0: Maracanã.
1: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, e ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene.
2: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà, sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio.
3: Se lo Tito fa lo Tito, non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi, quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente.
4: Cioè, io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori.
5: La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali? Iniziamo da questo.
6: Vabbè, ho capito.
5: Ci sono 12 punti di Chiara. Vabbè, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da David con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
6: No, conta. Non conta. Conta anche per le altre squadre.
5: Pali, 17 pali. No, le altre squadre non hanno avuto i torti, no. La Juve, ragazzi, vi spiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho detto io, Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Buon pomeriggio, ciao Marco.
7: Che finalmente ha trovato la sua collocazione ideale. Nel
8: sì,
7: senso,
8: ma
7: non ti sei spostato né a destra né
8: grazie,
7: a sinistra.
8: Grazie a Magliocca. Però.
7: Beh, ma su questo non c'è dubbio, insomma, non certo grazie.
8: Non avrei saputo fare da me.
7: Su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio di nuovo. Allora, caro Francesco, ci siamo per un nuovo appuntamento con un po' di temi che affronteremo anche oggi, con veramente adesso quello che possiamo definire le grandi manovre sulle panchine, perché poi un po' questo il tema della giornata di oggi, no? Soprattutto, poi ne parliamo tra poco, tre allenatori che potrebbero determinare veramente un effetto domino.
8: Sì, a stappare la situazione ci penserà probabilmente Antonio Conte, perché
7: esatto,
8: da diverse fonti è segnalato praticamente in uscita. Evidentemente quelle parole che abbiamo ascoltato ieri erano sincere, più che altro perché ci hanno fatto capire che un mese fa Antonio Conte ha avvertito Aurelio De Laurentiis della sua volontà di andare, probabilmente magari di scegliere la nazionale. Lo ricorderete quando proprio un mese fa Conte disse, si candidò dicendo: fossi il presidente federale io mi terrei sì in considerazione. C'era stata la risposta di De Laurentiis dicendo: ok, vuoi andare, fammelo sapere prima. Evidentemente quella richiesta, no, di aggiornamento c'è stata, e Antonio Conte un mese fa, come poi ha raccontato domenica a Pisa, evidentemente ha dichiarato la sua volontà di chiudere il rapporto. Giusto soltanto perché stavo leggendo un pezzo sulla Gazzetta, il rapporto si chiuderà in maniera serena, senza bisogno di buonuscite, probabilmente insomma il rapporto di Aurelio De Laurentiis, che è sempre stato uno dei promotori della candidatura di Giovanni Malagò, farà la differenza nel fatto che poi probabilmente Malagò sceglierà Antonio Conte per sedere sulla panchina.
7: Tutto già scritto.
8: Sembra essere questo.
7: A me mi sembra una soluzione un po' troppo semplice. Boh, vabbè, vediamo. Sicuramente questo potrebbe essere. Allora, caro Francesco, salutiamo in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, come sempre, e naturalmente anche coloro che ci hanno preceduto. Salutiamo anche gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 delle Digitale Terrestre, che ci accompagnano tutti i giorni dalle 13 alle 17 per quanto concerne Maracanã, mentre poi nel doppio appuntamento di A Tutta C dalle 9 alle 9, dalle 9.45 alle 10.45 e poi dalle 17 alle 18 dopo di noi, dopo Maracanã. Detto questo, andiamo ai titoli, poi apriamo già le linee, stanno già arrivando i messaggi al 331 8200 213, e allora vai con i titoli e poi si parte. panchine, i grandi movimenti, e per grandi movimenti abbiamo messo in copertina tre grandi nomi, ossia Conte, Allegri e Sarri. Spalletti il tormentato, questo potrebbe essere un titolo di oggi. Su Spalletti ci sono delle valutazioni che andremo a fare oggi, insomma ci sono dubbi intorno a Luciano Spalletti. Napoli, chi dopo Conte? I pensieri di De Laurentiis, perché Conte ormai è sempre più lontano. La partita di Vanoli l'ha giocata proprio contro la Juventus domenica, vittoria importante. Allora, che succede per quanto concerne la panchina della Fiorentina? Poi chiudiamo con l'Inter, perché abbiamo scritto codice Inter con due personaggi. Da una parte Lautaro, con l'intervista di oggi, che c'è il passaggio che spiega un po' il finale della scorsa stagione e anche quello che ha portato l'altro indiziato di questo codice, che è Christian Kivu. Da lì, praticamente, da questo incontro è nata l'Inter di questa stagione. E a proposito di Inter, caro Francesco, vado su tutto mercato web al volo, perché incontro in sede tra chi vuole la dirigenza sul tavolino rinnovo di mercato, non si perde tempo in casa nerazzurra, è giusto il tempo di, archiviare la festa per lo scudetto, è pronta l'Inter a mettere nero su bianco il rinnovo del contratto dell'allenatore Christian Kivu. Il tecnico nerazzurro, così riporta Sky, infatti è arrivato questa mattina intorno alle ore 10 presso la sede del club e quindi per pianificare la nuova stagione. Kivu e non solo, i temi e i protagonisti di questo summit sul tavolo, oltre al prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027, ovviamente anche i temi di calciomercato, dai giocatori a fine corsa che saluteranno l'Inter alle situazioni più complesse come ad esempio quella di Bastoni, fino ai possibili arrivi in vista dell'estate. Presenti presso la sede, oltre a Kivu, ci sono Marotta, Ausilio, Baccin, i vertici di Octree. Lo stesso Marotta, nell'immediato post partita di San Siro domenica scorsa, in occasione della premiazione scudetto, aveva ribadito la strategia generale in vista del mercato estivo. Dobbiamo continuare a puntare su questa squadra, le sue parole. Alcuni giocatori non ci saranno più per questioni anagrafiche. Li rimpiazzeremo cercando di creare, come aveva già detto in precedenza, un mix tra l'esperienza e l'effervescenza dei giovani. Quindi si sta così mettendo le basi per il prossimo anno con questa ottima partenza di Kivu, che ha portato a casa due trofei, ossia Scudetto e Coppa Italia.
8: Sì, ha fatto anche meglio di Mancini e Mourinho, sicuramente più accreditati al primo anno. Nessuno c'era mai riuscito
7: anche
8: a...
7: meglio di Conte e Inzaghi gli ultimi.
8: Nessuno c'era riuscito a fare questo double. Mourinho e Mancini c'erano riusciti soltanto pochi anni gli anni dopo, addirittura quello di Mourinho fu un triplete. Però io credo che a questo punto si ragiona anche, caro Marco, su questo prolungamento di 2028, ma tutto ruota intorno al suo ruolo da manager, per poter poi indirizzare e scegliere insieme a Marotta il mercato. Sappiamo che di questo non c'è stato mai nessun tipo di problema per quanto riguarda la sinergia che c'è sempre stata tra gli allenatori dell'Inter e la dirigenza, una sinergia che non si trova in questo momento in altri club, e quindi Christian Kivu si avvicina ad aprire questo ciclo che, caro Marco, sarà un po' più complicato, perché confermarsi con una squadra che sarà probabilmente diversa. È una bella,
7: però sai,
8: è una missione intrigante.
7: Iniziare con due vittorie pesantissime, insomma, una è lo scudetto e credo che ha un valore immenso. Iniziare così è un bel inizio, e quindi vuol dire che hai dei crediti nei confronti di tutti, nei confronti dei giocatori, nei confronti dei tifosi, nei confronti della dirigenza, nei confronti anche della stampa. Cioè iniziare così è chiaro che hai le spalle più coperte. Ad esempio mi viene in mente Spalletti, che ha iniziato molto male, cioè il suo inizio alla Juve, già se tu pensi al prossimo anno, se dovesse rimanere, sì. Perché a questo punto mi tengo un forte dubbio intorno alla figura di questo allenatore, se dovesse rimanere devi iniziare con mostrando di vincere qualcosa, quindi una Juventus che deve lottare per lo scudetto, e questo dipende anche dal mercato che gli fanno, perché poi non è che decide solo lui, e poi in Europa League deve arrivare in fondo, cioè credo che deve dimostrare tantissimo se dovesse rimanere lui, perché di fatto ha fallito un obiettivo importante.
8: Se dovesse rimanere, l'obiettivo è quello di l'anno prossimo sarà prima di tutto quello di tornare in Champions e di fare un ottimo percorso in Europa League.
7: Per me devi lottare per lo scudetto, non puoi ancora star fuori dalla lotta, devi fare una squadra, e quindi ecco, ripeto, deve essere supportato anche dalla dirigenza.
8: Posso dirti perché non puoi, perché secondo me se resti fuori dalla Champions vuol dire che farai un mercato sufficiente. E se fai un mercato su questa Juve non può lottare per lo scudetto con un mercato sufficiente.
7: No, non lo so.
8: Se non ci sono i soldi della Champions, dipende che tipo come di mercato puoi fare un mercato da scudetto?
7: Ma dipende che mercato fai. Dipende che mercato fai, che idee hai, visto che addirittura leggevo che si parla di un altro aumento di capitale, eppure sì. Questo insomma bisognerà un attimo vedere se ci sarà o meno. Però sai cos'è alla fine? Che la vera domanda che ci dobbiamo fare oggi è che la Juve ha fatto un altro errore, che noi avevamo molto spinto e caldeggiato all'epoca, ossia il rinnovo del contratto di Spalletti. Alla fine questo è stato un errore, perché devo dare ragione a chi in questo momento dice era meglio attendere il conseguimento di un risultato, e quindi tu mi avevi dimostrato sul campo qualcosa di importante e allora ti saresti meritato il rinnovo di 2 anni. Ad oggi devo dire che chi ragionava in questa maniera ha ragione. Quindi adesso tu l'hai rinnovato, quando leggo ma Conte, per esempio c'è un messaggio, ma Antonio Conte da parte di Salvatore si è candidato sulla nazionale alla Juventus, ma candidato alla Juventus per quale motivo? Cioè adesso è una situazione molto ingarbugliata, perché tu hai un allenatore che ha 2 anni di contratto. E che fai? Lo licenzi?
8: Scusami, posso dirti.
7: Oppure, seconda ipotesi, lui si dimette?
8: Esatto.
7: Se lui si dimette.
8: Si è rinnovato Luciano Spalletti a marzo, c'era ancora la possibilità che la Juventus restasse fuori dalla Champions League.
7: Certo.
8: Quindi, o hai fatto un atto di presunzione, ovvero dire lo rinnoviamo, tanto in Champions al 90% ci andiamo di sicuro, altrimenti se lo hai rinnovato è perché hai aperto, hai dato le chiavi del progetto Juve a prescindere dalla Champions League. Mi segui? Mm-hmm. Quindi adesso non mi aspetto che dopo che l'hai rinnovato 2 mesi fa fallisce la Champions e dici ah vabbè allora meglio se ci separiamo. Come possibile? 2 mesi esatto. Fa c'era la possibilità che rimanessi fuori dalla Champions. Quindi a prescindere.
7: Bisogna andare avanti con lui. Avanti.
8: E però non lo vedo che si dimette, perché tutte queste cose non ci credo, che dice che si mette in discussione, che deve parlare con Elkan, non ci credo.
7: Ma che deve parlare con Elkan è giusto, perché poi deve anche capire quali sono i piani della società il prossimo anno, no? Quindi è chiaro che lui deve parlare con Elkan. Nemmeno io ci credo alle dimissioni, quindi oggi ti devo dire, se devo fare una percentuale, la Juventus al 97%, anche 98% c'è Spalletti sulla panchina il prossimo anno. E quindi bisogna che la società faccia qualche cosa anche, no? Che un segnale arrivi anche dalla società con qualcosa, diciamo, che sia più vicino a quello che è l'idea di Spalletti, perché poi di fatto Spalletti ha ereditato una squadra non sua, e questo gli va riconosciuto.
8: Sì.
7: Non possiamo non riconoscere questa situazione. Però io ti dico, ho visto uno Spalletti nell'ultima partita, soprattutto quelle dichiarazioni, a me mi hanno colpito moltissimo quelle dichiarazioni, l'ho detto ieri e lo ribadisco, non sono dichiarazioni da allenatore da Juve, e questo mi fa molto pensare, perché ha ragione qui ieri Alessandro Santarelli, ha detto una cosa che mi sono trovato d'accordissimo con lui, se Luciano Spalletti è quello che abbiamo visto in questa parte alla Juventus prima di queste ultime quattro partite, bene, ma se Luciano Spalletti è quello della nazionale, male.
8: Come ha parlato male. Sembra quello dell'ultimo periodo della nazionale.
7: Quindi c'è il dubbio adesso si è fatto intorno a lui, quindi vediamo come verrà diciamo così affrontato dalla società, però oggi la domanda è anche questa, cioè questo dubbio ha fatto bene allora ad effettuare il rinnovo? Io sto vedendo che molti anche sui social, sia addetti ai lavori ma anche i tifosi, cominciano a dire era meglio attendere l'esito finale del campionato per poi pianificare la nuova stagione, che è una cosa sì. Dall'altro lato c'è chi ti può dire vabbè, ma tu puoi aspettare la fine di maggio per pianificare la prossima stagione. Anche questo è vero, perché se non avesse rinnovato a Spalletti noi tutti avremmo detto ma come si fa a non rinnovare a Spalletti, perché così come si fa a programmare la prossima stagione? Ma
8: non è che adesso però la stagione l'abbiano programmata comunque con il rinnovo di Spalletti.
7: Beh, anzi, hai una solidità in panchina,
8: sì,
7: da lì
8: sì, parti. No, però la programmazione tiene conto anche, cioè secondo me la programmazione non la puoi fare con o senza Champions. Cioè adesso la programmazione la devi fare senza gli introiti della Champions, certo. E cambia tutto, certo. Quindi la programmazione comunque deve partire questa settimana sapendo che al 90% non andrà in Champions.
7: Non c'è dubbio, vabbè, vediamo poi che cosa ne
8: pensiamo. Io sono del parere che si sarebbe dovuto aspettare. Poi comprendo anche chi mi dice che Spalletti era l'uomo giusto a prescindere dalla Champions per iniziare un percorso futuro. Questo ragionamento mi va benissimo, ma allora adesso non si mette in discussione perché non va in Champions, perché chi lo voleva rinnovare lo sapeva che c'era questa possibilità di non andare in Champions League, anche chi lo ha rinnovato lo sapeva, e adesso dunque se lo tiene perché coerentemente deve aprire un progetto con Spalletti.
7: Vediamo, allora vado sempre su tutto il mercato web, Francesco, perché rimaniamo in tema Juve. Di necessità virtù, Bremer ha una clausola da 58 milioni ma può lasciare la Juve con uno sconto, scrive Tommaso Bonan. E dunque Yıldız ha una valutazione alta e su di lui c'è il veto della proprietà, ma per il resto della rosa della Juventus vale la legge della necessità. Davanti ad occasioni vere ogni calciatore può sentirsi legittimamente più fuori che dentro, ed in questo scenario che si innesta anche il futuro di Bremer. Al volo, il difensore brasiliano ha una clausola di 58 milioni di euro con scadenza fissata al 10 agosto, ma al momento nessuno ha manifestato l'interesse di pagare un prezzo simile per il centrale, sarebbe follia, che però sottolinea appunto anche il giornale Tutto Sport, potrebbe però partire anche per una cifra inferiore, cioè uno sconto, con uno sconto inferiore ai 10 milioni.
8: Io invece ti vado su un po' di situazioni legate alle panchine, perché mi piace molto questi incastri che vedono protagonisti davvero tantissime panchine, perché al momento della parte alta della classifica vediamo soltanto tre squadre, o meglio tre squadre e mezzo, se quel mezzo lo vogliamo definire come Luciano Spalletti, tre squadre e mezzo soltanto con la conferma del proprio allenatore. Parlo di Cristian Chivo all'Inter, parlo di Giampiero Gasperini alla Roma, sicuramente Cesc Fabregas al Como, se non dovesse arrivare chissà che cosa, e poi il mezzo, come detto, Luciano Spalletti. Questo magari, caro Marco, potrebbe conferire anche un vantaggio a quelle società, a quei club, quelle squadre che ripartiranno con lo stesso allenatore. Di sicuro ci sono degli incastri sia per la nazionale sia per quanto riguarda altri tipi di situazioni, perché insomma, quando cambiano panchine del calibro di Napoli, Milan, Atalanta, perché poi dobbiamo ricordare che Raffaele Palladino, e vado a leggere anche un editoriale di Raimondo De Magistris che trovate su tuttomercatoweb.com, Palladino secondo Raimondo ha addirittura il 5% di possibilità di rimanere all'Atalanta. E con tutte le percentuali di permanenza dei vari allenatori vedrete che davvero in pochissimi si avvicinano o rimangono al 100%. La percentuale di Vincenzo Italiano mi sembra anche piuttosto alta, un 50%.
7: A metà, che... però, metà.
8: Sì, vabbè, però io ne avrei date anche, secondo me,
7: meno.
8: La percezione che ho di Vincenzo Italiano è che ha pochissime possibilità di restare sulla panchina del Bologna, più che altro perché secondo me a Bologna, dopo quello che ha fatto, è un po' finito in ciclo con questo ottavo posto
6: asfaltato.
8: Pisa Cane al Cagliari 70%, ci sta, comunque ha fatto bene. Sex Fabregas, lo dicevamo. Marco Giampaolo dovrà valutare sicuramente quello che sarà il futuro, perché se poi salva la Cremonese, magari rimane. Paolo Vanoli, il 10% di
6: trovo
8: possibilità.
6: Trovo ingeneroso questo 10%.
8: Sì, eh?
6: Molto ingeneroso, sì.
8: Quanto gli avresti dato?
6: Beh, insomma, voglio dire, ha salvato la Fiorentina, ricordiamoci sempre dove stava quando l'ha presa. L'ha salvata, ha battuto anche la Juventus, ha fatto uno sgambetto alla Juve incredibile, quindi 10% mi sembra veramente troppo basso.
8: E le possibilità che si potrà giocare Massimiliano Alvini l'anno prossimo con il Frosinone, perché dobbiamo poi cominciare a parlare anche di quelle squadre che sono arrivate. Massimiliano Alvini dopo il capolavoro col Frosinone. Trovo giusto il Daniele De Rossi al 50% di possibilità di rimanere sulla panchina del Genoa, perché lui non si è ancora espresso, ma secondo me, caro Marco, qualcosa coltiva.
6: Sì, pure per
8: secondo me.
6: Secondo
8: me una chiamatina lo aspetta.
6: È un altro allenatore che va monitorato, sì. Vabbè, Chivu 100%, Spalletti vedi 90%, io ti ho detto prima 97, 98, 90% altissimo, sono convinto anch'io.
8: Il 5%, così come per Palladino, per quanto riguarda Maurizio Sarri.
6: Anche meno, secondo me.
8: Meno, eh?
6: Sì.
8: Sì, sono d'accordo con te. Il 60% possibilità per Eusebio Di Francesco.
6: Ha salvato il Lecce, aspetta.
8: Dipende
6: da loro, dipende da loro. Se ci va,
8: Di Francesco
6: se perdono devono andare in Serie B, è giusto così.
8: Il 40% di possibilità di Massimiliano Allegri per essere il allenatore del Milan l'anno prossimo.
6: Questo è intrigante, perché io avrei messo anche il 30%.
8: Addirittura.
6: Sì.
8: 5%.
6: No, ma io non mi faccio incantare dal fatto che ha portato... Cioè, vedi, adesso vedo anche i cosiddetti sbandieratori di Allegri, no? Che stanno sbandierando perché il Milan ha raggiunto la Champions League alla penultima giornata di campionato, con uno scagozzo tremendo, perché dobbiamo di questo, cioè il Milan ha fatto uno scagozzo tremendo perché era più fuori che dentro, avevamo una squadra veramente, tutti quelli che intervenivano, anche quelli che sbandierano adesso Allegri, dicevano no, ma non ce la farà perché è una squadra impaurita,
8: come fa a vincere a Genoa.
6: Vince una partita a Genoa, per carità, ha vinto sempre con più o meno stessa impostazione di calcio. E adesso non è che dobbiamo fare i bandieroni, no signori, io i bandieroni non lo faccio, e non è perché ce l'ho con Allegri, perché ha fatto due gironi completamente diversi. Da una parte la stessa squadra fa un girone d'andata incredibile, dall'altra la stessa squadra fa un girone di ritorno pessimo, e non è la prima volta negli ultimi anni.
8: Però scusami, c'è anche chi ha fatto un girone di ritorno ottimo per punti, ma in Champions non ci va.
6: Vabbè, però ripeto, ha preso una squadra in corsa, se ti riferisci a lui.
8: Ok.
6: Io parto da questo presupposto. Però detto questo, è giusta la critica che viene fatta a Spalletti, eh? Non è che mi tiro indietro e dico che è giusta perché secondo me, voglio dire, anche lui avrà delle responsabilità. Se nelle ultime quattro partite ha fatto quattro punti e ha segnato due gol, ci saranno anche le sue responsabilità. Allora, poi quali sono le altre
8: possibilità? Poi andiamo avanti, vabbè, sì, 5%, Carlos Cuesta al 70%, a me non sono un grande estimatore di questa, però capisco, il modo.
6: Vai, quindi poi dopo...
8: 100% di Gasperini, che era tra quelli citati come sicuri, 5% di Fabio Grosso,
6: che già sta su un'altra panchina,
8: non
6: si sa.
8: Il 20% di Roberto D'Aversa, sulla panchina del Torino, anche qui molto molto poco, sembra possa esserci l'ombra di Rino Gattuso. Costa Runjanić probabilmente ha fatto il suo all'Udinese, al 60% rimarrà, anche se attenzione, perché potrebbe soltanto cambiare nel caso in cui ci fosse un dietro front dello stesso tecnico. E chiudiamo poi col Venezia,
6: Stroppa,
8: che al 90% rimarrà, ne manca ovviamente una, che sarà la squadra

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali. Quindi Rudy, non c'è Lucio, c'è Francesco, lo vedi?
1: Salutiamo
0: Lucio. Ma Lucio è Francesco, sì. C'è una voce diversa, un fisico diverso.
1: Vado errato, sì.
0: Ma che c'è, una crisi di identità? Rudy ti ha fatto venire una crisi di identità. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo letto le percentuali che appunto ci ha lasciato tutto Mercato Web con Raimondo De Magistris sul futuro degli allenatori attuali e quindi i vari cambiamenti. Certo è, prima noi abbiamo detto, i grandi movimenti, Francesco, vengono da tre nomi importanti, perché sono tre grandi movimenti, saranno eventualmente tre grandi movimenti, ossia Conte, Sarri, che sono i due più probabili. Noi ci abbiamo messo Allegri, perché comunque le voci intorno a Allegri arrivano anche in questo senso, più che di conferma, vedi, 40% ha messo Raimondo in questa sua analisi.
1: Sai,
0: dei tecnici.
1: La cosa che non mi torna è che però è normale, nel senso che se noi seguiamo un attimo questa narrazione e queste indicazioni, no, a livello giornalistico che ci arrivano, ovvero che Antonio Conte sembra essere il favorito in questo momento per il ruolo da commissario tecnico, Maurizio Sarri fa la voce più grossa per quanto riguarda la possibile sostituzione sulla panchina del Napoli, e Massimiliano Allegri l'anno prossimo che fa? Sta di nuovo fermo? Perché poi...
0: No, allora guardate, io invece dico una cosa, ma mi dai un assist, perché abbiamo fatto una grafica riguardante il Napoli, perché poi il tema alle due partiamo col Napoli. Allora, il dopo Conte, allora, certificato che Conte al momento si allontana sempre di più, quindi poi aspetteremo la partita di domenica per avere certezza, ma diciamo stiamo andando tutti in questa direzione da alcuni giorni, già da dopo le parole di Conte. Noi abbiamo messo quattro possibili nomi che hanno messo un po' tutti, e ci ragioniamo oggi, perché sono Sarri il ritorno.
1: Romantico.
0: Esatto, tutti sanno quello che ha fatto Sarri con il Napoli. Poi proveremo insieme a Stefano dopo a buttare giù anche una probabile formazione attuale del Napoli con l'idea di Sarri. Io l'ho buttata giù, e comunque sarebbe una formazione interessantissima. Davanti, per esempio, faccio il terzetto, Højlund potrebbe fare il centravanti, tra l'altro è uno molto dedito al lavoro per la squadra e quindi rientrerebbe anche per caratteristiche nell'idea sarriana. Da una parte c'hai Alisson, dall'altra c'hai Neres, c'hai due esterni a tutto gas.
1: E poi c'è Vergara in casa.
0: Esatto, poi però c'hai due esterni a tutto gas che saltano l'uomo, che potrebbero fare molto. In mezzo, per esempio, mi viene in mente Lobotka come centrale di centrocampo.
1: Anguissa e McTominay.
0: Esatto, e c'hai già i due interni, uno che va, l'altro che ti dà... Se Anguissa rimane, vabbè, Anguissa se ne va adesso.
1: Teoricamente sono proprio i due perfetti.
0: I due perfetti.
1: Tecnici,
0: vediamo,
1: fisici.
0: Anche perché Sarri
1: come
0: magari
1: piacciono a lui.
0: Poi ho letto pure che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che di ritorno dal Napoli, tra cui Lang, c'è anche il nome di Lang, vedi?
1: Dal Galatasaray.
0: Esatto, quindi c'è anche questo da fare. Io non credo che Sarri farebbe delle richieste clamorose da stravolgere completamente il
1: Napoli.
0: Poi
1: difesa 4 è quella.
0: Beukema puoi farlo far giocare centrale, Buongiorno può giocare centrale.
1: Credo che Buongiorno lo mandi,
0: Rachmani,
1: no?
0: Vabbè, io ti dico quelli, non faccio mercato,
1: capito,
0: in questo momento prendo il Napoli che c'è. Di Lorenzo da una parte, e dall'altra in questo momento c'hai Oliveira, quello che c'è, quindi diciamo il pacchetto
1: Gutierrez,
0: e diciamo il pacchetto difensivo, Milinkovic e Savic è un portiere che sa giocare con i piedi e quindi potrebbe secondo me essere
1: perfetto.
0: Poi dopo da qui ci sono le varianti di mercato, perché qualcosa è chiaro che verrà
1: Poi andiamo alla tentazione.
0: La tentazione è...
1: che però qua è più difficile fare una formazione,
0: non lo so, perché comunque a tre ci hanno giocato il Napoli, quindi la tentazione allegriana ci può stare. Sappiamo anche che è un allenatore gradito a De Laurentiis, perché comunque significa

0: avere, e questo è molto aziendalista Allegri, e non credo che farebbe fare una rivoluzione incredibile al Napoli, e avrebbe una squadra più forte del Napoli, ma soprattutto
1: del Milan.
0: Del Milan, e avrebbe, ma soprattutto sostituirebbe chi? Antonio Conte. Ti ricordi come andò, sì, una sostituzione del genere?
1: Certo.
0: Sai, uno può essere pure un po' scaramantico e pensarla in questa maniera. Il pensiero è quello di Italiano. Vedi, noi abbiamo fatto il ritorno, la tentazione, il pensiero. Il pensiero perché? Perché comunque questo allenatore è sempre
1: piaciuto. È un pallino di De Laurentiis.
0: 4-3-3, un po' più spregiudicato e via dicendo. La novità...
1: Che è sempre, scusami, rimasto nel mezzo,
0: esatto,
1: della classifica. Sempre andato in crescendo,
0: esatto.
1: Vediamo magari se lui gli vuole dare questa possibilità,
0: esatto.
1: Uno che non ti viene a chiedere chissà che cosa.
0: Poi insomma anche lui parte da una base tutto sommato importante, no? Quindi anche lui farebbe uno step da una squadra come il Bologna ad una squadra che comunque quest'anno dovrebbe arrivare seconda in campionato, quindi prendi la seconda della classe. La novità è grosso, e ricordiamo che De Laurentiis in passato queste cose le ha fatte. Quando prese, vi ricordate quando andò via Benitez, se non erro, venne Sarri?
1: Sì.
0: E Sarri chi aveva allenato?
1: L'Empoli.
0: Quindi, queste sono dei colpi che De Laurentiis può fare. Allora, questo è il pacchetto di allenatori che abbiamo messo lì. Non mi sento di inserirne altri in questo momento. Chiediamo magari anche ai nostri ascoltatori quale potrebbe essere quello più ideale tra questi quattro. Guardiola, mo arriva Guardiola mi sembra un po' in questo momento fuori mercato, però lui ha detto che vuole una nazionale.
1: Chi? Guardiola?
0: Pensiero
1: bisogna
0: nazionale.
1: Capire anche che tipo di, che cosa vuole fare della sua vita, cioè se vuole trasformarsi in un selezionatore, non è detto che tra l'altro, perché poi la notizia di ieri sera è anche questa, che Guardiola andrà via probabilmente dal Manchester City. Con Maresca che
0: è il suo erede.
1: Sì,
0: mi sono dimenticato di salutare gli amici del canale 11 di Gol TV nel Lazio che ci seguono sempre sul circuito network, quindi li salutiamo, mi sono dimenticato prima e chiedo scusa. E, no, dicevo, caro Francesco, questi quattro potrebbero essere dei candidati per la panchina del Napoli.
1: No,
0: tu hai
1: interessante,
0: una preferenza?
1: Allora, sarebbe un altro ritorno dopo quello di Maurizio Sarri alla Lazio. Cioè, Sarri e Napoli mi sembra che abbiano lasciato qualcosa di bellissimo ma di incompiuto, perché quei 91 punti rimasti, lui lo ripete sempre, quando parla del Napoli ne parla in maniera molto nostalgica. Adesso è un altro Sarri rispetto, cioè più pratico, più pragmatico rispetto a quel Sarri lì. E secondo me, per come mi hai descritto anche la formazione, io credo che ci si possa più divertire vedendo un ritorno. Ma a molti le minestre riscaldate non piacciono, però
2: vergogna.
0: Tu hai fatto un'osservazione secondo me molto interessante, cioè, e tra poco andiamo da Marco Palma e poi ne parleremo nel corso del pomeriggio. Che Sarri è questo che ritorna a Napoli? La domanda che farei oggi è questo, cioè Sarri lo stanno dando tutti in polla, anche chi lo conosce molto bene, anche chi diciamo ha un rapporto stretto con lui.
1: E scusami, nonostante non si amino con De Laurentiis,
0: però sai,
1: sì,
0: a volte scordiamo sul passato,
1: no, certo,
0: e
1: certo,
0: via dicendo, no? E, sinceramente mi chiedo che Sarri è questo che torna al Napoli. Non è più il Sarri dei 91 punti, è un Sarri diverso,
1: e quindi, l'ho detto, è un Sarri più pratico,
0: che ha conosciuto anche questa linea di demarcazione, ossia, certo, la praticità, la concretezza, il contropiede,
1: che
0: per
1: ha
0: parlarci
1: toccato
0: chiaro
1: con mano un po' diciamo la mediocrità tecnica,
0: e ha saputo lavorare anche nella
1: con
0: mediocrità
1: quella,
0: tecnica, e questo
1: quella
0: è molto importante. Allora poi Gianluca, quando è pronto il collegamento datemi l'ok. Gianluca ci scrive: Simone Inzaghi? No, non lo metto Simone Inzaghi, magari sbaglio io in questo momento. Io l'ho sentito 20 giorni fa e mi ha detto che proprio lui sta talmente bene lì che non sente la necessità di tornare in questo momento, quindi al momento lo escluderei. Poi se c'è un clamoroso colpo di scena non lo so, ma al momento
1: come
0: lo
1: stavo pensando anche Thiago Motta, come si è uscito completamente
0: vedi, Thiago
1: fuori
0: Motta
1: dai
0: pure
1: radar.
0: È uscito dai radar, sì. Sai, quando cadi da una squadra importante devi...
1: non è facile. Mi sembra, cioè, tanti oggi altri avremo, l'hanno riabilitati.
0: Oggi avremo chi lo conosce, Thiago Motta, magari glielo chiediamo. Allora, caro Francesco, andiamo da lui, vai.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccotelo. Buon pomeriggio.
4: Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, allora, ragazzi, caro Marco. E allora, vai con la tua raffica. Che dici?
4: Che gran premio, dico. Hai visto che gran premio che c'è stata, una cosa incredibile. Grande, la paura, grande, due giorni in paura.
0: Grande paura, sì. Però dai, è andata bene così. Purtroppo è anche questo sport che, diciamo così, comporta questi rischi. Allora, caro Marco, andiamo subito alla tua raffica, ai tuoi tre giocatori che ci presenti oggi, vai.
4: Nel campionato ormai il mercato impazza, intanto diciamo subito, non ci abbiamo italiani questa settimana, ma settimana prossima sì, perché si stanno definendo un paio di trattative con due ragazzi italiani, che invito gli ascoltatori la settimana prossima a seguirci. Intanto cominciamo questa settimana con un ragazzo francese, si chiama William Michael Brancis. È un ragazzo, come dicevo, francese, gioca in Germania, nell'Amburgo, ed è un ragazzo che è nato il 25-2-2004, 179 centimetri e di piede destro. Lui fa il terzino destro, nasce come terzino destro, ma sa fare benissimo anche quello di esterno alto di una linea 5 di centrocampo, una linea 4. Gioca nell'Amburgo, diciamo che l'Amburgo ha fatto una stagione da neopromossa, ottima in Bundesliga, si è salvata tranquillamente, e devo dire che uno dei nomi della buona stagione dell'Amburgo è proprio Michael Brancis, questo ragazzo. Come dicevo, oltre a essere veloce sulla fascia, essere bravo tecnicamente, ha anche un'ottima visione di gioco, molto bravo a sapere quando scendere, a sapere quando difendere la squadra, ma soprattutto è molto bravo nei tagli. Dicevo, il ragazzo francese è cresciuto nel Metz, in patria nel Metz, e si è segnalato subito per la sua grandissima affidabilità. Pensate, quando è entrato ha giocato tipo 34 partite di seguito senza ricevere né un'espulsione né un problema fisico, quindi grande affidabilità. Giovanissimo, nel 22 è stato promosso nella prima squadra francese del Metz, ha fatto benissimo anche lì ed ha attirato le attenzioni dell'Amburgo, che l'hanno prelevato proprio nello stesso anno per €1 milione, un piccolo investimento che si è rivelato benissimo, perché il ragazzo ha fatto benissimo prima della stagione di Bundesliga 2 e poi, come ho detto, quest'anno è stato forse uno dei migliori prospetti. Piace molto al Parma questo giocatore, un giocatore sulla destra, farebbe comodo, anche si sposerebbe bene con il gioco dell'allenatore spagnolo del Parma. A me ricorda Diogo Dalot, ragazzo del Manchester United, che vedremo ai mondiali con il Portogallo. Si tratta su Michael Brancis, si tratta su €5,5 milioni, ma è veramente un prospetto interessante.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo al secondo, questo è un terzino, abbiamo presentato un terzino, andiamo a vedere il secondo, vai Marco.
4: Sì. Rimaniamo nel reparto difensivo, questo è un difensore centrale e si chiama Víctor Valdepeñas, la pronuncia Valdepeñas perché è un giocatore spagnolo. Lui è più giovane, del 2010-2006, è fisicamente ben strutturato a 188 centimetri ed è di piede sinistro, un piede sinistro veramente ottimo per essere un difensore centrale. Piede sinistro e, nonostante così alto, corsa ottima, gli permettono di giocare anche da terzino sinistro, proprio per questa capacità di mettere il pallone un po' dove vuole e di essere bravo negli assist. Però il massimo di sé questo ragazzo, insomma, lo esprime al centro della difesa. Gioca nel Real Madrid Castiglia, che sarebbe la seconda squadra del Real Madrid. Forse abbiamo già incontrato un ragazzo che gioca in quella squadra, che veramente costruisce bene il Real Madrid. Qualcuno se lo porta in prima squadra e molti li vende, massimizzando anche il valore di questi ragazzi. E come dicevo, questo ragazzo cresciuto nella Casablanca è sempre stato uno dei protagonisti e nelle nazionali spagnoli giovanili e nel Real Madrid. Tant'è che quest'anno nella formazione Castiglia forse è stato uno dei migliori. Il Real Madrid Castiglia ha vinto la Youth League, la Champions League dei giovani, l'ha vinta bene in questa stagione, devo dire lui è stato premiato più volte come MVP della partita, ragazzo di grandissima qualità, direte non se lo tiene Real Madrid, forse Real Madrid se lo vorrà tenere, però lo seguono molto da vicino il Como, che questi ragazzi spagnoli sappiamo bene che a Fabregas piacciono molto, e anche in seconda battuta il Bologna, che si è interessato adesso a questa figura che potrebbe, come dico, essere utilizzato centrale di una difesa a 4, se la farà il Bologna, o anche esterno di sinistra. Quindi Victor Valdepeñas a me ricorda molto Mickey Van de Ven del Tottenham, giocatore che anche lui in carriera ha fatto l'esterno sinistra, ha quella fisicità, ha quel modo di interpretare la partita, soprattutto allo stesso piede, secondo me sinistro, molto molto educato. 7 milioni di euro si parte per questo ragazzo, Como in prima lì, in prima in pole position, diciamo, e cioè, Bologna dietro, e lo seguono da vicino.
0: C'erano dubbi che l'ha seguito.
1: Tra l'altro anche Sordito, me lo ricordo, penso che fosse fine dell'anno del 2025, se non sbaglio, è Sordito con Real Madrid, subentrando e giocando esterno.
4: Sì, bravissimo, ha giocato nella partita con l'Alaves, ha fatto la prima partita con i grandi proprio a dicembre del 2025, entrando a sinistra, c'era necessità, entrò a sinistra, poi è molto bravo perché quando la difesa, diciamo, l'esterno destro dell'Real Madrid sale, si va a diventare un po' una difesa a tre, lui faceva il centrale di centrosinistra, come li chiamano adesso, braccetto. È un giocatore che ormai è pronto per la prima squadra e, come ho detto, se non per il Real Madrid, sicuramente ci sono molte squadre, oltre a quelle italiane che ho detto, anche quelle della Premier via dal ragazzo.
0: Quindi seguito dal Como, spagnolo, insomma, non c'erano dubbi.
1: Anche se sì, adesso devono cominciare, devono cominciare a comprare gli italiani per fare l'Europa.
0: Insomma, sarebbe pure ora. Allora, Marco.
4: Per fare l'Europa, sì. Per le liste è obbligatorio che prendano qualche ragazzo formato in Italia, visto che non ne hanno praticamente nessuno.
0: Speriamo, insomma. Allora, Marco, l'ultimo, vai.
4: L'ultimo si chiama Istvan Atrok, lui è un ragazzo del 6-12-2005, è ungherese, è 181 cm e di piede destro, lui è un esterno d'attacco, lui gioca nell'MTK di Budapest, una delle squadre principali dell'Ungheria, è un esterno d'attacco che a me piace molto perché ha dotato di questo dribbling fulminante, lo definisco elettrico questo giocatore, perché veramente quando entra in partita proprio che spezza il fiato, diciamo, non si ferma più, dribbling fulminante, ha senso del gol, questo quando rientra gioca su tutte e due le fasce, se di piede destro, ma gioca anche da trequartista perché ha visione di gioco, illumina con queste verticalizzazioni, un ragazzo poco conosciuto, però a parte di una disponibilità tecnico-tattica sul campo enorme, perché ho detto i tre ruoli da tre da rifinitore, l'esterno di fascia, il trequartista li fa, e li fa sempre bene perché ci mette tutto in campo, come dico, grandi qualità ma soprattutto grande applicazione. Lui è un prodotto dell'Honved, storica squadra ungherese, attualmente un po' decaduta, ma dal 2020 è passata all'MTK, che attualmente è una squadra più ricca e più potente, e da lì ha fatto vedere veramente le sue caratteristiche, che come ho detto sono quelle di andare sulla fascia, rientrare, dare assist, fare gol, ne fa veramente tanti. Pensate che in questa stagione ha realizzato 10 gol, ha fatto 6 assist, sono numeri proprio che certificano quello che questo ragazzo può fare nella zona d'attacco. È seguito dall'Udinese, all'Udinese un profilo del genere potrebbe interessare molto, e anche qui c'è un'altra squadra italiana che lo segue, una neopromossa appena arrivata in Serie A, deve cominciare a guardare un po' il mercato, del Venezia, quindi diciamo che dalle parti del nord-est si segue molto questo ragazzo, che come ho detto gioca in Ungheria, però si è visto anche tanto nelle nazionali giovanili ungheresi. Azzardo il paragone, un po' per il modo di attaccare il campo, il modo di portare la palla al piede, mi ricorda un po' Garnacho, ragazzo che adesso è al Chelsea, un paragone un po' azzardato, anche se un po' rallentato adesso Garnacho, però ci ho rivisto quello, ci ho rivisto il modo di calciare il pallone, ci ho rivisto proprio quell'intensità che Garnacho almeno fino a qualche tempo fa metteva nel campo. Piace proprio tanto l'Udinese, c'è veramente vicina, si prende a 2 milioni d'euro, il Venezia fa un po' di interferenza perché cominciare a fare la squadra per la Serie A sarebbe importante partire da un ragazzo di questa affidabilità, quindi Istvan Atrok.
0: Bene, bene, questi sono i tre di oggi che appunto sono seguiti da squadre italiane, vediamo, insomma, noi proveremo sempre nel corso adesso andando avanti, Marco, di presentare questi profili che possono appunto essere nomi del calciomercato, no?
4: Assolutamente, Marco. Ma, insomma, a giugno magari comincerà il mercato, ne presenteremo qualcuno pure che arriva, certo, magari durante il mese di giugno, già di qualche, come già facevamo la scorsa estate.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi vediamo, insomma, abbiamo messo Siviglia dal Parma, Como, Udinese, Venezia, insomma, questi.
4: Parliamo anche, Marco, un po' di mercato, di quelle che si leggano un po' meno sui giornali. Mi piace pure ricercare queste, perché
0: ma giusto così.
4: Giornali si cercano sempre le grandi squadre. Tante volte mi scrive qualche tifoso di una squadra un po' più piccolina e mi dice, insomma, Parma chi prende? Quindi
0: hai fatto benissimo,
4: diamo spazio anche a loro che partecipano alla Serie A, e Venezia gli diamo il benvenuto come neopromosso.
0: Ci mancherebbe, bene così. E allora, Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, appuntamento con te la prossima settimana con altri nomi, e vi ricordo che trovate naturalmente questo passaggio sia nei nostri podcast della radio, ma anche su YouTube di Tutto Mercato Web, appunto il passaggio di Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. Marco, grazie.
1: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Grazie a Marco Palma.
1: Leggendo di questa operazione simpatia che vorrebbe fare lo Tito per il post Sarri, insomma, ho letto il nome di Klose, il nome di Sergio Conceição. Vorrebbe fare un'operazione.
0: Chi?
1: Lo Tito, Klose, ho letto
0: anche Almeida, con Cesao Almeida
1: per ingraziarsi.
5: Io con la progetta capisco, io sono bravo.
1: Sì.
0: No, guarda, questo è un tema molto delicato che poi affronteremo, perché apriremo anche un forum su questa situazione della Lazio, perché credo che sia veramente una situazione delicatissima, difficile anche da risolvere. Io non vedo quale possa essere
1: c'è una sola soluzione. Come da Lazio cambia un altro allenatore, cioè riparte per il terzo anno consecutivo da un nuovo allenatore, perché probabilmente il destino di Allegri, se è vero quello che si legge, anche lì va trovato tutta la struttura societaria, eccetera eccetera, perché non salterà probabilmente soltanto l'allenatore, perché se salta l'allenatore salterà anche il direttore sportivo, ma anche lì, così come la Lazio, per il terzo anno di fila arriva un nuovo allenatore.
0: Vediamo sulla Lazio poi c'è questo grossissimo problema, che appunto è il problema tifosi, presidente, che secondo me è difficile. Non c'è una soluzione, anzi ce ne sarebbe solo una, che non è attuabile, che è quella che vorrebbero i tifosi, ma secondo me è una cosa impossibile da fare. Quindi io non so che tipo di strada si possa intraprendere per poter ricreare un clima, posto che, ripeto, i tifosi vorrebbero una sola decisione, Francesco. Però la vedo in questo momento non attuabile. Poi se c'è qualcosa che possa avvenire andando avanti, questo è un altro discorso, ma nell'immediato io non credo che ci possa essere una soluzione.
1: No, nell'immediato no, però se fai una stagione senza abbonati, senza biglietti venduti, è dura continuare a resistere, secondo me.
0: Vediamo. Che cosa succede?
1: Però,
0: dunque,
1: no, era soltanto per dirti che sono molto curioso di capire il Milan poi da chi ripartirà,
0: anche
1: chi
0: questo
1: ripartirà dal terzo allenatore.
0: Ma poi posso dirti una cosa, ma voi siete sicuri che la nazionale scelga Conte?
1: Io non ne sono sicurissimo, però se c'è una preferenza Conte più di Allegri, secondo
0: tu
1: me.
0: Dici?
1: Sì. Perché bisogna ripartire da chi questo ruolo lo ha già ricoperto, l'ho già ricoperto bene, e che non ti puoi prendere rischi. Perché di Conte lo sai che lo ha già fatto e l'ho fatto bene. Con Allegri non sai che tipo di situazione può venire fuori, e questa nazionale secondo me non può prendersi il rischio di aspettare e capire se è un allenatore e anche selezionatore.
0: Va bene, va bene. Poi c'è Massimo che ci scrive: ci vogliono calciatori forti, non gli allenatori. Calciatori forti fanno gli allenatori, altrimenti si è fritto. Io, Massimo, su questo non sono d'accordo. Ci vogliono i calciatori, sì, però ci vogliono pure allenatori forti. E guarda che ci sono degli esempi di squadre. Te ne porto uno che ho seguito molta attenzione quest'anno, non in Serie A, ma in Serie B. Il Frosinone l'anno scorso si è salvato dalla retrocessione. Quest'anno ha fatto mercato poco e niente, conservando la stragrande maggioranza dei giocatori della passata stagione, molti giovani, e guardate che cosa ha fatto con Albini. Non ha soltanto ottenuto la promozione diretta,
1: e nessuno gli dava credito.
0: Esatto, nessuno gli dava credito, ma come ha giocato vi inviterei, perché poi è facile vedere sempre solo la Serie A, i grandi allenatori, le grandi squadre. Io continuo a pensare che ci vogliono i calciatori, ma devi avere anche una guida, ma una grande guida, perché altrimenti puoi fare i danni. E quindi diciamo così che si devono incontrare le due parti, ma credo che se c'hai un allenatore che ti sappia motivare, che sappia tirar fuori il meglio, una squadra la puoi valorizzare. Questo è quello che penso io.
1: O un allenatore lo può anche depotenziare.
0: Depotenziare, esatto, esatto, assolutamente, può fare entrambe le cose. E dunque, caro Francesco, noi ci fermiamo. Dobbiamo fermarci. Sono
1: buon proseguimento.
0: Grazie,
1: ciao Marco.
0: A domani,
1: ciao,
0: naturalmente, ciao. Con te. Naturalmente, buon lavoro in redazione. Così come a Daniele Petroselli. Break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao Stefano, salutiamo anche gli amici che sono su Italia 7 in Toscana, così come quelli su Gol di TV nel Lazio e gli amici del canale 61 che ci seguono invece sul nazionale, insomma tutta la squadra Network con noi in questo pomeriggio. Allora, caro Stefano, tanti sono i temi di oggi. Io tra poco, appena mi dà l'ok la regia, partirei da Napoli. Partiamo da Napoli oggi, poi dopo c'è un tema generale che voglio affrontare con te. Però partiamo da Napoli perché Conte, diciamo così, è lontano, si allontana, saluta e insomma dopo l'ultima partita che ci sarà appunto questa domenica avremo così il... le dichiarazioni, l'ufficialità, si va in questa direzione e quindi adesso ci interroghiamo un po' anche su chi sarà il dopo Conte. Noi abbiamo fatto una grafica che tra poco te la faccio vedere, ne parliamo insieme a te Stefano. Ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
6: Ciao Antonio.
7: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
6: Ciao Fulvio.
5: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
8: Come state? Buon pomeriggio a voi.
5: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
6: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono qua certi che sì. Saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
5: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
6: Per quanto riguarda la panchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
5: Mo ci arriviamo, però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
7: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli perché diciamo che della Letizia è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto,
5: e quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
7: Sì, quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito
5: un po' come è successo con l'Inter,
7: mi sembra, su grandi linee non su grandi linee non ci sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
5: certo.
7: E ci interrogavamo dicendo ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
5: sì,
7: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo perché si tratta sempre di personaggi molto
5: no per carità,
7: soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
5: sì.
7: Tanto dovrebbe essere questo il quadro.
5: Ok, Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
6: Ciao Roberto.
7: Grazie.
5: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
8: Sì, assolutamente. Infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri che dall'addio di Conte, che francamente sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo Prodi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, ma è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione della nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
5: Alberto Bordini, anche stanno in pallone, coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
6: sui due anni,
5: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
6: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
5: Roberto?
3: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incidenti di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Però diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancanze che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
5: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente
3: di sì, perché ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, e nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto ha fatto un secondo posto in campionato, quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
5: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaito, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno quello che hanno riportato,
6: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene, l'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
5: certo,
6: già si sapeva.
5: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri in ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no? C'erano i problemi di mercato, eccetera. Arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano, e poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità, arrivò dopo Benitez, e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli. Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
6: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta, poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
5: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
8: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo al di là del risultato finale, e cominciano, sai, i malumori del dicembre, quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte, quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti. Cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
5: Ecco, vabbè, anche... secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo su questo discorso, voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe il...
9: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diversi, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, e Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, ovvio che se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
5: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
8: Quelli sono... quelli sono i sogni.
9: Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli, perché sennò Fabregas è un giocatore.
5: Vabbè, allora io se devo fare un sogno dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
9: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. Che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto lo sceglierei italiano.
5: Tu andresti su italiano, sì. Gaito,
7: sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito detennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City,
5: sì.
7: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio ti fa il nome di
5: Sarri, vabbè,
7: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo, dopo la parata, scudetto sul lungomare, eccetera, eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato, eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
5: non è però non lo escludiamo,
7: diciamo che
5: non
7: lo diceva Fulvio, lo diceva Fulvio, Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
5: Però ragazzi, io dico
7: interna,
5: una cosa, no? Prendi i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
6: Se gli dai calciatori, poi alla fine possiamo vedere anche delle belle partite con lui.
5: I calciatori ci sono.
6: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
5: Però i calciatori ci sono, quelli che lui vuole, dei calciatori comunque sempre pronti.
6: Però Napoli devi dare anche qualcosa di
5: in più.
6: Sì.
5: A livello proprio
7: sarebbe quello accolto peggio, ragazzi, cioè nel senso, nonostante abbia vinto più di tutti gli altri, perché
5: siamo biglietto da visita,
7: siamo reduci da una stagione, però,
6: ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, grosso italiano, fanno giocare bene le proprie,
5: esatto.
6: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
5: la qualità di calcio, sì.
6: E quindi Sarri italiano grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
8: Ma poi io ho detto bene, sarebbe è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte
5: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo, all'epoca. Quindi sì, a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
8: No, lui non importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
5: No, no, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
6: beh, la Juve però non ha giocato male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma.
5: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però, ecco,
6: il Napoli ce li ha.
5: No, è questo che dico, come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
6: Ineres, gli Alisson
5: sugli esterni, Højlund è un attaccante molto di lavoro, di movimento, che viene incontro McTominay, per la squadra, c'è McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri ritrova?
6: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però insomma, Sarri, se dai giocatori.
5: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli... L'idea di rivedere
3: quel Napoli di Sarri di qualche anno fa, però. Ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
5: Sono d'accordo.
3: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka, quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
5: sì, si vede che c'è del grande trasporto. Sì, no, per esempio, certo. C'è Alessandro che ci scrive al 331 82 00 213, riprende se De Laurenti riprende Sarri, commette un suicidio assistito, un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
8: è un tema.
5: Sì, è un tema.
7: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
5: Come?
8: Ecco.
7: Ha contribuito anche Lotito.
5: Questo pure ci può stare. Sì.
8: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
5: No, ma sai Fulvio, no, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista delle idee di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sì, sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori, questo io volevo dire Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
6: certo,
5: non più
6: state,
5: estremista come era prima a Napoli, ecco.
6: Secondo me ha la voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello, poi dopo si è messo in carreggiata, quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
5: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
6: mentre
5: scherzato.
6: A Napoli ritrova il suo livello, io ti sto dicendo parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo me le motivazioni ce l'ha, io non lo vedo.
5: Non lo vedi
6: in
5: scarico,
6: disarmo,
5: non lo vedi
6: i titoli
5: scarico
6: di coda, le tasse, queste cose qua. No, perfetto, assolutamente.
5: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
7: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato uno dei primi magari a fare un certo tipo di gioco,
5: sì,
7: quindi per
5: giocatori,
7: giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
5: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
7: negli
5: poi,
7: ultimi anni è stato
9: io mi ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta, quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
5: Le caratteristiche dei giocatori
9: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, bisogna di gente che se si ritorna a Napoli sicuro farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano ci vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
5: Tanti messaggi, qualcuno dice se fosse Inzaghi quello scelto? Beh, e mi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
7: Ma quale Inzaghi?
5: Inzaghi,
7: quale
5: Simone. Simone, perdono.
7: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
5: Catanzaro è una grande possibilità, sì.
7: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
5: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto che sta talmente bene lì,
7: credo.
5: Si è ambientato lui, la
6: invitato,
5: famiglia,
6: sì,
5: mi ha detto Marco sto benissimo,
6: un
5: quindi
6: soggiorno,
5: io penso che lui in Italia in questo momento
7: è un bel contratto pure, no?
5: Sì, un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene,
7: pare che in Arabia Saudita si sci che una

0: Ne prendo tre perché secondo me sono i tre big e che in questo momento possono loro far muovere tanto, no? Diciamo, allora volevo chiedere a te, adesso vado a presentare anche chi sarà con noi in questo tratto di trasmissione, quale incastro per questi tre big che vado a citare? Allora, Sarri, che abbiamo un po' affrontato prima, 5% di permanenza soltanto alla Lazio, così come Conte, 5% di permanenza al Napoli. Poi ho preso Allegri perché Raimondo dà una percentuale del 40% di permanenza, non altissima in questo momento, no? Allora volevo chiedere a te, insieme a chi vado a presentare adesso, che tipo di incastro può venire fuori, cioè che tipo di scenario vedete per questi tre? Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, vice
1: Lorenzo.
0: direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon
1: Ciao,
0: pomeriggio.
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco, ciao
2: Ciao
0: Franco.
2: Franco.
1: Ciao Frank.
0: Ciao Franco, ci sei?
1: Non ci
0: Non
1: saluta
0: lo sai,
1: neanche.
0: non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no? Ma
3: Sto qua.
0: non ti abbiamo sentito. Cioè,
3: Io sto qua, io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve sarebbe arrivata, non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo però, continuo a cercarlo.
0: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
3: A Maracanà con
0: Allora
3: Marco
0: te
3: Pica,
0: lo.
3: riconosci?
0: Sì, come no? Lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro.
3: Trovarlo. Ah,
0: Gli
3: perché c'è qualcuno
0: diamo una missione
3: che
0: subito a
1: viene. Poi
0: questo
1: devi
0: momento.
1: raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank Piantanita.
0: Un fatto increscioso, benissimo. Ah,
1: Incresciosissimo,
0: allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao
2: Ciao
0: Fabrizio, ben
2: Fabrizio. Ciao,
0: trovato,
2: buon
0: ben
2: pomeriggio a
0: trovato,
2: tutti.
0: ben trovato. Allora, lo vuoi raccontare adesso, Lorenzo, o dopo? Come
1: Sì,
0: preferisci?
1: ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio
0: Hai
1: sia.
0: capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
1: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon
0: Sì.
1: Frank Piantanita, quindi gli ho messo il segui,
3: giusto, giusto. Non ho seguito,
1: non ha
3: giusto.
1: ricambiato, non ha ricambiato. Sono di quelli che, ah sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanita, quindi bene che mi segui, capito?
0: Hai
1: La
0: fatto bene a
1: cosa.
0: svelare questo aneddoto,
3: No,
0: bravo, bravo, bravo Lorenzo, stavolta
3: ma
0: sto
3: io
0: con
3: mi
0: lui.
3: sono. Io ho visto la pro. Io onesto, io ho visto la foto profilo, mi sono spaventato. Perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto. Questo, mi sono spaventato e ho detto, questo è tirante dentro, ma ammazza, cioè, non posso.
0: Vabbè, devi stare.
2: Devi
0: No, vabbè,
2: stare.
0: ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori: Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su Tutto Mercato Web con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici,
1: No,
0: Lorenzo? Parto da te.
1: questo di sicuro. Guarda, allora la
0: Lo
1: cosa.
0: scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcone, ad esempio, che segue l'Atalanta e Sarri
2: Bergamo.
0: viene, esatto, viene dato anche lì, in coppia con Giuntoli. Lorenzo.
1: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale. Altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma, le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma, star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno a Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli. E quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
0: Stefano, il tuo scenario in questo momento.
2: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che possa

0: Però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
1: sta facendo pressione, così ci raccontano.
0: Sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale o sta fermo?
1: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
0: Sì.
1: Secondo te rimane al Milan Allegri?
0: Per me sì.
1: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
0: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
1: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
0: E chi prende il Milan?
1: Ah, non lo so.
0: Va via. No,
1: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
0: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan, resta al Milan.
1: Allegri al Milan. Piantanida.
2: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali, secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5. Beh, notizie, queste partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
1: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso, gli dai ragione, mica vale.
3: No, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica
2: arrivata,
3: ora, Piantanida ha chiesto di seguirti. No, è una cosa scandalosa, guarda, scandalosa.
0: Mamma mia, scandalosa.
1: Va bene,
3: vero o no? Stefano,
2: il mio social media manager.
1: Ah, non sei tu, non sei tu.
2: No,
1: okay,
2: il mio social media manager all'ascolto, ma figurati,
1: vai.
2: È solo cazzo. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri, secondo me, 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa. Però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa: Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose. Ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere, perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
1: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
2: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo almeno di ribaltoni sarà Malagò.
1: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo, con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
4: Perché Palladino, dopo aver fatto 3 mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con media punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
1: Male.
4: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Insomma, una squadra nettamente più problematica. Tra l'altro, io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa, proprio sul Palladino. Sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo.
1: Ah, vedi?
4: Nel fare un'analisi,
1: ah, vedi?
4: No, ma io riconosco
1: i nodi che... vengono
0: alla fine
1: al
0: di Benedetto. Ha sempre
1: i
0: ragione.
1: Nodi vengono il pettine, caro Fabrizio.
2: Non esaltiamolo.
4: Da Juric a Lukman, quasi tutti sbagliati. Quindi sto facendo uno scudiscio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio che sappiamo bene non aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite, sei a 0 e 4 a 0. Tutto questo, anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato. La partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni, Juric non ha fatto un gran risultato di qualità. E se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo,
1: quindi Palladino massacrato, via.
4: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è,
1: ma c'hanno tutti i contratti, cosa, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
4: Prima hai detto giustamente fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio Federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
1: chi
4: sempre è? Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili. È girato il nome di Pioli, ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
5: Vero.
4: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
1: Che rimane?
4: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in questo momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
1: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
0: A me all'Atalanta.
1: Farebbe meglio andare lì? Rischierebbe meno?
0: No, secondo me troverebbe un ambiente
1: più
0: vicino al suo carattere, alla sua,
1: un
0: al suo
1: presidente
0: modo di
1: fare molto, molto diciamo
0: calciofilo. Capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte, eh?
1: No, una bella squadra, sicuramente.
0: Ha ragione
1: te,
0: Fabrizio.
1: Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
3: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
1: no, però
3: io...
1: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano lì, ok.
3: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, mai, nel calcio non mi piacciono mai. E quindi, cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa, veniva da Empoli, il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
1: non ti piacciono,
3: non mi piacciono per niente, quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
1: Te, Piantanida, che dici?
5: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei tre anni di sarrismo, da cui nacque, no? Questa, il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi. Il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto.
1: No, bravo.
5: Fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima, ma neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se, sai, un allenatore è, voglio dire, riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un... cioè, stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì.
2: che non sarebbe secondo me neanche con i giocatori tatticamente per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là, non farebbe la stessa cosa. E quindi secondo me poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si dice, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, quando non c'è Sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
1: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso dal Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
0: per carità, non è possibile, però.
4: Beh, c'è anche Palladino volendo, che è un nome che ha girato.
1: Ma tu Palladino lo vedi a tutti.
4: No, però per lui ho fatto un'intervista al Corriere della Sera.
1: Ti è tolto, c'è ancora un po' di contratto, tienilo lì a Bergamo.
4: Quando era, diciamo, in un momento in cui ancora.
1: Se no, ti scateno Lorenzo. Dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino. Se no. Capito?
3: Su Palladino.
1: Il povero Palladino.
3: Ha detto tutto.
0: Carcano l'ha distrutto.
1: Sì.
3: È molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee siano meglio di quello che in realtà sono. Perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anellò quelle 8
1: certo,
3: partite.
1: È vero.
3: Poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi sì, insomma, ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
1: Beh,
3: e quest'anno lo stesso, con quell'inizio.
1: C'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
3: Lui sta campando di rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma, i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali. Cioè, perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato, insomma, ha perso troppi punti col Pisa. Insomma, Palladino è questo. Ancora non ha fatto il salto di qualità.
4: Lui ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile in cui lui ha detto che non è mai stato juventino, ma tifoso del Napoli fin da bambino.
1: E quindi
4: mi è sembrato veramente un'apertura. Come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio per il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo negli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
1: Non è facile, no, però.
0: Non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
1: Sì.
0: Quando insomma Conte ha vinto la Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
1: però arrivi.
0: Benino, non
1: so, arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
0: Esatto. Grosso è a Napoli, insomma, una bella scommessa.
1: Sì.
4: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, però lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
1: No, ha fatto
4: una gavetta molto lunga.
1: Molto lunga,
0: è bravo.
4: Allenato all'estero comunque. Non
1: secondo me
0: è una
1: squadra migliore.
0: Deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare alla Lazio. Tutti vogliono.
1: Che ne so.
0: Non è che poi dopo nessuno sa dire come la sora.
1: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione.
0: Baldini.
1: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
3: La Madonna!
1: Che dite? È uno scenario un po'.
0: Sì, e poi ti serve una finanziaria.
1: Rispondiamo
0: perché.
1: Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche
0: meno. E i soldi?
1: I sogni sono desideri, è carina questa cosa.
0: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
1: Non lo so, però.
0: No, si accontenterebbe di poco.
3: No, no, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City, che adesso voglio fare un qualcosa.
1: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
3: No, gratis.
1: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
0: Vabbè, faccio sto favore.
1: Faccio sto favore.
3: Gratis, no, ma è più, guarda, è più, secondo me dovrebbe essere... più uno stimolo per lui, no? Dice guarda, sono andato, ho vinto tutto, adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
1: mi piace,
3: insomma, solo possibilità di migliorare.
0: Secondo me rischierebbe
3: un rapporto,
0: Lorenzo, se dovesse veramente verificarsi questa cosa qua, rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
1: Dici?
0: Sì.
1: Magari vuole Baggio vicino a lui.
0: Ma sì, che c'è, ho capito. Quindi ci parli
1: insieme, riguardano la tecnica, tu, non so.
0: Piantanita, è dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
1: Baldini, vai.
0: Però non piace a nessuno.
1: Ormai si è fissato con Baldini in Pallomeni.
0: Certo.
1: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Biandini,
5: no,
1: poi.
5: È ovvio.
1: Vai.
5: È ovvio che secondo me Malagò, poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò... secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, si è messo per
0: Stipa. Beh, certo, dai, si va, però è il periodo dei Baldini, capito, Frank?
1: E quindi
5: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto,
1: sì,
5: cioè
1: poi c'ha sto stile, capito?
5: Ok, quindi beh, secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diveniva in nazionale nel 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A, e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi se cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe
1: tu lo metti
5: l'unica
1: lì.
5: Cosa, no, l'unica cosa è che mi, per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, ah, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
1: Ma Guardiola ha vinto tutto, scusami, pure Frank, un sacrificio.
0: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, per... ma non ce la fa, ma è un altro cilindrata.
1: Ma
0: si addormenta, si annoierebbe, dice, ma qui non
1: dice,
0: c'è materiale.
1: Partite in Italia.
0: Ma qui dice, ma
1: come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
0: No,
1: cioè,
0: però dai. Secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
3: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
1: Può essere pure questo. Carcano velocemente un pensiero che devo chiudere. Tu come la vedi?
6: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica. Ma temo che lo avrò io il tracollo domenica. E la depressione domenica. Ma temo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
0: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
1: Io non capisco.
0: Ma da ragazzino
1: uno può essere tifoso.
0: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
1: Ma che problemi c'è?
0: Ma che sono queste cose?
1: Io non sono tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so, boh.
6: Ho la squadra sul buccio. Ditelo a me.
1: Ma pure io ho un mobile pieno di squadre di subbuteo. Ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma carcano, ma dai.
6: Non girate il coltello alla piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
0: Ma proprio così stai messo,
1: pensa di come sta messo
0: invece,
1: Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
6: C'è una cosa da profano, da persona che arriva dal basket. Ma l'idea di aprire a un CT, come può essere anche Guardiola, part-time, che allena un club pagato da un club,
1: part-time.
6: E poi tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari non
1: è. Quindi tu dici part-time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, domani.
6: Non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, no, che allena 3 settimane.
3: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini le convocazioni?
6: No, ho detto un tecnico straniero. Esatto.
1: Va bene, va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
2: Paletti è quello che deve mettere la benzina.
7: E poi c'è stato un percorso anche d'amicizia, vacanze insieme, conoscere la sua famiglia, avere avuto la fortuna che lui mi ha scelto anche come allenatore secondo a Napoli, in Serie A, l'Albino Lefe. Quindi stiamo parlando di un percorso che va al di là anche del essere stato un suo giocatore. Era più facile essere un suo amico che essere un suo giocatore, perché era molto, molto duro come giocatore, come allenatore. Ecco, c'è tante discussioni, vabbè.
1: Oggi abbiamo il sentenza.
2: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito,
0: Frank,
2: sta cosa.
0: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
1: Sennò te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
0: Ti comincia a dire pianta nida.
1: Sì. Dilla che chiudo
0: con le tue pagelline
3: di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
1: Ah, bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più. Vabbè,
2: però bisogna avere l'orologio.
0: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetta, sarebbe questo confronto.
1: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
0: Non ti conviene, Frank.
2: Me ne frega niente. Mica devo essere amico di Spalletti. Sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
1: Fermiamoci qua, dai.
2: Lo sapeva che aveva una squadra.
1: Vi aspetto la prossima settimana, perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
0: Guarda,
1: chi ha fatto,
0: lo dici fiero, perché sei lì che fa vincere il titolo.
1: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio. A presto. Un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
0: Ciao Franco.
2: A tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lori. A domani. Come sempre, strepitoso. Ciao, a domani. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Di nuovo bentrovati. Caro Stefano, stavo pensando che alla fine, vedi, parliamo di allenatori che serve a coprire il fatto che il mercato sarà mercato a ribasso.
1: Il mercato dei calciatori è sempre quello,
0: cioè, stiamo parlando
1: dei parametri
0: di
1: zero di
0: valzer degli allenatori
1: over 35.
0: Sì. I grandi movimenti sulle panchine, non è che oggi vedi, cioè, abbiamo aperto il
1: quest'anno
0: so.
1: Anche anche i direttori sportivi,
0: anche i direttori sportivi, capito? Quindi cambiano le guide tecniche.
1: Beh, qualcosa bisogna pure, no? Inventarsi qualcosa, ingegnarsi in qualcosa di diverso, di alternativo che non il mercato dei calciatori, Marco. Non siamo così ricchi, non ci possiamo permettere tante cose.
0: Ma è così, questo è il quadro. È così, il quadro è questo. Poi aggiungi pure che magari qualche volta si difetta di competenza e quindi magari si vanno a fare delle scelte sbagliate. Capito?
1: Mercato a volte insomma lo sbagli, anche se sei competente.
0: Certo. Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao,
1: ciao
0: Portierone.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marco e ciao Stefano.
0: C'è Alessandro Iori con noi, ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi,
0: ciao,
3: ben ritrovato.
0: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao,
1: ciao Paolo,
0: ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Che bella formazione oggi che abbiamo messo in... Stavamo parlando degli allenatori, Simone. Qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
2: Meno male.
0: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale. Perché meno male?
2: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per l'amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Cimo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
0: Hai capito Stefano? Perché... ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
1: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
0: Tu pure sei d'accordo.
1: Prima o poi ci si arriverà.
0: Questo
1: ci
0: potrebbe
1: arriveremo.
0: Anche aiutare a crescere da questo punto
1: perché
0: di vista.
1: I calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche che ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
0: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti però noi abbiamo incentrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima. Alla fine, insomma, di modello.
4: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket giunto lì Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente e anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando... come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, un allenatore di questo tipo.
0: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
4: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma, però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa basterà, però vediamo.
0: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora obiettivo, però dovrebbe essere raggiunto, dai.
1: Beh,
0: Basterebbe per confermarlo?
5: Lo chiedi a me?
0: No, chiedo a Stefano. Che basterebbe
1: Allegri al Milan? Secondo me resta.
0: Tu dici che resta comunque?
1: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia.
0: No, per carità.
1: Opinione, poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine. Andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri, cioè lui dice, allora dovesse centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà, oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo, faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile, dice, sai che c'è? E io mi metto in gioco, sono pronto, e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti. O no? Tu dici di no?
0: Ah, non lo so che vanno a prendere, però.
1: Secondo me sì. Il Milan farà 3-4 cosette e poi
0: lo so, io invece vedo più un Allegri. Vedo più un Allegri in nazionale. Non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il prossimo.
1: In questo momento, allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì. Ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
0: da
1: serve
0: nazionale.
1: No,
0: non serve.
1: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Secondo me.
0: No, io.
1: Perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
0: Quindi dice non lui. Ok.
1: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse.
0: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
6: Ma su Allegri nazionale sul giro degli allenatori, dice.
0: Sì, sì.
6: Innanzitutto sono d'accordo con Simone. Ho avuto il piacere di vedere giocare, adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
0: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
6: Assolutamente.
7: Grande.
6: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano? Nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè, ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte dà un'identità alle proprie squadre. Allegri, ragazzi, non ha identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare un grosso torto, una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come segnale Allegri, che ha dei modi molto soft.
0: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
6: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
0: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
6: Il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri, prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande, allenava l'Empoli. Sacchi, prima di andare al Milan, allenava il Parma. Conte, prima di andare alla Juventus, allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
0: Non sono tutti
8: Siena.
0: Come?
8: Allenato anche il Siena, prima di andare alla Juve, in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
0: Sì, no, ma è vero. Però dopo, vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
8: Mourinho perché ha un presidente loro che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha.
0: Esatto.
8: Un approccio retrogrado, ossessista,
6: esattamente.
8: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
0: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
8: Chi sono gli allenatori datati? Sono che questi vincono, allenatori, però? Perché, cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone. Però in Germania, Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però dai e dai, l'anno scorso è uscito ai quarti finali di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia arrivato, stia arrivando un po'.
0: Ma noi facciamo fatica. Comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
8: Poi quest'anno in Italia ha vinto, piace, lo scudetto, un allenatore esordiente.
0: Esatto, esatto. In Italia vince Chivu quest'anno, vince Chivu, giovanissimo, esordiente.
1: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo così, tu.
0: Vai.
1: Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
0: Un nome solo. Il più grande.
1: Chi?
8: Pep Guardiola.
1: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41 di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male. Ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Paris. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi. Lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo. Campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello. E invece Guardiola, cioè, quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
8: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
1: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi, cioè, qui, i nostri allenatori vincenti pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè, chi propone? Cioè, il nostro, sì, diciamo, sì, più allenatore più vincente.
0: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati, dice, dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo,
1: esatto, bravo,
0: quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
1: Scuola.
0: Invece qui
5: ho capito,
0: vai
1: invece qui,
5: a scuola ci sono gli 85 anni a capo della,
0: con chi ce l'hai?
1: Vabbè, ma ho capito, ma
0: tu sei tremendo,
1: porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni,
0: non è che tu sei tanto più giovane, cioè, insomma,
5: no, per l'amor del cielo, no, per l'amor del Per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
0: vuoi stare con loro, quindi Iori
1: Iori e Marcello, ma guarda, ma sei proprio veramente scontato, ma sei proprio molto veramente banale, sei un ruffianaccio,
0: ma sei una bassezza proprio clamorosa, sì.
5: È un po' anche le taglie. È questione di modernità, bisogna
0: hai ragione.
5: Allora, io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti. Faccio due nomi: Carlo Ancelotti e Gasperini. Perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi. Perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano. Ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
0: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri.
5: Se hanno la squadra forte, quindi, se non hanno la squadra forte.
0: Vabbè,
5: non
0: questo, quindi Conte Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
5: Ma io, se fossi le proprietà, sì. Perché comunque sia. Io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
0: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
5: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori e anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
1: comunque,
5: da
1: riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ancora. Ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabregas però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
5: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
1: No, e non della tattica. Invece noi, quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
5: Stefano.
1: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? Noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano. E va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
0: Real
1: lui.
0: Como.
1: I settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età. A una tenera età devi sviluppare il carattere, di formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
5: Posso aggiungere, Marco, posso?
0: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
5: Sì, scusate.
0: No, vai.
5: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, nei giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
0: Alessandro,
5: conta i risultati adesso.
0: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
7: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. Dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo, ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
0: D'accordissimo.
7: E quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
0: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Vai. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
9: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
0: vedi, guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi figurati.
9: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, ecco, o chi vedrei bene?
0: Chi vedi? Scusa, dai, facciamo così. Dai,
9: sulla panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
0: Napoli.
9: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli, io da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di buttare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
0: Nazionale.
9: Nazionale Conte. Conte o Allegri, proprio il favorito. Sì.
0: Iori.
7: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
0: Allegri Italiano. Beh, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
7: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
0: assolutamente.
7: Rimanere, quindi, insomma, bene, anche quella non è un'opzione da trascurare.
0: Braglia.
10: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
0: Dai, gioca.
10: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere un politico.
0: Nazionale.
10: Io dico Allegri.
0: Allegri.
10: Nazionale.
0: Milan.
10: Milan, secondo me, può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere, potrebbe essere De Rossi.
0: De Rossi.
9: Oh, che bella chiamata.
0: Napoli.
10: Napoli è un bel problema. Secondo me Italiano potrebbe.
0: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
1: L'ho detto prima.
0: Nazionale, hai detto.
1: Conte
0: nazionale.
1: Non resta fermo. Allegri Milan.
0: Allegri Milan.
1: Napoli. Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
0: Italiano. Arriverà Sarri invece.
1: Non so se sei sicuro o no.
0: Sicuro no, non so niente. Però penso, sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
1: Ci può stare, cioè.
0: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non lo so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca
1: il
0: Milan.
1: Tu ce lo vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
0: No, però
1: io non ce lo vedo, poi però in bocca al lupo.
0: No, vabbè, vediamo, dai.
1: Vabbè. Paolo, tu che dici?
9: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che so bene che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
0: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
1: Beh, però insomma sarebbe forte, come perché...
0: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo: per favore Allegri no.
1: Sì, è quasi stanno implorando.
0: C'hanno proprio, cioè, più di uno: no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore.
9: Certo,
0: no,
9: ma
0: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
7: posso dirvi una cosa che forse più di Mourinho
9: il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito, insomma, qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente, per Real serve più un gestore che un allenatore.
0: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
1: Ciao Alessandro.
0: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
0: A presto ragazzi.
10: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
0: Ciao. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Dovrebbe esserci in collegamento con noi sempre Simone Braglia, che riprendiamo al volo. Ciao Simone.
1: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Simone.
0: Allora, abbiamo il piacere di avere Simone e Stefano qui con me in collegamento. Dario Canovi, che saluto.
2: Ciao,
0: ciao Dario, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Come stai Dario? Un po' che non ci sentiamo e mi fa molto piacere che hai accettato l'invito.
3: Sto bene.
0: Benissimo. Approfitto della presenza anche di Dario Canovi perché voglio chiedere una cosa. Ad oggi, dopo l'ultima partita che insomma in questo momento mette fuori la Juventus dalla zona Champions, ha fatto bene la Juve a rinnovare a Spalletti prima di conoscere l'esito finale o l'eventuale raggiungimento di questo obiettivo, che comunque doveva essere raggiunto, ossia la zona Champions, il quarto posto? Stefano,
2: ma ti stai rivolgendo a me? Ma ci abbiamo Dario?
0: Partiamo da Dario. Dario ha fatto bene, male, doveva aspettare il raggiungimento dell'obiettivo.
2: Poi
0: ti
2: dico la mia. Esatto,
0: Dario.
3: Secondo me sì, perché la responsabilità è solo in parte di Spalletti, ma molto in parte. Le responsabilità sono altrove, nella Juventus. Forse quello che sta succedendo quest'anno spiega anche quello che è successo l'anno scorso. Forse è stato prematura l'esonero di Thiago, perché quando si sposa un progetto bisogna arrivare alla fine, come fanno ad esempio il 90% delle squadre inglesi, dove magari Arteta non vince il campionato il primo anno, ne aspetti due o tre, ma credi nel progetto, credi nel tuo allenatore e arrivi a costruire una squadra e a vincere e poi arrivare ai risultati positivi. O come è successo il Liverpool col Knopf.
0: Però perdonami Dario, lì stiamo parlando di un allenatore che viene preso dall'inizio della stagione, gli si fa il contratto per 3-4 anni e quindi tu fai un percorso praticamente lungo con lui. Qui stiamo parlando di un allenatore che è entrato in corsa, ha sostituito un allenatore che era presente e il rinnovo è stato fatto praticamente qualche settimana fa, mi ricordo, no? Quando ancora era in ballo tutto, ecco, lì la domanda sorge da questo punto di vista, no?
3: Ma io vi domando una cosa, però: quanti degli acquisti che sono stati fatti dalla Juventus quest'anno hanno giocato?
0: Gli acquisti non è colpa di Spalletti, perché ha ereditato questa squadra, quindi non è la sua. Aveva chiesto un attaccante, nessuno gliel'ha portato, dice: c'hai questi, vai avanti con questo.
3: Ricordiamo. Gli attaccanti ne aveva fin troppi, poi che poi è la qualità di questi.
0: Sì, che poi la porta non la vedevano nemmeno se gliela spostavano, però insomma.
3: Sì, ma questa è la qualità degli attaccanti, non il numero.
0: Sì.
3: Cioè gli attaccanti gliel'hanno portati sbagliati,
0: certo.
3: Ma gliel'hanno portati. Cioè finalmente forse proteggono un progetto, forse.
0: Forse.
3: Ecco, forse proteggono un progetto. Cosa che non hanno fatto l'anno scorso né con Thiago né con Tudor.
0: Quindi tu dici forse per la prima volta la Juve sta proteggendo negli ultimi anni un progetto.
3: Sì, solo che il progetto è a metà.
0: È a metà, ok.
3: Nel senso che se non ha sbagliato Spalletti, chi ha sbagliato? Perché qualcuno qui ha sbagliato.
0: Ah certo, sicuramente.
3: Cioè se la Juventus arriva sesta facendo peggio di quello che ha fatto l'anno scorso,
0: chi ha sbagliato?
3: La responsabilità di qualcuno, no?
0: Certo, assolutamente.
3: Allora bisogna domandarsi chi.
0: Per te chi ce l'ha la responsabilità? E poi sento Simone.
3: Io non me la sento di dare questa risposta, perché Thiago è ancora un dipendente per il Juventus.
0: Ah, ok, va bene. E, Braglia.
1: Lo dico io, Dario, ciao, non ci preoccupare.
2: Scusami, Simone, volevo. Dario, per quanto tempo.
3: Simone, tu sei sempre Dario, una persona sincera.
2: Dario, perdonami, per quanto tempo ancora sarà un dipendente della Juventus, Thiago Motta?

0: di doverci essere, per il semplice motivo che da un punto di vista operativo hanno sbagliato in toto, ma anche all'inizio, cioè hanno sbagliato quando hanno deciso di cambiare Tudor e hanno preso hanno fatto un contratto part time a Spalletti, già lì dai l'idea di una società che non sa che non sa fare il proprio mestiere, perché tu non puoi fare, perché così non dai, come diceva Dario, una progettazione a medio-lungo periodo. Perché se tu fai 7 mesi a Spalletti, vuol dire che stai mettendo in discussione Spalletti. Non si può in una società di tutto rispetto quale quella della Juventus.
1: Io non sono d'accordo stavolta, Simone.
0: No, vabbè, ma io dico la mia.
1: No, per carità, ti dico,
0: non
1: d'accordo.
0: Essere d'accordo, io dico la mia e a mio modo di vedere questo è il mio parere, perché poi nell'ambiente, quando tu hai un allenatore di spessore, quale quello come Spalletti, perché è un allenatore di spessore che ha migliorato nonostante la rosa scarsa, a mio modo di vedere, quella della Juventus, va bene, ha migliorato la Juve ed è arrivato ad arrivare in Champions League. Però la rosa della Juve non è da Juve, non c'è santo che tenga, perché giocare con quella maglia è pesante e le responsabilità sono tante.
1: Quindi con Verona e Fiorentina va in punto, è colpa dei giocatori, non è quelli che c'erano, non potevano fare più di un punto?
0: Ma no, ascoltami, Marco, non è detto che perché si chiami Verona o Fiorentina.
1: Ma Verona è retrocesso, hai fatto un punto.
0: Ma lascia perdere.
1: Ma come Verona lascia perdere? Ma tu ti giochi la vita con la Fiorentina e scendi in campo in quella maniera?
0: Capito. Vuol dire che i giocatori non sono, quello che ti sto dicendo, non sono all'altezza, e qualcuno che ha comprato quei giocatori.
1: Quindi, cioè, ma Simone, mi piace questo discorso. Cioè, fammi capire, per fare 4 punti con Verona e Fiorentina servono dei super giocatori. Cioè, per fare 4 punti con una squadra retrocessa e con una che ha lottato per non retrocedere fino a qualche settimana fa, ti servono super giocatori.
0: Mi sembra che Spalletti, che io rispetto come allenatore e per anche i risultati che ha ottenuto, abbia più volte detto, anche in una partita dove tra il primo e il secondo tempo è entrato negli spogliatoi, ha detto che tipo di squadra ho, facsimile di questa espressione. Cioè, squadra, purtroppo, con gli alti e bassi che ha avuto, non ha un'identità precisa che rispecchi il valore della Juventus. Cioè, tra valore del club e valore della rosa c'è una notevole differenza, e qualsiasi allenatore avrebbe fatto fatica anche a vincere con l'ultima in classifica, perché comunque da un punto di vista anche di motivazioni, tu parli di motivazioni, ma le motivazioni ci sono quando c'è una squadra che sa e ha un'identità. Spalletti ha cercato di dare questa identità, ma con quei giocatori l'identità, va bene, oggi ce l'hai e domani non ce l'hai, ci sono fior di giocatori.
1: Fammi sentire anche Stefano, dai Stefano, hai detto, dico la mia, dai, di la tua.
2: Ma so, io ti ho detto anche che se fosse arrivato settimo
1: andava confermato
2: Spalletti, Quindi qui chiudiamo.
1: Però io ho fatto una domanda, se è stato giusto farlo
2: tecnica,
1: prima?
2: È evidente che ci siano delle responsabilità, perché sono d'accordo con te, Marco, quando tu dici che non è che ti serve tutto questo, no, organico per battere il Verona in casa retrocesso, insomma fare un punto in 2 partite interne con Verona e Fiorentina, quindi qualcosa è venuto meno e quindi c'è un ammanco clamoroso che è tecnico. Poi c'è tutto il discorso che ha fatto Dario, c'è tutto il discorso che ha fatto Simone sul discorso della società, insomma non è che tu prendi Spalletti e l'ennesimo ombrello di un lavoro cominciato 2 anni fa. Io sono d'accordo con Dario, noi dobbiamo uscire fuori da questa schizofrenia, cioè, dobbiamo avere pazienza. Cioè, se tu scegli, per esempio, ecco, si faceva il nome di Tiago, scegli Tiago, fai 3 anni e vedi un attimo dove vai a parare. Insomma, qui c'è invece fretta. Quando Spalletti dice qui i fallimenti, non vedete l'ora di parlare di fallimenti, non è proprio così, però in Italia c'è questa attesa, insomma, anche nel vedere, no, che qualcuno poi faccia il botto. Dobbiamo uscire fuori da questa cosa qua. Poi, premesso che ci sono delle responsabilità tecniche evidenti, ci sono, lui non è che si è tirato indietro Spalletti, però ora la Juventus deve evitare di far fondere Spalletti, perché il rischio fusione c'è. Il personaggio lo conosciamo.
1: No, ma per me si è fuso da solo, scusami, voglio essere cattivo.
2: Però evitare la fusione, di un allenatore molto bravo, che deve essere, insomma, alla fine si deve orientare, deve capire se può avere altri giocatori per la prossima stagione, credo.

0: Cioè, lui deve avere un rapporto franco, un chiarificatore con John Elkann, credo, e dire: allora, credete in me e andiamo avanti. Se no,
1: con
0: qua...
1: Elkann, con Molliga, l'amministratore delegato.
0: No, con Elkann.
1: Ma lui ha scavalcato un...
0: Ma non scavalca nessuno, no? Parlare con
1: la proprietà, non con...
0: parlare... Chi è la proprietà? Con Molli? La proprietà
1: è l'amministratore delegato, però. Cioè,
0: quindi... Va a parlare con la proprietà, l'ha detto lui, Marco.
1: Sì,
0: non è
1: sì,
0: che...
1: però non mi sembra
0: scavalca,
1: tutto...
0: Che scavalca? È andato... Oh, l'ha detto lui, andrò a parlare con John Elkann, perché poi si parlerà anche di me. Ma lui vuole vederci chiaro, come dire, è come il discorso di Dario. Allora Thiago Motta dopo 8 giornate, no, allora non è pronto neanche la Juventus. Poi arriva Tudor, ah, è arrivato quarto, allora Tudor è meglio di Thiago Motta, diamogli la Juventus. E poi dopo Tudor parte, no, Tudor non è della Juventus, allora diamo Spalletti. Spalletti alla fine era il mago dei maghi e se ritrova che arriva sesto.
2: Posso farvi una domanda?
0: Cioè, voglio dire, è un cortocircuito,
1: sì,
0: un po' di calma.
1: Vai Dario.
2: Posso farvi una domanda?
1: Sì.
2: A parte una Coppa Italia, che è stato, mi sembra, abbastanza un fatto fortuito, da quanti anni la Juventus, non dico vince, ma lotta per lo scudetto?
1: Beh, l'ultimo è stato Sarri.
0: 6 anni fa, era l'anno della pandemia, che è 2021.
2: Ecco, sì. Mi siete dati la risposta. Cioè la Juventus che non vince e che non lotta per vincere per 6 anni, significa qualcosa. Significa qualcosa, non è questione di gestione, perché qualcuno dice ma la Giustina Agnelli è stata sicuramente un po' più vincente, ma spendendo cifre che l'hanno portata a dover quasi, credo, un miliardo di euro di debiti o qualcosa del genere, insomma cifre iperboliche. Evidentemente che qui manca un progetto, ecco, la parola esatta è progetto. Un progetto, se una squadra decide di seguire un progetto, lo deve fare, ma fino al fondo.
0: È bravo, credendoci,
2: crede.
0: È questo che Spalletti vuole vedere chiaro
2: deve
0: su questo.
2: Credere, ci
0: perché
2: deve
0: se
2: credere.
0: No è un cambiare di continuo
2: perché
0: allenatori.
2: Quando ricambiano e siamo nello stesso punto, bravo. Perché poi quest'altro anno sarà ancora peggio, perché se non entra nei Champions mancano i soldi e perciò quei giocatori già in Italia,
1: comunque,
2: i giocatori di un grande livello non arrivano più. Perché la verità vera è che
1: sì, questo è una
2: difficoltà
1: che
2: le stelle del campionato di quest'anno sono giocatori che facevano le riserve nelle squadre inglesi. Ne vogliamo parlare di questo?
1: Però sì, siamo d'accordissimo, però io
2: allora...
1: la domanda originale che avevo fatto, se è stato giusto rinnovare il contratto prima. Per me anche lì, insomma.
2: Ma era giusto farglielo 8 mesi fa, non adesso.
1: Ma perché? Perché?
2: Ma
1: dovevi dire perché?
2: Il progetto, se prendi
0: ci credi,
2: Spalletti,
0: questo...
1: Ma ti prendo in corsa e ti do fare un contratto dei 3 anni.
0: A prescindere dal risultato, devi credere in un lavoro a lunga città. Ha ragione, Dario, Marco.
1: Vabbè, io non
2: tu
1: la vedo così.
2: Per Tudor, poi
0: allora che fai ogni anno stesso tesame?
1: No, tu, io ti prendo in corsa, se c'ho un obiettivo, portami lì e poi rinnoviamo. Io avrei,
2: no,
1: cioè,
2: non
1: perché?
2: È così, non è così.
3: Non è così.
2: Se no arriviamo sempre al problema dei risultati che ha portato alla rovina il calcio italiano e sta portando alla rovina il calcio italiano e continuiamo ad avere questa mentalità ed è sbagliata. Sbagliata l'idea.
0: È sbagliata,
2: l'idea è che qui in Italia stiamo pensando che il risultato sia la cosa più importante.
1: Però guardate che lo stesso Spalletti chiese questa cosa, eh.
2: No, ma tu...
1: Come no? Lui disse, io voglio dimostrare...
2: Ma cerca di arrivarci attraverso qualcosa che è il gioco.
0: Cioè, il risultato, dice Dario, importante. Correggimi se sbaglio, deve essere una conseguenza di un lavoro...
2: Il gioco, è chiaro, ma...
0: Cioè, Arteta vincerà, non lo so, adesso ma magari tocca ferro, ma insomma, probabilmente la Premier, perché è giunto al quarto anno, quindi di un lavoro che magari è stato criticato... Però insomma, l'Arsenal se ne è infischiato, cioè
1: sì,
0: che sentiva la critica alla stampa
1: quando
0: inglese.
1: Tu scegli un allenatore dall'inizio, la scelta in corsa, secondo me si può fare anche un discorso diverso.
2: Sì, ma allora non pigli Spalletti, allora pigli un traghettatore, come li chiamano. D'accordo, Tudor era un traghettatore, non Spalletti. se prendi Spalletti,
1: però l'ha accettato anche lui. Dario si è messo in gioco anche lui dopo la nazionale, non aveva tutto questo appeal da andare a prendere.
0: Ma scusami, quando ha fatto, c'è stata questa cosa anche pubblica,
1: ha accettato lui
0: ha comunicato ai calciatori quella cosa molto televisiva,
1: al rinnovo.
0: No, ha detto, abbiamo fatto 7 mesi, però ho detto no, conosciamoci meglio, vedevo l'ora di conoscere questo spogliatoio, ma secondo me gli avevano proposto già allora.
1: Io non lo
0: lui,
1: so, però lui
0: l'ha detto,
1: scelse di...
0: lui l'ha detto, e poi mi prendo del tempo, 7 mesi, poi dopo mi sento dentro e allora ci sto e vi comunico che ho rinnovato per altri 2 anni. Poi esci da fuori, sono usciti fuori queste partitacce e ti ritrovi sesto, però non può cambiare, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo, Marco, non si può cambiare giudizio in base perché se arriva sesto arriva quarto. Ma perché se arriva quarta la Juventus cosa? Sì, cambia, ha detto bene Dario, da un punto di vista economico il discorso, ma non cambia quello che tu devi fare con questo allenatore, se ci credi veramente. Marco, se no non lo scegli. Cioè, quindi si ritorna alla società. Lui vuole parlare con la società per capire, oh, che faccio alla fine? Cioè, che faccio? Il tiro a molla? Lo yo-yo? Cioè, se io non porto i risultati, se fra 5 mesi a novembre mi mettete sulla graticola, perché qui poi alla fine paga sempre l'allenatore. La visione della società deve essere differente, indipendentemente. Certamente i risultati sono importanti, Marco, nessuno lo nega, ma io sono d'accordo che deve essere una conseguenza se vuoi fare una cosa seria, concreta, vuoi far crescere questa squadra che è immobile da 6 anni, perché... non soltanto non vince più, ma non dà, non si capisce niente, non si capisce dov'è la rotta, dov'è sta rotta, se cambi 3 allenatori in un anno, allora che è colpa di Thiago Motta, Tudor e Spalletti, c'è qualcosa che non va, Marco, no? Sì, poi sono d'accordo con te, fai un punto in 4 partite con Verona e Fiorentina, ma è un altro discorso, ma lui mica ha detto no, non è colpa mia, ha detto sì, è pure colpa mia, perché come si fa a fare un punto con Verona e Fiorentina in casa, dai, su, ha buttato via la Champions.
2: Come quando io Tiano l'anno scorso, dopo la partita con l'Empoli, disse cose molto chiare, disse il primo responsabile sono io, però non c'è stato un giocatore qui che abbia dato più quello che avrebbe dovuto e potuto dare, sì, e sì, questo è il fatto, sì. Cioè il discorso è uno e uno solo. Se il risultato deve essere il fine o la conseguenza.
0: Oltre a quello, anche dare forza all'allenatore, Dario. Perché se un calciatore sa che tu sei precario, meno male, è andato via, adesso arriva un altro. Ma sei sempre tu che poi alla fine non fai gol, non fai la differenza, e ti ritrovi sesto in classifica. Sì. Allora qual è il problema? Il problema è che i calciatori devi togliere le sponde, gli alibi, le attenuanti. Che dice, vabbè, ma c'era Thiago Motta, la colpa era Thiago Motta, adesso è arrivato tu al numero uno. Poi dopo, no, Spalletti è il numero uno. E qui ti ritrovi con gli stessi problemi, io sono d'accordo con te. Quindi però se la società dà all'allenatore, non dà forza all'allenatore, Marco, ti ritrovi sempre con questi problemi, te li porti dietro. Te guarda la Roma con Gasperini. Ha chiarito, dà la forza che poi se Gasperini arriva quarto, terzo, il prossimo anno settimo, però sarà diverso, però ha dato centralità, forza a un allenatore. Cioè,
1: vabbè, la Juve pure gliel'ha data, ha fatto 2 anni di contratto a Spalletti. Gli ha detto
0: sì, ma gliel'ha fatto pure Thiago Motta 3, o no Dario, quanti ne ha
2: fatto?
0: Tudor quanti ne ha fatto? 2. Quindi che significa?
2: Non è il... La durata del contratto.
0: Non è la durata del contratto, perché poi quello è appunto.
2: È altre cose.
0: Vabbè, ci devi credere su un allenatore, ci devi credere, lo devi sostenere.
1: Carità, ma sono d'accordo con voi, però poi dopo.
0: Perché sennò lo sai qual è il problema? Che il calciatore dentro, Simone lo sa bene. È colpa di Braglia, meno male, se è andato Braglia, adesso arriva Picca. Poi dopo Piccari va via, ma adesso è arrivato Dario. E poi ti ritrovi e cambi un allenatore ogni sette mesi.
1: C'è un audio, poi ci stiamo per salutare, vai.
3: Sì, Luigi da Novara. No, ascoltavo i vostri discorsi, quindi, però volevo dire una cosa. Io, diciamo, giudicando da interista, si parla di allenatori, giocatori, campagna acquisti, ma alla fine quello che conta è la società, i dirigenti che stanno in alto. Perché io, noi dell'Inter, voglio dire, dopo l'anno del triplete eravamo caduti in una mediocrità imbarazzante. E cos'è cambiato? È cambiato che è arrivato Marotta. Potete dire quello che volete, però cioè, sarà un caso. È arrivato Marotta nel giro di un anno e mezzo, è tornato competitivo per vincere lo scudetto, è arrivato secondo con Conte, e poi in 8 anni ha vinto 3 scudetti. tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due finali di Champions e due scudetti persi per un punto. Quindi, ragazzi, quello
1: sì,
3: che
1: sì, però dopo il triplete la dirigenza era rimasta quella, è cambiata allenatore.
0: No, io aggiungerei con tre allenatori diversi.
1: Cosa?
0: Marotta all'Inter ha vinto con tre allenatori diversi. Esatto.
1: Però dopo il triplete dell'Inter, non è che hanno smantellato la società, eh? È andato via Mourinho. È arrivato poi un allenatore, tutta una serie di allenatori che non hanno fatto bene. Però non è che avevano smantellato la società. Quindi...
4: Sì, ma c'è una rappresentatività all'Inter che non c'è nelle altre società, Vasco.
1: Dopo il triplete non andò bene l'Inter, ce lo ricordiamo.
0: Non c'era
1: che
0: Marotta,
1: però. Non c'era Marotta, non c'era Marotta, ma c'era la dirigenza che aveva vinto il triplete. Non è che il giorno dopo il triplete è andato via, sono andati via tutti, è andato via Mourinho. Dopo sono avvenuti una serie di cambi di allenatori.
4: Dario non te lo può dire, ma però come l'errore della Juve è stato mandar via Giuntoli, che difendeva Thiago Motta, come giusto che dovesse essere, e doveva dare più prosecuzione a quel tipo di impostazione che aveva dato, perché poi dopo è successo tutto e al contrario di come doveva andare una società come che si chiama Juve. Il problema di fondo è questo. Il problema di Spalletti sarà, e se ti ricordi venerdì scorso te l'ho detto, il fatto che la Juve non ha più soldi da investire, Exor non vuol più investire nulla e quindi si troverà con
1: parlando di un altro aumento di capitale. Oggi leggevo che fanno un altro aumento di capitale.
4: Sì, ma, no, ma l'aumento di capitale serve per coprire quello che ha detto Dario prima, i debiti, i pregressi, non serve per acquistare nuovi giocatori. Spalletti vorrebbe nuovi giocatori e la Juve non glieli darà.
1: Vediamo che succede. Dario, ti saluto così, ti chiedo un velocissimo pensiero sulla destinazione di Conte, Allegri e Sarri.
5: Ma uno dei tre andrà in nazionale.
1: Chi?
5: Quale dei tre non lo so, io penso più a Allegri che non a dati rapporti che sicuramente non mi sembrano idilliaci tra una parte della società del Milan e qui ritorniamo al discorso un po' Juventus.
1: Conte?
5: Nel senso che anche qui non mi pare che abbiano un progetto, cioè se prendi Allegri dopo pochi mesi Allegri va via perché non va d'accordo con qualcuno della società, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella società.
1: E Conte dove lo vedi? Conte dove lo vedi?
5: Probabilmente è lui che andrà al Milan.
1: E Sarri?
5: Ma Sarri secondo me è molto probabile vada
1: all'Atalanta. L'Atalanta? Lo vedi lì con Giuntoli, perché sembra che ci sarà lui.
5: Sì, beh, Giuntoli praticamente credo che sia già fatto quasi. Credo che Giuntoli sia un ammiratore.
1: Sì. C'è un grande rapporto tra i due, dai.
5: E perciò è probabile che lo so, posta lì.
1: Senti, ma Thiago invece lo rivedremo? Presto?
5: Io credo che farà un'esperienza o in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, o in Francia, in uno di questi paesi.
1: Quindi in uno dei top 5 campionati europei?
5: Diciamo uno dei 4, perché
1: quattro escludi l'Italia.
5: Perché ritengo che il campionato italiano sia ormai arrivato al quinto posto, che è abbastanza incredibile, ma è così.
4: Dario la frutta.
1: Va bene. Ci dobbiamo fermare. È vero.
5: Dopo che abbiamo visto un Roma, un Juventus Milan come quello,
1: è vero, credo che
5: il calcio italiano sia arrivato al minimo.
1: Mi devo fermare, ragazzi, che ho sforato con i tempi. Mi devo fermare. Grazie a Simone Braglia.
4: Ciao,
1: un abbraccio, grazie a Dario Canovi. Break, torniamo tra poco.

0: Oggi, caro Stefano, siamo ritardatari, dobbiamo accelerare,
1: sì,
0: dobbiamo aumentare i ritmi, abbiamo avuto tutte bufere. Allora, vediamo di farne un'altra. Andiamo subito a Firenze, alla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Pietro.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Caro Pietro, con noi c'è anche Ciccio Baiano.
1: Ciao,
0: lo saluto subito. Ciao grande.
3: Ciao, ciao Stefano, sei in multa, te lo dico.
1: Perché?
3: Sei in ritardo.
0: Multa per Stefano. Senti Pietro, oggi noi stiamo qui a parlare tanto di allenatori, quello che succede, sta girandola di allenatori, questo valzer, chiamatelo come volete, movimenti, tutto quello che volete. Ma in questo bailam c'è pure la Fiorentina. Perché insomma la vittoria contro la Juve ha rafforzato Vanoli, sì o no?
2: No, cioè no, nel senso che per quello che sappiamo noi come redazione, la scelta in merito a Vanoli fondamentalmente è già stata presa, tant'è che registriamo anche un certo, come si può dire, certo fastidio da parte di Vanoli, che insomma in queste settimane il suo posto se l'è giocato, quello che doveva fare agli occhi della presidenza e della proprietà l'ha fatto, però il nuovo direttore sportivo della Fiorentina evidentemente ha idee diverse, e quindi ripeto, quello che sappiamo noi è che nonostante anche quest'ultima vittoria, che fondamentalmente se fosse valsa questa vittoria la conferma sarebbe stato assurdo, visto che è la 37esima partita che Vanoli allena alla Fiorentina. Le valutazioni sono state fatte a 360 gradi e per quanto ne sappiamo Paratici cambierà.
0: E il nome? Diciamo l'identikit, il profilo?
2: Nome, no, il problema è proprio quello secondo me. Allora intanto facciamo chiarezza, Paolo Vanoli ha un accordo fino al 30 maggio e se entro il 30 maggio Fiorentina volesse opzionarlo per la prossima stagione e quindi confermarlo, anzi, per la prossima stagione, potrebbe tranquillamente schioccare le dita, firmare un foglio e l'opzione è già prevista unilaterale per la Fiorentina. Quindi sarebbe una cosa automatica da parte Viola. Quindi anche questo ci fa propendere che la decisione su Vanoli è stata presa in senso negativo, perché altrimenti la potevano già fare scattare. Questo che significa? Significa che ora la Fiorentina si prenderà qualche giorno, farà finire il campionato, farà secondo me anche finire il tempo per questa opzione nei confronti di Vanoli. Credo e mi auguro che nel frattempo Vanoli venga informato della scelta nei suoi confronti. L'impressione mia è che la Fiorentina abbia 3 o 4 situazioni aperte, probabilmente tutte sotto contratto, e quindi fino al termine del campionato non ne possa nemmeno parlare così apertamente o concludere gli accordi. Il nome di grosso è quello che circola, poi c'è De Rossi, poi c'è Iraola, poi c'è Glasner. Ti posso dire che Glasner è stato contattato davvero dalla Fiorentina e che lui, insomma, dalla questione Serie A lo intriga anche abbastanza. Quindi ecco, secondo me è ancora tutto aperto, proprio perché uno come Paratici non può presentarsi con una seconda linea o una seconda scelta, quindi deve essere una scelta ponderata, certa, con la piena fiducia e magari partendo da delle possibilità più alte possibili. Poi chiaramente via via arriveranno dei no, si accaseranno gli allenatori.
0: De Rossi in tutto questo giro lo teniamo dentro, Pietro?
2: Io lo tengo dentro, sì,
0: lo tieni
2: perché
0: dentro.
2: A quanto ho capito Paratici ha avuto un ruolo fondamentale anche nel suo arrivo a Genova, quindi ho l'impressione che ci sia del feeling tra i due.
0: Ok, voglio sentire Baiano e poi Stefano su questa situazione della Fiorentina.
3: Ma per quanto mi riguarda, per quello che ha fatto Vanoli andrebbe regolato. Perché ovviamente ha preso una Fiorentina che non l'aveva neanche costruita lui, insieme al direttore si è trovato, ovviamente è normale quando viene chiamato un allenatore è perché al 99% la squadra sta andando male, no?
0: Certo.
3: L'ha presa che aveva 6 punti, ha preso in una situazione drammatica e l'ha portata alla salvezza, anche se poi la Fiorentina non è la partita per l'organico che ha, ovviamente nettamente superiore alle squadre che dovevano lottare per la salvezza, perciò non è stato un miracolo quello della Fiorentina, la salvezza della Fiorentina, ma è stato dei tasselli che non era semplice metterli, perché in quel momento non c'era società, non c'era direttore, e la Fiorentina non riusciva a vincere una partita, è arrivata mi sembra a gennaio che non aveva vinto ancora una partita, perciò per quello che è stato fatto andrebbe confermato. Poi è normale che se la proprietà insieme col direttore, ci metto anche e soprattutto il direttore, non è convinto, è giusto che l'allenatore non venga confermato, perché se no, se lo confermi in una situazione di ci ha fatto bene e va confermato, ma non, se non sei convinto il prossimo anno parti, e se non parti è giusto, ci troviamo punti a capo a cambiare un altro allenatore.
0: Stefano?
1: Ma che posso aggiungere? Allora, io sono d'accordo con la tesi, diciamo, tecnica così di Francesco, di Ciccio. Poi oggi ne abbiamo parlato anche con Pietro alla Radio Firenze Viola. Cioè, Vanoli ha fatto un lavoro enorme, ragazzi. La Fiorentina va più di qua che di là.
0: Ah, ma lo dicevano tutti, ti ricordi che c'era il discorso sui punti fatti, che erano
1: quindi,
0: pochi, nessuno sarà
1: allora,
0: salvato.
1: Se noi analizziamo il lavoro tecnico andrebbe confermato, ma poi non funziona così nel calcio, purtroppo per Vanoli. Perché Firenze, io come spesso sottolinei tu, è vero che non decidono i tifosi, però insomma si aspetta qualcosa di. Firenze si aspetta qualcosa di diverso. E credo che Paratici ha capito questo. Che poi dopo se riconfermi Vanoli e le cose non dovessero andare bene, ti ritroveresti in una condizione antipatica. E ancora vivresti mesi di difficili, di contestazioni, di polemiche. Cioè, potresti trascinarti, capito, questo filone, questo mood. Che è stato devastante per il tifoso della Fiorentina. Quindi attenzione, secondo me cambierà, ma meriterebbe, come ha detto Ciccio, la conferma, ma non lo puoi confermare. Cioè, se fosse stata un'altra piazza l'avrei detto guarda, però a Firenze secondo me non ti puoi ripresentare con Vanoli, ma non perché non è bravo, ma poi ti posso dire una cosa, secondo me lo sa pure Vanoli in cuor suo che meriterebbe la conferma, e sono d'accordo, strada d'accordo con Ciccio, però non lo puoi ripresentare, non so come dire. Tu dici vabbè, mi guardi così,
0: no,
1: ma
0: no, ma io vi ascolto,
1: lo so, è un discorso un po' strano, però
3: il problema è che se lo confermi poi lo devi difendere,
1: cioè diventa tutto molto al filo,
3: poi lo devi
1: sperare che tutto vada bene, Marco.
0: No, io però approfitto un attimo della presenza di Pietro, perché giustamente prima ha detto una cosa Stefano, dice i tifosi non decidono, però si aspettano, diciamo, un profilo diverso. Che profilo si aspettano, Pietro? Perché i nomi che leggono io penso che non facciano impazzire. Correggimi
1: tutti
0: se sbaglio,
1: tranne Vanoli.
0: Correggimi se cioè, sbaglio, cioè, di tutti
1: no,
0: i nomi che allora, sta chi fa impazzire il tifoso? Perché io, guarda, ti devo dire la verità, per me il tifoso non
1: ma
0: può,
1: siamo d'accordo,
0: non può entrare in merito a questa
1: siamo
0: decisione,
1: d'accordo.
0: Poi può dire che non gli
1: però
0: piace,
1: è,
0: ma
1: è stata un'annata
0: chi se ne frega
1: pesante,
0: perché poi è la dirigenza che sì, però ti ripeto, ci deve essere una convinzione, un progetto, qualcosa, non il fatto che sia gradito al tifoso, però
2: ma è stata detta una cosa sacrosanta poco fa da Ciccio, ovvero che se te scegli di tenere Vanoli lo devi difendere a spada tratta.
0: Esatto.
2: E io vi dico, anche per conoscenza di quello che è il mercato della Fiorentina e l'associazione attuale della Fiorentina, che io non percepisco questa fiducia totale da parte del direttore sportivo. Cioè,
0: okay,
2: non percepisco da parte di Paratici l'idea tengo Vanoli perché credo che Vanoli sia quello che attualmente serve a me e alla piazza per svoltare. Poi si parla della piazza. La piazza vuole tornare un po' ad entusiasmarsi, e la prima cosa che porta entusiasmo è il cambiamento in qualsiasi piazza, perché certo non te gli dai, con tutto il rispetto, dite voi un nome che non è in questo momento molto accreditato, quello che volete, non lo faccio per rispetto degli allenatori che potrei citare, ma se te porti un allenatore e spieghi questa scelta nel modo giusto, intanto si crea la base dell'entusiasmo di quello che non conosci. Paolo Vanoli lo conoscono tutti, lo assimilano a una stagione tragica,
0: ok.
2: Sicuramente ha navigato nel modo migliore da vecchio bucaniere, perché è iniziato con un mese di difficoltà e poi dopo un mese ha sistemato le cose, secondo me anche facendosi aiutare da Paratici, e questa è una cosa che è stata intelligente da ambo le parti. Però, come dice Stefano, ragazzi, quando questa piazza, cioè la piazza della Fiorentina, si alimenta con l'entusiasmo. Un entusiasmo che spesso nasce dalla bellezza del gioco, quantomeno da personalità, personaggi a cui ci si può anche affezionare oltre che avere grande fiducia. E adesso fate conto che questa fiducia è praticamente azzerata. È azzerata nei confronti della proprietà, è azzerata nei confronti di una parte della dirigenza, è azzerata quasi totalmente nei confronti dei giocatori. E quindi Vanoli entra di diritto dentro a questo tornado, vortice, che lo porta ad essere un allenatore poco gradito alla piazza, intendo. E quindi da qui bisogna ripartire. E come diceva Stefano prima, Paratici secondo me l'ha capito benissimo. Certamente Paratici, che è un dirigente di altissimo livello, prima di presentarsi così debotto con Grosso, che comunque ha fatto il suo percorso, è un allenatore di valore, è interessante, è in rampa di lancio, tutto quello che volete, sa benissimo anche lo stesso Paratici che non porterebbe entusiasmo immediato. E tutto questo quindi si fa pensare che stia cercando magari Iraola, Glasner, Sarri, levatevelo dalla testa, perché purtroppo, nonostante la piazza di Firenze spinga per Sarri, Sarri non arriverà alla Fiorentina. Quindi ecco, questi sono un po' i nomi che si valutano. Però poi alla fine la scelta dovrà essere molto tecnica, cioè ci dovrà essere grande fiducia tra direttore sportivo e allenatore, e da lì far nascere una squadra che l'allenatore possa far valorizzare, cosa che purtroppo quest'anno, oltre ai risultati negativi, non è successa neanche sul piano economico del termine.
0: Vediamo insomma quale sarà la scelta, perché poi insomma questi nomi qui che ha fatto Pietro,
1: ti serve, serve un credito, capito, di lavorare in serenità. Ecco, Pietro ha detto di Sarri sarebbe stato l'optimum, cioè ti dà quella possibilità di 3 mesi, capito, anche se le cose dovessero andare non proprio benissimo all'inizio, tu c'hai Sarri, l'ambiente è sereno, c'è entusiasmo e ti dà un credito nonostante i risultati magari
0: non però mi sa che Sarri va da un'altra parte,
1: Una scelta del genere, ecco, ricompattare l'ambiente
2: alla Fiorentina, se lo chiamasse la Fiorentina non secondo è me quello sì. Il problema perché Sarri, Sarri ragazzi, quando era a piedi prima di tornare alla Lazio ha detto: ma cosa devo fare io per venire alla Fiorentina? Devo andare a suonare al Viola Park? Cioè, ora vi rendete conto, un allenatore che dice una cosa del genere vuol dire che, non dico fermerebbe in bianco, ma sarebbe a questo punto la conclusione degna del suo percorso allenatore, perché lui poi può dire se è napoletano, ex tifoso della Juve, cugino dell'Inter,
1: Pietro lo, lo sai che hai detto una cosa corretta, non in bianco ma qua, secondo me io questo ci credo, sarebbe l'unica eccezione, farebbe l'unica eccezione per la Fiorentina, cioè non è che glielo devi ricoprire d'oro, quindi io non riesco a capire perché non ci vadano, perché non ci vanno su Sarri, perché?
0: Ma Sarri mi sa che c'è andato qualcun altro, insomma l'avevano detto che non... Ciccio, invece ti voglio chiedere una cosa, visto che ci stiamo andando, insomma, per il post Conte a Napoli chi vedi? Si fanno un po' di nomi, oggi abbiamo messo Sarri,
3: adesso
0: Allegri,
3: il casting. 2 anni fa c'erano 75 nomi, adesso vediamo se battiamo il record, a Napoli battono il record, no? Perché ogni volta che cambiano allenatore a Napoli c'è il casting. Sembra che devono fare un
1: film.
3: Ma tu
1: che ti aspetti?
0: Tu che ti aspetti, però?
3: Ma guarda, io sento mio padre, la voce è quella di la gente sarebbe contenta di un ritorno di Sarri, perché ovviamente hanno ancora negli occhi il gioco spettacolare.
0: Secondo me questo è l'errore più grosso, guarda che
3: È proprio questo, anche perché è vero che Sarri è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato anche quest'anno, Vanoli ha navigato nelle onde di 20 metri, lui erano 50, e nonostante tutto ha portato la nave in porto tranquillamente, ha fatto una finale di Coppa Italia, è vero che l'ha persa ma lì non c'era partita, però anche lì ha fatto un buonissimo lavoro. Però sarebbe un grande errore pensare che prendi Sarri e ritorna il gioco di quando c'era lui, anche perché noi si parla tanto di allenatori, no? Bravi, non bravi, chi vince, chi non... ma senza soldati è dura giocare.
0: Vabbè, però i soldati ci sono qui,
3: Sì, no, però ma bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori, perché tu puoi avere tanti giocatori bravi, ma se le caratteristiche non sono quelle dell'allenatore...
0: Ma forse c'è un Sarri diverso che si adatta alle caratteristiche dei calciatori.
3: Sì, allora quel gioco lì non lo fai più.
0: No, ma allora infatti, se, per me è questo l'errore. Se Napoli si aspetta di rivedere quel gioco lì, partono subito male.
3: È lì l'inghippo. Se tu prendi Sarri per fare, perché dicono va bene, va via Conte perché Conte si è vinto, ma non si è giocato bene. No? Che poi l'unica cosa che conta nel calcio è vincere, non giocare bene. È vero che giocare bene e vincere, c'hai anche, cioè, vai allo stadio, vedi una squadra che si gioca bene, ma poi se giochi bene e poi non vinci mai e vedi gli altri vincere, e poi non ti basta più giocare bene. Tu vuoi vincere, poi il Napoli adesso è in tre anni è per due scudetti. Non è che puoi prendere un allenatore che faccia lo spettacolo e poi festeggiano gli altri. Capito qual è?
0: Sì.
3: Tu prendi Sarri perché reputi che sia uno dei migliori allenatori che possa sostituire un allenatore, allora ok. Ma se pensi di pigliare Sarri perché vuoi vedere lo spettacolo che ha negli occhi di 3-4 anni fa, perché poi Sarri, grandissimo allenatore, e parla uno che ha una stima immensa, a Chelsea il gioco di Sarri non si è mai visto.
0: Alla Juventus mai visto.
3: Alla Lazio non si è mai visto. E allora sono i giocatori, le caratteristiche dei giocatori o è l'allenatore? Questa è la domanda che bisogna farsi.
0: Sì. Hai ragione. Io non so, Pietro, se vuoi aggiungere qualcosa, ma io condivido molto questo passaggio di Ciccio.
2: No, c'è niente da aggiungere, io sono d'accordo, anche perché questo è quello che si vede ora. Sì, sono d'accordo, Marco, cioè, non so cosa aggiungere. Poi da Ciccio Maiano che cosa devo aggiungere io?
0: No, perché sai, c'è questa cosa che...
2: Sto parlando come spesso mi accade con un idolo della mia infanzia.
3: Pietro.
2: Parlare con Micheto e io ascolto perché...
0: No, sono d'accordo, anche io infatti, mi piace ascoltare loro per questo.
3: Logiche, capito? Io cerco di dire cose logiche, poi Sarri arriva a Napoli e si vede ancora di più la bellezza del gioco, allora va bene. Ma dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori, dal sacrificio che uno vuole fare.
0: Senti, cioè,
3: Ciccio, era una squadra che giocava senza palla sempre.
0: È vero. No. Senti Ciccio, proprio in chiusura.
2: Fanno la fortuna degli allenatori, Marco.
0: Ma questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Però io penso che anche gli allenatori fanno la fortuna dei giocatori. Cioè, ci sono dei ma possono fare danni. Possono fare danni, e sono d'accordo con voi, però possono fare anche cose positive, anche valorizzare i calciatori.
2: Però se metti Guardiola a Lecce di Francesco,
0: però Guardiola non si può. Lecce un po' prende Guardiola, insomma, quindi ci sono le categorie.
2: Certo, però per dirti dell'incidenza dell'allenatore rispetto a quella che è la qualità dei calciatori. Cioè
3: io faccio sempre questo. Allora, Sarri allena l'Empoli, no?
0: Sì.
3: E lo salva a 4 giornate dalla fine.
0: Sì.
3: No? Ha fatto un lavorone. Poi va a Napoli e lotta per vincere il campionato. L'allenatore è sempre lo stesso, ma Empoli lottava per non retrocedere e Napoli
0: I giocatori,
3: l'allenatore o i giocatori?
0: Ma ci vuole i giocatori sicuramente, ma anche un allenatore che gli sappia dare. Poi voglio dire, faccio questo ragionamento: metti Allegri al Como quest'anno con gli stessi giocatori, tu vedi quello che hai visto?
3: Domanda. No, sicuramente allora, sul gioco no.
0: Ma secondo me non fai nemmeno la stessa classifica.
3: Può essere, ma sai, poi
1: ma sai, ci sono tante cose. Ti serve anche la società,
0: serve tutto. Sicuro,
1: perché il Napoli prima di Sarri, Ciccio. Il Napoli prima di Sarri, Ciccio, Mazzarri giocava bene. Il Napoli di Mazzarri, ci ascoltiamo. Cavani, Lavezzi, Hamsik. Sono stati anni importanti. La prima Champions League è andato agli ottavi di finale, però Mazzarri ha fatto. Benitez ha portato Higuain, Albiol, cioè tutta Napoli l'ha creato, nel senso che la società è importante, ragazzi, non è così.
2: Guarda chi vuole l'Inter, dai,
1: bravo, dai, su.
2: Se ci metti Allegri in questa Inter non vince Allegri?
1: Poi Sarri è stato bravo a Napoli, per carità, però ha trovato una società, una competenza, giocatori forti.
0: No, sono d'accordo con quello che dice Pietro.
1: Il mercato fatto da Benitez, il lavoro fatto da Mazzarri.
0: Però non era detto che un esordiente poteva vincere con l'Inter.
3: Non è scontato.
0: Non era scontato, testa, non era scontato. Ecco, apposta, infatti.
2: Un lavoro straordinario.
0: Infatti è lì che No, io questo voglio dire.
3: Però dico una cosa. La fortuna del Napoli, è vero che Stefano Mazzarri ha fatto un lavorone. no? Un lavoro. Ma chi ha cambiato realmente? Partiamo dalla società, perché la società è fondamentale. Ma partiamo dall'uomo che ha cambiato la mentalità del Napoli. È stato un certo Benitez.
0: Bravo. Sì, sì, sì, sì.
1: Se, lo dico sempre. Benitez,
3: senza Benitez.
1: Ha dato una dimensione internazionale al Napoli.
3: Ma quei giocatori senza Benitez
1: non sarebbero mai venuti Napoli, a Napoli.
3: Ma no, ma neanche col binocolo. Allora, quando io parlo,
0: vero,
3: mi fanno
0: la domanda. Gente dal Real Madrid. Gente dal Real Madrid.
1: Albiol, Higuain.
3: Quando io parlo chi ti piacerebbe vedere Reina. Alla Fiorentina, no? Io dico sempre: non è il nome è importante perché fa da traino. Noi bisogna. A Firenze devono arrivare giocatori bravi, ma per convincere, no, visto che non fai le coppe, i giocatori bravi vogliono le coppe, cioè una coppa vogliono, ma se tu non ce l'hai devi ovviamente portare un allenatore che abbia l'appeal di dire: se ci è andato lui
0: vado pure io,
3: perché io
0: chiarissimo il concetto,
3: capito? Ecco,
0: chiarissimo. Mi devo fermare perché è stato veramente un piacere, quindi ringrazio Ciccio Baiano per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Ciao Ciccio,
0: grazie veramente. Pietro, grazie anche a te. A prestissimo,
2: ciao,
0: con Pietro Lazzarini. Buon lavoro a Radio Firenze Viola. Ci fermiamo, break.

0: Bene, bene, siamo arrivati con un po' di ritardo oggi. Abbiamo purtroppo, si sono allungati tutti i tempi, caro Stefano.
1: Succede, a volte succede.
0: Di tutte le discussioni che abbiamo fatto. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200-213. Il gioco di Sarri al Chelsea non è stato entusiasmante, ma il Sarri Bell allora era un'invenzione giornalistica. Ma dai, Sarri dove va risolvi i problemi, scrive Roberto. E poi insomma piace l'idea di Sarri, un ritorno al Napoli. Poi buonasera signori, ma che De Rossi o Grosso, Sarri non è gradito per motivi personali e ideologico, sgraditi alla proprietà fiorentina, quindi vorrebbe invece questo ascoltatore Sarri alla Fiorentina. David da Firenze. Lo sai chi c'è adesso?
1: Chi c'è?
0: C'è un altro, c'è un Maurizio, importante.
1: Maurizio?
0: Maurizio De Giovanni.
2: Ciao ragazzi,
1: ma,
2: ciao.
1: Noi, ma io lo chiedevo sempre a Marco, ma il maestro De Giovanni non lo chiami più? Ma
0: come noi? Ma veramente ci siamo sentiti, ma ci sono stati degli incroci che non sono stati
2: possibili. Una gioia ritrovarvi.
1: È stato a Torino, Maurizio.
0: Sì.
2: Come
0: sì,
2: stai, Stefano? Beh. Come si comporta questo ragazzo?
1: Beh, insomma, ogni tanto è così, però va bene. Complimenti Maurizio per tutto quello che fai, per tutto quello che scrivi, per grazie, quello che rappresenti, insomma.
2: Grazie, grazie infinite, grazie.
0: Maurizio.
2: Mi sentivo parlare di ritorni.
1: No, ma andiamo dritti subito.
0: No, aspetta, io voglio far vedere questa grafica però. Al volo, proprio al volo. Maurizio, guarda qui, abbiamo fatto il ritorno. Sarri, la tentazione, Allegri, il pensiero italiano, la novità, Grosso. De Laurentiis pensieroso che si tocca la barba. Che dice Maurizio De Giovanni?
2: Ma guarda, ti dico subito che c'è una componente che viene poco tenuta in considerazione, ma che sono convinto che nella testa di De Laurentiis invece abbia un peso e anche rilevante. Questo è l'anno del centenario, cioè questo è l'anno in cui il Napoli compie 100 anni di storia. Dal 1 agosto di quest'anno e per un anno ci saranno moltissime iniziative per celebrare questa importantissima ricorrenza, da una partita inaugurale nel pieno del ritiro il 1 agosto, che avrà una rilevanza io immagino anche televisiva abbastanza ampia, fino a tutta una serie di cose, di iniziative che accompagneranno, che devo dire, dal merchandising, quindi da magliette celebrative a trofei, a prodotti cinematografici, documentari, film, che il presidente, come sai, ha in considerazione estrema, in grandissima considerazione. Ora io mi chiedo e vi chiedo se secondo voi un anno così può essere un anno di progetto embrionale. Cioè può essere un anno in cui fai un salto nel vuoto. Il Napoli ha una squadra con una rosa in cui ci sono credo 7-8 ultra trentenni, quindi gente che viene da infortuni molto seri. Il Napoli quest'anno ha avuto 5 interventi chirurgici in rosa e un certo numero di ulteriori problematiche da infortuni gravi e così via. Come fai a celebrare il centenario facendo un salto nel vuoto, sia dal punto di vista della rosa sia dal punto di vista dell'allenatore? Cioè prendere uno come Grosso, come lo stesso Italiano, per carità, tecnici in gambissima, ma piuttosto ondivaghi. Cioè uno ha allenato credo il Sassuolo come massima espressione della sua carriera finora, un altro, parliamoci chiaro, non è che abbia fatto lucidare gli occhi con il Bologna quest'anno, né con la Fiorentina nell'esperienza precedente. Cioè, io non lo so. Ora, passare da Conte a uno di questi mi sembra veramente un salto nel vuoto. Io credo che De Laurentiis abbia ben presente l'esperienza dell'anno dopo Spalletti, quando prendendo Garcia, il Napoli e poi una serie tentativi successivi il Napoli andò
0: malissimo.
2: Unico anno negli ultimi 17 in cui il Napoli non si è qualificato per le coppe europee, quindi non so dirti, io ero un fautore, solo ovviamente un fautore di Conte e della sua riconferma. Ormai sembra chiaro che Conte per sua volontà voglia andare via, c'è questa rescissione, si parla di una rescissione consensuale, quindi senza costi per la società. Penso che un progetto serio preveda o il ritorno di Sarri, molto amato e molto ovviamente ben ricordato da una piazza che ha ben in mente i suoi 91 punti e il Napoli forse più bello da vedere degli ultimi 20 anni, o un progetto come Allegri che somiglia molto a Conte, cioè è un vincente, è uno abituato ai massimi livelli, è uno abituato alle pressioni,
0: è aziendalista,
2: è un aziendale, più aziendalista di Conte, ecco, probabilmente è uno più incline a tenere i giocatori che la società gli dà, piuttosto che a pretendere grandi acquisti.
0: Aggiungi, Maurizio, anche una cosa, e coinvolgo pure Stefano: ci sono giocatori di spessore che quindi che sono quelli che piacciono a Max, no? I giocatori
1: Ma via Conte vanno via tutti. Capito?
0: No, Napoli è forte, arriverà. Napoli è una squadra forte, ragazzi.
1: È un top club, sì. Sono d'accordo, io sono d'accordo con il discorso, l'analisi di Maurizio. Bisognerà ripartire, cioè De Laurentiis, sì, è una brutta, secondo me è
0: una brutta notizia, sì.
1: Come ci insegna Maurizio, insomma, maestro di sceneggiature mirabili,
0: mi ha colpito.
1: Però Carlo Saccaras non giocherà a Wimbledon.
0: Mi dispiace.
1: E questa è una brutta notizia, perché il protagonista, giusto Maurizio, ha sempre bisogno dell'antagonista.
2: Mi dispiace moltissimo per il ragazzo, perché vuol dire che l'infortunio... Vuol dire che l'infortunio è molto serio,
1: perché
2: per mettere praticamente una croce su tutta la stagione è un infortunio veramente serio.
1: Ma poi c'eravamo abituati a questo dualismo finale,
0: che ci piace tantissimo.
2: Ma poi a me da meridionale nell'anima, Alcaraz è simpatico.
1: Sì,
2: Alcaraz è uno che è uno geniale. Che dà dei colpi veramente fantastici, molto meno continuo del nostro Sinner, ma comunque genio del tennis.
0: Poi quindi, i duelli belli fa entusiasmo.
1: Poi sono due ragazzi d'oro, per bene, puliti.
0: No, poi sono amici, confrontano, quindi in bocca
1: sono
0: al lupo.
1: Sono sportivi veri.
0: Esatto,
1: dove
0: in bocca al lupo
1: ad Alcaraz. Detto questo, tornando al Napoli, secondo me mi trovo d'accordo con l'analisi di Maurizio, perché serve Marco, adesso non lo so, individuiamo Allegri, poi a me può piacere, a te non piacere meno, un altro. Pure,
0: no, io faccio un discorso generale.
1: Sarri,
0: poi.
1: Cavallo di ritorno, io mi sono espresso. Non lo so, non rischierei questa cosa, proprio una serie di cose che non tornano. Insomma, certi amori, sì, è vero, fanno giri là come cantava Menditti. E
0: fanno
1: poi
0: dei giri immensi e poi ritornano.
1: Ecco, sarebbe il caso, insomma, che poi alla fine è un punto anche in queste storie.
0: Non finiscono mai certi amori.
1: No, finiscono.
2: Lo so, è anche vero che l'analisi dell'anno del Napoli va fatta con serietà.
1: Esatto.
2: Il Napoli ha avuto un numero di infortuni assolutamente ipertrofico, mai visto nella storia proprio della Serie A, un numero di infortuni talmente vasto. Ha avuto un mercato bloccato a gennaio con una legge fatta il 23 dicembre e tolta il 20 di febbraio.
1: Certo.
2: Cioè una cosa che ha dell'incredibile e che sinceramente è anche poco commentata, questa cosa assurda di questa legge ad personam, che ha avuto colpendo l'unica società senza debiti, perché il Napoli è l'unica società che non ha debiti finanziari, quindi incredibilmente colpendo questa società senza avvertirla prima affinché si potesse preparare, e togliendo questa legge dopo, così come il Napoli aveva chiesto esattamente però un mese dopo la fine del mercato, quindi una cosa francamente sconcertante, profondamente ingiusta. E ciò nonostante il Napoli è arrivato secondo, arriverà si spera probabilmente secondo, e vincendo la Supercoppa. L'unica grave macchia è la Champions sulla stagione del Napoli, quella ingiustificabile, arrivare trentesimi su 34 con lo scudetto sul petto è stato veramente grave. Però al turno successivo sono uscite tutte le italiane e l'Inter, che ha avuto un solo mese senza Çalhanoğlu, senza Lautaro, è stato eliminato dal Bodo Glimt con due sconfitte su due partite. Queste sono
0: tutto
2: cose
0: vero.
2: Che vanno che vanno dette, credo, no?
0: Sì, però ti faccio una domanda, visto che abbiamo parlato di questi degli amori che ogni tanto ritornano, certi amori poi fanno dei giri immensi e ritornano, non c'è su Sarri, secondo te, Maurizio, un po', diciamo così, io ho chiesto prima, che Sarri rivedremo? Perché io ho la sensazione che a Napoli vogliono rivedere quel Sarri lì dei 91 punti.
2: Nessuno è così stupido da pensare che il Napoli possa essere messo in campo con giocatori del tutto diversi e tutti diversi. C'è una considerazione tecnica per la quale io chiedo l'aiuto di Stefano, come sempre, che è il faro nella nebbia da questo punto di vista. Ma la rosa del Napoli praticamente ha una predisposizione perfetta per il 4-3-3. Cioè praticamente la rosa del Napoli attualmente con titolare di Lorenzo, un ulteriore difensore centrale, ma perché lo vuoi prendere, una mezzala se la vuoi prendere e un sostituto di Højlund, è già pronto. Cioè il Napoli ha praticamente una squadra perfettamente predisposta per il 4-3-3.
1: Verissimo.
2: Che avrebbero con giocatori come Beukema, con giocatori come Lang, che potrebbero essere come giocatori come Rao, che sta facendo benissimo a Bari, che potrebbero essere benissimo rivalutati da questo modulo. Quindi voglio dire, un allenatore come Sarri, che ha il 4-3-3 come pelle, come seconda pelle, io penso che avrebbe pochissime difficoltà a gestire una rosa del genere. Se poi ci metti un De Bruyne che non si infortuna alla prima uscita, e sperabilmente è una squadra che può mettere in campo tutti i lungodeggenti ex novo, cioè tu hai a destra Neres, Politano, Vergara, a sinistra c'hai Lang e Alisson Santos, Højlund come centravanti, De Bruyne, McTominay a fare le mezzali, il Gilmour e Lobotka come centrocampisti centrali, e la difesa con Di Lorenzo da un lato, Oliveira dall'altro, Gutierrez dall'altro, e centrali Rachmani, Buongiorno, e lo stesso Oliveira utilizzabile come centrale, Beukema, l'ipotesi Kila che seguirebbe Sarri, io credo, molto volentieri. E insomma, a quel punto io credo che il Napoli non avrebbe bisogno di grandissimi interventi con uno esperto del 4-3-3 come Sarri. Ma chiedo a Stefano.
1: No, confermo. Ne abbiamo parlato pure prima, Maurizio, quindi confermo.
0: Io mi sono anche il tridente offensivo.
1: Tutti i nomi che ha snocciolato Maurizio, è una squadra forte, eh. Poi rientreranno Lang, questi qui, Neres riprenderanno, Alisson, giocatori tecnici,
2: c'è Marianucci da vedere ancora. Sì.
1: Ma c'è una squadra enorme, profonda, per andare ben figurare su tre fronti. Ora, Sarri, la domanda è...
0: Sarri o Allegri?
1: No,
0: Sarri,
1: cioè, o Allegri? Allora, il discorso, io i cavalli di ritorno, ripeto, però insomma, la squadra è perfetta per Sarri, eh? Sarebbe perfetta, ma anche per Allegri,
2: uno come lui, voglio dire.
1: Adesso chi capita, noi... capita, secondo me sarà fortunato l'allenatore del Napoli.
2: Ragazzi, voi sapete, l'abbiamo parlato altre volte. Il calcio italiano è orribile.
1: Sì.
2: Il calcio italiano è deficitario. Io vedevo la partita Napoli Pisa Napoli domenica, no? Era orribile il campo, era orribile il gioco, era orribile la disposizione in campo, era orribile l'atteggiamento rinunciatario di entrambe le squadre. Guardando le altre partite è uguale, il calcio italiano è brutto, non c'è una squadra se non il Como che faccia il 4-2-3-1, che invece è il modulo adottato universalmente da tutte le squadre europee di vertice. Giochiamo tutti quanti con questa difesa a 5, perché poi noi diciamo a 3, ma è a 5, con questa esasperazione tattica. Gli arbitri consentono ai giocatori di fingersi morti per ogni minimo fallo, ritirandosi a terra, chiamando aiuto e poi rialzandosi dopo un secondo freschi come le rose. Cioè ci sono simulazioni costanti in area, ogni palla contrastata, tutti a protestare per il rigore che c'è e che non c'è. su ogni pallone. Cioè,
1: sì, Maurizio, perdonami, ti posso fare una domanda proprio?
0: Sì, poi siamo in chiusura,
1: ti sei dimenticato in questo quadretto, perché voglio dire, è un outsider, è improbabile, è molto difficile che possa essere considerato come ipotesi, però visto che De Laurentiis, sì, mi ricordo per la conquista dello scudetto, le parole di De Laurentiis, Maurizio, che facevano riferimento a un'espansione europea, no? Di questo Napoli, questa internazionalizzazione del Napoli. C'è campagna europea, Champions League, e lì ancora non ci siamo. Secondo me il salto di qualità che vorrebbe il presidente
0: è
1: proprio il Napoli, e deve ben figurare in Europa.
0: E quindi
1: c'è un uomo che sa fare bene in Europa.
0: Chi è?
1: Che è Inzaghi, Simone Inzaghi. Che sa come si giocano certe competizioni. Non è che potrebbe essere il nome a sorpresa che poi magari non stiamo
2: però
1: considerando
2: Simone
1: attualmente.
2: Simone Inzaghi non mi sembra che abbia uno stipendio da pensione minima.
1: No, cioè, per carità, sì.
2: Penso però... che per... No, ma io ti dico di più, Farioli...
1: E Farioli però l'hanno blindato pure lì, ha vinto il titolo.
2: Lo so. Ma anche De Zerbi, cioè allenatori che però sono abituati a certi palcoscenici, cioè prende Simone Inzaghi per esempio bene, però Simone Inzaghi è un fautore della difesa a tre, proprio di quelli più ideologici, credo.
1: No, per non l'Europa, io dicevo per la Champions League, visto che secondo me De Laurentiis cerca un allenatore capace in Europa più che in campionato. Cioè io De Laurentiis è bulimico in questo, cioè vuole il Napoli, no?
0: È vero,
1: viaggia
0: vero,
1: a Los Angeles, vuole il marchio, il Napoli che possa far bene in Europa. E quindi io mi immagino
2: il senso del discorso.
1: Chi è che fa bene in Europa?
2: Il senso del discorso che facevo all'inizio era non è un anno da scommessa.
0: Non è un anno da scommessa. Allora ti chiedo, Maurizio, allora, proprio in chiusura, visto che non è un anno da scommessa, c'è il centenario, voglio il nome da parte Maurizio De Giovanni del allenatore post Conte del Napoli. Vai.
2: Klopp.
0: Vabbè, mi lasci così. Klopp. Vuoi...
1: Attenzione, perché
0: vediamo.
1: Klopp. De Laurentiis.
2: Mancherà la panchina dopo 2 anni fermo.
0: Sarebbe
2: Guardiola non credo si rimetterà in gioco a breve. Io credo che un profilo internazionale come quello sarebbe interessante.
0: Bene, ci lasciamo così e ci diamo appuntamento prossimamente, caro Maurizio. Ti aspettiamo.
1: Ciao Maurizio.
0: Un abbraccio grande a Maurizio De Giovanni. Lo saluta anche Luigi, perché un ascoltatore che però non vuole Allegri.
1: Benissimo.

0: Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai, andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti? Che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh, si
1: so.
0: parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha. Non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere.
1: io...

0: Avete dei
1: Guarda,
0: grossi
1: al
0: dite rosse?
1: di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì,
1: vicino, io
0: però
1: credo
0: in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli. La Fiorentina, sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile, francamente, che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante. Non lo so, però, sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto. Però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui. Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore. Ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente. Un Gasperini che, tra l'altro, dopo aver vinto il derby, lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori. Del resto, sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho
0: Dicevi
1: detto,
0: del
1: visto
0: Como,
1: dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida? Poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia.
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, la ritirata sua ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po' con chi è.
0: certo.
1: Con chi gioca, no, rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
1: Beh,
0: Khedira.
1: questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: quattro
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante lo
1: credo
0: potrebbe chiamare.
1: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso. Secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego,
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se l'aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali ci sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da
4: E
3: accettare.
4: proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione e la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana. Così, ma per caso Fagioli e De Gea e gli ho detto oh, complimenti, lui mi ha fatto beh, complimenti, ho fatto guarda, per come era complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di co ricostruire un percorso di crescita e io mi auguro che questo accada.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, un format nel quale ovviamente oggi parleremo soprattutto di playoff. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. In questo martedì 19 maggio siamo alla vigilia delle gare di ritorno di questi attesissimi quarti di finale che ci daranno i nomi delle finaliste. Gare, quelle di andata, che si sono giocate nella serata di domenica ed hanno evidenziato risultati, a mio avviso, anche piuttosto a sorpresa. Il Brescia all'esordio in questo post-season, dopo il secondo posto centrato nel girone A, ha battuto 3-0 il Casarano in terra pugliese. Un Casarano che però ha dimostrato di saper anche ribaltare passivi piuttosto pesanti. Di 0-0 invece i risultati che sono emersi dal Viviani, dove il Potenza ha fermato l'Ascoli, e dal Rigamonti Ceppi, dove il Lecco ha invece bloccato un po' l'esordio del Catania in questi playoff. La Salernitana invece ha battuto 2-0 tra le muramiche della Rechi il Ravenna. Di tutto questo e di quelle che poi saranno le gare di domani, io vado a parlarne con il mio primo e super graditissimo ospite. Mi collego con la redazione di TuttoC.com, ma anche con TuttoSalernitana.com, e con Luca Esposito. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno a te, cara Claudia, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora Luca, un martedì che ci proietta queste gare di ritorno, gare che a mio avviso rimangono comunque ancora aperte, proprio perché il Casarano in quella di Renate a Meda ha dimostrato di saper ribaltare, di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche se certo un 3-0 è un risultato pesante, però il Casarano ha dimostrato di saper essere in grado di tutto. Il Catania probabilmente avrà delle grosse pressioni, soprattutto al Massimino, e non è detto che queste lo vadano ad agevolare. Luca, anche la Salernitana ci ha dimostrato che alle volte vincere non la rende poi immune a piccoli disastri.
1: Sì, hai detto bene tu, partendo dall'Union Brescia, che ha fatto sicuramente un risultato sorprendente in quel di Casarano, anche se il Casarano settimana scorsa perdeva in casa con il Renate 2-0, addirittura è riuscito a rimontare il risultato, addirittura a fare tre gol a Renate, quindi è chiaro che è stato bravo qui il tecnico dei pugliesi, neofita in Serie C, quindi sta dimostrando di essere, si parla poco ma ne sentiremo parlare, di Vito Di Bari, che sta davvero facendo molto bene, al di là adesso di come andrà a finire. Credo che il Casarano, dopo il primo anno in Serie C, si è comportato abbastanza bene, anzi molto bene, mentre le altre squadre, sì, il Catania deve cercare di tornare alla vittoria al Massimino, purtroppo, come dicevo anche ieri con Lucio, una squadra che non riesce più a ritrovarsi, nonostante il ritorno in panchina di Toscano, manca ancora l'appuntamento con la vittoria. È chiaro che bisogna adesso, dopo il pari contro il Lecco, quindi sicuramente al Ceppi Rigamonti, come hai ricordato tu, adesso al Massimino deve far valere il fattore campo, se vuole ancora coltivare e sperare poter accedere per la porta di servizio ai playoff. Mentre la Salernitana, nonostante le difficoltà, quest'anno c'erano state anche palese le difficoltà, il cambio tecnico, mercato alquanto non proprio soddisfacente a gennaio, scelte abbastanza discutibili da parte del direttore Faggiano, quella di là di questo Cosmi ha ritrovato un po' quella serenità, ha messo l'11 base, ormai ha scelto quello che è l'11 base e sta trovando risultati, quindi bisogna fare anche un encomio al portiere Donnarumma, spesso è finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi, criticato, sì, tra l'altro la linea è abbastanza sottile tra l'elogio e la critica, per quanto riguarda il portiere basta una grande parata, come è successo contro la Casertana. Se la Casertana oggi è nel si parla di semifinale, quindi alla Final Four, e grazie alle parate decisive del portiere contro la Casertana su Butic, una parata davvero importantissima che avrebbe poi significato il passaggio, avrebbe comportato il passaggio della Casertana con il 2-0, quindi provvidenziale, così anche nella gara contro la squadra di Mandorlini, due grosse parate, tra l'altro prima su Tengorang e poi su Fischnaller, quindi ed è importantissimo, tu sai benissimo, non prendere gol, soprattutto quando poi ha
0: Eh
1: il
0: sì. Eh
1: Ravenna la possibilità del doppio risultato.
0: sì, perché ricordiamo, il Ravenna era stata la miglior terza di tutti e tre i gironi, quindi si presenta come testa di serie in questo step proprio in virtù di questo. Anche la Salernitana era arrivata terza nel girone C, ma appunto il Ravenna ha questo piccolo vantaggio. Luca, tornando un attimo al Catania, no? Accennavi di questo Catania che sembra essersi smarrito, effettivamente sì. È un Catania che però sotto questo aspetto mi ha ricordato un po' la Triestina, seppur per classifiche diverse, quello ovvio. Però insomma la Triestina fondamentalmente secondo me si è giocata la salvezza o almeno il playout quando ha esonerato Geppino Marino e ha richiamato Tesser e da lì è stato il disastro. Il Catania probabilmente si è giocato questi playoff, questa promozione in Serie B, quando ha deciso di esonerare Toscano, nonostante la squadra richiedesse poi la presenza del tecnico. È vero, il Benevento ha vinto. Il Benevento però è una squadra che anche sabato si è dimostrata nettamente superiore a tante. E l'arrivo di Floro Flores ha dato ulteriore spinta ai Sanniti che per me hanno meritato tutto quello che hanno ottenuto in questa stagione. Il Catania ha avuto qualche battuta di arresto in più, ma da qui a dire che l'esonero di Toscano era necessario, secondo me un po' ce ne passa.
1: Sì, ma anche a Benevento, se ti ricordi, è stato esonerato Autieri, è arrivato Floro Flores, è stata una scelta, diciamo, anche per temporeggiare, un po' come era capitato ad Avellino lo scorso anno con Biancolino. Sì, qui la scelta è stata infausta, perché tutto il rispetto di Viali, credo che non c'è allenatore oggi attualmente in Serie C che possa dare garanzie come li può dare appunto Toscano, un vincente, ha sempre fatto bene, chiaramente può capitare un'annata che non bisogna sempre vincere tutto e subito, anche se il Catania è da parecchi anni che ha programmato, sta programmando. Chiaramente quest'anno ha vinto il Benevento, però ci sono i playoff, tra l'altro il Catania è data, leggevo questa mattina, da molti come la serie candidata alla vittoria finale, quindi vediamo se ci sarà così, però è chiaro, bisogna trovare l'equilibrio. È una squadra ben costruita sicuramente, però forse manca il bomber di
0: Eh
1: doppia
0: sì.
1: cifra, come invece l'aveva il Benevento, no? La Mesta, abbiamo Tumminello, Salvemini, quindi forse al Catania sono mancati, sì, è vero, Cicerelli, un giocatore imprevedibile, non è proprio un attaccante, chiaramente Emanuele, l'infortunio ne ha comunque condizionato poi il rendimento, anche il rendimento della squadra. Purtroppo è così, Francesco Forte non è mai stato un giocatore d'attaccante, Francesco Forte non è mai stato un attaccante da doppia cifra, lo stesso Bruzzaniti che dopo aver fatto un ottimo campionato, anzi la prima parte con il Pineto, chiaramente un giovane di prospettiva, però non poteva, diciamo, portare la carretta avanti da solo. È chiaro che anche qualcosa si è sbagliato forse nelle parti offensive, perché io credo che dalla difesa, quindi con giocatori di esperienza, anche lo stesso centrocampo del Catania è sicuramente di categoria superiore. Si poteva forse fare qualcosa, io è un mio giudizio, chiaramente, nelle parti offensive, dove la squadra forse l'ha mancata, è mancata proprio perché ho visto tantissime partite del Catania, costruiva gioco per non riuscire a finalizzare, quindi sicuramente anche lì è stato dirimente, cioè è stato determinante proprio il non avere un attaccante che potesse, incidere sotto porta.
0: È forse stato quello un po' il problema collettivo della Serie C, perché il Benevento di fatto ha mandato a rete, anche se alcuni con un solo centro, però tutto il reparto offensivo. Alla fine la Mesta, che non è proprio un attaccante puro, di gol ne ha fatti
1: Bravo.
0: 10. 10 in campionato, 3 in Supercoppa non sono proprio pochi, ma Chiricò forse ha fatto qualcosa in più e i risultati del Casarano infatti si sono visti, ma per il resto Luca, in questa stagione un vero goleador è mancato. Onestamente io anche qualcosa in più da Ferrari mi aspettavo.
1: Sì, Ferrari 8 gol con la Serie A, pochi per quello che il calciatore poteva nelle potenzialità. Ma tra l'altro bisogna fare però un altro appunto, proprio di Salernitana, Lescano. Lescano è arrivato a gennaio, è arrivato in doppia cifra, quindi sicuramente non ha fatto il gol nei playoff ieri l'altro contro Ravenna, la specialità della casa, il colpo di testa, svettare più di tutte e mettere il pallone in fondo al sacco. Quindi diciamo su questo ti dico che Lescano bene, Ferrari si aspettava una cosa in più, chiaramente c'è anche Inglese dove appunto purtroppo non sta giocando, non ha trovato quella forma migliore, ancora problemi fisici, però credo che anche l'attacco della Salernitana con Ferraris, con Ashik, che non sono proprio chiaramente attaccanti di razza, però stanno facendo abbastanza bene. Ripeto, hanno segnato un po' tutti in questa Salernitana, però ecco, almeno abbiamo un calciatore da lunedì, da domenica abbiamo un calciatore che è arrivato in doppia cifra, che è Lescano, che ripeto, acquistato nell'ultimo giorno negli ultimi giorni di gennaio, quindi addirittura è stato decisivo, ha avuto un impatto discriminante sicuramente sull'andamento della Salernitana.
0: Per me è stato il migliore, proprio perché appunto di fatto ha avuto pochi mesi rispetto agli altri, perché come giustamente ricordavi non è stato nemmeno il primo colpo di mercato e qua io ribadisco quanto disse Aiello: chi davvero lo voleva doveva fare come hanno fatto i D'Agostino nella passata stagione, andare lì senza trattare troppo, perché effettivamente per Lescano non si può trattare troppo, se lo
1: Claudia, gli
0: vuoi
1: errori
0: accetti
1: sono
0: le condizioni.
1: No, gli errori sono stati fatti sicuramente da Fagiano, perché bisognava prenderlo subito a inizio gennaio, quando il distacco dal Benevento non era così siderale, netto, quindi c'erano 4-5 punti, per cui si doveva osare e avere il coraggio. È vero che tutto dipende, le scelte le fa sì Fagiano, però diciamo, il presidente Iovolino doveva comunque mettere il sigillo, la firma. Si è un po' temporeggiato, ecco, parliamo così chiaro, perché Iervolino voleva lasciare. A proposito, una bella notizia è che Iervolino è tornato allo stadio, si è, diciamo, stropicciato gli occhi quando ha visto, non so se hai avuto modo di guardarla, la scenografia che sta facendo il giro del web, davvero di categoria superiore.
0: No, Luca, diciamola tutta, era una grafica da Champions. Io lì per lì ho aperto i social perché ero al Viola Park per la Fiorentina femminile domenica, quindi non stavo seguendo i playoff. Ho aperto Instagram. Inizialmente non capivo se era un fotomontaggio, se era intelligenza artificiale o se era tutto vero. Quando poi ho visto il video, no, è una cosa, ma nemmeno da categoria superiore, è una cosa che si vede davvero in Europa, forse. Forse.
1: Infatti questo voleva significare la scenografia, la Luna, la Terra, il pianeta Terra e la S di Superman, cioè sa significare che i tifosi sono di un'altra categoria, quindi infatti non ha sicuramente tutto il rispetto alla Serie C. Credo che i tifosi della Serie A abbiano dimostrato con il tempo di essere tifosi passionali, presenti sempre, quindi sono, come dice Cosimo, davvero il dodicesimo uomo che stanno trainando questa squadra che non ha proprio i requisiti per vincere, però tutti ormai abbiamo fatto, cioè ci abbiamo un po', ci crediamo e crediamo in questo miracolo cosmico.
0: Anche perché Luca lo insegna la Serie C, non è detto che la favorita vinca. Insomma, negli ultimi anni Foggia, Vicenza sembravano già proiettate in Serie B. E
1: Le terze hanno
0: esatto,
1: vinto sempre, quindi non c'è.
0: la
1: E quindi
0: storia.
1: probabilmente la Serana adesso, se batte il Ravenna e la terza, vediamo che cosa succede, vediamo se riuscirà appunto a tagliare il traguardo. Sarebbe davvero soprattutto importante, sia perché Iervolino potrebbe anche ripensare prima di vendere il club, ma soprattutto ridare un po' di serietà a questi tifosi che dopo un doppio capitombolo dalla Serie A alla Serie C meriterebbero qualcosa sicuramente di un po' più diciamo piacevole.
0: Sono assolutamente d'accordo. Luca, ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Ovviamente
1: Grazie
0: ci
1: a te, Gabriele.
0: risentiremo a brevissimo. Un saluto a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete collegati sulle nostre frequenze, sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, parlavamo prima della coreografia della Salernitana che io pensavo fosse intelligenza artificiale perché veramente è stata una cosa, io invito tutti a vederla per chi non l'avesse vista, una cosa spettacolare, ma invito anche Giorgio Sorani in regia, approfitto anche per salutarlo, di mettere intelligenza artificiale qualcosa per sistemare i miei capelli che ormai da qualche tempo boh, decidono di fare quello che vogliono, sono più imprevedibili loro del Casarano, quindi vabbè, insomma, Giorgio, per favore, fai qualcosa. E allora, intanto che Giorgio si preoccupa di come sistemare i miei capelli, di come usare l'intelligenza artificiale per cambiare la mia immagine in video, io torno a parlare di calcio e di campo e do il buongiorno al nostro prossimo ospite, Mister Franco Lerda. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ben ritrovato qui ad A tutta C, insomma, in un martedì sicuramente molto particolare perché siamo arrivati ad una fase davvero caldissima di questi playoff. I playout si sono conclusi tra l'altro proprio sabato con la vittoria della Torres che ha così centrato la permanenza in categoria. È invece ancora un'incognita per quelle che saranno le formazioni, la formazione che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento. Che gare hai visto domenica?
1: Ma io ho scarrellato un po' di qua e un po' di là, ho visto un po' un mix di tutte le squadre e devo dire che al di là del risultato roboante, importante che ha messo già più che un'ipoteca, cioè quella del Brescia-Casarano, direi che tutte le altre, compresa anche Salernitana-Ravenna, perché comunque Ravenna è una buona squadra, e quindi ritengo che sono più o meno ancora tutte da giocarsi, ecco, compresa Ascoli Potenza e compresa il Catania in casa, ecco. Anche se sono piazze che possono, come dire, essere supportate da un pubblico straordinario, però comunque sono partite molto equilibrate, ecco, al di là di, come ti dicevo, di Brescia-Casarano, ecco, secondo me.
0: Al netto di quello che sarà poi il risultato che emergerà al Rigamonti, si può dire però che il Casarano, a mio avviso, anche unitamente alla Pianese, è stata la vera rivelazione di questi spareggi promozione.
1: Sì, al pari della Pianese, come hai detto te, il Casarano ha fatto degli ottimi playoff, insomma, perché comunque da neopromossa ha saputo ribaltare il turno precedente, una partita difficile e forse, e dico forse, ha pagato anche a livello nervoso questa partita qua in casa col Brescia, perché quando vieni da un risultato così importante, se non sei abituato a gestire certe pressioni anche positive, giochi la partita seguente magari non con le pile cariche al 100%. Va dato atto al Brescia che ha fatto una grande prestazione e che, come dicevo, ha ipotecato il passaggio di turno.
0: La squadra che però tra tutte ha forse più pressioni è il Catania, probabilmente ancora più della Salernitana.
1: Ma diciamo che Catania è il secondo anno barra terzo che ci prova e quindi le pressioni aumentano. Va da sé però Salerno, sai, appena retrocessa, ha fatto un campionato balbettante, adesso si trova lì a giocarsi la promozione con un pubblico, come abbiamo visto, straordinario e con una squadra in ripresa, non solo a livello atletico ma anche a livello mentale, e comunque anche molto importante. E comunque va da sé che ci sono piazze, le migliori piazze che ci sono in C, cioè, se ci aggiungiamo, che ne so, Vicenza, però Ascoli grande piazza, Brescia top, Catania top, Salernitana top, e quindi sono tutte piazze potenzialmente molto molto importanti che non c'entrano niente con la Serie C.
0: Sì, è effettivamente una Serie C che comunque ha accolto tante piazze negli anni, sia che qualcosa in più avrebbero meritato, però proprio questi playoff, viste anche le squadre che ci sono, dimostrano sempre che la Serie C non è mai facile da vincere, perché si pensa tutti sia un campionato semplice, però io credo che forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere la Serie C, così come la Serie D, perché anche la Serie D per me è un campionato molto complesso sotto questo punto di vista.
1: Sì, no, ma indubbiamente, sai, ne vince uno solo e quindi i gironi sono sempre molto competitivi, le squadre che retrocedono dalla Serie B spesso sono piazze importanti, e quindi vincere è sempre difficile, come hai detto te, anche nei campionati inferiori tipo quello in interregionale, perché ne vince una sola. Poi ti cimenti nella fase finale dei playoff, che diventa, diciamo, diventa molto più complesso, perché poi stai fermo, poi devi riprendere, poi giochi con squadre di altri gironi. E poi obiettivamente io non sono d'accordo, perché io ho fatto 3 volte i playoff, 2 volte sono arrivato in finale, una volta con Lecce, una volta con la Pro Patria, però non c'erano tutte queste griglie così ampie, insomma, non sono d'accordo nel tenere vivo il campionato per poi dopo, tra virgolette, rovinarlo nella fase più importante, cioè quella dei playoff. Cioè io credo che 4 squadre siano più che sufficienti al secondo e quinto posto, perché comunque mantiene, come dire, razionale un campionato dei 3 gironi, perché altrimenti 10 squadre, cioè, diventa oltre che essere lungo, diventa meno obiettivo, insomma, no? Perché non è giusto una squadra che arriva a nono decima che si debba giocare la finale, secondo il mio modesto parere, attenzione.
0: Beh, secondo me sono già troppo ampi anche i playoff di Serie B.
1: E quindi sposi la mia tesi, insomma, no? Che 10 squadre sono
0: Pienamente. Pienamente. E 10 più, tra l'altro, in un girone rischiano di essere anche l'undicesima, perché, come è accaduto nel girone C, il Potenza ha dato spazio all'Atalanta Under 23 in quanto vincente di Coppa Italia. Poi è vero che
1: Chiaro,
0: magari un
1: chiaro, chiaro.
0: post-season ricco, cioè, tiene tutti più incollati anche ai maxi schermi, oltre che negli stadi, però è vero che rischia di penalizzare chi magari ha fatto molto bene durante la stagione. Poi, mister, ad esempio, a me onestamente ha fatto storcere anche un po' il naso la partecipazione della Ternana a questi playoff. Non ho niente contro la Ternana, questo sia chiaro. Però è una squadra che è arrivata quasi fallita a questo appuntamento. È una squadra che tuttora ha un futuro in bilico, e qui si ritorna poi sempre ai soliti discorsi, perché chi paga regolarmente tutto deve essere poi penalizzato, perché comunque anche dal futuro dobbiamo ancora aspettarci tutto.
1: Sì, no, ma questo è ancora un altro discorso. Tornando al discorso di prima, sono pienamente d'accordo con te, perché comunque come ti dicevo prima, cioè se io devo porre rimedio a una situazione per tenere in bilico le motivazioni più alte possibile tutte le squadre, però penalizzo la parte finale, quelli che teoricamente devono essere premiati per raggiungere un obiettivo, capisci che la strada è quella sbagliata. Allora, se devo porre rimedio a una cosa, non è che devo penalizzarne un'altra. Questo è un po' il mio ragionamento.
0: Sì, io sono pienamente d'accordo. Un'ultimissima, mister, chi vedi favorita?
1: Ma diventa difficile, cioè diventa difficile, perché comunque, come ti dicevo, questo turno va da sé che il Brescia, con un vantaggio così netto, e anche la differenza della posizione in classifica, ha un vantaggio non enorme, ma di più, e direi poco poco più vantaggiata la Salernitana, ma proprio per dire 55-45, perché 2-0 è un ottimo risultato, però attenzione al Ravenna. E le altre sono tutte da giocarsi. È chiaro che il fattore campo e la classifica possono essere determinanti e incidere, e vale per il discorso Ascoli-Potenza, per il discorso del Catania in casa. Però dire è favorita una anziché un'altra, anche perché, torno a dirti, potenzialmente possono arrivare le squadre che hanno piazze stratosferiche, quindi e quindi veramente queste qua possono darti un qualcosa in più, perché l'aspetto psicologico quando giochi a Catania, a Brescia o a Salerno o a Ascoli pesa, perché ti trovi di fronte a 15-20 mila persone e quindi diciamo che quest'ago qua può pendere veramente a favore di questi ambienti qui così, così importanti.
0: E allora ci risentiremo poi al termine di questi playoff. Io non mi sbilancio sui pronostici perché non sono per nulla brava, anzi proprio tendenzialmente accade sempre il contrario, quindi non mi sbilancio più, ho imparato questo anche perché poi le puntate vengono registrate, quindi assolutamente non lascio traccia, però mister ci risentiamo sicuramente per commentare poi quella che sarà la squadra che raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buon lavoro, ciao.
0: A presto, ciao mister. Ringraziamo di nuovo Franco Lerda per averci fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C, una seconda parte dove vi faccio ascoltare proprio le parole di mister Serse Cosmi, il tecnico di questa Salernitana di cui abbiamo tanto parlato in questa prima mezz'ora di A Tutta C. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
2: La più bella Salernitana della stagione, la più bella Salernitana della gestione Cosmi, questa partita è andata. Adesso che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana? Che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato è anche poteva essere anche più largo, forse molto più largo con un po' più precisione sotto porta.
3: Guarda, sono venuto via dalla esasperata mix zone e mi hanno fatto la domanda sulle partite con la Casertana. Stasera voglio sorridere, non rilassarmi, però sorridere. Quindi se mi volete fare incazzare, seguitate a parlare delle doppie partite con la Casertana, perché vi assicuro, e lo sapete, che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di una onestà unica. Cioè molti veramente hanno visto un'altra partita, altre partite, cioè l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra tranne il Potenza che ha vinto andata e ritorno è la Salernitana, che ha vinto e pareggiato, va bene? Quindi si vuole non soffrire, qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e lì non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, e sottolineo in particolare della Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza, cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma mica solo voi, io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casertana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato il Ravenna, che la somma dei punti di tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari. Casertana è una squadra che ci ha creato problemi, però non voglio più parlare. Cioè io non ho visto una Salernitana drammatica. Ho visto fare delle ingenuità nella partita d'andata, fare a livello psicologico una partita difficile, come sarà a livello psicologico quella di Ravenna. Ragazzi, non è che si gioca solo coi piedi, si gioca anche con la testa, e quindi senti il risultato, il doppio confronto a volte ti condiziona, e sperare che dei ragazzi, quando vedi poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le due giornate, che dei ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione tutti i momenti, no. Quindi ovviamente ho oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la Casa, ma era un'altra partita e un altro avversario che giocava in una maniera completamente diversa, non come sistema, perché giocava 3-5-2 come la Casertana. Non è un rimbrotto, però, perché lo sentite troppe su quella partita. Se seguitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Io lo dico io a questo. Dove andiamo? Tanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso diranno, se seguitiamo a sbagliare tutti sti gol il primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
4: Mister, buonasera. Se possibile sapere, il più possibile, che cosa ha detto a Giabua per rimetterlo un attimo in ordine in campo? Il suo incoraggiarlo è stato preceduto da un abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio...
3: Semplice, una cosa molto semplice. Ci stavano infilando dietro a quello che normalmente viene definito culo suo. Cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o... giocavano sull'attaccante e facevano la spunta per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io ho detto non farti attrarre dalla palla, ma occhio a chi c'hai dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto... quando sei lì non è che io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità. Però io ho fatto capire che il problema era dietro... spesso il problema è dietro, non solo per Giacomo.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettersi le mani in testa,
3: sì.
5: Osservando la coreografia della curva sud, volevo chiederle una parola sulle sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
3: Guarda, una parola sola, incredibile, ma... se dico incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava, che ha manifestato ovviamente non in questi mesi, da decenni la curva della Salernitana è da esempio per tutte le altre curve. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi non c'è. 5 hanno detto grande mister, no, le solite, 25 mi hanno detto mamma mia la curva, ma che hanno combinato, cioè era proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Vietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella coreografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo lo do alla curva a prescindere e poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, anche se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stato veramente una... c'è una folgorazione e emozionante, una cosa... è una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sarebbero i meriti di questa gente, no? Entreremmo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto lo stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il 1000 per 1000, però adesso abbiamo creato un piccolo mattoncino per la partita di ritorno, però credo una soddisfazione gli abbiamo data.
6: Mister, buonasera, volevo chiederle invece anche una considerazione su Donnarumma, che spesso in questo campionato era finito nell'occhio del ciclone
3: vostro,
6: e
3: nell'occhio
6: invece
3: vostro.
6: Diciamo che sia con la Casertana che stasera si è saltato con due grandi interventi che hanno dato un contributo per quel mattoncino.
3: Ma se voi avete sentito le mie interviste, che non sono di prammatica, faccio le interviste ovviamente che, con il dovere di difendere i miei giocatori, e difendere in maniera normale, perché poi essere bersagli della critica ci può stare, non è, non è un delitto criticare. Però io vi ho sempre fatto una constatazione, una premessa su Antonio. Ho detto, intanto è un grande uomo. E magari per qualcuno queste parole saranno passate così, non dico inosservate, però con un valore relativo. Vi assicuro che per un allenatore avere un uomo come lui dentro lo spogliatoio è fondamentale. È chiaro che poi dopo c'è il portiere e deve parare. Quello no, ma vale per tutti i ruoli. Però quando tu sei uomo, quando tu aiuti l'allenatore, quando tu aiuti i compagni, quando sei sempre sereno, quando un allenatore ha veramente un tesoro dentro da custodire. Quindi io a lui l'ho visto sempre sotto questo profilo. Poi ha fatto qualche errore, ha fatto anche qualche parata determinante. A mio giudizio qualche errore gli è stato attribuito. C'è stato un momento che se facevano gol sulla, da un metro la prendevano sempre con lui, o non usciva, o usciva, o in, era un pochino, però dai, ci sta che i giocatori possono essere bersagliati un pochino anche dalla critica, però lui ha risposto come deve fare un giocatore vero, è un uomo vero, ha risposto sul campo.
7: Mister, buonasera, col senno di poi, la scelta Lescano, lasciare in campo Lescano e non Ferrari, che magari sembrava essere quello che per attitudine anche in quella fase di partita in cui la Salernitana stava soffrendo maggiormente era molto più a ridosso dell'area difensiva e quindi anche con la sua stazza fisica poteva aiutare, cosa l'ha spinta invece a differenza di quanto fatto con la Casertana nel lasciare dentro Lescano e...
3: Perché c'ho l'intuito, no? Sono un genio, no. Perché semplicemente Loco era sfinito, non lo so se avete fatto caso i 5 minuti prima della sostituzione, lui è macchinoso. Poi lui ha fatto una partita e gliel'ho detto anche tra il primo e il secondo tempo, ho detto stai correndo troppo e soprattutto stai correndo troppo in zone che non ti servono. Lui faceva la guerra con gli avversari, non... invece in quel momento, poi in un momento della partita dove arrivavano palloni dentro l'area, era più opportuna la sua presenza.

un pochino gli avversari. E a Schick in alcuni momenti ci riesce, in altri un pochino meno, però è stato determinante perché due assist sui due gol nascono dal piede suo, quindi.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Tra l'altro mi ha incuriosita molto Mr. Cosmi quando ha parlato di Temptation Island. In realtà si soffre anche lì, perché a volte si vedono delle scene che fanno soffrire anche lì. Sì, guardo Temptation Island. Ne ho guardata un'edizione sola. Ogni tanto serve anche leggerezza, ma al netto di quelli che sono i programmi non proprio culturali, però ripeto, ogni tanto serve magari anche un po' di leggerezza. Si è parlato tanto della coreografia fatta dalla tifoseria granata proprio in occasione della gara di andata contro il Ravenna, una coreografia che per me rimane da Champions League, e ovviamente il buon Giorgio Sorani in regia ha già fatto miracoli per potervela mostrare, perché effettivamente il nostro Luca Esposito l'ha descritta, ma credo che la parte visiva abbia tutta un'altra resa. Quindi questa è la coreografia del popolo granata per la sfida playoff contro il Ravenna.

Ecco, credo che davvero sia una cosa che si commenta da sola. Definirla spettacolare è veramente dire poco. Il video è stato ripreso dal profilo Instagram del club campano, un club campano che domani chiuderà le sfide di ritorno. Non abbiamo ancora letto il programma delle quattro gare che si giocheranno appunto nella serata di domani. Si partirà alle ore 20 con Ascoli Potenza e Union Brescia Casarano, alle ore 20:30 il fischio d'inizio di Catania Lecco, mentre alle 20:45 ci sarà Ravenna Salernitana. Ricordiamo quelli che sono stati i risultati dell'andata, con il Casarano che tra le mura amiche ha perso 0-3 contro l'Union Brescia, di 0-0 invece il finale di Potenza Ascoli e Lecco Catania, mentre la Salernitana si è portata un piccolo vantaggio a casa perché ha battuto 2-0 il Ravenna, un Ravenna che però è al momento testa di serie in quanto miglior terza delle tre terze della regular season. Ricordiamo tra l'altro che questo sarà l'ultimo step in cui ci saranno le teste di serie, a partire dallo step successivo, quello delle semifinali, sì, in caso di parità al termine dei 180 minuti, perché si giocherà ancora su gare di andata e ritorno, si procederà ai supplementari e agli eventuali calci di rigore. Questo va sempre detto, però intanto domani saranno quattro sfide da seguire davvero fino all'ultimo, fino al 90° e oltre, perché promettono scintille, gare che chiaramente potete seguire poi su tuttomercatoweb.com con i consueti.

0: Live Match, tutto mercato web che vi invito però chiaramente a seguire anche nella giornata di oggi, perché sono tantissimi i temi che riguardano il calcio italiano e non solo, ci occupiamo anche di calcio estero come ormai sapete. Per quel che invece riguarda la Serie C, alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera della nostra trasmissione, ma prima tantissime altre trasmissioni molto interessanti che affronteranno le tematiche generali del nostro mondo pallonaro. Io vi lascio con le parole di mister Domenico Toscano, il tecnico del Catania, che ha commentato lo 0-0 rimediato a Rigamonti Ceppi contro il Lecco, un Catania che ha chiaramente la pressione di vincere, questo è inutile negarlo. Vedremo se domani il Massimino farà un po' la differenza, chissà, come magari l'ha fatta la Rechi. Io credo che giocare insomma sotto quella coreografia era emozionante per me vederla su uno schermo, non oso immaginare quello che è stato per i calciatori. Hanno intanto ripagato i tifosi, ma ora ci sarà il secondo scoglio. E allora di tutto questo torneremo appunto a parlarne sia nel pomeriggio che nella giornata di domani. Intanto a voi il più caro saluto da parte di Claudia Marrone e le parole di Domenico Toscano.
1: Mister, buonasera. Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
2: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo tre settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta a una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato, quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
3: Buonasera mister, sono Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei: perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff? Lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire
2: ci
3: perché
2: spingeranno,
3: ci spingerà assolutamente, gestire è improprio, ha ragione. Gestire la passione, assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete due risultati su tre, però.
2: Sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico. ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e l'eccolo è. Ripeto, in un campo difficile, io ho fatto un anno in un campo in sintetico, e so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo, e noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione. Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste 4 settimane, dove siamo stati anche in ritiro, ci volevano nelle 3 settimane di sosta, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: mai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua, in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati, a prescindere, migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque, sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione, a prescindere, è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione. Quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista. oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andar via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus. Ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
1: sempre
2: giornata
1: all'ultima
2: con la parata di Gregorio.
1: E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche da questo punto di vista.
2: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te. La colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
1: perché
2: le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene, o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Sono d'accordo.
1: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di 1, per esempio, ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni. E forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
2: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus, c'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto. Ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Comolli dov'è? Sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
2: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan e non c'è la Roma oggi ancora.
1: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso. Ok, e i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nel
1: dei ruoli del progetto, dello
2: stato, ruoli, la conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
1: Certo.
2: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu, con Marotta e Ausilio che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
2: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però capito che voglio dire, cioè,
1: sì,
2: c'è una linea principale di condotta.
1: Sì.
2: Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando
2: certo,
1: un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero,
2: certo,
1: che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
2: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
2: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli,
2: sì,
1: giusto?
2: Quando, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato, okay, completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era
2: quindi
1: anche una
2: fatto
1: battaglia,
2: la presa in mano il CAN da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi. Non, cioè, come,
1: sì,
2: come
1: diciamo che la proprietà c'era prima, il presidente era Andrea Agnelli, ma Elkan di fatto.
2: È un paradosso, no?
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: un
1: sì,
2: conto se il
1: sì,
2: punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkan. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa,
1: certo, certo,
2: ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure. È chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui
1: sì,
2: si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkan, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
2: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego.
2: Sono schiavi, non
1: quasi,
2: credo.
1: No, anzi, no, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un
2: ma
1: po' stand by.
2: Ma non è una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci scusa,
1: salute.
2: Indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è, ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente, peraltro perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia,
1: sì,
2: storica.
1: Sì, sì.
2: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
2: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla...
2: capisci che in 120 anni,
1: no,
2: di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che non
2: perché
1: funziona.
2: La Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque,
1: però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkan e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con,
2: certo,
1: quali uomini.
2: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
2: no?
1: Quindi è una cifra per il corso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi spesi.
2: È una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti, eh.
1: Certo.
2: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
2: E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte, e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
2: a rifarti quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
2: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
2: Ma sì, è tutto una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore, perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo, e come dicevi tu poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, e una volta che tu hai dato il massimo per due anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%,
1: sì.
2: Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da una da un club dove puoi anche vincere di nuovo,
1: Sì.
2: Per cui non è una scelta banale,
1: no, no.
2: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, beh, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso.
1: Sì.
2: Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che, voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno sorribile se dopo il primo o dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide, gli altri si allineano a quello che decide il presidente, ascolta, perché alle volte spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare ascolta, o se c'è qualcuno particolarmente convincente riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso,
2: oppure
1: da quel momento lui...
2: arrivati a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno
1: sì.
2: Spalletti giunto, lì si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
2: E non è andata bene.
1: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivavo decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca
2: sulle
1: certo. decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione.
2: Certo.
1: Credo che però sia arrivato un momento in cui...
2: sì, ma poi... Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
1: No.
2: Finito il discorso.
1: Sì,
2: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
2: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
2: Non dire a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
2: sì.
1: delle stelle.
2: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
2: Sì, sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché
1: sì.
2: Il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere una accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no te ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto 2 giocatori qualsiasi. Quindi
1: però quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente di
2: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
1: Sono tanti, sì. Questo comincia a fare...
2: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina, però come l'Inter, diciamo, no? Che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
3: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato, ma lo stesso Klopp a Liverpool quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno, ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza,
2: un buon pubblico,
1: che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se il Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
2: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
2: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, eh? E Conte lo fa.
1: Sì, esatto.
2: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
1: È preso una squadra che arrivò a 10° l'anno prima, eh? Quindi.
2: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però lo ha fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere, anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi chi vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona. Poteva anche non vincere, se non avesse vinto per 1-2 punti secondo me sarebbe rimasto. Comunque questa è la mia opinione, poi magari
1: insomma cambia, certo.
2: Ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato della Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
2: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì,
2: alla Juventus. Quindi.
1: Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, e chiudiamo qui quando fa un contratto all'allenatore di 12 anni. Poi.
2: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: Sì,
2: la cosa più importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che la società e allenatore devono essere tutt'uno, più camminano a braccetto e meglio è, ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati, perché se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi, perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi,
1: se non quasi nessuno.
2: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no?
1: Sì.
2: Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
2: E poi vincere non è facile.
1: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
2: detto... No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello,
1: certo.
2: Guardi il Palermo secondo me sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
1: Adesso deve fare 4-3, non è?
2: Sì, no, deve fare. Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì,
2: perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due primi e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però insomma,
2: però c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
1: È così, è quella premia. Poi ritorniamo ai discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti.
2: Nei momenti sbagliati bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
1: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
2: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web. Altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo
1: in cabina
2: con le mani.
1: Di regia. Non so se abbiamo già il collegamento con Tutto Mercato Web, ce l'abbiamo, allora voliamo subito lì a Firenze da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibe, io comincerei dal Napoli. Già ci eravamo detti che le parole di Conte sembravano un addio. Diciamo che più passa il tempo e più ci rendiamo conto che probabilmente è un accordo tra due, no? Cioè, dal lato sia De Laurentiis che Conte hanno capito che si è esaurito un ciclo. Da una parte Conte cerca una panchina diversa, e che ti chiedo se nella sua testa c'è più la nazionale o una squadra di club, ed eventualmente quale, più Premier o addirittura Italia, perché, cioè, squadra italiana, perché comunque tecnicamente potrebbe andare via Allegri o lui potrebbe andare sulla panchina del Milan, o magari un richiamo da parte della panchina della Juventus, ma questo lo credo molto molto meno probabile. E De Laurentiis invece che scelte farà per magari ricalibrare un po' quelle che sono le spese abitudinarie del suo club, che adesso ha alzato un po' troppo il tiro?
3: Allora, guarda, sì, partiamo da quest'ultimo fatto, che insomma sono d'accordo entrambe le parti, perché, ma lo diciamo non da oggi, lo diciamo da tante settimane ormai, che cioè da quando De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale ve lo dica ora, perché dopo quello che era successo con Spalletti, che non era neanche più l'allenatore del Napoli, ma per liberarlo insomma ci mise tanto tempo, il fatto che abbia aperto a questa cosa ci faceva capire, no? Ve lo commentammo subito che magari l'idea di De Laurentiis sarebbe stata quella di puntare su un altro allenatore, ma principalmente per abbassare i costi. Dall'altra parte Conte ritiene chiuso il suo ciclo al Napoli, come gran parte dei suoi cicli durano 2 anni, quindi sono mini cicli quelli di Antonio Conte, dove però in Italia non arriva mai al di sotto del secondo posto, quindi voglio dire, può andare bene anche così. E da capire insomma se ci sarà la nazionale, se ci sarà un altro club subito, o seppure Antonio Conte e il suo staff staranno fermi un anno, perché può succedere anche questa cosa qui, come potrebbe succedere per Guardiola, che è un altro identikit, no, per la panchina della nazionale, che lascerà il Manchester City. Quindi questo è lo scenario più o meno per quel che riguarda Antonio Conte. Per quel che riguarda il Napoli, il primo nome è quello di Maurizio Sarri. Io non sono convinto, ti dico la verità, ma non perché non ritenga Sarri un ottimo allenatore, anzi ne ritengo ancora uno dei migliori Sarri, e quest'anno la Lazio l'ha dimostrato in una situazione
1: ai limiti, anzi oltre i limiti.
3: Esatto. Però non mi convince la minestra riscaldata, ma non mi convince mai la minestra riscaldata,
1: il ritorno. Quindi, in generale, diciamo.
3: Esatto, vediamo se questa volta andrà bene per il Napoli, se dovesse essere Sarri l'allenatore. Sarri che è anche nel mirino dell'Atalanta, dove andrà Cristiano Giuntoli, e niente, quindi questi sono gli scenari per quel che riguarda sia Sarri che il Napoli.
1: Andiamo a districare la matassa in casa Milan, perché c'era una situazione pre-Genoa-Milan dove sembrava che Ibra poteva tornare plenipotenziario via Tare, via Furlani, o magari no, Moncada con più potere, via Allegri, e poi chissà chi poteva arrivare. C'è poi una situazione Milan post Genoa Milan con la risposta di Allegri, che forse si riprende in mano la fiducia del club a fine gara, ma potrebbe essere lui poi a fare un passo indietro, a meno che non venga stabilito un ruolo più marginale di Ibrahimovic e magari qualcosa a livello dirigenziale, soprattutto di squadra. Qual è adesso la situazione?
3: Ma guarda, la situazione più o meno l'hai descritta. Mi viene da chiedermi, me lo sto chiedendo, se Ibrahimovic sia un bene o un male per questo Milan. È stato un grandissimo giocatore, uno dei migliori giocatori, guarda, ti dico, che ho visto dal vivo, l'ho visto tante volte, insomma, ti dà veramente la sensazione di essere una spanna sopra quasi tutti gli altri.
1: Già.
3: Però da dirigente non mi sta convincendo. Poi non ha ruolo nel Milan, perché nell'organigramma del Milan non appare. È un consulente di Cardinale, però allora Furlani cosa fa? Insomma, c'è il solito caos all'interno del Milan. Allegri, e si torna sempre lì, e bisognerà vedere quale sarà la scelta della federazione, del nuovo presidente della federazione, italiana al gioco calcio quando il 22 di giugno sarà eletto. Sì. Perché i nomi sono tre, cioè sono due, sono Conte e Allegri. Poi c'è questa suggestione Guardiola che insomma è lì, però non è... Insomma, non
1: è davanti agli
3: troppo...
1: altri.
3: Esatto, non trova troppo
1: anche per una questione di costi, direi, tra le altre cose.
3: Sì, ma sai, se Guardiola volesse fare una cosa del genere, più che per i soldi, insomma, ne ha presi tanti. In 10 anni al City non so mica quanti ne ha presi, ma
1: mamma mia.
3: A me e a te, Enzo, i soldi che ha preso in 10 anni al City ci vogliono
1: 12 vite, 300 vite, forse 400 vite, forse
3: esatto.
1: 400 vite.
3: Ho fatto il conto, 360.
1: Ah, l'hai fatto già?
3: No, no, scherzo.
1: No, è interessante statistica. Tu ci prendi poi, i conti li sai fare, ci prendi, sarebbe interessante. Ma che me lo scrivo su Facebook.
3: No, sto scherzando. Comunque, sì, farebbe una scelta più per... Insomma, chi prende la panchina nazionale ora, è vero che ha tantissimo da perdere, perché... bucare il quarto mondiale di fila sarebbe un'impresa epica, mi verrebbe da dire, però dall'altra parte ha pochissimo da perdere, perché prendere questa nazionale in queste condizioni, qualsiasi cosa venga, riesci comunque a far meglio di tanti dei predecessori che si sono alternati in questi ultimi anni, eccezione fatta per Mancini, che insomma ha stabilito quei mesi che ci hanno meno male regalato un trofeo, l'europeo, e soprattutto la striscia di risultati utili consecutivi più larga della storia delle nazionali. Pensate come fatta 3 anni fa da una nazionale che per 16 anni non andava al mondiale, sembra raccontare una barzelletta.
1: Sì, sì.
3: Comunque, non lo farebbe per i soldi, lo farebbe per il prestigio. Però insomma, vediamo. Però
1: si dice Ancelotti al Brasile, io me ne vado ad allenare l'Italia.
3: Esatto, e io fossi l'Italia prenderei uno straniero, ti dico, l'ho scrissi subito dopo la Bosnia, e io proprio cambierei mentalità, prenderei uno straniero, andrei la prima rivoluzione nel breve, la farei così, però io non deciderò io chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale.
1: Senti, invece Conte magari potrebbe andare via, non si sente parlare più di Manna, perché evidentemente gli sarà arrivata una chiamata o un messaggino da parte di De Laurentiis che gli ha detto tu non ti muovi da qua. La Roma chi andrà a prendere, e poi andiamo a parlare anche di casa Juventus, che è un po' come al solito intrigata.
3: Cioè, ma senti, la Roma, bisogna capire, prenderà sicuramente non un nome fortissimo. La Roma ha fatto, sta facendo, poi manca l'ultima giornata, che io ho il sentore del nuovo colpo di scena, no? Come dicevamo ieri. Quindi aspettiamo a darle per certe il Milan e la Roma in Champions a 90 minuti dalla fine, però se la Roma dovesse centrare la qualificazione in Champions League, Gasperini prenderebbe ancora più forza rispetto a quanto non ne abbia già presa quando è stato cacciato Ranieri per dar fiducia a lui. Perché la Roma ha vissuto quelle settimane molto complicate, no? Cioè Gasperini si è preso un bel rischio, poi lui ha sempre detto io non c'entro niente, tutta la società va bene, cosa ci deve dire, però insomma dopo questo caos che ha sconvolto un po' il mondo Roma, prendere e arrivare a qualificarti in Champions League, una Champions League che manca alla Roma da 7 anni, capisci bene, no? Quanta forza potrà prendere ancora di più, potrebbe prendere ancora di più Gasperini, quindi
1: direi di sì.
3: E vediamo chi andrà, non lo so, c'è questo mistero legato a Massara, perché insomma, per quanto ci avrebbe detto la logica, si sarebbe dovuto rimettere il giorno dopo Ranieri, 2 giorni dopo, una settimana dopo, invece che è passato già un mese e più e è sempre lì, quindi hai visto mai che magari alla fine resta Massara? Sai perché, cioè, non capisco perché, sai, i dirigenti che devi fare ora? Cioè, ora devi fare il mercato, quindi se è ancora lì, boh, non lo so io.
1: Esatto, perché poi il mercato, come ricordi giustamente, non è che lo vado a fare a luglio, lo faccio adesso, già per il prossimo anno.
3: Casa Juventus. Il mondiale è complicato, fare come sempre il mercato durante il mondiale.
1: Infatti si anticipano i tempi, infatti andiamo in casa Juventus perché... hanno fatto rumore le parole di Spalletti che ha detto chiamerò Elkan, quindi bypassando di fatto Comolli. probabilmente
3: Vabbè, ma
1: nella testa di Spalletti è già demansionato, ma chiederà un demansionamento di Como lì. La Juventus che si sta già programmando per considerare l'Europa League e non la Champions il prossimo anno, perché dovrebbero succedere troppe cose miracolose per un clamoroso ribaltone, perderebbe dei soldi, si va incontro a un aumento di capitale, ci sarà anche la famosa multa UEFA di 10 milioni che verrà pagata e tutto risolto, però ci sarà anche il famoso aumento di capitale di Elkan che porta su tre strade. Se è di 60-80 milioni va a compensare semplicemente il mancato arrivo in Champions, se è inferiore ai 60 milioni significa ridimensionamento, se dovesse essere di 100 milioni a salire potrebbe essere invece un rilancio delle ambizioni sul mercato della Juventus. Intanto che risposta ti aspetti dalla proprietà Elkan e che risposta ti aspetti nella riorganizzazione societaria? Resterà Como lì demansionato, tornerà a Tognozzi, ci sarà qualche altro clamoroso ribaltone? Non credo personalmente invece a delle dimissioni di Spalletti che dopo il fallimento con la nazionale dubito voglia andare via anche da un'altra squadra di club, anzi vuole rilanciarsi proprio lì.
3: No, allora partiamo da Como lì. Allora, secondo me Como lì ha finito alla Juve, cioè non è che verrà demansionato, verrà proprio mandato via, secondo me, ma non capirei
1: Sei
3: altro.
1: mesi fa nominato amministratore delegato, ricordiamolo.
3: Lo so, però capisci bene.

0: Io lo ripeto, sì, l'ultimo, penultimo, quintultimo, terzultimo cambia poco. Quello che conta è che Spalletti ha sbagliato tanto nelle ultime giornate, troppa confusione, troppo caos, Vlahovic, come il salvatore della patria, ma ci siamo dimenticati i 4 anni e mezzo precedenti di Vlahovic alla Juve, non è mai arrivato a 20 gol. Ora è vero che ci arrivano in pochi, però anche in pochi vengono pagati 80 milioni. Quindi, secondo me, l'avventura di Vlahovic alla Juve, che
1: Beh, se
0: secondo me
1: chiede quei
0: dovrebbe
1: soldi con quel
0: finire,
1: rendimento, sta bene dove sta,
0: no,
1: direi.
0: ma sarà, se finisse ora, sarà un'avventura fallimentare anche la sua, perché
1: Sì,
0: comunque 80
1: certo.
0: milioni per aver vinto una Coppa Italia, sono un po' pochini. Coppa Italia. Cioè, sono un po' tantini, Coppa Italia vinta col gol suo, però insomma. Comunque, detto questo, io mi aspetto, come lì fuori, ma mi stupirei del contrario dopo che l'anno scorso è stato mandato via
1: Per molto meno
0: Giuntoli, che
1: Giuntoli.
0: di fatto era il suo, ricopriva il suo ruolo, poi lo puoi chiamare in un modo o nell'altro, comunque era la figura di riferimento della dirigenza della Juventus, che era arrivato quarto, che a gennaio aveva comprato un attaccante e che aveva diminuito il monte ingaggi. E questo era il discorso. Quest'anno alzato il monte ingaggi, attaccante non trovato e sesto posto. Quindi, come fai a non mandarlo via? Poi, sì, Tognozzi, secondo me, potrebbe tornare. L'amministratore delegato potrebbe diventare Chiellini. E a quel punto, poi, insomma, la Juve dovrà fare i conti con appunto questo aumento di capitale, l'ennesimo aumento di capitale negli ultimi anni. Cosa mi aspetto dalla proprietà? Cosa mi aspetto da John Elkann? Mi aspetto che dia seguito alle parole della settimana scorsa, perché la settimana scorsa la Juve era in Champions e oggi non lo è. Però Elkann è andato lungo, con le dichiarazioni, cioè ha detto voglio una Juve, la Juve deve tornare a vincere, la Juve deve vogliamo costruire una grande Juve, e per costruire una grande Juve ci vogliono i soldi e ci vogliono le persone capaci che non li buttino via. Quindi, se mi chiedi cosa mi aspetto l'aumento di capitale, quello più strong che citavi prima,
1: Ok,
0: per dare anche un po' di
1: quello da
0: margine
1: 100
0: sul
1: milioni in
0: mercato.
1: su, diciamo, perché quello significherebbe assolutamente rilanciare le ambizioni della Juventus. Grazie Lorenzo Di Benedetto, grazie alla redazione di Tutto Mercato Web, ci ritroviamo domani, stesso posto,
0: Lorenzo.
1: stessa ora. Ciao Dibe, ci
0: Ciao ciao.
1: fermiamo al rientro a casa Galvani da Jacopone, a tra poco.

0: Allora, adesso andiamo in casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Jacopo, nel frattempo lo scenario casa Milan cambia, immagino che anche per te non cambi la sostanza dei discorsi che hai fatto, quindi con o senza Champions c'è una stagione da ridisegnare, c'è una dirigenza da ridisegnare, però mentre prima sembrava sulla graticola Allegri con un ritorno plenipotenziario di Ibrahimovic, non so in che ruolo, con quali competenze, Tare via, adesso Tare magari andrà lo stesso via, Allegri magari ha più il destino tra le proprie mani, quindi più lui a scegliere, e Ibra, se resta Allegri, farà un passo indietro, e comunque sia la situazione in casa Milan è ancora abbastanza nebulosa. Certo, con la Champions si ragiona meglio, no? Un po' come a pancia piena.
1: Ma secondo me cambierà sempre molto poco, per un motivo che se poi l'obiettivo di questa società, di questa dirigenza, non è quello sportivo, non è il fine sportivo, ma è il fine economico, mi viene da dirti, e quindi cosa mi cambia a me? Niente. Cioè, quindi saremo lì che vedremo l'ennesima rivoluzione estiva, prenderanno l'ennesima serie di mediocri, venderanno qualche pezzo pregiato per fare ancora più plusvalenze, poi ti dicono sì, ma abbiamo reinvestito tutto. Sì, è vero, questo io non lo metto in discussione, è una verità assoluta, i numeri parlano chiaro, ma come li reinvesti? Li reinvestiranno comprando

0: giocatori normali, cioè non normali, mediocri da valorizzare. Quindi soliti giocatori da 10, 15, 20 milioni, facili plusvalenze anche se magari minime di 2, 3, 5 milioni e speri che nel mazzo ci sia il renders, il tonale della situazione per fare una super plusvalenza. Allora, se tu arrivi a questo livello, va bene, giochi la Champions, non giochi la Champions, non cambierà niente, perché è una società che ha un vero fine sportivo e individua dove sono i problemi, e quest'anno l'abbiamo individuato tutti nell'attaccante, e spende, non so, il budget, tutto l'intero budget per comprare il grande attaccante che ti fa fare salto di qualità. Invece saranno alla ricerca dell'ennesima occasione che costi poco. Magari prenderanno il solito attaccante di esperienza, vedi, in stile Giroud, dove potranno investire il meno possibile e così andranno avanti. Ma non crei mai nulla facendo questo tipo di mercato, non creerai mai un ciclo, non creerai mai un qualcosa di sportivo che sognano i tifosi. Quindi c'è poco da aggiungere, caro Vincenzo. Guardiamo, sorridiamo, perché poi è questo che ci resta, sorridere di fronte a certe situazioni e speriamo che possa andare meglio. Però lo sai anche tu meglio di me, così non costruisci niente. Tu, da giornalista che segue la Juve, ti rendi conto che tutti questi continui cambiamenti alla fine non portano mai al risultato sportivo, se non quello economico. Poi vogliamo essere contenti del risultato economico, va bene, festeggiamo il risultato economico, ma non è un vanto per me, cioè tanto non sono soldi miei, non è che io poi vado alla
1: L'importante è
0: fine
1: che
0: del
1: vengano
0: mese.
1: investiti, diciamo, quei soldi e
0: Ma
1: chiaramente con la Champions c'è una speranza in più che possa essere fatto.
0: il problema è che secondo te questa società metti i soldi che mettono a disposizione, le sponsorizzazioni, quelli della Champions, il centello sull'attaccante lo buttano? No. Ti prendono 10 giocatori da 10 milioni e tu devi sperare che in quei 10 giocatori ci sia un fenomeno. Ma così non costruirai mai una squadra. Anche perché sto discorso lo potevo accettare all'inizio, con l'idea di dire: bene, prendo, pesco nel mazzo, spero che ci sia e tengo quelli lì forti, me li tengo io. Poi se arriva l'offerta Monster per il giocatore da 150 milioni, ciao, grazie, però cerco di trattenere i più forti. All'inizio lo potevo accettare per costruire la squadra, ma il problema è che non è l'obiettivo di questa società. Questa società l'obiettivo è guadagnare, ingrassare loro, non ingrassare la bacheca. La bacheca è a dieta e i loro conti sono sovrappeso. E
1: Questa è
0: allora
1: una
0: basta.
1: sensazione o una certezza che ti senti di poter dare agli ascoltatori tifosi del Milano che ci scrivono?
0: È una sensazione perché le certezze non esistono. È vero quello che si dice che questo qui sarà il primo vero anno di Cardinale perché fino ad ora i soldi erano di Iliot e quindi è tutto vero, ma a me sembra un pochettino, come si dice, le favolette che ci danno in pasto per tenere buono il pubblico. Ma il pubblico non è stupido, ormai l'ha capito. L'ha capito bene qual è la situazione. È inutile che continuiamo. Poi è ovvio, saremmo tutti felici se il Milan dovesse entrare in Champions League, saremmo tutti contenti, ma poi quest'estate faremo i conti dicendo: ma con questa squadra andiamo in Champions? Andiamo in Champions con il 35enne in avanti, il fulcro della situazione, andiamo in Champions con ragazzotti che non sai neanche da dove arrivano?
1: Tra l'altro, se non
0: Perché poi
1: ricordo
0: succederà
1: male,
0: questo.
1: se non ricordo male, se ricordo bene il tuo pensiero, paradossalmente tu preferiresti andare in Europa League con la possibilità di vincerla piuttosto che andare a fare una Champions League con tanti possibili delusioni, non da Milan, certamente.
0: Esatto, sono d'accordo anche perché l'Europa League è l'unico trofeo che manca al Milan, quindi ci terrei particolarmente a vincere e poi vincere l'Europa League vorrebbe dire giocarsi la Supercoppa europea, cioè ci sarebbero tanti pro. Però qua il discorso, è ovvio che io tifo perché il Milan vada in Champions, ma il problema è come ci vai, perché non è che all'orizzonte c'è la possibilità di dire, sai, se il Milan va in Champions, il Milan comprerà Andriy Shevchenko. Il problema è che il Milan prenderebbe Andriy Shevchenko oggi. a 50 anni dice dai, vieni a giocare ancora che magari fai la differenza. Cioè, ragazzi, non è la maniera di un fine sportivo. Loro continuano a cercare di fare questioni di marketing e tutte queste robe qua, ma ripeto, ma poi quello che interessa al tifoso, puoi farmi la maglietta più bella del mondo. Ho visto che oggi, ad esempio, sui social hanno annunciato, ho visto che all'interno c'è un cuore d'oro, dovrebbe, perché penso che come tradizione l'ultima di campionato farà vedere la nuova maglia del prossimo anno.
1: Sì,
0: ma che, a me cosa me ne frega, a me? Mi volete dare... Cioè, a me la maglia interessa, io a parte che sono per la tradizione, ma mi interessa chi la indossa. Perché se la indossa il nuovo Marco Van Basten diventa la maglia più bella del mondo. Ma se me la indossa, con tutto il rispetto, per carità, perché non voglio denigrare nessuno, Piontek o Pazzini, la maglia diventa diversa. Cioè, è questo che loro devono
1: Guarda,
0: capire.
1: Ti faccio un esempio.
0: Non è il Van Basten.
1: Ti racconto una cosa che magari te ne può fregare di meno, però dopo la finale di Coppa Italia, ma dopo 20 minuti diciamo della finale di Coppa Italia, ho preso, acceso il YouTube, mi sono andato a vedere, te lo giuro, tutte le giocate di Ronaldinho, perché avevo bisogno di riconciliarmi un attimo con il calcio. E quando faceva vedere le giocate, quando ho visto nei filmati le giocate di quando era al Milan, al di là di vedere quello che faceva, al di là di vedere i tifosi del Milan che si godevano con tanto di tutte quelle roulette, tutti quei movimenti che faceva col giocatore del Chievo, Verona, se non ricordo male, che gli faceva stare la palla da tutte le parti, eccetera, era anche poi non soltanto bello da vedere, ma anche pratico. Poi vedevo anche chi giocava in quel Milan insieme a lui e nelle squadre contro quel Milan, quindi ti parlo di Juventus, di Inter, di Roma, di e dicevo, come siamo arrivati a tutto questo? Perché c'era una bellezza di guardare quel calcio che dica adesso ti viene quasi voglia di vedere le partite, te le vedi da tifoso, perché come dicevi tu siamo tossici del calcio, però poi dopo ti fermi un attimo a pensare e dici ma che mi sto guardando?
0: Ma il problema è quello, poi mi devo sentire dire che la finale della Coppa Italia equivale a quella di Champions.
1: Eh sì, questa poi è...
0: Cioè io quando poi
1: sento... È stata la pietra tombale di una settimana allucinante.
0: Cioè, ma, cioè ve lo assicuro, cioè, poi mi vengono... Poi divento maleducato, ma quando sento ste stronzate, ragazzi, ma mi viene voglia di veramente spegnere tutto e dire ma mandate tutti a quel paese, ma potete dire una roba del genere. Il problema vero è che questo calcio che sta andando in mano a questi fondi, agli americani... Queste robe qua non interessano, perché l'americano cosa volete che gliene frega dello sport italiano e europeo? È venuto qua a fare soldi, e per loro lo spettacolo è altro. Guarda, tre giorni fa, venerdì o domenica sera, ho parlato con il mio amico, domenica sera ho parlato con un mio carissimo amico che si è trasferito negli Stati Uniti, vive là da 11 anni, lui vive a New York, è tifosissimo del Milan, è andato a vedere qualche partita degli sport americani e mi ha detto testuali parole: all'americano della partita non frega niente, loro vanno perché per loro è un luogo di ritrovo, al posto di andare al pub, andare al parco, si ritrovano allo stadio. Trovi degli americani che passano più tempo dentro al bar dello stadio, al pub dello stadio, che c'è lì un monitor, e bevono, mangiano, e sì e no che guardano la partita. Perché a loro non gli interessa in sé, per loro l'interesse è l'evento, l'interesse è il balletto, è la kiss cam, sono queste cose qui. Da noi allo stadio, nel primo fine, primo tempo, sei lì che parli col tuo vicino anche se non lo conosci, litighi anche se non lo conosci, ti abbracci anche se non lo conosci, e ti va bene così, non te ne frega niente della kiss cam, non te ne frega niente della maglietta, ti va bene la tua sciarpa che perché secondo te porta fortuna e indossi da 30 anni, il tuo cuscinetto che lo portava tuo padre, tuo nonno, e tu continui a portarlo ed è diventato pure sbiadito, il rosso è diventato rosa pure di lavarlo, ma ti va bene così. Loro invece vanno lì per fare la sfilata, per mangiare, per bere, perché non gli frega niente dello sport in sé. Hanno un concetto diverso dal nostro. Poi loro si guardano l'highlight per vedere la grande giocata e va bene così. Cioè, pensate che loro stanno 8 ore allo stadio per il baseball, grigliano, fanno di tutto, ma della partita, se la partita dura 8 ore, non gliene frega nulla. Poi quando c'è il home run fanno fine. Se c'è poi quello che sta per stabilire il record, vanno, perché è un evento. È un evento in sé, dentro l'evento, ma è un discorso che è diverso dal nostro. Noi abbiamo un concetto che è totalmente diverso dello sport.
1: Sì, sì, io guarda, ti ascoltavo con grande attenzione, perché l'emozione che mi hai riattivato pensando a quando le persone vanno allo stadio, dialogando, litigando anche con quelli che non conosci, vivendo l'emozione di una partita, oramai credo che siano in pochi a viverla. E ci stiamo di trasformando in quello che è uno spettacolo. Vai allo stadio per andare poi a catering tra un tempo e l'altro, per prenderti il gadget, per farti la foto, per farti vedere dalle telecamere. Quindi in qualche modo il lavoro di chi vuole trasformare, ecco, il calcio che conoscevamo in quello che vogliono loro, un po' sta funzionando.
0: E
1: in qualche modo.
0: Allora, sì, forse sta funzionando, probabilmente sta funzionando, ma allo stesso tempo mi viene da dire che è diventato, non è più diventato lo sport vero come noi siamo abituati, perché poi io ricordo sempre, noi siamo un popolo latino, i latini sono persone calde, sono persone di cuore, sono persone istintive e a volte anche eccessive nelle loro manifestazioni. Ma non siamo americani, noi abbiamo un'altra idea dello sport, noi lo viviamo in una maniera viscerale. L'altra volta mi sono definito un tossico, perché siamo tossici noi del calcio, e perché nasciamo che collezioniamo le figurine, e le figurine, andiamo in giro con le figurine e pensiamo solo a quello, perché poi è quello che facciamo. Noi tifosi di calcio, 24 ore al giorno, pensiamo al calcio, e probabilmente lo facciamo anche mentre facciamo sesso, probabilmente. Cioè, io ho provato a fare sesso mentre guardavo la partita. Cioè, quindi,
1: guardate che...
0: Mi fa capire, cioè, quello che siamo, ma perché è così? Loro non ci possono cambiare il nostro modo di essere e di vivere.
1: Però un po' lo stanno, come ti dicevo io, trasformando, perché poi dopo... Allora, ti faccio un altro esempio, Jacopo, che secondo me è molto particolare. Nell'altra emittente... dove ti faccio intervenire anche a te qualche volta, facciamo una trasmissione, a un certo punto, sai, ognuno dice nel messaggio, dice anche, sai, io ho 80 anni, prima vedevo cose diverse, io ho 90 anni, ho pianto, io ho 70, io ho 60, eccetera. Poi c'era un ascoltatore che ci ha scritto, ha detto, ma vi rendete conto che alla fine i veri amanti del calcio sono tutti over, e che al di sotto dei 30, diciamo, al dottore dei 30 non gliene frega più niente a nessuno. Cioè, ci sono delle nuove generazioni che fondamentalmente i valori del calcio, l'affezione al calcio, non la respirano proprio, non la sentono proprio, o guardano altri sport o si affezionano alla sola. Però siamo rimasti, questa generazione è rimasta quella attaccata al calcio.
0: Ma è ovvio che non gliene frega più niente. Ma tanto è vero che vedi ragazzini di 20 anni che ti dicono, ah, io tifo il PSG, e tu dici, ma come tifi il PSG? Cioè, già per me, guarda, te lo dico, per me uno che è di Milano e non tifa Milan e Inter, già che tifa l'Inter è sbagliato, perché dovresti tifare la squadra che porta il nome della tua città. Ma già che non tifi né il Milan né l'Inter e vai a tifare la Juventus, che io dico sempre che la Juventus è la squadra di chi nella propria città non ha la squadra, però che vai a tifare un'altra squadra, ma pensate alla squadra estera, è la follia più totale, cioè, per quanto mi riguarda. È veramente una cosa che dici, boh, ma è il problema che ci stanno portando questi tifosi, queste persone qua, cioè, per dirti, ormai non si sogna più, cioè, ormai si tifa la squadra dove c'è il giocatore che ti piace. È questo il problema. Cioè, è un po' diventato, per assurdo, un po' come per la Formula 1, che c'è gente nella Formula 1 che tifa, non so, la McLaren, se nella McLaren ci va Verstappen. Se Verstappen va in Ferrari, tifano la Ferrari. Se Verstappen va alla Mercedes, tifano la Mercedes. Tifano il pilota e non tifano la squadra. che per, in un certo senso posso capire, ma se sei italiano per me è un obbligo ti fare Ferrari. Ma adesso qualcuno mi dirà, sì, ma la Ferrari e di Stellantis non è più veramente italiana. Va bene, lo posso accettare anche questo discorso. Però secondo me da nazionalista tifo Ferrari. È come uno che oggi, anche se a me non frega niente del tennis, non tifa Sinner. Sei italiano, devi tifare Sinner, secondo me. Ma nella squadra di calcio non esiste che tu tifi un giocatore e non tifi la tua squadra. Dovremmo tifare tutti la tua squadra. Ma questa cosa qua ce la stanno portando gli americani, i fondi di investimento, tutte queste persone, perché ci hanno fatto sì che tu non sei più e non riesci più a tifare veramente la squadra, ti hanno tolto il senso d'appartenenza. Anche questo fatto che continuano a fare magliette che non rispecchiano la tradizione leva il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza è fondamentale. Quando io prendo in giro, perché io sono a favore, e sottolineo, io sono a favore degli sfottò, e voglio dire, e quindi mi allaccio, anche se non volevi farmi la domanda, non mi interessa.
1: No, vai, tanto immaginavo che ci arrivavi tu.
0: Io mi allaccio al discorso degli striscioni. Ho fatto un video anche ieri per parlare di questa cosa qua, degli striscioni, perché adesso c'è la polemica di Thuram che è esposto. Allora, io ero contrario quando avevano fatto la morale 19 anni fa Ambrosini per lo scudetto, mettitelo lì. Ero contrario a tutte le morali che ho visto questi anni, perché mi fanno ridere. Quando il Milan vinse l'ultimo scudetto c'era gente che mi fermava per strada e mi diceva: che vergogna sentire cantare interista Vaffa, che è un coro ormai storico della Curva Sud di Milano. Interista, ma che non sapete vincere. Poi quando vincono loro, tutti i cori striscioni, ma sono ragazzi, è uno sfottò. Io invece la penso diverso. Per me è sempre uno sfottò. La morale non va fatta né di qui e né di là. E ne vado fiero del derby di Milano, che a differenza di quello di Roma, tifoso di Milan e Inter se ne va a braccetto, si insulta, si prende in giro durante la partita e poi vanno al pub assieme a mangiare la pizza, a mangiare il panino o a bersi la loro birra. E questo va benissimo ed è bello che sia così. Però il problema è che tu non mi stai togliendo anche questa gioia dello sfottò, mi stai togliendo tutto, perché non c'è più l'appartenenza. Io ho sempre preso in giro l'Inter dicendo che loro volevano essere Milano, tanto è vero che ci stanno provando in tutti i modi, cambiano il logo, ci aggiungono la scritta Milano, ci aggiungono tutto, cercano anche di mettersi il colore rosso, ma non saranno mai Milano perché sono nati dopo e saranno un'altra roba. Ma questo fa parte degli spotò, fa parte della storia, fa parte di tutto. Loro invece vogliono cambiare le maglie, vogliono cambiare tutto per il marketing, elevano la tradizione, elevano il senso di appartenenza dalla squadra. Io voglio avere senso di appartenenza, sono fiero di essere nato a Milano, di essere milanese e di avere un senso di appartenenza dei colori rossoneri. E sono fiero, come deve essere fiero il tifoso dell'Inter, di appartenere a quei colori lì. Poi, ovviamente, prendendoli in giro, dico: mi dispiace per voi che appartenete a quei colori. Ma questo è un altro discorso. Ma fa parte degli sfottò. Il problema è che non si capisce questa cosa qua. Loro stanno cercando di annullare tutto ciò che di bello c'è nel calcio per renderlo un'altra roba. Allora andiamo tutti al cinema, che ci divertiamo di più e critichiamo forse in maniera anche più onesta rispetto alle critiche che si fa allo sport, perché quando poi cercano di mettere di mezzo i sentimenti a volte non si riesce ad avere una critica vera e pulita. Però a me dispiace, perché l'americano sta facendo di tutto, cambiamo la maglia, tra un po' guarda, e credo che raggiungeremo l'apice in questo momento, visto che vogliono fare la famosa NBA Europe, sì. Cardinale sta trattando, tra le altre, Redville, come lo sta facendo, l'acquisizione del Varese Basket, con l'idea di comprare la franchigia del Varese, cambiargli il nome e chiamarla Milan, e portarla a Milano. Ma voi pensate, secondo voi è la cosa giusta che i tifosi del Varese devono vedere la propria squadra portata a Milano? Varese, Varese. E devono essere fieri di avere la loro squadra, che ha una grandissima storia di basket, che rimanga Varese. Ma perché deve giocare a Milano? È questo che loro fanno, perché per loro è normale. Si guadagna di più a Milano, allora prendo Varese e la porto a Milano. E allora, cioè, se capissero che il Milano, mettiamo l'Inter, guadagni di più a Roma, prendono l'Inter e la portano a Roma. Ma stiamo scherzando? L'Inter deve rimanere a Milano, Varese deve rimanere a Varese e Como deve rimanere a Como. Questa è la, cioè non si possono togliere queste cose qui. Loro sono abituati in America di portare una squadra dalla costa all'altra, chi se ne frega, l'importante è che generi soldi. Ma da noi non lo puoi fare. Ma è un concetto che per noi è fuori di testa, ma qui veramente vedremo le manifestazioni, altro che 68, se fanno una roba del genere. No, e avrebbero anche ragione.
1: Sarebbe una follia. No, sono d'accordo con tutto il discorso che hai fatto. Jacopo, ti devo salutare, però siamo overtime, ma ci ritroviamo martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galvani. Ciao, Jacopone.
0: Datemi la puntata.
1: Arriva. Ultima pausa per noi, al rientro Pierpaolo Matrone, Casa Napoli. Così cerchiamo di capire un po' la situazione Conte e Sarri, che avevamo già annusato. Ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Allora adesso andiamo in casa Napoli, tutto Napoli, Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Manca ormai solo l'ufficialità, ma di fatto è finita l'era Conte al Napoli. Raccontaci un po' tutti i dettagli che sono stati in qualche modo anticipati nell'ultime dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita col Pisa. Si attende naturalmente, per rispetto di tutto e tutti, il termine del campionato, quindi in casa con l'Udinese nel prossimo turno, con la Champions al sicuro, anche il secondo posto credo al sicuro, perché seppure dovesse vincere il Milan a parità di punti passerebbe il Napoli al secondo posto. Quindi chiuso il percorso al Napoli, ci sarà, immagino, a fine gara poi l'annuncio magari del presidente De Laurentiis.
1: Esattamente, hai fatto un riassunto perfetto, perché ormai si è capito la storia tra Antonio Conte e Napoli, finirà in queste ore, in questi giorni, si arriverà poi a una separazione ufficiale, probabilmente consensuale tra le parti, perché da quello che abbiamo raccolto non dovrebbe esserci uno scontro, anche le dichiarazioni di Antonio Conte chiaramente vanno in questa direzione, ha un rapporto molto forte con il presidente De Laurentiis ed è una decisione che è stata presa da tutte le parti in causa. Ricorderai negli scorsi collegamenti dicevamo spesso: Conte che fa, resta, va via, parlando della volontà di Conte. Ultimamente avevamo detto anche però che era anche De Laurentiis che cominciava a nutrire qualche dubbio sulla figura di Antonio Conte, insomma, e quindi si è deciso di fatto di separarsi appunto in maniera consensuale. Conte rinuncerà a 7 milioni e mezzo, che sono quelli dell'ingaggio per la terza stagione, e De Laurentiis evidentemente avrà sicuramente un risparmio, avrà sicuramente dal mio punto di vista un downgrade dal punto di vista poi dello spessore dell'allenatore, però è chiaro che in questo momento si andava un po', non voglio dire allo scontro, però cozzavano le idee di Conte con le idee del presidente De Laurentiis. Sappiamo benissimo che Conte lo fa ogni estate, d'altronde cerca sempre di mettere pressione per ottenere il massimo in sede di mercato, quindi per ottenere tutte le garanzie del caso. In quest'estate De Laurentiis non può più accontentarlo come ha fatto nelle prime due, perché lo stiamo dicendo da tanto tempo, si va verso un'estate in cui ci sarà sicuramente la necessità di abbattere il monte ingaggi e quindi di tagliare almeno del 10-15% il monte ingaggi, e quindi poi si tornerà a prendere dei calciatori che non sono dei calciatori da Conte, cioè non sono quei calciatori già pronti, fatti e finiti, ma quei calciatori da prendere, valorizzare e poi eventualmente, anzi magari, rivendere con il player trading, che di fatto è uno dei perni della società del Napoli da tantissimo tempo.
0: Il quadro è abbastanza chiaro, l'hai disegnato anche bene. Direi anche che questa rosa, così come al netto di chi andrà via e chi difficilmente arriverà, perché insomma la rosa è già competitiva, si sposa perfettamente con quelle che sono le idee di Maurizio Sarri, no? Quindi credo che sia sempre più lui l'identikit dell'erede.
1: Sì, assolutamente sì, però occhio, cioè nel senso non è scontato, cioè, è sicuramente il nome forte. C'è stata un'apertura da parte di Sarri che tornerebbe volentieri al Napoli, d'altronde sarebbe veramente oro colato dopo quello che sta vivendo in questi mesi alla Lazio, quindi tornerebbe sicuramente con gran piacere, anche perché sappiamo gli è rimasto un po', diciamo, in sospeso il discorso legato allo scudetto che perse chiaramente nonostante la stagione.
0: In canna, si dice, punti. A Napoli.
1: Esatto. Infatti mi veniva così, però non mi veniva più in napoletano.
0: Te l'avrei tradotto.
1: Mi veniva più in napoletano che in italiano, quindi ho optato per il sospeso. Assolutamente sì, quindi diciamo che anche lui verrebbe molto molto volentieri, però non lo darei per scontato, perché comunque ha un contratto con la Lazio. Vediamo se il presidente Lotito poi lo libererà in qualche modo, se lui riuscirà a fare la pressione giusta per farsi liberare. Ovviamente poi De Laurentiis valuta anche altri profili, c'è quello italiano, c'è quello di Grosso. Diciamo che non è ancora scontato che sia Sarri, però ovviamente sì, è lui il primo nome, anche perché De Laurentiis, noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, subito dopo la partita con la Lazio al Maradona, in cui la Lazio si impose al Maradona, quindi stiamo parlando di 3-4 settimane fa, andò negli spogliatoi e si complimentò con Maurizio Sarri. Quando si lasciarono nel 2018 ci furono degli attriti che, da quello che abbiamo raccolto, sono stati completamente appianati poi in questi otto anni che sono trascorsi da quella separazione lì.
0: Ti sta ascoltando nel frattempo Alain Valneghi, che devi sapere, già da un po' di tempo dice: io sogno di rivedere Sarri al Napoli, ma non voglio vedere assolutamente Conte in nazionale. Ora ti chiedo, il futuro di Conte potrebbe essere in nazionale, altrove? Ovviamente poi ogni estate si parla del suo ritorno alla Juventus, che era magari papabile, possibile l'anno scorso, anzi fu quello l'aspetto che era quasi fatto, fu quella la vittoria di De Laurentiis, nel senso che riuscì a convincere Conte a domare il richiamo del cuore e a restare lì. Ma adesso Spalletti, che anche conosci molto bene, che anche a Napoli ha vinto uno scudetto, è uno che difficilmente molla, e soprattutto dopo il forfait, cioè dopo la debacle in nazionale, difficilmente rassegnerà le dimissioni, a meno che non ci sia un colpo di stato all'interno della Juventus, che dubito. Però il futuro di Conte a questo punto?
1: Il futuro di Conte, se la Juventus non c'è, perché la Juventus non c'è appena rinnovato Spalletti, se il Milan conferma Allegri, io credo che l'unica strada che abbia o è l'estero, ma l'estero pian piano si stanno andando poi a coprire tutte le panchine, anche quelle più importanti, e quindi penso soltanto alla nazionale. Sarebbe però un discorso molto complicato. Io anche quando uscì, quando diciamo ci furono quelle dichiarazioni di Conte sulla nazionale, io dissi subito che comunque lo vedevo come un discorso difficile per la questione economica. Conte, sappiamo benissimo che guadagna tanto e che la nazionale non può permettersi tanti soldi per l'allenatore.
0: Beh, vorrebbero Guardiola.
1: vabbè, non credo, sinceramente, è una suggestione che mi piacerebbe. Andrei a prenderlo io,
0: sì, in braccio,
1: a Manchester o in Catalogna, insomma, dove sta per portarlo. Però è chiaro che avete una suggestione complicata. Però su Conte volevo aggiungere, perché rimetto al centro del villaggio il discorso nazionale? Perché rinunciando comunque ai 7 milioni e mezzo di ingaggio del Napoli del terzo anno, mi fa pensare che magari Conte, storicamente uno che sappiamo benissimo è stato comunque legato ai suoi contratti e ai suoi stipendi, forse è arrivato a questo step della sua carriera, è arrivato a questa maturità anche dal punto di vista dell'allenatore, può anche pensare di riprendere il discorso nazionale e mettere un attimino in secondo piano il discorso economico. Quindi magari se Conte accettasse quindi un ingaggio, non lo so, da 3,5-4, secondo me a quel punto la nazionale potrebbe essere sicuramente una sfida che l'alletterebbe, ecco.
0: Ti faccio però un ragionamento sui tempi. Io ricordo che quando si parlò per la prima volta di Conte come possibile allenatore della nazionale del futuro, De Laurentiis fu molto chiaro: se vuole andare via me lo deve comunicare subito, perché io mi devo muovere per il futuro. Possiamo dire che quell'accordo, comunque l'addio Conte l'ha dato qualche mesetto fa, quando gliel'ha chiesto De Laurentiis, che altrimenti se l'avesse detto adesso, dubito che De Laurentiis lo faceva partire.
1: E infatti secondo me, d'altronde poi l'ha detto Conte, io a De Laurentiis quello che dovevo dire l'ho detto un mese fa, quindi esatto. Vuol dire che evidentemente, visto che ora siamo venuti a conoscenza del fatto che le parti molto probabilmente, quindi al 90% si separeranno, credo che poi in quel caso fu detto proprio da De Laurentiis: no Presidente, io non voglio restare, ma non credo per il discorso nazionale, più che altro secondo me proprio per la questione che dicevamo in apertura di questo collegamento, cioè che Conte è uno che comunque se è in Serie A chiede il massimo, vuole giocare con la squadra più forte, vuole poter giocarsi il titolo. Ovviamente a Napoli se lo sarebbe giocato anche con questa rosa qui e senza chissà quale rinforzo sul mercato, però è chiaro che se non può ottenere quello che vuole in chiave di giocatore, quindi se il Napoli gli va a prendere poi gli sconosciuti e lui si arrabbia, insomma, ecco che le parti non si trovano più. Quindi non credo che sia stato un addio dovuto alla nazionale, ma più appunto a due rette che in questo momento sono parallele e non si incontrano mai.
0: Grazie al poetico Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
1: Grazie a te, certo, saluto a tutti.
0: Alen, allora, una notizia buona e una notizia cattiva. Sarri vicino, abbastanza vicino al Napoli, a meno di clamorose così, Conte che potrebbe avere il suo futuro invece in nazionale.
2: Ma guarda che non so, forse soffro di Alzheimer, ma ho sempre detto che la soluzione era Conte con...
0: giusto, è vero, comunque... è Allegri in nazionale che non volevi vedere.
2: Sì, esatto.
0: È vero,
2: esatto.
0: È vero, allora ho sbagliato. Vabbè, allora è il finale che ti aspetti e che sogni.
2: Con l'obbligo, se rimane 4 anni, bisogna fargli firmare un contratto di 4 anni senza clausole, perché poi non può tornare per 2 anni. Adesso bisogna lavorare su 4 anni almeno,
0: per forza, perché altrimenti
2: sì, perché altrimenti siamo ai soliti discorsi: è pane per oggi e fame per domani, come si dice in Spagna. No, io spero che è l'unico, è il più adatto comunque per andare a cercare un elettroshock, svegliare un po' il movimento, svegliare i calciatori. E Antonio Conte, cioè, se andiamo su Allegri, io te lo giuro che non guardo più la nazionale, veramente.
0: Addirittura.
2: Allegri col calcio che fa, con la mancanza di talento offensivo, cosa fai con Allegri? Se giochiamo a pallamano con Allegri, ma solo in fase difensiva.
0: Sì.
2: No, ragazzi, non lo so. La situazione è chiaro che è delicata, sono tre mondiali che non partecipiamo alla rassegna globale, però alla fine adesso bisogna trovare delle soluzioni che ci portino a migliorare. Non è difficile migliorare, con Allegri si peggiorerebbe comunque la situazione, dunque speriamo che Antonio Conte vada in nazionale e il comandante torni a Napoli.
0: Il comandante che torna a Napoli, questo è il sogno di Alain Valnegri. Chi sono i giocatori? Chi sono i giocatori che possono andare via e quelli che devono assolutamente restare con Sarri?
2: Beh, il compito di Sarri è ricostruire un ciclo e non è facile, perché comunque questa squadra per la storia del Napoli è stata la squadra più vincente della storia del Napoli. Due scudetti così ravvicinati non l'ha mai vissuto il Napoli, e adesso bisogna ricostruire a partire dal centrocampo, andare sul regista. Zambo sembra orientato comunque a lasciare Napoli, vedremo cosa farà De Bruyne. Ci sono tanti nodi. E adesso vediamo come la società lo aiuterà. Bisogna anche capire se Manna rimarrà comunque a Napoli.
0: Dunque, Manna resta, non ti preoccupare, ho avuto la chiamata da De Lorenzi e tu non ti muovi, quindi resta Manna.
2: Allora vedremo. Se deve. Ma alla fine comunque questa squadra dove ha bisogno, secondo me, di rinforzi è un centrale, a meno che Sarri riesca a risvegliare Buongiorno, perché Buongiorno comunque
0: avuto
2: anche domenica a Empoli ha fatto degli errori comunque di concentrazione.
0: Ma che gli è successo, Len?
2: Non lo so, perché era brillantissimo Buongiorno come centrale. Primo anno a Napoli lo fece benissimo. Poi da quando è tornato dall'ultimo infortunio non è più lo stesso. Ricordati da Eindhoven fino ad Empoli abbiamo visto un Buongiorno fare in ogni partita dei guai. Dunque, e poi a centrocampo, la linea dove Manna deve lavorare di più è proprio a centrocampo, perché è lì che fai la differenza, è lì che costruisci le grandi squadre, è lì ha bisogno un refresh. Lobotka, il procuratore, mi sembra che aveva dichiarato che in caso di permanenza di Antonio Conte avrebbe chiesto la cessione. Lobotka, vedremo se rimane. Curioso di capire un po' i personaggi che costruiranno un nuovo ciclo del Napoli.
0: Già, sono molto molto molto curioso anche io. Da capire invece quello che succederà alla Juventus, quello che succederà al Milan, sappiamo quello che succederà all'Inter, resterà allo status quo con magari qualche rinforzo per puntare a fare una Champions decisamente diversa rispetto a quella deludente fatta quest'anno. La Roma con Gasperini, risolto il problema Ranieri, credi che abbia trovato la sua strada o c'è ancora qualcosa che non ti convince?
2: Responsabilizza Gasperini, tutto in mano al Gas. Tutto in mano al gas, bisognerà capire anche a livello di struttura del direttore sportivo come cosa, se cambia qualcosa, perché Massara mi sembra che comunque non era proprio in sintonia con Gasperini.
0: Però per adesso Roma, è
2: ancora lì. Però da quanto si legge comunque stanno cercando un nuovo direttore sportivo.
0: Sì, sì, questo sì.
2: Avrebbero offerto il posto a Manna, avrebbero cercato Paratici, Giuntoli. Sembra che comunque la Roma aveva fatto un sondaggio, è tutto in mano a Gasperini. Alla fine erano separati in casa, hanno fatto la loro scelta. Da quando hanno fatto la scelta, comunque la squadra è tornata ad avere un rendimento da Champions. Dunque, danno questo potere a Gasperini, che ha avuto a Bergamo chiaramente, e adesso Gasperini non avrà più alibi. Non avrà più alibi, perché da settembre comunque Gasper cercava sempre gli alibi. Ha cambiato.
0: E questa pressione sarà un'arma in più per Gasperino, potrebbe creare qualche
2: imbarazzo. È lui che la deve gestire. Sono tante responsabilità conoscendo Roma. Ha scelto lui comunque di intraprendere questa strada per poter avere i pieni poteri. Dunque se non funziona sappiamo bene come, come finisce. Dunque, tornando in Champions, questa squadra la dovrà rafforzare, e anche bene, perché comunque con la Champions l'esigenza qualitativa e sull'intensità cambia.
0: Sì,
2: cambia,
0: sì.
2: Devi fare i 3-4 acquisti comunque importanti, devi, speriamo che possa confermare anche Malen, e poi vedremo, però sì sì, no no, ha raggiunto l'obiettivo, ha raggiunto l'obiettivo, vabbè non è ancora ufficiale, però a meno che il Verona sia proprio il guastafeste di questa lotta Champions, che potrebbe anche essere, perché comunque le ultime settimane ha fatto i risultati positivi con le grandi, il Verona, Torino, con l'Inter. Dunque, però non penso, poi comunque la Roma per il finale stagione che sta facendo si merita di ritrovare la Champions.
0: Direi che è tutto abbastanza incanalato, le sorprese ci sono state, saranno finite, perché sarebbe un suicidio di massa per cambiare le posizioni attualmente in zona Champions. Alen, grazie come sempre, ci ritroviamo domani.
2: Ciao ciao Enzo, grazie.
0: Allora, è pronto Maracanà, quindi io do spazio a Marco Piccare e tutta la squadra di Maracanà. Saluto e ringrazio Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: Spazio in console ad Andrea Maiocca, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti? Che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh, si
1: so.
0: parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere
1: io
0: sicuramente grosso
1: guarda,
0: e di De Rossi.
1: al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì,
1: vicino, io
0: però
1: credo
0: in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, un ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui... Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi. Non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ti ho
0: Dicevi
1: detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida? Poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia.
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po'
0: certo.
1: con chi gioca, non rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite,
1: Beh,
0: quindi.
1: questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: tante
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui. Magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante potrebbe
1: credo
0: trovarlo.
1: che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello, andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pizzacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A il primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso... Secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino.

0: sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
1: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
0: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione e la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però allora io ho incontrato in settimana così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto: oh, complimenti. Lui mi ha fatto: beh, complimenti, ha fatto, guarda, per come era, complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

Il calcio ci fa impazzire. A tutti il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Mister, buonasera. Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui...
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ora ci siamo per il nostro...

0: nostro secondo appuntamento per quanto riguarda A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Allora, ringrazio ovviamente anche l'ottimo Stefano Carlesi per l'intervento immediato per risolvere i problemi, Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo subito col turbo inserito, perché oggi siamo una puntata ricca e partiamo con il primo ospite della nostra trasmissione. Do il ben ritrovato a mister Giuseppe Pillon. Salve mister.
1: Salve a tutti voi, salve.
0: Allora mister, siamo alla vigilia delle gare dei playoff di Serie C, il secondo turno della fase nazionale. Sono entrate in gioco le big, le tre squadre che si sono classificate al secondo posto, ovvero l'Union Brescia, l'Ascoli e il Catania. Si era parlato tanto nel corso delle ultime settimane del fatto che queste squadre che arrivano seconde devono stare ferme a lungo, no? Per iniziare a preparare questi playoff. Ascoli e Catania sono state fermate sullo 0-0, hanno dimostrato di essere un pochino sulle gambe ancora, devono trovare il giusto ritmo. L'Union Brescia ha spazzato via ogni dubbio e di fatto ha ipotecato il passaggio del turno.
1: Sì, direi di sì. Il Brescia è l'unica squadra che può stare tranquilla, anche se bisogna sempre stare con le antenne su quando si fanno con un'altra, bisogna stare molto attenti. Perciò per le altre squadre se la giocano tutte, secondo me sono tutte dentro. Potenza Ascoli, hai detto bene, la sosta non so se abbiano giusto o meno, perché la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno è quella che era mentalmente più a posto, fisicamente pure. Adesso sai, la sosta non so, è sempre indecifrabile quando ci si entra in campo dopo un lungo periodo. Vediamo cosa succede.
0: Il ragionamento che avevamo fatto ieri qui in diretta, proprio dicendo il fatto dell'Ascoli, che se avesse iniziato subito i playoff probabilmente sarebbe stata la favorita in assoluto, visto come stava andando. Questi 20-25 giorni di pausa possono aver influito, magari può aver influito anche un po' il contraccolpo a livello mentale del fatto di essere arrivati lì vicinissimi alla promozione diretta e poi averla vista sfumare all'ultimo secondo.
1: Magari ti svuota un attimo, sì, delle tue energie spese, specialmente a livello mentale. Però insomma, l'Ascoli è una squadra, secondo me, che è ben organizzata, gioca un buon calcio. Credo che sia favorita contro il Potenza. Però bisogna sempre stare attenti, perché Potenza è una bella squadra. Insomma, sarà una bellissima partita, come l'Ecco Catania. Credo che Catania insomma abbia qualcosa di più rispetto all'Ecco, però sì. Sono da giocare tutte le partite.
0: E l'ultima mister è Salernitana-Ravenna, o meglio Ravenna-Salernitana, perché all'andata alla Rechi la Salernitana ha vinto 2-0, grazie anche probabilmente a quella spinta incredibile dei tifosi della Salernitana, che hanno fatto un qualcosa di incredibile per la Serie C, una coreografia pazzesca, uno stadio pieno. Ecco, le chiedo, può essere un'arma a doppio taglio questo, nel senso la grande spinta che c'è stata in casa per la Salernitana, fuori casa magari ne può risentire un po'?
1: No, non credo, anzi deve essere ancora di più, insomma, perché hanno fatto 2-0 e vanno in casa della Ravenna. La Ravenna se la giocherà, però credo che la Salernitana abbia tutto il potenziale, innanzitutto di squadra, di organico, di un bravo allenatore esperto, insomma c'è tutto, anche la Ravenna c'è un allenatore esperto, però vero favorito alla Salernitana in questo caso, perché rimontare due gol non è mai facile.
0: No, certo, soprattutto poi la Salernitana è una squadra con una rosa costruita per vincere, non è la classica squadra che si è qualificata all'ultimo ed è una favola, è una squadra tosta la Salernitana. Mister, vedendo quelle gare di andata, ma anche tutto l'insieme dei playoff, le gare che ci sono state fino adesso, secondo lei qual è ad oggi quella che ha più chance, qual è la più forte, la favorita per conquistare l'ultimo posto in Serie B?
1: Beh, hai detto bene te, a fine del campionato avrei detto Ascoli. Però il Brescia secondo me insomma, è un potenziale, un grande potenziale, un bravissimo allenatore, perciò vedo favorito il Brescia in questo caso, anche se le altre squadre sono lì, insomma, però se devono dire
0: certo,
1: quello che ho visto, direi Brescia.
0: Mister, andando oltre, cercando di ipotizzare il prossimo anno, una Serie C senza problemi, nel senso, come abbiamo visto purtroppo quest'anno, anche se ce ne sono di già, perché stiamo cercando di capire che cosa ne sarà della Ternana. Ci sono squadre promosse dalla Serie D che forse non riusciranno a descriversi. Che stagione
1: ci Trapani,
0: sì, prego.
1: Anche il Trapani, ho visto che
0: esatto, anche oggi forse esatto,
1: non so cosa,
0: queste cose qui sul Trapani.
1: Sono curioso di vedere,
0: sono curioso anche io
1: in questo caso. Vediamo.
0: Perché il presidente Antonini lo ha detto, cioè ha vinto il ricorso con il fisco e dice ci devo riammettere in Serie C. C'è questa differenza fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva che non sempre collimano, però sarà un'estate lunga da questo punto di
1: molto
0: vista.
1: Caldo.
0: Ma la domanda... Esatto, cosa si aspetta dal futuro della Serie C? Ci saranno riusciremo a metterci da parte questi piano piano questi problemi che ci sono, che purtroppo attanagliano il mondo della Serie C e non solo, perché ne abbiamo visto anche in categorie superiori.
1: Io credo che bisogna sapere rispettare le regole innanzitutto, perché
0: esatto,
1: è fondamentale, e prima di iniziare il campionato che tutti quelli che sono predisposti per vedere com'è la società, se sono sane o meno, venga fuori la verità e non come succede quest'anno, che tante delle squadre si sono ritirate prima, oppure sempre con questi problemi giocando non sono tanto positivi per chi gioca che ha questo problema alle spalle. Perciò io mi auguro di tutto cuore che tutto venga fatto nel miglior modo possibile per rispettare un campionato di Serie C, che è sempre un campionato importante, che ci sono sempre dei giocatori, di ragazzi giovani che possono esplodere da un momento all'altro, anche perché ne abbiamo bisogno, perché l'Italia ha visto anche te la nazionale come è andato a finire. Perciò la Serie C potrebbe essere un bel serbatoio per le categorie superiori.
0: Mister, le faccio un'ultima domanda, approfitto della sua grande conoscenza del mondo del calcio, mi sposto un attimino di categoria, vado sui playoff di Serie B, perché stasera c'è la prima la sfida fra Monza e Juve Stabia 2-2 nella gara d'andata, domani si gioca Palermo Catanzaro, con il Catanzaro che ha sorpreso non più di tanto perché ha fatto un grande campionato, però un 3-0 così nella gara d'andata forse era difficile da ipotizzare contro un grande Palermo.
1: Hai detto bene, nessuno si aspettava un risultato di questo tipo qua. Il Catanzaro gioca molto bene a calcio, ordinato, sa quello che deve fare sul campo, e hanno dato una bella lezione al Palermo. Non sarà semplice adesso per il Palermo rimontare, assolutamente, non sarà facile per niente, anche perché c'è un giocatore che si chiama Iemello che insomma in questo momento ha fatto la differenza in questa partita. Perciò sono molto curioso di vedere questa partita, che sarà senz'altro bella. L'altra invece...
0: Ma a questo punto...
1: Ho visto...
0: Sì.
1: Sì, prego, prego.
0: Prego, prego, mister. No, vada, volevo proprio portarla su lì.
1: Su Monza Juve Stabia, no?
0: Esatto.
1: Io ho visto la partita, ho visto la Juve Stabia ha giocato benissimo, fino a un quarto d'ora della fine, che poi si è mangiato tutto, perché era un 2-0 meritato per quello che si era visto sul campo, per come era predisposta la squadra, e poi ha rovinato tutto negli ultimi 10 minuti. Ha preso due gol balordi che si potevano evitare, perciò in questo momento penso che Monza mentalmente sia avvantaggiato da questo punto di vista. Ecco.
0: L'ultima cosa, mister, che in questi playoff di Serie B ci sono tanti tecnici giovani emergenti, Aquilani, Abate, Inzaghi un po' meno, ma anche lui è abbastanza giovane come allenatore bianco a Monza. È anche questa la strada da cui ripartire anche per il calcio italiano, questi tecnici giovani che fanno un buon calcio?
1: È vero, giocano molto bene a calcio, le squadre sono ordinate, che sono il futuro, diciamo, ecco, sono tutti allenatori che la vedremo anche magari nei prossimi anni, li vedremo anche in categoria superiore, perciò insomma faccio i complimenti a loro per il gioco che hanno espresso, per tutto quello che hanno fatto in questo campionato.
0: Mister, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
0: E ringraziamo mister Giuseppe Pillon per essere stato con noi qui ospite di A Tutta 5. Questa trasmissione è iniziata con qualche problemino tecnico, ma il bello della diretta abbiamo risolto subito, abbiamo subito recuperato con il nostro primo ospite. Vi siamo debitori delle parole di mister Toscano, tecnico del Catania, che ha commentato così in conferenza stampa il pareggio 0-0 nella gara d'andata con il Lecco. Andiamo a sentire mister Toscano.
2: Mister, buonasera. Gianni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni l'impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa squadra in campo, l'intesa dalle parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché a Lecco ce n'erano 1200 ed è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
3: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo 3 settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che l'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi l'hanno capito subito, tenendo botta a una squadra aggressiva, di gamba, che ti viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, con consapevolezza, con personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo la squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali, dove abbiamo avuto 2-3 situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però sono contento della prestazione. C'è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza speculare sull'avversario, sul risultato, quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda i tifosi, noi siamo abituati a averli così in massa, che ci sostengono anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo turno.
4: Buonasera mister, sono Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, la provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, tatticamente veramente ben messe in campo, che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle. Ho visto palloni combattuti fino al 94esimo. E però la domanda è per lei, perché lo 0-0 al pareggio è in questi turni di playoff, lei ha navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20.000 tifosi presenti allo stadio, ma gestire perché ci spingerà, assolutamente gestire è improprio, ha ragione. Gestire la passione, assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che comunque è una gara secca a questo punto. Avete 2 risultati su 3, però.
3: Sono d'accordo che è stata una partita di alto livello tattico, ma a questo punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, sono preparate tatticamente, e l'Ecco lo è. Ripeto, in un campo difficile, io fatto un anno in un campo in sintetico, so che vantaggi può avere una squadra a giocare su questo campo dal punto di vista della reattività, dal punto di vista anche della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo, e noi siamo stati pronti oggi e bravi a sopperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la prestazione, Questa squadra, quando fa la prestazione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. La cosa che mi fa più piacere è che in queste quattro settimane, dove siamo stati anche in ritiro, ci volevano nelle tre settimane di sosta, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra aveva perso. Oggi ha ritrovato feeling, ha ritrovato compattezza, ha ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere partita dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare certe cose.
0: Queste le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle tre squadre che è entrata in gioco ora al secondo turno della fase nazionale B playoff, una delle tre squadre che ha chiuso la regular season al secondo posto insieme all'Ascoli e all'Union Brescia. Catania ha pareggiato la gara di andata 0-0 con il Lecco, giocherà il ritorno al Massimino, stesso risultato 0-0 per l'Ascoli contro il Potenza, anche l'Ascoli giocherà in casa il ritorno a Del Duca, quindi avranno loro due, queste due squadre, due risultati su tre a disposizione per passare il turno, tutto più facile per l'Union Brescia che si è imposto 3-0 in casa del Casarano. Ne abbiamo parlato ieri in diretta qui con gli amici di Tutto C, con Giuseppe Lenoci, dicendo che se il Casarano dovesse vincere 4-0 a Rigamonti in casa dell'Union Brescia, bisognerebbe fare una legge speciale per garantire un posto in più in Serie B per una squadra come il Casarano, che dopo aver rimontato il Renate potrebbe fare un altro miracolo. Il presidente l'ha detto ieri, siamo abituati ai miracoli, servirà evidentemente un miracolo per vincere 4-0 in casa dell'Union Brescia, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Andiamo sull'attualità, perché ne abbiamo parlato, l'ho accennato con mister Giuseppe Pillone in diretta, era un tema che avrei voluto, che sviscererò sicuramente, ne parleremo dopo con gli amici di TuttoC.com, ma è il tema molto importante perché oggi il Trapani club che sapete tutti è stato retrocesso in Serie D dopo aver accumulato 24 punti di penalizzazione fra una cosa e l'altra. I primi 8 che sono stati inflitti quest'estate riguardano la questione dei sostituti d'imposta, la stessa cosa per cui era stato penalizzato il Brescia lo scorso anno, ricorderete, col Brescia penalizzato, il cambio Brescia retrocesso direttamente, Frosinone salvo, Frosinone poi che quest'anno ha ottenuto la promozione in Serie B, e play out fra Salernitana e Sampdoria, con la Sampdoria che si è salvata fra mille polemiche. Ebbene, oggi, come fa a sapere Trapani Oggi, è arrivata una decisione importante che potrebbe avere conseguenze anche importanti per quanto riguarda l'estate, perché il Trapani di Valerio Attonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate, aprendo così possibili sviluppi per il futuro del club granata. Leggo su Trapani Oggi: il giudice tributario avrebbe escluso la natura fraudolenta dell'operazione contestata, riconducendo la compensazione dei crediti del Trapani a un errore non intenzionale. Pur confermando una sanzione minima, la sentenza potrebbe ora incidere anche sulle vicende sportive della società. Ovviamente il presidente Valerio Antonini, molto attivo sui social, ha fatto anche un lungo video di oltre 20 minuti che potete andare ad ascoltarvi sui suoi canali social, sul suo canale Facebook, ma sul suo profilo Facebook ha postato anche un messaggio che vado a leggere adesso. Di fatto non c'era la frode sportiva. Ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio. Fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato oggi certificato che non ho commesso la frode sportiva e che gli errori li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate. Questo apre uno scenario veramente importante, perché come dicevo poco fa in collegamento con mister Giuseppe Pillon, qui si tratta di giustizia ordinaria, che è diversa dalla giustizia sportiva. Sono due entità separate, quindi la vittoria sul campo della giustizia ordinaria di fatto non equivale a automaticamente a una vittoria sul piano sportivo. Quello sicuramente ci sarà tanto da battagliare in casa Trapani, giustamente, lo dicevo anche nelle scorse puntate quando parlavo con Matteo Ferri di Tutto C, spezzando proprio una lancia a favore del presidente Valerio Antonini, che è stato criticato certo per alcune cose, ma in questo caso, come è successo con Cellino, di fatto sono risultati vittime di un sistema fraudolento e quindi una penalità sarebbe ingiusta. Io non credo che il Trapani riuscirà a riattenere la riammissione in Serie C, perché sarebbe poi un precedente molto molto importante, che avrebbe del clamoroso e che aprirebbe scenari difficili, perché cosa si fa? Si va con sovrannumero nel girone C? Vedremo quello che succederà. Di certo sarà un'estate molto molto lunga anche su questo, da questo punto di vista. Torniamo invece alle notizie, quelle che riguardano il mercato, perché poi una volta terminati i playoff di Serie C e di Serie B sarà tempo di mercato. Certo, ufficialmente inizia il 1° luglio, ma i club si muovono già in vista dell'estate, come il Monopoli di fatto, che ha annunciato il primo rinforzo a centrocampo, ha tesserato Francesco Gioielli, infatti ha anche annunciato di aver sottoscritto l'accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli. Il contratto sarà definitivo a partire dal 1° luglio 2026 e con scadenza il 30 giugno 2028 per questo centrocampista classe 2004, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Atletico Calcio a Fragolese in Serie D per un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist fra campionato e coppa. Quindi senza dubbio un bottino niente male per un centrocampista. Altra ufficialità di giornata arriva invece dal Lumezzane, perché il portiere Filigheddu ha rinnovato fino al 2028, di fatto diventando sempre più una colonna portante del progetto, perché con questo rinnovo raggiungerà le 7 stagioni con la maglia del Lumezzane. E lui, pensare, è partito dall'eccellenza, da quando ha vinto l'eccellenza, poi la Serie D e poi le prime stagioni in Serie C, tutte con la maglia del Lumezzane, fino a quest'anno che ha raggiunto poi i playoff per cercare di accedere, conquistare l'ultimo posto per la Serie B. Non c'è riuscito il Lumezzane, è eliminato al secondo turno, nel primo turno l'aveva superato, poi è stato sconfitto di misura dal Cittadella. Soddisfatto il direttore sportivo del club Simone Pesce, che ha detto: annunciare il rinnovo di Stefano mi regala un grande piacere, è un professionista con cui ho avuto la fortuna di condividere 3 stagioni con 2 vittorie di campionato, e so quanto tiene al Lumezzane, un portiere di grande qualità, l'ho già dimostrato nelle 2 stagioni passate dove in campo è stato spesso determinante. Quest'anno una volta di più ha confermato anche le grandi doti umane, mettendosi totalmente al servizio del gruppo e mantenendo un rendimento sempre alto nel corso della settimana. Quindi un primo tassello anche per la prossima stagione del Lumezzane, il primo tassello lo ha messo il Monopoli. Insomma, ci siamo, stiamo arrivando carichi, come si suol dire, a pallettone in vista del mercato estivo. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora una mezz'oretta per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C e ne succedono ogni giorno davvero tante. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, ringrazio e do il ben ritrovato qui sulle frequenze di TMV Radio all'agente Danilo Caravello. Salve!
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati.
0: Allora, io partirei su un'analisi veloce su di questi playoff, perché siamo entrati nel vivo dei playoff di Serie C, sono entrate in corsa le tre squadre che hanno chiuso al secondo posto, con un Union Brescia che nelle gare d'andata ha dato un bel segnale.
1: Beh, sì, diciamo che in questa fase sono entrate le favorite, diciamo, per quello che è un po' i blasoni delle piazze, le società e anche quello che hanno fatto nel campionato. E squadra che ha fatto meglio di tutto in questo turno andato è stato il Brescia, che ha unito la compattezza difensiva che ha avuto per tutto l'anno del campionato al fatto di per sfruttare un modulo di gioco, diciamo un'impostazione di gioco del Casarano che è votata a cercare di fare col più necessario, cercare per esempio un bel calcio ad essere meno pratico, pragmatico possibile, e come si era visto nel turno precedente con Renata, diciamo, ha preso dei gol che magari altre squadre con altri moduli potevano evitare, invece il Brescia con le capacità che ha sfruttato le occasioni e sembra aver chiuso al 90% alla pratica già nella partita d'andata.
0: Ecco, ma a questo punto, visto quanto è successo anche negli altri campi, l'Union Brescia è la favorita o questi playoff si può succedere sempre di tutto?
1: Per me nei playoff è un campionato che è campionato. È chiaro che è l'ossatura del Brescia e Catania, anche la stessa dell'Ascoli, diciamo un po' le favorite. Per me una di queste quattro squadre è la finta ultima promossa in Serie B, però i playoff soprattutto negli ultimi anni ci hanno abituato a sorprese, quindi mai dare niente per scontato, bisogna giocare tutto parte dopo partita. Io penso che Salernitana, Catania, Ascoli, sebbene un'impotenza, sarà la sfida più bella, quella meglio giocata, sì, anche più affascinante del turno. E lo stesso Brescia saranno le quattro che andranno, secondo me, a giocarsi le semifinali e andate di turno. E saranno belle interessanti da seguire, come è stato per tutto l'Alice.
0: Ecco, a proposito di Salernitana, la gara d'andata ha mostrato una Rechi clamorosa, una coreografia da Serie A praticamente, che ha poco da sta stretta la Serie C a una piazza come Salerno. Le chiedo se secondo lei questa carica che ha dato i tifosi alla Salernitana, che hanno poi spinto la squadra a vincere 2-0 la gara d'andata, può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che sentire la mancanza a Ravenna magari può un po' influire sulle prestazioni, o la Salernitana comunque è una squadra molto solida e non avrà questo problema a Ravenna?
1: Sicuramente Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli sono te piazze e proprietà che hanno a che vedere col campione di Serie C. Diciamo che qua prima a calcare ha arrivato scenici. Premesso questo, dico che la Salernitana è una squadra, per me da playoff, squadra molto quadrata, che se sa unire tutte le componenti, quindi quella tecnica, quella mentale e mettere da parte le negatività che durante hanno rallentato il percorso, non hanno fatto bene, avendo quel pubblico, quella piazza, può diventare una cliente scomoda per tutti, anche se parte da Rovi essendo arrivata a terza. Però vedo che abbia tutte le carte in regola la squadra per poter tenere botta Ravenna e magari provare anche non soltanto a difendere il risultato, ma provare a fare gol, perché davanti ha un potenziale che non ha nulla da invidiare a tutte le altre squadre. È stata costruita per vincere e ti ripeto, se tutte le componenti si uniscono per questo campionato a parte che sono i playoff, anche se la Salernitana diventa un cliente scomodo da battere.
0: L'ultima domanda riguarda il mercato. Certo è presto, anche se come abbiamo visto tanti club si stanno già muovendo con rinnovi, ufficialità e quant'altro. Io le chiedo, secondo lei che mercato sarà, anche per il fatto che ci sarà nel mezzo questa grande competizione, dove purtroppo l'Italia non ci sarà, che è il Mondiale, quanto può influire una competizione del genere sul mercato in generale?
1: Beh, per quanto riguarda il livello più alto, cioè la Serie A, il Mondiale sicuramente può rallentare alcune operazioni, far venire più avanti. Tanto riguarda i canali bassi di B, la Serie A, inoltre che i campionati sono finiti, che è stabilito un po' di i punti per quanto riguarda la serie nello specifico, come non mai.
0: Abbiamo perso, non sento più l'audio, sento dei problemi. Danilo Caravello c'è ancora? Altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo perché abbiamo avuto un po' di problemi audio. Ok, mi dicono dalla regia che stanno provando a richiamare, a ripristinare il collegamento. Appena ce l'abbiamo, Claudio Ferrarese in cabina di regia mi può fare un cenno per ripristinare il collegamento. Ricordo il programma di domani sera, perché due gare, Ascoli Potenza e Brescia Casarano, si giocano alle 20, Lecco Catania alle 20:30 e Ravenna Salernitana alle 20:45. Quindi queste sono le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Ascoli Potenza all'andata è terminata 0-0, stesso risultato fra Lecco e Catania. La Salernitana, come stavamo dicendo, spinta da un super Arechi, ha battuto 2-0 il Ravenna, mentre l'Union Brescia ha mostrato i muscoli sul campo del Casarano. Danilo Caravello, ci risiamo, abbiamo perso il collegamento.
1: Eccoci, ben trovati. Eccoci, no, stavamo...
0: sì, adesso sì, ci siamo persi un po' sull'ultima domanda, quella relativa al mercato con il Mondiale in mezzo.
1: Ma per quanto riguarda, ribadisco, la Serie A, sicuramente alcune operazioni verranno rallentate o stoppate durante il mercato. Quanto riguarda la media bassa B, la Serie C, il mercato inizierà non appena saranno ultimati i quadri dirigenziali, quindi magari scelto un nuovo allenatore, un nuovo direttore. E nello specifico della C, la scadenza di giugno di questo non abbassare, perché presuppone il pagamento di stipendi, di contributi, di iscrizione al giornale, quindi lì tanti nodi verranno al pettine e molto probabilmente tutte le società che saranno in regola, perché i parametri sono abbastanza rigidi, ecco, potranno iniziare un mercato che è prossimo, perché parliamo nei prossimi 15 giorni.
0: Eh sì, quello è la cosa fondamentale, questo stringere le regole per evitare poi di ritrovarci situazioni brutte come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Danilo Caravello, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Piacere mio, buon lavoro a tutti, un saluto e buoni playoff a tutti, che vi esorto a seguire, perché sia in B che in C, offrendo tutto uno spettacolo nello spettacolo.
0: Sono d'accordo, abbiamo visto anche tutte queste gare sono state molto molto molto belle e ricche di gol, soprattutto ricche di gol. Grazie mille ancora Danilo Caravello. Andiamo avanti, dopo aver salutato la gente Danilo Caravello, ritroviamo con piacere i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo ancora con immenso piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo col botto, perché l'avevo annunciato, dobbiamo parlare di quello che è successo con il Trapani. Se ne parlava ieri, ti ricordi? Chissà cosa potrebbe succedere. Oggi è arrivata la notizia che il Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate, con lo stesso presidente Antonini. Vado a leggere e rileggere il messaggio del presidente del Trapani postato sui suoi profili social, sul suo profilo Facebook, che ha detto: di fatto non c'era la frode sportiva, ci devono riammettere alla Serie A di basket e alla Serie C di calcio, fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato certificato che non ho commesso la frode sportiva e che gli errori li hanno fatti e li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per il Trapani a realizzare i controlli, che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate, la storia sta per cambiare. Quanto potrà, domanda da un milione di dollari, quanto potrà cambiare effettivamente la storia del Trapani, che ad oggi è ancora retrocesso in Serie D?
2: In questo momento credo non si possa praticamente far nulla. Bisognerebbe giusto aspettare almeno una settimana rispetto a ciò che alle notizie che sono comparse oggi. Certo, non è una vittoria così scontata da parte del presidente Antonini e di tutto il Trapani, ma non è una vittoria così certificata come sembra, perché è una vittoria, la classica vittoria parziale, anche perché ci sono tantissimi temi da discutere e tantissimi temi da prendere in considerazione per eventualmente una remissione ai campionati. Antonini parla giustamente anche del Trapani Shark per la Serie A di basket. Certo, ci sono tanti nodi da sciogliere e forse tanti interrogativi che continuano a ripercuotersi su una gestione non ottimale di queste situazioni, non da parte delle società private, ma quanto di chi dovrebbe in teoria controllare, ecco, sicuramente c'è da migliorare qualcosina a carattere generale. Poi certo, bisogna ancora capire tutte le parti. Antonini fa la sua e giustamente festeggia per un traguardo che ieri sembrava anche quasi impossibile da raggiungere.
0: Sì, è vero, ne parlavamo giusto ieri qui in diretta. Certo, questo scenario apre a mille interrogativi su quello che sarà il futuro, però Giuseppe, è giusto ricordare la differenza, l'ho detto prima anche in diretta, qui si tratta di una vittoria, il tribunale ordinario, non è della giustizia sportiva, esatto. Questa è giustizia ordinaria, sono due cose completamente diverse. Non è detto che se puoi anche ottenere una vittoria al 100% con la giustizia sportiva, con la giustizia ordinaria, non è detto che la giustizia sportiva poi ti riconosca questa vittoria in termini di riammissione. Esatto.
2: È ci quello. Sono quindi quello che ci aspetta. FIGC, FIP, esatto. Insomma, ci sono tantissimi soggetti che hanno preso delle decisioni in base a determinate regolamenti a cui tutte le società aderiscono.
0: Anche perché poi ora sto andando un po' oltre, nel senso, se davvero questi 8 punti devono essere restituiti per questo motivo delle sostitute d'imposta, poi si torna all'origine, ovvero al Brescia dell'anno scorso, Brescia che è stato retrocesso permettendo al Frosinone di non partecipare ai play-out e di mandarci la Sampdoria, che poi si è salvata. Cioè, cosa facciamo? Riscriviamo una stagione? Diventa molto complicato. Se dovesse poi venire riammesso il Trapani, che non me ne vogliano i tifosi del Trapani, il presidente Antonini stesso, creerebbe un precedente importante.
2: Sì, vado a memoria, non credo sia l'unico, tra l'altro, perché anche negli anni precedenti sono state messe poi delle sentenze con squadre già fallite. Ma hai detto bene tu in precedenza, cioè bisogna sempre fare questa distinzione necessaria tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Secondo me è proprio lì il nodo. Certo, sarebbe, qualora venisse poi un domani riammesso, ripescato, anche perché lì ci sono delle differenze. La Lega, tra l'altro, 2 settimane fa ha pubblicato i nuovi criteri di riammissione e di ripescaggio, quindi c'è un pochino di confusione, ma come è giusto che sia rispetto a queste carte che noi definiamo un po' particolari da leggere, perché alla fine sono vere e proprie sentenze. Quindi diciamo, il linguaggio giuridico non è così fruibile da una prima lettura. Detto questo, sicuramente c'è da considerare l'aspetto di ciò che è successo oggi, ma ciò che è stato tra l'altro segnalato a Cellino una settimana fa, perché ne avevamo parlato settimana scorsa, ci eravamo proprio chiesti. Quindi è la stessa cosa per Antonini, la risposta è a questo punto sì. Capiamo ora come come si evolverà questa
0: quanto pare
2: situazione,
0: sì.
2: tutto qui.
0: Esatto. Rimaniamo in attesa. Fare ipotesi ad oggi è completamente impossibile. Giuseppe, invece, un altro tema che sta agitando le acque del mondo della Serie C è quello relativo alla Ternana. E vado a leggere una notizia pubblicata poco fa, alle 17, proprio su Tutto C, dal collega Laerte Salvini, che dice che nasce la Ternana Siamo Noi, comitato per l'azionariato popolare. Mentre l'asta di venerdì si avvicina, la tifoseria rossoverde non resta a guardare. Come riporta Calciofere, nasce ufficialmente l'associazione di promozione sociale La Ternana Siamo Noi, comitato per l'azionariato popolare, con l'obiettivo di contribuire alla nascita della nuova Ternana. Ora, mi viene una domanda: ci saranno tre Ternane l'anno prossimo? Perché ricordiamo, potrebbe esserci una Ternana in Serie D, che sarebbe quella di Bandecchi, la Ternana Men presa dall'Orvietana, prendendo il titolo sportivo dell'Orvietana Club, che è in Serie D. Se qualcuno dovesse acquistare all'asta la Ternana, ci sarebbe una Ternana anche in Serie C. A questo punto mi viene da chiedermi se ci sarà una terza Ternana con l'azionariato popolare.
2: Io credo che l'azionariato popolare possa in qualche modo contribuire alla rinascita di questa Ternana.
0: Sì,
2: Certo,
0: era
2: le
0: ovviamente un
2: notizie
0: po' ironico,
2: che...
0: ovviamente.
2: Sì, no, ma lo dico con questo tono perché è già difficile mantenere una società di calcio all'interno di questi contesti. La Ternana poi è una storia molto particolare.
0: Sì.
2: Spiace vedere un attimo questa situazione che si è creata, questa biforcazione alla fine, se vogliamo definirla tale, tra le scelte dell'ex proprietario, sindaco di Terni, Bandecchi, che ha deciso di acquisire sostanzialmente un titolo sportivo e quasi andando in contrasto, poi ognuno fa le sue scelte da imprenditore, da tutto quello che si vuole, però non lo so, è una situazione molto molto particolare. Ci sono piazze che hanno due, tre società nel calcio professionista, ma sono pochissime. E la città di Terni forse merita un po' di tranquillità rispetto agli ultimi 2 anni vissuti,
0: Sì,
2: perché si è passati
0: esatto.
2: dalle stelle di un anno fa, non dico alle stalle, ma siamo vicini lì.
0: Ma quasi, sì, quasi. Dispiace perché comunque c'è anche un pezzo che potete leggere su tuttomercatoweb.com a firma Tommaso Maschio, che racconta proprio la cronistoria di quello che è successo alla Ternana da quando Bandecchi, allora proprietario, è stato costretto a cedere perché c'era il conflitto di interesse. Si è candidato per sindaco di Terni, è stato eletto come sindaco di Terni, quindi non poteva essere proprietario della squadra di Terni. Da quel momento c'è stato un declino, tre proprietà diverse che si sono avvicendate negli ultimi 3 anni fino a quest'ultimo quasi tragico aggiornamento con insomma tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Giuseppe, invece andiamo sul campo, ne abbiamo parlato ieri delle gare dei playoff, le gare d'andata. Domani si giocheranno le gare di ritorno. Intanto mi avevi segnalato tu una notizia proprio riguardo l'ordine pubblico, le trasferte, insomma, ci sono novità da questo punto di vista?
2: Sì, la novità è che diciamo un po' ce la si aspettava, forse con tempistiche più
0: Sì.
2: brevi, ma la prefettura di Catania non ha, o meglio, ha chiuso il settore ospiti del Massimino, quindi nessun tifoso dell'Ecco potrà seguire la squadra. È una decisione che di base era quasi automatica, visti gli scontri che ci sono stati nell'ultima gara. Certo, le tempistiche... Ovviamente queste scelte non vengono prese così come scegliendo qualcosa da fare per la spesa, però le tempistiche lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché la società proprio dell'Ecco 45 minuti fa ha pubblicato il post sui propri social dove specifica di aver ricevuto oggi pomeriggio la nota, ecco, una partita a Catania, voli, eccetera. Insomma,
0: Non
2: diventa
0: è che sia
2: sempre
0: proprio dietro
2: abbastanza
0: l'angolo.
2: complicato. Sì, diventa
0: Cioè, già è
2: complicato
0: brutto
2: gestire
0: quando ti
2: tutta
0: can.
2: questa situazione.
0: È brutto magari quando vengono in questo caso vietate le trasferte nello stesso girone. Mi viene in mente che sono state vietate delle trasferte quest'anno ai tifosi dell'Union Brescia per i derby che ci sono lì nella zona di Brescia. Però ok, puoi anche avere una tempistica un po' più corta, brutto, però sono una ventina di chilometri. Lecco-Catania è lunga, è lunga
2: Sì.
0: come distanza. I tifosi Lecco magari si erano organizzati anche per dover farsi tutto lo stivale, perché devi arrivare in Sicilia da Lecco, non è proprio dietro
2: Esatto.
0: l'angolo, ecco.
2: Esatto, e poi la formula dei playoff non consente neanche di organizzarsi tanto prima, perché comunque i
0: Esatto, sei
2: sorteggi
0: a
2: ci sono
0: poco,
2: stati pochi
0: esatto.
2: giorni fa, quindi diciamo sostanzialmente a pagare, ognuno prende le decisioni che ritiene utili, però forse a pagare sono sempre quella maggior parte dei tifosi che pian piano si disaffeziona al mondo del calcio, bisogna dirlo anche abbastanza
0: Eh sì.
2: chiaramente,
0: Però
2: perché dobbiamo avere timore nel dire questo.
0: guardiamo l'altro lato della medaglia. Se non ci fossero stati gli scontri, queste decisioni non ci sarebbero state.
2: Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente,
0: Bisognerebbe
2: sicuramente.
0: trovare un
2: La
0: certo.
2: violenza
0: Bisognerebbe
2: deve
0: trovare un
2: essere
0: certo.
2: proprio fuori da
0: Esatto.
2: qualsiasi contesto, mi viene da dire appunto, cioè non sportivo, fuori da qualsiasi contesto,
0: Ma
2: è
0: in
2: sempre
0: generale, certo.
2: condannabile.
0: Giuseppe, chiudiamo con i pronostici. Io mi vanto perché
2: Olè.
0: avevo detto che sarebbe passato il Potenza dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata. Sono stato bravo, sono stato bravo, visto? E mi rivanto di
2: Era molto
0: nuovo, dico che
2: complicato.
0: passerà l'Union Brescia. Dico che passerà
2: Mi
0: l'Union Brescia.
2: sembra.
0: Ti lascio le
2: Non lo darei per scontato con il Casarano,
0: altre.
2: però sì, battute a parte, credo che il Brescia sia favorito. Dubito, però magari ora vengo smentito dai fatti, che Ravenna possa superare questa Salernitana. Potrebbe
0: Io non lo
2: vincere,
0: dico qui
2: ma non
0: perché
2: con due gol di scarto.
0: ho fatto una previsione, ma la tengo per me. Anzi, la scriverò, la scrivo, la firmo, ora faccio testimone in redazione e vediamo se si avvera. Non si avvererà mai perché le sbaglio tutte, le sbaglio.
2: No, ma anch'io, quindi cioè, sorrido così questo video potrà essere estrapolato e utilizzato sui social, ma diciamo tra le
0: Anche
2: teste
0: Matteo
2: di serie,
0: Ferri,
2: quelle che vedo,
0: di tutto ciò non ne azzecca
2: esatto,
0: una.
2: tra le teste di serie, dando, ripeto, un quasi per
0: Sì,
2: scontato, quindi niente è scontato, però dando
0: certo,
2: per
0: il Brescia.
2: scontato il passaggio del turno all'Union Brescia, potrebbe rischiare un po' l'Ascoli, perché il Potenza ha dimostrato che
0: Sì.
2: quando gioca a viso aperto e non ha nulla da
0: Sì.
2: perdere, fa le migliori prestazioni. Tra tutte le teste di serie, secondo me quella che rischia di più è l'Ascoli e il Ravenna che, ripeto, con questa Salernitana, così come sta scendendo in campo in questo momento, farebbe tanta fatica. Sull'Lecco e Catania invece vedo
0: Sì.
2: favoriti gli Etnei.
0: Senza dubbio, con la spinta anche del Massimino, a maggior ragione senza i tifosi dell'Ecco. Giuseppe, grazie mille come sempre per essere stato con noi. È sempre un piacere. Farei un'altra ora di trasmissione, ma dobbiamo chiudere.
2: Grazie a te, Daniel, a presto.
0: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega amico di TuttoC. Noi ci ritroviamo domani mattina, che sarà il giorno dei playoff, delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Andrò a scrivere la mia previsione per quanto riguarda Ravenna-Salernitana. L'appuntamento ovviamente è a domani mattina alle 9:45 con la TuttoC e poi torniamo sempre di pomeriggio alle 17 per il secondo appuntamento. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A TuttoC, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro. Purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore, fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Bah, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: A meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi. Però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per
1: Ma
0: rimanere
1: io
0: sicuramente di grosso e
1: guarda,
0: di De
1: al
0: Rossi.
1: di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è
0: Sì,
1: vicino, io
0: però
1: credo
0: in questo
1: che...
0: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli. Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui... Toscano con Toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore. Ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: E poi vincere il derby a
0: Vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso, e se succede

0: L'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene. Sicuramente hanno motivazioni importanti. Ti ho detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
1: Dicevi del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions. Al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
0: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
1: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
0: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinata età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
1: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida? Poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia.
0: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
1: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
0: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa, ora mi
1: Sì,
0: sfugge un po' con chi è,
1: certo.
0: con chi gioca, non rammentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra.

0: si sono risvegliati in queste ultime partite
1: Beh,
0: che.
1: questo è importante. Non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì,
0: salva
1: che
0: da
1: non ha
0: qualche
1: niente
0: partita.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Merita la riconferma. Ha fatto un ottimo lavoro. Un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui. Magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante
1: credo
0: potrebbe provarlo.
1: che rimanere su quella panchina lì un altro anno, per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello, andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi. Quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io, se fossi il presidente, farei di tutto per farlo rimanere. Non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25ª visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
4: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante mentre colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
5: Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
4: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la Jeep Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
5: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
4: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Sono le 9.45 di mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di playoff di Serie C. Quattro le gare per il ritorno del secondo turno nazionale. Dalle gare di questa sera si scopriranno le quattro semifinaliste, le fantastiche quattro semifinaliste di questa edizione 25-26 dei playoff promozione. Di questo iniziamo subito a parlare. Prima però vi ricordiamo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E buongiorno a Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, siamo al giorno che deciderà di fatto i nomi delle quattro semifinaliste di questi playoff di Serie C. Ci sono un paio di gare che possiamo dire, Nino, abbastanza indirizzate. Mi viene in mente il Brescia che ne ha fatti tre al Casarano in terra pugliese e la Salernitana che all'Arechi si è imposta 2-0 sul Ravenna, ma per tutto il resto c'è tantissimo equilibrio. E mi verrebbe da dire con una battuta, e poi lascio la parola a te, da questa Salernitana ci si può aspettare di tutto anche con un 2-0 all'andata.
2: Sì, assolutamente, per come è andato il campionato, ma partiamo anche e soprattutto dalla partita di Brescia, perché sì, mai dare per morto il Casarano, come ha dimostrato in questi playoff, perché prima ha ripilato 5 gol al Cosenza, poi ha ribaltato il risultato al ritorno, segnando 3 gol a Renate, che aveva vinto 2-0 l'andata, ma oggi sembra davvero molto complicata, anche perché davanti a una formazione che ha pagato durante la stagione tante assenze, perché bisogna anche dire questo, che il Vicenza sì, ha fatto un campionato a parte, non ha sbagliato un colpo, però il Brescia durante la stagione, nella parte cruciale soprattutto, anche a cavallo tra Diana e Corini, ha perso degli elementi importanti per infortunio, soprattutto nel reparto d'attacco, e secondo me hanno limitato poi la classifica dello stesso Brescia, ma che si può rifare in questi playoff, lo ha dimostrato anche nella partita d'andata. È una squadra vera, una squadra fatta di giocatori di categoria che possono dire la loro in questa fase finale di stagione, quindi il risultato non sembra poi così tanto empirico. Sicuramente dal punto di vista mentale conterà tanto, ma secondo me il Brescia è una squadra pronta, è la squadra che in questo momento appare più in forma. Però occhio alla Salernitana, perché sembrava chiusa anche con la Casertana nell'andata, poi ci sono stati i due gol della Casertana nel finale, tante parate del portiere dei Granata, quindi mai fidarsi veramente di questa Salernitana, come hai detto tu, in questo campionato. Però anche qui facciamo un po' lo stesso discorso del Brescia: se mettiamo a confronto la rosa, sicuramente la Salernitana è una squadra costruita per vincere il campionato, ha tantissimi elementi, poi quando davanti ti presenti con Lescano e Ferrari tutto può diventare più facile, soprattutto se imbecchi la giornata giusta. E davanti si trova un Ravenna che dopo una grandissima prima parte di stagione poi non si è confermata, e tutte le difficoltà le ha dimostrate anche in questi playoff, perché ha superato lo scoglio Cittadella ma con tantissima fatica, anche con un po' di fortuna. Quindi sicuramente il Ravenna non è arrivata in grandissima forma a questi playoff, poi magari le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Mancherà anche probabilmente anche Nicolas Viola, che ha anche un po' faticato a entrare in questo mondo, in questa
1: in una realtà serie diversa che non conosceva da tempo.
2: Esatto,
1: è vero.
2: Poi ci sono
1: Ascoli Potenza. Ascoli Potenza e Catania Lecco invece, diciamo, hanno ancora tutto in bilico. Anche qui, diciamo che sulla carta Ascoli e Catania hanno qualcosa oggettivamente in più rispetto a Potenza e Lecco. L'Ascoli però trova probabilmente la squadra più in forma insieme al Casarano finora di questi playoff, mentre il Lecco è comunque una signora squadra con un Catania che da quando è tornato toscano ha fatto rivedere qualcosa di quello che è il suo potenziale. Però diciamo che nella gara d'andata, ecco, io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Magari la spinta del Massimino stasera aiuterà i rossazzurri.
2: Sì, sicuramente la spinta del Massimino può essere importantissima per il Catania, perché secondo me il Catania per arrivare fino in fondo e per provare a conquistare questa Serie B ha bisogno di una serata importante, ha bisogno di una serata esaltante, perché è tanta la delusione, inutile nasconderlo, non soltanto per quanto riguarda i tifosi del Catania, ma per lo spogliatoio stesso, perché l'obiettivo era un altro, l'obiettivo era quello di conquistare la
1: Certo.
2: Serie B diretta, e fino a un certo punto della stagione comunque il Catania sembrava non avere rivali. Poi è arrivata questa flessione e la crescita esponenziale del Benevento, che poi non ha permesso al Catania di vincere il campionato. Poi c'è stato anche quel cambio in panchina, ci sarà molto da discutere anche al termine della stagione sui tempi, sulle modalità, su come è arrivato, sul nuovo passo indietro del club. Quindi secondo me il Catania ha bisogno di una grande serata, potrebbe essere quella di questa sera, perché ha bisogno di risollevarsi soprattutto dal punto di vista mentale, perché è una squadra, non stiamo qui ad elencare tutti i nomi, comunque è una squadra importantissima, una squadra che può tranquillamente vincere questi playoff, però deve rispondere sul campo e deve rispondere con una prestazione importante, con una prestazione da davvero Catania. Poi ho sentito anche le dichiarazioni di Toscano alla vigilia della sfida, in cui ha parlato che è un po' un luogo comune il fatto che le seconde in classifica poi faticano ai playoff, ma i fatti dicono altro, nel senso che tante volte, se non sempre, le seconde in classifica, quando riprendono dopo 3 settimane di stop, hanno sempre fatto fatica, ma secondo me anche dal punto di vista mentale, perché arrivi da una stagione che deludente, perché avevi ben altri obiettivi, quindi poi è difficile entrare con la testa giusta in questi playoff. Vedremo questa sera. Come dicevi tu, nell'altra sfida, sicuramente il Potenza ha preso ancora più consapevolezza dopo la Coppa Italia, lo ha dimostrato nel finale di campionato, lo ha dimostrato in questi
1: Vero.
2: playoff, lo ha dimostrato anche nella sfida d'andata, anche se il Viviani non è un campo facile per nessuno, non lo è stato nemmeno per l'Ascoli. L'Ascoli ha un po' delle motivazioni diverse rispetto al Catania, perché non doveva vincere, sulla carta non doveva vincere il campionato, anzi lo stava per vincere fino all'ultima giornata, però dal punto di vista tecnico l'Ascoli è favorito. Però questo Potenza ha veramente sorpreso, e quella vittoria in Coppa Italia sicuramente ha dato quella spinta in più agli uomini De Giorgio, che ricordiamo De Giorgio è stato per alcuni mesi la stagione è stato anche messo in discussione, però la società è andata avanti con questo
1: Vero.
2: progetto e i risultati poi comunque stanno pagando.
1: Ovviamente non c'è solo il campo a tenerci impegnati in questi giorni di fine maggio, c'è anche tutto il resto, il valzer delle panchine in primis, perché se ne sono già mosse diverse, o quantomeno sono separate le strade di tante società con i tecnici di questa stagione che sta per terminare. Ieri però una notizia è arrivata dalla giustizia ordinaria legata al Trapani, alle vicissitudini degli ultimi 12 mesi della società siciliana con il presidente Antonini che, e poi qui ti lascio raccontare che cosa è successo, ha chiesto di fatto la riammissione in Serie C.
2: Sì, ha chiesto la riammissione in Serie C perché la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato che per quanto riguarda la questione dei crediti d'imposta, il Trapani è stato truffato, però ha spiegato anche bene Nicola Binna nella giornata di ieri che comunque è una sentenza molto simile a quella del Brescia di Cellino, che dal punto di vista sportivo poi alla fine non cambierà nulla, anche perché i pagamenti non sono stati corretti dal Trapani in corso d'opera, quindi dal punto di vista sportivo non cambierà nulla, e quindi il Trapani non sarà riammesso in Serie C riguardo questa sentenza. Secondo me adesso è arrivato anche il momento di programmare anche la prossima stagione senza andare dietro a tutto questo filone giudiziario, anche perché è stata una stagione sicuramente deprimente per quanto riguarda il Trapani e per tutte le vicende. Ricordiamo soltanto la squadra con cui è partito il Trapani quest'anno, la squadra con cui ha concluso, e tutto il fuggi-fuggi generale che c'è stato nel mercato di gennaio.
1: Certo.
2: Sicuramente in questo momento adesso è tempo di pensare al futuro, anche perché la prossima stagione è già alle porte. È tempo di programmare che già ti ritrovi a dover cominciare a pensare alla Serie D e poi anche in Serie C, come dicevi tu, c'è una girandola di panchine, sì, ma anche di situazioni abbastanza complicate e situazioni anche un po' confusionarie, partendo da, per esempio, da Cosenza o da Crotone.
1: Cosenza, Crotone, Ternana, chi più ne ha più ne metta, il Vado che ancora non sappiamo se riuscirà a sciogliere il nodo legato allo stadio per partecipare al prossimo
2: Anche il Savoia.
1: campionato di Serie E il Savoia, esatto, insomma, non ci manca niente, Nino,
2: Sì,
1: anche
2: sì.
1: quest'estate potremo serenamente pensare ad altro che non sia il mercato, quindi carte bollate, Neuf sotto braccio e andiamo a comandare. Altra delusione in chiusura di questa stagione è stato senza dubbio, al di là della qualificazione ai playoff, il Cittadella. Tutti probabilmente avevamo negli occhi il Cittadella che una decina di anni fa retrocedette in Serie C e tornò in B immediatamente. Ovviamente non è una cosa che può succedere, non può succedere sempre, anche ad una realtà iperorganizzata come quella del Club Veneto. Ieri c'è stata la cena di fine stagione per quanto riguarda il Cittadella e hanno preso la parola il presidente, il tecnico Manuel Iori, ma soprattutto diciamo il Deus ex machina del club, ovvero Stefano Marchetti, che ha un po' tirato le somme.
2: Sì, ha tirato le somme anche perché ha fatto un punto alla situazione, nel senso che c'era delusione, perché anche noi siamo stati i primi a dire che il Cittadella era una delle favorite per la vittoria finale. Anzi, a un certo punto la stagione sembrava essersi visibilmente risollevato, e al playoff è stato anche un po'
1: Vero.
2: sfortunato nel doppio confronto con il Ravenna. Però anche qui si è soffermato un po' sul progetto Cittadella, anche perché ci sono squadre che veramente hanno speso tanto anche per tanti anni. Basta vedere gli esempi di Padova o del Vicenza stesso, che per vincere il campionato ci hanno messo delle stagioni e tanti soldi. Sicuramente c'è un po' di delusione. Lo stesso Iori ha parlato: siamo stati un po' fregati dalle aspettative, anche perché tutti si aspettavano, dopo tutti questi anni di Serie B, un pronto ritorno. Ma secondo me si ripartirà come sempre con una grande programmazione. Ci sono anche tanti ragazzi che hanno mercato, che Iori ha messo in mostra durante tutto l'arco dell'anno. Però secondo me il Cittadella sarà protagonista della prossima stagione, e probabilmente si ripartirà anche da Manlio Iori in panchina. Vedremo, con un anno in più di esperienza in Serie C, sicuramente il Cittadella potrà fare grandi cose, anche perché parte da una base solida, sia dal punto di vista sportivo che soprattutto dal punto di vista societario.
1: Sì, tra l'altro mi viene da dire che per quello che sono riuscito, insomma, a comporre e a capire, perché una delle mie malsane passioni è quella di cercare di anticipare la composizione dei gironi di Serie C. Lo so, c'è chi ha degli hobby sicuramente migliori rispetto a quelli del sottoscritto. Il prossimo anno il girone A, secondo me, si presta veramente tanto per mettere al Cittadella o eventualmente al Brescia, qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto quest'anno, di avere diciamo delle competitor sicuramente di livello, ma non trovarsi in un girone della morte come è stato quello di quest'anno, per esempio nel girone C, dove c'era Salerno, Benevento, Catania, Crotone, Cosenza, 8.400 realtà ipercompetitive, tutte
2: Il
1: insieme.
2: girone B
1: Nino,
2: sarà,
1: grazie mille.
2: vedremo.
1: Il girone B invece quest'anno è giusto, giusto, giusto. Quest'anno il girone B sarà, potrebbe essere, vediamo ancora. Dobbiamo capire se retrocede il Südtirol, cosa fanno Lecco e Brescia. Però rischiamo di avere un girone B con tutte e tre le retrocesse dalla Serie B, quindi Spezia, Reggiana e Pescara, con l'aggiunta del Perugia, della San Benedettese, probabilmente ci sarà il Campobasso, ci sarà la Torres, insomma, l'Ascoli, vedremo che cosa riuscirà a fare. Ci sarà il Livorno che cercherà magari di risalire un attimino, di riprendere quota. Ci sarà il ritorno del Grosseto. Insomma, il girone B il prossimo anno invece sarà proprio uno di quei gironi dove sarà tosta primeggiare e staccarsi come invece hanno fatto, insomma, il Vicenza e Benevento quest'anno. Nino, grazie mille. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie
1: Ah,
2: a
1: tra
2: te,
1: l'altro, fammi
2: buon
1: sapere
2: proseguimento.
1: per domenica.
2: Sì, bravo, buon proseguimento.
1: Comunicazione tra di noi, comunicazione tra di noi, uso malsano del canale televisivo. Grazie, Nino.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Rassicuro chi ci sta guardando, domenica era solo una cosa operativa di lavoro. 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna è eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo mercoledì 20 maggio 2026, sono le 10:07, siamo nella giornata che sancirà i verdetti del secondo turno nazionale dei playoff, promozione di Serie C, e di questo parliamo con uno degli addetti ai lavori che meglio conosce la Serie C, ma non solo, ovviamente. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al direttore Diego Foresti. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora, direttore, guarda, faccio un off topic, esco un secondo dai margini della Serie C perché con lei non posso non fare una battuta anche su una delle due semifinali di ritorno di Serie B andata in scena ieri. Monza che arriva alla finalissima con una vittoria in extremis ieri sulla Juve Stabia. Monza è una piazza che conosce benissimo. Diciamo che è andato tutto secondo quello che un po' ci aspettavamo, quindi il Monza, terza forza del campionato, che arriva fino all'atto finale.
1: Beh, giusto così, dai, insomma, si è giocato la promozione diretta fino all'ultima gara, col Frosinone, con la sorpresa Frosinone, e quindi è giusto che vada a giocarsi la finale, per il terzo posto, ecco, per la terza squadra che manca per la Serie A. Una partita che è stata abbastanza equilibrata, anche se ha creato qualcosa in più il Monza, poi alla fine c'è stato questo diciamo finale pirotecnico che poteva succedere di tutto, comunque giusto così.
0: Possiamo dire, e qui cerchiamo il punto di contatto con la Serie C, che Ignazio Abate, lo scorso anno protagonista a Terni, quest'anno protagonista in B con la Juve Stabia, è sicuramente uno, al di là dell'eliminazione, è sicuramente uno dei tecnici emergenti più interessanti del nostro panorama calcistico. Abate mi viene in mente anche dall'altra parte, lo vedremo stasera in campo, Alberto Aquilani.
1: Sì, mister Abate ho avuto il piacere di conoscerlo, di lavorarci insieme. Si è capito subito che era un predestinato perché è un allenatore, che esprime il proprio calcio, molto bravo, preparatissimo, grandissimo lavoratore e ha dimostrato sia l'anno scorso che purtroppo non è riuscito a finire l'anno come l'avevamo cominciato, non per volontà sua. E quest'anno soprattutto che con una squadra, modesta, diciamo, a differenza delle prime 3, 4, 5, insomma, dell'organizzazione che avevano le prime 3, 4, 5 della classifica di Serie B, è riuscito a fare un grandissimo campionato e a giocarsi fino all'ultimo secondo una finale per andare in Serie A. Aquilani
0: Direttore,
1: è un
0: torniamo.
1: profilo.
0: Prego.
1: Aquilani è un profilo. Quest'anno si è fatto notare con un campionato straordinario. Era già un allenatore che con il presidente Noto si era discusso e parlato ai tempi quando doveva andare, quando io ero a Catanzaro, che doveva andare via Vivarini, perché faceva ai tempi la Fiorentina Primavera, anche lui, con un'impronta di gioco molto molto, importante e personalizzata. Direi che quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, migliorando un po' la fase difensiva che ha peccato un po' a Pisa 3 o 2 anni fa, facendo un campionato mediocre con una buona squadra. Quest'anno, lo dissi all'inizio campionato, se avesse migliorato questa fase, aveva una squadra, soprattutto con la sua idea di gioco, che poteva arrivare subito a ridosso delle grandi, e così è stato. Insomma, ecco, ha occupato il quinto posto per dei mesi, e stasera si gioca una semifinale. Diciamo, gli dico sempre che sono da giocare le partite, anche se il risultato è rotondo, quello dell'andata, tifo sicuramente di Catanzaro, questo è ovvio, però scaramanticamente parlando dico che aspettiamo stasera, speriamo che vada bene.
0: E stasera si giocheranno anche le gare di ritorno, diciamo, il secondo turno nazionale dei playoff. Si è visto grande equilibrio tra Ascoli, Potenza, Catania, Lecco. Diciamo, dopo le gare d'andata, solo il Brescia ha dato un'impressione chiara, andando a vincere 3-0 a Casarano. come vede queste quattro partite che sono, secondo lei, le quattro favorite per arrivare in semifinale?
1: Beh, come diceva giusto lei, il Brescia ha già un piede in semifinale, perché è vero che Casarano ci ha abituato in questi playoff a delle sorprese incredibili con delle partite straordinarie, e infatti la dice lunga sul campionato, soprattutto sui playoff fatti di questa squadra, che l'ha sorpreso un po' di questo finale. Però ecco, andare a vincere 4-0 Brescia stasera mi sembra un po' una cosa difficile. Per quanto riguarda il Catania, dovrà sfruttare benissimo il fattore campo, perché sia come squadra che come pubblico è superiore a tutti. Bellissima partita tra Ravenna e Salernitana, perché ho visto anche l'andata, e quindi chiaramente c'è più possibilità la Salernitana, perché ha fatto anche il secondo gol. Però ricordiamoci che a parità di punteggio passa la miglior piazzata, che è la Ravenna, quindi partita bella anche quella da giocare. Per quanto riguarda poi l'ultima, cos'è, la quarta semifinalista?
0: Ascoli.
1: Ascoli si è mangiato un rigore all'andata che poteva mettere già un tassello importante, però il Potenza, come ha fatto con il Campobasso, rifilandogli 6 gol tra andata e ritorno, dico che stasera sarà molto duro, perché è una squadra che gioca a pallone, poi una squadra che è molto tosta e molto gagliarda, quindi dura a morire. Bella partita anche questa.
0: Tra l'altro, in queste ci sono tantissimi. Mi stavo riallacciando al discorso degli allenatori emergenti prima di Abate, e credo che l'Ascoli quest'anno abbia messo in mostra un allenatore, magari anagraficamente non a livello di Abate, non giovane quanto Abate o quanto Aquilani, mi riferisco a Francesco Tomei, ma che quest'anno, secondo me, ha trovato la consacrazione. Per il valore, per le qualità che aveva dimostrato anche nelle esperienze precedenti.
1: Sì, un ottimo allenatore che ho avuto la fortuna di incontrare a Catanzaro, perché essendo amico di Vincenzo Vivarini è venuto a vedersi un po' di allenamenti, è stato con noi una settimana. Anche lui con delle idee chiare, chiaramente la carta d'identità non è quella dei due che hai citato, però quest'anno l'Ascoli è una delle squadre, delle 60 squadre secondo me, che giocava meglio al calcio. Poi lui, diciamo, è stato bravo, ma è stato anche fortunato a trovare un ambiente che dopo l'addio di Pulcinelli ad Ascoli si è ricompattato, e hanno fatto un'ottima squadra. È stato bravo il direttore, e quindi l'entusiasmo di una piazza come quella di Ascoli quest'anno li ha trascinati ad arrivare lì, che anche loro sono arrivati a un solo punto dalla promozione diretta dopo una lunga cavalcata. Quindi campionato veramente, veramente straordinario.
0: Direttore, continuando questa sorta di ping pong tra Serie B e Serie C, quest'anno sono retrocesse in Serie C tre piazze importanti, Pescara che torna in C dopo un solo anno, la Reggiana dopo 4, lo Spezia addirittura dopo 14 anni torna in terza serie. Lei che conosce entrambe le leghe, quale sarà lo step più difficile da affrontare per queste società e quale sarà anche l'errore che non dovranno commettere quando si andrà a programmare, a strutturare il nuovo progetto tecnico per la stagione 26-27?
1: Ma la retrocessione dalla B alla C è sempre una brutta gatta da pelare, perché alla fine poi scendi con dei contratti anche a livello economico-finanziario. La società soffre perché scendi magari con dei contratti importanti, soprattutto magari lo Spezia, che era la più quotata tra le tre retrocesse, la più organizzata e soprattutto quella che ha più anni sulle spalle consecutivi in Serie B, perché dopo 14 anni è difficile, diventa molto, tutto più difficile con una proprietà nuova, tra l'altro che non ha mai fatto la Serie B, quindi dovrà affidarsi, secondo me, gente del settore dove gli aiuterà a fare subito una riorganizzazione veloce, perché la Serie C è completamente diversa dalla Serie B, ma per tante cose, per tante situazioni che se una categoria che sei una snobby ti fai male e ci rimani per degli anni interi. Ricordiamoci Lecce, Benevento, Catanzaro, tutte situazioni con proprietà sanissime, con proprietà lungimiranti, però ci hanno messo degli anni per rifare il passo, per rifare il passo di andare in Serie B. Quindi devi farlo subito il primo anno, cercare di riorganizzare, poi ognuno retrocede alla propria maniera, nel senso che poi gli ambienti, non conoscendoli, non puoi esprimere un giudizio, certo, e dire è meglio cambiare tutto o è meglio tenere lo zoccolo duro. Io, grazie al cielo, non l'ho mai vissuto la retrocessione, ma ho vissuto le promozioni, quindi le promozioni della categoria bassa a salire, ho sempre tenuto lo zoccolo duro della squadra, che è importantissimo, perché l'entusiasmo di una vittoria ti porta a giocare bene anche l'anno successivo, inserendo dei giocatori, vero, di categoria superiore. Questo è quello che posso dire io per la mia esperienza.
0: Direttore, guarda, mi incuriosisce, stavo riflettendo sul Pescara. Secondo lei Lorenzo Insigne può giocare in Serie C? Perché quello che abbiamo visto da quando è arrivato, da gennaio a giugno, c'è stato un paio di partite di ambientamento, ma poi abbiamo visto un giocatore che, quando ha il pallone tra i piedi e lo spazio per poterlo lavorare, nonostante non abbia più 20 anni, il suo lo fa. Però in virtù proprio del fatto che la B e la C sono due campionati completamente diversi, un giocatore della qualità assoluta dell'ex capitano del Napoli si integrerebbe nel calcio di Serie C? È una curiosità che da giornalista a tecnico, ha detto ai lavori, mi incuriosisce, ecco.
1: Ma un giocatore come Lorenzo Insigne fa la differenza dappertutto, perché ancora, secondo me, anche in Serie A farebbe ancora la differenza, perché è un giocatore straordinario. Però dalla B alla C è un salto nel buio per un giocatore di quell'entità. Diventerebbe molto più difficile per lui esprimersi, perché è un calcio diverso, perché ti lasciano giocare meno a pallone, perché ci sono meno spazi, per tante situazioni. E poi dipende sempre, quando io dico la testa fa tutto, dipende sempre da come scende il giocatore, da come si può adattare un giocatore che, certo, ha sempre fatto Champions League, nazionale, Serie A, e solo quest'anno è sceso in B dopo tantissimi anni, facendo la differenza, perché per un pizzico di fortuna in più probabilmente il Pescara poteva anche salvarsi grazie alle sue giocate. Però ci diventa difficilissimo per un giocatore di quel genere.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, quando la rivediamo in campo, quando la rivediamo all'opera, perché insomma dopo qualche mese, qualche esperienza un po' più complessa del previsto, immagino che abbia anche tanta voglia di tornare dietro la scrivania.
1: Ma sì, dai, mi scade il contratto il 30 di giugno, quindi... Si sono affacciate alcune società importanti, io sto valutando delle situazioni, sto aspettando di sedermi con qualcuno, ma alla fine cerco sicuramente una proprietà sana e una proprietà che abbia voglia di programmare il futuro nei prossimi 2 o 3 anni. E secondo me il calcio è tutto programmazione, non ci si inventa niente, e soprattutto È tanto difficile, ma tantissimo facile, nel senso che comunque se non ti inventi nulla il calcio e fai le cose per bene con la testa, riesci comunque sempre a rimanere nei parametri che una società si dà e dei budget che danno, che questa è la cosa più importante. Oggi il calcio è in difficoltà soprattutto per queste situazioni. Spero nel giro di giorni di decidere cosa fare e dove andare, perché le possibilità ce le ho, grazie al cielo, e cercheremo di chiudere il più breve tempo possibile con presidenti seri.
0: Direttore, grazie mille davvero, in bocca al lupo per la stagione che arriva, ci sentiamo presto, grazie davvero.
1: Crepi il lupo e grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Diego Foresti, direttore con un grande esperienza in C e in B, Catanzaro, Viterbese, l'ultima la Ternana, ma il problema In quel caso della Ternana sappiamo tutti quali sono stati i problemi della formazione umbra. Caro Giorgio Sorani, che mi mandi le GIF dei Simpson nella nostra chat personale, sempre molto apprezzate, lo ricordo, con grande gioia. Andiamo a proporre uno dei nostri contributi che avevamo preparato prima di andare in fascia. Andiamo a sentirci uno scampolo delle dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico del Catania, alla vigilia della gara di questa sera al Massimino contro il Lecco.
2: Alfio Lombardo, calciatene.com e Radio Amore Mister, buonasera. Situazione squadra, recupero infortunati e l'aspetto mentale della squadra, come ha trovato questa squadra dopo il risultato della gara di andata? Grazie.
3: Ma dal punto di vista mentale, bene. La squadra è concentrata, sa quello che ci aspetta domani e cosa bisogna fare. Per quanto riguarda il recupero, abbiamo ancora 24 ore per fare tutte le valutazioni del caso, per far scendere in campo i 16 calciatori che ti possono permettere di portare a casa la qualificazione. Non dobbiamo pensare al risultato, io l'ho detto ai ragazzi oggi, ma alla prestazione. Dobbiamo partire forte, dobbiamo fare una grande prestazione, perché c'è bisogno di una grande prestazione, perché a questo punto dei playoff tutte le squadre sono di un certo livello. Il Lecco recupererà due giocatori che erano assenti nella partita di domenica, importanti. Noi vogliamo passare il turno a tutti i costi.
4: Buonasera, buonasera mister, Francesco Mascoli per Voci di Città. Chiaramente tanto i titolari quanto chi entrerà dalla panchina dovrà dare un apporto fondamentale alla gara. Detto ciò però, concentrandoci sul reparto avanzato e avendo visto soprattutto l'ottima prova di D'Ausilio nel secondo tempo in quel di Lecco, ha sciolto già le riserve sui titolari, i tre davanti, soprattutto nella zona della tre quarti. Mi riferisco soprattutto a Bruzzaniti, che partito titolare non ha fatto benissimo nei primi 45 minuti, soprattutto se lo compariamo poi alla prova di D'Ausilio, anche Cicerelli, nonostante la condizione fisica non ottima del numero 10.
3: Ripeto, ancora abbiamo 24 ore per fare le dovute valutazioni. Io sono contento della prestazione sia di Giovanni sia di Manuele. Si può fare meglio, secondo me, occupando meglio gli spazi. Sono due giocatori che piace giocare sulla linea, ma devono alternare di giocare larghi e giocare dentro per giocare vicini alla punta centrale ed essere più pericolosi dentro l'area. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme. Vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare, l'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose, quindi abbiamo bisogno di tutti in questi playoff, soprattutto domani. Domenica è stata una partita che dopo i primi 20 minuti che l'avevamo messa in preventivo, che trovare il feeling con i playoff ci volevano qualche minuto. Quando abbiamo iniziato a capire che eravamo dentro i playoff e la squadra che affrontavamo, perché avevamo visto solo in video, la squadra ha iniziato a avere il feeling con la partita e con i playoff, ha preso in mano la partita, è andata in crescendo nel finale della partita, e questa è una cosa importante, perché sta bene fisicamente la squadra e soprattutto mentalmente, dove ci abbiamo lavorato tantissimo. Prego.
5: Buonasera mister. Buonasera. Damiano Tucci, Gianluca Di Marzio e la casa di C.com. Stiamo iniziando a sviscerare le individualità, mi ha fatto un assist poc'anzi perché ha parlato di feeling con i playoff. Io invece le faccio una domanda personale, siamo al giro di boa, quindi il coinvolgimento di Mimmo Toscano, le sue sensazioni, che vibrazioni sente e in generale come è messo lei con questo feeling con i playoff a livello proprio di sensazioni sue personali? Grazie.
3: Ma concentrato sicuramente, come tutta la squadra sul pezzo. Sappiamo che l'aspetto mentale è fondamentale nei playoff. Se non sei centrato e concentrato, neanche un 3-0 è sicuro, è stata la dimostrazione in questi primi turni, come anche un 1-0 se sei concentrato è un risultato sicuro. A prescindere da questo, l'importante è essere centrati, attenti, tutti insieme uniti, perché ho ritrovato una squadra dopo queste 2-3 settimane. Siamo rimasti insieme tanto tempo, sia in ritiro a Veronello che andando in ritiro venerdì, due giorni prima, la squadra si è compattata e si è vista anche in campo, ha ritrovato le sue certezze. Ora c'è da aggiungere qualcosa ogni partita, da accendere i motori. I motori sono accesi già.
6: Mister, buonasera, Concetto Sciuto, New Sicilia Sport Enjoy. Dalla gara di andata, dal punto di vista tattico, quali suggerimenti utilissimi per la gara di domani? Cosa ha tratto come esperienza?
3: Ripeto, era una squadra che avevamo visto solo in video. Poi, nei giorni precedenti alla partita, ho chiesto in giro miei ex calciatori, miei ex compagni di squadra che adesso lavorano al nord, e mi avevano detto che era la squadra che gli era piaciuta di più per intensità, per idee di gioco e soprattutto nel proprio campo, dove loro hanno un vantaggio incredibile. E l'hanno dimostrato anche contro di noi. Siamo stati bravi noi a leggere la partita, a leggere l'avversario subito, a leggere il campo subito. Sarà una partita diversa domani, soprattutto dal punto di vista mentale, dove tu devi essere solido, concentrato, non farti portare dietro dai pensieri del risultato, ma dalla prestazione, perché devi partire forte, devi fare una grande prestazione.
7: Buonasera mister. Buonasera. Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242. Mister, nella gara d'andata il Catania ha ritrovato una certezza importante, che è quella della solidità a livello difensivo, dell'essere compatta. Effettivamente il Lecco non ha mai avuto grossissime occasioni da gol pericolose. Per la gara di ritorno le chiedo invece quanto sarà importante il supporto, la carica del Massimino, uno stadio già sold out, coreografie in preparazione da parte delle curve, anche della tribuna B, quanto può incidere il tifoso rossazzurro in una gara come quella di domani? Grazie.
3: Ma può incidere tantissimo, come è sempre inciso il pubblico di Catania, ma non in quest'anno, nella storia, per numeri, per incitamento, per trasporto.

0: E Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45 in questo mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Stasera avremo i quattro nomi delle semifinaliste che si giocheranno l'ultima chance, l'ultimo pass, cercheranno di conquistare l'ultimo biglietto per la Serie B. Un po' di notizie dal mondo della Serie C che trovate su tutto Mercato Web e su tutto C, ci arrivano anche da squadre che non sono più in corsa o non hanno partecipato ai playoff. Una di queste è il Perugia, che è molto vicino alla conferma di Giovanni Tedesco in panchina. L'ex centrocampista del Grifo, arrivato al capezzale della formazione umbra a stagione in corso, quando ci si era accorti, insomma, che le cose non stavano andando nel verso giusto, e ha portato il Grifo alla salvezza. Dopo, inizialmente si parlava di una possibile separazione, adesso il tecnico sembra molto molto vicino alla conferma. Siamo sulla buona strada, sono state le dichiarazioni del tecnico, che trovate anche su tutto ci. Su tutto ci trovate anche le parole di Luciano Foschi, oramai ex tecnico del Renate, che è tornato a parlare invece di playoff attraverso i microfoni di Sport Italia, e un po' di rammarico per l'eliminazione arrivata nel corso di questa run playoff. Il Renate ha fatto una ottima stagione nel girone A. Adesso le strade con Foschi si sono separate per il Renate. Si parla di un nuovo tecnico giovane, molto molto interessante, che arriva da due anni positivi tra Serie B e Serie C. Mi riferisco a Marco Turati, tecnico che ha lavorato al Siracusa, una stagione a mio modo di vedere sicuramente positiva, nonostante la retrocessione, perché l'annata del club siciliano è stata tutt'altro che semplice, e il Siracusa, almeno fino alla penalizzazione, ha tenuto botta sotto tutti i punti di vista. Un'altra notizia arriva da una delle new entry della Serie C, ovvero lo Spezia, che è pronto a dire addio ad uno dei suoi giocatori che da più tempo vestiva la maglia degli Aquilotti, anche se gli ultimi sei mesi li ha vissuti altrove, ed è altrove che rimarrà, perché Daniele Verdi è ad un passo dall'essere riscattato dal Karagümrük. Quindi l'esterno offensivo continuerà la sua esperienza professionale nella Super League turca, quindi insomma una nuova avventura lontano dallo Spezia, lontano dalla Serie C Spezia, che dovrà rivoluzionarsi completamente in vista di questo cambio di prospettiva, mettiamola così. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto del palinsesto di TMV Radio, Rotocalcio, Storia di Calcio, insomma tutti i vari programmi che vi accompagnano nel corso della giornata, ovviamente con il focus su Maracanà di Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stasera c'è la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa di Istanbul, nello stadio del Besiktas, primo grande atto finale delle competizioni internazionali della UEFA. Quindi, oltre alla semifinale di ritorno di Serie B, oltre alle gare della nostra Serie C, c'è anche questo piccolo appuntamento internazionale per chi preferisce il calcio minore. Diciamo così, prendiamoci il palcoscenico noi per una volta. Tutta ci torna ovviamente dalle 17 alle 18 come di consueto. Questo pomeriggio dovrebbe esserci il buon Lucio Marinucci in conduzione, se non mi ricordo male. Noi ci salutiamo andando a sentire la voce di un altro dei protagonisti attesi di questa sera. Mi riferisco ad Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che presenta la sfida del Rigamonti contro il Casarano, forte del 3-0 all'andata. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, e da Luca Bargerini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini alla vigilia di Union Brescia Casarano, valido per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ora spazio alla stampa, Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
2: Buongiorno. Allora, So che non vi passa neanche per l'anticamera del cervello, però secondo me c'è di dire, ah, tanto abbiamo tutto questo vantaggio, però secondo me l'obiettivo è quello di completare l'opera vista a Casarano, cioè di fare una bella qualificazione, cioè con un'altra prova convincente, con un altro bel risultato, perché anche se indolore una partita un po' così, anche per avere molta più fiducia per l'eventuale semifinale, sei d'accordo?
3: Sì, è corretto quello che dici, perché la mentalità deve essere questa, cioè quando si scende in campo si cerca sempre di andare a giocare una partita per vincerla, per giocarla al meglio delle proprie possibilità, non lasciando niente di intentato, e rispetto all'avversario che, come avete visto anche nella partita d'andata, ha qualità, attitudine, ha conoscenza, sa fare bene tante cose e di conseguenza dobbiamo arrivare alla qualificazione, ma dobbiamo anche arrivarci nel modo giusto, facendo una bella partita, visto che ci sarà tanta gente a sostenerci, anzi ne approfitto perché più saremo, più faremo capire ai nostri giocatori cosa vuol dire questa maglia e quanto spinge questo pubblico quando lo fa insieme, e di conseguenza vogliamo vivere una bella serata, ma per viverla dobbiamo avere l'approccio giusto, la mentalità giusta, quella che abbiamo messo in campo a Casarano, che abbiamo messo in campo anche in tante partite nel campionato, e che, e come ho detto ai ragazzi nella riunione post partita che abbiamo fatto ieri, se vogliamo arrivare fino in fondo abbiamo ancora tante cose che possiamo fare meglio, e la mentalità deve essere quella di consolidare le cose in cui ci riconosciamo e migliorare quelle in cui dobbiamo farlo, e questa è la mentalità che ci deve spingere ogni allenamento, in ogni partita che andiamo a disputare.
4: Ciao Eugenio, penso che il tuo problema, o comunque il tuo pensiero principale prima della partita, è stato quello di dover andare a giocare comunque in emergenza in difesa, perché non avere Sorensen, non avere avuto Pasini, che si è fatto male poco prima di lui, vuol dire non avere a disposizione un centrale con quelle caratteristiche lì. Dopo la prova invece della difesa che c'è stata, dopo per me la grande prova che ha fatto Silvestri, ancora perché aveva già giocato lì in mezzo, ti dà più fiducia per queste partite?
3: Ma intanto avere tutti i giocatori a disposizione, lo sapete che tipo di annata è stata da questo punto di vista, abbiamo ciclicamente depauperato risorse in tutti i reparti, è stato per un lungo periodo l'attacco, per un lungo periodo il centrocampo, nell'ultimo periodo la difesa, tra l'altro con Moretti che è un giocatore importante per noi, che anche lui ha avuto un problema fisico, è rientrato fortunatamente ma viene da più di 2 mesi di sosta anche lui al ginocchio, di conseguenza abbiamo cercato di ottimizzare le risorse che avevamo a disposizione con Bale, che comunque l'ha fatto anche in Serie B e di conseguenza sapevamo che poteva darci garanzia in quel ruolo, e l'ha fatto con me anche in una partita in casa con il Renate, con Gigi che il centrale l'ha già fatto in carriera, l'ha già fatto anche con me, anche con l'Inter come ha disputato un'ottima partita nell'ultima di campionato, e devo dire che l'atteggiamento è stato molto importante, secondo me consolidato dal fatto che abbiamo una squadra che lavora tanto e bene in non possesso, dove tutti sono partecipi, questo costringe a giocate più forzate gli avversari e di conseguenza anche la linea difensiva può reggere meglio tante cose. Poi la speranza, se saremo bravi ad andare avanti, di poter recuperare giocatori, perché insomma poi eventualmente ci saranno già altre 2 partite, come avete visto, adesso abbiamo 2 diffidati, di conseguenza poi può capitare che prendi la munizione, con un doppio giallo salti la partita, e dunque confidiamo anche di poter recuperare qualche difensore se saremo bravi ad andare avanti.
5: Ciao mister. Ciao. Mi ricollego a questo discorso, ma lo allargo. Ci sarebbero tante cose da dire, perché voi venite da un periodo di inattività di 3 settimane, ma avete davanti auspicabilmente tante partite ravvicinate. Hai bisogno comunque di dare continuità, immagino, anche a uno zoccolo duro, ma al contempo di gestire le energie. Cioè, tante, immagino ti frullino tante cose in testa. La cosa giusta da fare in questo momento cos'è? Magari non dico rivoluzionare la squadra, perché immagino tu non lo voglia fare, però cambiarne più di uno rispetto all'andata, appunto perché hai anche, non in difesa magari, ma centrocampo, in attacco, qualche opzione in più, o pensi di, cioè l'idea è di riconfermare più giocatori possibile e pensare eventualmente alle rotazioni più avanti nell'eventuale probabile semifinale?
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
7: Conte pare destinato a mollare il Napoli con un anno d'anticipo, occasione ghiotta per accostarlo alla Juve. Le parole del tecnico salentino post Pisa hanno effettivamente il sapore dell'addio a De Laurentiis e magicamente diversi media parlano di avventura bis sulla panchina bianconera quasi fosse automatico. Un tormentone ormai in voga da diversi anni. L'ombra di Conte su Spalletti è il titolo più ardito sull'argomento. L'accostamento Juve-Conte è al primo posto se si pensa ai criteri di selezione delle notizie. Costituisce una di quelle voci in grado di moltiplicare accessi, letture, ascolti, insomma di monetizzare al meglio questo aspetto di natura meramente economica. Conte alla Juve ha poi un altro tipo di genesi in cui la parola chiave è destabilizzazione. C'è chi ha interesse a mandare in giro queste voci certamente nocive per i bianconeri in un momento già complicato. È un vezzo ormai atavico da parte di chi odia sportivamente la signora. Spalletti ha un contratto con la Juve di altri 2 anni e ha previsto un incontro con Elkan. La speranza si arriva ad una decisione in grado di spazzare via ogni dubbio. Fino ad allora il tormentone Conte-Juve continuerà. Sul fronte mercato tutto può accadere, questo si sa. Nel frattempo però il tecnico pugliese resta in pole position per la panchina della nazionale. I giorni scorsi l'incontro con Malagò, favorito per diventare presidente della PCC. Semplice voce? No, indiscrezione da fonte autorevole.
6: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
8: È un momento cruciale per la Roma. Dopo la sbornia post Parma è arrivata un'altra sbornia domenica scorsa con la vittoria nel derby per 2-0. Nel post gara i sorrisi giustamente si sprecavano in conferenza stampa. La soddisfazione era parecchia e il tutto era giustificato dal crollo inatteso della Juventus contro la Fiorentina. Bene, ora che i pianeti si sono incredibilmente allineati, bisogna però rimanere zitti e lavorare almeno fino a domenica sera. Serve il Gasperini Sabaudo con una spolverata al Gasperini Bergamasco fino alla partita contro l'Hellas Verona. Dopodiché, se tutto andrà bene, potrà tornare anche il Gasperini piacevole, sorridente, testaccino che esulta con un matto verso la curva sud. Scene che fino a un anno fa sarebbero sembrate fantascienza. Ecco, l'Hellas Verona è ampiamente retrocesso, ma non significa che sarà una passeggiata di salute, anzi. Il Parma, ricordiamolo, era già salvo, eppure ha rischiato di rovinare la stagione della Roma. Contro i Veneti non bisognerà fare lo stesso errore, non bisognerà pensare anche solo minimamente che i capitolini se la portino da casa. La partita va giocata e va vinta, e in città c'è forse troppo entusiasmo, comprensibile per carità, come se in fondo la stagione fosse finita e la classifica fosse già quella definitiva. La storia insegna che questo è il momento di rimanere zitti, di rimanere in silenzio e appunto di continuare a lavorare, lavorare sodo, in maniera concentrata, per andare a prendersi ciò che a Roma si merita. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
6: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
9: Prime voci, primi rumors sul futuro di uno dei tecnici più chiacchierati dell'intero panorama calcistico italiano. Che ne sarà di Daniele De Rossi? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. La stagione con il Genoa era partita molto male, riuscita a rigirarla, a rialzarla, a trasformare quello del Grifone in un progetto che tranquillamente ha veleggiato verso il porto della salvezza. La mia ambizione è arrivare in Europa qua con questa squadra, ma non posso garantire che resterò, anche se vorrei, mi piacerebbe. Insomma, i progetti, il futuro, la sincerità di ieri, abbiamo già parlato, non gli manca. Però andiamo sul concreto, che cosa farà Daniele De Rossi, che cosa farà il club di Dan Shuku. Si dovranno vedere, si dovranno capire, chiarire le parti, la proprietà, il direttore sportivo Lopez, lo stesso Daniele De Rossi, per buttare giù le strategie di un progetto che sicuramente è migliorabile, è potenziabile. Servono investimenti, De Rossi li chiederà dei profili, chiederà una centralità sicuramente anche nelle scelte di mercato, quantomeno nell'individuazione dei profili, piuttosto che dei nomi specifici, poi magari dare anche delle indicazioni. È un modo molto moderno di interpretare il ruolo di allenatore, sempre più partecipe, ma non manager all'inglese, perché ovviamente a ciascuno il suo. L'allenatore che vuol fare scouting, lui stesso poi perde di vista quello che è il suo vero ruolo. Quindi lavorare in simbiosi con un direttore sportivo e con una società è il grande obiettivo di Daniele De Rossi. Può farlo, potrà farlo al Genoa? Questo è l'obiettivo che vorrebbe avere De Rossi e che vorrebbe avere magari anche il Genoa con lui, ma suonano anche le sirene di mercato. Ne citiamo tre, anche se in Inghilterra potrebbero arrivare delle altre. Detto che ci sono voci su presunte clausole anche per Italia e Premier sul tecnico. Bologna, dovesse andare via Vincenzo Italiano, che piace al Milan, piace al Napoli, piace all'Atalanta. Atalanta, non dovesse arrivare uno tra Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri, non dovesse rimanere Raffaele Palladino come pare, è una delle possibilità. Fiorentina, non dovesse sbarcare a Firenze Fabio Grosso, che sembra il grande indiziato dal Sassuolo per guidare la formazione viola. Insomma, in questo intreccio intrigo di allenatori, in un valzer incredibile, si inserirà gioco forza anche Daniele De Rossi. E vedremo che ruolo avrà, se soprattutto, poi non arriverà anche una proposta dall'Inghilterra, ma se soprattutto, o da Spagna, non arriverà anche la chiamata del Genoa che gli farà dire ok, rimango, resto, perché le ambizioni del club matchano con le mie.
6: Tutto mercato web in podcast.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
10: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
11: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
10: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
11: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
10: Il calcio sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV.
12: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
19: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
15: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere storie di calcio.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
20: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Berta e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, è quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente...
1: Ora tocca a noi.
2: Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sai benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fa questo mestiere, quindi insomma, beh, se ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: sì,
2: luci,
1: tanti,
2: onestamente parlando.
1: Luci pochine, zero,
2: bravo, tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A. Però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti. Dirigenti che, come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone.
1: Già.
2: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big, sì, oggi che sono nell'incertezza più totale. E quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo.
2: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro. Beh, quando tuona poi quasi sempre piove.
1: No, direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
2: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Rete 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
2: io ho fatto la mia disamina, ho detto, ma si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così... non sono stato così alto, seguimi, ho detto ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina di andare allo Stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo, assolutamente.
2: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions, per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romanzo, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì, sì.
2: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina che non aveva niente da chiedere a questa stagione, e Torino che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina il pareggio, diciamo, ok, quindi poteva finire in parità e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
2: Vincenzo,
1: si...
2: finisco perché sì. Noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare degli gol in porta.
1: No.
2: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Che era regolare tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi, sì, una fatto parentesi che sul... errori arbitrali eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, ma è a chiedere, sì. ma siete sicuri che non era fallo ovviamente?
2: Sì, sì, sì, assolutamente no, però lo sai che per campanilismo quando puoi fare un furtarello alla Juventus il tifoso ne trae bene giovamente, insomma gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo. Però insomma è chiaro che adesso i dubbi principali restando in casa Juventus sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come lì paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
2: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo. Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego,
1: sì, sì, sì.
2: E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta
1: che sbaglia management, conosce. Sicuramente questo è poco ma sicuro.
2: Cioè prendiamo l'esempio di chi ha vinto l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare anche se me lo permetti sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio, l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
1: Sì,
2: questo,
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: è il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì,
2: 12.
1: Sì.
2: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
2: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore È bravo se ti sbaglia meno. Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno, è bravo quello che fa meno danni. Non so se rendo l'idea.
1: Sì, io sono
2: Ancelotti
1: d'accordo, è che per
2: insegna.
1: me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano. L'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
2: Meno danni, che ora stai emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: Certo.
2: allenamenti fogli alle 4 di mattina. Cioè, io non sono l'allenatore Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non, si, non, non, non, fa la, non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita. Perché di questo si parla, no?
1: Guarda,
2: Cioè,
1: lo
2: troppi allenatori.
1: stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami, ti
2: Sì,
1: interrompo. Lo
2: prego,
1: stesso
2: devi.
1: Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove
2: Questo
1: lavori in due o
2: biennio,
1: tre anni perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
2: Spreme umanamente,
1: Certo.
2: spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo. Capisci? Quindi il problema è quello. Cioè, anche a me, Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico, a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine, cioè, a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili. Cioè non devono essere scienziati, purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e non lo dicemmo appena fu decisa la scelta
1: Certo.
2: di andare su Juric.
1: Certo.
2: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio
1: Sì.
2: dire? Cioè, per inesperienza, per gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Kivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte che la Serie A oggi propone, tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan e Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi
1: La
2: tutto
1: Juve è
2: l'anno,
1: tutta
2: se
1: la
2: dobbiamo
1: stagione senza
2: dire
1: attaccante e senza portiere, quindi c'è anche chi ha
2: vero,
1: fatto peggio,
2: ma
1: voglio
2: ti
1: dire.
2: sembra normale una cosa del genere, Vincenzo? Cioè, una squadra come la Juventus che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è il fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se la, giusto?
1: Certo,
2: Gli errori poi li
1: praticamente non
2: paghi
1: c'è.
2: alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatori, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi sull'allenatore esperto alla Lega, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mister Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto. E poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, no, è un danno enorme perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League e quindi avrà introiti di
2: Certo,
1: meno e soprattutto tu che sei un addetto ai lavori, quando
2: sì.
1: sbagli il mercato uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai
2: Esuberi, i
1: svendere,
2: famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai
2: che dovrai.
1: svendere e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore, ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
2: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi per liberarti di alcuni esuberi devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo.
2: Mi spiego?
1: Certo.
2: Quindi,
1: certo.
2: Cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi.
1: Esatto.
2: Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore ad accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, perché ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni vedi compioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo. Certo.
2: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo. Perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, perché ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare, più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento Champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima. C'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
2: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale, e come sempre, e quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
2: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le figure, io sono per le strutture allargata, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto è lo stesso problema che la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
2: Analizzate, perché a volte vedi quel pareggino sembrava manna dal cielo per tutte e due, invece una delle due rischia di venire fregata.
1: Assolutamente.
2: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno vede sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, rispondono eventualmente ad altre figure. Ok, ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina, non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nelle panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma se non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma perché è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta
2: a Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste Non si sa realmente perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi. Allora, il direttore sportivo chi è? Ibra?
1: Esatto.
2: Furlani?
1: Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
2: Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
1: Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
2: Certo, capisci cosa ti voglio dire. Vuoi qualcosa in più? Formati. Vai, frequenti il corso di direttori sportivi a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se, se prendi, come si chiama, l'attaccante che è arrivato a gennaio che non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come
1: sì,
2: si chiama?
1: Fulcrug.
2: Sì, Fulcrug, ecco. Quindi cioè, è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champion. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan o della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, cioè, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio, il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: No, certo. Infatti,
2: c'è un dirigente come Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che...
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette, risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, la Roma pare che abbia funzionato e mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso per adesso non se ne parla anche perché hanno bussato alla porta di Mannama della Laurentiis solo tiene stretto e quindi
2: certo,
1: anche lì
2: che era la prima scelta.
1: Un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
2: Capisci? È quello il problema, la confusione genera confusione e poi lo vedi con i risultati sul campo. Perché si crea anarchia, guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì, certo.
2: Una
1: certo,
2: figura
1: certo.
2: Identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Gianni, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina... Sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì, sì.
2: Perché
1: sì.
2: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
1: no.
2: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pier Ausilio, hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze. Cioè, e qua torniamo al discorso che
2: bravo Vincenzo, adoro, vedi,
1: Carnevali e la Roma dice, no vabbè, ma tra amici si aiuta eccetera, sì, però sì, c'è un club che 2022 sta ancora pagando oggi, c'è un club che 2022 ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile. Se tu camminavi per strada e dicevi, oh Costa, ma tu hai fatto una plusvalenza, io zitto, non parlare, che se mi intercettano mi prendono.
2: Invece
1: è istituzionalizzato adesso.
2: Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì, sì.
2: Che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
1: Sì.
2: Perché avendo un calcio in enorme... Guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: sì,
2: ok? La Major League, roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 per lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì. Quindi se non è che cresci, ma ripiani, quindi sistemi.
2: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie.

0: lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla, uscite, sì, lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì, o evidentemente c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
1: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
0: Sì, sì, no, direi che rispetto a noi soprattutto
1: rispetto
0: sta
1: a noi, diciamo, forse,
0: allora,
1: forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, no? Sì. Ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi, però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare. Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse,
0: oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina del Milan,
1: un cavallo di ritorno, o magari la nazionale in questo stato,
0: o magari chiude la sua avventura, il suo giro vagare per panchina, sì, al Milan, se Milan, Allegri, ecco, dovesse andare in nazionale, cioè,
1: perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
0: Sì, sì, certo.
1: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
0: Ovviamente no.
1: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro dei soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
0: Sì.
1: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli, che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di venire alla Fiorentina, piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
0: Assolutamente, saremo prontissimi.
1: Maggio c'è un po' deluso come clima, direi, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì, mi aspetto conferenze stampe di fuoco, sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina, sì, allenatori, insomma.
0: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao,
0: ciao Costantino. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome è un cinefilo, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km/h di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre percentuali, partendo da Wolfsburg Paderborn, padroni di casa favorita al 54% sul 21% degli ospiti, mentre l'Ajax è data al 25%, mentre nell'altra gara l'Ajax è favorita al 49% sul 27% del Groningen, mentre l'Ajax è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Il nostro amico Marco dice occhio per Conte alla panchina del Manchester United. Tra poco andiamo a leggere un approfondimento proprio su questo, su Tutto Mercato Web. Un altro nostro amico dice buongiorno, i visti scarsi risultati, Spalletti andrebbe riconfermato, puntare su Conte per la ricostruzione. Ve la giro a voi questa domanda, la mia risposta è la prima, Spalletti. Gianni da Brindisi, da 3 anni, Vincenzo, da quando non c'è più Paratici che non facciamo un mercato come si deve, quindi allunga un po' quella che è stata l'analisi fatta da Costantino Nicoletti. E poi c'è ancora un altro nostro amico che ci scrive, volevo domandarvi se Gasperini fosse andato alla Juventus come voleva lui, adesso dove sarebbe dove sarebbe grande Fulvio. Insomma, non ho capito benissimo la domanda, poi fa riferimento a Parlomeni, però insomma credo che poi alla fine Gasperini è un ottimo allenatore, ma è un ottimo allenatore anche Spalletti, e come diceva prima giustamente Costantino Nicoletti, bisogna andare a calcolare anche quelli che sono gli errori che partono da sopra. Spalletti è stato sicuramente in questo finale di stagione che ha portato la Juventus a non avere di fatto la possibilità di accedere alla Champions League, a meno di un suicidio di massa lì davanti, ha delle responsabilità, è uno dei problemi, l'ultimo dei problemi, ma è sempre uno dei problemi, però è l'ultimo perché sopra ci sono state tante scelte sbagliate. A proposito di Conte, dicevamo, Antonio Conte saluterà il Napoli, oramai è abbastanza, è il famoso segreto di Pulcinella, in questo caso mai più come che in questo caso vale dirlo, perché comunque sia parliamo di un segreto tutto napoletano. Intanto chiedo a Giorgio Sorani se vogliamo ritentare con Ivan Cardia magari. Antonio Conte saluterà il Napoli dopo la sfida contro l'Udinese di sabato alle ore 18, sarà un ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi dal punto di vista economico per gli azzurri. La sensazione che il proprio lavoro sia finito, vado a leggere Tutto Mercato Web, anche a causa di una pressione che è montata nel corso dell'ultimo anno. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano, la Juventus sta ragionando sul suo futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale ed era stato confermato al netto del quarto posto, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dopo dovesse aprirsi un domino di panchine straordinario. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppure il nome corretto sia quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già fatti, Conte è uno dei primissimi nomi, è vero, non dovesse avere un contratto, ecco che potrebbe accettare, c'è un però, l'Italia avrebbe bisogno di lui almeno per 4 anni, ed è questo un discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere. Andiamo da Cardia, mi ha detto di poterlo chiamare adesso, vai. Ed è questo uno di questo discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere un ritorno in azzurro fino al prossimo mondiale, sarebbe legato mani e piedi alla federazione senza possibilità di passi indietro. Dunque lo scenario è il seguente: Conte si dimetterà per tutto quello che è successo nell'ultimo anno senza una destinazione ancora certa, ovviamente gli ingranaggi si possono muovere a brevissimo giro di posta, e io di questo andrò a parlare tra pochissimo proprio con Ivan Cardia, anzi lo facciamo subito. Così parliamo un attimo con lui. Ivan, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Non ti preoccupare, ho letto, sarà un vagito simpatico eventualmente, ma ti liberiamo prestissimo, che ci sono tante situazioni di lavoro che devi seguire in questo momento, e quindi appena hai l'input parti e ti lasciamo lavorare. Okay. Anche perché ricordiamo che ogni giornalista di Tutto Mercato Web, per stare sulla notizia, è per strada oppure alla ricerca di risposte e interventi, ecco, vagiti a destra e a sinistra.
3: A volte le risposte non ce le hai, però
1: Lo so, te le inventi, nel senso che devi trovare comunque il modo di arrivare alla notizia, al dunque.
3: Esatto.
1: Allora, parlavamo di Conte, e quindi ti faccio intervenire subito su questo. Leggevo questo approfondimento su Tutto Mercato Web a firma di Andrea Lo Sapio su un futuro di Conte che non è detto sia scritto. Quindi lui intanto è una cosa è certa, saluterà Napoli sabato ore 18, ultima partita, poi si va via. La domanda che ti faccio però è: lui lascia dei soldi lì, non è una cosa usuale per Conte, per farlo vuol dire che c'è qualcosa dietro, o veramente si ferma in attesa, aspetta?
3: Ma secondo me è anche un modo di ragionare suo, cioè si vuole lasciare bene con Napoli e con De Laurentiis, e quindi secondo me è legato anche a questo. Poi io penso che Conte, come con tutto il suo staff, non abbia difficoltà a trovare una panchina se non adesso, l'anno prossimo, quindi credo sia legato a questo, e anche a un modo di proporsi per la nazionale, nel senso che in questo momento, vabbè, la panchina azzurra, intendendo per tale quella della nazionale, è occupata da Silvio Baldini, ma sappiamo tutti che è una situazione ad interim. Il 22 giugno ci saranno le elezioni presidenziali, Mago è in questo momento nettamente favorito su Abete, Conte è sicuramente un nome spendibile, non è l'unico, secondo me Roberto Mancini è anche un candidato molto, molto credibile da quel punto di vista, però il fatto che Conte sia libero è sicuramente una mano alla nazionale. Per me ci sono degli incastri un po' complicati da trovare anche a livello economico per avere Conte in nazionale, però è sicuramente uno scenario possibile.
1: Scenario possibile per la panchina della nazionale, anche Allegri, anche addirittura Mancini, è ritornato un po' questo nome, quanto è credibile questa ipotesi?
3: Ma guarda, faccio fatica, visto che manca più di un mese alle elezioni presidenziali, a darti una griglia, però secondo me Mancini in realtà è il più credibile dei nomi, perché intanto i rapporti con Malagò, se vincerà Malagò, sono ottimi. In pratica lo chiamò Malagò la prima volta in nazionale, perché ricorderai la FIDC era commissariata dal CONI all'epoca, il commissario della FIDC era Roberto Fabricini, che a parte il fatto che era il segretario generale del CONI all'epoca, ma è molto vicino a Malagò, e quindi fu sostanzialmente Malagò a chiamare Mancini in nazionale, quindi diciamo c'è già un precedente. È un tecnico che al profilo del selezionatore risponde, no? Perché magari Mancini nel lavoro di campo può non essere a livello di altri tecnici come anche Spalletti, insomma non è un allenatore proprio un purista del campo, diciamo così, però nell'individuare il talento in realtà è uno che è sempre stato molto molto bravo, e quello è un po' il ruolo del selezionatore, che poi allena poco, vorrebbe tornare, e a livello economico guadagna meno degli altri che hai nominato, cioè per me Conte e Allegri sono sicuramente spendibili, Conte più di Allegri, perché poi insomma lì c'è tutta la questione del Milan che non si capisce come andrà a finire, però sono due allenatori che guadagnano tanto, cioè Mancini per tornare in nazionale, visto che si è pentito di quella scelta che ha fatto nel 2023, e considerando anche che ha guadagnato un po' di soldi, non credo che abbia grandi pretese economiche. Conte Allegri probabilmente non avrebbero la pretesa di guadagnare quanto guadagnano nel club, però parliamo anche con qualche sconto di ingaggi molto molto alti, secondo me troppo alti per la federazione, anche perché qua ti chiudo la risposta che è stata un po' lunga. Noi ricordiamo tutti che per arrivare a Conte fu decisivo nel 2014 l'aiuto di uno sponsor, degli sponsor, sì, di Puma, sì, su tutti. Sì. Nel frattempo è cambiato un po' il quadro, cioè l'Italia è sponsorizzata da Adidas da tre anni, e Adidas ha investito su una nazionale che, è brutto dirlo, non è andata ai mondiali e ha fatto anche un europeo abbastanza deludente. Non so quanta voglia abbiano gli sponsor oggi di puntare sulla nazionale italiana e di dare una mano, perché per ora hanno fatto un investimento che oggettivamente non gli è rientrato, cioè le magliette della nazionale italiana, lo dico proprio con insomma dolore nel cuore, però non sono andate esattamente a ruba negli ultimi anni.
1: No, direi assolutamente. C'è un paio di domande per te, te ne faccio sentire una, poi ti libero e ci sentiamo anche tutti gli altri interventi che stanno arrivando. Vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Sergio da Piano Gentile. E se il quadro degli scambi di allenatore fosse Allegri nazionale contro il Milan?
1: Anche
2: questo finale potrebbe fare questo colpo di coda per calmare gli animi. grazie, vi ascolto.
1: Grazie al nostro amico Sergio Dappiano. Può essere anche questo uno scenario a questo punto. Tutto è possibile, ne abbiamo parlato anche prima.
3: Intanto speravo ci desse qualche dritta sull'Inter, perché voglio dire.
1: Tu sei proprio lì, dici tu.
3: Stai là, dacci tu qualche notizia, Sergio, esatto. Visto che sei in zona. No, vabbè, a parte le battute. Sì, è uno scenario possibile, secondo me, era Allegri in nazionale contro il Milan, giusto?
1: Sì, sì.
3: Sì, è uno scenario possibile, cioè non
1: chiuderebbe il ciclo delle panchine Conte, Juve, Inter, Napoli, Milan. Gli manca la Roma.
3: Chiuderebbe. Sì, manca la Roma, con cui c'era stato qualche abboccamento. Io penso che Conte puntasse al Milan prima di andare a Napoli.
1: Sono d'accordo. Ricordo
3: l'intervista di Stellini, sì, sì. A Tele Lombardia, lì c'era una manovra anche mediatica che stava provando a fare. Non credo chiuderebbe le porte se arrivasse la chiamata del Milan. Certo, il Milan è una galassia complicata oggi, cioè non sappiamo cosa farà Allegri. Per me il primo step è quello, capire chi deciderà sul Milan del futuro. C'è un gioco di potere in atto, è inutile nasconderci. Poi se dovesse andare in una certa direzione, cioè Allegri che va via, e Allegri sicuramente è comunque un nome, cioè io per la nazionale terrei quei tre nomi lì, Allegri, Conte, Mancini, poi c'è il sogno Guardiola a cui non so nemmeno quanto credere, però insomma se Allegri va via dal Milan, alla nazionale ci può andare benissimo, è possibile. A quel punto il Milan avrebbe bisogno di un grande allenatore, non ce ne sono così tanti disponibili, e Conte sicuramente è uno che potrebbe andare bene al Milan.
1: Direi proprio di sì, poi è uno che appena arriva pronti via ti vinco lo scudetto, quindi da questo punto di vista può essere ambito a tanti, anche per trovare una sorta di scorciatoia verso lo scudetto. Ivan, grazie davvero di cuore, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, buon lavoro, ciao Ivan.
3: Buon proseguimento.
1: Buon lavoro. Ciao Ivan, noi invece continuiamo, ci sono anche altre note audio, ce ne sentiamo un'altra, poi leggo un testuale e vi do un approfondimento a cura di Tommaso Paradiso, uscita oggi sul Messaggero, no, sul Corriere dello Sport, lettera indirizzata a Claudio Lotito, però andiamo a sentire intanto questa nota vocale.
4: Ciao Vincenzo, Daniele, fedelissimo da Palermo.
1: Ciao Daniele.
4: Non sento parlare da parte di nessuno relativamente a ciò che ha detto e pubblicato Corona relativamente al Napoli.
1: Guarda, posso stoppare il nostro amico, ma Daniele, giusto, che ringrazio sempre per i suoi messaggi, per la sua presenza, per le sue parole, eccetera. Ti stoppo non per qualcosa, perché onestamente io... Sì, ho capito quali sono le parole, ma preferisco non andare ad aprire polveroni sulle parole di determinati personaggi che possono piacere, possono non piacere. Secondo me ci sono alcuni personaggi che fanno più il male del calcio che il bene. Questo proprio a prescindere da qualsiasi squadra abbia parlato. Detto questo, dicevamo, lettera sul Corriere dello Sport di Tommaso Paradiso a Claudio Lotito. Leggiamo. Non più caro presidente, che non è più caro presidente, ti scrivo, ma un non più caro presidente. Questo è l'inizio. Intanto ha parlato di ha desertificato una delle tifoserie più viscerali d'Italia, ma il popolo laziale non è sparito, ha solo scelto di allontanarsi da lei. Nel lungo sfogo, ricordiamo poi di questa lettera, Paradiso, che ha pubblicato il Corriere dello Sport, critica anche le continue uscite pubbliche del presidente contro i sostenitori biancocelesti. Ogni occasione, dice Tommaso Paradiso, è diventata buona per colpire chi avrebbe dovuto proteggere. Particolarmente contestata una frase pronunciata recentemente da Lotito. Lei ha detto che il tifoso laziale deve ringraziare di essere vivo, come se la Lazio fosse una concessione. Il cantante poi sottolinea come l'amore dei tifosi sia rimasto intatto nonostante le difficoltà. Oltre 30.000 abbonati, anche con mercato bloccato e prospettive poco chiare, un miracolo d'amore che non è mai stato riconosciuto, scrive Paradiso. Il finale poi è una vera e propria esortazione, e dice Paradiso: siamo stanchi di aspettare, di ascoltare sempre le stesse frasi dal 2004, una volta almeno vendevate un sogno, oggi neanche più quello. Poi la chiusura, affidata ai Beatles, alla fine ricevi sempre quello che semini. Quindi queste le parole di Tommaso Paradiso. Tornando invece alle vostre di parole, c'è Miria da Fasano, che saluto e ringrazio per il messaggio. Spalletti deve rimanere alla Juve, dice devono andare via un po' di giocatori e basta, sono tutti scarsi, non può fare miracoli Spalletti. Miria, io sono assolutamente dalla tua parte con la tua stessa lettura. Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Secondo me Conte andrà al Milan per provare a vincere lo scudetto, che lo porterebbe ad essere l'unico allenatore nella storia italiana a vincere con Inter, Milan, Juve e Napoli. Ciao e buona giornata a tutti. Questa è una lettura che ci ha dato anche un altro nostro amico e che ci dai tu adesso e che condivido. Intanto ricordiamo che nel frattempo è arrivata la vittoria, lo dicevamo prima, della Premier da parte di Arteta e del suo Arsenal. Saluta la panchina del City Guardiola, e tra poco sono curioso di sapere cosa ne pensa Lapo di questo addio alla panchina del City e di dove potrebbe portarlo la strada verso nuovi obiettivi. Ovviamente il sogno di tanti è che possa essere CT della nazionale, ma per adesso i nomi sono quelli di Mancini, di Conte e di Allegri. Chissà se uno di questi siederà sulla panchina della nazionale. Intanto, come ricordate bene, come ricorderete bene, il 22 giugno ci saranno le elezioni del presidente federale. Intanto si sceglie il presidente federale, poi dal presidente federale a cascata tutto il resto. Ci ritroviamo tra poco, vi aspetto, seconda pausa per noi.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
5: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
6: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
5: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12.57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
6: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
5: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5.440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora andiamo d'urgenza a Napoli, invertiamo un po' i discorsi di Scaletta e ho convocato come sempre il mio amico, sempre impuntualissimo, l'ottimo giornalista Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: D'urgenza a Napoli perché adesso diventa il nodo dove si può diciamo in qualche modo districare tutta la situazione delle prossime panchine, perché Conte di fatto lascerà il Napoli. Ti chiedo quando lo ha comunicato De Laurentiis, ma un'idea me la sono fatta, a parte l'ho detto un mesetto fa, ma credo forse quando De Laurentiis si diede l'out, se vuoi comunicamelo per tempo perché io mi devo muovere. Però mi sembra che in questo caso si tratti di una rescissione consensuale tra le parti, no? Intanto
1: sì, si lasciano in maniera amicale, no? Cioè, rimangono amici in una condizione diversa del calcio, perché da una parte c'è un allenatore maniacale, un allenatore che dà tutto se stesso per l'obiettivo che si prefissa, che è sempre quello del successo. Dall'altro c'è un presidente che per forza di cose deve guardare al bilancio, che molto probabilmente o quasi sicuramente, sai che quando ti dico delle cose non le dico tanto per dire, non ha telato fino in fondo il suo allenatore in un momento delicato e in una piazza che ad un certo, una parte della piazza ha deciso di buttargli un po' di letame addosso e si aspettava qualcosa in più anche come crescita societaria, che sportivo è rimasta quella pietra, quella famosa fotografia che tutti ricordiamo, no? Della prima pietra, ma di sì. Zona e di lavori nemmeno a parlarne. E poi sai, il bilancio, i punti, poi pensa di aver dato tutto, si è logorato, devo dire la verità, so per ufficiale che la figlia Vittoria si è messa a piangere, ha pianto quando il papà gli ha comunicato la sua scelta, l'ha comunicato naturalmente prima da Aurelio De Laurentiis dicendogli che non sarebbe tornato sui suoi passi, e quindi c'era il timore comunque di fare peggio di quanto ha fatto, perché poi alla fine ha vinto uno scudetto, una supercoppa e molto probabilmente arriverà secondo con la Champions assicurata, quindi più tanto molto probabilmente non si sente più di dare ed è giusto che l'estate si separi.
0: Tra l'altro credo che dall'altra parte coglie un'occasione anche De Laurentiis, no? Perché la gestione Conte è stata una gestione che ha portato a spese, sì, ma a livello di cartellini il Napoli ha sempre speso. Il problema sono gli ingaggi che cominciano a salire e quindi magari la scelta, così arriviamo a quello che dovrebbe essere il sostituto del Sarri di turno, permetterebbe a De Laurentiis anche di risistemare un po' le casse, mantenendo comunque inalterato il valore del Napoli, che nel frattempo è cresciuto negli anni e che con Sarri potrebbe andare a valorizzare quello che c'è senza andare ad aumentare ancora i costi, no?
1: Allora, ti dico una cosa, poi passiamo ai costi. La permanenza di Conte nel Napoli avrebbe comunque causato l'esclusione dell'intero staff medico, perché tu sai che tra l'allenatore e il responsabile dello staff medico, mi riferisco a Raffaele Canonico, ormai i rapporti erano chiusi, erano rotti, Conte non aveva mai nascosto la sua volontà di ripuntare il dito sui recuperi e su quello che poi è stato il lavoro dell'intero staff medico. È uno. Due, anche la questione dell'ufficio comunicazione sarebbe stato un problema, perché Antonio Conte aveva comunque anche in quel caso un rapporto non chiaro, non limpido. E quindi anche da questo punto di vista ci sarebbero dovuti essere dei cambiamenti. Tre, risparmia 22 milioni di euro netti lordi a stagione, dell'ultima stagione. Quattro, Sarri è o sarà o potrebbe essere il tecnico paravento, nel senso che volevate Sarri e ve l'ho portato.
0: Esatto.
1: E questo è, diciamo, l'ultima opzione che sa bene anche Conte, perché tu sai che quando parlo non dico le cose tanto per dire, ma le dico perché conosco i fatti. E quindi Conte, anche l'opzione Sarri, conosce l'offerta e anche la risposta di De Laurentiis nel caso in cui qualcuno della piazza del Centenario potrebbe dire qualcosa, perché poi lo sappiamo bene, caro Vincenzo, ogni volta che si parla di brutto gioco, di un non gioco, si ricorda sempre il triennio di del comandante, di Maurizio Sarri, e quindi quale migliore occasione per riproporlo a cifre minori, massimo 3 milioni e mezzo di euro, uno non esigente come Conte, uno che ti permette comunque di poter attingere a giocatori giovani capaci di fare plusvalenze nel futuro, e quindi tutto questo alla fine è giusto che finisca, perché con Conte, contro di Conte, ci sono state troppe cose che sono andate al di là dell'aspetto tecnico-tattico, non ultimo la vergogna di quello che abbiamo sentito da qualche gossiparo e da qualche nostro collega che si è venduta l'anima al diavolo pur di venire fuori nelle cronache. Quindi contesto esausto, è logoro, e quindi è meglio che alla fine saluti domenica la sua gente. Non resta altro che ringraziarlo, con la premessa che però il calcio a Napoli non è finito con Benitez, non è finito con Ancelotti, non è finito con Sarri, non è finito con Spalletti e non finirà con Conte.
0: Tra l'altro allora, molti quando arrivò Conte al Napoli dissero: scommetto che in 4-5 massimo 6 mesi si salutano, che sono due caratteri forti. Invece fu molto bravo De Laurentiis a capire le potenzialità di Conte, a ricordarsi che nell'anno precedente per metterci troppo bocca il Napoli arrivò decimo, e ha fatto lavorare Conte con grande serenità. Poi però molti altri dicono, giustamente, Conte uno che dura due massimo 3 anni, ma già al secondo anno scoppia un po' tutto. E tu sei stato uno di quelli che ci ha raccontato anche un po' quello che succedeva nelle chat di squadra, no? Gli allenamenti riprogrammati dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, e quindi ti chiedo se anche la squadra, tra virgolette, tira un sospiro di sollievo.
1: Secondo me sì, secondo me sì, perché alcuni calciatori, perché noi dobbiamo fare cronaca,
0: certo,
1: se fosse rimasto Conte io credo che non avrebbero deciso,
0: fammi qualche nome,
1: di cambiare piazza. Lobotka, per esempio, che ha un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria, avrebbe cambiato. Lobotka è uno di quelli, se ti ricordi, che dal ritiro della nazionale aveva un attimo accusato, no? Il troppo lavoro, non è che con Sarri il lavoro diminuisce, però ha una metodologia diversa, che poi ha un altro carattere, che è quello che dopo il 18esimo, 20esimo non ti saluta neanche come giocatore. Quindi a prescindere da questo, ma lo stesso De Bruyne, ti dirò, De Bruyne molto probabilmente con Stefano Conte avrebbe cambiato la sua scelta. Io credo che per anche sa non ci siano cambiamenti di idee, perché vuole andare via, a prescindere dal nuovo allenatore, anche se serve come il pane, no? In questo 4-3, un po' come l'Allan dei bei tempi.
0: Sì.
1: Passati, e non lo so cosa farà Meret, perché comunque Meret poi è in questo calderone di accuse che sinceramente, conoscendolo, mi sembra inusuale che uno come lui possa fare quello che è stato detto. Però Conte, io ho scritto un pezzo, si logora, perché se lo vedi lui si logora
0: molto,
1: logora i giocatori e logora i presidenti, e quindi, come dicevi tu, la storia poi descrive il personaggio. A parte la Juve, 3 anni, poi ti ricordi se ne andò nel primo giorno di ritiro,
0: sì.
1: E poi tutte le sue esperienze dalla nazionale in poi sono durati 2 anni.
0: Inter, Tottenham, esatto, sempre durati 2 anni.
1: Quindi, però bisogna anche dire un altro aspetto, che poi quando lui lascia qualcosa di costruttivo, lascia in eredità squadre che comunque hanno una propensione alla vittoria, al successo. È andato via comunque dalla Juve, Allegri ha vinto, è andato via dal Tottenham, dal Chelsea, il Chelsea ha vinto, è andato via dall'Inter e l'Inter ha vinto. Vediamo che possa fare la stessa cosa anche con il Napoli, e con, perché poi va benissimo, Sarri è l'opzione giusta, però il cruccio di Aurelio De Laurentiis è sempre stato Max Allegri, che sì, però ha un vulnus dalla sua parte, che è quello dello stipendio. Oggi lui guadagna 5 milioni di euro netti a stagione al Milan, e a quanto pare nel contratto con la qualificazione Champions che dovrebbe arrivare aumenta di un altro milione di euro. Conte qui ne guadagnava 8 netti, arriva Allegri ne guadagna 6, 12 lordi, 6 punti a capo per quanto riguarda quello che purtroppo costi, è l'obbligo, certo, del bilancio.
0: Certo, certo, questo diventa chiaramente un problema. Per un Conte che se ne va, c'è un Manna che resta, no? Perché c'erano tanti club che si stavano interessando a Manna, a un certo punto sembrava potesse essere tra virgolette depotenziato, invece pare che adesso sia stato tra virgolette bloccato da De Laurentiis.
1: Eh sì, perché comunque sta lavorando da 6 mesi, e prendere un altro direttore sportivo sarebbe stato un bel problema. Diciamo che sicuramente l'addio di Conte mette in risalto Manna, che in questo biennio comunque sì, ha lavorato, ha fatto il suo lavoro, ma comunque aveva una figura che lo offuscavano un poco, e che questa figura comunque riteneva Manna un bravo operatore di mercato, ma troppo giovane, troppo inesperto, tu lo sai, no? Sì. Comunque poi Conte ha lavorato sempre con gente di un certo spessore, ma tu quando prendi Conte prendi tutto il pacchetto, prendi, certo, il Conte che logora, il Conte che pretende, il Conte che comunica in modo suo, il Conte che litiga, il Conte che deve trovare un nemico sistematicamente, e un Conte che comunque ha bisogno di rapportarsi con determinate persone che hanno un po' più di esperienza. E quindi anche con Manna c'è stato, diciamo, questo rapporto un po' astioso, e quindi ti ripeto, secondo me un altro anno avrebbe potuto danneggiare tutti, compreso
0: parti. Sì, sono d'accordo. Dove te lo immagini adesso Conte, visto che seppure fosse nazionale ci dovrebbe stare per 4 anni?
1: Nazionale, ma io non escluderei che cosa vuole dire Spalletti a Elkan. Perché comunque l'effetto Conte poi è un effetto che domino, si cambiano le panchine. E non dimentichiamo che comunque Sarri è molto amico di Cristiano Giunto, che va all'Atalanta e che vorrebbe ripartire, perché poi qua questa è una città particolare, no? Qualcuno ha scritto dal centenario, da vita al Napoli della senilità. Ricordiamo che Cristiano Giunto li vuole portare Sarri per un Atalanta che comunque sporna talenti, che comunque è ambiziosa, e quindi per me Sarri ha ancora tanto da dare. È migliorato anche lui, non è più quello di una volta. E poi te la dico a menadito, con Milinkovic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Oliveira in discesa, con De Bruyne, Lobot che mette Tomine al centrocampo, e con Neres a destra, Højlund centrale e Alisson a sinistra, io credo che
0: sia squadra fatta, certo,
1: un ottimo 4-3-3. Certo. Integralo secondo me con Noah Lang, che ha messo il like ad un operatore che era un esperto di mercato quando ha detto che Conte andava via, è già un altro rinforzo, e quindi già è una squadra che può fare bella figura.
0: Direi proprio di sì. Salva, prima di salutarti e ringraziarti, io ti voglio chiedere una fotografia su Luciano Spalletti, perché l'hai detto tu prima, vediamo che cosa gli vuole dire. Da quello che ci risulta, lui abbia confermato la volontà di andare avanti, chiaramente a fronte anche di strategie societarie che anche senza la Champions League possano rinforzare la rosa, senza magari come lì, insomma qualche condizione l'ha dettata anche lui, e pare che lui abbia anche detto poi se non siete convinti in qualsiasi momento lo potete dire senza problemi, e Spalletti lo conosci molto bene. Così come conosci che Spalletti al primo anno di Napoli trovò difficoltà che assomigliano anche un pochettino a quelle di questa Juventus. Poi ci fu un repulisti totale che ci portò a pensare che Napoli avesse ridimensionato il progetto, e invece arrivarono i Kvaratskhelia, gli Osimhen, venne rivalutato Lobotka e tanti altri giocatori che arrivarono a vincere lo scudetto nell'anno poi del rilancio di Spalletti. Fossi nella Juventus, insisteresti su di lui, affidandoti a lui, sull'esperienza del Napoli?
1: Sì, perché è un professionista, è un gran lavoratore, soprattutto poi quando parte dall'inizio, che ricordiamolo che poi lui ha ereditato,
0: certo,
1: la squadra non sua, certo. e non l'ha costruita oppure l'ha allenata dall'inizio, plasmandola con il suo modus. Quindi io credo che possa rimanere. Però io lo conosco bene, cioè quella sconfitta con la Fiorentina se la porta indietro, lui è empatico, cioè come il fatto della nazionale, no?
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Se l'è sentita dentro quella delusione, quel fallimento, che dovesse, come a quanto pare succederà, poi tutto può succedere, perché Verona comunque se la giocherà fino alla fine, così come il Cagliari, e quindi, però guardando la forza di Milano e Roma la vedo difficile. Beh, che nell'ultima giornata possano,
0: c'è anche il Como, la Juventus deve sperare che Como, Roma e Lazio, due delle tre, scusami, Milan
1: posso,
0: una delle due delle
1: se
0: tre
1: se posso
0: tre.
1: Permettermi, l'ho detto anche in un altro intento ieri, l'uscita dell'Europa League me la sarei evitata.
0: Bravo, perché questo ha fatto arrabbiare molti tifosi della Juventus, che giustamente dicono
1: una
0: di che parliamo.
1: Così importante come la Juve, dire però l'Europa League cioè, la giochiamo, no, devi stare attento.
0: Esatto.
1: Devi stare attento a dire certe cose in determinate piazze, perché se lo dici a Roma, alla Roma, è una cosa. Ma se già, allora ti faccio un'ipotesi.
0: Sì.
1: Mettiamo il caso contrario: se Conte avesse vissuto la stessa situazione con il Napoli della Juventus nella penultima giornata di campionato e la classifica si fosse così diramata, e nella conferenza stampa avesse detto ragazzi però siamo andati in Europa League, se lo sarebbero mangiati, il cuore gli sarebbe, già così col secondo posto, la Supercoppa, la Champions blindata, ed è stato criticato e bacchettato per il gioco e per tutto. Figurarsi se avesse detto bisogna stare, io credo che lui l'abbia pensata veramente, però quando alleni la Juve ragazzi non puoi permetterti determinate uscite, anche se ti chiami Luciano Spalletti.
0: Esatto, e quello è stato sicuramente una cosa che poi gli si ritorcerà contro. Salvatore, grazie come sempre, un grande abbraccio a Salvatore Cagliazza.
1: Ciao Vincenzo, ciao Salvatore, grazie.
0: Detto questo, io direi che possiamo andare avanti anche con un'altra nota audio che nel frattempo era arrivata, quindi vediamo un po' quello che cosa ci chiedete.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma ciao, io volevo sapere cosa ne pensavate di Paratici, perché io sinceramente faccio fatica a considerarlo un grande dirigente, come viene spesso raccontato, nel senso che da quando è andato via Marotta, che lo coadiuvava, praticamente ha fatto solo danni alla Juve, al Tottenham, è stato squalificato, per cui faccio fatica a considerarlo un grande dirigente. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Marotta è stato un grande dirigente, senza dubbio, insieme a lui Paratici erano una coppia straordinaria, non a caso Andrea Agnelli scelse appunto questi due dirigenti per andare a far crescere il prodotto Juventus, e da lì nacquero poi il famoso decennio bianconero, 9 scudetti di fila, almeno un anno con un trofeo, tante Coppe Italia nonostante l'addio di Conte, appunto, di cui parlavamo prima, l'arrivo poi di Massimiliano Allegri, insomma un percorso costruito da una dirigenza competente. Poi il famoso arrivo di Ronaldo, il saluto, l'esonero, la cacciata, chiamatela come volete, di Beppe Marotta, il discorso che poi andò a cadere in casa Juventus con Paratici che venne accorpato in quelle che erano le mansioni, non più soltanto talent scout, scopritore di talenti, addetto al mercato a trovare il giocatore giusto, ma anche l'uomo dei conti, quindi depotenziò un po' quelle che erano le sue caratteristiche e tutto piano piano cominciò a venir meno fino poi a quello che sapete che è successo. Quindi insomma sicuramente Paratici è uno straordinario dirigente, lo è anche Beppe Marotta. La Juventus da quando poi ha cambiato e dalla CDA dimissionario non è riuscita a rialzarsi dal punto di vista delle competenze dirigenziali, questo è poco ma sicuro. Detto questo, è finita la prima l'altra mezz'ora, siamo alla pausa, la terza e ultima pausa del nostro percorso mattutino. Al rientro andiamo proprio a capire un po' cosa sta succedendo in casa Juventus con Camillo De Michelis e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da

0: rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali. Tutti

0: venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ricordiamo inoltre che sabato 30 maggio ci sarà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri sera ha festeggiato, complice il pareggio del City per 1-1, il titolo in Premier League. Quindi complimenti alla squadra di Arteta, complimenti alla squadra molto ben costruita da Berta e Micheli, complimenti davvero all'Arsenal. E viene subito in mente naturalmente il film Febbre a 90 con Colin Firth, che ci fa quasi immaginare che il protagonista di quel film stia festeggiando per le strade di Londra il successo del suo amato Arsenal. Tra poco andiamo a parlarne anche con Alain Valnegri. In casa Juve abbiamo un problema di collegamento, per cui vi do io degli aggiornamenti, soprattutto che riguardano il mercato, ma forse abbiamo risolto il problema, quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare al volo da Camillo De Michelis, così proviamo a fare un check al volissimo con lui. Nel frattempo, come sapete, ci dovrebbe essere la settimana prossima il confronto tra Spalletti e John Elkann, che però avrebbe sentito già telefonicamente un pochettino tutti. Como lì nello spogliatoio, stando a quanto riporta Tutto Sport, avrebbe detto alla squadra: non vi devo dire niente, una roba del genere. Adesso me la faccio chiarire da Camillo De Michelis. Chiellini due giorni fa ha detto: viviamo alla giornata. Insomma, situazione di grande impasse in casa Juventus. Ne parliamo al volo con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora Cami, Spalletti sembrerebbe aver sciolto le riserve, ma su questo io non avevo dubbi, dopo il fallimento con la nazionale che si porta addosso e che voleva lavare subito con una squadra di club. Il treno Juventus ci sale, difficilmente l'avrei immaginato scendere dopo sei fermate, quindi 6-7 mesi. Ha confermato la sua volontà di restare, ma ha anche raccontato alla società che deve essere convinta anche la società con lui. Qual è la situazione?
1: Ma la situazione è che in questo momento Spalletti, no, non so dirti se il termine giusto è rassicurazioni, però vuole una struttura societaria diversa, vuole comunque avere più sintonia.
0: Abbiamo perso Camillo, probabilmente sta sotto un tunnel, quindi proviamo a recuperarlo, però vorrebbe avere, come diceva Camillo, prova a integrare io il suo pensiero, più sintonia con quelli che sono i dirigenti. Del resto, se tu parli già in conferenza stampa di parlare con John Elkann senza citare mai Como lì, vuol dire che tu bypassi questa figura intermedia. Ti abbiamo recuperato, Cami, mentre dicevi che vorrebbe avere più sintonia con la classe dirigenziale, immagino volevi dire, visto che se in conferenza stampa dici che parlerai con Elkann, hai già bypassato Como lì.
1: Esatto, e quello che posso raccontare rispetto alla figura di Spalletti, che comunque John Elkann l'ha individuata come figura apicale del mondo Juve, cioè prima del rinnovo in quel discorso di John Elkann ha parlato di Spalletti, della strada giusta con Spalletti per tornare ad essere grandi, quindi credo che la volontà di John Elkann, tra l'altro molto vicino alla Juventus negli ultimi mesi, anche grazie al figlio, in questo caso sia chiara ed evidente. E un addio di Spalletti porterebbe Vincenzo a grandi valutazioni a 360 gradi. Invece la società, e quello che posso dirti, l'ho scritto anche ieri su Tutto Juve e mi sono confrontato anche con Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, è legato alla posizione di Como lì, perché non è mai stato così lontano dalla Juventus. E unendo un po' i puntini, e l'ho scritto proprio ieri sera intorno alle 9, la frase di Chiellini, viviamo alla giornata, oggi mi sembra un superiamo il derby con il Torino e cerchiamo di capire bene cosa sarà il destino della Juventus dal punto di vista delle coppe, e poi sostanzialmente andare incontro a un ennesimo ribaltone per tanti motivi, però la sensazione, l'aria che tira qua a Torino è che la Juventus possa mandare via Como lì dopo neanche una stagione, dopo neanche un anno, perché lui è arrivato il 4 giugno della scorsa stagione, e quindi in questo caso cercare poi di ricostruire una società e fare tutte le valutazioni del caso. Però oggi Como lì non è mai stato così lontano dalla Juventus.
0: Quindi non depotenziato nel suo ruolo, ma addirittura mandato via a 6 mesi, sì, credo, dalla investitura come amministratore delegato, se non erro.
1: Sì, la sensazione è che in questo momento qua lui e Modestò possano lasciare la Juventus per tanti motivi, Vincenzo. anche perché, non lo so, si è parlato tanto di questi algoritmi, dei dati, però la Juventus non lavora attraverso algoritmi e dati. Quindi questa è una cosa che comunque il metodo come lì non è stato utilizzato, non è stato portato avanti. Ottolini non è un direttore sportivo da dati, non si è costruito un'area dove vai a ottimizzare le risorse tecnologiche, cosa che sta capitando in tutti i lavori, tra l'altro. E poi, non so, il mercato è disastroso e tante altre situazioni anche all'interno della società, rapporti in generale, però se devo dirti una cosa, Vincenzo, se la devo dire al tifoso della Juventus, la colpa di tutto questo non può essere data a Comolli. Comolli ha sbagliato tanto, forse quasi tutto, però la colpa del fallimento, del possibile fallimento Champions, va attribuita questa volta, credo, senza dubbi alla squadra perché sono 3-4 anni che 12 giocatori presenti in questa rosa non riescono a fare un salto di qualità, non riescono a gestire la pressione della maglia della Juventus. Cioè, l'esempio per me lampante è quello di ieri sera, Vincenzo, ovvero sostanzialmente l'Arsenal che non vince da 22 anni, quella è una pressione. Quella è paura di non vincere una Premier dopo tanto tempo con il City alle calcagna. Non il quarto posto con la Fiorentina già salva e contestata dai tifosi.
0: Esatto.
1: Questa è una cosa, il Verona retrocesso, ecco.
0: Sono d'accordissimo con te, queste pressioni, se non vengono rette da questo gruppo di giocatori, il problema è nei giocatori, però costruiti in questi anni da dirigenze che evidentemente hanno sbagliato quasi tutto quello che potevano sbagliare. Avremo tante altre puntate da affrontare insieme, caro Camillo, un'estate bollente, allora intanto ti saluto e ti ringrazio. Camillo De Michelis.
1: Grazie a te, Vincenzo.
0: Ciao Camillo. Alen, buongiorno.
2: Vincent Marangé, come stai?
0: Bene,
2: bene. Fabio mi ha detto che parli pure francese.
0: Oui, bien sûr. Moi je
2: parle pure fare un programma in Francia. E allora dalla Francia ti farò chiamare da certi mezzi per fare delle belle analisi marangiane.
0: Merci beaucoup, n'y a pas problème, cher Alain Valnegri. Alain, senti, torniamo a parlare in italiano, che ci riesce sicuramente meglio. Però ti volevo chiedere una cosa, insomma. Tu sei un cinefilo? Ti piacciono i film o segui poco il cinema?
2: Non ho una grandissima cultura. Ci puoi provare, però ti dirò...
0: Febbre a 90 lo conosci, dai.
2: Ho più cultura calcistica che di cinema.
0: Febbre a 90 lo conosci?
2: Sì, beh, quello sì.
0: Ok, quindi ieri ti è venuto in mente Colin Firth in mezzo al pubblico del londinese dell'Arsenal a festeggiare per le strade, sì. Immagino. Bella storia quella dell'Arsenal e di Arteta, 6 anni sulla panchina, 8° posto la prima volta, poi piano piano rimontava posizioni finché poi non è arrivata a vincere nella serata di ieri in maniera indiretta con il pareggio del Manchester City. Termina un dominio del City di Guardiola, che lascia il City non per non aver vinto questa Premier, e scoppia la festa per l'Arsenal, meritatissimo immagino, anche da parte tua.
2: Sì, durante 3/4 della stagione sì, poi nell'ultimo mese e mezzo l'Arsenal comunque è calato, ha perso tanti punti e nelle ultime settimane il City gliel'ha regalato, perché il pareggio ieri a Bournemouth, il pareggio a Liverpool contro l'Everton, a un certo punto quando il City vinse contro l'Arsenal eravamo tutti orientati a pensare che comunque il City era favorito, perché aveva il destino nelle sue mani. E poi è venuto a mancare il City in quelle due sfide, occhio perché comunque l'Everton sta facendo una gran stagione e il Bournemouth è la gran sorpresa di questa Premier, e anche a livello europeo è clamorosa la stagione che ha fatto il Bournemouth. Chi ha visto la partita ieri si è reso conto della qualità del Bournemouth, una squadra che ha venduto tutta la difesa l'anno scorso, incassando più di 200 milioni, ha venduto pure Semenyo, l'uomo gol, e addirittura ha migliorato la stagione scorsa e comunque ha ciuffato una qualificazione storica in Europa League. Sarà difficile, penso che matematicamente non so se ha ancora un po' di speranza, però ci vuole che il Liverpool deve perdere in casa, poi non so, non ho guardato bene, però ieri sull'1-0 ha avuto diverse occasioni, ma anche degli uno contro uno con Donnarumma per portare a casa la vittoria, che lì avrebbe messo molta pressione sul Liverpool. Però sì, la Premier in questo momento proprio l'NBA del calcio, e l'Arsenal ha meritato il titolo, sulla stagione intera ha meritato il titolo, sì.
0: Tra l'altro, per come stava finendo, ricordava molto proprio la stagione 88-89, quella raccontata nel meraviglioso film con Colin Firth, Febbraio 90, perché l'Arsenal, che aveva un passo deciso in quel campionato, cominciò a perdere punti, a rischiare di non passare, e arrivò a doversi giocare la vittoria della Premier in casa del Liverpool, e doveva vincere necessariamente 2-0 per raggiungere il Liverpool e superarlo come differenza reti, e ci riuscì negli ultimi secondi. Quindi è stato un po' questo cammino, nel senso che l'Arsenal ha viaggiato bene, poi a un certo punto ha cominciato a perdere colpi, perdendo il vantaggio acquisito, poi complice anche un po' una frenata del City, è arrivata a dama. Poi in mezzo c'è stato il meraviglioso Arsenal.
2: Ma poi questa Premier, comunque, durante tre quarti della Premier, Renzo, cercavamo l'anti-Arsenal.
0: Sì.
2: Perché comunque a gennaio c'è chi diceva che comunque la Aston Villa se la poteva giocare, che il City fino a febbraio è stato molto incostante quest'anno. E il City, il cambio generazionale è voluto dalla società e da Guardiola, è anche necessario a livello fisiologico, comunque non ha funzionato. L'anno scorso non l'aveva Rodri, quest'anno l'ha avuto, però si sta mancando qualcosa, è mancato qualcosa il City quest'anno, e adesso aspettiamo l'ufficialità dell'arrivo di Maresca, che avrebbe firmato 3 anni.
0: E dove va Guardiola secondo te? Si prende una pausa?
2: Guardiola secondo me prende un anno sabbatico
0: In giro per il mondo,
2: e spero che non prenda la nazionale italiana.
0: Come mai?
2: Perché un allenatore così tattico, così concettuale in nazionale, lo vedo difficile. Cioè, non bisogna avere un nome, bisogna delle idee, bisogna qualcuno che sappia gestire la nazionale. E Guardiola non ha mai allenato la nazionale. Poi lui concettualmente comunque è uno che lavora con dei concetti
0: che vanno tramandati giorno per giorno.
2: Devi ripetere. E poi lui ha sempre lavorato comunque con degli squadroni. Anche quando lui iniziò ad allenare il filiale del Barça, aveva uno squadrone in terza divisione, fu pure aiutato dagli arbitri per farlo andare in seconda B in quell'epoca, con un spareggio con il San Andreu, dove rubò clamorosamente quella partita. Anche se aveva comunque uno squadrone, c'era Busquets, c'era un po' di giocatori che abbiamo visto giocare ai massimi livelli, però per la tersera, quello per dirti che Guardiola ha sempre avuto comunque delle società che gli hanno costruito delle rose qualitative, e con il portafoglio, con cartera, come si dice qua in Spagna, e la nazionale non puoi comprare nulla, e con i limiti in certi ruoli del nostro calcio in questo momento, io non andrei su Guardiola, che avrebbe pure un costo comunque pesante per le finanze della FIGC. Io andrei su Conte, te l'ho già detto, secondo me Conte è quello che può fare l'elettroshock necessario,
0: che però deve restare, diciamo, ieri per 4 anni. C'è un'alternativa, sì, che sta venendo fuori, un ritorno di Mancini, come lo vedresti?
2: No, Mancini non mi è piaciuto cosa ha fatto quando è partito in Arabia per i soldi, e no, sinceramente no.
0: Non è una cosa che
2: accetti. No, ma è più un discorso umano, Poi, praticamente, ha vinto un europeo, ma aveva comunque dei giocatori in grandissima forma che hanno fatto la differenza, dal portiere ai centrali, uno Spinazzola che non avevamo mai visto, un Chiesa che comunque era nell'hype della sua carriera, un Verratti che dominava la scena.
0: Sì.
2: In questo momento questi giocatori non ce li abbiamo.
0: No, questo è vero. E sarebbe veramente, secondo me, sbagliato ripercorrere quel percorso. Detto ciò, Alen, ci ritroviamo domani. Un grande abbraccio, Alen Valnegri.
2: Grazie, Enzo, buon pomeriggio. Ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie a tutti quanti voi. Tra poco parte Maracanã, è già tutto pronto. E allora saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerondo nell'Lodigiano nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
5: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia, fermati dall'EDF diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
4: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a 4 mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
5: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
4: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri? A cipicchia.
2: Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se è Sarri diversamente. Sarri che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello, però anch'io sono sul discorso italiano.
3: Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok, nessuno discute questa cosa, tutti siamo stati abbagliati da quei tre anni di sarrismo, da cui nacque, no? Sì. Questo il sarrismo. Il problema caso. È uno, ragazzi, il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto fuori da Napoli, ok? E a Napoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa.
4: Io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero.
5: Nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando, chiaramente hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Maracanã.
6: Ma siamo già in diretta, vedi, stavo preparando la voce, caro Tringa, e ancora una volta. Allora, su tutte le giornate che stai con me non c'è una volta che azzecchi la posizione.
7: Buon pomeriggio.
6: Sei indisciplinato tatticamente, sì, diciamolo sì, subito, sì, in apertura di trasmissione. Sei indisciplinato tatticamente, non è possibile. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Che pomeriggio si annuncia?
7: È imprevedibile, perché ogni giorno, nonostante il campionato non sia ancora finito, ci lasciamo con delle certezze e poi ci ritroviamo il giorno dopo con queste certezze che insomma vengono meno. E beh, la bellezza del calciomercato, che come al solito si apre con il valzer degli allenatori, ma anche quello dei direttori sportivi, caro Marco.
6: No, ma guarda che questo è un tema molto importante, quello dei direttori sportivi, perché noi adesso è chiaro che ci stiamo concentrando su tutto il bailam degli allenatori, ma quello dei direttori sportivi dobbiamo fare una puntata, dobbiamo fare un blocco, un passaggio sui direttori sportivi. Prepariamoci, perché qui vedo che c'è un movimento clamoroso. C'è un valzer pure qui. Ormai va di moda sto valzer, sì, capito? Hai mai ballato il valzer?
7: No, per
6: bellissimo,
7: fortuna.
6: Un ballo straordinario, sì. Molto elegante, raffinato. Sì, io l'ho praticato, valzer.
7: Serve un buon portamento,
6: Sì, è fondamentale, è fondamentale avere un portamento molto, capito, schiena dritta. Vabbè, dai. Abbiamo iniziato, ci siamo, e allora saluto anche Magliocca che ci accompagna come sempre insieme a Giorgio Sorani e a tutta la squadra, anche il nostro Daniele Petroselli al di là del vetro, pronto a riportare tutte le dichiarazioni che poi trovate sul nostro sito, sul sito della radio, Tiembo Radio Sport, quindi mi raccomando, ci potete seguire anche lì, ci potete seguire attraverso l'app, ci potete seguire attraverso la TV, e salutiamo subito gli amici del canale 61, poi a seguire tutti gli altri. Te li ricordi tutti? Oggi ti interrogo, voglio vedere. Alle 13.30 mi devi dire chi c'è e voglio vedere se sei preparato. Ah, ti ho colto. Allora, andiamo ai titoli di questa giornata. Vai. Conte ancora azzurro dal Napoli all'Italia, ma... puntini, quel ma lo dobbiamo scoprire.
0: Sarri-Atalanta, pressing totale della formazione nero-azzurra, ma il Napoli è molto, molto presente. Tema Lazio oggi, come ripartire? Perché bisogna ripartire in qualche modo, perché qui insomma le notizie sono tutte negative, il clima che c'è intorno a questa squadra è qualcosa di apocalittico, e quindi come ripartire? Il Diz, l'intoccabile. Ok, numero 10, giocatore di grande talento, il giovane, però è intoccabile, e considerando che la Juve con tutta probabilità non farà la Champions League, ma è intoccabile veramente? Chivu, rinnovo rinviato, ma si prepara però la squadra del prossimo anno, quindi le mosse in casa Inter. E poi Arsenal, 22 anni dopo, torna a vincere la Premier guardando gli avversari, no? Questa cosa quanto è brutta nel calcio però, mamma mia. Immagino avranno fatto una gufata clamorosa,
7: Sì, anche se poi si erano... Sì, sì, però sai, forse erano talmente tanto vicini che... Sarebbe stato più bello festeggiarlo sul campo, dai, perché lì in sala pasti, sì, è stato bello, però davanti alla televisione non è... Dopo 22 anni, secondo me, meriti di viverlo in campo però, nella tua gente. Anche perché non era una cosa, sai, stavi preparando praticamente tutta la festa, non ti aspettavi questo pareggio del Manchester City contro il Bournemouth e magari 22 anni dopo avresti voluto vincerlo sul campo.
0: Vabbè, però insomma hanno sempre vinto, dopo 22 anni ci ha riportato alla mente film Febbre a 90, ho letto tutti anche i riferimenti, sì. C'è un'altra stagione, questa volta no, Arsenal è campione, quindi... ritornando a quel film meraviglioso, però insomma grandi meriti a questa squadra che batte appunto il City di Pep Guardiola, che sembrava, ma che succede? Va via o non va via? Io non ci ho capito niente.
7: Ah, lui ieri ha detto nessun annuncio, devo parlare col club, però diciamo che il club la sua versione l'ha già data off record, ovvero che probabilmente cambierà, e cambierà con un nome italiano, cambierà con Enzo Maresca, ed è in questo valzer che a Magliocca ci può anche far sentire, si aggiunge anche Pep Guardiola.
0: Nazionale?
7: Perché, no, nel valzer generale delle panchine d'Europa c'è anche Pep Guardiola.
0: Senti,
7: poi,
0: ma
7: a chi si accoppierà per questo valzer?
0: Ma tu sei sicuro? Io lancio adesso questa cosa, oggi abbiamo tante cose da affrontare, no? Ma siamo sicuri? Lui saluta il Napoli, no? Ok, Conte saluta il Napoli. Ma siamo così sicuri che va in nazionale? Cioè, fatemi capire una cosa, ancora noi dobbiamo conoscere il presidente federale, già hanno scelto il CT? Quindi che ha fatto? Malagò ha telefonato Malagò, insomma Abed hanno telefonato e detto guarda sei tu il CT, come va sei tu?
8: Ciccio fai il bravo.
0: Io mi tengo dei dubbi, dei profondi dubbi, oggi lo dico, perché tutti danno Conte in nazionale, io ho dei forti dubbi.
7: Tutti no?
0: No, infatti il Corriere dello Sport, quindi Zazzaroni, non va in quella direzione.
7: E se leggi stamattina il Corriere dello Sport...
0: Domani lo chiamo.
7: È fortemente convinto che Mancini sarà nuovamente il commissario
0: tecnico.
7: Però ne
0: mette
7: tecnico.
0: Un altro lì vicino a Mancini.
7: Sì.
0: Ne mette un altro.
7: Ah, nel ballottaggio dici? Sì, mette Allegri e non mette Conte.
0: Io, ma poi
8: questa è una cosa molto bella.
0: Dipende dai punti di vista, caro Allegri. Allora, no, però volevo dire una cosa. Io non sono convinto, ma a parte le battute, non sono convinto. Poi magari sarà la CT della Nazionale. Occhio, perché insomma, voglio dire, o si prende un anno sabbatico, Conte, si riposa, l'ha già fatto, no? L'ha già fatto in passato, potrebbe rifarlo, ricarica le batterie, va a vedere un po' di partite, si aggiorna. Potrebbe anche farlo.
9: È da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Non ti arrabbiare. Però potrebbe anche succedere, chiaro. No? Oppure sentite. E la Juve?
7: E il Milan?
0: E il Milan? Se Allegri va via? Ma siamo così sicuri? Cioè io mi tengo ancora...
9: Vergogna.
0: È uscito pure il nome di Thiago Motta in giro da qualche parte. Dicevo, però io mi tengo questo dubbio. Io non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari al 331-8200-213 ce lo dicono, però io mi conservo questo dubbio. Tutto Mercato Web va proprio su questo argomento, dice Conte non ha offerte per ora, saluterà il Napoli e poi aspetterà quale sarà il futuro. Cioè, io ci andrei molto cauto sul discorso nazionale, no? Allora, praticamente, Andrea Lo Sapio scrive, sarà ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà a strascichi tra insomma, le parti, quindi si lasceranno bene. La sensazione è che il proprio lavoro sia finito, no? Quindi ha avuto la meglio sull'idea di rimanere. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano. La Juventus sta ragionando sul futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dovesse aprirsi un domino, panchine straordinario. Quindi attenzione, poi magari si fanno anche delle riflessioni sullo stesso Spalletti. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppure il nome è quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già stati fatti. Ma da chi? Chi è che ha già ragionato?
7: Da Malagò. Perché Malagò ragiona già da presidente federale.
0: Quindi ha già scelto Conte?
7: E secondo quello che stai leggendo...
0: No, vabbè, quello che dicono io...
7: Secondo alcuni sì,
0: bah.
7: Come in questo pezzo. Secondo altri, come il Corriere dello Sport, vengono dietro, cioè, insomma, viaggiano sulla tua stessa linea, ovvero che i nomi sono due. Mancini favorito, ripeto, secondo il Corriere dello Sport, e poi c'è Allegri.
0: Io Allegri non lo tengo fuori.
7: E non lo tieni fuori. Da ricordare una cosa, che Conte, a proposito di stipendi, Conte è l'allenatore più pagato della Serie A. Esatto. Coi bonus può arrivare a 9 milioni di euro, esatto, l'anno.
0: 8 nitti,
7: tu
0: dai,
7: sai quanto guadagnava Antonio
0: 4.
7: Conte nel periodo 2014-2016? 4 milioni, in cui sono serviti anche i soldi della Puma, esatto, all'epoca sponsor.
0: Però
7: tecnico,
0: perdonami, io credo una cosa, che se dovesse andare in nazionale uno di questi tre nomi, facciamoli giustamente, Conte come stiamo facendo, Mancini e Allegri, io credo che lo sponsor arriva. Cioè questi sono tre nomi che chiamano sponsor, insomma, dai. O no? Tu dici no?
7: No, perché non funziona così, no. Nel senso che
0: se l'hanno fatto una volta non lo fanno più.
7: No, nel senso, all'epoca Puma sponsorizzò quella nazionale e adesso sono scattati purtroppo a livello di sponsor dei malus con la ennesima non qualificazione al mondiale che non ti portano in questo momento a poter investire, perché c'è una situazione di malus, appunto, dove da contratto non puoi più investire fino ad un nuovo accordo. Quindi io credo che una situazione di quel tipo come nel 2014 non si possa più replicare in questo momento così tragico per, in questo caso, la nazionale.
0: Vabbè, vediamo. Vediamo che succede.
7: Però hai visto che è scomparso completamente, cioè la candidatura di Ranieri è caduta nel vuoto, signori. Non c'è...
10: Ho presa bene.
7: Vabbè. Però hai visto, ha perso quel treno, quella possibilità.
0: Ma io credo che si debba godere, insomma, la vita, che in questo momento tranquillamente.
10: Sei,
0: insomma,
10: antipatico.
0: No, vabbè, però insomma, grande rispetto, ma se oppure no. Era stato all'inizio nella prima parte, poi dopo ha detto di no per amore della Roma. E poi
10: la Roma se poi chiama, io devo rispondere. Sì.
0: È andato, ha risposto, risponde, e poi risponde. Adesso non c'è più manco lì. Va bene, comunque, poi c'è questa partita anche, no? Europa League.
7: Sì, una finale di Europa League che sembra già pendere dalle parti di Emery.
0: Eppure Catanzaro stasera, no, Palermo Catanzaro, io sarò lì alle 21 a seguire questa partita. Caro Francesco, sei teso, di la verità, facciamo un in bocca al lupo a tutte e due le squadre naturalmente. Il Monza in finale.
7: Monza in finale dopo aver vinto 2-1 ieri con la Juve Stabia. Sarebbe bastato anche il pareggio dopo il 2-2.
0: Ah, io guardo Palermo-Catanzaro stasera.
7: Palermo-Catanzaro, nonostante il 3-0 dell'andata, è una partita ancora aperta. Ieri il Palermo ha ricevuto, tra l'altro, i suoi tifosi sotto la balconata dell'hotel per dare la carica. Pippo Inzaghi ha promesso che daranno anima e cuore per poter ribaltare questo risultato. Io credo che, a prescindere dal 3-0, anche perché ricordo che al Palermo basta il 3-0, non serve il 4-0, perché non ci sono i tempi supplementari che scatteranno dalla giornata successiva, e quindi il 3-0 in questo caso porterebbe il Palermo al passaggio direttamente.
0: Vabbè, vediamo, dai, comunque c'è questa vediamo un po' che succede
7: su Friburgo Aston Villa. Stavo soltanto dicendo che è una finale molto bella, con due squadre molto interessanti che hanno fatto un percorso diverso, finale ad Istanbul, e con l'Aston Villa che parte chiaramente da grande favorita. Era un po' chiamata l'Aston Villa già da inizio, insomma, league phase per quanto riguarda l'Europa League, sembrava fin dall'inizio la favorita. Vediamo se il Friburgo riuscirà a sovvertire questo pronostico.
0: Bene, vediamo stasera, ci gustiamo naturalmente un po' tutto. Poi ci sono anche le news di mercato, il punto sulle grandi manovre Inter, perché prima abbiamo detto che il rinnovo di Kivu è stato rinviato, ma ci sono adesso le manovre di mercato. Trattativa con il Liverpool per chiudere per Jones, e Frattesi resta in uscita. Sto Frattesi sono praticamente ogni sessione di mercato in uscita, ma poi rimane, questa volta uscirà. E dove andrà Frattesi? Perché
7: quanto vale Frattesi adesso?
0: Capito, pure questo c'è da dire. Non ha trovato spazio nemmeno con Kivu, quindi poco spazio. Quindi tra i nomi principali in uscita c'è sempre Frattesi, per il quale il club nerazzurro ha dato luce verde all'addio, quindi è in uscita. E quindi si cerca di arrivare a Jones del Liverpool. Quindi queste le prime manovre. Poi c'è da capire anche gli addi dei senatori, come ad esempio Acerbi, De Vrij, Darmian, insomma. Siamo arrivati insomma anche al capolinea con questi giocatori che hanno dato tantissimo, quindi è chiaro che c'è da rinfrescare la rosa.
7: Sì, vediamo se continueranno a fare questo mix di giovani esperti, giovani ed esperti. Di sicuro la notizia di ieri pomeriggio, subito dopo aver terminato la puntata di Maracanã, è che l'Inter punterà su Joseph Martinez l'anno prossimo. Quindi si comincerà proprio dalla porta, ma non si rivoluzionerà, perché comunque si riparte dal portiere, da Joseph Martinez. Vediamo anche chi lo affiancherà, perché l'indiscrezione porta anche ad un possibile ingaggio di Ivan Provedel, che piace molto all'Inter come secondo portiere. E poi vediamo come si andrà a ricostruire in questa alternanza, perché pensiamo ad Acerbi, ai Darmian, che probabilmente lo stesso Frattesi, bisogna fare un cambio importante. Soltanto su Bastoni, che è stato invitato durante la festa dell'Inter a rimanere, è sembrato rispondere al coro con un accenno quando Acerbi gli ha chiesto ma rimani, lui è sembrato annuire. Vediamo se Bastoni, che potrebbe essere quello che potrebbe portare subito soldi freschi anche entro il 30 giugno.
0: Bene, questo è un po' lo scenario. Adesso sentiamo anche qualche vocale. La partita è alle 20 tra Palermo e Catanzaro. Mi sono sbagliato, perché è alle 21 e quell'altra.
7: Quindi alle 20, giusto? E alle 20 c'è anche, giusto per dovere di cronaca, su Tirol Bari, play-out, si riparte dallo 0-0 della gara d'andata.
0: Benissimo. Però non me ne voglia, insomma, al Bari, il su Tirol, io mi guardo Palermo Catanzaro.
7: Sì, se ti colleghi alle 21 vedi il secondo tempo.
0: Ma mi sono sbagliato, ho detto, mi sono corretto, alle 20. Quindi mi guarderò questa partita. Poi tra l'altro due piazze molto belle. pelle, molto calde, molto affascinanti, quindi vediamo che succede. Tra l'altro devo dire una cosa, il Catanzaro quest'anno ha giocato veramente un gran bel calcio, eh. Quello del Frosinone mi è piaciuto molto, ma anche quello del Catanzaro, eh.
7: Sì, no, è il terzo anno in Serie B con il terzo allenatore differente, quello bisogna dire, nonostante questo cambia guida tecnica, ma l'ossatura rimane sempre interessante, certo. Poi è una squadra per 10 undicesimi italiana. Quindi è
0: lo dici con grande orgoglio.
7: Un grande orgoglio, bravo. E soprattutto perché è andata a sfidare dei proprietari, una proprietà molto molto ricca come quella del Manchester City, contro una presidenza territoriale, perché il presidente del Catanzaro è di Catanzaro,
0: con Aquilani
7: con
0: allenatore,
7: Ciro Polito direttore sportivo, ex Bari, con Aquilani terzo allenatore in 3 anni di serie B differenti,
0: con una grandissima esperienza, quindi vuol dire quanto è importante poi avere anche un allenatore bravo, no? Senza fare i voli pindarici sul mercato. Quindi bravo, sottolinea questa cosa, hai fatto molto
7: però
0: bene.
7: Però deve chiudere la pratica, perché
0: ricordiamo 3-0 dell'andata. 3-0 dell'andata, un risultato pesantissimo, non facile da ribaltare, pure il Palermo che è una squadra attrezzata.
7: No, è chiaro, anche perché non devi neanche prendere gol. Quindi
0: tra l'altro il Palermo aveva preso uno specialista delle promozioni, in panchina, quindi bisogna dire anche questo,
7: assolutamente.
0: Va bene, vediamo.
7: Scusami, specialista delle promozioni, c'era un gap in classifica tra Palermo e Monza e tutte le altre, c'era un gap di 15-17 punti.
0: Anche Venezia.
7: Sì, no, io dico per loro sono andate, ma tra il terzo quarto, poi il quinto e il sesto c'era un gap molto molto evidente.
0: Assolutamente, grande campionato naturalmente, questo a certificare il grande campionato che ha fatto il Frosinone, perché nessuno poteva immaginare in una promozione diretta di questa banda di ragazzi guidati da Massimiliano Alvini. 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Stiamo per andare in pausa, io questo messaggio lo leggo, ma sono veramente inorridito, infastidito a leggere un messaggio del genere. L'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio se questo portasse all'addio di Lotito. Io mi domando come.
7: Sai che però è una cosa che molti, cioè non è il primo, non è la prima volta.
0: Stai sbagliando. Verifica un attimo perché ti è arrivato un messaggio di cartellino rosso. Hai detto una gastroneria?
7: No, scusami, è venerdì. Perdonami, Antonio, sì, ho visto la penna.
0: Abbiamo iniziato malissimo. Abbiamo iniziato malissimo questa giornata. Va bene, dai, ci siamo corretti.
7: Lui che
0: Antonio ha detto dice levate il vino, ma che insomma vabbè, si è sbagliato nelle date. Stasera lui immaginava di vedere il playout. No, dicevo, come si fa a un tifoso ad accettare la Serie B? È una cosa vergognosa che può dire un tifoso. Io la penso così. Poi per carità.
7: Lui dice faccio un sacrificio.
0: E poi tu c'hai la certezza che torna in Serie A.
7: No, lui dice faccio un sacrificio.
0: Va in Serie B, va.
7: No, la cosa che voglio dire è che
0: poi chi viene?
7: Può anche peggiorare, cioè nel senso si punta e si sogna a migliorare.
0: Va in Serie B, poi chi ti prende?
7: Ma bisogna anche peggiorare. Si può anche
0: ma come fate, posso dire una cosa, come fate a dire ste minchiate, dai, io non capisco veramente come un tifoso possa arrivare a dire delle cose così che non hanno un senso. Cioè tu puoi augurare alla tua squadra di scendere di categoria per mandare via un presidente che poi non sai se chi viene, se ritorni su, che succede, ma come si fa a augurare la Serie B alla propria squadra? Ma che cacchio dei tifosi so? Cioè tu alla tua squadra devi augurare sempre il bene a prescindere da chi sta a guidare la società. Ma come fa un tifoso a tifare contro la propria squadra? Ma in che mondo si vive? Dai, cioè io rimango allibito, scusami Francesco, non lo capirò mai questa cosa, perché è un sentimento che non ho mai provato e c'ho 54 anni e ho visto delle cose oscene. Ma non ho mai provato un sentimento di tifare contro la propria squadra.
7: Posso aggiungere anche che non so quanti anni abbia il nostro ascoltatore, perché ti spiego anche perché.
0: Ma peggio ancora se giovane. Peggio ancora se giovane.
7: Perché se giovane vuol dire che non ha vissuto quegli anni,
0: non sa la storia della sua club, che è clamoroso.
7: Quegli anni in cui il suo club ha rischiato addirittura di andare in Serie C con una ultra mega penalizzazione. E quindi quegli anni sono stati molto difficili, con 11 anni di Serie B che ha dovuto passare.
0: Ma stiamo scherzando?
7: Prima di tornare
0: allora,
7: in Serie A.
0: Se un tifoso dice voglio cambiare il presidente, spero che venga qualcuno, se faccia avanti qualcuno, questo è un altro discorso ed è accettabile, se ne può parlare. Ma un tifoso non può pensare di retrocedere di categoria. Ma siamo ma che roba?
11: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: C'ha ragione, capito? Comunque vabbè, dai, il mondo è bello perché è vario, quindi andiamo in break, dai. M'hanno fatto agitare subito.

Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle in queste ore.

0: tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a Saint-Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo come sempre con voi adesso, in questo preciso istante, momento della giornata, ore 13:36 sul cronometro. Salutiamo gli amici di Gold TV, canale 11 del digitale nel Lazio. Buon pomeriggio a tutti
1: voi.
0: Buon
1: pomeriggio.
0: E benvenuti a Maracanà. C'è Francesco Tringali qui con me. Torniamo poi. Allora, caro Francesco, vogliamo sentire qualche audio e poi andiamo.
1: Sì, vai, sentiamo.
0: Oggi abbiamo sbagliato un'ora e un giorno. Abbiamo fatto un inizio travolgente proprio. Vai, si può
1: anche peggiorare.
0: A voglia, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato.
0: Ciao Antonio.
2: Io credo che Conte, dopo aver preso quelle patoste in Europa e aver preso 10 punti da un allenatore esordiente,

0: credo che abbia preferito, secondo me, preferisce fermarsi un attimo e provare ad aggiornarsi. Forse ha capito che il suo calcio non è più efficace come una volta, i calciatori sono un po' cambiati, hanno un'altra testa e quindi secondo me lui ha capito che forse si deve un po' aggiornare. Potrebbe essere per voi, anche perché parliamoci chiaro, ma Juve e Milan possono fare un mercato superiore a quello del Napoli? Sono squadre meglio del Napoli? Io non credo.
1: Sì, speriamo che insieme a lui c'era pure qualcun altro ad aggiornarsi. Allora rispondo, vabbè, dai, voglio se no, però insomma, adesso non esageriamo.
2: È
1: Aggiornamento:
2: possibile, cioè quello
1: possibile
2: che dice il nostro amico è possibile, è plausibile il fatto che
1: un
2: lui.
1: corso di aggiornamento per allenatori. Ah, sarebbe bellissimo. Ce ne mandiamo parecchi.
2: Cioè, in diversi dovrebbero
1: Mamma mia, eh.
2: andare, comunque magari sì.
1: Vabbè.
2: Però io non lo so, di nuovo dopo che fa? 2 o 3 anni, 2 anni, 3 anni e poi si ferma ogni volta Conte
3: Sì.
2: non lo so. Però sicuramente è possibile, soprattutto perché al momento, da come ci dicono, non c'è una vera e propria offerta sul tavolo, cioè non c'è un salvacondotto, una via d'uscita da Napoli sicura, e quindi ci si lascia a prescindere e poi vediamo quale sarà il futuro.
1: Bene, andiamo a sentire un altro audio, vai 331-8200-213.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo, vedo che tu sei pro Catanzaro, mi pare di capire, però
1: No,
4: vabbè, ci sta
1: perché?
4: ognuno.
1: Ma no, ma perché
4: Sappi
1: sono
4: che qui
1: pro
4: a
1: Catanzaro?
4: Palermo
1: Ma non è
4: si
1: vero.
4: crede alla
1: Alla
4: cosiddetta
1: rimontata.
4: remontada. Io
1: Dai,
4: no, io
1: Daniele.
4: non ci credo.
1: Perché? No, cioè, un
4: Ma a
1: tifoso ci deve
4: Palermo
1: credere
4: c'è
1: stasera.
4: questa fiducia. Speriamo bene. Volevo dire, ma sappiamo tutti chi è Fabrizio Corona.
1: Ah, questa.
4: E che non è esattamente affidabilissimo.
1: Sì.
4: Però è tutto inventato quello che dice su quello che sta succedendo a Napoli, quello che è successo a Napoli? Tutto completamente inventato? Boh.
1: Ma guarda, io non lo so, non mi voglio addentrare in questa situazione perché si può anche rischiare di prenderti delle belle querele, sinceramente non me le voglio prendere. Se queste cose saranno vere, le dimostrasse, se qualcuno farà delle querele, agiranno per vie legali, però mi sa tutto molto squallido, io lo dico proprio chiaramente. Quindi non, sinceramente non voglio, cioè non voglio rischiare di entrare in un terreno molto molto molto pericoloso.
2: Non ne vale la pena
1: Non ne
2: più
1: vale
2: che
1: la pena,
2: altro,
1: insomma.
2: sono cose sue, è normale che secondo me ognuno può credergli, può seguirlo, a noi interessa parlare sostanzialmente di altro, più
1: No, ma poi
2: genuino e più
1: fossero
2: quelle
1: vere,
2: gossip.
1: esatto, nel momento in cui queste cose sono vere o meno, vedremo. Adesso sono cose gravissime quelle che ha detto, quindi vediamo quello che succede. Non, ti ripeto, ci sono, insomma, è un percorso, è un terreno molto pericoloso. Quindi, sinceramente, io non l'ho sentito, ho visto sui social qualcosa, però, insomma, stiamo parlando di un personaggio che per tanti anni, insomma, esce fuori con queste cose, poi boh. Non so dirvi, quindi sinceramente non è una cosa che mi riguarda. Ecco. Allora,
2: Vuoi
1: andiamo avanti.
2: audio, vuoi una news,
1: Vai una
2: vuoi
1: news, andiamo alla
2: Sarri?
1: news.
2: Andiamo alla news. Ti leggo
1: Sì,
2: questa
1: poi
2: cosa
1: andiamo
2: che è
1: da
2: molto
1: Sarri.
2: divertente
1: Vai.
5: Novità, novità, novità.
2: Grecia-Italia rischia clamorosamente di saltare. Doveva
1: Ehi.
2: essere la rimpatriata tra le nazionali escluse, ma in realtà rischia di saltare perché? Perché il CT della Grecia, Jovanovic, ha chiesto alla sua federazione un cambio di avversario. Perché? Perché non è contento del fatto che Silvio Baldini porterà il 7 giugno in Grecia soltanto l'Under 21. E considerando che Jovanovic, allenatore della Grecia, deve preparare, sostiene lui, la sua squadra in vista della Nations League, lui dice che vuole un avversario forte. Non può perdere tempo, questo lo dico io, tra virgolette, contro l'Under 21 di Baldini,
1: C'ha
2: che
1: paura
2: pensava
1: perché
2: di
1: se perde
2: schierare
1: dopo.
2: soltanto Palestra, Bartesaghi,
1: No, ma
2: sti
1: che c'è?
2: giovanotti qua, il CT greco dice: oh, ma io voglio un avversario vero, perché io mi devo affrontare
1: loro chi mettono in campo. Ce l'hai la formazione di questo fenomeno, insomma, questo veramente io qui, cioè il calcio è
3: no,
1: ce la sta dicendo il nostro amico, no, ma veramente nel calcio ci sono dei fenomeni, ragazzi, che è una roba, la fenomenite ormai è una malattia diffusa, non colpisce solo quelli che gli influencer, ma ce ne stanno certi, ragazzi, è una roba incredibile. Poi spuntano come i funghi, ma una roba, ogni giorno ce n'è uno. Cioè io non...
2: Ma poi saranno, una nazionale sarà libera, anche perché io penso che l'under 21, con tutto il rispetto, saremo anche scarsi, ma l'under 21 dell'Italia per me deve essere più forte della nazionale A della Grecia.
1: Ma quelli hanno paura, ma lui c'ha paura di perdere, dai. Allora, dammi un altro audio, 331-8200213, poi ti leggo un'altra cosa.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ciao. No, volevo sbilanciarmi, anche se è ancora presto, però intanto noi interisti non ci abbiamo niente da fare.
1: Che dici?
5: Per una griglia, diciamo, per l'anno prossimo.
1: No,
5: per la
1: lotta, già la griglia, no.
2: Che è la griglia?
1: Ma quindi dai, fine ancora il campionato, il mercato.
2: Ma non sappiamo neanche chi li allena.
5: In favore del pronostico, campione d'Italia, gruppo forte, quindi no, a differenza dell'anno passato.
1: No, ma dai, ma facciamo la griglia
5: invece
1: mondiale.
5: Come competitor, diciamo, poi al di là delle campagne acquiste, perché secondo me Napoli, Milan, Juve... Le vedo un attimino l'anno prossimo, come dire, potrebbe avere delle difficoltà ancora. Vedo la Roma come rivale più accreditata per il campionato.
1: Vabbè, è un pensiero tuo, rispettabilissimo, però insomma adesso parlare di griglia mi sembra un po'... Qui ancora non sappiamo chi va in Champions ufficialmente, troppo lontano, dai. Voglio vedere il mercato, come si puntellano e si rinforzano le squadre. Troppo lontano.
2: Vogliamo dare il tema di giornata?
1: Il tema di giornata? Dai questo tema di giornata.
2: Così vediamo anche la grafica che abbiamo preparato.
1: Meravigliosa.
2: Grafica meravigliosa, perché...
1: E ringraziamo Sorani sempre.
2: Sì, assolutamente. Vai. Qual è la scelta giusta per Maurizio Sarri?
1: Bella sta musichetta, mi piace, vai. E allora, perché? Perché il suo...
2: Perché deve scegliere il Napoli o perché dovrebbe scegliere l'Atalanta? Io vado sull'Atalanta, tu vai sul Napoli. L'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, un ingaggio da 2,7 milioni.
1: Più di 2,7 milioni.
2: Più di 2,7 milioni. Diciamo la base, 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo e una nuova sfida da aprire con l'Atalanta. Con un modulo sostanzialmente diverso rispetto a quello che troverebbe a Napoli. Perché 10 anni di... difesa a 3, comunque vorrebbe dire anche rivoluzione tattica. E poi c'è un contro, se vogliamo, quello di dover giocare la Conference League, la competizione che lui ha sempre odiato. Però un conto è fare la Champions, un conto è fare la Conference. Un altro pro è che troverebbe due dei suoi fedelissimi, ovvero Giuntoli e Pompilio, che sono i suoi due direttori
1: sembra
2: sportivi.
1: Una cosa romana, Giuntoli e Pompilio.
2: Vai tu, vai, perché
1: dall'altra parte invece, dall'altra parte c'è il Napoli che offre 2 anni di contratto come l'Atalanta, 2,7 di ingaggio più bonus, però l'Atalanta parte da 2,7, quindi come ingaggio. Una squadra forte che potrebbe adattarsi subito al suo modulo, ma soprattutto essere composta da giocatori importanti e competere per lo scudetto immediatamente. Poi c'è la Champions, e qui insomma lui le coppe non è che le digerisce tanto, però la Champions, va fatta bene, perché l'obiettivo del presidente è di andare avanti, e a proposito ritrova il faraone. Dillà una coppia romana, cioè come l'hai pronunciata te.
2: Sì, due, di là è più...
1: Sembrava una cosa proprio stile dell'impero romano.
2: Giunto le Pompili, insomma.
1: Dall'altra parte invece il faraone, l'Egitto e tutto quello che hai capito.
2: Certo.
1: Quindi chi sceglierà? Quale sarà la scelta giusta?
2: Allora, ve la rimetti un attimo, Andreone, perché sono i 2 anni di contratto, sono quelli. L'ingaggio, sai, più o meno sei lì. Il primo pro e contro è che da una parte devi aprire un nuovo ciclo con giocatori diversi, con un modulo completamente diverso. Tu hai detto la squadra pronta, anche perché ieri abbiamo disegnato il suo 4-3-3
1: che già c'è. Comunque ci sono giocatori forti, ragazzi. Centrocampo potrebbe essere composto da Lobotka, McTominay, ad esempio, a Nghissà, perché poi magari Nghissà rimane. Poi lui ha detto, ho letto, aspetta che te lo dico subito, perché ho letto una cosa molto interessante che riguarda anche il fatto che Sarri comunque a Napoli diventerebbe anche un po' aziendalista. Chissà se Mo Federico mi scrive. Perché avrebbe fatto sapere che Lang, Marianucci, non Marinucci, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sono i primi acquisti del Napoli.
2: Ah, hai visto?
1: Hai capito?
2: E già gli, quindi, hai risolto un problema.
1: Quindi, ma mica vengo qui, mica voglio sfasciare la squadra e fare proposte incredibili. Improvvisamente diventa aziendalista pure lui.
2: Anche perché, scusami, se ha mostrato la pazienza e la professionalità di allenare una squadra del genere, come quella, come lo è stata la Lazio, vuoi che gli arrivano Lang, è tutto oro che piove dal cielo.
1: Ma che stai scherzando? Cioè, degli esterni avrebbe Allison, Neres, Lang,
2: cioè passa da Cancellieri, Dia e Noslin ad Allison. No,
1: per carità. Allora, e quindi quale sarebbe la scelta migliore? Guardate che adesso, al di là delle battute, l'Atalanta è fortemente in pressing, fortemente in pressing. Esatto, gli ha dato praticamente 48 ore per decidere e
2: sì,
1: quindi
2: perché più che altro non vuole farsi trovare impreparata come lo scorso anno, quando fu, mi sembrano, delle ultime a decidere dopo l'addio di Gasperini, andò su Juric. Quest'anno siamo all'inizio di questo famosissimo valzer, allora l'Atalanta vuole farsi trovare subito pronto. Io ti posso dire una cosa, cioè nel senso, in questa scelta, caro Marco, pesa anche il fatto di accettare una nuova sfida, oppure
1: io ti dico la mia,
2: riprendere, come ti ho detto ieri, riprendere qualcosa di incompiuto, perché quei 91 punti sono stati un po'...
1: Tu dici ritornare indietro, riallacciare tutto per andare a prendere il comandante che riparte, attacca al palazzo, va contro il palazzo, contro tutti e tutti. Bravo, attenzione però, perché se dovesse andare male potrebbe cancellare una storia bellissima. Io adesso, a parte le battute, ma questo non lo escluderei, ragazzi, perché quel calcio lì, io l'ho detto ieri, ma siete sicuri che può essere riprodotto in questo momento? La mia risposta è no, non può essere riprodotto. Quindi bisognerà trovare qualcosa di diverso, anche perché le recenti storie di Sarri ci hanno fatto vedere un Sarri completamente lontano dal sarrismo, che non è mai esistito, io dico, perché Zemallandia è esistita, il sarrismo
2: sì,
1: no.
2: Ma può anche, scusami, io invece ti dico anche un'altra cosa, può anche andare male all'Atalanta, dove ci dovrebbe essere più lavoro da fare sugli uomini, sul mercato, a livello tattico. I rischi, secondo me, sono più per l'Atalanta che per il Napoli, dove il Napoli trova una squadra forte, pronta per il suo modulo, che fa, sì, la Champions League. Dall'altra parte invece ti devi ricostruire tutto, fare la conference. E l'ultima cosa che ti dico è: il Napoli è l'unica possibilità che ha Sarri, forse l'ultima, di tornare su una panchina di una big. Perché Lazio e Atalanta sono sì su due livelli molto differenti, però l'Atalanta è ancora un gradino sotto rispetto alle mamma santissime che ci sono in Serie A.
1: Vabbè, vediamo che cosa farà ADL, perché ADL è molto attratto anche dall'idea di Allegri. Questo non lo dovete scartare. Non lo dovete scartare, perché l'obiettivo del presidente del Napoli è sì essere competitivi in campionato, ma lui vuole andare molto avanti in Champions League. Quindi attenzione. Dice, vabbè, ma Allegri due finali ha fatte. Quindi non lo so, vediamo.
2: Manca questo tema che hai tirato fuori su Yıldız.
1: Su Yıldız, aspetta, però ti leggo questo: Fiorentina Atalanta su tutto il mercato web sarà l'ultima in viola per tre calciatori, ma altri quattro sono in bilico. Quindi anche qui si parla di una bella rivoluzione. Allora, secondo quanto riportato dalla Nazione, alcuni destini sembrano già assegnati. Solomon, Harrison e Rugani, che hanno dato tanto, viaggiano verso l'addio con il club viola orientato a non esercitare i rispettivi riscatti. Mi sembra il minimo. Poi restano apertissime diverse situazioni di mercato. Dodò continua ad avere estimatori importanti, così come Gosens e Gudmundsson, che gli vuole molto bene Spalletti. Nomi destinati a scaldare le prossime settimane estive. E poi c'è il grande punto interrogativo legato all'attaccante Ken, attorno al quale continua a regnare incertezza sul futuro. Hai capito?
3: Una menzione particolare per Ken, esatto. Sparo, tracce di Drogba.
1: Insomma, però ha fatto una grande stagione, quella dopo, quest'anno meno. Allora, 331-82-00-213, Marco, Sarri torna a Napoli di corsa perché, come dice Conte, vincere a Napoli è un'altra cosa specialmente per un napoletano di nascita. Buona giornata. Sì, sì, ma devi vincere, non è facile vincere. Non è che va a Napoli e sicuro di vincere. Boh, non lo so, io sono molto scettico su questo ritorno. Però vediamo. Il palazzo ha chiuso per sempre. Sarri è quasi un ex allenatore. Jacopo è molto cattivo. Ciao, con Sarri, ADL e Manna devono prendere un sostituto di Di Lorenzo ed un centrocampista fisico che può...
2: un altro.
1: E può vendere diversi giocatori, un centrocampista fisico. Va bene, dammi un altro audio.
6: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Quello che in Italia non si vuole capire è la progettualità e la lungimiranza della progettualità che si vuole fare. Basti vedere la differenza con la Premier League, dove sia Liverpool con Klopp e l'Arsenal con Arteta non hanno vinto al primo anno, al secondo, al terzo anno. All'Arsenal ci sono voluti 7 anni per arrivare al titolo, passando per settimi, sesti, quinti posti. Fosse stato in Italia, Arteta al secondo anno sarebbe già stato esonerato e ricambiato il progetto un'altra volta.
1: Programmazione.
2: Sì, è vero il discorso dell'Arsenal di Arteta, è vero che la...
1: È vero anche questo.
2: No? Sì, sono d'accordo. Ci sono sicuramente le loro big sugli sì. Allenatori hanno un po' più tempo. Qui i cicli più grandi, ultimamente li abbiamo soltanto visti all'Atalanta, che però, come dicevo prima, è un gradino, sì, è una big, però sempre un gradino in meno rispetto agli altri.
1: Cosa volevi dire di Yıldız?
2: No, ero molto...
1: Dell'intoccabile?
2: Dell'intoccabile, sì, no, cioè di spiegarci, di illustrarci.
1: No, perché
2: questo...
1: ho letto un po' dappertutto che Yıldız è l'intoccabile della Juventus e giustamente, insomma, gli hanno dato adesso l'ingaggio più alto, gli hanno dato un bel contratto, è il numero 10 della Juventus, però insomma, la domanda che uno dovrebbe pure farsi, visto che non vai in Champions e quindi devi fare una squadra un po' più forte... Riparti, cioè se arriva un'offerta per Yıldız, che fai? Lo tieni oppure un'offerta importante oppure lo dai via? È intoccabile veramente? Sì o no? È una valutazione. Poi a me piace molto Yıldız, lo sapete, però un discorso che si può aprire e sentire anche che cosa ne pensano. In passato ci sono state delle cessioni importantissime di alcuni giocatori che hanno poi fatto fare il mercato ai club, anche all'epoca dove c'erano tanti soldi.
2: Allora, quindi... senza la Champions è chiaro che secondo me il rischio che arrivi una grandissima offerta quasi irrinunciabile ti farebbe un po', diciamo, ti ci farebbe pensare. È chiaro che se tu pensi che Yıldız sia il tuo futuro assoluto e che non abbia un prezzo proprio perché è intoccabile, allora tu ti prendi il rischio e nonostante ti servano quei soldi che non hai dalla Champions, Yıldız diventa intoccabile e tu non lo cedi. Ma se arrivano 60 milioni che fai?
1: Io non lo so.
2: Se ti arrivano quei 60 milioni che sono i 60 milioni che ti mancano dall'ingresso in Champions League, se dico 60 potrebbe essere 70.
1: Ma fanno l'aumento di capitale, sta tranquillo.
2: Che fai, lo vendi?
1: Vabbè, lì, però ne parliamo. L'intoccabilità o meno?
2: Quanto intoccabile, lo valuti soltanto se rifiuti un'offerta del genere.
1: Assolutamente.
2: Non a parole.
1: Dammi un altro audio, ci stiamo per fermare in questa anteprima. 331 82 00 213.
7: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io guardando la classifica vedo che dalla seconda in poi, dalla seconda classificata in poi, tutti stanno cercando di cambiare allenatore o quasi. Ma siamo sicuri che siamo sulla strada giusta? Perché
1: il terremoto che ha fatto
7: praticamente di calciomercato non parla più nessuno, si parla solo di calciomercato relativo agli allenatori. Vuol dire che i soldi sono finiti, ma probabilmente anche le idee.
1: Ma cosa ne pensi? Te ne accorgi adesso che i soldi sono finiti? Scusa, io lo dico da qualche anno. Ecco perché diventano importanti gli allenatori. Invece c'è ancora chi si ostina a mandare i messaggi, i magnati, i cosi, i soldi, eccetera. Vabbè. Allora, vi sento parlare e si evidenzia il fatto che la Juve non faccia la Champions. C'è ancora domenica. Sì, è vero, vero, hai ragione, però insomma serve un miracolo, siamo onesti. Serve veramente un miracolo. Infatti, se non fa la Champions, abbiamo detto, qualora non dovesse fare la Champions, l'intoccabilità dei giocatori. Però serve un miracolo, serve un miracolo. Dimmi, che succede?
2: No, abbiamo un altro audio.
1: C'è un audio, vai, poi ci fermiamo.
8: Buon pomeriggio a tutti, io sono Rosario da Ferta Maggiore. Se fossi in Sarri io sceglierei l'Atalanta, non ci pinzerei due volte. Ritornando a Napoli non ho nulla da perdere, nulla da guadagnare, perché tutti negli occhi, anche chi non è tifoso del Napoli, negli occhi e nella mente hanno il calcio, il bel calcio che comunque Sarri diede al Napoli e che fece il Napoli in quel tempo. Ora, ritornando quindi tutti a Napoli, tutti si aspettano che il Napoli giochi allo stesso modo, ma i giocatori sono diversi, è passato del tempo. Quindi se fossi a lui andrei all'Atalanta, dove ritroverebbe Giuntoli, dove avrebbe un ambiente che certamente non gli metterebbe la stessa pressione che potrebbe trovare al Napoli. Non so voi come la pensate.
1: Bene, bene, raccogliamo
2: un punto
1: anche
2: di vista, ma non lo vuole nessuno a Napoli.
1: No, no, pensavo, come non lo vogliono? No, no, adesso qui noi abbiamo raccolto.
2: Pensavo di trovare, invece mi stai dando tutti questi
1: Giuntoli, Pompilio contro
2: De Laurentiis e Manna.
1: Hai capito? C'è l'impero romano da una parte contro il faraone dall'altra. Ho detto impero romano perché sto connubio mi fa sentire un po'. Vabbè. Allora, 331 82 00 23, dammi un altro audio e ci fermiamo. L'ultimo, dai, di questa parte.
5: No, ragazzi, non si può sentire delle cose. Sperare che la propria squadra del cuore vada in Serie B è come dire me lo taglio pur di fare rispetto
1: buoni,
5: alla moglie.
1: Buoni.
5: Dai, non si può.
1: Buoni, buoni, buoni. Va bene, ci fermiamo. Abbiamo terminato qua l'anteprima con questo messaggio del nostro amico che salutiamo.
2: No, aspetta,
1: che vuoi?
2: Aspetta.
1: Dai, veloce che devo chiudere. Che succede?
2: Solakis in porta.
1: Mamma mia.
2: Tsimikas a sinistra.
1: Ma è un fenomeno.
2: Koulierakis e Retsos, difensori centrali, con Vagianidis a destra. Centrocampo a 2, Triantis e Kurbelis. Numero 10, Tsolis con Bakesetas e Masuras a sinistra. Trequartisti alle spalle di Pavlidis come punta centrale, attaccante del Benfica.
1: Così mi ricordo solo
2: Dels della Grecia.
1: Mi ricordo solo Dels. Vabbè, allora,
3: ciao.
1: Francesco, a domani. Break per noi. Torniamo tra poco con Stefano Impalomene e tutta la squadra.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo, Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
1: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
0: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
1: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovare ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
0: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovati. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi in questo momento. Allora, salutiamo tutti. Allora, caro Stefano, anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Però, intanto io, mentre stiamo preparando il collegamento, i primi due collegamenti iniziali in questa parte di trasmissione, ma io voglio fare una domanda pure a te e a tutti gli altri. Ma siamo sicuri, oggi il titolo, no? Conte ancora in azzurro, comunque sempre in azzurro, perché, ma siamo sicuri che questa è la strada di Conte?
5: No,
3: hai qualche dubbio, ti tieni qualche dubbio?
5: Sì, oppure... che non ci saranno le parole, diciamo, ufficiali da ufficiale. Parte di De Laurentiis.
3: Perché poi il 22 c'è l'elezione del presidente, sì. No? Quindi hanno già deciso il CT e prima del presidente?
5: Oggi è spuntato Mancini, ho letto.
3: Mancini, Allegri. Però già danno Conte tutti in nazionale.
5: Sarri deve andare a Bergamo.
3: Sarri
5: a Napoli,
3: dopo.
5: A Firenze.
3: Però insomma, su Conte mi voglio un attimo fermare. Voglio parlare insieme a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio,
6: ciao,
3: ben trovato.
6: Ciao, saluto a tutti.
3: Ben trovato e grazie come sempre. Poi c'è con noi anche Franco Ordine. Ciao Franco.
7: Eccoci.
3: Ti sentiamo benissimo. No, chiedevo, insomma, ho iniziato così con Stefano, volevo sentire anche voi. Siamo sicuri che Conte, insomma, è destinato alla nazionale? Ravezzani.
6: Ma sai, io, Franco Ordine ha una, diciamo, una frequentazione dovuta anche alle origini pugliesi con Conte che io non ho, e io sono un pochino più critico, diciamo, storicamente nei confronti di Conte. Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria a Chelsea, insomma si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore, dica ma sì, avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi, ecco, ci crede mia sorella che non ho. Quindi io unisco, come si faceva con la settimana enigmistica, no? Unisco i puntini. I puntini dove ci portano? La tua premessa è saggia, no? Ancora non c'è un presidente di Federcalcio. Quando ci sarà probabilmente Malagò, ancora non si capisce bene come potrà pagare a Conte quei soldi, perché esatto. Poi noi diciamo sempre c'è lo sponsor, sai lo sponsor, però c'è qualcuno che i soldi li deve mettere per arrivare almeno 6, 7, 8 milioni.
3: Che la vedo dura.
6: Dove ci portano i puntini invece? Ci portano verso Torino, dove? Come lì verrà giubilato. Il buon John Elkann fa l'ennesima figura di palta dopo una rivoluzione che non ha portato a nulla. Dove c'è tale Chiellini che sembra essere in procinto di assumere più poteri, il quale Chiellini un anno fa di questi tempi corteggiava intensamente Conte. Allora, secondo me, Conte se se ne va è perché sa già dove va e probabilmente l'ipotesi Juve, così io unisco solo i puntini, tu vai a allenare la Juve, una squadra che ha fatto un disastro dietro l'altro, per poco che fai hai sempre fatto meglio, torni nella città dove comunque sei, c'è chi ti critica perché sei andato in maniera veramente pessima, però rimani un asset importante della storia bianconera. Io più che nazionale, dove invece ci sono tutte queste variabili, lo vedrei alla Juventus.
3: Prima di andare Franco voglio sentire Stefano. Tu ti lasci anche tu, ecco quello che diceva Fabio, questo tipo di ipotesi. Ricordiamo che c'è Spalletti che ha 2 anni di contratto appena rinnovato.
5: Potrebbe, però insomma la vedo difficile che possa andare alla Juve. C'è Spalletti che è rinnovato, adesso parlerà con Elkan e capirà se ci sono margini non di cambiare questa squadra, di rinforzarla, di avere di dare un senso. A un senso che non riesco ad afferrare da 4-5 anni a questa parte, lì, da quelle parti a Torino. Quindi credo che Spalletti sia, diciamo, disposto ad ascoltare e soprattutto anche magari non tanto il discorso chi mi vai a prendere, ma ci possiamo fidare l'uno dell'altro oppure è la giostra avanti un altro. Io penso che avevo 3 allenatori in un anno.
3: Sì, sì.
5: Un anno e 2 mesi, non so.
3: Assolutamente.
5: Di che stiamo parlando?
3: Franco, che mi dici?
7: Ma guarda, io faccio, non metto insieme i puntini, ma faccio una serie
3: bella,
7: di
3: sta cosa dei puntini mi piace però, perché c'erano dei giochi molto
7: bella.
3: Carini nella settimana agonistica, tu
7: bella.
3: Univi i puntini,
7: poi bella,
3: c'era
7: sì,
3: fuori
7: bella.
3: Il disegno, era bello, no?
7: Sì, sì,
3: bei
7: sì.
3: Ricordi.
7: Allora, io invece faccio una serie di fotografie. La prima, io sono stato lunedì scorso a Napoli, dopo Napoli-Bologna, partita
3: sì.
7: persa in casa all'ultimo. E lì, in quella circostanza, ho riscontrato in maniera molto evidente quello che era avvenuto, e cioè lo sfilacciamento del rapporto tra Antonio Conte e il suo spogliatoio. Perché quando lui dice a Spinazzola, a pochi minuti dalla fine, preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice, ma come anche a destra, è proprio indispensabile, e lì lui ha una reazione e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio, che è stata diciamo uno dei segreti della sua carriera e anche del fatto che è rimasto a galla in una stagione in cui ha avuto quella, quella strage di infortunati. Se si aggiunge alla rottura che c'è in maniera quasi pubblica con lo staff medico, sempre per la storia degli infortuni, capisci che ormai da tempo lui, e poi quando dopo Pisa dice il presidente sa come la penso, sa che cosa gli ho detto, vuol dire che gli hanno chiarito e hanno stabilito l'epilogo già da tempo. Cosa farà Conte? Io personalmente in questo momento lo vedo molto più a casa per un anno a aspettare qualche buona occasione, per il momento. Poi magari ci possono essere anche sviluppi immediati. Per quel che riguarda la nazionale, è vero che noi diciamo dal punto di vista squisitamente formale, Malagò sarà in grado di pensare al prossimo CT dal 23 di giugno, cioè 24 ore dopo la sua elezione. Ma è evidente che, avendo già oggi acquisito in tasca l'appoggio delle varie componenti che lo portano a sfiorare quasi il 60% dei voti, vuol dire che ha in tasca la prossima elezione. Quindi non dico per firmare contratti, perché non si possono firmare, ma per cominciare a fare qualche sondaggio sicuramente sì.
3: Certo.
7: Io penso che lui voglia anche dare, per evitare, siccome lui si presenta con un ticket, e cioè preparato da Marotta, e cioè lui presidente e segretario generale l'avvocato Biglione, che è attualmente il capo dell'ufficio legislativo della federazione, oltre che avvocato di Gravina, allora, per dare un tocco di romanità, secondo me, io credo che lui, anche per i suoi rapporti personali, abbia sicuramente già fatto un sondaggio con Mancini, se non proprio anche con Allegri. Allora, secondo me, questo è il eventualmente da dove si potrà tirare fuori il prossimo CT. Concludo, a livello di calcio dobbiamo però prepararci a il prossimo cambiamento fatto apposta perché nulla cambi, perché da qualche giorno si è capito che la Lega di Serie A ha già deciso di riconfermare come consiglieri federali gli stessi che sono appena usciti dal Consiglio federale per la Serie A, e cioè Marotta, Chiellini e Campaccia dell'Udinese. E quindi prepariamoci che non succede assolutamente nulla.
3: Prepariamoci, Stefano. Intanto, però che dite dei due nomi che ha fatto Franco? Mancini e Allegri? Sì. Proprio per chiudere questo discorso. E quindi Allegri potrebbe lasciare il Milan?
5: Potrebbe, certo, ma potrebbe succedere tutto, come ha detto giustamente Fabio, che Conte possa andare alla Juventus. Io la vedo
3: quindi
5: difficile,
3: vincerebbe,
5: però
3: vincerebbe Ibrahimovic.
5: Ma insomma, chi si muove per primo, effetto domino, poi dopo a quel livello vai a riempire le caselle. Però non è che funziona che se Spalletti non va più alla Juve va al Milan e queste cose qua, insomma, poi facciamo un po' il gioco noi. Non è così tutto semplice, non... cioè,
3: io
5: vedo vedo qualcuno si muoverà, qualcuno andrà via, questo sicuramente.
7: La conferma di Spalletti.
5: Io
3: conferma
5: pure.
3: Di Spalletti, sì, pure sì. Stefano lo dice da giorni. Tu, Fabio, invece sei meno possibilista della conferma di Spalletti?
6: sai, diciamo, sono opinioni le nostre, no? Perché nessuno è nella testa di John Elkann. Certo che se lui, sai, poi stiamo parlando di una cosa per cui lunedì prossimo ci ritroviamo tutti quanti, diciamo, oh, alla fine è andata la Juventus in Champions, il Milan non ce l'ha fatta, e quindi cacciano Allegri e Spalletti, esatto. Un fenomeno. Esatto. L'unico dato certo, l'unico dato certo su cui noi possiamo ragionare è questo, che tutti danno per assodato: Conte rinuncia a 8 milioni di euro.
3: Sì.
6: Ora, che Conte rinunci a 8 milioni di euro per la filosofia della sedia a dondolo, non ci credo. E quindi,
7: no, Fabio, sicuro Conte... c'è una rescissione consensuale che prevederà un parziale riconoscimento. Questo è scontato.
6: Sì. Però ecco, che Conte rinunci a quei soldi mi sembra improbabile. Quindi se Conte lo fa, anche se dovesse rinunciare a 4 milioni, è perché sa già cosa succederà. Io credo che Conte sia troppo astuto e troppo scafato per andare al buio senza avere un'alternativa già pronta. Quindi la vostra controobiezione diventa: e come fai a dire che va alla Juve se magari poi invece Spalletti va in Champions e lui non se ne va via? È un'ottima considerazione. Penso però anche che l'ennesimo fallimento fragoroso di Elkann lo porti a dover cercare finalmente una mossa molto forte. La mossa molto forte è: o affidi tutto a Del Piero o richiami Conte, secondo me, a prescindere.
7: Bella questa.
5: Ci potrebbe stare.
3: Ci potrebbe stare. Ci potrebbe
7: questa
3: stare. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe
5: non
3: stare.
5: Sì, il che però secondo me non risolverebbe la questione, perché insomma non è che puoi cercare il totem, cioè questo feticcio, per poi rilanciare cosa, insomma. Nel senso che poi resterebbe, cioè non è che ti prendi un ombrello o Conte o Del Piero e poi che fai?
7: Però Del Piero in questo momento, secondo me...
5: Ma secondo me non ci va in questo momento Del Piero.
7: No, no, non è che non ci andrebbe, perché ci andrebbe e ci avanza anche il resto. Il problema è che sarebbe antitesi con Chiellini, perché mi pare che adesso Chiellini, che tra l'altro è già consigliere federale, sarà riconfermata da consigliere federale, mi sembra che con Comolli... finito in un cono d'ombra, stia guadagnando,
5: sta studiando da direttore generale
7: esatto. Quindi o si sceglie,
5: e Del Piero che va a fare là, Franco?
7: E dovrebbe fare il presidente e il commercialista di Elkann, e non credo che lo possa cambiare, quindi dovrebbe fare una specie di amministratore delegato. Però può diventare amministratore delegato uno obiettivamente che non sa nulla di conti, di bilanci, di la vedo un po' o va in sopra Chiellini o a fianco di Chiellini, oppure prendere il posto di Comolli mi sembra un po' complicato.
3: Fabio, quella frase che ha detto a fine partita Spalletti, quando ha detto vabbè, non è la partita della vita, tu hai fatto un discorso dopo, è andato oltre il calcio eccetera, però quando dice potevamo anche non andare in Europa League, non si è giocato, cioè nel senso, non so, frasi da allenatore da Juve, io tendo a pensarla in questa,
6: è uno che tende a smarronare, come
3: capito,
6: no,
3: cioè nel senso, un allenatore da Juve non può dire una cosa del genere, cioè, poi no. Tra l'altro noi con Stefano siamo andati a ritroso nel tempo e abbiamo preso la dichiarazione iniziale con Chiellini, c'era quando lui disse lottiamo per lo scudetto, ci sono 29 partite, perché non possiamo pensare di lottare per lo scudetto? E poi mi viene a dire all'ultima partita, penultima partita, potevamo non andare anche in Europa League. A me mi sembra, cioè, io se fossi Elkann ci penserei un po', ecco, devo dire la verità.
6: Ma io se fossi Elkann intanto saremmo molto ricchi e non staremmo qui
3: sì, diciamo, a parlare a noi quattro, sì, pure questo è vero, insomma. Faremo altro magari in questo
6: Maldive, ecco. Ma detto questo, io provo a immaginare che l'orgoglio di Elkann sia molto ferito. Ora, è pur vero che lui deve fare tutte queste mosse coordinandole sempre con il resto di una famiglia sterminata, no? Mi raccontava Cobolli Gigli che quando si trattò di prendere Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli mandò a tutti i vari azionisti Exor un promemoria dove spiegava i vantaggi di questa operazione con tutta una sezione, 20 pagine per convincerli. Quindi non è che John Elkann può muoversi così indipendentemente da tutti, però per il suo orgoglio, il suo amor proprio, spero e penso
8: essendo lui, credo, dotato di una intelligenza normale, che voglia dire adesso basta, adesso ci metto un carico da 90, non se ne parla più perché sono 3 anni che faccio figuracce. Ecco perché ti dico che secondo me la posizione anche di Spalletti è fortemente a rischio, non escludendo anche certe frasi infelici di Spalletti. Quello che ha detto grida vendetta agli occhi di un tifoso della Juventus.
3: Esatto, esatto.
8: Quello che dice il capitano, che dice è difficile giocare a Torino, allora non andare a giocare a Juve, non fare il capitano, ma che ragionamenti sono? Quindi c'è tutto, diciamo, una situazione in cui non credo che Spalletti sia in grado di incidere nella prossima stagione. Lui è meglio di tanti altri, ma credo che serva una terapia d'urto per la Juventus in questo momento.
3: E ci vedi meglio Conte, quindi, per una terapia
8: senza dubbio, per 2 anni, poi per lo lasciamo andare.
3: Eh sì, tanto ormai il suo percorso è questo, insomma, più di 2 anni non riesce a stare. Vabbè, sentite, altro allenatore che, diciamo così, si trova di fronte in questo momento ad una scelta, l'abbiamo chiamato Stefano, riflessioni sarriane. Guarda, ti faccio vedere questa grafica, perché Sarri adesso è preso tra l'Atalanta e il Napoli. Cioè, l'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, così come il Napoli. L'ingaggio dell'Atalanta sono 2,7 di ingaggio, ma più di 2,7 di ingaggio, scrivono. Mentre il Napoli 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo aprirebbe con l'Atalanta, mentre troverebbe una squadra pronta con il Napoli. Con l'Atalanta giocherebbe la Conference, con il Napoli la Champions. Ritroverebbe Giuntoli nell'Atalanta e ritroverebbe il Faraone dall'altra parte, il presidente De Laurentiis. Che deve scegliere? Come la mettiamo? Bergamo? Sì. Perché Bergamo?
5: Ma perché? Cioè, tu hai detto, è una nuova sfida, forse guadagnerà anche qualche soldo in più, non lo so. Nuovo ciclo, potrebbe vincere la Conference, ritrova Giuntoli, meglio di così. Può parlare di calcio con i Percassi, perché insomma i Percassi capiscono di calcio, quindi è una società solida, una provincia ricca, sanno fare calcio e hanno una squadra da terzo, secondo, terzo, quarto posto. Quindi che va a fare? Cioè, voglio dire, si rificca in una situazione lì a Napoli, gli chiedono una grande bellezza, ti ricordi quando facevamo quei campionati?
3: Vivono di ricordi, eccetera. No. Io sono
5: Bergamo,
3: d'accordo.
5: Bergamo
3: per Impallomeni. Ordine!
7: Allora, intanto non cambia clamorosamente il piano del Napoli. Non è vero che trova una squadra pronta, perché il piano industriale che De Laurentiis ha illustrato a Conte, che ha spinto Conte a dire allora va bene, separiamoci consensualmente, è il seguente: abbattimento del monte stipendi, non conferma di contratti in scadenza di gente di prima fila come lo Bogdan da una parte e chissà dall'altra. L'unico che sembrerebbe destinato a essere riconfermato come età avanzata e Spinazzola, e puntare decisamente sui giovani. Per cui da questo punto di vista mi sembra più adatto piano a Sarri che non l'Atalanta, che dovrebbe, diciamo, fare solo e soltanto delle correzioni in corsa. Io penso questo, quello che diceva Stefano è molto vero, e cioè l'attrazione è lavorare con Giuntoli, perché i due hanno già lavorato in maniera eccellente a Napoli per molti anni. L'unica cosa da capire è, secondo me, quali sono i piani alternativi di De Laurentiis se Sarri dovesse dire.
3: Qual è secondo te? Io ho un'idea da giorni.
7: Mi dicono Allegri, però onestamente non ti so dire.
3: Io pure sono convinto che sia questa la strada. Fabio?
8: Vi dico questo, poi vi devo salutare.
3: Sì,
8: io
3: poi
8: la penso come Franco, e cioè Sarri ha 67 anni. Allenare il Napoli comunque a livello di prestigio, di visibilità, il Napoli reduce da una stagione deludente, perché come disse sciaguratamente Antonio Conte, arrivare secondo o arrivare quarto non cambia poi granché, se è andato male, clamorosamente male in Champions, eccetera. Quindi credo che a parità, anche guadagnando qualcosa in meno, fosse il fascino di tornare su una piazza comunque che conosce e interpreta molto bene, perché il vittimismo di Sarri a volte è il vittimismo di una parte di Napoli, no? Non diciamo di Napoli, ma insomma c'è una tifoseria che si sente sempre costantemente sotto scacco dalle squadre strisciate, come le chiamano loro, dal nord. Quindi mi pare che lui sia perfettamente in sintonia con questo. L'Atalanta, sai, è una seminobile ormai, però insomma il fascino di Napoli è il fascino di Napoli. Io credo che Sarri alla fine propenderà per il clamoroso ritorno.
3: Va bene, staremo a vedere. Ti saluto e ti ringrazio tanto, Fabio. A presto. Un saluto a Fabio Ravezzani. Franco, ti trattengo ancora. Intanto c'è una domanda di un ascoltatore, perché ti chiede: stasera ci sono i playoff. Il Catanzaro può vincere i playoff? Stasera abbiamo la partita con il Palermo, abbiamo 3 gol di vantaggio. Siamo una squadra, tutti italiani. Iemmello, Liberali, insomma, cita la squadra. Che cosa ne pensi?
7: Allora, io ho una bella particolare partita. Una particolare propensione per il Catanzaro, perché ciascuno di noi ha dei legami che resistono negli anni, perché Pietro Iemmello è stato il bomber del mio Foggia negli anni di De Zerbi, e quindi capirete che continuo a seguirlo con grande simpatia. Poi c'è un ragazzino che ho visto esordire addirittura in Serie A qualche tempo fa, che è Liberali, e che mi sembra dotato anche di un grande talento. E poi soprattutto devo dire che il calcio di Aquilani sta conquistando molta critica, perché sì, ha lavorato benissimo prima con la Primavera, poi con il Pisa, adesso con il Catanzaro, quindi è segno che sta facendo strada la sua idea di calcio. E quindi devo dire francamente che il 3-0 dell'andata è tanta roba. Io penso che alla fine ce la farà, e sarebbe devo dire, anche dal punto di vista calcistico, una finale Monza Catanzaro sarebbe grandissima cosa, perché vorrebbe dire una del nord e una del sud, sarebbe perfetta.
3: Bello, il Catanzaro tra l'altro ne abbiamo seguito molto la Serie B, Stefano, quest'anno ha fatto un bel calcio.
5: Sì, è una delle migliori, sì, insomma, della Serie B.
3: Siamo al Frosinone, penso che siano state le due squadre che hanno
5: spesso, anche la Juve Stabia, no?
3: Sì, sì, sì.
5: Quindi anche Abate, credo.
3: Sì, sì.
5: Fatto un ottimo lavoro. Poi non tutto quel problemi che
3: c'è. Sì, sì, sì, no, assolutamente.
5: Quindi
3: no,
5: Catanzaro ce la può fare, sì.
3: Parte dal 3-0, che è un bel vantaggio.
5: Ma anche in una ipotetica finale con il Monza, secondo me un doppio confronto ce la potrebbe fare.
3: Vediamo, stasera vedremo. Alle 20, e poi ci sarà anche la finale di Europa League
5: Aston Villa Friburgo.
3: Sì, ci sarà anche questa. E senti, l'ultimissima invece, Pep Guardiola, che fine fa secondo voi? Franco, che dici?
7: Io ho sentito parlare di una candidatura addirittura per la nazionale italiana.
3: Sarebbe bellissimo.
7: Sì, sarebbe la prima volta che c'è un CT straniero, anche se abbiamo avuto quella, molti non se lo ricordano perché purtroppo non conoscono la storia, se c'è stata, vi ricordate, a metà degli anni 60 quel breve interregno di Elenio Herrera, sì, CT della nazionale. E quindi da questo punto di vista dico che sarebbe qualcosa di grande e di straordinario, anche se mi rendo perfettamente conto che un CT non ha la possibilità di allenare, quindi diciamo il valore aggiunto di Guardiola obiettivamente verrebbe un po' meno.
3: Questo è vero, perché,
5: ma poi
3: però
5: non lo immagino subito breve periodo,
3: dici che si prende un anno
5: ma
3: sabbatico.
5: Ma se scherza, ma hai visto com'è?
3: Sì, sì,
5: visto la fine partita, come è devastato,
7: è un po' schizzato.
3: È ora che si prende una piccola pausa pure.
5: Ma lui continua, però continua. Ma io avevo suggerito un anno sabbatico al professore,
3: tu l'hai suggerito,
5: però
3: dall'anno,
5: insomma,
3: scorso,
5: sai, ogni tanto scorso. Anche Franco, che è un maestro, però vedi, anche Franco si prende gli anni sabbatici. Alla fine quando sei in una cattedra vai avanti come un treno. E
7: ti posso dire che è lo stesso sentimento che anima in questo momento Antonio Conte,
3: cioè di fermarsi un po'.
5: Sabato.
7: Sì, sì.
3: Ma lo sai, Franco, che io sono convinto che si
5: Franco,
3: ferma.
5: A quei livelli, secondo me, ti devi fermare, perché hai il cervello che ti va in fumo.
7: Perché ha avuto diciamo 2 anni molto stressanti.
5: Esatto.
7: E non era mai successo, non so se vi ricordate questi dettagli che sono secondo me un segnale incredibile, durante le 2 uniche soste per la nazionale lui per una settimana è tornato a casa a Torino.
5: Sì, sì,
3: sì, è vero.
5: No, per due volte.
3: Due volte l'ha fatto, mi sembra.
7: Due volte.
3: Vabbè,
5: quindi sono segnali.
3: Io la vedo anch'io come Franco, cioè di un anno sabbatico, di un anno dove si ferma, si rigenera. Ritrova le energie, anche magari che so, studia qualche aggiornamento, qualcosa, perché poi gli allenatori quando sono fermi si mettono pure a vedere partite, eccetera.
5: Però diciamo anche questo di Guardiola, ma...
3: Guardiola secondo me stavolta pure lui vedrai che
5: gli hanno fatto il coro. Ancora un anno, e quindi
3: vabbè, vediamo. Intanto complimenti all'Arsenal che dopo 22 anni torna a vincere la Premier League.
5: Bravo Calafiori perché ha fatto la scelta giusta, cioè giusta.
7: Se lo meritavano,
3: assolutamente. Franco, grazie. Ciao, Franco, come sempre, a presto, un abbraccio a Franco Ordine, grazie ancora. Break per noi, torniamo con altri temi, altri amici, e tra poco state con noi perché abbiamo appena iniziato questo lungo pomeriggio.

Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS Impectore e Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando

0: trovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex de Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa.
1: Queste caratteristiche, questa cosa, questo, ma non in mia piacenza, il calcio di quei tempi era quello. Adesso parlano di calcio moderno, cos'è il moderno? Non c'è questa cosa, questa.
0: Tutti gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Calcio e ritorna azione!
2: La radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ben trovati di nuovo. Un saluto a tutti da Marco Piccari e Stefano Impalloni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Mi scrive Camillo De Michelis, il nostro inviato sulla Juventus, Radio Bianconera, eccetera, e che Del Piero è andato al J-Medical, adesso usciva con la macchina.
1: Vabbè,
0: io riporto questa cosa qua, insomma. Quindi, visto che prima parlavamo di Del Piero, il futuro, la Juve, eccetera, eccetera.
1: Non vabbè, gioca domenica.
0: Non gioca, vabbè, vorrebbero convocarlo, ma non è possibile.
1: Con Del Piero mi sa che qualche speranza in più, no? Possibilità. Vabbè, parte le battute.
0: Assolutamente. Allora,
1: anche il migliore, in questo finale, tutte le 20:45, quindi.
0: È tutte le 20:45 di nuovo, sì, per questo gran finale.
1: Anche Lecce Cremonese, quindi. Sacco di partite.
0: Sì, beh, c'è pure la salvezza, si lotta, insomma, stasera c'è la playoff della Serie B, poi c'è la Europa League, insomma, non ci facciamo mancare niente, dai. Poi venerdì c'è anche il playout. Capito?
1: 0-0 all'andata. Bari su Tirol.
0: Raccontato, se non erro, da Ricky Buscaglia, che sta qui da noi, è vero? Ricky?
1: Grande Ricky, eccoci.
0: Ciao Ricky.
1: Buon pomeriggio.
2: Confermo. Ho commentato io Bari su Tirol gara 1, sì, confermo.
0: Vediamo un po'.

0: andrà a finire. Stasera c'è invece il playoff tra Palermo e Catanzaro, altra bella partita, vediamo, vediamo. No, voglio chiedervi una cosa. Sto leggendo, Stefano, insomma, su Ildiz. Noi ne abbiamo parlato giorni fa. Insomma, tu hai fatto anche un po' una riflessione su questo calciatore che insomma, deve crescere ancora di più, no?
1: Deve essere messo, quantomeno deve essere messo in condizione di essere se stesso. Mi pare, insomma, ci sono anche difficoltà di vario genere. È un giocatore formidabile, dal talento innegabile. Però, insomma, noi non ci dobbiamo rifare giovane. 21 anni, bisogna portare pazienza. Quando c'è, cioè, giochi con la maglia della Juventus, sei capitato lì e hai avuto anche la
0: La
1: grande
0: maglia
1: opportunità.
0: pesante poi, perché è la numero 10, certo.
1: Non, all'est, noi dobbiamo anche, voglio dire, secondo me, nelle nostre analisi, ma poi per carità ognuno fa la sua, però insomma, non severi, però bisogna essere esigenti perché bisogna capire dove stai. Allora, se stai alla Juventus e sei il punto di riferimento, ti hanno rinnovato un contratto, ti hanno riconosciuto il valore. Tu devi rispondere sul campo. Ho avuto problemi fisici, sì, però poi è anche capire a quell'età come giocare con i problemi fisici. Io ho visto un sacco di giocatori, prima e dopo, no? Che anche con i problemi fisici. Io ho visto un sacco di giocatori, prima e dopo, no? Che anche con i problemi, a un'età, diciamo, non ancora fatta, cioè non compiuti da un punto di vista proprio professionale, dal carattere, dalla personalità e dalle presenze, insomma, dagli anni, sapevano giocare anche in condizioni menomate, come si diceva una volta. E allora, vabbè, ginocchio c'ha l'infiammazione, poi vai, scorgi, sblocchi una statistica, vedi che presso a poco sulle. E Ildiz hanno giocato le stesse partite, più o meno hanno lo stesso talento, l'altro, diciamo, è più avanti, perché Ildiz un pochino, anzi, più avanti di Sulè, però ha fatto 9 gol in più. E però lui ha giocato 3 anni alla Juve, essendo un uomo di riferimento. Quindi, allora, noi ci poniamo la domanda, chi è che ti deve permettere, ti deve consentire il salto di qualità all'interno della Juventus? Il giocatore più forte, quello dotato tecnicamente, quello che c'ha strappi, quello che c'ha estro.
0: Quindi lui
1: E lui nella seconda parte della stagione, Marco,
0: è
1: è
0: mancato,
1: mancato
0: quindi.
1: clamorosamente, perché per
0: Vabbè, è
1: vedere
0: stato anche
1: anche.
0: non benissimo.
1: Tutti e 19 partite non è stato benissimo?
0: No, magari in questo finale.
1: E beh, 5-6 partite, non segna da marzo, ha fatto 4 gol in girone di ritorno. Sono andato a vedere la radiografia dei suoi 10 gol. Mi ricordo una doppietta con il Cagliari, mi ricordo un gol col Sassuolo, 4 punti, assist a Iosa, quindi facciamo così, diciamo che Ricky sa, forse sa tutto perché c'ha l'archivio là, però quanto ha portato? 12 punti? Oh, 12 punti uno come lui sono pochi, 12,
0: Dici,
1: 13,
0: sono pochi, no, no,
1: A
0: domanda.
1: Udine l'ha vinta da solo, altre partite
0: Si
1: con gli
0: parla di un
1: assist.
0: giocatore intoccabile. Si parla di un
1: No, è
0: giocatore
1: intoccabile, ma per
0: intoccabile.
1: carità, ma non è che lo metto
0: È
1: in discussione,
0: intoccabile?
1: però anche noi, secondo me, occorre equilibrio, cioè,
0: No, no, no,
1: quantomeno,
0: no.
1: perché poi vai a vedere la classifica marcatori e Davis ha fatto gli stessi gol, Kristovic ha fatto gli stessi gol, Scamacca ha giocato 10 partite intere, ha fatto gli stessi gol, dov'è l'errore? Allora dice, no,
0: Assolutamente.
1: ma quelli sono bomber. Vabbè, ho capito, allora, passa e vai un bomber?
0: Aspetta, che a proposito di bomber c'è Davide Michele con noi.
1: Cioè,
0: Ciao Davide, ben
1: ecco a
0: trovato.
2: proposito. Buonasera,
0: Ciao dai.
1: bravo.
0: C'è Stefano Palomeni, c'è Ricky Buscaglia collegato. Ricky, vengo da te così diamo un attimo il tempo a Davide di ambientarsi sul discorso. Stavamo toccando un po' l'argomento Ildiz, che viene definito come giocatore intoccabile nella Juventus, una Juventus che è a rischio, diciamo, Champions, quindi non andare in Champions, quindi dovrà rivedere anche un po' il suo piano organizzativo per il prossimo anno per quanto concerne
1: Probabilmente se
0: il
1: stai lì è
0: mercato, eh.
1: perché si è fermato lui.
0: Si è fermato lui.
1: Se
0: Ricky.
1: no, ci andrà in Champions.
2: Ma allora, in contesto generale, quello che hai detto tu, cioè se non vai in Champions League è una bella botta economica per la Juventus e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Ildiz sia l'elemento più forte della rosa della Juventus, credo che non lo si possa mettere in dubbio. Il giochino che si può fare in una fase in una settimana in cui si sta criticando a fondo la composizione della rosa della Juventus, il suo reale valore, eccetera, è Ildiz giocherebbe titolare dove, in quale altre squadre? Io ne trovo tante. Io ne trovo
0: Della
2: tante,
0: Serie A
2: credo.
0: o in Europa? Ti faccio questa
2: No,
0: domanda.
2: anche in Europa.
0: Ah, ok.
2: Anche in Europa, secondo me, Ildiz può ritagliarsi un ruolo. Cioè, basta vedere anche semplicemente Kvaratskhelia, che a Napoli aveva già fatto vedere ottime cose, quello che è diventato il Paris Saint Germain. Cioè spesso il contesto fa anche molto la differenza.
0: Però Kvaratskhelia mi sembra che sia stato più incisivo, correggimi se sbaglio, rispetto a lui, no?
2: Ma il contesto che fa la differenza, Marco. Cioè secondo me, soprattutto a quell'età, allora, noi appiccichiamo troppo frequentemente la parola campione a tantissimi giocatori, quando è una parola pesante, qui si può spendere per 4, 5, 10 quando hai una generazione veramente clamorosa, parlo a livello proprio anche mondiale e europeo. Mm-hmm. Lui è un ottimo giocatore, un buon giocatore che può diventare ottimo giocatore. Kvaratskhelia ha visto a Napoli, Kvaratskhelia ha visto a Paris Saint Germain, sembrano quasi due, cioè non sembrano quasi parenti, cioè Paris Saint Germain è devastante. Mm. Al Napoli è stato incisivo, ma sembrava quasi lo scudetto più di Osimhen, di Spalletti, però cioè,
0: vabbè, lì è maturato, tu dici, lì è cresciuto, ulteriormente è cresciuto.
2: Il tra 2-3 anni secondo me stiamo parlando,
0: quindi domanda secca che ti faccio, non ti priveresti mai di un giocatore del genere per fare, voglio dire, per fare un mercato forte, no? Cedendo un big di quel calibro non lo faresti, insomma, ecco questo.
2: Per tanti motivi, Marco, ma persino per il popolo juventino. Cioè se il popolo juventino già non gli porti la Champions League, cedono Yıldız, ragazzi, no, cioè no, non esiste, cioè Yıldız non può essere toccato per mille motivi, compreso anche quello ambientale. Cioè in questo momento devi costruirgli la squadra attorno con i margini di manovra che rischiano di essere drasticamente più ridotti.
0: Dopo vengo pure da te, Stefano, però lo voglio chiedere anche a Davide Michele, così lo saluto di nuovo. Davide,
3: ciao a tutti. Guarda, io vado oltre.
0: Avvicinati un po' perché ti sentiamo lontano al telefono. Vai.
3: Mi senti adesso? Mi sentite?
0: Sì, adesso meglio, vai. Dicevi?
3: Io vado oltre. Ho sentito il discorso di Kvaratskhelia. Stiamo parlando di Kvaratskhelia.
0: Però Davide, ti sentiamo troppo lontano dal telefono. Non so se è viva voce o meno, però ti sento lontanissimo.
3: Sì. Ho problemi di audio, può darsi.
0: Prova un po'.
3: Adesso?
0: Un po' meglio, dai.
3: Io vado oltre, perché Kvaratskhelia il primo anno con Spalletti è stato devastante. I 6 mesi con Conte dopo è stato un giocatore normale. Secondo me questi giocatori, quando sono ingabbiati dal tatticismo, non riescono a rendere come vorrebbero. Il motivo che vanno all'estero e riescono a rendere ci deve far riflettere e pensare, perché giocano in maniera tranquilla, serena, senza patemi d'animo, senza tante situazioni, e penso che Yıldız possa fare questi discorsi. Sicuramente oggi Yıldız non è un campione, è un buonissimo giocatore che può diventare un ottimo e anche un top player, però in questo momento lo vedo in grandissima difficoltà in questa Juventus, in questa situazione della Juve, perché oggi se la Juve non va in Champions sicuramente lui è quello più legato di tutti, perché se, come hanno detto gli altri, se c'è Yıldız e non porti la Champions, c'è una piccola rivolta del popolo juventino sicuramente, e questo penso che debba far pensare un po' tutti.
0: Stefano?
1: Su cosa?
0: Su l'intoccabilità di questo calciatore di fronte ad uno. Io ho fatto uno scenario un po' provocatorio.
1: Non
0: è chiaro.
1: Esistono calciatori intoccabili. Cioè, tu puoi vendere anche un calciatore così se hai un allenatore forte come Spalletti in panchina. Cioè, mi spiego meglio: se dovesse arrivare Foden, Bernardo Silva o Ondoye con Spalletti, io credo probabilmente, se sono dirigente della Juventus, so che in Champions League ci vado anche senza Yıldız. Ecco. Lancio una provocazione, poi sono d'accordo con quello che ha detto Ricky, anche Davide, in questo momento probabilmente non te ne puoi privare, però se hai le idee chiare e fai un rischio calcolato e se sacrifichi il tuo pezzo forte a patto che tu possa costruire una squadra molto competitiva, perché no, se c'è un allenatore che fa la differenza, e la Juventus ce l'ha questo allenatore che potrebbe fare la differenza. Poi ci pensa Spalletti, insomma, Davide ce l'ha avuto. E detto questo, Kvaratskhelia a Napoli ha fatto vincere 2 scudetti, perché è vero che non è stato travolgente nella prima parte della stagione con Conte, però credo che abbia fatto 4-5 assi e 6 gol, una cosa del genere, ha deciso un Milan Napoli, quindi ha vinto 2 scudetti Kvaratskhelia a Napoli, e stiamo parlando di un calciatore che è superiore a Yıldız in questo momento, perché e lo spiego terra terra, quando giochi a certi livelli e devi marcare una differenza, non devi fare scelte comuni, non puoi giocare un calcio comune. David lo sa benissimo, ha segnato una valanga di gol in Serie A, c'è, e magari Di Michele nell'ultimo periodo faceva delle giocate che magari David non, 3 anni prima non le facevi, cioè voglio dire,
3: sì, è vero. No,
1: che
3: no,
1: il Diz sta in una fase embrionale, quasi diciamo adolescenziale del suo, cioè non sa che cos'è ancora, ecco, questo, quindi deve essere aiutato, e quindi se tu devi essere aiutato è dura, Marco, cioè devi compiere quel salto di qualità che lo scopri facendo delle giocate, la capacità di scegliere un dribbling, una vado a far male. Kvaratskhelia quando ti punta dice io adesso vado in porta e segno, cioè non è che ha un dribbling istintivo, no, però anche a Napoli ti marcava, ti puntava, adesso faccio il tiro, cioè aveva un disegno in testa, era coordinato, era logico, era esiziale da questo punto di vista. Quando tu vedi un calciatore dal dribbling vedi proprio che uno contro tre, vai a sbattere oppure fai tipo, che ne so, la pallina del flipper. Dice, vabbè, speriamo che esco fuori da questo uno contro due. Ma non funziona così quando giochi alla Juve, capito? Quindi da quel punto di vista lui si è involuto. Spalletti non lo dirà mai, non lo può dire. Però se tu stai in questa situazione è perché questo giocatore, e siamo tutti d'accordo, è il giocatore più forte della Juventus, ma tu se stai in questa condizione è perché Yıldız ha avuto un problema al ginocchio. È quello che ti pare, però anche in quei momenti fa dei dribbling oppure punta l'avversario. Adesso io chiedo l'aiuto a Davide in questo senso, cioè che non mi dà l'idea, ma veramente voleva, cioè se tu vuoi far male, no? E siccome sei superiore al tuo avversario, a volte fa dei dribbling che non vanno a buon fine, no? E quindi è lì la titubanza, il disagio di un giocatore che vede che mi sta succedendo. Adesso lascia perdere il ginocchio che non sta benissimo, però insomma io nell'ultimo periodo se la Juve sta così è perché lui non incide. Invece
0: stavi aggiungendo una cosa, Davide? Poi se vuoi aggiungere anche Righi, vai.
3: No, è vero, nell'ultimo periodo sono tutti dribbling fine a se stessi, ma mai finalizzati a far male all'avversario. Bello da vedere, ma come si dice, bello ma non balla. E alla Juve, se alla Juve devi dare quel qualcosa in più, e lo si richiede a lui, a Vlahovic, come sta facendo nelle ultime partite, come è tornato, sta facendo gol magari non con una condizione atletica imponente, però ha dato il suo contributo. Quello che viene a mancare è proprio il Diz, che è quello che è il più aspettato di tutti.
0: Righi, vuoi aggiungere qualcosa? Mi piace questa chiacchierata.
2: Sono
0: su
2: completamente d'accordo.
0: Ci mancherebbe, ma è giusto così, vai.
2: No, ma intanto per completare il paragone, Kvaratskhelia ha fatto anche un decimo posto a Napoli. Quindi cioè che ha vinto Kvaratskhelia nell'anno in cui il Napoli non ne azzeccava una neanche lui. Quello di mezzo, perché sembra che sia passato da Spalletti a Conte, ma c'è stato un anno di mezzo a Napoli che i napoletani hanno dimenticato, fortunatamente per loro, ma è stato un disastro quell'anno lì. E sono stati disastrosi anche Kvaratskhelia e Osimhen. E il contesto quindi fa la differenza. Io penso che anche che Yıldız nel girone di ritorno abbia dovuto giocare in un ruolo che si pensava potesse essere suo, come quello del falso 9, centravanti, scegli tu, e probabilmente no. Sono d'accordo quando si dice che è ancora in una fase embrionale, però è un problema molto più generale, molto più generale. Yıldız al 10 e quindi si becca oneri e onori, ma la Juventus ha tantissimi altri problemi altrove. Cioè, se il migliore della stagione alla fine sarà McKennie, che è un giocatore discreto, Houston abbiamo un problema. Cioè, non può essere McKennie il migliore della Juve, non può.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, quello è il punto, capisci? Poi Yıldız un po' non è stato bene, il contesto non l'ha aiutato, Spalletti voleva un solo giocatore a gennaio e non gliel'hanno preso. Cioè, va sempre un po' analizzata la situazione, per quello che dico, in questo momento qua fare delle scelte alla Juve non sarà semplice, bisognerà essere estremamente oculati perché non possono sbagliare niente sul mercato estivo, ma proprio niente. È il classico mercato in cui se devi prendere 8 giocatori, ma devono essere tutti 8 geniali e centrati, e sarà complicatissimo con i danni economici fatti
0: dalla mancanza della Champions,
2: eccetera. Per cui Yıldız, ragazzi, cioè, prima di arrivare a Yıldız, secondo me c'è tanta, ma tanta di quella roba.
1: Non c'è dubbio, certo.
0: Non c'è dubbio, sì. Ma vi posso chiedere dove secondo voi ha sbagliato Spalletti in questo finale, aspettando l'ultima partita, perché ancora ci sono 90 minuti, ma adesso non dipende più dalla Juve, dipende dagli altri.
1: Sono sempre lì.
0: Mentre prima aveva una posizione di forza. Cioè, dove individuate un possibile errore da sottolineare del tecnico in questo ultimo periodo?
1: Ha teso troppo la mano, fidandosi.
0: Dei giocatori si è fidato troppo.
1: E poi subisce un tradimento involontario. È la storia del calcio. Cioè, lui pensava che alcuni giocatori potessero rendere di più e fare una differenza, non c'è stata, e quindi si ritrova adesso che poi sbocci.
0: Sì, ma infatti le dichiarazioni
1: ma io lo comprendo, perché poi alla fine chi è che ti deve far vincere le partite? Nonna Belarda? Cioè, no. Dai, su,
0: però,
1: ci giriamo intorno.
0: Però devi io sono d'accordo, però post-partita,
1: ma non è che lo voglio assolvere, però lo comprendo.
0: Anche non andare in Europa League,
1: ma per carità, lui là esagerava sbagliando. Però parliamo di campo, lui è stato, tra virgolette, tradito da chi poteva, da chi pensava potesse invece dargli una mano, no?
0: Quindi sono venuti a mancare i calciatori, tu dici?
1: Quelli più importanti, non quelli più scarsi, quelli più forti.
0: Ricky, dove vedi un eventuale, diciamo così, errore da attribuire al tecnico in questo finale? Ultime 4 partite, 4 punti e 2 gol segnati, ad esempio.
2: Posto che stavolta, secondo me, io sono 100 su 100 d'accordo con Stefano, cioè sono mancati anche un po' i giocatori, quindi non so quante colpe dare all'allenatore, e sto su quello che ha detto Spalletti di se stesso, e cioè probabilmente ho sbagliato qualcosa io a livello psicologico. E lì va alla pesca se ha cercato di alleggerire la tensione o al contrario ha teso ulteriormente la squadra, che onestamente, se non va in Champions League, non è perché ha perso con la Fiorentina, ma perché ha pareggiato con Verona.
0: Verona e Fiorentina fa un punto.
2: Sì, ma sai, con la Fiorentina, cioè, la Fiorentina è figlia del Verona, non so come dirti. Cioè, secondo me se non sbagli col Verona, probabilmente non sbagli manco con la Fiorentina. Io ho questa percezione qua, è uno collegato all'altro, perché poi Stefano e Davide sono
1: probabilmente
2: i giocatori. Quando ti infili, quando inciampi in una buca, dici incidente in percorso o si scava? Ogni tanto si scava. E guarda che è successo al Milan. Cioè, quindi è quella col Verona la partita che non può sbagliare, perché il Milan ha perso a Sassuolo. E tu già lo sai, quella roba lì non può succedere mai. Non può succedere mai. Cioè, in una Juventus, in una squadra che vuole la Champions League. Quello deve essere un boost per andare contro una formazione già retrocessa e accendere il lampeggiante e asfaltare. Quella è la cosa. Quindi, ripeto, per me sono mancati i giocatori proprio sul più bello, e io ascolto Spalletti. Cioè, io a un certo punto, non vivendo la situazione 7 su 7, H24, la Juve, ascolto quello che dice lui, e lui la colpa che si dà è, da un punto di vista, mentale. Mi sembra di capire, relazionale.
0: Relazionale.
1: Quando io ti parlo di tradimento calcistico,
0: calcistico, ci mancherebbe.
1: Cioè, perché sennò qua qui bisogna stare attenti.
0: Io l'ho capito, insomma, penso
1: Io mi fido di Marco, ma come, sei più bravo?
0: Esatto. No, ci mancherebbe. Davide, tu invece, qual è la tua idea? Non c'è Davide. Abbiamo parlato mezz'ora da soli. Non c'è. Vedete un attimo, mentre aspettiamo Davide, allora chiedo, approfitto perché siamo proprio in chiusura, chiedo al volo: Davide, c'è? Ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Vai.
4: Sono d'accordo con la disamina che hanno fatto entrambi. Sono mancati i giocatori più importanti. E la partita col Verona è stata quella che ha fatto sì che, purtroppo, non vinci quella partita in casa col Verona. E ti preclude la corsa alla Champions. La partita con la Fiorentina è vittima di quel pareggio là, perché non riesci più a essere tranquillo, sereno, e non ti riescono manco più le cose più semplici possibili, no? Vedi il contesano davanti alla porta che non fa gol, e magari 2-3 settimane prima quella palla la faceva tranquillamente, e di conseguenza poi subentra anche a livello psicologico la pesantezza, perché hai una maglia importante che non usa, e se non c'entri un obiettivo così importante e anche fondamentale oggi, diventa tutto più difficile.
0: Infatti molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo si è fidato troppo di alcuni giocatori che mentalmente hanno grossi limiti di personalità, parlando di Juve è tutto giusto, senza personalità i giocatori, dirigenze inadeguate eccetera.
1: No, però bisogna adesso, voglio dire, essere,
0: poi vabbè, va sugli arbitri,
1: no,
0: io sinceramente
1: essere oggettivi, sono qui calciatori forti che arbitri. Poi hanno permesso questo bel tragitto insieme a Luciano Spalletti, poi nel momento diciamo clou sono venuti a mancare, ma non è che gli si può fare una colpa, però è un dato oggettivo, certo, cioè certo. Se i giocatori più forti, come ha detto giustamente Davide, anche sottolineato Righi, non ti fanno, non sono in giornata, tu non ci vai, sì, tu sì. Non vinci, tu non arrivi quarto e tu non vai in Champions League, perché c'è poco da fare.
0: No, chiarissimo.
1: Il calcio, e sono d'accordo con te, non è una materia semplice, ma su questo siamo tutti d'accordo.
0: Beh, nel senso che i giocatori importanti,
1: no, appunto, se 4-5 sì. che ti devono calano,
0: esatto,
1: tu te ritrovi però veramente.
0: C'è anche un audio velocissimo, prendiamolo se ci riusciamo, vai. 331 82 0033.
5: Giuseppe, io certo. Invece sulla Juve penso che Spalletti abbia fatto un po' come è successo con l'Italia,
0: sì,
5: una buona partenza e poi dopo è finito per è finito un po' nei suoi tatticismi schizofrenici. E anche i giocatori singoli più talentuosi ne stanno risentendo.
0: Vediamo. Ricky, proprio al volo, Sarri adesso è un po' in una sorta di ballottaggio tra Atalanta e Napoli. Noi abbiamo fatto una grafica mettendo un po' alcuni aspetti, no, delle due squadre, sia il contratto, sia i giocatori, da una parte la Conference, dall'altra la Champions, da una parte c'è Giuntoli, dall'altra c'è ADL. Quale sarebbe la scelta migliore per lui?
2: Allora, intanto io proprio con voi parlavo forse 2 settimane fa, non avrei mai creduto all'ipotesi Sarri-Napoli e invece oggi sul piatto, quindi aveva ragione proprio Enzo Palladini che lo
0: sì,
2: disse
0: questi, sì.
2: A questi microfoni. Da spettatore è troppo suggestivo quel ritorno a Napoli, è proprio cinematografico.
0: Pensi che potrebbe ripetere un Napoli di quel tipo?
2: Dipende molto. Dall'estate, che anche per il Napoli non sarà semplice perché ha il costo del lavoro allargato da rispettare e da ritoccare. Io penso che andrà via Lukaku, se arriva Sarri va via Conte, che è un altro stipendio pesante, resta a capire cosa fa De Bruyne. Quindi non sono proprio passaggi semplici.
0: Bene, certo.
2: Però se viene confermato ad esempio Lobotka, Sarri torna a giocare con un regista puro dopo anni, quindi potrebbe essere interessante.
0: Tra l'altro ha fatto anche sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli. E vado da Di Michele.
1: Per la felicità di De Laurentiis.
0: Certo, diventa aziendalista pure lui. Dai.
4: È un grande ritorno, no? Visto che poi quando è andato via e a Napoli ancora lo rimpiangono in alcune circostanze per vedere partite magari spettacolo, perché parliamo sempre di un allenatore che ha sempre fatto giocare le squadre in maniera perfetta. Come ha detto ci saranno dei giocatori che non sono adatti, per me De Bruyne non è adatto per il gioco di Sarri, però a Alisson Santos, a Neres, a Lang, a dei giocatori importanti, e Lobotka che, come ha detto, erano anni che non aveva un play vero, lo ritrova, e penso che il Napoli con Sarri si possa veramente stradivertire se rimangono questi protagonisti.
0: Va bene, vediamo poi tutto in andivenire. Intanto ci gustiamo l'ultima giornata. Davide, noi ti ringraziamo come sempre.
1: Ciao,
0: buon proseguimento.
1: Grazie
0: a Davide,
1: a voi,
0: Michele.
4: Ciao a tutti.
0: Righi, nel salutarti, dove stai questo fine settimana?
2: A vedere come si salutano Antonio Conte e il Napoli.
0: Benissimo.
1: Sarai sulla notizia.
2: Esatto.
1: Grande Ricky.
0: Un abbraccio, Ricky.
1: Ciao.
0: Buon lavoro.
2: A voi,
0: grazie a Ricky Buscaglia di DAZN, telecronista DAZN. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È inaccettabile. Così, in una nota ufficiale, la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
0: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
1: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo, Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
0: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale: per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
1: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
0: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato, viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre percentuali, partendo da Wolfsburg Paderborn, padroni di casa favorito al 54% sul 21% degli ospiti, mentre l'Ajax è data al 25%, mentre nell'altra gara l'Ajax è favorito al 49% sul 27% del Groningen, mentre l'Ajax è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, siamo sempre in diretta nel pomeriggio di
1: Maracanã.
0: Ciao Marco,
1: ciao a tutti.
0: Senti, vedi, la notizia che prima avevo dato è stata anche riportata da Tutto Mercato Web, relativa alla Juventus, di questa visita a sorpresa di Alessandro Del Piero. Sono su Tutto Mercato Web al J Medical, visita speciale nel corso della giornata odierna, come ha raccolto appunto Camillo Di Michelis di Tutto Mercato Web. L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero ha fatto visita al centro medico della Juventus, acclamato dai tifosi presenti che lo hanno immediatamente riconosciuto. Prima si parlava, anzi mi sembra proprio Franco Ordine ha detto che sarebbe molto contento di avere un ruolo all'interno della Juventus.
1: Lui è molto bravo, mi piace molto. Secondo me è già pronto, sarebbe già pronto
0: sì, per un ruolo all'interno del club.
1: È molto completo, eh. C'è un'eccezione bellissima di un ex calciatore, cioè quando lo sento parlare, anche come si muove, mi piace lo stile. Non immagino, ecco, un Del Piero campione che è stato una leggenda del calcio e che è stato un simbolo della nazionale, della Juventus. Cioè, quando lo sento parlare, che cosa fa nella vita? Imprenditore oppure amministratore delegato di qualche azienda importante? Non tutti sono così, eh? Mm-hmm. E io credo che lui sia all'altezza del compito. Però, siccome c'ha una personalità mica da poco, non lo so in che ruolo. Cioè, ecco, perché mi chiedevo... si faceva riferimento agli ingressi eventuali, potenziali, ritorni, eccetera, eccetera. Ma Del Piero, se va là, mica va a fare portabandiera, insomma, con tutto il rispetto, no?
0: Ci mancherebbe, mancherebbe.
1: Quindi, allora, ecco ruolo, perché dubito sul fatto che lui possa rientrare, ecco, in quale veste, in quale ruolo. Un ruolo decisivo, importante, che possa gratificare lui, quindi personalmente, per poi mettere
0: dare una mano anche
1: al collettivo, certo, alla squadra,
0: assolutamente,
1: alla società.
0: Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Buon pomeriggio.
0: Te la faccio al volo, anche proprio a te, anche a te Gianni. La domanda è proprio in 30 secondi: sarebbe pronto per un ruolo dirigenziale Del Piero all'interno della Juve? Lo vedi pronto?
2: È una delle figure del calcio da giocatore, poi diciamo quando da opinionista, come l'abbiamo visto, che mi ha sempre confermato che lui secondo me ha tutte le qualità per essere un simbolo e un dirigente simbolo della Juventus. Ha qualità, ha stile, ha capacità, ha una grande qualità nella comunicazione
0: dialettica, è vero.
2: Io penso e concludo che forse questa ipotesi di cui si sta parlando adesso andava presa in considerazione anche prima.
1: Sai che mi ricorda lui un po' Boniperti,
0: però,
1: cioè che da ex calciatore, sì, un presidente tecnico che però poi ha questa visione d'insieme, anche un'attenzione.
0: Bello accostamento. Sì. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione Lazio, di una Lazio straordinaria. Ciao Guido, ben trovato.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Ciao a tutti. Ciao a
0: Te
3: tutti.
0: La posso fare anche a te velocemente la domanda su Del Piero? In eventuale ruolo? Che ne pensi?
3: Assolutamente, ha tutte le caratteristiche per fare il Boniperti della situazione. Lui ha non ha niente a che vedere con certi mercenari che si sono seguiti dopo. Lui è l'immagine della Juventus, della nazionale ovviamente, ma della Juventus, quindi lui avrebbe assolutamente tutte le caratteristiche migliori per poter essere sfruttato come uomo immagine e dirigente della Juve.
0: Bene, grazie Guido. Do anche il buon pomeriggio a Daniele Tosatti. Ciao Daniele, ben trovato. Ben trovato anche a te.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Te lo chiedo anche a te un veloce flash su Del Piero prima di andare su un altro tema, perché abbiamo riportato questa visita
4: di un personaggio con una caratura importante, avrebbe tutte le qualità per farlo, però ricordiamoci che sono presenze molto ingombranti all'interno di un club, perché sono delle pietre miliari, e bisogna vedere se poi a chi lo mette va bene. Ecco,
0: io dico sempre poi che devono avere un ruolo con delle capacità da esprimere, perché poi non basta essere soltanto portare lì e fare la bandiera o fare l'immagine, insomma. No.
4: Il problema è più a monte, credo. Se può andare bene un personaggio così carismatico e con un così importante all'interno della storia della Juve.
0: Va bene, vedremo. Sentite, io vi voglio fare questa domanda perché insomma siamo di fronte ad una situazione molto particolare e delicata da molto tempo. Io voglio chiedere a tutti voi, visto che Sarri sta andando verso direzione Bergamo o Napoli, quindi molto probabilmente quindi lascerà la Lazio. C'è una situazione molto delicata in casa Lazio. Io voglio soltanto chiedere come deve ripartire, come si può ripartire, perché noi dobbiamo pensare pure questo, no? Cioè, come può ripartire la Lazio? Quale, che strada deve prendere, Stefano? Tu mi sorridi, ma
1: no, ma sorrido perché mi ricordo i trascorsi. Insomma, sapete che non è che ne sono dall'altra parte, però ho conosciuto un personaggio meraviglioso, no? Che è stato Giorgio Chinaglia, no? Che avrebbe detto cui tifosi.
0: Cui tifosi. Ma i tifosi ci sono.
1: Ho capito, ma parte tutto da lì. Avrebbe risposto così Giorgio e poi avrebbe messo un punto, perché noi ci dimentichiamo che senza il sostegno visibile e partecipazione, condivisione, ma dove vai? Cioè, ma dove puoi immaginare di andare a parare?
0: Ma non lo so, dai, se questa cosa viene percepita.
1: Abbiamo Guido, Gianni, Daniele. Ma dove vai senza pubblico, senza tifoso allo stadio? Dai, è una battaglia persa. Non puoi comprare. Allora, a me sembra di capire, poi voi ne sapete meglio, perché siete nella materia, siete più specializzati, più informati di me. Secondo me, adesso lancio una provocazione, anche se dovesse comprare, che ne so, Bernardo Silva o...
0: Dici, non verrebbero uguale. Questa è una bella
1: osservazione.
0: E allora che
1: cosa,
0: si fa, Guido, cosa? Come si può ripartire? Guido, c'è...
3: La domanda di riserva?
0: Non lo so, non ce n'ho.
3: Non so, nessuno può avere una risposta, perché la situazione si è incancrenita ad un punto tale... È impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Ha detto bene Gianni, cioè, certo i tifosi, siamo tutti quanti tifosi, io sono un tifoso, facevo il dirigente, ma in realtà ero un dirigente tifoso, non sono sempre stato, sono rimasto attaccato a questi colori proprio perché per me la Lazio rappresenta tuttora una parte importante della mia vita. Quindi avere a che fare con una persona che non sa che cos'è la lazialità e che ha distrutto gradualmente tutto quello che vuol dire lazialità per arrivare a un risultato come quello di non avere il pubblico allo stadio, non c'è una risposta, non è possibile.
0: Cioè, tu non vedi una ripartenza, Guido? Non vedi...
3: No, assolutamente no, e sono anche molto preoccupato perché non è soltanto il problema dell'uscita di Sarri, ma è il problema della perdita di tutta una serie di giocatori.
0: Sì, no?
3: Senza centrali, perché i centrali sono già fuori, uno perché è in scadenza di contratto, l'altro perché era già scaduto e se ne stava andando. Cioè, non poi abbiamo in difesa tutto, dal portiere in poi, lo stesso Provedelle. Adesso leggevo che così l'Inter vorrebbe prendere
0: il
3: secondo portiere, ed è giusto, perché se Lazio decide di puntare su un giovane e pensa che Motta sia il Buffon del domani, però quello non è, giustamente non è che rimane a fare il secondo Provedelle, no? Quindi Rovella è un nazionale, rimarrà la Lazio, non lo so. Quali sono gli altri giocatori? Cioè, non vedo qual è l'ossatura da cui si possa ripartire, questo mi preoccupa molto.
0: Quindi preoccupazione di Guido,
3: prego. La Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B e aveva una squadra più forte, una rosa di giocatori che era più forte secondo me di quella della Lazio, eppure ha rischiato di andare in Serie B.
0: Davvero.
3: Quindi se tu non sai gestire e si possono creare determinate situazioni, rischi parecchio.
0: No, assolutamente. Gianni Bezzi, come si può ripartire? Se si può ripartire, non c'è una, non so, lascio a te una risposta.
5: Guarda, io penso una cosa, intanto saluto con affetto Guido Paglia.
3: Questo vale per me. Noi della lazialità sappiamo tutto, altri no. Ma altri, noi della lazialità, appunto, possiamo fare lezioni.
5: Allora, io qualche mese fa, in un'altra emittente, per precisione radiofonica, a un certo punto, quando si parlava sempre, però dobbiamo un attimo fare un approfondimento da questo punto di vista, non si può dire che cosa accadrà in due parole, qui bisogna un attimo capire qual è la situazione. Io dissi che era stancante nelle radio private ascoltare tutti i giorni questo tran tran contro il presidente Claudio Lotito. Allora dissi, probabilmente c'è bisogno di cambiare strategia. Allora mi dissero qual è, io non lo dissi, ma quello che pensavo era che l'unica risposta potesse essere quella di non andare più allo stadio, l'ho pensato. Però oggi dico che questa cosa non ha sortito nulla, anzi, secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio, va bene, la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio-Milan e non andare nella partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito. Però quello che ho capito e che mi sembra di poter dire con un'assoluta certezza, che la Lazio sta diventando la terza squadra della regione Lazio dopo Roma e Frosinone. Poi ci sarà la Lazio, questo sta diventando. Perché? Perché se qui c'è qualcuno che si illude che tutto quello che sta accadendo, oggi ho letto una lettera del cantante Tommaso
0: Paradiso, Corriere dello Sport,
5: esatto,
0: sì.
5: poi
0: l'editoriale di Zazzaroni, sì.
5: Di Zazzaroni, però qui c'è una cosa che forse non avete, cioè la gente non ha capito. Forse sì, è vero che la Lazio rischia la desertificazione, ma Claudio Lotito è un uomo che ha bisogno di potere, i suoi guadagni sono tutti collegati alle sue aziende che in qualche modo lavorano con la Lazio.
0: Quindi?
5: E quant'altro. Quindi secondo me lui dello stadio vuoto, di tutto,
0: non gli interessa nulla.
5: Della Repubblica, non gli interessa. E questa situazione secondo me porterà al baratro, poi non so se il baratro significa Serie B il prossimo anno, intanto la vedo dopo Roma e Frosinone, la Lazio la prossima stagione. E poi non vedo via d'uscita, perché non vi aspettate mai che questo presidente possa cambiare idea, non la cambierà mai.
0: Ok, Daniele Tosatti.
5: Anzi, a noi piacciono le sfide.
0: Bella sfida, Daniele Tosatti.
6: Io credo che l'argomento vada diviso in due aspetti. Uno è l'aspetto societario, e credo che si può ripartire solamente tramite una pianificazione tecnico-sportiva accurata, importante, e insomma per recuperare a una stagione mozzata. Perché
7: che vuol dire tecnico-sportiva? Perdonami Daniele, che vuol dire tecnico-sportiva?
6: La scelta del tecnico, un programma di mercato, un programma di sviluppo.
7: Ma tu pensi che senza introiti, perché tu non hai gli introiti dell'Europa, tu pensi che di essere competitivo sul mercato nel trovare un allenatore che venga a allenare la Lazio?
6: Questo è, che facciamo? Non andiamo in campo allora? Se
7: no,
6: seguiamo questo principio.
7: Dicendo, tu stai dicendo una cosa tecnico-sportiva, io ti sto dicendo, cioè qui dimmi chi puoi pensare.
5: Senza introiti, Guido, dell'Europa e dello stadio, perché non ci saranno più abbonamenti, non ci sarà più gente che andrà a vedere le partite.
7: Infatti c'è il rischio di portare i libri in tribunale, perché poi se non c'hai gli introiti da una parte, non c'hai gli abbonamenti, come pensi di andare avanti anche semplicemente la società, i dipendenti della società, i giocatori, pagare gli stipendi di quelli che sono rimasti? Dai.
0: Daniele,
6: io non vedo questa situazione.
7: Scusa, ho interrotto.
6: Estremizzandola così, però comunque sicuramente non si può ripetere a livello sportivo la stagione di quest'anno, e quindi qualche soluzione va trovata. Ci sono degli extra introiti che sono entrati per i vecchi diritti televisivi, c'è la sponsorizzazione nuova, qualche introito è entrato dalla Coppa Italia, altri soldi entreranno dalla Supercoppa Italiana, e sicuramente poi dal mercato anche con il taglio dei costi e dal mercato entreranno altri.
5: Sì, ma la situazione,
0: aspetta un attimo Gianni, fallo Gianni per cortesia, Gianni ti chiedo una cortesia. Però Gianni aspetta, fai finire Daniele, poi ti lascio la parola, se
5: no vabbè, ma io dico lo stadio vuoto.
0: Sì, sì, lo stadio vuoto, siamo d'accordo, è una tristezza clamorosa proprio che non c'ha. Io vi leggo un messaggio che a me mi fa molta tristezza, ve lo dico, perché insomma la storia della Lazio la conosco molto bene anche io. Leggere un ascoltatore: l'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio Se questo portasse all'addio di Lotito, io questa la trovo una cosa veramente, da tifoso, augurarsi di andare in Serie B per togliere un presidente, la trovo una cosa veramente...
2: Ma questo perché ti conferma appunto...
0: No, ma non tifoso può ragionare così. No, mi dispiace, totale. Ma un tifoso non può già ragionare così, Gianni.
2: Ma no, ma perdonami, non è questo che non
0: perdonami,
2: può
0: non può ragionare così un tifoso.
2: Ragiona così.
0: No, no, Marco, non può, no, ragiona così perché non sa la storia della Lazio, permettimi di dire questo.
2: No, perché non c'è più l'anima. Non è che non c'è la storia, non ha più l'anima il tifoso. Non ha più l'anima, non sente più l'anima.
0: E Mezzo, non c'hai l'anima e auguri di retrocedere in Serie B. Non c'hai anime e auguri alla tua squadra di retrocedere in Serie B.
2: Vabbè,
0: per carità, punti di vista, ci mancherebbe. Daniele, scusa, mi finisci, poi c'era Guido che voleva forse replicare, vai. Daniele.
7: No, volevo semplicemente dire che,
0: vai.
7: Che non è un problema, sono battute che si fanno, devo sentire anche io queste battute, ci sta, ma non pensate che siano sincere, capito? Nella disperazione arrivi a dire fesserie come questa, tra poi non ci credi e non te lo auguri veramente.
0: Esatto. No, questo sono d'accordissimo. Daniele, finisci il tuo pensiero. Stavi dicendo una ristrutturazione.
6: Il discorso della ristrutturazione tecnico-societaria, e dall'altra anche i tifosi devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta. Io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi. E questo ce ne siamo
7: accorti Daniele,
6: nella partita col Milan e nella partita con l'Inter, perché c'è grande voglia di tornare allo stadio, di stare insieme, quindi secondo me ci sarà un cambio nella decisione del
0: tifoso. Tu dici? Io non lo so.
7: Scordatelo, vedrai.
0: Io sono...
2: Siete fuori strada se pensate questo.
0: Sì, pure io la penso come voi.
2: Ormai
0: secondo
2: il braccio di ferro è totale. Il braccio di ferro è totale.
7: Assolutamente
2: con l'unica differenza è che questo presidente, a questo presidente non interessa niente. Anzi, lui più c'è una sfida in atto nei suoi confronti, più lui ci si accomoda.
0: Stefano, questo è il quadro.
1: No, ma io non sono d'accordo, non è un braccio di ferro, neanche una sfida, perché le sfide le giochi contro l'avversario e un braccio di ferro lo fai se tu porgi l'altro braccio.
2: Ormai
1: non c'è niente. No, ma non c'è niente.
0: Sì.
1: Cioè i tifosi non c'è. Tu è allora, è il braccio di ferro si fa quando si cerca di vincere uno sull'altro. Una sfida in uno sport si fa quando uno vuole prevalere sull'altro. Qui non c'è l'avversario, cioè non c'è il tifoso, non c'è niente. C'è solo una parte che cerca di fare un braccio di ferro che non esiste.
2: Ma
1: non c'è, perché non c'è lo stadio e tu non puoi fare calcio a certi livelli se non c'è lo stadio
2: vuoto. Non
1: lo puoi fare, Gianni, tu non puoi fare calcio ad alti livelli senza i tifosi allo stadio. Punto. Non è una sfida.
2: Siamo d'accordo.
1: Non è un braccio di ferro. Il braccio di ferro c'è quando c'è una contestazione, quando c'è una presenza. Qui non c'è sta niente.
2: Quindi, guarda che il paradosso è vedere in un derby una curva vuota,
1: appunto,
2: non si è mai vista al mondo,
1: ma è irrimediabile. Per me è una cosa irrimediabile, perché scusami, mi faccio questa domanda, ma lo stadio vuoto, Marco, perdonami, allora 60.000 decidono, 40.000, 45, 50.000 vanno in 8.000, adesso facciamo così, stadio deserto, ma ci saranno altri 58.000 laziali? Non lo riempie nessuno sto stadio, quindi mi sembra che la maggioranza si sia espressa.
0: Certo.
1: Cioè, ci siamo su questo. Cioè, non è che dici, quelli non vengono allo stadio per... No, tutto un popolo non viene allo stadio perché ha votato... loro, diciamo così, dissenso hanno votato nei confronti di questa proprietà. Quindi non è un discorso da riempire sto stadio. Non si riempirà mai sto stadio, secondo me. Ecco perché il braccio di ferro è inesistente e non esiste una sfida. La sfida esiste quando c'è una contestazione, quando c'è qualcosa. Qui c'è niente. Perché non c'è sponda da una parte, la proprietà, quindi parla da sola, è un boomerang.
2: Guarda, la sfida sai qual è? È che la gente laziale dice a questa proprietà: io ti sfido in questo modo, non metto più piede allo stadio, tu non incassi più un euro e vediamo quello che succede, se può rimanere sempre lì, questa è la sfida.
0: Però il vediamo quello che succede, perdonami Guido,
1: ma la squadra proprio non gioca, però come faccio a giocare a calcio?
0: Guardare quello che succede significa come dire guardate che
1: è un autolesionismo,
0: una cosa
1: pazzesco.
0: Che sta morendo, cioè tu guardi un qualcosa che è tuo, che ti fa battere il cuore, la vede morire, cioè capito? Cioè,
1: sì, però qui è
0: per me è una sofferenza,
1: però, scusami,
0: ragazzi,
1: però,
0: cioè una roba...
1: però devi prendere atto di questa situazione.
0: No, io
1: cioè che tu pensiamo è allucinante e inconcepibile, ma è però oggettivo, è un dato realistico, cioè non è fantasia, questo stadio sarà sempre vuoto,
0: sì,
1: e
0: ma
1: tu
0: okay.
1: Cioè non è che giochi in promozione, sai,
0: benissimo.
1: E giochi allora, ad altri livelli senza tifosi allo stadio, non si può fare,
0: Guido.
1: Non si può fare alla lunga, non si può fare,
0: chi
1: cioè, qui abbiamo Paglia che è stato un dirigente, si può fare o non si può fare?
2: No.
1: Non si può fare calcio a quei livelli senza tifosi, siccome abbiamo sempre detto che i tifosi incontrano,
0: Guido...
1: contano e come? Contano e come?
0: Certo che contano.
1: No, stadio vuoto.
0: Guido...
1: È stata fatta una dimostrazione incredibile, come dite, guarda, dall'oggi al domani, guarda, giochi te senza tifosi, guarda che è una cosa... Ma io credo che in tutto il mondo non si sia mai verificata una cosa del genere. A voi, a vostra memoria?
0: No, non mi ricordo.
1: Ma io non mi ricordo una cosa
2: del genere. Detto che non ci guarda tutto il mondo perché dice ma com'è possibile?
0: Guido, ma tu pensi che lui possa fare un passo indietro? Non lo so, oppure...
7: No, io sono sicuro che non ci saranno i passi indietro della tifoseria, questo lo escludo.
0: Mm-hmm.
7: Quindi l'unica possibilità è che alla fine si convinca lui di trovare una soluzione, di fare lui un passo indietro, una soluzione ponte, si mette un attimo da parte, mette un presidente pro tempore, cioè non qualcosa di diverso, se vuole andare a cercare di rifare gli abbonamenti, che non saranno di 30.000, saranno di meno, ma insomma se ne vuole fare almeno la metà deve pagare un prezzo, il prezzo lo deve pagare lui. Non lo pagheranno i tifosi l'hanno già pagato e hanno dimostrato di poterlo pagare, di saperlo pagare.
0: No,
1: ma la cosa sorprendente, certo. Da un punto di vista proprio da chi è osservatore così neutro, è che questo stadio non si riempie, cioè non è che è una protesta dei 50.000, dei 30.000 abbonati, non ce ne sono altri 60, cioè
2: no,
1: i tifosi della Lazio saranno più di 50.000 tutto il Lazio,
2: perché questa è stata una scusami, la storia sorprendente non è questa.
1: E qual è?
2: Io vi pregherei di ragionare su un altro aspetto che non è più sorprendente, cioè la Lazio, voglio dire, dalla Lazio è andato via Simone Inzaghi, è andato via poi Sarri, e poi è andato via Tudor,
0: quindi...
2: poi è tornato Sarri, arriva via Sarri, è andato via Tare.
0: Okay, quindi...
2: Come mai nella Lazio tutti i Vanfioli, tutti sono andati via? Perché questo? Perché c'è un problema a livello di proprietà dove finché tu sei in qualche modo sempre in linea con questa proprietà va bene. Tant'è che oggi si dice che forse la Lazio potrebbe puntare come allenatore un allenatore che diciamo uno yes man, cioè tipo Pisacane, passi da Sarri a Pisacane, con tutto il rispetto per l'allenatore che ha salvato il Cagliari. Però questa è la verità. Allora ci sarà un motivo per cui la Lazio oggi è soltanto formata da un presidente e da un direttore sportivo, non c'è nient'altro. E le società di calcio importanti non possono essere soltanto rappresentate
0: da
2: due.
0: Qui potremmo allargare il discorso dalle altre parti che non mi sembra che.
1: Però
0: ci
1: sono
0: siano...
1: d'accordo con Marco quando dice che voglio dire Lazio, indipendentemente dal caso della Lazio in generale, un tifoso di una squadra non può essere tifoso contro la propria squadra. Ragazzi, qui non. Cioè,
0: ma
1: non lo
0: Daniele...
1: so, ti può stare pure antipatico un presidente, però mi sembra che si
0: Daniele...
1: stia un po' esagerando, non lo so.
0: Per esempio, un altro messaggio: non è più la nostra squadra, è la Claudio Lotito.
1: Vabbè.
0: Daniele. A Daniele c'è.
8: Abbiamo fatto di Pandora. La Lazio è la Lazio, l'Aquila è la maglia bianco celeste, bisogna tifare quella e chiunque la indossa. Qui, come diciamo prima, c'è un asprissimo muro contro muro che mai abbiamo visto penso, nella storia del calcio. E io credo che l'unica soluzione sia tendersi una mano da entrambi le parti. Sono d'accordo con Guido,
0: la vedo dura ragazzi,
8: che, insomma, che il presidente debba fare qualcosa.
1: Comunque qui c'è chi ha un'età, Daniele, voglio dire, qui siamo in cinque più o meno, insomma abbiamo età diverse. Io non ricordo a memoria un derby con la curva vuota dall'altra. Non me lo cioè, te lo ricordi tu, Marco?
0: No, ma è una cosa ma che... non è che te lo ricordi, non c'è mai stato.
1: È bravo, allora, quindi, cioè, quindi come fai a sottovalutare un fatto del genere? Cioè, è una cosa che una depressione totale. Sì, non è... sì, ha detto bene Gianni, non si risolve pure... Non... Secondo me non si può. Come fai?
2: Non ti ricordi qualche settimana fa, quando era cominciata questa vicenda, che io dissi: speriamo che si possa aprire un tavolo, un confronto.
1: Sì, ma è lodevole la tua, ma non mi sembra che ci sia questa sensibilità da parte di nessuno, Gianni. Non
9: c'è il tavolo che finisce, che il tavolo io si dà in testa a chi arriva a nome di Lotito, ma per carità, ma non vi rendete conto di a che punto siamo arrivati? Il tavolo, ma non c'è nessuna possibilità.
0: L'unica possibilità, Guido, è che lui si tolga, appunto, che si tolga come presidente. Ma
1: però scusami, io non è che voglio lanciare. Possiamo in chiusura, però non voglio lanciare. Ma è possibile che quest'uomo, cioè, ha fatto tutte cose, diciamo, negative in 20 anni? Come mai adesso, voglio dire, questo consenso globale, quasi totale, questo dissenso?
2: Non ha fatto tutte le cose negative, Stefano.
1: No, ma ha fatto 20 anni, ma che deve fare questo qua?

0: sono Lazio dipendente, come me tantissimi altri, ma così possiamo andare avanti tranquillamente, la vediamo la squadra e siamo, continuiamo a starle vicino, non c'è bisogno di essere presenti allo stadio per far sentire che alla Lazio che esistiamo, lo sanno, quindi non, da questo punto di vista lui deve fare lui una mossa che non è il passo indietro, perché è sempre brutto dire lui deve fare il passo di lato. Trovi un presidente pro tempore, trovi un qualcuno che possa gestire una fase transitoria in maniera tale che di fare decantare la situazione, ma è lui comunque, perché grazie a Dio ancora siamo in un paese dove il diritto alla proprietà è sacro e inviolabile, quindi nessuno può, certo, pretendere di imporgli la certo, della società. Certo. Lo deve capire che comunque è un bene che si sta deteriorando, e siccome un imprenditore dovrebbe pensare che un asset che si sta deteriorando perde valore, quindi è un danno anche per lui, quindi è lui che deve trovare una soluzione, certo, ripeto, non sto dicendo il passo indietro, il passo di lato, trovi uno zoff della situazione, adesso per dire...
1: Sì, sì. Una figura, Guido.
0: Prese zoff in un momento particolare, quindi si può trovare tranquillamente una figura di questo genere che gestisca una fase transitoria che sia in grado di trattare con la tifoseria, cioè deve essere anche una persona in cui i tifosi si possono riconoscere, mm-hmm, e quindi trovare così una possibilità, levandosi dalla testa, di riuscire ad azzerare la situazione. Questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa.
2: Io però Marco, basta pure di sentire parlare ancora la politica, l'ha messo la politica, lo deve togliere. Io in queste settimane ho sentito anche da miei colleghi delle stupidaggini che non finiscono mai. Cioè lui sta in un partito dove avete visto che qualcuno è pure saltato, lui sta sempre al suo posto. Vi posso anche dire che io conosco quell'ambiente persone vicine a Lotito e mi dicono che lui è molto apprezzato perché è un grande lavoratore, è uno che porta voti, capito?
1: Va bene,
2: quindi,
1: va bene.
2: Tutte le stupidaggini che la politica lo toglie.
1: No, ma su questo non ci sono manco nemmeno entrato, Guido. Gianni, mi devo fermare. Gianni, tu rimani. Voglio salutare Guido Paglia e ringraziarlo per l'intervento. Guido, un abbraccio, grazie. Grazie, Guido. Grazie anche a Daniele Tosatti.
3: Ciao, Daniele, buon pomeriggio.
1: A presto. Un abbraccio anche a te. Ci fermiamo, torniamo subito, ci prendiamo una pausa.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì più Chiellini, bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere uno

0: un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis con il forfè di Cardito Alcaraz. Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz, e dopo l'annuncio dell'assenza di Carlitos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere, Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carlitos, in caso di rientro, dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre percentuali, partendo da Wolfsburg Paderborn. Padroni di casa favorito al 54% sul 21% degli ospiti, mentre l'Ajax è data al 25%, mentre nell'altra gara l'Ajax è favorito al 49% sul 27% del Groningen, mentre l'Ajax è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Beh, siamo tornati, tante discussioni, approfondimenti, poi vediamo che succede, il tempo ci dirà chi fa le scelte giuste, caro mio Stefano.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Ti riporto anche questa di Conte, da Tutto Mercato Web, retroscena Conte, alla base della separazione anche alcuni attriti con lo staff medico. Mi stanno emergendo alcune cose, quindi qualche malumore dovuto alla gestione degli infortunati, contestando soprattutto i tempi di recupero di alcuni calciatori e mostrando scarsa fiducia verso l'area sanitaria del club, una situazione che con il passare delle settimane avrebbe contribuito ad alimentare incomprensioni interne e un clima sempre più teso, scrive appunto Tutto Mercato Web, sempre più teso all'interno dello spogliatoio. Si parla di Sarri qui, scenario della Gambara, con l'arrivo di Maurizio Sarri, il tecnico toscano ritroverebbe infatti diverse figure già conosciute nella precedente esperienza a Castel Volturno. Questo potrebbe facilitarlo. Ricordiamo che l'Atalanta ha dato 48 ore a Sarri, dacci una risposta. Capito? Da dare una risposta.
1: Una risposta entro 48 ore, mi sembra.
0: Posso chiederti però una cosa? Prima noi abbiamo parlato
1: un ultimatum.
0: Prima abbiamo messo a confronto,
1: perché
0: adesso
1: non,
0: lo chiediamo.
1: Non
0: lo
1: capisco però perché 48 ore, perché c'ha fretta.
0: No, perché loro dicono, siccome Palladino via. Allora dici, noi non possiamo attendere perché dobbiamo comunque scegliere un altro allenatore.
1: E allora, il primo sei tu.
0: Siccome Giuntoli sta facendo insieme a Pompilio una pressione fortissima per prendere Sarri, per convincere Sarri, però è chiaro che gli hanno dato un tempo, perché dico, non è che ci puoi tenere appesi per altri giorni, perché noi dobbiamo comunque iniziare un progetto, costruire, quindi serve l'allenatore, cioè tutto parte da allenatore, non è che compri prima i giocatori e poi l'allenatore, perché
1: certo.
0: C'è qualcuno che fa pure così, però credo che sia è giusto dargli un tempo, no? Cioè, dammi in 48 ore, dimmi sì o no. Io però ti voglio chiedere una cosa, poi andiamo subito a presentare gli ospiti. L'Atalanta dal punto di vista tattico è un progetto vicino a Sarri? Cioè può l'Atalanta tornare al livello di Gasperini?
1: L'Atalanta può giocare vari sistemi di gioco, ha giocatori straordinari, l'Atalanta secondo me vale un terzo o quarto posto, insomma è una squadra molto forte e quest'anno per un motivo e per un altro, insomma, non è riuscita a rendere per quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Detto questo, secondo me Sarri troverebbe una famiglia Bercassi che è solida sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto tecnico, e un ambiente straordinario, una squadra che va da sola, c'è da fare certamente magari qualche rivolgimento, rimodificare, riaggiornare un po' questa squadra, che però nel suo insieme mi sembra una squadra molto competitiva, allenabile. Divertente, gratificante per uno come Sarri, che troverebbe un ambiente a sua misura, insomma, misura d'uomo, nel senso a misura di Sarri.
0: Non è troppo nord.
1: Napoli tornerebbe a Napoli, per carità, la conosce Menatito, sono lì, tutti qua, ti vogliamo bene.
0: Però si aspettano tutti quel Sarri però che hanno visto.
1: Capito, c'è il Sarri, c'è l'altra faccia c'è tua l'altra, che hai fatto vedere la grande
0: bellezza.
1: L'hanno
0: già conosciuto e ti hanno conosciuto bene. Gianni Bezzi di nuovo, ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Arturo di Napoli, ciao Arturo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Che bello risentirti, un po' di giorni che non ti sento e mi fa piacere, insomma, ci fa piacere, perché insomma.
3: Sento bene,
2: si parlava di Sarri al Napoli, quindi Arturo di Napoli ci sta proprio bene.
0: Arturo. Bomber d'Arturo. C'è anche Mister Mussa che saluto,
1: ciao,
0: anche
1: Giovanni.
0: A lui con grande piacere. Ciao Giovanni, ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao, buongiorno, ciao.
0: Mi dite la vostra di questa scelta di Sarri, perché prima stavamo discutendo con Stefano anche dal punto di vista tattico, c'è dall'altra parte, non so, una squadra, io l'ho definita più pronta al Napoli, nel senso di alti livelli, di una squadra che secondo me è forte e può lottare per lo scudetto pure il prossimo anno. Addirittura ho letto che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che sono stati un po' messi da parte, i Marianucci, i Lang, i Rafa Marin, Beukeman, Gilmour, quindi li gradirebbe questi calciatori, quindi non andrebbe a fare uno stravolgimento di mercato sotto questo aspetto, no? Mussa, che ne pensi, mister? più Atalanta, diciamo più Napoli.
4: È una scelta complicata e certo se diciamo Sarri deve fare una scelta proprio di vita, in sostanza a Napoli entri in un ambiente che già conosci, devi risistemare delle cose e per assurdo hai tra virgolette meno lavoro da fare perché sei già stato lì, hai già delle conoscenze, hai già delle competenze, ritrovi cose già fatte, quindi a livello di stimolo leggermente più basso rispetto a un'avventura completamente nuova con una politica, una filosofia completamente diversa che è quella dell'Atalanta, con molti più giovani, con una squadra da plasmare, alla quale insegnare, per la quale essere un padre, diciamo, ecco, perché qua se arriva Sarri cambia tutto, perché magari, anzi sicuramente non giochi più a 3, giocherai a 4, devi modificare. Io penso che la scelta dell'Atalanta sia proprio questa: diamo un taglio netto col passato, fine la difesa a 3, si gioca a 4 con un altro imprinting, e l'imprinting corretto da questo punto di vista, la scelta di Sarri è super, perché Sarri è un insegnante proprio, cioè le sue squadre hanno un'identità estremamente precisa, e quindi ecco perché l'Atalanta insiste su Sarri, perché vuol dare un taglio col passato, ma deve avere uno che gli prepara la strada. Sarri non è di primissimo pelo, ha 67 anni, quindi per i 3, 2, 3, 4 anni che riuscirà a mettere in fila questa cosa per preparare di nuovo il territorio per una crescita successiva, quindi questo è un progetto più futuribile.
0: Mi piace questa sottolineatura di Napoli.
5: Io dico Sarri, dove lo metti e ci sono giocatori di qualità, io credo che lui può costruire un progetto. Oggi io credo che a lui gli sia mancato qualche giocatore di qualità per fare un po' quella che è la sua filosofia, insomma lo conosciamo Sarri.
0: Però la sua filosofia, mi permetto Arturo, non voglio essere, oggi voglio fare un po' il fastidioso, dopo Napoli la sua filosofia non si è vista più, cioè il sarrismo visto a Napoli, dobbiamo essere sinceri, non si è visto più, o si è visto a tratti, cioè a Napoli è stata una cosa proprio, io me la ricordo, il Napoli non vedevi l'ora di vederlo, cioè era una squadra che ti faceva veramente piacere guardare. Dopo io la Juve che mi faceva piacere guardarla, il Chelsea no, ha fatto bene un po' la prima parte, poi si è affidato ai singoli giocatori che hanno fatto la differenza, la Lazio l'anno del raggiungimento della Champions,
1: vabbè, un'altra espressione
0: tratti,
1: di calcio,
0: è un altro calcio, abbiamo, non, cioè, non vorrei che noi siamo ancora tutti
1: però
0: ancorati a quei 91 punti,
1: no, quello è stato
0: a quel
1: splendido
0: Napoli,
1: però
0: lì
1: anche quello che ha fatto vedere dopo non è che è stato brutto,
0: sì, ma non è stato
1: bruttissimo,
0: spettacolare,
1: no,
0: dai,
1: no, non spettacolare, però cosa interessante dal punto di vista.
5: Ma guarda Marco, io ti dico che è chiaro che ogni stagione in quello che è un contesto che ti vai a creare, perché lui il contesto a Napoli ce l'ha andato a creare, ma ha preso anche un'eredità importante, quella di Walter Mazzarri, perché anche in Napoli Walter Mazzarri a me piaceva vederlo e poi dopo ha fatto fatica all'Inter, insomma, ad altre cose, perché poi bisogna incastrare le cose, ma soprattutto bisogna costruire il progetto intorno a quello che sono le idee dell'allenatore. Prima che non ero ancora, ma vi sentivo parlare, insomma, c'è qualcuno che lo fa e fa un errore grandissimo. Io credo che prima bisogna scegliere l'allenatore e poi dopo andare alla ricerca,
0: certo,
5: dei calciatori, perché non si può fare il contrario, perché sennò quello è dittatura tra virgolette. Vai a Torino con la Juventus, cerchi, prendi Sarri perché vuoi fare un cambiamento, ma poi dopo non gli dai gli strumenti per quello che
0: però mi permetto di dire, Arturo, e poi ti lascio la parola, avrebbe i giocatori sia a Bergamo che a Napoli, perché i giocatori stanno da tutte e due le parti adesso, dove casca
5: premessa,
0: casca bene, ecco.
5: Marco, la mia premessa parte proprio da quello: dove ci sono giocatori di qualità, allora possiamo rivedere quello che perché io sentivo anche prima Stefano, ha fatto bene il primo periodo al Chelsea, alla Juventus l'ha dichiarato anche lui, si è dovuto mettere tutto da parte, sennò rischiava di non vincere lo scudetto, perché era una Juventus un po', diciamo, in costruzione, chiamiamola così, però sia a destra o a sinistra casca in piedi, perché dove hai giocatori di qualità li fa giocare bene, insomma.
0: Aspetta, voglio sentire anche Gianni.
6: Ma bisogna intanto dire che gli allenatori come Sarri, che hanno appunto un'età importante, perché pure quella va valutata, però sono, come per esempio che può essere anche il fatto, no, guardiamo anche un allenatore datato, che ha vinto tutto, come Mourinho,
1: che ha 90 anni, Sarri,
2: No, per dire comunque gli allenatori di una certa età, poi alla fine si torna sul di lavoro.
1: Ma c'è 67, cioè mi sembra...
2: No, ma... vabbè, ma si va sull'usato.
7: No, no,
2: sicuro,
7: ma non ce l'ho con te Gianni, quindi... in generale viene tacciato come l'ha detto pure lui, poveraccio, da me che c'ho 90 anni.
2: Però,
7: che deve fare, non deve più allenare?
2: Fammi dire, quello che c'è da dire, che mentre con la Lazio lui ha fatto una scelta, diciamo così, come ha detto, per me di opportunità pure, perché l'anno scorso non aveva panchina sicura, ma ha fatto anche una scelta di cuore. Adesso bisogna capire, perché sia Bergamo che Napoli ovviamente sono due piazze molto, molto importanti per come è diventata l'Atalanta, ma io vorrei capire però e sapere cosa cerca Sarri, cioè se Sarri ci vuole andare in una piazza dove al di là del fatto del cuore dove è stato, cioè, ma dove può ambire anche a lottare per traguardi importanti, deve andare a Napoli. Con l'Atalanta è un discorso
7: questo diverso. È vero, concordo,
0: cioè, concordo.
7: Cioè lì si può togliere lo sfizio, vedete, dopo Spalletti conto, ho vinto pure io lo scudetto a Napoli,
2: portare avanti un progetto, però certo, ovviamente certo. Se vai a Napoli sai che vai anche a lottare per piazzamenti importanti, bisogna vedere. Lui non ha mai vinto una finale di Coppa Italia, per dire.
7: Sono d'accordo, è uno stimolo non indifferente.
0: Poi c'è la Champions, c'è la Champions, ragazzi.
2: Chiaro,
7: dall'altra parte, però, potrebbe scrivere la storia.
0: Esatto,
7: che non è, che
0: una
7: non
0: nuova
7: ha,
0: storia.
7: Il punto
0: una
7: esclamativo
0: storia.
7: Che non è riuscito a mettere
0: una nuova
7: il gas.
0: Storia. Una, che cosa? Che vuoi fare?
7: Lo scudetto.
2: Bisogna capire questo.
7: Lo scudetto a Bergamo, perché no?
0: Bergamo scudetto.
7: Ma perché, scusami, l'Atalanta non avrebbe potuto vincerlo quando ha vinto il Napoli, no?
0: Ma dai,
7: no. Non lo può, cioè, mica ti sto dicendo che facendo qualche acquisto, ma che bello sapere.
0: No, no, no.
7: Scudetto, l'Atalanta, no.
0: Scudetto proprio.
7: Dimenticare.
0: Vabbè. Dimenticatevelo dalle parti di Bergamo, perché
7: no,
0: è impossibile.
7: Perché
0: lottate
7: i nostri amici
0: per
7: bergamaschi
0: in Champions,
7: molto...
0: Ma no, ma bisogna essere realisti, su, dai.
7: È realisti, hanno vinto un'Europa League, sono arrivati terzi, hanno fatto 250.000 qualificazioni.
0: Questo, ma non
7: perché l'Atalanta è inferiore al Milan, alla Juventus in questo momento, secondo te? Lascia perdere il campionato, arriverà settima, eccetera eccetera, ma insomma.
0: No, scudetto non c'è, non la vedo da scudetto.
2: No, vabbè, Stefano, non è un paragone che si può fare con Inter e Juventus, tu ancora non sono a quel livello lì.
0: Cioè, paradossalmente il Como ha superato l'Atalanta quest'anno.
7: L'Inter tu dici, perché hai detto Inter e
0: il
7: Juventus?
0: Il Como ha superato l'Atalanta, ragazzi, quest'anno.
7: Il Como ha superato
2: l'Atalanta. Inter, Juventus, Mila, Roma.
7: Non lo so, io voglio coinvolgere anche Arturo e Giovanni, aiutatemi,
0: ecco, sì,
7: perché sennò sono solo, mi hanno isolato Gianni.
0: Giovanni,
7: Marco,
0: come la vedi?
7: Io la vedo una squadra forte, poi...
0: Da scudetto. Allora.
4: No, l'Atalanta è un'ottima squadra, ma sicuramente in questo momento non si può assolutamente parlare di scudetto.
7: No, no, no, ma con gli accorgimenti, con le modifiche.
4: Sì, anche con gli accorgimenti, cioè, arriviamo comunque a un punto nel quale bisogna... C'è stato un momento nel quale era vicino, quando ha lottato lì, eccetera.
7: Secondo
4: eccetera,
7: me,
4: probabilmente
7: ma con Gasp che
4: ci
7: ha avuto due partite interne, quando l'ha vinto Conte l'avrebbe potuto vincere l'Atalanta, eh?
4: Sì, sì, sì, l'info, infatti lì ti sto dicendo appunto questo, cioè che lì c'era la sensazione che però adesso in questo periodo venendo meno Gasperini, che era comunque
7: certo,
4: una parte troppo importante, cioè per questa squadra un valore aggiunto clamoroso nel bene e nel male, nel senso che poi è un allenatore che identifica tantissimo la squadra, questo sì, però chiaramente lì potevi, andando avanti ancora un po', investendo ancora, essere veramente competitivo, anche perché c'era un po' un vuoto di potere, cioè non c'era la squadra che ammazzava il campionato. Però l'Inter, vista in questo periodo, viste le altre squadre,
0: chi
4: la vedo un po' complicata.
0: Tutti
4: ecco.
0: Scemi, ragazzi, bisogna dirlo. Kivu li ha mandati tutti scemi, cioè, Kivu, che adesso io voglio dire, tutti parlano, Arturo, vengo anche da te, tutti parlano, allora, senti parlare... E molti opinionisti ti dicono Allegri ha fatto un miracolo, e vabbè, Allegri ha fatto un miracolo, Conte ha fatto un miracolo, ho sentito pure che Conte, vabbè, Conte ha fatto un miracolo, e vabbè, Gasperini
7: miracolo,
0: fatto...
7: miracolo no, però io ci sto accanto tutti i giorni, ho detto che senza Conte obiettivamente il Napoli sarebbe arrivato
0: dopo la banda poi
7: sarebbe arrivato.
0: Gasperini ha fatto un miracolo, perché adesso
7: Gasperini ha fatto benissimo.
0: Sarri ha fatto un miracolo con Quasca.
7: Sarri ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia.
0: Ma Chivu,
7: ma Chivu ha fatto un capolavoro,
0: 13 panchine.
7: Ma Chivu ha fatto,
0: li ha mandati scemi.
7: Esatto, esatto.
0: Li ha mandati tutti scemi, ragazzi.
7: L'Empireo.
0: Ma ragazzi, ma vi rendete conto? 13 panchine, tutti a dire io ero tra quelli. Ma come fa questo ad allenare l'Inter? Perché poi sembra facile, Arturo, capitare in una grande squadra con grandi giocatori, allenarli. No, ti dicono vabbè, ma c'ha grandi campioni. E vabbè, allenali i grandi campioni. Allena i grandi giocatori,
5: però Non è per niente facile, Marco, ma ti dico, io appoggio anche un po' quello che è il discorso di Stefano, o meglio, cerco di, se non ho capito male, e sono d'accordo con lui, perché no l'Atalanta? L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita, niente male, è chiaro che quello che si era
0: creato... arriva all'Atalanta per vincere lo scudetto.
7: Ma te no, che ne sai se l'Atalanta c'è soldi, ragazzi, per portargli i fiori di calciatori? Ma tu, vabbè, però stai spegnendo i sogni dei tifosi bergamaschi.
0: No, sono arrivati settimi quest'anno, devono risalire la china. Ho capito.
7: Ma appunto che cambiano allenatore, perché ma non ci vogliono arrivare a settimi, Marco.
0: Ma non c'è riuscito il Milan. Che
7: ma no, ma i bergassi vogliono puntare in alto. Sto settimo posto gli è andato di traverso, capito? Scusami, allora se cambiano Palladino, che ha fatto un ottimo lavoro, ci sarà un motivo perché vogliono Sarri o no?
0: Vai Arturo, finisci, scusami.
5: No, io credo che quelle che sono le ambizioni della Santa, sempre naturalmente non paragonandosi alla Juventus, al Milan o in termini di storia, no? Però io credo che il percorso dell'Atalanta è quello, sempre attraverso... investimenti oculati, insomma, è chiaro che con Gasperini si è fatto un lavoro di tanti anni e si è arrivato là perché si è lavorato bene. Secondo me con Sarri, con questa squadra, no, io lo dicevo anche del Milan che non era pronto per lo scudetto, dai, l'abbiamo detto dall'inizio, a volte anche quando ero primo venivo criticato, ma perché la qualità della rosa alla lunga pesa, e il Milan, secondo me, quando si dice che ha fatto il miracolo in virtù della passata stagione e di tutto quello che il contesto Milan c'era, insomma, io credo che nel miracolo di Allegri editare è perché ha dato ordine.
0: Che miracolo, prima... dai, ma stanno a prendere la Champions League all'ultima giornata, giocando una partita a settimana, miracolo ha fatto? Che se non ti porto in Champions io ti mando via il giorno dopo. Ma che miracolo ha fatto, ragazzi?
7: Ha fatto il suo.
0: Ma dai, ma se no veramente...
7: Miracolo? Vabbè, ma chi è che dice che ha fatto i miracoli? Marco, tu stai esagerando, perché puoi mettere...
0: C'è chi lo dice, sta buono.
7: Ma tutti miracolo quello.
0: Tutti hanno fatto i miracoli.
7: No.
0: Chivu che ha fatto? Cosa ha fatto Chivu?
7: È sopra, il settimo cielo.
0: Capito? Qui è Arturo, che ha fatto Chivu?
7: Più in alto di tutti.
5: Marco, ma di fondo ci deve essere la qualità, la qualità dei giocatori ci deve essere, perché poi dopo siano giovani, che non abbiano esperienza, sì, possiamo discutere da oggi fino a domani, ma chi non è la dimostrazione? Ha due presenze, era nelle giovanili, ha tenuto testa.
0: Ma ti rendi conto? È arrivato questo, zitto, ragazzi.
7: È stato fenomenale.
0: Si è messo lì, seduto in panchina.
5: Ti ricordi
7: fenomenale.
5: Che ambiente approvato
0: quello
5: quando,
0: via 8 con il ingaggio, quell'altro 6, quell'altro 7, quello 4, tutti dietro.
5: Quindi,
0: tutti dietro.
5: Se uno è bravo, hai idee.
7: Ma come tutti dietro? Ma non è vero. Chi no? Tutti dietro?
0: Tutti dietro a chi?
7: Ah, io pensavo che Allegri ti dice tutti dietro, no?
0: No, tutti gli allenatori ben pagati, tutti dietro. Ma non dice niente Bezzi, perché lui lo dice che ha fatto un miracolo.
7: Ma il silenzio di Bezzi è agghiacciante.
0: No, Bezzi lo
7: è
0: dice
7: assordante.
0: Che ha fatto un miracolo, Allegri.
6: No, io non partecipo a una trasmissione che è blasfema, che parla di miracoli. I miracoli li faceva solo una persona.
0: Lasciamo
6: perdere la parola, aboliamo la
7: parola
6: miracolo.
7: Hai ragione, Gianni. Non so se...
0: Vabbè, però insomma, calcisticamente c'è chi l'ha detto.
7: Ha ragione,
0: io non
7: di
0: sicuro.
7: Si abusa troppo.
6: Allora, io ti dico, io penso che
7: imprese possiamo utilizzare il termine imprese? No, grandi imprese.
6: Sì, certo.
7: Grazie.
6: Io credo che Chivu ha fatto benissimo. Conte ha avuto una serie di infortuni, poi l'avete detto prima che la probabile rottura con il Napoli è dipesa anche da questa rottura della
0: rotti
6: tutti, con lo staff medico. E Conte, secondo me, nel momento in cui l'ha sempre fatto, quando prende le distanze,
0: tutti.
6: Perché è probabile,
7: dai, non
6: che
7: dire così, Marco,
6: pronta, e non è da escludere,
7: basta voce, che si sente
6: con la Juventus, con Spalletti, che ha rinnovato il contratto, ma non va.
7: Senti Gianni, ma secondo te Spalletti resterà la Juve?
6: Per me no, per me torna Conte.
0: Hai capito? Torna Conte, pure tu dici che torna Conte.
6: Per me sì.
0: Musta sense.
6: Gasperini ha fatto il suo. Hanno preso un attaccante fantastico. Però voglio dire, certo che poi Allegri ha fatto
7: sempre
6: benissimo. Ha fatto benissimo.
0: Ha fatto benissimo. Cioè, aspetta, ripetilo,
6: Roma.
0: Ha fatto benissimo.
2: Certo, ha fatto benissimo.
0: Prega Dio che non inciampa domenica, perché dopo il benissimo non so dove va a finire.
2: Amico mio, ma guarda che le grandi squadre hanno grandi attaccanti.
1: Bella
2: certo. Ha giocato senza un vero attaccante.
0: Certo, cioè non c'era nessuno davanti.
2: Vabbè, dai Malen.
0: Ma tutti Malen diciamo volevano. Ho capito. Vabbè.
1: E che ne sa? Non lo puoi sapere.
0: Mister Mussa, voglio far chiudere.
2: Lautaro, vediamo come va.
0: Mister.
4: A me più che altro, il Milan per me non ha fatto bene. Assolutamente, ecco. Non ha fatto un bocca. Era una squadra di una noia folle, di un calcio antico di 100 anni fa, di due linee di difesa al limite dell'area e ripartenza, con pochissime idee. Cioè, per me il Milan ha fatto veramente male. È una delle squadre che mi ha deluso di più in assoluto. Questo deve essere detto perché
0: è Milan, Milan mi sta deluso.
2: Milan, punti di vista, Milan.
0: Meno male che c'è un allenatore. Dice io, non so nessuno. Fai finire per cortesia. Bensì, fai finire.
1: Ci rovini gli interventi. Gianni,
0: prego. Mussa,
4: dicevo, non ho visto una squadra propositiva che si è data da fare avendo solo una partita a settimana. Mi aspettavo veramente molto di più. Arrivi a 16-20 punti, intorno ai 20 punti dall'Inter. Cioè. Che è arrivato in finale di Coppa Italia, è vero che è uscita presto in Champions,
0: ha fatto
4: però
0: un girone di ritorno veramente, cioè deve ringraziare però, dai su,
4: il Milan è stato deludente quest'anno, tant'è che tutte le polemiche che ci sono anche a livello dirigenziale dipendono da questo. Si aspettavano tutti molto di più avendo solo una partita
2: per fare meglio. Deve avere anche chi, voglio dire, di cambia il voto alle partite, no, se
1: è incontenibile.
0: Ma per Bezzi
1: è Chivu di Maracanà, è Chivu di Maracanà.
0: Aspetta un attimo, che arrivo
4: sicuramente i giocatori
2: che spacca l'opinione pubblica in due.
0: Vabbè, aspetta un attimo, arriviamo. Aspetta Mussa e poi faccio replicare a Gianni, gli aggiungo una cosa.
4: Dicevo che ovviamente i giocatori fanno tutti, ovviamente devi avere giocatori per fare la differenza, però io dico che i giocatori da questo punto di vista devi anche stimolarli e istruirli per fare qualcosa di più, per farli rendere. Il Milan non ha avuto crescita e questo è il problema, cioè ha reso tutti da sé, tutti, giocatori e allenatore, e questo non va bene. Bisogna propendere perché i giocatori possano rendere 7-8. Cioè l'Inter di salto l'ha fatto avendo gli stessi giocatori dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di una grande squadra, un'altra realtà completamente, però ci si poteva aspettare una flessione, perché da un punto di vista mentale si arrivava ad una disfatta clamorosa. Invece Kivu è stato bravo a fornire le medicine corrette per questa malattia,
0: ma anche psicologicamente, mister, anche psicologicamente, certo. L'ha detto Lautaro, ha influito proprio sulla testa dei calciatori, ha preso una squadra che era allo sbando, tutti che litiga tra di loro divisi, aveva perso tutto.
1: Alla fine hai ragione. Cioè, se domenica arrivano risultati controversi, contraddittori. Cioè,
0: aspetto Bezzi lunedì, ha detto benissimo.
1: No,
0: Bezzi
1: ma
0: ha detto,
1: non soltanto, cioè, tutte e quattro
0: Allegri
1: le partite.
0: Allegri ha fatto benissimo, ha detto. L'aspetto lunedì se va male poi dopo. Vabbè, dai.
2: Vabbè, ma voi state lì a gufare.
1: Ma no, lui. Ma no, perché
0: no,
1: te.
2: Difeso per una vita Thiago Motta.
0: E lo continua a difendere Thiago Motta, perché Thiago ne riparleremo Motta. Tra qualche anno, vedrai.
2: Ne riparleremo.
0: Va bene, ne riparleremo.
1: Bezzi è Chivu di Maracanã.
2: Palmarès e vedete quello che ha vinto. Adesso Thiago Motta è accostato alla Lazio, pensa te.
0: Adesso,
1: ma io aspetto quel giorno, Gianni. Ti chiameremo Arturo, ogni giorno.
0: Voglio far chiudere ad Arturo perché Bezzi è incontenibile.
2: Faceva il grande calcio.
0: Beh, ti accorgerai. Arturo, chiudi tu, non so, il tuo pensiero.
2: Come la Cremonese.
1: Ma sei straripante, fai parlare pure gli altri, Gianni. Dai, su. Ma parli sempre tu.
2: Via. Ti hanno portato.
1: Niente, parla solo lui. Stava parlando Arturo, Gianni.
8: No, ma il discorso è molto semplice. Non aveva la squadra per lottare, quindi ecco perché si disse che ha fatto bene. Per me il Milan non ha la squadra per puntare a... Secondo me la Champions, sì, il minimo sindacale, ma sempre per questo che la storia,
0: cioè, la sta prendendo per i capelli, cioè, non è che la sta, non è che dici ci è arrivata a Baldanzosa,
8: appunto,
0: la sta prendendo per i capelli, questo, cioè capite dov'è il punto?
8: Ma noi siamo attaccati al Milan come quella che scappa la storia, è normale, sempre deve vincere il Milan, ma non ha la squadra per puntare insieme agli altri. Paradossalmente per me il Como è molto più forte del Milan in organizzazione, in qualità.
0: In organizzazione, ma molte squadre sono più forti del Milan. In organizzazione
4: è più forte.
0: L'Inter, il Milan, ma pure la Juve di Spalletti che è arrivata in corsa è più organizzata. La Lazio di Sarri, ma sull'organizzazione.
4: E chi lo dà l'organizzazione?
0: Chi?
7: non ho capito. L'allenatore.
0: Bezzi.
4: Alla Bezzi, quello che ho detto, non ha fatto crescita perché...
2: due derby con l'Inter, il Milan.
0: Ti atti i derby, gli altri sollevano i trofei e tu te tieni i derby. Va bene così. Se il Milan si tiene il derby, questa è la storia, è cambiata, si tiene il derby Milan, dai.
2: Va bene. Il Milan ha perso una partita con la Lazio a Roma che le è cambiato tutto.
0: Con una Lazio rabberciata, non c'erano i difensori, c'era Patrick in attacco, c'era Patrick a centrocampo. Una Lazio rabberciata, non c'aveva i difensori, c'era Patrick.
7: Quindi che vuoi dire? Non ho capito. Dopo quella partita, Gianni, concludi.
2: Dopo quella partita, si è sgretolato. Per il Milan si è giocato tutto lì. Perché
7: si è giocato tutto lì, ma era marzo. Fai? Due mesi
0: è finito.
2: Ma guarda che lì, guarda che ci sono momenti della stagione come l'Inter che stiamo tutti elogiando, però quello che ha fatto. Col voto ce lo dimentichiamo?
0: Non ce lo dimentichiamo, l'abbiamo criticato. Lì,
7: anzi, perché Chivo ha fatto autocritica, esatto, anche capito. Dicendo insomma che...
0: va bene, ci dobbiamo fermare.
7: Peccato.
0: Beh, è stato bellissimo. Sì. Va bene, grazie ad Arturo di Napoli. Arturo, a presto, Arturo.
9: A voi ragazzi, a presto.
0: Grazie, un abbraccio, grazie a Mister Musso.
7: Ciao Giovanni.
0: Ciao Mister.
4: Ciao, a presto, grazie a voi. Ciao,
0: grazie. Ciao,
7: caro
0: Gianni,
7: Gianni.
0: A presto.
7: Ti aspettiamo.
2: Una volta racconterò una cosa che mi ha detto Nitz
7: Lidl. Allora te chiamiamo pure. Ma concludi sempre così. Ma sei scontato, Bezzi. Ti voglio bene, Gianni. Dai.
0: Ti vogliamo bene. Ciao,
7: Gianni. Ci vediamo presto. Ciao.
0: Break per noi.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
0: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elevamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
1: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale. Era pronto ad agire.
0: Condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
1: Lavoro: crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
0: Il calcio: l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mario Panovi? Come si chiama? CT della nazionale greca. Se ne è un po' presa male.
1: Che è successo?
0: Perché ha detto, dice, ma non vogliamo giocare per, con la nazionale italiana, cioè sta amichevole. Perché convocano tutti questi dell'Under 21, quindi dice, perché come dire,
1: sta amichevole. A giugno.
0: No, no, capito? Cioè se l'è presa
1: e quindi
0: male.
1: Se l'è presa su cosa?
0: Perché dice...
1: Per cosa?
0: Perché giocano gli Under 21 e loro...
1: Quindi?
0: E quindi come dice, ci andiamo a fare?
1: Ma io non vedo l'ora di vedere la nazionale di Silvio Baldini.
0: Ma poi, allora, ma uno non è, un po' fa come gli pare, cioè scusa, io CT nazionale posso convocare l'Under 21, c'è una regola scritta che mi impedisce di fare questo, allora che parli, scusa?
1: Quindi?
0: Quindi...
2: Poi siamo... Dire, ne,
0: capito? Non è che si gioca contro i campioni del mondo, capito? Contro la Grecia.
1: Ma tu la vedrai? Seguirai?
0: No. Assolutamente.
1: Sì.
0: Poi a giugno,
1: Io la vedrò, esatto, io la vedrò per Silvio, per rispetto, a giugno, stima che ho nei confronti di Silvio Baldini.
0: Quando è che la mettono? Non mi ricordo.
1: 3 giugno? C'è la doppia che è 6 giugno, 3-6 giugno.
0: Aspetta, fammi vedere che giorno è. Dipende 4, sempre dal giorno.
1: 4-6 giugno.
0: Dipende sempre
1: giugno.
0: Da giugno, vabbè, mercoledì e sabato, sono due partite?
1: Cioè, 5 giugno.
0: A 5 giugno? Che fanno?
1: No,
0: giocano
1: 6
0: mercoledì?
1: Giugno.
0: No, sarà mercoledì e sabato.
1: E sabato, sì. Quindi Grecia e...
0: Vedremo. C'è tanta... A giugno è lontano ancora.
1: Che lontano? Siamo arrivati,
0: Ma no, per me è ancora lontano.
1: Allora. No, tutto il mondiale, Te lo vedrei tutto?
0: Quello sì, quello sì. Poi molte le vedremo qua in diretta,
1: Poi c'è reso conto anche mattutino,
0: sì,
1: perché molte partite andranno
0: a voglia. Dai, recuperiamo di messaggi. 331-82.
1: Paperito Mourinho a Real Madrid, te l'aspettavi?
0: No.
1: È stato qui adesso... criticato aspramente, Maracanà.
0: Adesso vincerà il lupo personale, l'avventura Champions League, vincerà tutto.
1: Tutto. Però insomma, grande caparbietà, capacità di reazione di Mourinho, che era destinato ormai, chissà, forse no, a concludere carriera, invece José si ripresenta al Santiago Bernabéu, ma insomma un esempio di, no, di resilienza, perché lui non ne ha bisogno, insomma.
0: No, poi anche un esempio di Real Madrid di grande concessione
1: special one,
0: per la novità, per le prospettive, vabbè, dai,
1: per il gioco,
0: per tutto. Io penso. Però meglio per lui, va lì, si prende una bella squadra, bei soldi.
1: Ha detto che vuole 4-5 giocatori.
0: Vediamo. Adesso... Nico Passe che fa? Secondo me Nico Passe lo lascia qui.
1: Nico Pass?
0: Chi è Nico Pass? No. Vabbè, dai, dammi un audio, vai. 331-8200-213.
3: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Ragazzi, per quanto riguarda Conte, a me dispiace che va via, però comunque le ultime prestazioni dei ragazzi in Napoli giocavano male, non le guardavo proprio più le partite del Napoli, veramente mi annoiavo, mi addormentavo. Per quanto riguarda Sarri, non lo so, per me è una ministra riscaldata, non so se effettivamente viene o no, secondo me il sarrismo difficilmente lo rifà. Però meno male la squadra ce l'ha pronta per l'anno prossimo, se viene lui.
0: Vabbè, vediamo.
3: E comunque sulle ali c'ha Neres, Politano e Vergara sulla destra, Lang e chi è l'altro? Non si è dimenticato. E Alisson sulla sinistra, gli attaccanti Olin e Lucca. Vabbè, comunque la squadra ce l'ha.
0: Va bene, dai, vedremo. Un altro audio, poi vi leggo una news.
4: Ciao ragazzi, buona giornata, sono Daniele da Vicenza, anche se abito a casa,
0: Daniele da Vicenza.
4: A Padova.
1: Ciao Daniele.
4: Da vecchio ultras, ormai ho più di mezzo secolo di frequentazione nella mia curva, posso dire che rispetto la scelta dei laziali, però il tifoso si basa sul sostenere la squadra, dal mio, ripeto, mio punto
0: Bello
4: di vista,
0: messaggio.
4: Vado allo stadio, contesto la società, ma io vado allo stadio per la maglia, perché come
1: Bravo.
4: Ho sempre pensato,
1: Bravo.
4: I presidenti passano, i giocatori passano, la maglia resta, questo
0: ecco,
4: è manco il mio pensiero.
0: Facciamo
4: forse...
0: una cosa, mi piace questo messaggio, faccio un invito, voglio proprio il punto di vista del tifoso, di quello che va la domenica allo stadio.
1: Questo breve sondaggino.
0: Un breve diciamo, sondaggino a volo, voglio soltanto sapere che cosa... Perché mi piace questo messaggio del nostro amico da Vicenza, che è tifoso, insomma, quindi uno che ha frequentato lo stadio, la curva, e dice: vado a contestare la società, però vado perché quello che per me è importante è la squadra, la maglia in quel momento, quindi però vado e contesto.
1: È giusto o non è giusto?
0: Ecco, come la pensate? Ci
1: non andare attimo, allo stadio per...
0: dei messaggi proprio veloci, sia scritti ma anche
1: protestare
0: dei
1: contro, vai, la proprietà.
0: Un altro ancora, 331-8200-213.
2: Ma signore, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma io mi chiedo, Conte fa i contratti per 3 anni, ma se per 3 anni lui non è capace a starci, perché li fa per 3 anni? E dopo 2 anni se ne vuole andare, se ne va, o mette tutti in crisi di modo che lo sbattono fuori dalla porta. E poi si becca un anno gratis.
1: E vabbè, ma che ne sappiamo noi, Salvo?
0: No, no, ma questa volta non vuole niente. Pensate che con il Chelsea fece una battaglia legale, con l'Inter prese 7 milioni per uscire. Questa volta, ma pensa quanto è forte il faraone. Cioè esce senza niente, capito?
1: Ma senza niente non lo so, però.
0: È senza buona uscita, oh.
1: Basta. Entrano d'accordo. Vabbè, vediamo. Gentleman agreement con il faraone.
0: Vai con un altro audio, 331-82-00-23.
5: Ma io, scusate, io sono d'accordo che è l'ora che Lotito si faccia da parte. Ma Lotito, ok, che lui c'ha gli interessi, ma c'è qualcuno di concreto che voglia comprare la Lazio?
0: Pure questo è una bella osservazione.
5: Perché se no si chiacchiera nel nulla. Sì, io voglio la Ferrari, ma se non ho soldi per comprarmi la Ferrari, la uno di voglio la Ferrari. I tifosi perché non portano una persona seria che si vuole comprare la Lazio?
1: I tifosi da poco.
0: Come fanno a portare i tifosi, Antonio? Io ti capisco, ma i tifosi che possono? Vanno da uno e fa: senti, che ti viene a comprare la Lazio?
1: Queste cose che i tifosi portano qualcuno.
0: Per carità, per l'amor di Dio, i tifosi non devono portare nessuno, devono andare allo stadio e ti fa la squadra. E come dice il nostro amico prima, magari contestare, fischiare se i risultati non arrivano. Vai con un altro audio.
6: Ma quale ripartire, Marco? L'umore della piazza razziale è stato sintetizzato oggi perfettamente da un cantante. La società è la sua, se la gestisce come vuole e se la guardasse lui.
1: Vabbè, perentorio, Ube.
0: Io non sono d'accordo, però.
1: Tornato l'Ube dei vecchi tempi. Tua.
0: Allora, vai con un altro audio. L'Inter avrebbe vinto anche col 5-5 di Oronzo, scrive Federico.
7: Ciao, sono Giovanni. Cerco di spiegarmi meglio rispetto al messaggio di prima. Praticamente il Napoli deve ridurre molto in ingaggi da 110 a 80 milioni. Quindi con l'avvento di Sarri già risparmia diversi soldi, passando dai 3 rispetto ai 9 di Conte. Più con l'addio di Lukaku, più con tutti questi giocatori che rientrano, il Napoli deve soltanto fare un piccolo mercato, quindi un sostituto di Lorenzo per il 4-3-3 è un centrocampista forte alla chissà che probabilmente va via. Poi tutti gli altri che tornano in Gonge, in Lindstrom eccetera eccetera li può vendere tranquillamente.
0: Fatta al mercato, così
7: riesce a i soldi e abbassa il monte in calcio. Quello è l'obiettivo.
0: Chiamate il nostro amico e via Manna, e devo pagare di meno, insomma, dai. Allora, 3-1-8-2-0-0-1-3. Ditemi il vostro pensiero, da tifosi, che cosa, diciamo, avreste fatto nella situazione che stanno vivendo, ad esempio, i tifosi della Lazio. 3-3-1-8-2-0-0-1-3, vai.
8: Buongiorno Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, per me Sarri, diciamo, il primo Sarri a Napoli aveva una squadra che aveva ambizione, ma che non aveva ancora vinto. Quindi c'era anche un'altra leggerezza. Andare a allenare ora a Napoli, dove l'aspettativa dei tifosi si è alzata tantissimo, perché loro comunque vorrebbero vincerlo tutti gli anni, lo scudetto, comunque lottarci, e deve sapere che poi non ha più il tempo, perché il primo Sarri a Napoli ci ha messo qualche mese per il primo anno non si è visto quel gioco spettacolare che poi si è concluso il terzo anno con il quasi scudetto. Quindi secondo me è da valutare anche questo. Io lo vedrei bene all'Atalanta invece.
0: Bene, ok. 331-8200-213, vai. Allora, secondo voi la Lazio con quel parco giocatori scarsi dove vuole andare? Non vincerebbe nemmeno la Serie B, farebbe fatica. Vabbè, questo è il pensiero tuo. Allora, ciao, andare allo stadio e protestare prima e dopo la partita, durante si sostiene la squadra, scrive Giovanni. Che questo è un altro messaggio che un po' condivido. Ma c'è, ripeto, poi ognuno può scegliere come vuole, diciamo, manifestare il proprio dissenso. Però quell'ascoltatore che ha detto, dice, io non riuscirei ad abbandonare la squadra. E questo, io il conflitto lo vivo su questa cosa, capisci? Stefano, su questa cosa.
1: Il tifoso deve stare sempre vicino alla
0: squadra.
1: Cioè,
0: nel bene e nel male, tu sei tifoso di una squadra che comunque c'è stata sempre, nelle varie vicissitudini, ci sarà sempre, e quindi tu sei tifoso della squadra, della maglia, di quei colori, di quella storia, di quegli alti e bassi, di quelle vittorie e sconfitte.
1: Sì.
0: Non sei il tifoso del presidente. Quindi non è che se domani viene un presidente, chiunque esso sia, tu dopo diventi tifoso di quel presidente, rimani tifoso di quella squadra. Io questo che non, al di là delle, delle parole che possa dire o meno,
1: diciamo, allargare il discorso sul fatto che tu non sei tifoso di quel giocatore. No,
0: certo, ma io ho sempre detto, io
1: tifoso della squadra. Poi, cioè,
0: le maglie vanno comprate senza nome dietro.
1: Fa la storia di quella società, però resta la società.
0: Primo anno di Sarri a Napoli, 82 punti, altro che una fa. Infatti io mi ricordo che lui impiegò le prime partite, ma dopo lui trovò, tra l'altro, lui veniva dall'Empoli, aveva portato Valdifiori, che lo la mette centrale di centrocampo.
1: Tonelli pure, no?
0: Sì, e lui voleva fare libero. Il 4-3-1-2, che era il modulo che aveva adottato, sì, Empoli.
1: Il rombo.
0: Esatto, però a un certo punto scopre che
1: si fa male Milik.
0: Sì, e poi Valdifiori non andava.
1: Mertens c'entrava.
0: Giorginio lo mette lì, se ti ricordi. Mette Insigne, lo provava sulla tre quarti all'inizio, poi lo sposta praticamente come giocava col Pescara. Mertens, e da lì parte praticamente la squadra. Quindi quel 4-3-3 nasce a caso. Non era una cosa studiata. Quando io dico sempre...
1: Però nasce sempre da intuizioni
0: brillanti. Da intuizioni, sì. Però, cioè, voglio dire, è una situazione che lui ha sviluppato in corso d'opera. Però non c'era...
1: Sai che a me mi piace questo discorso. Cioè, mi piace più un'intuizione del genere che poi la scelta di un sistema di gioco. Cioè, l'allenatore mi piace quando valorizza quei giocatori. Per esempio, Kivu quest'anno mi è piaciuto molto sotto questo punto di vista.
0: È giusto così.
1: Cioè, il Sucic della situazione, Zilinski però gli portato a quel rendimento, l'inserimento di Bissek, delle scelte che ha fatto, gestire le risorse, valorizzare i calciatori, trovare una posizione diversa a un calciatore che magari anni prima aveva giocato in un altro modo. Insomma, mi piace a me quando un allenatore incide sotto questo punto di vista. Più della scelta del sistema di gioco, che poi contraddistingue un po', certo, l'identità, no? E anche il marchio di fabbrica dell'allenatore, però secondo me l'invenzione, cioè il Perrotta inventato da Spalletti a Roma, queste cose qua,
0: Poi, esatto,
1: Pirlo inventato da Mazzone a Brescia, da trequartista regista, queste cose.
0: Poi invece c'era un allenatore che tu hai conosciuto molto bene, che era appunto Zeman, e lui aveva quel marchio. E la grande forza di Zeman, io lo dico sempre, era che quel marchio tu lo vedevi subito. Cioè lui aveva questa grande forza, che questo modulo dove andava lo faceva.
1: Sì.
0: E dove andava,
1: ma
0: tu
1: sai,
0: vedevi.
1: Ma sai, la bellezza di Zeman è che non mediava mai. Cioè, non mediava mai. È un estremo proprio, no?
0: Sbagliava perché
1: in un senso e nell'altro. Cioè, esatto. Se tu sei un calciatore di Zeman, o beneficiavi di tutto questo tipo di mentalità sua, di questi principi molto netti, oppure naufragavi. Infatti ci sono state carriere clamorose di alcuni campioni che con lui devono ringraziarlo, e altri invece non lo possono, sì, ringraziare, perché magari sotto la sua guida si sono persi.
0: Ci sono stati dei giocatori che sono esplosi grazie a lui, però, che sono migliorati tecnicamente e tatticamente. Cioè, questo, la storia basta andarla a vedere, certo, no? Calcisticamente in questo caso. Aspetta che ci sono ancora degli audio, ci sono ancora dei messaggi al 331 8200 213. Vai.
9: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro Pavia, oggi solo per oggi in ferie,
0: meno male.
9: Ma ragazzi, ma scusate, ma il Milan doveva lottare per lo scudetto, non, magari non vincerlo, ma lottare fino alla fine.
0: Bene.
9: Ma cosa stiamo parlando? Ma Allegri non ha fatto un buon lavoro, ha fatto un pessimo lavoro secondo me.
0: Beh.
9: E come dicono in tanti, gioco retro brutto. Speriamo che non vada in nazionale, per carità, ma per carità. È un allenatore sorpassato.
0: Vabbè,
9: ciao a tutti, mi godo la ferie, ciao.
0: Ciao, ciao. Ma se c'è un problema con la società, perché devo contestare la squadra? Io tifo e contesto la società. Gianni da Brindisi, al messaggio che avevamo chiesto. Marco mi scrive Ube, quale presidente ha mai detto questa non è la Lazio ma la Claudio Lotito? È stato lui a mettersi davanti alla squadra usando anche le parole sta storia va bene, non può essere trattata come una contestazione comune come ce ne sono in altre piazze. Ube, sono d'accordo che ha sbagliato comunicativamente, che non ha empatia e tutto, però per me quella squadra là c'è sempre. Cioè, capisci, io non posso sostituire quella squadra a un presidente che dice, fa delle parole, eccetera. Io non ci riesco, ma ti ripeto, è un mio pensiero. Cioè, per me la cosa che un tifoso deve amare è la squadra. Una cosa che deve sperare è che tutte le domeniche vinca e che tutte le domeniche faccia risultato. Poi non è detto che il presidente te stia simpatico. Cioè, domanda, i tifosi della Juve in questo momento penso che siano un po' incazzati pure loro, perché sono anni che dopo aver vinto tanto non vincono niente e ce l'hanno con magari con Elkan, con Molli, però vanno a sostenere la squadra, li fischiano quando devono fischiarli. Cioè, io la vedo in questa maniera, poi ripeto, sono cose diverse, quindi sono stati i tifosi della Lazio trattati malissimo dal presidente e su questo io sono d'accordissimo, però per me è più forte. Cioè, non riesco a capire come si possa veramente arrivare al punto di non riuscire ad andare più a vedere la propria squadra. Io questo non addirittura augurare che vada in Serie B. Io qui non vi seguo. Cioè, rispetto ma non seguo. Posso essere grande rispetto, ma non vi seguo da questo punto di vista. È tutto qua.
1: È un non senso.
0: Vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
6: All'amico di Vicenza non auguro mai di farsi 22 anni di un presidente che ti insulta continuamente e che non ti fa mai sognare. Altro che andare allo stadio, deve restare solo.
0: Bene, vai. Un altro ancora, dai.
10: No, sono un tifoso da Milano. Ora permetto che sono tifoso della Juve, quindi ho già certi cacchi per me che ci mancano solo quelli degli altri. Però non ho capito Marco Piccari che cosa farebbe. Cioè, continuerebbe ad andare allo stadio, guardare la Lazio, ma perché a lui sta bene Lotito? Cioè, gli piace la gestione di Lotito? No, lo chiedo così perché non ho capito cosa farebbe lui.
1: L'ha appena detto,
0: insomma, io... non condivido, ma non riesco nemmeno a isolare la squadra.
1: Esatto.
0: È questo, cioè, poi... È giusto far vedere che sei forte e che sono tanti, però dopo che fai? Continui sempre così? E quindi dopo, se la squadra va male,
1: cioè,
0: va male,
1: tu dici,
0: va male,
1: non danneggi soltanto il presidente,
0: non danneggi
1: solo
0: il presidente, danneggi, cioè, pure la squadra,
1: che non vedi l'ora di rimuovere, ma danneggi la tua squadra perché ne risente. Cioè giocare, fai? Poi in un,
0: se
1: così,
0: questo,
1: un teatro,
0: se questo personaggio non prende
1: una
0: decisione diversa di andarsene,
1: quali vantaggi può
0: tu
1: portare
0: che fai?
1: Alla lunga?
0: Ti auguri che va sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, perché così lui va via? Questo è l'obiettivo. Quanto ci mette ad andare via? Un anno? Due anni? E tu in questo anno, due anni, dove vai? Sprofondi? Io non ci sto. Cioè, io personalmente non ci sto a sprofondare. Come ho visto sprofondare, li ho visti sprofondamenti, io non ci sto, capito? Tutto qua.
1: Sprofondare
0: sprofondare no, però far
1: ancora
0: sentire
1: no.
0: Sempre il proprio, diciamo così, dissenso, sì, ma ti ripeto, magari è sbagliata la mia impostazione, mica sto dicendo che è giusto. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un ultimo blocco con due amici, quindi tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermo e a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato

0: sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma, non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis, con il forfè di Carlitos Alcaraz, Jannik Sinner sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carlitos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carlitos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: TMV Radio, siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ma sta ancora festeggiando.
1: Ancora.
0: Ma sta fai i caroselli. Ma l'hanno visto pure ieri sera in giro per Milano che suonava macchina.
1: No, non ci credo.
0: Col bandierone. Come
1: non ci credo, no.
0: Cristian Recalcati, ciao, ciao Cristian.
1: Non ci credo.
2: Buon pomeriggio, no, sono ancora in giro adesso, sono in giro con il motorino, con la bandiera. L'unico che sta in giro a Milano con la bandiera motorino sono io.
0: Grande, è giusto così, è giusto così.
2: Bisogna... Sì, adesso vado avanti così fino a fine di agosto, poi vediamo.
0: Vabbè. Senti Cristian, no, oggi abbiamo detto... Stavamo parlando degli allenatori, ho detto, ma vi rendete conto che Chivu li ha messi tutti dietro, quelli esperti, quelli strapagati, con grandi vittorie? Eh?
2: No, ma io credo che nessuno si aspettasse una cosa del genere, perché Chivu ha...
0: Cioè, dimmi la verità, dimmi la verità, tu che sei un grande sostenitore e tifoso dell'Inter, ti aspettavi una cosa del genere? Sii sincero però, eh?
2: No, sono sincerissimo, no, non me l'aspettavo. Cioè mi ha stupito anche me, anche perché, ragazzi, vi ricordate, a parte che non ero solo io a dire, no, io ovviamente avevo fiduta, ma c'erano tanti che dicevano che l'Inter arrivava alle 4, finito con 20 punti di vantaggio, ma più che altro Chivu aveva una squadra dove la testa non so cosa pensassero. Cioè, vi ricordate un Di Marco che giocava 58 minuti a partita, e Lautaro che contro Cialanoglu

0: Cialanoglu, tra virgolette, e pure anche mette il like a Cialanoglu, ha preso una bella bomba in mezzo allo spogliatoio. Però hanno fatto gruppo, sono uniti, anche semplicemente, se avete visto le immagini di Barella,
1: sì, sì,
0: prende il tipo che si era spostato, lo prende, dice tu vieni qua praticamente, e lo mette davanti con Lautaro. Cioè fa capire il gruppo che si è creato intorno a questo allenatore. Per me ha fatto tanto. Poi ripeto, io ve l'ho sempre detto, sono quello che per me Dumfries è quello che fa la differenza. Cioè fai tutto un anno di Dumfries, per modo di dire, cioè se fai tutto l'anno con Luis Enrique hai 7-8 punti in meno di quelli di adesso, come Lautaro Martinez. I giocatori per me sono quelli che fanno di più rispetto all'allenatore, però se un allenatore bravo, magari quel 10%, 15-20% che conta l'allenatore, se è bravo, ok, altrimenti quando mette mano fa solo disastri. Tanti hanno fatto così anche all'Inter, tanti.
1: Sì, sì, decisamente, Stefano.
2: Sì.
1: Anche perché poi, sai, allenare una squadra forte non è detto che tu riesci sempre a vincere.
0: No, poi, no, ma cioè, adesso nulla contro nessuno, lo sapete, cioè lo conosco anche, è un amico, tutto quello che volete, ma ci ha fatto fare anni adrenalinici Simone Inzaghi, l'ultimo soprattutto, ci mancherebbe, però alla fine avevi in mano la squadra più forte, hai portato a casa si coppe in Italia e uno scudetto. A guardare la squadra che avevi in mano probabilmente dovevano essere almeno due, poi secondo tanti interisti questo l'abbia regalato l'Oni, questo l'abbia regalato l'Oni, però almeno due dovevano venire a casa. Champions League difficilissima, è già tanto quello che abbiamo fatto, però gli scudetti devono essere qualcosa in più, quindi anche quando è la squadra più forte difficilmente vai a vincere, cioè non difficilmente, puoi vincere ma non è facilissimo. Magari Pep Guardiola aveva la squadra più forte di Arteta, veramente Arteta.
1: Ti sta sentendo anche Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
2: Ciao Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati, come state?
1: Ma io ti aspettavo video. Bene, grazie, come tu? Mai telefonica la cosa?
3: Perché sono appena arrivato a casa, ho il telefonino letteralmente scarico.
2: Si dice
1: la prossima
2: così.
1: Volta però lo fai video,
2: si dice
1: ti
2: sempre
1: video.
2: Così.
3: Volentieri. Non ho paura del nel senso, gli anni si vedono tutti, però insomma...
1: No, scherzo, ci mancherebbe, certo, ci diciamo. Mancherebbe. Fausto, stavamo un po' parlando di questa stagione di Kivu, insomma, quello che ha fatto, che insomma, giustamente Christian diceva non me l'aspettavo all'inizio, no? Pronti, partenze, via, come anche aveva preso in mano la squadra, le sconfitte, le, diciamo, i contrasti interni, il morale molto giù, insomma, dai.
3: No, sono d'accordo, cioè nel senso che comunque era rimasta negli occhi di tutti la finale persa 5-0, no? Quindi quello
1: Recalcati ancora la sogna, lo sai?
0: No, chiedo a Fausto se non ripete il risultato è meglio, grazie.
3: No, è per
1: si sveglia tutto sudato Recalcati.
3: Ti sei dimenticato però delle notti di Inter Barcellona, Inter Bayern Monaco.
0: Assolutamente sì, no, bellissimo.
3: E come si chiama? E quindi una squadra normale non poteva fare determinate imprese. Questa è una squadra fortissima che andava un pochettino ricostruita nel morale e a cui poi sono stati aggiunti in organico qualche giocatore che lo scorso anno nelle rotazioni ti hanno dato una mano. E quindi però il nucleo portante di questa squadra, i Bastoni, Barella, i Cialanoglu, il Lautaro, sono Dumfries, Di Marco, e ne posso citare anche altri, Thuram, sono giocatori che sono nettamente determinanti in questo campionato e secondo me nelle altre squadre faccio fatica a un numero così alto di giocatori da poter contendere all'Inter una sorta di competizione a lungo termine. Quindi quest'anno con le cose normali e serene si sono visti i normali valori tra l'Inter e le altre squadre.
1: Piove Istanbul,
2: piove da 3 ore, no?
1: Mamma mia, quindi finale bagnato,
2: piove proprio, no. due gocce.
1: Sì, sì, sì, sì, finale bagnata. Vabbè, comunque, c'è un messaggio di Alberto da Piacenza che prendo. Anche Di Matteo ha vinto una Champions League e quindi può darsi che Chivo non vinca più nulla. Addirittura, io andrei cauto nel celebrare il nuovo fenomeno da panchina, e comunque la gran parte del merito è sempre di chi gioca. Io ricordo allenatori mediocri che hanno vinto con grandi giocatori, ma nessun grande allenatore che ha vinto con giocatori mediocri.
2: Io non sono d'accordo, Marco, perché credo che vincere sia sempre difficile, e quindi è giusto riconoscere a chi vince e ha fatto qualcosa di eccezionale. Chivo, a maggior ragione, lo diciamo, insomma, ha detto bene Cristian all'inizio dell'anno. Io ad esempio ero di avviso contrario, pensavo che avrebbe potuto far bene.
1: Ah no, io avevo dei dubbi.
2: Non fino a questo punto, però non capisco, ecco, il nostro ascoltatore o chi come lui dice vincere il fenomeno, aspettiamo che... Cioè questa cosa, questa attesa del fallimento, cioè della goduria... Ma della goduria ti che c'è, ma uno ha vinto. Ma basta, ha vinto, è stato il più bravo di tutti. Ma riconoscili che
1: Di Matteo è stato molto fortunato.
2: Sì, ma non puoi dire c'è, cioè, all'indomani di una vittoria. Stanno aspettando il prossimo anno che Chivu va male, che l'è esonerato e l'Inter arriva i quinti. Cioè, ma che vuol dire? Ha vinto l'Inter, ha ammazzato il campionato. Ha vinto nettamente la Coppa Italia. È vero, è andato male in Champions League, ma che deve fare? Due su tre ne ha vinti, li ha portati a casa, che deve fare? Mago Merlino?
0: No, niente, assolutamente, ma io te lo dico, sai quanto sono interista, ma non posso dire che quest'anno Gasperini senza mezza punta, ne hanno comprata a gennaio, ha fatto male a Roma,
2: no.
0: Sono io il primo a dirlo, no, guardate che Gasperini ha fatto molto bene, eccetera, eccetera. Ma lo stesso Spalletti, che tutti dicono Spalletti, ragazzi, Spalletti però è da gennaio, urla il nome di un attaccante da gennaio, Gagliaco per Bogà. Se alla Juventus si compravano Malen e a Gasperini Bogà, in questo momento devi far cambio. Gasperini era sesto e quell'altro era quarto. Cioè, io sono il primo a trovare pregi e difetti di... Non è che dico semplicemente l'Inter sono tutti bravi, quelli della Roma...
2: No, ma per carità, ma io dicevo in generale, Chris, facevo un discorso in generale, quando uno vince, primo, non è facile affatto vincere.
0: Non è facile per
2: perché
0: niente.
2: È molto difficile, Fausto ha vinto, lo sa benissimo. Ma tu che aspetti? Già adesso sei fresco di vittoria, c'è gente che si augura che quello che ha vinto lo mandino via o che faccia male, che non lo so, non capisco questo tipo di...
0: Molti sono così, Stefano, tanti tipo di così. Soprattutto a Bergari, ovviamente, perché adesso
2: ma come fai, ho capito, ma Di Matteo ha vinto una Champions League, non è mica facile vincere una Champions League.
0: No, complimenti a Di Matteo, cioè sta sgrettando. Ragazzi, non è che al giorno d'oggi uno che, non faccio un esempio, ma Mourinho ha fatto il triplete nella sua carriera, poi cosa ha fatto? Niente. Mi accontento, ne ha fatti due, poi neanche uno, poi un po'.
1: Fausto, tu che dici, questo discorso che esce sempre fuori e come dire che l'allenatore non conta niente, cioè perché c'è questa c'è questa cultura che secondo me è molto italiana, è molto italiana.
3: I risultati non si improvvisano, ragazzi.
2: Cioè, in Inghilterra è stato criticato, scusami Fausto, ti do subito la parola, è stato criticato per 4 anni Arteta, finalmente vince un titolo, i tifosi dell'Arsenal sono contenti con Arteta.
0: Ovvio.
2: Cioè non è che dicono ma Arteta avrebbe potuto fare, si piazzava, non
1: costruito
2: è un vincente.
1: Per 4 anni per arrivare a vincere.
2: Comunque, insomma, sono punti di vista differenti.
1: Klopp ci ha messo 4 anni a Liverpool per vincere. Qui molto probabilmente sarebbe stato silurato dopo 3 anni.
0: Dopo 2,
1: perché non vince, via. Così.
0: Ma se Spalletti ha appena rinnovato, quasi già, ma in bilico.
1: Esatto,
0: dai, ragazzi.
1: Sì. Fausto?
3: No, dico che qui in Italia siamo troppo risultatisti, insomma, cioè, a vedere il lavoro oltre il risultato, e invece c'è, avete citato il lavoro di Gasperini, a cui è stato preso, come avete sottolineato, una punta soltanto a gennaio. Il Milan non ha avuto mai attaccanti, a gennaio si è impostato con Fulcrum, cioè questa era comunque anche la competizione, e quindi però, come ha sottolineato Stefano, vincere non è mai facile.
1: Ma poi aggiungo una cosa, scusami, aggiungo una cosa a questo discorso, e magari Cristian può, diciamo, non so, o confermare o smentire. l'Inter si è preso un grosso rischio però l'anno scorso, ragazzi, certo, cioè, allora pure, certo. Va via Inzaghi, che era l'allenatore che comunque aveva fatto due finali di Champions League, non ha vinto, quello che volete, ha perso male, tutto quello che volete. Tenta di prendere Fabregas, non ci riesce perché l'obiettivo era portare Fabregas, e va poi a ripiegare su Kivu, prendendosi comunque un grosso rischio di un allenatore che aveva 13 panchine in Serie A. Ora adesso tutti a dire bravo bravo, però all'inizio il dubbio non era lecito, era più che lecito. Quindi la società si prende un rischio di mettere in mano una squadra forte ad un allenatore,
2: però è stato chiaro.
1: Sì, ma cioè, ci avranno creduto.
2: Ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi, non mi sarei mai aspettato, però insomma pensavamo che potesse far bene, ma non fino a questo punto, quindi...
1: Esatto.
2: Però è un rischio calcolato. Cioè io prendo Kivu perché lo conosco, so, ci parlo e diamola, ma poi tutti quanti insieme collaboriamo. Insomma, è questa secondo me la forza, anche l'umiltà, la saggezza e la competenza. Perché Marotta è fresco, Ausilio è, cioè, stanno sul pezzo, perché è vero, hai detto bene, è un rischio, però è un rischio che te lo devi prendere.
1: Certo.
2: Poi l'abilità di Kivu, secondo me il maggior merito di Kivu quest'anno, e poi concludo, è quello di far uscire questa squadra da questo canone. Allora, il merito di Inzaghi è stato innegabile, cioè questa squadra va a memoria, sto 3-5-2 di Marco, sanno quei 4-5-6, diciamo, i giocatori più rappresentativi ormai giocano a memoria. Però li ha tolti da questa suefazione al movimento meccanico ripetitivo di questo tipo di gioco. Quindi Inzaghi ha avuto un merito enorme. Questa squadra però era andata come un'auto, andava così, no? Tutto. Invece lui gli ha tolto questa cosa qua, ha detto guardate, potete condurre un altro tipo di partita, fate delle letture diverse, decidete voi. C'è un po' più, gli ha messo un po' di personalità in più a ognuno di loro, perché ce n'hanno tanta. Invece loro erano stati travolti da questa ripetizione quasi a memoria, però, molto leggibile dall'avversario, di questo gioco che aveva fatto due, no? Adesso non posso dire la parola, però non si poteva più vedere, è molto lenta la manovra. Invece qui detto ormai quello lo sapete fare, a voi manca
1: aggiungere qualche cosa.
2: A voi manca quel tipo che di graffio individuale, che secondo me è stato questo il tratto, cioè lo Zielinski, il Sucic, vabbè Lautaro lasciamo perdere, lo sappiamo, Thuram dell'ultima parte e Dumfries che è mancato per poi ritornato, certo. Il Di Marco travolgente e straordinario, insomma voglio dire, e Bissek, le scelte che ha fatto, Acerbi no, Bissek sì, insomma voglio dire, il portiere, l'alternanza, la sensibilità che ha avuto.
1: Cioè, vai Cristian.
0: Dico anche a Kanji centrale è stata un'invenzione, bravo, alla fine, capito? Ha dato il via libera a Bissek e ha trovato un'uniformità in difesa. Bastoni a Kanji, Bissek era il titolare, perché ha visto che Acerbi e Vrai non andavano quest'anno o avevano comunque bisogno di
2: riposo. Ma è stato fenomenale lì, Cristian, è stato fenomenale lì. Io non vi devo insegnare niente, che vi do? Sì, mettiamo sta palla più in verticale, sceglierò coraggio, uomini diversi, ma che vi devo dire?
3: Più coraggioso nelle scelte, più coraggioso e con più personalità.
2: Esatto.
3: Poi un'altra cosa, penso che nell'approccio i giocatori ti sgamano se non sei preparato, no? Lui ha dimostrato, hai parlato di competenza, secondo me Kivu è un allenatore che ha delle competenze, si vede che è
2: molto studiato, bravo,
3: si vede che gli piace allenare, e quindi la squadra gli è andata naturalmente dietro, no? E quindi... E quindi dopo, anche dopo sconfitte iniziali hanno comunque sempre avuto fiducia in quello che stavano facendo.
1: Allora, no, ma poi ecco, vedi, qualcuno dice: beh, però non potete definirlo come il nuovo fenomeno, come sento parlare da tanti parti, ci vuole calma. E
0: ma non è il nuovo fenomeno, è un allenatore che ha fatto molto bene.
1: Però bisogna dirlo.
2: Ma non è che stiamo dicendo che lo diciamo. Adesso è diventato Guardiola, oppure
1: no,
2: che ne so.
1: Ha fatto molto bene,
2: Johan Cruyff.
1: Ha fatto molto bene.
2: Però è bravo. Però è bravo.
1: È chiaro che adesso per lui verrà una tappa successiva,
2: per gli altri non arriverà una tappa successiva.
1: Certo,
2: che non vincono da sei anni, alcuni che portiamo.
0: Adesso deve consolidare la sua posizione, però facciamolo lavorare.
1: Esatto. No, sono d'accordissimo. Aspetta, c'è un audio al volo che poi c'è un'altra domanda. Vai, via. Arriva.
4: Ciao Marco, io, ciao Cristian, ciao Stefano. E saluto anche a Pinzi, io sono un tifoso interista, ero a Monaco l'anno scorso, sono stato domenica tutto il giorno a Milano, spesso vado a vedere la partita anche se sto a 400 km. Io quest'anno faccio un complimento a Kivu perché mentalmente è stato bravissimo, però io sono uno fra quelli che l'anno prossimo è scettico, perché secondo me inserire 7-8 giocatori nuovi e dare una nuova impronta alla squadra non è una cosa semplice per un allenatore novello, però mi affido a Marotta e al gruppo squadra dell'Inter, che sono giocatori seri e professionisti.
2: Ma insomma,
0: non è proprio così, ragazzi.
3: Neanche finito di festeggiare già legge
2: novello.
1: Mamma mia. Dai, incredibile.
0: Poi ragazzi, credetemi, non saranno 7-8 i cambi. Sì, magari arriva qualche panchinaro in più, magari sono un paio di inserimenti o tre nella squadra titolare, e non ci sarà almeno all'inizio nessun cambio di modulo. Quindi quello che gli è stato detto, ovviamente tanti giornali, anch'io leggo tutti i giorni, ogni giorno c'è un giocatore nuovo, ogni giorno c'è un cambio di modulo nuovo.
2: Ma qual è il cambio di modulo? No, sono d'accordo con te.
0: 2 con 3-4 in 3 innesti.
2: Ma sì, se ti vai a cambiare pure il modulo. Giocano così da 5 anni
1: al volo,
2: e mo cambia il modulo.
1: Mi fai al volo tre nomi, Cristian, che sto per chiudere, che potrebbero, diciamo così, essere gli obiettivi dell'Inter?
0: Ma ti dico... quelli più vicini tra virgolette, che sono Stankovic, che sono Manu Koné, e un portiere che a quanto pare sia Martinez il titolare, ma sono sicuri, ma non ancora sicuri. Però in questo momento sembra che Vicario sia più lontano di prima.
1: Provedel?
0: Ma no, Provedel se viene fa secondo, non farà mai il primo nella vita. Cioè, discorso, però non si sa ancora bene, cioè, okay, io ti dico perfetto. Che oggi è venuto fuori il nome del Dibu Martinez.
1: Va bene. Fausto, senti, una domanda che esco fuori dall'Inter, siccome l'ho fatta a tutti la voglio fare anche a te oggi. Destinazione Sarri prossimo anno, più Atalanta o Napoli a tuo giudizio? Qual è la squadra che sarebbe meglio per lui?
0: Posso dirti una cosa che ha fatto il Napoli un mese fa? Ha contattato Simone Inzaghi.
1: Un mese fa?
2: Quando te lo dicevo, però...
0: Ha contattato Simone, lo so per sé, potete verificare quello che volete, ma ve la
1: do. Però gli ha detto di no lui.
0: No, quello che so io è non lo mollano. Ecco, non
2: ricordo. Per me lui ci andrebbe.
0: Che, ma non lo mollano, quindi non so se lui avrebbe detto sì.
2: Perché Cristian, ieri ne parlavamo con Marco, tutto questo si lega alla prospettiva, quello che manca a De Laurentiis, cos'è che cosa manca al Napoli, quello che vuole lui. È un Napoli protagonista in Europa, allora chi va a cercare?
0: Quello che ha portato quello che l'Inter l'ha portata due volte in finale di Champions.
2: No, ma non solo, una volta l'ha portata ai quarti, cioè voglio dire, pure
1: Allegri
2: quarti
1: ha fatto due finali, Pure Allegri ha fatto due finali.
2: Vabbè, Marco, però sei sempre in chiusura, sei polemico.
1: No, pure Allegri ha fatto due finali.
2: No, sto scherzando. No, ho capito, però non è, lo sa pure De Laurentiis che ha fatto due finali Allegri, però
1: io
2: 10 anni fa l'ha fatto.
1: Ho capito, io però lo tengo lì. E Fausto, mi dici tu?
3: Lo vedrei meglio all'Atalanta.
1: Motivo?
3: No, non sono certo che questa squadra, anche perché è stata molto spermuta da Conte. Io aspetto più un gestore dello spogliatoio del Napoli che non uno che porta innovazione, cambio di metodi di allenamento e cambi di modulo. Da parte mia, quindi non so.
1: Ok, va bene, ragazzi. Siamo arrivati al termine di questo piacevolissimo passaggio. Stiamo per chiudere. Io ringrazio Cristian Recalcati.
2: Ciao, Cristian.
1: Un abbraccio, a presto.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ti aspettiamo video anche a te più presto. Poi anche Fausto.
2: Ciao,
1: Pizzi,
2: Fausto.
1: Naturalmente.
3: Ovviamente, mi preparerò con una giacchettina.
1: Vai,
2: bravo.
1: Dai, grande.
2: Ciao Fausto.
1: Un abbraccio.
3: Mi raccomando, passa di Parma, vienici a provare.
2: Sì, va come bene, no?
1: Sì,
2: dipende da Marco.
1: Certo, è colpa.
2: Vabbè, mica dipende da me, dipende da te.
1: Va bene. Ciao Fausto, un
2: ciao,
1: abbraccio.
2: Fausto.
1: Allora, chiudo così. Lo sai che essendo Vlahovic in scadenza,
2: sì.
1: Lo sai chi ci sta pensando?
2: Papelito.
1: La Roma, per metterlo in coppia con Malo.
2: Che
1: già non mi piace più Vlahovic.
2: No, ma allora, da dove è uscito?
1: È uscito tutto, poi ti
2: vabbè, ma saranno queste cose.
1: Sì, vabbè.
2: Devi verificare la fonte.
1: La fonte è una fonte attendibile. Insomma,
5: è fiducioso.
2: Fiducioso. Ha fatto un crollo.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
1: Va bene. Siamo fatto il crollo?
2: perso 4-0 in casa con
1: lo so,
2: no,
1: può capitare.
2: Fiducioso.
1: Però è fiducioso.
2: Ah, un grande, un buon allenatore.
1: Va bene.
2: Ottimo allenatore.
1: Allora, vi lasciamo adesso.
2: A domani.
1: A tutta C. Vi ricordo, ciao. Ore 18:30 Motor Valley, appuntamento dove verrà analizzato l'ultimo GP di, delle moto, MotoGP, con Mr. Helmet, veramente da seguire. Noi ci rivediamo domani, buon proseguimento. Ciao.
5: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
6: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
5: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
6: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
5: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
6: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
5: Il tennis, ottavi di finale in programma l'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jampmann, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
6: È tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati qui in diretta su TMV Radio, sempre qui a Tutta C, finestra pomeridiana di approfondimento per parlare dei temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Lucio Marinucci qui in studio, Claudio Ferrarese in cabina di regia ad accompagnarmi. Salutiamo chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale il 61 del digitale terrestre. Chiaramente il messaggio per partecipare, messaggi WhatsApp, il numero è 331-8200-213. Andiamo diretti però subito con il primo ospite di questa puntata di A Tutta C. Ormai siamo praticamente una coppia inscindibile d'attacco, un tandem offensivo come quelli che sono protagonisti nelle gare che si stanno giocando dei playoff di Serie C, Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Solo che tu fai gol, io non li faccio.
1: E tu fai gli assist, Luca. Ci completiamo.
3: Luca Esposito.
2: Bene così.
1: Luca Esposito, ecco. Giusto. Veniamo corretti da Claudio Ferrari.
2: Io sono francofono, quindi praticamente va bene così.
1: Fantasista francofono. Ebbene Luca, allora, insomma, tante partite anche oggi. Si inizia ad entrare sempre più nel vivo. Oggi avremo ulteriori verdetti.
2: Sì, abbiamo verdetti perché si giocheranno i quarti di finale di torno. La Salernitana tra l'altro andrà a Ravenna, quindi allo stadio Benelli, contro la formazione di Mandorlini, che ha perso 2-0 come ben sapete nella sfida nel primo round alla Ricchi, appunto, contro i Granata. La Salernitana deve cercare comunque di non perdere, anche un gol di scarto andrebbe bene, perché la Salernitana ne ha fatti due e quindi sì, consentirebbe qua la Salernitana Granata di accedere alla fase, alla Final Four, quindi alla fase finale, alle semifinali. Probabilmente dovrebbe essere il Brescia diciamo la sfidante, sulla carta dovrebbe essere così, ma anche perché il Casarano deve comunque giocare la sua partita. Non sarà facile allo stadio Rigamonti contro il Brescia, quindi una sfida davvero proibitiva sulla carta, perché nell'andata ricordiamo il 3-0 del Brescia netto, però il Casarano sai benissimo che è capace di tutto, quindi
1: l'ha
2: fatto
1: sì,
2: già con Renate, e quindi addirittura andò a vincere al Fanelli proprio contro il Renate settimana scorsa con un 3-0 che poi ha permesso ai pugliesi di accedere ai quarti di finale. Poi c'è comunque anche Lecco, tra l'altro Lecco Catania, quindi Catania Lecco, quindi il Catania deve cercare di tornare, di vincere e tornare alla vittoria al Massimino. E poi una bella sfida anche tra Ascoli e Potenza che davvero gioca meglio fuori casa, una squadra consolidata, ormai sono 2 anni allenata da De Giorgio, che secondo me ha fatto davvero un campionato al di là della Coppa Italia, al di là della di aver vinto la Coppa Italia, comunque un campionato, io che seguo particolar modo il girone C, ha fatto davvero un campionato importante.
1: Sì, decisamente, giocando anche insomma un calcio talvolta concreto, altre volte anche un pochino più apprezzabile anche a livello estetico, ma De Giorgio lavoro in generale pluriennale ottimo sulla panchina del Potenza. Sarà interessante, insomma, vedremo, perché queste partite, quella di Ascoli e quella di Catania, ripartiranno dallo 0-0. È chiaro, Luca, che lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito tantissime volte, ma lo facciamo ancora una volta ancora. Vale ancora il fattore campo in questo turno, poi dal prossimo invece non ci sarà più, quindi in caso di parità oltre i tempi supplementari della gara di ritorno ci sarebbero i calci di rigore. Vale il fattore campo tanto, mi sento di dire, anche perché l'Ascoli ha concesso pochissimo tra le mura amiche nel corso di questa stagione e nelle ultime nel 2026 ha perso solamente una volta in casa. Il Catania è un po' calato, bisogna dire, Luca, anche in casa, però rimane pur sempre il Massimino un fattore inestimabile, quindi occhio anche a quanto potrebbero spostare i campi di Ascoli e di Catania.
2: Sì, sicuramente se dovesse arrivare sia l'Ascoli, il Catania, anche la Serana e il Brescia, sono quattro città dove c'è passione, quindi c'è partecipazione del pubblico, esatto, per cui anche lì al massimino sicuramente saranno, che il passaggio è fondamentale. Catania era partito per ben altri propositi, cioè doveva vincere il girone C, poi ha trovato sulla strada la schiacciasassi Benevento, che ha fatto un campionato monster, e quindi il Catania ha dovuto ridimensionare un po', addirittura ha rischiato anche di perdere la seconda posizione nelle ultime partite, quando appunto la scelta infausta, secondo me, permettemelo di aggiungere di Viali, secondo me sono sbagliato,
1: sì, non ha funzionato, ecco.
2: Etnea, no, per Viale non ha funzionato, entrare in corso d'opera è sempre difficile, e quindi richiamare poi Toscano. Vediamo se Toscano ha saputo compattare il gruppo, sicuramente un pareggio a Lecco che è importante, che ripeto, come hai ricordato tu, se dovesse terminare 0-0 passerebbe, quindi il Catania, che ha fatto appunto, si è conclusa la stagione in seconda in classifica. Però attenzione, perché il Lecco è una squadra che anche fuori casa gioca un buon calcio, quindi bisogna stare attenti, mentre l'Ascoli, come dicevi tu, fattore del Luca, difficile, che lì contro un Potenza che, ripeto, gioca bene fuori casa, però sì, anche lì ci sarà tanto pubblico, tanta spinta, e sanno che davvero la posta in palio è altissima, perché l'Ascoli ha carezzato anche la Serie B duettando con l'Arezzo fino alla penultima giornata. Poi diciamo che quel gol in più ha reso tutto vano, il 2-0, 2-1, quindi avrebbe comunque, nel caso di parità con i toscani, avrebbe comunque dato l'accesso
1: in
2: Serie B all'Arezzo per quel gol in più negli scontri diretti.
1: Sì, che hanno giocato un ruolo fondamentale, vero che poi alla fine l'ultima giornata è andata in modo diverso, ma lo era stato praticamente fino a 90 minuti dalla fine del campionato. Quindi oggi attenderemo queste sfide, poi più avanti avremo anche dei collegamenti nel corso della puntata proprio su delle gare, su delle squadre nello specifico. Però intanto mi sposto purtroppo un po' dal campo, come sempre Luca, lo diciamo, noi vorremmo parlare solo di pallone che rotola sul manto verde, ma dobbiamo parlare anche di tribunali sportivi e quant'altro. Ti chiedo un aggiornamento ulteriore sulla Ternana. Sappiamo che da settimane, se non da mesi, si trascinano situazioni a dir poco complicate. L'impressione che ormai si stia andando veramente sempre di più verso il fallimento, perché da quel che si leggeva anche poi il secondo tentativo sta andando a vuoto.
2: Sì, venerdì, se non erro, se ricordo alle ore 9, se non ricordo male, c'è questa seconda asta, nel caso in cui dovesse diciamo risultare di un'asta deserta, diciamo, la curatela fallimentare sarà costretta a interrompere comunque l'esercizio provvisorio disposto dal tribunale, quindi decretando di fatto la fine della Ternana. Ternana dopo si chiuderebbero così in malo modo 100 anni di storia.
1: Sì, una beffa, quindi, veramente.
2: Bisognerà capire, poi leggevo che forse il direttore sportivo, anzi il sindaco Baldecchi, il sindaco della città di Terni, chiaramente farà tutto, anzi ha fatto capire che questo imprenditore non è intenzionato, diciamo, a convincere il venditore a ripartire dalla Serie C attraverso l'acquisto del ramo sportivo, ma ad oggi non ha prodotto sviluppi concreti. Però sì, leggevo che si può anche ripartire dalla Serie D, c'è la possibilità di ripartire dalla Serie D, vediamo se ci sarà la possibilità, così per rendere meno amaro questa esclusione, soprattutto ai tifosi che sono la parte lesa di tutto questo, alla fine sono i tifosi che stanno subendo il danno maggiore, secondo me.
1: Sì, è sempre così, poi alla fine purtroppo in un modo o nell'altro sono loro a rimetterci, oltre ovviamente ai giocatori, a chi non percepisce pagamenti, su questo non c'è alcun dubbio, vedremo. Sì, chiaramente si potrebbe ripartire dalla Serie D comprando un titolo, un titolo sportivo, ovviamente in quel caso perlomeno si ripartirebbe dall'interregionale e non dalle serie regionali, come è capitato invece a squadre proprio che l'anno scorso, penso a Spal e Lucchese, sono ripartite in questa stagione dall'eccellenza. Attenderemo i verdetti del tempo. Luca, io a questo punto però ti ringrazio per il tuo
2: tempus fugit,
1: il nostro è già fuggito, quindi io ti ringrazio.
2: Diceva Pessoa, chiudo con questa chioda,
1: vai.
2: Pessoa, che il tempo possiamo diciamo, venderlo, però non possiamo riprenderlo, perché quando no. È passato, per cui voglio dire, quindi è così.
1: Eh sì, assolutamente, bellissima citazione, peraltro, insomma, di un maestro assoluto come Pessoa. Luca, è sempre un piacere, come sempre, sentirti, e a questo punto ti auguro buon lavoro, come sempre, e ci aggiorniamo alla prossima puntata, grazie.
2: Buon lavoro a te, Lucio, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a Luca Esposito, come sempre dalla redazione di TuttoC.com, sempre anche con queste belle citazioni conclusive che chiudono un po' il cerchio. Certo è che la circostanza della Ternana continua ad essere parecchio complicata, incrinata, e proprio in realtà chi con la Ternana ha fatto anche tanto, ha giocato tante partite con la casacca rosso-verde, ci fa molto piacere avere in collegamento con noi, lo ringraziamo per la sua disponibilità, mister Ezio Brevi. Mister, ben ritrovato e buonasera.
4: Buonasera a voi, ben trovati.
1: E ovviamente stavamo parlando, non possiamo non partire da qui, poi andremo anche sui temi di campo, sui playoff, però le chiedo, ecco, da ex giocatore che poi ha vissuto a lungo anche Terni, non solo con gli scarpini indosso, che impressioni le lascia vedere la Ternana in questa situazione, perché ormai il fallimento appare veramente dietro l'angolo e quindi bisognerà ripartire dalle serie minori.
4: Per me è veramente un pugno nello stomaco, ma lo dico quasi da umbro adottato, perché certo. Io vivo da diversi anni a Spoleto, e la Ternana per me è stato veramente il mio inizio di tutto, dal punto di vista professionale, dal punto di vista poi anche del tipo di esperienza, dove c'è stato sempre da subito un impatto forte con un pubblico esigente, però un pubblico molto caloroso che ti ha sempre fatto sentire una parte importante, quindi indossare questa maglia percepivi un grado di responsabilità che ti, come si può dire, formava dal punto di vista proprio dell'esperienza da calciatore, e vedere tanto bene nei 100 anni della Ternana questa implosione,
1: sì,
4: storica,
1: sembra il termine giusto,
4: porta veramente tanta tristezza, e per quanto mi riguarda a livello personale è un grande rammarico, e come dicevo prima, un pugno nello stomaco che sarà difficile in questo momento riuscire a mettersi alle spalle in maniera veloce.
1: Sì, da metabolizzare è molto complicato, mister, anche perché poi la Ternana non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista storico nel professionismo italiano, ma soprattutto, mister, se pensiamo a quello che la Ternana stava provando a fare comunque non più di un anno fa, ci ricordiamo una squadra che è arrivata ai calci di rigore della finale dei playoff, persa poi contro il Pescara, e un anno dopo ci ritroviamo a parlare, se andrà bene, di una ripartenza dalla Serie D, altrimenti dalle serie regionali. È veramente il paradosso di questa piazza, ma in generale un po' il paradosso di tante situazioni che hanno riguardato piazze importanti del calcio italiano.
4: Sì,
1: in Serie C ovviamente, purtroppo, soprattutto.
4: È un cortocircuito che deve far riflettere soprattutto chi è amministra e gestisce il discorso professionistico, perché è da diversi anni ormai che si vedono società come anche la Triestina, adesso tutte realtà che hanno vissuto un calcio importante e che vanno in difficoltà, ma probabilmente anche perché il sistema non le supporta, sono sincero. È difficile poter pensare che un imprenditore entra oggi in una realtà come Terni e investe 8 milioni di euro solo per risanare i debiti e il regresso. La vedo una cosa improbabile e
1: insostenibile,
4: ma soprattutto perché l'entrata calcio non è realmente sostenibile. Se ci fosse, come è stato ai miei tempi, come si può dire, un guadagno esterno che viaggiava parallelo col discorso Ternana, allora poteva avere una sua logicità. Quando io giocavo nella Ternana, era entrato a far parte della dirigenza inizialmente, poi diventò presidente, Agarini, a Garini, però aveva, come si può dire, investito nel rilancio della squadra, però aveva anche delle quote e soprattutto aveva gestito le acciaierie locali.
1: Certo, quindi, quindi era sostenibile il progetto sportivo e il territorio.
4: Certo. E quindi bravo, è una situazione che io posso pensare di poter investire nella squadra della città, però ci deve essere un discorso che mi consenta di avere un cuscino su cui dormire.
1: Certo, ovvio.
4: Quindi adesso la vedo tanto complicata, perché la forza economica su Terni purtroppo non, secondo me non può avere degli investitori che risanano un debito del genere, quindi la vedo tanto difficile. Preferirei e spererei veramente in una riforma che consentisse alle squadre, attraverso anche dei tetti di stipendi, qualcosa che non porti squadre ad
1: incrinarsi così.
4: Perché c'è da dire che se uno entra a gestire una Ternana, la Ternana necessita di investimenti, non perché altre squadre non lo possano fare, ma perché si porta una storia, un'esigenza anche sportiva che vuole una richiesta più esigente. Di conseguenza, secondo me, bisogna rivedere le cose, perché così la vedo difficile non solo per la Ternana, ma anche per altri club.
1: Ne abbiamo visti tanti, appunto. C'è stato qualche tentativo effettivamente della Lega di Serie C di imporre dei paletti quest'anno, però è il percorso ancora veramente molto molto lungo. Così come poi andiamo magari anche a parlare un po' di campo, mister, il percorso molto lungo anche quello che riguarda i play-off. Oggi si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale dei play-off, appunto. Ci sono ancora tante piazze coinvolte, c'è la Salernitana, l'Ascoli che deve cercare di sbloccare la partita, la doppia partita con il Potenza, l'Union Brescia praticamente già in semifinale, poi c'è il Catania, quindi piazze tutte abbastanza importanti, hanno fatto dei percorsi virtuosi, chi più chi meno nel corso di questa stagione. Le chiedo se si aspetta qualcosa in particolare da una piazza. Certo è che lei ha giocato anche a Catania e lì c'è grande ambizione.
4: Sì, però stiamo parlando di piazze come Ascoli, Salerno, che anche qui hanno una storia e sono attrezzati per salire di categoria, e quindi sono molto curioso di vedere come possano andare queste ultime partite, anche perché ci sono queste incognite come il Potenza, che ha pareggiato in casa con l'Ascoli, però il Potenza è arrivato basso nei play-off, però si sta ritagliando il suo spazio, e quindi io non escludo anche qualche bella sorpresa.
1: Certo.
4: Ho visto giocare di recente l'Ascoli e la Salernitana adesso allenata da Sergio Cosmi, secondo me può avere questo valore aggiunto, che è il pubblico, che ha veramente una forza e una numerica importantissima, e quindi può avere una spinta che gli consente magari di andare anche oltre le difficoltà e le energie che in questo momento servono, e servono fino alla fine.
1: Sì, servono veramente fino alla fine, perché poi la corsa anche dei play-off, soprattutto per chi arriva dai turni precedenti, è veramente molto molto lunga. E poi prima di andare anche su altre piazze, altre domande, ecco, volevo chiedere proprio nello specifico di Catania, perché non si è chiusa bene la regular season, anche questa prima gara dei quarti di finale non ha regalato grande spettacolo né grande soddisfazione dal punto di vista dei tifosi. In panchina c'è un professionista assoluto in generale e nello specifico della Serie C come Domenico Toscano. Le chiedo anche quanto è difficile poi, mister, riuscire a reggere le pressioni in momenti complicati in una piazza come Catania.
4: Ma Catania è la stessa identica situazione di Salerno. Riuscire a poter sfruttare lo slancio del pubblico è qualcosa che va oltre le difficoltà. Io, essendo stato un giocatore molto adrenalinico, a me questa cosa mi metteva in una condizione di esaltazione, quindi penso
1: certo, c'è
4: che
1: chi carica, insomma.
4: La debba vivere come una bellissima opportunità per dimostrare davanti al proprio pubblico che si è fatto il possibile e il massimo impegno per ottenere il risultato. Poi il campo e il risultato può dipendere da molte variabili, però ho giocato a Catania, abbiamo vinto un campionato, conosco questa piazza e la forza che ti può dare, quindi io penso che adesso il Catania abbia anche due risultati, non magari prevedo un pareggio, perché spererei veramente in un risultato pieno, però penso che possa bastare anche il pareggio in questo momento al Catania, anche per passare.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Caso di parità supplementari, ma poi niente rigori.
4: C'ha due risultati, e quindi è una situazione dove bisogna coglierla come una grande opportunità. E ripeto, con un'energia e una spinta che di sicuro arriverà dall'ambiente circostante.
1: Sì, quello sarà importantissimo sicuramente. E poi l'ultima domanda, doppia domanda in realtà, mister, la faccio con vista un po' sulla Serie D, un po' perché le volevo chiederle di Massimo Paci, che è stato suo compagno appunto poi in più stagioni, tra l'altro proprio alla Ternana, e che ha guidato il Barletta alla promozione. Le chiedo se si aspettava, quando era compagno di squadra, di poterlo vederlo diventare un tecnico comunque anche di esperienza. E poi da ex anche le chiedo della Regina, che sono anni che prova a risalire nel professionismo, un'altra piazza grandissima che è impantanata nel dilettantismo.
4: Per quanto riguarda Massimo Paci, stiamo parlando di un grandissimo professionista, di un ragazzo che è anche introverso, che non, da compagno di squadra non pensavo
1: non se l'aspettava
4: riuscisse ad esprimersi. Visto il suo carattere, stiamo parlando di un ragazzo sempre discreto, sempre elegante, educato, che giustamente poi ha trovato il metodo, ha trovato i mezzi ha fatto anche le giuste esperienze per poter poi esprimere un buon valore, e lo sta facendo negli ultimi anni. Io l'ho visto anche alla Pro Sesto, ci siamo salutati, ogni tanto ci sentiamo. Tifo per lui sinceramente, perché è un ragazzo che ha un'idea tecnica e sta facendo esperienza di campo, che è la cosa migliore. Per quanto riguarda invece il discorso della Regina, la Regina ha fatto questa bellissima rincorsa, però in un girone secondo me sempre molto difficile da affrontare.
1: Sì.
4: E chi va a giocare a Reggio Calabria mette sempre qualcosa in più, perché sono piazze anche queste che è molto bello giocare al Granillo, e di conseguenza capisco che quando uno va a giocare con la Regina mette sempre qualcosa in più. Per questo che i giocatori devono avere anche delle risorse psicologiche che consentono di soffocare l'avversario, perché ripeto, è bello andare a giocare in stadi importanti con il pubblico, e quindi qualcuno mette sempre qualcosa di più quando gioca contro queste squadre.
1: Sì, infatti poi se guardiamo i dati, in realtà la Regina in questo campionato di Serie D ha fatto più punti in trasferta che non in casa, quindi sposa esattamente il discorso che stava facendo lei, mister. Comunque io a questo punto la ringrazio veramente, è sempre un piacere parlare di calcio con lei. Le auguro buon proseguimento di serata e ci sentiamo alla prossima.
4: Grazie, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie a mister Ezio Brevi, sempre disponibile, sempre molto gentile, peraltro informatissimo anche sulle varie piazze della Serie C. Stiamo arrivando alla pausa di questa prima mezz'ora di A Tutta C. Qui salutiamo Claudio che mandava un messaggio, mentre Alessandro diceva che la riforma per sanare il calcio sarebbe quella di introdurre blocchi delle promozioni e delle retrocessioni. Non so se francamente sia percorribile, Alessandro, e ti devo dire in realtà poi non so neanche quanto sarebbe giusto, perché lo sport senza poi l'esito del risultato sportivo perde la sua essenza stessa. Certo, capisco che purtroppo talvolta tendono a salire in categorie superiori delle squadre che non avrebbero i parametri, e la Serie C sta provando a stringere i parametri apposta per rendere più sostenibile il campionato, però non sempre ancora ci si riesce, tant'è che i risultati purtroppo sono ancora un po' sotto gli occhi di tutti anche quest'anno. Siamo arrivati però, come dicevo, alla fine della prima metà. Tra poco avremo uno spunto e un approfondimento sull'Ascoli, in particolar modo, che oggi si gioca tanto contro il Potenza. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui tra pochissimo, sempre a Tutta C TMV Radio.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora a parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì più Chiellini, bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis. Con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carlitos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale.

0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio a tutta C dalla sede di Roma, sempre un saluto da Lucio Marinucci qui in studio, in cabina di regia sempre Claudio Ferrarese, coadiuvato da Andrea Magliocca. Come detto in precedenza, intanto vedevamo le immagini dell'avvicinamento sui monitor di ritorno della finale di Europa League, ma stasera ci saranno altre partite da seguire attentamente, quelle dei quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C, e in particolar modo qui andiamo a parlare della sfida fra Ascoli e Potenza. Si riparte dallo 0-0 dei primi 90 minuti e ce l'abbiamo in collegamento con noi, ci fa molto piacere ritrovarla, Antonella Regnicoli, che continua sempre a trattare dei temi dei bianconeri, appunto con la sua finestra di approfondimento, il suo programma Tifosi Bianconeri sui suoi canali social, Facebook, YouTube. Insomma, Antonella, ben ritrovata e buon pomeriggio.
1: Ciao Lucio, ben ritrovato a te, è sempre un onore e un piacere partecipare a TMV Radio e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, però non perdiamoci in chiacchiere, perché come dicevo c'è questa sfida, quindi ecco, tifosi bianconeri, ma come l'aspettano i tifosi bianconeri questa gara di ritorno? Perché dicevo, si viene da uno 0-0, l'Ascoli a Potenza ha creato qualcosa in più del Potenza, certo è che i rossoblu sono una squadra che sa difendersi molto bene, poi c'è stato il rigore sbagliato da Gori, insomma emozioni un po' a metà. È vero che ci sono due risultati su tre, perché l'Ascoli anche con il pareggio passerebbe il turno, però i tifosi bianconeri come la vivono questa partita e come vivono l'avvicinamento a questa gara qui?
1: Ma guarda, Lucio, la vivono veramente bene, come del resto tutto il campionato. Considera che stasera al Del Duca ci saranno oltre 10.000 spettatori da parte
0: pubblico delle grandi occasioni.
1: Diciamo, quasi sempre questo campionato ha fatto registrare ad Ascoli un grandissimo numero di pubblico. Considera che abbiamo una media spettatori intorno ai 9.700-9.800. Quindi per una Serie C, per una città di 48.000 abitanti, sicuramente è un dato rilevante. L'affrontano con tanta voglia.

0: di essere vicini come sempre a questa squadra che in questa stagione ci ha regalato davvero delle fantastiche emozioni. Una squadra che ha avuto nella qualità del gioco la sua vera forza, una squadra capitanata da mister Tomei che ha impresso sicuramente un modo di giocare particolare, un modo di giocare che è stato ammirato da tanti. E a livello di gli addetti di calcio e anche di serie superiori, una squadra che ha fatto tornare ad innamorare un po' un pubblico che non si era mai distaccato, perché il tifoso ascolano è un tifoso che ama veramente con passione.
1: Beh, lo dimostrano questi dati. Però rispetto all'anno scorso.
0: Certo, rispetto alla scorsa stagione sicuramente c'è stato questo entusiasmo dettato da una squadra davvero che ci ha regalato splendide emozioni, un connubio tra pubblico e squadra, società, città, che è stato l'elemento determinante per questo secondo posto, per questi 77 punti, ricordiamo la migliore delle le seconde classificate dei tre gironi, e che ha visto sfumare, per come dicevate prima, era in collegamento, c'era un gol di differenza tra noi e l'Arezzo e quello ha pesato moltissimo nell'ultima partita. Poi a Campobasso non è andata bene, ma consideriamo che l'Ascoli poi aveva vinto anche a Rimini 2-0, quindi teoricamente questi 80 punti l'aveva anche fatti, poi le note vicende. Ha fatto una rimonta sull'Arezzo di ben 12 punti, vincendo 13 gare nelle ultime 14, miglior difesa di tutti i gironi della Serie C, un attacco che ha visto in Simone Duffizzi, in coabitazione con altri due marcatori, comunque vincitore della classifica.
1: Sì, 13 gol.
0: Sì, 13 gol senza tirare nemmeno un rigore. E purtroppo è tirato in ballo il rigore, che è stato
1: esatto, a proposito.
0: L'elemento determinante della partita di andata giocata a Potenza. E purtroppo, come si dice, è anche chi non tira i rigori non li sbaglia. Effettivamente Gori aveva quella voglia matta proprio di tornare al gol, considerate 12 reti, anche il secondo goleador dell'Ascoli è stato Gabriele Gori, sicuramente un validissimo attaccante. Purtroppo è la parte umana, no? L'errore ci può essere, e comunque questo 0-0 di Potenza, come ha detto mister Tomei, vede una piccola soddisfazione, quella di rivedere l'Ascoli che non ha perso il ritmo dopo tre settimane di stop, e questa era la cosa forse più importante da valutare, perché dal 26 di aprile si è tornata a giocare il 17 maggio, quindi è difficile far mantenere ad una squadra che ha avuto comunque un finale entusiasmante del campionato stare ferma tutto quel tempo. Si sono disputate due amichevoli, ma il ritmo partita è tutta un'altra cosa, quindi stasera i tifosi bianconeri sono come sempre in massa con le loro coreografie, con una canzone bellissima di Lucio Battisti che accompagna l'ingresso in campo delle squadre, cantata a squarciagola sia dalla curva dei tifosi ascolani e dalla tribuna Mazzone. Ricordiamo che probabilmente per quest'estate avremo la riqualificata curva sud.
1: Ah, beh, questa è una bella notizia.
0: Una bella notizia, i lavori sono molto avanti e probabilmente il Del Duca tornerà ad essere completo, perché sappiamo le problematiche post terremoto, la curva non era stata ritenuta più idonea e quindi è stata abbattuta e ricostruita in tempi anche abbastanza veloci. Probabilmente la prossima stagione l'Ascoli avrà a disposizione, torneranno i ragazzi in curva sud, la tribuna Mazzone già c'è, e lasceremo la nord per gli ospiti, che invece adesso sono in una piccola porzione tra la tribuna Mazzone e la curva. Saranno comunque 565 i tifosi provenienti da Potenza e l'Ascoli comunque disputerà questa partita, e ne sono convinta, secondo i dettami di mister Tomei, col giusto rispetto, paura di nessuno ma rispetto di tutti, perché come sappiamo i playoff sono un mini campionato dove non c'entra più niente, si azzerano le classifiche, le differenze tra le classifiche e tutto il resto, e a volte nemmeno la squadra che gioca benissimo può avere poi un riscontro. Anche all'andata l'Ascoli ha giocato sicuramente a più propositiva rispetto a Potenza, però poi un gol annullato, un rigore sbagliato, eccoci che e siamo qui con uno 0-0. È vero che abbiamo a disposizione risultati, due risultati su tre, ma questo non deve assolutamente ingannarci, perché l'Ascoli deve fare la sua partita.
1: Certo.
0: E deve fare quello che sa fare, quello che ci ha fatto vedere durante il campionato. Considerate che in tutte le partite di questa stagione allo stadio del Duca abbiamo avuto una sola sconfitta per 2-0 con l'Arezzo, quei due gol che poi uno dei due è stato determinante, perché poi a Città di Arezzo l'Ascoli ha vinto 2-1 per questa problematica di un gol di differenza. Un po' nell'ultima partita è andata così, con l'Arezzo meritatamente salito in Serie B, ma devo dire che l'Ascoli ha disputato davvero un ottimo campionato.
1: Sì, decisamente, soprattutto nel 2026, peraltro prima mi correggo perché avevo detto che la sconfitta era arrivata nel 2026, invece era fine 2025 il KO con l'Arezzo, quindi giusto per puntualizzare. E comunque però prima, Antonella, dicevi della gara d'andata, è stata una gara intensa, a tratti un po' bloccata, bisogna dire, anche perché il Potenza è una squadra molto organizzata difensivamente parlando, però l'Ascoli ha dato delle buone risposte, ha giocato una partita comunque di ritmo, ha avuto delle occasioni importanti. Poi dicevi, i dettagli fanno la differenza in queste partite, centimetri sul palo di Gori, i centimetri anche sul fuorigioco, perché parliamo di un offside veramente millimetrico. E quindi ti chiedo, da chi ti aspetti una prestazione importante? Io ho visto tanti giocatori bene nella gara d'andata, bene anche i terzini in fase di spinta, Ghiebre si è sganciato molto, insomma la squadra ha girato e ha girato anche bene.
0: Ha girato bene, un'altra di quella forse di questo campionato dell'Ascoli è stata sicuramente la rosa. Il presidente Passi e il direttore Matteo Passi hanno messo a disposizione di mister Tomei una rosa molto valida. A volte penso che il mister abbia anche difficoltà nella scelta, perché anche a centrocampo, dicevi prima, con Corradini che ha sfiorato, è la seconda volta che sfiora il gol e che non viene convalidato per poco, come dicevi, ma con Damiani, Sili, poi si è rivisto soprattutto dopo 8 mesi Ferdinando Del Sole.
1: È vero che è entrato anche bene per pochi minuti.
0: È entrato bene e sono convinta che se Ferdinando fosse stato con noi per tutto il campionato, qualche partita dove abbiamo pareggiato, sicuramente si poteva forse vincere. Ha anche un bellissimo tiro, io ricordo ancora la sua rete a Terni, a Liberati di Terni, il 2-0 che realizzò proprio lui. E con Rizzo Pinna, milanese, che è l'uomo che poi quando entra sblocca il risultato, sia il derby con la Samb, parliamo con la gara con la Rispesa. Ma poi anche in attacco, oltre Duffizi e Gori, c'è sempre la possibilità di avere Shakir e soprattutto anche Corazza, anche lui è entrato, che entra nelle parti magari finali delle partite e risolve. Quindi la rosa è veramente uno degli elementi, insieme a questa unione forte, a questo patto di ferro tra i tifosi, la squadra, la società e la città intera, che ha spinto l'Ascoli fino a questo punto. Umiltà e determinazione, io dico questo, umiltà sempre, perché a qualsiasi sia l'avversario bisogna avere sempre il massimo rispetto. Ci auguriamo che l'Ascoli ci faccia vedere alle Duca le stesse emozioni che ci ha fatto vedere lungo tutto il campionato, e che davvero sono state, sarà ricordato, sarà un campionato ricordato come tanti altri dell'Ascoli. E a tal proposito volevo citare una frase di una conferenza stampa scorsa di mister Tomei, che diceva: ad Ascoli non si allena solo una squadra, si rappresenta una storia, una città e una fede. Questa è la cosa,
1: rappresenta pieno.
0: Sì, sicuramente.
1: Decisamente, beh, insomma, l'Ascoli non ha bisogno, anche qui, come diciamo sempre, di presentazioni dal punto di vista storico, squadra e soprattutto club veramente con un passato illustre, però poi bisogna guardare al presente, chiaramente questa partita, lo dicevamo, le risposte sono arrivate, ma poi bisogna prestare attenzione. Ti chiedo, che cosa ti spaventa un po' del Potenza, che cosa ti ha colpito anche della gara d'andata, perché come dicevo il Potenza è una squadra che vive di strappi, lo ha fatto spesso nel corso di questa stagione, sa creare dei problemi anche sugli esterni. Io per esempio ho visto anche molto bene Dauria nella gara d'andata, poi un po' calato effettivamente con il passare dei minuti, però nel complesso una prestazione positiva. Tante volte il Potenza ha sfruttato questi inserimenti dalle fasce laterali, poi giocatori secondo me anche di qualità, perché per esempio Felipe è uno dei miei pupilli, mi piace tantissimo, ha condotto una grande stagione, quindi ha delle individualità da considerare il Potenza.
0: Infatti hai detto proprio giusto, cioè al di là di tutto la cosa che mi spaventa personalmente è il fatto che comunque loro giochino senza assillo, cioè nel senso vengono al De Duca, sanno che la vittoria è l'unica cosa che può far passare il turno, ma giocano senza assillo, nel senso che comunque la loro stagione è una stagione che li ha visti vincere la Coppa Italia di Serie C, che non è una cosa semplice, perché comunque
1: no, anzi,
0: tante sfide, tante battaglie, arrivare comunque ai playoff del loro girone e soprattutto l'organico che hanno, cioè un organico di fatto di grinta, determinazione, di una città che si vuole riaffacciare prepotentemente al calcio un po' che conta, nel senso vuole andare in quello step di più, e quindi potrebbe venire ad Ascoli a giocare libera mentalmente. L'Ascoli invece ha, diciamo, il dovere, tra virgolette, di provarci, ha il dovere di provarci, perché arrivati a 77 punti, che in genere in altri campionati consentivano il passaggio alla promozione, sicuramente è un importo, tra virgolette, davvero importante, è un numero importante.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: ha il dovere di provarci per tutto quello che è stato questo campionato e per tutto quello che davvero rappresenta la nostra storia, e abbiamo voglia, una disperata voglia di tornare in Serie B, una dimensione che ci compete, perlomeno per la nostra cultura calcistica, per il bacino di utenza, per i tifosi che ha. Allora, Tifosi Bianconeri, il mio programma nasce appunto per dare voce a tutti i tifosi dell'Ascoli,
1: certo,
0: che sono sparsi in tutta Italia, davvero dal nord al sud. E questo sicuramente, Lucio, come l'abbiamo detto già altre volte, è per il grande tutto quello che di grande ha fatto il nostro presidente Costantino Rossi, Carletto Mazzone e tutti gli altri che hanno contribuito alla storia dell'Ascoli. Quindi questi tifosi bianconeri, considera che nella curva Ascolano, in tribuna Mazzone, sentirai parlare l'accento maceratese, anconetano, abruzzese, perché ci
1: la bellezza.
0: Da Pesaro, ovunque abbiamo club nelle Marche, dappertutto, e ci seguono con amore e passione, sono sempre presenti al Del Duca, è una delle squadre di Serie C, in rapporto al bacino di utenza, 48.000 abitanti, 10.000 presenze allo stadio, quindi questo fa capire che ad Ascoli, insomma, è amore, è passione. 7.150 abbonamenti, è una cosa veramente grande, una fiducia data a prescindere all'inizio con una squadra nuova, un allenatore nuovo e tutto da costruire. Ma da
1: sì,
0: quel giorno, dalla prima amichevole fatta a Cascia, dalla prima amichevole a Cascia, dove furono impressionati i nuovi arrivati come giocatori per la grande numero di persone che seguivano questa amichevole, da lì si è costruito un progetto capitanato, come dicevo, da Mister Tomei, con dietro il direttore Passeri e tante altre componenti che man mano si sono aggiunte. Quindi noi abbiamo il dovere di provarci questa sera, speriamo anche un pizzico di fortuna ci assista, perché sicuramente non tanto, ma ripeto, ce l'auguriamo, ma massimo rispetto di tutti, paura di nessuno e, come dico sempre, umiltà e determinazione. Sarà uno spettacolo il De Duca questa sera, vi invito a vedere poi le immagini per chi vuole, perché
1: assolutamente
0: le coreografie quelle belle, dai bambini agli anziani alle famiglie intere, sono tornate allo stadio famiglie intere, e quella è la cosa che ci fa più piacere, come era una volta con la Serie A, come era una volta di quei tempi lì gloriosi che speriamo di rivivere.
1: Ma è proprio questo, direi la chiusura del cerchio è proprio questa qui, ossia la voglia di tornare poi a sentirsi importanti. Io credo che quei numeri degli abbonamenti e delle presenze derivino proprio da questo, ed è più che giusto per una piazza abituata come l'Ascoli, appunto, a palcoscenici ancora più importanti. E a questo punto, Antonella, non mi resta che augurarvi poi un in bocca al lupo in vista della gara di questa sera, e poi ti auguro anche buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie a tutti voi, e quando volete sono qui per parlare dell'Ascoli Calcio.
1: Grazie a te, grazie ancora Antonella, sempre un piacere e oggi ci saranno questi 90 o più minuti in caso di pareggio. Lo ricordiamo, ringraziamo ancora Antonella Regnicoli per il suo punto sull'Ascoli. Ricordiamo a questo punto anche quello che sarà il programma a livello di tappe, perché ci saranno due gare alle ore 20, una alle ore 20 e 30 e una alle ore 20 e 45 per quanto concerne appunto i quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C. Alle ore 20 scenderanno in campo Ascoli contro Potenza e Union Brescia contro Casarano. Ascoli Potenza, ovviamente lo ribadiamo, si riparte dallo 0-0, mentre l'Union Brescia deve difendere il 3-0 della gara d'andata contro il Casarano. Poi alle ore 20 e 30 Catania e Lecco ripartono dallo 0-0 del primo turno, e poi Ravenna-Salernitana alle 20:45, dove la Ravenna dovrà cercare di rimontare il 2-0 maturato all'andata in terra campana. Insomma, saranno delle partite tutte da vivere, con poi i verdetti che ci regaleranno la composizione delle quattro squadre che accederanno alle semifinali. E lo ribadiamo ancora una volta, poi in semifinale non ci sarà più il fattore campo, sempre andata e ritorno, ma saranno previsti in caso di parità oltre i 120 minuti della gara di ritorno i calci di rigore. Ma per quello bisognerà ancora attendere. Noi intanto ci concentriamo su queste quattro partite qui. Abbiamo qualche minuto però da passare insieme, insomma, sui playoff abbiamo parlato e ci siamo dilungati a lungo, giustamente. Io vi riporto anche in chiusura qualche notizia ripresa ovviamente dal sito e dall'app che potete consultare di tuttoc.com per essere informati sempre sulle squadre di Serie C. Si parlava anche già di varie valutazioni per quanto riguarda gli ambiti dirigenziali e le panchine. Io vi parlo un po' del Foggia, che intanto spera nella riammissione. Il Foggia che è retrocesso sul campo nel girone C al termine di una stagione travagliata e sportivamente purtroppo disastrosa. C'è appunto chi spera ancora nella riammissione, come il Foggia, e intanto si sta programmando il futuro. Si stanno valutando tanti nomi come possibile direttore sportivo. In Lizza ci sarebbe Elio Di Toro, che ha lavorato egregiamente con il Cerignola, lo abbiamo sentito più volte in diretta, ha costato anche tempo fa già ai Satanelli. Chissà che non possa questa volta proprio verificarsi questo approdo nella piazza rossonera. Però poi attenzione anche ad altri profili come quello di Alessandro degli Esposti, che con la Casertana comunque ha costruito cose importanti, profili esperti per il girone C. Ovviamente tutto legato al futuro sportivo della Foggia, la speranza è quella di rimanere nel professionismo, ma al momento non c'è nulla di certo in questo senso. Mentre poi vi riporto anche le notizie per quanto riguarda il Pescara. Il Pescara è retrocesso dalla Serie B e si deve concentrare sulla ripartenza in Serie C. È stato solo un anno di permanenza in cadetteria. Proprio un anno fa stavamo avviandoci a raccontare la cavalcata nei playoff di Serie C. Il Pescara che poi ha vinto la finale proprio contro la Ternana di cui discutevamo prima, adesso retrocede e si stanno valutando tanti nomi per quanto riguarda la panchina. Devo dire che i profili accostati sono veramente veramente tanti, però una delle esclusive di Tutto C accostava il nome di Coppitelli al Pescara stesso. Coppitelli che comunque ha dimostrato quest'anno di essere un tecnico più che valido, ha saputo lavorare bene con i giovani, lo ha fatto del resto in carriera nelle giovanili, l'ultima quella del Lecce, ha lavorato anche all'estero perché ha allenato in Croazia all'Osijek. Quest'anno ha ridato slancio alla Casertana, che veniva da un anno molto complicato. La Casertana ha messo in difficoltà anche la Salernitana, poi ai playoff è uscita con merito, comunque perché la Salernitana ha meritato di passare il turno, ma è uscita con onore la Casertana, e quindi si leggeva che proprio Federico Coppitelli potrebbe essere uno dei nomi accostati alla panchina del Pescara. E quindi attenzione anche a questa pista, che potrebbe accendersi poi nelle prossime settimane. Ma come dicevo, attenzione perché i nomi sono veramente tanti e il Pescara sta facendo una cernita per capire chi possa essere la figura giusta per rilanciare il progetto biancazzurro. Noi intanto siamo arrivati alla fine però di questa puntata di A Tutta C. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Claudio Ferrarese, che mi ha accompagnato come sempre. Prima di salutarci vi ricordo ovviamente che l'appuntamento con A Tutta C è a domani mattina con i colleghi dalla sede di Firenze. dalle ore 9.45 alle ore 10.45 anche con i loro ospiti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, tra poco TMV News con Lorenzo Marucci, poi alle 18.30 appuntamento con Motor Valley, anche con Mr. Helmet, figura notissima, appunto, poi anche degli approfondimenti sui motori, che è stato ospite qui a TMV Radio, quindi anche Mr. Helmet da seguire con Motor Valley. A questo punto non mi resta che salutarvi e ci diamo l'appuntamento con il sottoscritto a domani. Buona serata.
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
3: Calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod, scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
4: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
5: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
4: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
5: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
4: Il ciclismo: Narvez Calel-Tris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
5: È tutto, a più tardi.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei. Sì. Che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, un'integrazione fra giovani interessanti e i giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma, che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore, che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ha avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente. E poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità. È un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo all'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto e mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, Palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, non, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra Palestra. Ma dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non lo so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille e arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene e qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più, cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, e alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte? Dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo!
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato, ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff. Ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto, dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità sull'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
4: Dicevo, lei premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiederle un primo bilancio di quello che è stato il viaggio di Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta avendo ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, perché è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali con colore.
5: Sì, d'altra parte
6: direttore, io non so se questo è il contesto, però già abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, sono nomi disbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta ad accoglierla.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Eh sì, Antonio penso conosci. Un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
2: Ciao Marco.
1: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma è successo di tutto,
2: sì,
1: proprio di tutto.
2: Il Gran Premio della paura, dobbiamo
1: mamma
2: dirlo.
1: Mia, mamma
2: dello
1: mia,
2: spettacolo veramente. Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
1: c'è stata
2: più
1: pure tanta
2: della paura,
1: paura
2: perché
1: tanta
2: comunque
1: paura,
2: per
1: sì.
2: Quello che poi è successo la domenica e poi anche lunedì. Nei test, insomma, ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente meno mata, perché comunque
1: oppure ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
2: sì.
1: Diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive
2: sì, perché
1: per quanto riguarda
2: partiamo,
1: i loro incidenti.
2: Infatti,
1: ecco.
2: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece, dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto ovviamente incastrato nella gomma tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio, un incidente incredibile. Tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire in quella seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini proprio ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista, proprio perché comunque quella parte era era stata già
1: Giallesa,
2: colpita.
1: Sì.
2: E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
1: nei test,
2: per fortuna per lui solo una botta alla gamba destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. Ha detto che tra l'altro proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione, perché dice che sente qualcosa che non va. Quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse diciamo trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Marc Marquez la Ducati veramente si ritroverà
1: senza piloti. Va bene, allora questo è un po' il quadro, e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere. Ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito sempre lo sfondi variopinti, non ho fatto in tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijan Antol. Cioè,
1: assolutamente,
3: la gara,
1: assolutamente.
3: Perché poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti legate alla sicurezza, che dividerei in due. Uno è la pista, no, di Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no? Che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione, molto veloci. Molto veloci e grosso modo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata. Cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti, tutti insieme, ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la linea di partenza, il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il sì. quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire ma noi le gare le facciamo per il pubblico sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no? Fra tutti, non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza, dovevamo proprio farla. Cioè, quando tu vedi che una situazione è così, si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due, perché dice, quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera, eccetera. Sì. Però senza piloti dopo tu i campionati non li fai più, no? Questo. Per cui io li ho visti tutti eccessivamente caldi. E un altro tema che abbiamo tirato poi fuori noi nella live ieri, se mi permettete,
1: come no? Vai,
3: è
1: vai.
3: Quello del controllo. Cioè, quando tu cadi il venerdì, il sabato e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo, perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è, fra virgolette, autodenunciato,
2: infatti,
3: no? Perché
2: sì.
3: ha detto, forse magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente, ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione, eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin, per esempio, fa spesso brutti scherzi.
1: Sì.
3: Abbiamo visto con delle... a parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte e di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente. Cioè,
2: sì, caduto, 5 cadute veramente tutto il weekend.
3: Ha fatto tutte le sessioni. Poi dopo ha sclerato con il suo stesso box in un episodio che secondo me è il più brutto del weekend, al netto degli incidenti, perché gli incidenti uno... in una gara motociclista lo mette in conto, ma che uno si rivolti contro il suo proprio box arrivando a spintonare il proprio team manager, uno magari non ci pensa. Cioè, diciamo che insomma sono tutti molto caldi e tutti molto tirati, no? E secondo me delle volte bisognerebbe respirare un attimo. Si parte, serve veramente fare... perché dopo sono veramente... le statistiche parlano spesso del fatto che quando c'è una red flag ve ne sono spesso... ve ne spesso più di una, perché cala la lucidità. La partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante. Cioè, non so se questa cosa è chiara. Non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare. E quindi

0: il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni. Qui ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Laviglia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la... la trasmissibilità dell'evento, cioè tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede. Cioè è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci, insomma.
1: No, assolutamente, quindi, assolutamente, anche questo. Perché parliamo di sicurezza, quindi sì. Tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati e quindi sorgono queste problematiche.
2: E io tra l'altro aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati 3 piloti sostanzialmente.
0: Quindi
2: facendo capire perché ci presentiamo in 3 piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, certo. E quindi ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di arrivare, di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra però, come dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza che deve far sentire i piloti che possono dire la loro e che quelle che sono le loro idee vengano poi prese in considerazione. No,
1: io però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarà mette d'accordo, però sentivo diciamo a fine gara le parole di Rivola, no? Ha fatto un'osservazione, ha detto: beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani,
2: devi metterci la testa,
1: ci devi mettere anche tu del tuo, cioè nel senso c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa affermazione.
0: Questo è un evento singolare, sempre, l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti, anche che i piloti vadano piano. Sono cose, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare. Quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, l'associazione piloti non c'è, c'è l'associazione dei team, che è l'IRTA, ok? E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce non si è più divisi come si è sempre stati, e c'è una forza maggiore, tanto è vero che, lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti, e alla cena di discussione di questo tema addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può può riunire. Piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti che dove li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi: mediaticamente, perché vedete sono oggetto di social, di stories, di feud, di rivalse, di frizioni fra loro, e un po' sono anche pupazzi perché sono

0: sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto due titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, cioè, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe dichiarazioni.
1: Altri no, certo.
0: Il rookie appena arrivato, che ringrazia per un contratto, che sono 2 anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, sì, lo vogliono, infatti, introdurre, sì, ma è bassissimo. Cioè, un pilota della MotoGP, che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di serie B, di un campionato in Europa tendenzialmente. I piloti che prendono più di 1 milione non sono tanti, sono veramente pochi. La maggior parte è lì che dice: corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare di più. Quindi è chiaro che così è più facile essere divisi, no?
1: Certo.
0: Quella è anche, diciamoci la verità, quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis. È facile, no? Ragionare in questa maniera. Per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata, il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando. E quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto, infatti, e cattiva etica giornalistica. Devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però non devo vedere di Gian Antonio chi ha vinto, Bezzecchi che rimane in testa al campionato. Le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a nessuno.
1: Hai ragione. Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato di Gian Antonio, che tra l'altro ha fatto bene anche la sprint, perché aveva un buon passo anche lì e si vedeva, mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, di Gian Antonio intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché anche lui ha rischiato tanto.
1: Ha fatto una gara
0: molto intelligente. Secondo me la Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta, sì, per le via delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio. Qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti. E quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro, per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con 2 posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era 7º, 8º, sì, fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente, Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa. Il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare. Ormai era stato passato. Cioè, sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con più lucidità avremmo visto Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa. Quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri, Ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni.
1: Assolutamente. Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele.
2: No, guarda, mi ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto della Priglia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo, magari ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso, proprio all'interno del box Aprilia, abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro, di Bezzecchi, che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi alle Man. Secondo te dipende da un fattore, insomma, di una crescita sostanzialmente solo di Martin, oppure magari ecco, in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: quindi tu dici la pressione.
2: La pressione, quindi ecco, la sta cominciando a sentire e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, sì, no? Anche all'interno della sua squadra. Poi, adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi. Infatti, perché doveva finire di fare i test del tutto il materiale sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove gli si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Soffre, ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori riverenziali, e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va, così ti possa... È stato fortunato Bezzecchi, perché per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi, detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare, perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere, anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto: guarda, se vuoi c'è una track house per te. E quindi anche quelle frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare. Cioè, ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro con gli Espargaro, li ha fatte sempre, potrebbe anche essere vero. Fra l'altro, avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock.
2: È quello che ha sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino. È come, non lo so, non mi viene in mente il suo, cioè, è non litigabile. non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova dopo tanti anni per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
1: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisognava catturare? L'orso bisognava catturare, la pelle dell'orso, non la darei per prima di catturare.
1: Guarda, mi hai anticipato, perché era la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Ma allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio probabilmente da dove sta, e quella di Ducati che deve avere al suo interno un'anima savia, no? Come si dice, che gli gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio e questo. Quindi non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Márquez. Invece magari chi gli vuole bene dice, ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Questo sì. Poi non lo so.
2: Che credo che il sia problema. Anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi, credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già le... quelli, cioè, son personaggi, che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi, cioè non sarà il Marquez del 2019, ecco, sì. Questo no, però non è neanche mio nonno, mio
2: quello
0: zio,
2: troppo cauto.
0: Cioè, no, non credo, cioè non lo so, credo che se, per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E, fra l'altro, il fatto che Bagnaia manchi, non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due.
2: Fatto salvo
0: il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè non si può saltare più di due gare, adesso credo, però nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
1: esserci
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro,
2: sì.
0: Ok? È un amico, non è la stessa cosa. Però non puoi non schierare due motociclette nella pista di casa, anche già schierarne solo una è una cosa che no.
1: Insomma, vabbè, vediamo un po' se dovesse tornare o meno, io la penso un po' come te.
0: Io ti posso dare il mio desiderio.
1: Pure il mio.
0: Il mio desiderio è che non faccia cose esotiche, ecco.
1: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché dieci anni fa avevo detto ma torna che ti voglio vedere, ma invece adesso...
1: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare, perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi, che è stato intervistato, ha parlato sì di Gianantonio, però è andato su Pecco Bagnaia. Ha detto qualcosa di importante sul fatto che lui quest'anno si è ritrovato e quindi...
2: Che lo vede meglio.
1: Lo vede meglio, eccetera. Sì. Però dopo ha lanciato una frecciata forte alla Ducati. Come dire, la Ducati si deve impegnare come si sta impegnando lui. Come dire, non si è impegnata fino adesso. E, non so, che cosa ne pensi? Perché questo
0: allora...
1: è stato... Vai.
0: Sì, no, ma ho scritto dei contenuti, dei post. Allora, Valentino Rossi ha sempre utilizzato la stampa per fare il suo gioco. Lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner. Ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso, nel ruolo di team manager, lui ha un doppio problema. È manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia, adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero, però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili. E aggiungo io, di mia informazione, Ducati, il pilota su cui sta puntando è Di Gianantonio, lo si vede, cioè anche nelle performance. Lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su Di Gianantonio. Allora lì, da un lato ha appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota del suo team, è il management di Bagnaia, EVR46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura, e poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questo sia la prima volta nella storia,
2: subito
0: dallo stesso Bagnaia,
2: no?
0: Che ha detto sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo da quartiere, da borgata, permettetemi, qualcuno deve aver detto di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ma guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatta? La settimana dopo, no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure, quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io, cioè questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo, fra virgolette, nel senso che ha detto dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, di manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva Acosta, non è riuscito ad averlo, sì, già all'inizio.
1: Certo, certo.
0: Allora, prima voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva Acosta, Ducati non glielo ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV Recorsi. Allora Ducati gli ha detto va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione, ma su questo io non ho niente da dire. Lato suo fa bene, poi può non piacermi, però ognuno utilizza le armi che ha. No, lo sapete che la stampa è sempre stata amica di Valentino e lo ha sempre favorito in tutto, quindi.
1: Bene, siamo arrivati quasi in fondo, sì, a questa fondo, puntata di Motor Valley. Senti, io ho l'ultimissima. Prego.
0: Ho parlato troppo.
1: No, noi ti abbiamo ascoltato, okay. Perché okay. È un piacere. No, però ti faccio il borsino mondiale.
0: Il borsino.
1: Borsino veloce, proprio visto che siamo a fine mese c'è il Mugello, vediamo chi rientrerà, perché insomma, sì.
0: Ma
1: vediamo
0: che borsino vuoi? Vuoi il borsino, cioè è un borsino alla Maurizio Mosca dove posso dire qualunque cosa esotica campata su un po' così esoterica, oppure è un borsino su chi torna, non torna. Guarda, il mondiale è fatto questo mondiale proprio perché non si possa, a meno di situazioni eclatanti, fare un pronostico.
1: Esatto.
0: Adesso butto giù una cattiveria, avete visto che abbiamo una direzione gara che c'ha sempre questo, c'ha sempre questa fixing possibility, cioè quella di dare una regolatina al campionato, alla gara anche dopo, ti trova una pressione anomala, ti dà 15 secondi, 16 secondi come il povero Mir, e dà una giustatina, una squalifichi. Cioè abbiamo una situazione che non voglio fare il complottista, campionato truccato eccetera così, ma in cui i piloti sono 23, cioè c'è anche il race director in campo, si vedono cose anche un po', dice ma che è sta cosa qua, per cui non si può fare il pronostico, cioè è fatto apposta per non far pronostici, capito? Quindi non posso fare.
1: Al Mugello però ti chiedo chi vedi favorito.
0: Sì, al Mugello, allora al Mugello potrei vedere favorito le Aprilia, ma è una pista dove Ducati sa tutto, sì. E quindi ti direi che di Gian Antonio potrebbe dire la sua. C'è un problema, non sappiamo la cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è il grande cattivo, cioè se c'è Marc Marquez,
1: vediamo.
0: Il grande cattivo nel senso...
1: Aspettiamo un po' di giorni,
0: vediamo se
1: arriva.
0: Se c'è il campione del mondo, tu mi vuoi estorcere un pronostico che dopo devono venire sotto i miei canali a farmi gnegne.
1: No, non te lo
0: vorrei. Vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprile favorite e la Ducati,
0: sì,
1: conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo
0: una
1: che
0: cosa democristiana ho fatto,
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai,
0: sì,
1: vediamo che succede,
0: sì.
1: Lasciamo a loro poi la pista che deciderà insomma chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per un prossimo appuntamento, grazie
0: a voi,
1: ti seguiamo
0: grazie,
1: come sempre.
0: Ma grazie, a tal proposito Troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
1: Sì.
0: Vi invitiamo, insomma, fate a turno, fate tirate a sorte, cioè, prima uno poi l'altro.
1: Va bene,
0: non so, due non so se riesco a gestirvi, uno alla volta.
1: Uno alla volta, uno alla volta.
0: Sì, chi è quello anziano? Piccari, mi sa.
1: Sì,
0: vero?
1: Io so, quello... sì, sì, quello anziano sono io.
0: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro.
1: Va bene. Grazie come sempre, un abbraccio ancora. Buon proseguimento a Mister Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima puntata.
2: Perché adesso
1: poi...
2: passiamo alla Formula 1, perché si corre nel weekend del Gran Premio del Canada e poi settimana successiva invece si va al Mugello.
1: Non ci fermiamo mai, mai, e torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari,
2: Daniele Petroselli.
1: Mi raccomando, state sempre su TMU Radio, perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMU Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri? A Cipicchi.
2: Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se è Sarri diversamente. È ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello, però anch'io sono sul discorso italiano.
3: Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok, nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei tre anni di sarrismo, da cui nacque, no? Sì. Questo il sarrismo. Il problema caso. È uno, ragazzi, il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa.
4: Io sarei molto affascinato da un ticket giunto lì Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero.
5: Nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando, chiaramente hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Maracanã.
6: Ma siamo già in diretta, vedi, stavo preparando la voce, caro Tringa, e ancora una volta. Allora, su tutte le giornate che stai con me non c'è una volta che azzecchi la posizione.
7: Buon pomeriggio.
6: Sei indisciplinato tatticamente, sì, diciamolo sì, subito, sì, in apertura di trasmissione. Sei indisciplinato tatticamente, non è possibile. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Che pomeriggio si annuncia?
7: È imprevedibile, perché ogni giorno, nonostante il campionato non sia ancora finito, ci lasciamo ci lasciamo con delle certezze e poi ci ritroviamo il giorno dopo con queste certezze che insomma vengono meno. E beh, la bellezza del calciomercato che, come al solito, si apre con il valzer degli allenatori, ma anche quello dei direttori sportivi, caro Marco.
6: No, ma guarda che questo è un tema molto importante, quello dei direttori sportivi, perché noi adesso è chiaro che ci stiamo concentrando su tutto il bailam degli allenatori, ma quello dei direttori sportivi, dobbiamo fare una puntata, dobbiamo fare un blocco, un passaggio sui direttori sportivi. Prepariamoci, perché qui vedo che c'è sta un movimento clamoroso. C'è un valzer pure qui. Ormai va di moda sto valzer, sì, capito? Hai mai ballato il valzer?
7: No,
6: bellissimo, un ballo straordinario, sì. Molto elegante, raffinato. Sì, io l'ho praticato, valzer.
7: Serve un buon portamento,
6: Sì, è fondamentale, fondamentale avere un portamento molto, capito, schiena dritta. Vabbè, dai. Abbiamo iniziato, ci siamo, e allora saluto anche Magliocca che ci accompagna come sempre insieme a Giorgio Sorani, a tutta la squadra, anche il nostro Daniele Petroselli al di là del vetro, pronto a riportare tutte le dichiarazioni che poi trovate sul nostro sito, sul sito della radio Tiembo Radio Sport, quindi mi raccomando, ci potete seguire anche lì, ci potete seguire attraverso l'app, ci potete seguire attraverso la TV, e salutiamo subito gli amici del canale 61, poi a seguire tutti gli altri. Te li ricordi tutti? Oggi ti interrogo, voglio vedere. Alle 13.30 mi devi dire chi c'è e voglio vedere se sei preparato. Ah, ti ho colto. Allora, andiamo ai titoli di questa giornata. Vai. Conte ancora azzurro dal Napoli all'Italia, ma... puntini, quel ma lo dobbiamo scoprire.
0: Sarri-Atalanta, pressing totale della formazione nero-azzurra, ma il Napoli è molto, molto presente. Tema Lazio oggi, come ripartire? Perché bisogna ripartire in qualche modo, perché qui insomma le notizie sono tutte negative, il clima che c'è intorno a questa squadra è qualcosa di apocalittico, e quindi come ripartire? Il Diz, l'intoccabile. Ok, numero 10, giocatore di grande talento, il giovane, però è intoccabile, e considerando che la Juve con tutta probabilità non farà la Champions League, ma è intoccabile veramente? TV, rinnovo rinviato, ma si prepara però la squadra del prossimo anno, quindi le mosse in casa Inter. E poi Arsenal, 22 anni dopo, torna a vincere la Premier guardando gli avversari, no? Questa cosa quanto è brutta nel calcio però, mamma mia. Immagino avranno fatto una gufata clamorosa,
7: Sì, anche se poi si erano... Sì, però sai, forse erano talmente tanto vicini che... Sarebbe stato più bello festeggiarlo sul campo, dai, perché lì in sala pasti, sì, è stato bello, però davanti alla televisione non è... Dopo 22 anni, secondo me, meriti di viverlo in campo però, nella tua gente. Anche perché non era una cosa, sai, stavi preparando praticamente tutta la festa, non ti aspettavi questo pareggio del Manchester City contro il Bournemouth e magari 22 anni dopo avresti voluto vincerlo sul campo.
0: Vabbè, però insomma hanno sempre vinto, dopo 22 anni ci ha riportato alla mente film Febbre a 90, ho letto tutti anche i riferimenti, sì. C'è un'altra stagione, questa volta no, Arsenal è campione, quindi... ritornando a quel film meraviglioso, però insomma grandi meriti a questa squadra che batte appunto il City di Pep Guardiola, che sembra, ma che succede? Va via o non va via? Io non ci ho capito niente.
7: Ah, lui ieri ha detto nessun annuncio, devo parlare col club, però diciamo che il club la sua versione l'ha già data off record, ovvero che probabilmente cambierà con un nome italiano, cambierà con Enzo Maresca, ed è in questo valzer che a Magliocca ci può anche far sentire, si aggiunge anche Pep Guardiola.
0: Nazionale?
7: Perché, no, nel valzer generale delle panchine d'Europa c'è anche Pep Guardiola.
0: Senti,
7: poi,
0: ma
7: a chi si accoppierà per questo valzer?
0: Ma tu sei sicuro? Io lancio adesso questa cosa, oggi abbiamo tante cose da affrontare, no? Ma siamo sicuri? Lui saluta il Napoli, no? Ok, Conte saluta il Napoli. Ma siamo così sicuri che va in nazionale? Cioè, fatemi capire una cosa, ancora noi dobbiamo conoscere il presidente federale, già hanno scelto il CT? Quindi che ha fatto? Malagò ha telefonato, Malagò, insomma, Abeda hanno telefonato, hanno detto, guarda, sei tu il CT, come va, sei tu.
8: Ciccio, fai il bravo.
0: Io mi tengo dei dubbi, dei profondi dubbi, oggi lo dico, perché tutti danno Conte in nazionale, io ho dei forti dubbi.
7: Tutti no?
0: No, infatti quello è lo sport, quindi Zazzaroni non va in quella direzione.
7: E se leggi stamattina il Corriere dello Sport...
0: Domani lo chiamo.
7: È fortemente convinto che Mancini sarà nuovamente il commissario
0: tecnico.
7: Però ne
0: mette un altro lì vicino a Mancini.
7: Sì?
0: Mette un altro.
7: Ah, nel ballottaggio dici? Sì, mette Allegri e non mette Conte.
0: Non mette Conte. Io, ma poi
8: questa è una cosa molto bella.
0: Dipende dai punti di vista, caro Allegri. Allora, no, però volevo dire una cosa. Io non sono convinto, ma a parte le battute, non sono convinto. Poi magari sarà la CT della Nazionale. Occhio, perché insomma, voglio dire, o si prende un anno sabbatico,
7: chi?
0: Conte, si riposa, l'ha già fatto, no? L'ha già fatto in passato, potrebbe rifarlo, ricarica le batterie, va a vedere un po' di partite, si aggiorna, potrebbe anche farlo.
9: È da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Non ti arrabbiare, però potrebbe anche succedere, chiaro. No? Oppure sentite, e la Juve?
7: E il Milan?
0: E il Milan? Se Allegri va via? Ma siamo così sicuri? Cioè io mi tengo ancora...
9: Vergogna.
0: È uscito pure il nome di Thiago Motta in giro da qualche parte. Dicevo, però io mi tengo questo dubbio. Io non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari al 331-8200-213 ce lo dicono, però io mi conservo questo dubbio. Tutto Mercato Web va proprio su questo argomento, dice: Conte non ha offerte per ora, saluterà il Napoli e poi aspetterà quale sarà il futuro. Cioè, io ci andrei molto cauto sul discorso nazionale, no? Allora, praticamente, Andrea Lo Sapio scrive, sarà ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi tra insomma, le parti, quindi si lasceranno bene. La sensazione è che il proprio lavoro sia finito, no? Quindi ha avuto la meglio sull'idea di rimanere. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano. La Juventus sta ragionando sul futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dovesse aprirsi un domino, panchine straordinario. Quindi attenzione, poi magari si fanno anche delle riflessioni sullo stesso Spalletti. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppure il nome è quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già stati fatti. Ma da chi? Chi è che ha già ragionato?
7: Da Malagò. Perché Malagò ragiona già da presidente federale.
0: Quindi ha già scelto Conte?
7: E secondo quello che stai leggendo...
0: No, vabbè, quello che dicono io...
7: Secondo alcuni sì, ma come in questo pezzo, secondo altri come il Corriere dello Sport, vengono dietro, cioè, insomma, viaggiano sulla tua stessa linea, ovvero che i nomi sono due: Mancini favorito, ripeto, secondo il Corriere dello Sport, e poi c'è Allegri.
0: Io Allegri non lo tengo fuori.
7: E non lo tieni fuori. Da ricordare una cosa, che Conte, a proposito di stipendi, Conte è l'allenatore più pagato della Serie A. Esatto. Coi bonus può arrivare a 9 milioni di euro, esatto, l'anno.
0: No, 8 nitti.
7: Tu
0: dai,
7: sai
0: 8
7: quando, nitti. Quanto guadagnava Antonio 4. Conte nel, bravo, nel nazionale, periodo 2014-2016? 4 milioni, in cui sono serviti anche i soldi della Puma, esatto, all'epoca sponsor.
0: Però
7: tecnico,
0: perdonami, io credo una cosa, che se dovesse andare in nazionale uno di questi tre nomi, facciamoli giustamente, Conte come stiamo facendo, Mancini e Allegri, io credo che lo sponsor arriva. Cioè, questi sono tre nomi che chiamano sponsor, insomma, dai. O no? Tu dici no?
7: No, perché non funziona così. No. Nel senso che
0: l'hanno fatto una volta, non lo fanno più.
7: No, nel senso, all'epoca Puma sponsorizzò quella nazionale e adesso sono scattati purtroppo a livello di sponsor dei malus con la ennesima non qualificazione al mondiale che non ti portano in questo momento a poter investire, perché c'è una situazione di malus, appunto, dove da contratto non puoi più investire fino ad un nuovo accordo. Quindi io credo che una situazione di quel tipo come nel 2014 non si possa più replicare in questo momento così tragico per in questo caso la nazionale.
0: Vabbè, vediamo che succede.
7: Però
0: tanto...
7: hai visto che è scomparso completamente, cioè la candidatura di Ranieri è caduta nel vuoto, signori, non c'è...
10: Ho presa bene.
7: Vabbè. Però hai visto, ha perso quel treno, quella possibilità.
0: Ma io credo che si debba godere, insomma, la vita, che in questo momento tranquillamente.
10: Sei,
0: insomma,
10: antipatico.
0: No, vabbè, però insomma, grande rispetto, ma se oppure no. Era stato all'inizio nella prima parte, poi dopo ha detto di no per amore della Roma. E per
10: la Roma se chiama io devo rispondere, sì.
0: Sì, è andato, ha risposto, risponde, e poi risponde. Adesso non c'è più, niente. Manco lì, va bene. Comunque poi c'è questa partita anche, no? Europa League,
7: Sì, una finale di Europa League che sembra già pendere dalle parti di Emery.
0: Eppure Catanzaro stasera, Palermo Catanzaro, io sarò lì alle 21 a seguire questa partita. Caro Francesco, sei teso, di la verità, facciamo un in bocca al lupo a tutte e due le squadre naturalmente. Il Monza in finale.
7: Monza in finale dopo aver vinto 2-1 ieri con la Juve Stabia. Sarebbe bastato anche il pareggio dopo il 2-2.
0: Ah, io guardo Palermo-Catanzaro stasera.
7: Palermo-Catanzaro, nonostante il 3-0 dell'andata, è una partita ancora aperta. Ieri il Palermo ha ricevuto, tra l'altro, i suoi tifosi sotto la balconata dell'hotel per dare la carica. Pippo Inzaghi ha promesso che daranno anima e cuore per poter ribaltare questo risultato. Io credo che, a prescindere dal 3-0, anche perché ricordo che al Palermo basta il 3-0, non serve il 4-0, perché non ci sono i tempi supplementari che scatteranno dalla giornata successiva, e quindi il 3-0 in questo caso porterebbe il Palermo al passaggio direttamente.
0: Vabbè, vediamo, dai, comunque c'è questa vediamo un po' che succede
7: su Friburgo Aston Villa. Stavo soltanto dicendo che è una finale molto bella, con due squadre molto interessanti che hanno fatto un percorso diverso, finale ad Istanbul, e con l'Aston Villa che parte chiaramente da grande favorita. Era un po' chiamata l'Aston Villa già da inizio, insomma, League Face per quanto riguarda l'Europa League, sembrava fin dall'inizio la favorita. Vediamo se il Friburgo riuscirà a sovvertire questo pronostico.
0: Bene, bene, vediamo stasera, ci gustiamo naturalmente un po' tutto. Poi ci sono anche le news di mercato, il punto sulle grandi manovre Inter, perché prima abbiamo detto che il rinnovo di Kivu è stato rinviato, ma ci sono adesso le manovre di mercato. Trattativa con il Liverpool per chiudere per Jones, e Frattesi resta in uscita. Sto Frattesi sono praticamente ogni sessione di mercato in uscita, ma poi rimane, questa volta uscirà. E dove andrà Frattesi? Perché
7: quanto vale Frattesi adesso?
0: Capito, pure questo c'è da dire. Non ha trovato spazio nemmeno con Kivu, quindi poco spazio. Quindi tra i nomi principali in uscita c'è sempre Frattesi, per il quale il club nerazzurro ha dato luce verde all'addio, quindi è in uscita. Quindi si cerca di arrivare a Jones del Liverpool, quindi queste le prime manovre. Poi c'è da capire anche gli addi dei senatori, come ad esempio Acerbi, De Vrij, Darmian, insomma. Siamo arrivati insomma anche al capolinea con questi giocatori che hanno dato tantissimo, quindi è chiaro che c'è da rinfrescare la rosa.
7: Sì, vediamo se continueranno a fare questo mix di giovani esperti, giovani ed esperti. Di sicuro la notizia di ieri pomeriggio, subito dopo aver terminato la puntata di Maracanã, è che l'Inter punterà su Joseph Martinez l'anno prossimo. Quindi si comincerà proprio dalla porta, ma non si rivoluzionerà, perché comunque si riparte dal portiere, da Joseph Martinez. Vediamo anche chi lo affiancherà, perché l'indiscrezione porta anche ad un possibile ingaggio di Ivan Provedel, che piace molto all'Inter come secondo portiere. E poi vediamo come si andrà a ricostruire in questa alternanza, perché pensiamo ad Acerbi, ai Darmian, che probabilmente insomma lo stesso Frattesi, cioè, bisogna fare un cambio importante. Soltanto su Bastoni, che è stato invitato durante la festa dell'Inter a rimanere, è sembrato a rispondere al coro con un accenno quando Acerbi gli ha chiesto ma rimani, lui è sembrato annuire. Vediamo se Bastoni, che potrebbe essere quello che potrebbe portare subito soldi freschi anche entro il 30 giugno.
0: Bene, bene, questo è un po' lo scenario. Adesso sentiamo anche qualche vocale. La partita è alle 20 tra Palermo e Catanzaro. Mi sono sbagliato, perché è alle 21 e quell'altra.
7: Quindi... alle 20, giusto? E alle 20 c'è anche, giusto per dovere di cronaca, su Tirol Bari, play-out, si riparte dallo 0-0 della gara d'andata.
0: Benissimo. Però non me ne voglia, insomma, al Bari, il Sud Tirol, io mi guardo Palermo Catanzaro.
7: Sì, se ti colleghi alle 21 vedi il secondo tempo.
0: Ma se ho sbagliato, ho detto, mi sono corretto, alle 20. Quindi mi guarderò questa partita. Poi tra l'altro due piazze molto belle. belle, molto calde, molto affascinanti. Quindi vediamo che succede, vediamo che succede. Tra l'altro devo dire una cosa, il Catanzaro quest'anno ha giocato veramente un gran bel calcio, eh. Quello del Frosinone mi è piaciuto molto, ma anche quello del Catanzaro, eh.
7: Sì, no, è il terzo anno in Serie B con il terzo allenatore differente, quello bisogna dire. Nonostante questo cambia guida tecnica, ma l'ossatura rimane sempre interessante. Certo. Poi è una squadra per 10/11 italiana. Quindi è
0: lo dici
7: davvero,
0: con grande orgoglio.
7: È un grande orgoglio, bravo. E soprattutto perché è andata a sfidare dei proprietari, una proprietà molto molto ricca come quella del Manchester City contro una presidenza territoriale, perché il presidente del Catanzaro noto è di Catanzaro,
0: con Aquilani allenatore,
7: Ciro Polito direttore sportivo, ex Bari, con Aquilani terzo allenatore in 3 anni di serie B differenti,
0: con una grandissima esperienza, quindi vuol dire quanto è importante poi avere anche un allenatore bravo, no? Senza fare i voli pindarici sul mercato. Quindi bravo, sottolinea questa cosa, hai fatto molto
7: però
0: bene.
7: Però deve chiudere la pratica, perché
0: ricordiamo 3-0 dell'andata. 3-0 dell'andata, un risultato pesantissimo, non facile da ribaltare, pure il Palermo che è una squadra attrezzata.
7: Chiaro, anche perché non devi neanche prendere gol. Esatto. Quindi
0: tra l'altro, bella partita. Il Palermo ha preso uno specialista delle promozioni, in panchina, quindi bisogna dire anche questo.
7: Assolutamente.
0: Va bene, vediamo.
7: Scusami, specialista delle promozioni, c'era un gap in classifica tra Palermo e Monza e tutte le altre, c'era un gap di 15-17
0: anche Venezia,
7: punti.
0: Anche Venezia.
7: Sì, no, io dico per loro sono andate, sì. Ma tra il terzo quarto, poi il quinto e il sesto c'era un gap molto molto evidente.
0: Assolutamente, grande campionato naturalmente questo a certificare il grande campionato che ha fatto il Frosinone, perché nessuno poteva immaginare in una promozione diretta di questa banda di ragazzi guidati da Massimiliano Alvini. 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Stiamo per andare in pausa, io questo messaggio lo leggo ma sono veramente inorridito, infastidito a leggere un messaggio del genere. L'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio se questo portasse all'addio di Lotito. Io mi domando come.
7: Sai che però è una cosa che molti, cioè non è il primo, non è la prima volta.
0: Stai sbagliando. Verifica un attimo, perché ti è arrivato un messaggio di cartellino rosso. Hai detto una castroneria?
7: No, scusami, è venerdì. Perdonami,
0: Antonio,
7: sì, ho visto la penna.
0: Abbiamo iniziato malissimo. Abbiamo iniziato malissimo questa giornata. Va bene, dai, ci siamo corretti.
7: È sempre lui che
0: Antonio ha detto dice levate il vino, ma che insomma vabbè, si è sbagliato nelle date. Stasera lui immaginava di vedere il playout. No, dicevo, come si fa a un tifoso ad accettare la Serie B? È una cosa vergognosa che può dire un tifoso. Io la penso così. Poi per carità.
7: Lui dice faccio un sacrificio.
0: Se poi tu c'hai la certezza che torna in Serie A.
7: No, lui dice faccio un sacrificio.
0: Va in Serie B, va.
7: No, la cosa che voglio dire è che, cioè,
0: poi chi viene?
7: Può anche peggiorare, cioè nel senso si punta e si sogna a migliorare.
0: Va in Serie B, poi chi ti prende?
7: Ma bisogna anche peggiorare. Si può anche
0: ma come fate, posso dire una cosa, come fate a dire ste minchiate, dai, io non capisco veramente come un tifoso possa arrivare a dire delle cose così che non hanno un senso, cioè tu puoi augurare alla tua squadra di scendere di categoria per mandare via un presidente che poi non sai se chi viene, se ritorni su, che succede, ma come si fa a augurare la Serie B alla propria squadra, ma che cacchio dei tifosi so? Cioè tu alla tua squadra devi augurare sempre il bene a prescindere da chi sta a guidare la società. Ma come fa un tifoso a tifare contro la propria squadra? Ma in che mondo si vive? Dai, cioè io rimango allibito, scusami Francesco, non lo capirò mai questa cosa, perché è un sentimento che non ho mai provato e c'ho 54 anni e ho visto delle cose oscene. Ma non ho mai provato un sentimento di tifare contro la propria squadra.
7: Posso aggiungere anche ragazzi, che non so quanti anni abbia il nostro ascoltatore, perché no, ma ti spiego anche
0: ma
7: perché.
0: Ma peggio ancora se giovane.
7: Perché se giovane vuol dire che non ha vissuto quegli anni,
0: non sa la storia della sua club, che è clamoroso.
7: Club, quegli anni in cui il suo club ha rischiato addirittura di andare in Serie C con una ultra mega penalizzazione.
0: Dai,
7: e quindi quegli anni sono stati molto difficili, con gli 11 anni di Serie B che ha dovuto passare.
0: Stiamo scherzando.
7: Prima di tornare
0: allora,
7: in Serie A.
0: Se un tifoso dice voglio cambiare il presidente, spero che venga qualcuno, se faccia avanti qualcuno, questo è un altro discorso ed è accettabile, se ne può parlare, ma un tifoso non può pensare di retrocedere di categoria. Ma siamo ma che roba.
11: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: C'ha ragione, capito? Comunque vabbè, dai, il mondo è bello perché è vario, quindi andiamo in break, dai, mi hanno fatto agitare su.

0: Bene, ci siamo come sempre con voi adesso, in questo preciso istante, momento della giornata, ore 13:36 sul cronometro. Salutiamo gli amici di Gold TV, canale 11 del digitale nel Lazio. Buon pomeriggio a tutti
1: voi.
0: Buon
1: pomeriggio.
0: E benvenuti a Maracanà. C'è Francesco Tringali qui con me. Torniamo poi. Allora, caro Francesco, vogliamo sentire qualche audio e poi andiamo.
1: Sì, vai, sentiamo.
0: Oggi abbiamo sbagliato un'ora e un giorno. Abbiamo fatto un inizio travolgente proprio. Vai, via.
1: Può peggiorare.
0: A voglia, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato.
0: Ciao Antonio.
2: Io credo che Conte, dopo aver preso quelle batoste in Europa e aver preso 10 punti da un allenatore esordiente, credo che abbia preferito, secondo me, preferisce fermarsi un attimo e provare ad aggiornarsi. Forse ha capito che il suo calcio non è più efficace come una volta, i calciatori sono un po' cambiati, hanno un'altra testa, e quindi secondo me lui ha capito che forse si deve un po' aggiornare. Potrebbe essere per voi, anche perché parliamoci chiaro, ma Juve e Milan possono fare un mercato superiore a quello del Napoli? Sono squadre sul meglio del Napoli? Io non credo.
0: Sì, speriamo che insieme a lui c'era pure qualcun altro ad aggiornarsi. Allora rispondo, vabbè, dai. Voglio se no, però insomma adesso non esageriamo. Aggiornamento.
1: È possibile, cioè quello che dice il nostro amico è possibile, è plausibile il fatto che lui.
0: Corso di aggiornamento per allenatori. Ah, è bellissimo. Ce ne mandiamo parecchi.
1: Diversi dovrebbero andare. Comunque magari sì.
0: Vabbè.
1: Però io non lo so, di nuovo dopo che fa? Due anni, tre anni e poi si ferma ogni volta Conte per...
3: Sì!
1: Non lo so, però sicuramente è possibile, soprattutto perché al momento, da come ci dicono, non c'è una vera e propria offerta sul tavolo, cioè non c'è un salvacondotto, una via d'uscita da Napoli sicura, e quindi ci si lascia a prescindere e poi vediamo quale sarà il futuro.
0: Bene. Andiamo a sentire un altro audio, vai, 331-8200-213.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo, vedo che tu sei pro Catanzaro, mi pare di capire, però
0: no, perché?
4: Ci sta ognuno.
0: Ma no,
4: sappi che qui a Palermo si crede alla rimontata.
0: Dai, no, Daniele.
4: Io non ci credo.
0: Perché? No,
4: ma
0: il tifoso
4: Palermo
0: ci deve credere.
4: C'è questa fiducia. Speriamo bene. Volevo dire, ma sappiamo tutti chi è Fabrizio Corona, che non è esattamente affidabilissimo.
0: Sì. Sì.
4: Però è tutto inventato quello che dice su quello che sta succedendo a Napoli, quello che è successo a Napoli, tutto completamente inventato? Boh.
0: Ma guarda, io non lo so, non mi voglio addentrare in questa situazione perché si può anche rischiare di prenderti delle belle querele, sinceramente non me le voglio prendere. Se queste cose saranno vere, le dimostrasse, se qualcuno farà delle querele, agiranno per vie legali, però mi sa tutto molto squallido, io lo dico proprio chiaramente. Quindi non voglio rischiare di entrare in un terreno molto molto molto pericoloso.
1: Non ne vale la pena. Sono cose sue, è normale che secondo me ognuno può credergli, può seguirlo. A noi interessa parlare sostanzialmente di altro, più
0: no,
1: genuino e più quelle gossip.
0: Esatto, nel momento in cui queste cose sono vere o meno vedremo. Adesso sono cose gravissime quelle che ha detto, quindi vediamo quello che succede. Non ti ripeto, è un terreno molto pericoloso, quindi sinceramente io non l'ho sentito, ho visto sui social qualcosa, però insomma stiamo parlando di un personaggio che per tanti anni insomma esce fuori con queste cose, poi boh. Non so dirvi, quindi sinceramente non è una cosa che mi riguarda, ecco. Allora, andiamo
1: vuoi audio, vuoi una news, vuoi
0: una news
1: Sarri,
0: andiamo alla news.
1: Ti leggo questa cosa che è molto divertente.
0: Vai.
1: Perché
5: novità.
1: Grecia-Italia rischia clamorosamente di saltare, doveva essere la rimpatriata tra le nazionali escluse, ma in realtà rischia di saltare perché il CT della Grecia, Jovanovic, ha chiesto alla sua federazione un cambio di avversario. Perché? Perché non è contento del fatto che Silvio Baldini porterà il 7 giugno in Grecia soltanto l'Under 21. E considerando che Jovanovic, allenatore della Grecia, deve preparare, sostiene lui, la sua squadra in vista della Nations League, lui dice che vuole un avversario forte. Non può perdere tempo, questo lo dico io tra virgolette, contro l'Under 21 di Baldini.
0: C'ha
1: che
0: paura perché se perde dopo
1: soltanto Palestra, Bartesaghi, questi giovanotti qua, il CT greco dice: oh, ma io voglio un avversario vero, perché io mi devo affrontare
0: loro
1: un
0: chi mettono
1: tosto
0: in campo. Ce l'hai la formazione di sto fenomeno, insomma, prendo, questo veramente cioè il calcio è ce la sta dicendo il nostro amico, no, ma veramente nel calcio ci sono dei fenomeni, ragazzi, che è una roba. La fenomenite ormai è una malattia diffusa, non colpisce solo quelli che gli influencer, ma ce ne stanno certi, ragazzi, è una roba incredibile. Poi spuntano come i funghi, ma una roba, ogni giorno ce n'è uno, cioè io non...
1: Ma poi saranno, una nazionale sarà libera, anche perché l'Under 21, con tutto il rispetto, saremo anche scarsi, ma l'Under 21 dell'Italia per me deve essere più forte della nazionale A della Grecia.
0: Ma quelli c'hanno paura, ma lui c'ha paura di perdere, dai. Allora, dammi un altro audio, 331-8200213, poi ti leggo un'altra cosa.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo sbilanciarmi, anche se è ancora presto, però intanto noi interisti non ci abbiamo niente da fare.
0: Che devi
3: bilanciare? Per una griglia, diciamo, per l'anno prossimo.
0: No,
3: per la
0: dai, già la griglia, no.
1: Che è la griglia?
0: Ma quindi dai, fine ancora il campionato, il mercato.
1: Non sappiamo neanche chi li allena.
3: In favore del pronostico, campione d'Italia, gruppo forte, quindi a differenza dell'anno passato.
0: Ma facciamo la griglia
3: invece
0: mondiale.
3: Come competitor, diciamo, poi al di là delle campagne acquiste, perché secondo me Napoli,

0: Ani sempre,
1: sì,
0: eh?
1: Assolutamente.
0: Vai.
1: Qual è la scelta giusta per Maurizio Sarri?
0: Bella sta musichetta, mi piace, vai. E allora, perché? Perché il suo...
1: Perché deve scegliere il Napoli o perché dovrebbe scegliere l'Atalanta? Io vado sull'Atalanta, tu vai sul Napoli. L'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, un ingaggio da 2,7 milioni.
0: Più di 2,7 milioni.
1: Più di 2,7 milioni. Diciamo la base, 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo e una nuova sfida da aprire con l'Atalanta, con un modulo sostanzialmente diverso rispetto a quello che troverebbe a Napoli, perché 10 anni di difesa a 3 comunque vorrebbe dire anche rivoluzione tattica. E poi c'è un contro, se vogliamo, quello di dover giocare la Conference League, la competizione che lui ha sempre odiato, però un conto è fare la Champions, un conto è fare la Conference. Un altro pro è che troverebbe due dei suoi fedelissimi, ovvero Giuntoli e Pompilio, che sono i suoi due direttori
0: sportivi.
1: Sembra
0: una cosa romana, Giuntoli e Pompilio.
1: Vai tu, vai, perché
0: dall'altra parte invece, dall'altra parte c'è il Napoli che offre 2 anni di contratto come l'Atalanta, 2,7 di ingaggio più bonus, però l'Atalanta parte da 2,7, quindi come ingaggio. Una squadra pronta, una squadra forte che potrebbe adattarsi subito al suo modulo, ma soprattutto essere composta da giocatori importanti e competere per lo scudetto immediatamente. Poi c'è la Champions, e qui insomma lui le coppe non è che le digerisce tanto, però la Champions, va fatta bene, perché l'obiettivo del presidente è di andare avanti, e a proposito ritrova il faraone. Dillà una coppia romana, cioè come l'hai pronunciata te,
1: sì, due, di là è più...
0: sembrava una cosa proprio stile, sì, dell'impero romano,
1: Pompili, insomma,
0: dall'altra parte invece il faraone, quindi l'Egitto e tutto quello che hai capito,
1: certo.
0: Quindi chi sceglierà, quale sarà la scelta giusta?
1: Allora me la rimetti un attimo, Andreone, perché sono i 2 anni di contratto, sono quelli, l'ingaggio, sai, più o meno sei lì. Il primo pro e contro è che da una parte di aprire un nuovo ciclo,
0: sì,
1: con giocatori diversi, con un modulo completamente diverso. Tu hai detto la squadra pronta, anche perché ieri abbiamo disegnato il suo 4-3-3
0: che già c'è, comunque ci sono giocatori forti, ragazzi. Centrocampo potrebbe essere composto da Lobotka, McTominay, ad esempio Anguissa, perché poi magari Anguissa rimane. Poi lui ha detto, ho letto, aspetta che te lo dico subito, perché ho letto una cosa molto interessante che riguarda anche il fatto che Sarri comunque a Napoli diventerebbe anche un po' aziendalista, chissà se Mo Federico mi scrive, perché avrebbe fatto sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sono i primi acquisti del Napoli.
1: Ah, beh, visto.
0: Hai capito?
1: E già gli ha risolto un problema.
0: Quindi, ma mica vengo qui, mica voglio sfasciare la squadra e fare proposte incredibili. Improvvisamente diventa aziendalista pure lui.
1: Anche perché, scusami, se ha mostrato la pazienza e la professionalità di allenare una squadra del genere, come quella, come lo è stata la Lazio, vuoi che gli arrivano Lang? È tutto oro che piove dal cielo.
0: Ma che stai scherzando? Cioè, degli esterni avrebbe Allison, Neres, Lang.
1: Passa da Cancellieri, Dia e Noslin ad Allison.
0: Per carità. Allora, e quindi quale sarebbe la scelta migliore? Guardate che adesso, al di là delle battute, l'Atalanta è fortemente in pressing. Esatto, gli ha dato praticamente 48 ore per decidere. E
1: sì,
0: quindi
1: più che altro non vuole farsi trovare impreparata come lo scorso anno, quando fu, mi sembra, una delle ultime a decidere dopo l'addio di Gasperini, andò su Juric. Quest'anno siamo all'inizio di questo famosissimo valzer, allora l'Atalanta vuole farsi trovare subito pronta. Io ti posso dire una cosa, cioè, nel senso, in questa scelta, caro Marco, pesa anche il fatto di accettare una nuova sfida, oppure
0: io ti dico la mia,
1: riprendere, come ti ho detto ieri, riprendere qualcosa di

0: incompiuto, perché quei 91 punti sono stati un
1: Tu
0: po'
1: dici ritornare sul,
0: incompiuto,
1: sulla,
0: ritornare sul
1: indietro,
0: luogo che ti ha
1: riallacciare
0: lasciato una
1: tutto
0: ferita
1: per andarci a,
0: aperta.
1: per da, andare a prendere il comandante che riparte, attacca al palazzo, va contro il palazzo, contro tutti e tutti. Bravo, attenzione però, perché se dovesse andare male potrebbe cancellare una storia bellissima. Io adesso parte le battute, ma questo non lo escluderei, ragazzi, eh. Perché quel calcio lì, io l'ho detto ieri, ma siete sicuri che può essere riprodotto in questo momento? La mia risposta è no, non può essere riprodotto. Quindi bisognerà trovare qualcosa di diverso, anche perché le recenti storie di Sarri ci hanno fatto vedere un Sarri completamente lontano dal sarrismo che non è mai esistito, io dico, perché Zemallandia è esistita, il sarrismo
0: Sì,
1: no.
0: ma può anche, scusami, io invece ti dico anche un'altra cosa, può anche andare male all'Atalanta, dove ci dovrebbe essere più lavoro da fare sugli uomini, sul mercato, a livello tattico. I rischi, secondo me, sono più per l'Atalanta che per il Napoli, dove il Napoli trova una squadra forte, pronta per il suo modulo, che fa sì la Champions League. Dall'altra parte invece ti devi ricostruire tutto. Fare la conference. E l'ultima cosa che ti dico è: il Napoli è l'unica possibilità che ha Sarri, forse l'ultima, di tornare su una panchina di una big. Perché Lazio-Atalanta sono sì su due livelli molto differenti, però l'Atalanta è ancora un gradino sotto rispetto alle mamma santissime che ci sono in Serie A.
1: Vabbè, vediamo che cosa farà ADL, perché ADL è molto attratto anche dall'idea di Allegri. Questo non lo
0: Tutti
1: dovete
0: lo vogliono, quindi.
1: scartare, non lo dovete scartare, perché l'obiettivo del presidente del Napoli è sì essere competitivi in campionato, ma lui vuole andare molto avanti in Champions League. Quindi attenzione, dice vabbè, ma Allegri due finali ha fatte. Quindi non lo so,
0: Ci
1: vediamo,
0: va, vediamo, dai,
1: vediamo,
0: ci
1: vediamo. Sì.
0: manca questo tema che hai tirato fuori su Ildiz.
1: Su Yildiz, aspetta però, ti leggo
0: No?
1: questo. Fiorentina, Atalanta, su tutto il mercato web sarà l'ultima in viola per tre calciatori, ma altri quattro sono in bilico, quindi anche qui si parla di una bella rivoluzione. Allora, secondo quanto riportato dalla Nazione, alcuni destini sembrano già segnati. Solomon, Harrison e Rugani, che hanno dato tanto, viaggiano verso l'addio con il club viola orientato a non esercitare i rispettivi riscatti. Mi sembra il minimo. Poi restano apertissime diverse situazioni di mercato. Dodò continua ad avere estimatori importanti, così come Gosens e Gudmundsson, che gli vuole molto bene Spalletti. Nomi destinati a scaldare le prossime settimane estive. E poi c'è il grande punto interrogativo legato all'attaccante Ken, attorno al quale continua a regnare incertezza sul futuro. Hai capito?
2: Una menzione particolare per Ken,
1: Esatto.
2: Gasparo, tracce di Drogba.
1: Eh beh, insomma, però ha fatto una grande stagione, quella dopo, quest'anno meno. Allora, 331-82-00-213, Marco Sarri torna a Napoli di corsa perché, come dice Conte, vincere a Napoli è un'altra cosa, specialmente per un napoletano di nascita. Buona giornata. Sì, ma devi vincere, non è facile vincere. Quindi non è che va a Napoli e sicuro di vincere. Boh, non lo so, io sono molto scettico su questo ritorno. Però vediamo. Il palazzo ha chiuso per sempre. Sarri è quasi un ex allenatore. Jacopo è molto cattivo. Ciao, con Sarri, ADL e Manna devono prendere un sostituto di Di Lorenzo ed un centrocampista fisico che può.
0: Un altro.
1: E può vendere diversi giocatori. Un centrocampista fisico. Va bene, dammi un altro audio.
3: Buongiorno ragazzi. Quello
1: Buongiorno.
3: che in Italia non si vuole capire è la
1: Chi
3: progettualità e la
1: è questo?
3: lungimiranza della
1: Ce l'ha
3: progettualità che si
1: lui.
3: vuole fare. Basti vedere la differenza con la Premier League, dove sia Liverpool con Klopp e l'Arsenal con l'Arteta non hanno vinto al primo anno, al secondo, al terzo anno. All'Arsenal ci sono voluti 7 anni per arrivare al titolo, passando per settimi, sesti, quinti posti. Fosse stato in Italia, Arteta al secondo anno sarebbe già stato esonerato e ricambiato il progetto un'altra volta.
1: Programmazione.
0: Sì, è vero il discorso dell'Arsenal di Arteta, è vero che la...
1: È vero anche questo.
0: No? Sì, sono d'accordo, ci sono sicuramente le loro big sugli sì. allenatori hanno un po' più tempo, qui i cicli più grandi, ultimamente li abbiamo soltanto visti all'Atalanta, che però, come dicevo prima, è un gradino, sì, è una big, però sempre un gradino in meno rispetto agli altri.
1: Cosa volevi dire di Yıldız?
0: No, ero molto...
1: Ah, dell'intoccabile?
0: Dell'intoccabile, sì, no, cioè di spiegarci, di illustrarci.
1: No, perché
0: questo...
1: ho letto un po' dappertutto che Yıldız è l'intoccabile della Juventus, e giustamente, insomma, gli hanno dato adesso l'ingaggio più alto, gli hanno dato un bel contratto, è il numero 10 della Juventus... però insomma la domanda che uno dovrebbe pure farsi, visto che non vai in Champions e quindi devi fare una squadra un po' più forte, riparti, cioè se arriva un'offerta per Yıldız, che fai? Lo tieni, oppure un'offerta importante, oppure lo dai via? È intoccabile veramente, sì o no? È una valutazione. Poi a me piace molto Yıldız, lo sapete, però un discorso che si può aprire e sentire anche che cosa ne pensano. In passato ci sono state delle cessioni importantissime di alcuni giocatori che hanno poi fatto fare il mercato ai club, anche all'epoca dove c'erano tanti soldi.
0: Allora, quindi... senza la Champions è chiaro che secondo me il rischio che arrivi una grandissima offerta quasi irrinunciabile ti farebbe un po', diciamo, ti ci farebbe pensare. È chiaro che se tu pensi che Yıldız sia il tuo futuro assoluto e che non abbia un prezzo proprio perché è intoccabile, allora tu ti prendi il rischio, e nonostante ti servano quei soldi che non hai dalla Champions, Yıldız diventa intoccabile e tu non lo cedi. Ma se arrivano 60 milioni, che fai?
1: Io non lo so.
0: Se ti arrivano quei 60 milioni, che sono i 60 milioni che ti mancano dall'ingresso in Champions League, se dico 60 potrebbe
1: essere, ma fanno
0: l'aumento
1: di capitale, sta tranquillo.
0: Che fai, lo vendi?
1: Vabbè, lì, però ne parliamo. L'intoccabilità o meno?
0: Quanto intoccabile, lo valuti soltanto se rifiuti un'offerta del genere.
1: Assolutamente.
0: Non
1: assolutamente.
0: A parole.
1: Dammi un altro audio, ci stiamo per fermare in questa anteprima. 331 82 00 213.
4: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io, guardando la classifica, che vedo che dalla seconda classificata in poi tutti stanno cercando di cambiare allenatore, o quasi. Ma siamo sicuri che siamo sulla strada giusta? Perché
1: il remoto che ha fatto
4: praticamente
1: Kivu,
4: di calciomercato non parla più nessuno, si parla solo di calciomercato relativo agli allenatori. Vuol dire che i soldi sono finiti, ma probabilmente anche le idee.
1: Ma
4: cosa perché ne pensi?
1: Te ne accorgi adesso che i soldi sono finiti? Scusa, io lo dico da qualche anno. Ecco perché diventano importanti gli allenatori. Invece c'è ancora chi si ostina a mandare i messaggi. I magnati, i cosi, i soldi, eccetera, vabbè. Allora, vi sento parlare e si evidenzia il fatto che la Juve non faccia la Champions, c'è ancora domenica. Sì,
0: è vero.
1: Hai ragione, però insomma serve un miracolo, siamo onesti, serve veramente un miracolo. Infatti, se non fa la Champions, abbiamo detto, qualora non dovesse fare la Champions, l'intoccabilità dei giocatori, però serve un miracolo, serve un miracolo. Dimmi, che succede?
0: No, un altro audio.
1: C'è un audio, vai, poi ci fermiamo.
5: Buon pomeriggio a tutti, sono Rosario da Ferta Maggiore. Se fossi in Sarri, io sceglierei l'Atalanta, non ci pinzerei due volte. Ritornando a Napoli, non ho assolutamente nulla da guadagnare, perché tutti negli occhi, anche chi non è tifoso del Napoli, negli occhi e nella mente hanno il calcio, il bel calcio che comunque Sarri diede al Napoli e che fece il Napoli in quel tempo. Ora, ritornando quindi tutti a Napoli, tutti si aspettano che il Napoli giochi allo stesso modo, ma i giocatori sono diversi, è passato del tempo. Quindi, se fossi a lui, andrei all'Atalanta, dove ritroverebbe Giuntoli, dove avrebbe un ambiente che certamente non gli metterebbe la stessa pressione che potrebbe trovare al Napoli. Non so voi come la pensate.
1: Bene, bene, raccogliamo
0: un punto di vista, ma non lo vuole nessuno a Napoli.
1: No, come non lo vogliono? No. Adesso qui noi abbiamo raccolto.
0: Pensavo di trovare, invece mi stai dando tutti questi
1: Giuntoli, Pompilio contro
0: De Laurentiis e Manna.
1: Hai capito? Cioè, l'impero romano da una parte contro il faraone dall'altra. Ho detto impero romano perché sto connubio mi fa sentire un po'. Vabbè. Allora, 331 82 00 213. Dammi un altro audio e ci fermiamo. L'ultimo, dai, di questa parte.
6: No, ragazzi, non si può sentire delle cose. Sperare che la propria squadra del cuore vada in Serie B è come dire me lo taglio pur di fare rispetto alla moglie.
1: Buoni.
6: Dai, non si può, non si può.
1: Buoni. Va bene, ci fermiamo. Abbiamo terminato qua l'anteprima con questo messaggio del nostro amico che salutiamo.
0: No, aspetta.
1: Vuoi?
0: Aspetta.
1: Dai, veloce che devo chiudere. Che succede?
0: Solakis in porta.
1: Mamma mia.
0: Tsimikas a sinistra.
1: Ma è un fenomeno.
0: Koulierakis e Retsos, difensori centrali, con Vagianidis a destra. Centrocampo a 2, Triantis e Kurbelis. Numero 10, Tsolis, con Bakesetas e Masuras a sinistra. Trequartisti alle spalle di Pavlidis come punta centrale, attaccante del Benfica.
1: Così mi ricordo solo
0: della Grecia.
1: Mi ricordo solo Delas. Vabbè. Allora,
0: ciao.
1: Francesco, a domani. Break per noi. Torniamo tra poco con Stefano e Palomene e tutta la squadra.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovati. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi in questo momento. Allora, salutiamo tutti. Allora, caro Stefano, anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Però, intanto, io, mentre stiamo preparando il collegamento, i primi due collegamenti iniziali in questa parte di trasmissione, ma io voglio fare una domanda pure a te e a tutti gli altri. Ma siamo sicuri, oggi il titolo, no? Conte ancora in azzurro, comunque sempre in azzurro, perché, ma siamo sicuri che questa è la strada di Conte?
5: No.
3: Hai qualche dubbio? Ti tieni qualche
5: dubbio? Sì,
3: oppure...
5: sì, che non ci saranno le parole, diciamo, ufficiali da parte di De Laurentiis.
3: Perché poi il 22 c'è l'elezione del presidente,
5: sì.
3: No? Quindi hanno già deciso il CT e prima del presidente?
5: Oggi è spuntato Mancini, ho letto.
3: Mancini, Allegri. Però già danno Conte tutti in nazionale.
5: Sarri doveva andare a Bergamo.
3: Sarri, aspetta, Sarri
5: a Napoli, a Firenze.
3: Però insomma, su Conte mi voglio un attimo fermare. Voglio parlare insieme a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio,
6: ciao,
3: ben trovato.
6: Ciao, saluto a tutti.
3: Ben trovato e grazie come sempre. Poi c'è con noi anche Franco Ordine. Ciao Franco.
7: Ciao Franco. Eccoci.
3: Ti sentiamo benissimo. No, chiedevo, insomma, ho iniziato così con Stefano, volevo sentire anche voi. Siamo sicuri che Conte, insomma, è destinato alla nazionale? Ravezzani.
6: Ma sai, io, Franco Ordine ha una...
3: Infatti.
6: Una frequentazione avuta anche alle origini pugliesi con Conte che io non ho, e io sono un pochino più critico, diciamo, storicamente nei confronti di Conte. Io guardo lo storico di Conte. Conte non ha mai lasciato un euro sul tavolo, mai. Ovunque sia andato, addirittura ha fatto una causa milionaria a Chelsea, insomma si è fatto pagare fino in fondo, ha fatto un capolavoro facendosi dare 7 milioni di euro dall'Inter e andandosene via dall'Inter. Ora che Conte improvvisamente, diciamo, folgorato dal sole di Napoli, faccia il super signore e dica: ma sì, avrei ancora 8 milioni, ma non importa, vado via, non preoccupatevi. Ecco, ci crede mia sorella, che non ho. Quindi io unisco, come si faceva con la settimana enigmistica, no? Unisco i puntini. I puntini dove ci portano? La tua premessa è saggia, no? Ancora non c'è un presidente di Federcalcio. Quando ci sarà probabilmente Malagò, ancora non si capisce bene come potrà pagare Conte quei soldi, perché esatto. Poi noi diciamo sempre c'è lo sponsor, sai lo sponsor, però c'è qualcuno che i soldi li deve mettere per arrivare almeno 6, 7, 8 milioni.
3: Che la vedo dura.
6: Dove ci portano i puntini invece? Ci portano verso Torino, dove? Come lì verrà giubilato. Il buon John Elkann fa l'ennesima figura di palta dopo una rivoluzione che non ha portato a nulla. Dove c'è tale Chiellini che sembra essere in procinto di assumere più poteri, il quale Chiellini un anno fa di questi tempi corteggiava intensamente Conte. Allora, secondo me, Conte se se ne va è perché sa già dove va, e probabilmente l'ipotesi Juve, così io unisco solo i puntini, tu vai a allenare la Juve, una squadra che ha fatto un disastro dietro l'altro, per poco che fai hai sempre fatto meglio, torni nella città dove comunque sei, c'è chi ti critica perché sei andato in maniera veramente pessima, però rimani un asset importante della storia bianconera. Io più che nazionale, dove invece ci sono tutte queste variabili, lo vedrei alla Juventus.
3: Prima di andare Franco voglio sentire Stefano, tu ti lasci anche tu, ecco quello che diceva Fabio, questo tipo di ipotesi? Ricordiamo che c'è Spalletti che ha 2 anni di contratto appena rinnovato.
5: Potrebbe, però insomma la vedo difficile che possa andare alla Juve. C'è Spalletti che è rinnovato, adesso parlerà con Elkan e capirà se ci sono margini, non di cambiare questa squadra, di rinforzarla, di avere di dare un senso a un senso che non riesco ad afferrare da 4-5 anni a questa parte, lì, da quelle parti a Torino. Quindi credo che Spalletti sia disposto ad ascoltare, e soprattutto anche magari non tanto il discorso chi mi vai a prendere, ma ci possiamo fidare l'uno dell'altro, oppure è la giostra avanti un altro. Io penso che avevo 3 allenatori in un anno.
3: Sì, sì.
5: Un anno e 2 mesi, non so.
3: Sì, assolutamente.
5: Di che stiamo parlando?
3: Franco, che mi dici?
7: Ma guarda, io faccio, non metto insieme i puntini, ma faccio una serie
3: bella,
7: di
3: sta cosa dei puntini mi piace, però, perché c'erano dei giochi molto bello. Carini nella settimana gimnastica. Tu univi i puntini, poi
7: bella,
3: c'era fuori il disegno, era bello, no?
7: Sì, ricordi, sì. Allora, io invece faccio una serie di fotografie. La prima, io sono stato lunedì scorso a Napoli, dopo Napoli-Bologna, partita persa in casa all'ultimo. E lì, in quella circostanza, ho riscontrato in maniera molto evidente quello che era avvenuto, e cioè lo sfilacciamento del rapporto tra Antonio Conte e il suo spogliatoio. Perché quando lui dice a Spinazzola, a pochi minuti dalla fine, preparati Spina, entra e vai a destra, e lui dice ma come anche a destra, è proprio indispensabile, e lì lui ha una reazione e si capisce in sostanza che si è esaurito il rapporto tra Antonio Conte e lo spogliatoio, che è stata diciamo uno dei segreti della sua carriera e anche del fatto che è rimasto a galla in una stagione in cui ha avuto quella quella strage di infortunati. Se si aggiunge alla rottura che c'è in maniera quasi pubblica con lo staff medico, sempre per la storia degli infortuni, capisci che ormai da tempo lui, e poi quando dopo Pisa dice il presidente sa come la penso, sa che cosa gli ho detto, vuol dire che gli hanno chiarito e hanno stabilito l'epilogo già da tempo. Cosa farà Conte? Io personalmente in questo momento lo vedo molto più a casa per un anno a aspettare qualche buona occasione, per il momento. Poi magari ci possono essere anche sviluppi immediati. Per quel che riguarda la nazionale, è vero che noi diciamo dal punto di vista squisitamente formale, Malagò sarà in grado di pensare al prossimo CT dal 23 di giugno, cioè 24 ore dopo la sua elezione, ma è evidente che avendo già oggi acquisito in tasca l'appoggio delle varie componenti che lo portano a sfiorare quasi il 60% dei voti, vuol dire che ha in tasca la prossima elezione. Quindi non dico per firmare contratti, perché non si possono firmare, ma per cominciare a fare qualche sondaggio sicuramente sì.
8: Io
7: penso che lui voglia anche dare, per evitare, siccome lui si presenta con un ticket, e cioè preparato da Marotta, e cioè lui presidente e segretario generale l'avvocato Piglione, che è attualmente il capo dell'ufficio legislativo della federazione, oltre che avvocato di Gravina, allora, per dare un tocco di romanità, secondo me, io credo che lui, anche per i suoi rapporti personali, abbia sicuramente già fatto un sondaggio con Mancini, se non proprio anche con Allegri. Allora, secondo me, questo è il eventualmente da dove si potrà tirare fuori il prossimo CT. Concludo, a livello di calcio dobbiamo però prepararci a il prossimo cambiamento fatto apposta perché nulla cambi, perché da qualche giorno si è capito che la Lega di Serie A ha già deciso di riconfermare come consiglieri federali gli stessi che sono appena usciti dal Consiglio federale per la Serie A, e cioè Marotta, Chiellini e Campaccia dell'Udinese. E quindi prepariamoci che non succede assolutamente nulla.
3: Prepariamoci, Stefano. Intanto, però che dire dei due nomi che ha fatto Franco? Mancini e Allegri, sì. Proprio per chiudere questo discorso. E quindi Allegri potrebbe lasciare il Milan?
5: Potrebbe, certo, ma potrebbe succedere tutto, come ha detto giustamente Fabio, che Conte possa andare alla Juventus. Io la vedo
3: quindi
5: difficile,
3: vincerebbe,
5: però
3: vincerebbe Ibrahimovic.
5: Ma insomma, chi si muove per primo effetto domino, poi dopo a quel livello vai a riempire le caselle. Però non è che funziona che se Spalletti non va più alla Juve va al Milan e queste cose qua, insomma, poi facciamo un po' il gioco noi. Non è così tutto semplice. Cioè,
3: io
5: vedo vedo qualcuno si muoverà, qualcuno andrà via, questo sicuramente.
7: La conferma di Spalletti.
5: Io
3: conferma
5: pure.
3: Di Spalletti, sì, pure sì. Stefano lo dice da giorni. Tu, Fabio, invece sei meno possibilista della conferma di Spalletti?
6: Ma sai, diciamo, sono opinioni le nostre, no? Perché nessuno è nella testa di John Elkann. Certo che se lui, sai, poi stiamo parlando di una cosa per cui lunedì prossimo ci ritroviamo tutti quanti, diciamo, oh, alla fine è andata la Juventus in Champions, il Milan non ce l'ha fatta, e quindi cacciano Allegri e Spalletti, esatto. Un fenomeno. Esatto. L'unico dato certo, l'unico dato certo su cui noi possiamo ragionare è questo, che tutti danno per assodato: Conte rinuncia a 8 milioni di euro.
9: Sì.
6: Ora, che Conte rinunci a 8 milioni di euro per la filosofia della sedia a dondolo, non ci credo. E quindi,
7: no, Fabio, sicuro Conte... c'è una rescissione consensuale che prevederà un parziale riconoscimento. Questo è scontato.
6: Sì. Però ecco, che Conte rinunci a quei soldi mi sembra improbabile. Quindi se Conte lo fa, anche se dovesse rinunciare a 4 milioni, è perché sa già cosa succederà. Io credo che Conte sia troppo astuto e troppo scafato per andare al buio senza avere un'alternativa già pronta. Quindi la vostra controobiezione diventa: e come fai a dire che va alla Juve se magari poi invece Spalletti va in Champions e lui non se ne va via? È un'ottima considerazione. Penso però anche che l'ennesimo fallimento fragoroso di Elkann lo porti a dover cercare finalmente una mossa molto forte. La mossa molto forte è: o affidi tutto a Del Piero o richiami Conte, secondo me, a prescindere.
7: Bella questa.
5: Ci potrebbe stare.
3: Ci potrebbe stare. Ci potrebbe
7: questo
3: stare. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe
5: non
3: stare.
5: Sì, il che però secondo me non risolverebbe la questione, perché insomma non è che puoi cercare il totem, cioè questo feticcio, per poi rilanciare cosa, insomma. Nel senso che poi resterebbe, cioè non è che ti prendi un ombrello o Conte o Del Piero e poi che fai?
7: Però Del Piero in questo momento, secondo me...
5: Ma secondo me non ci va in questo momento Del Piero.
7: No, no, non è che non ci andrebbe, perché ci andrebbe e ci avanza anche il resto. Il problema è che sarebbe in antitesi con Chiellini, perché mi pare che adesso Chiellini, che tra l'altro è già consigliere federale, sarà riconfermata da consigliere federale, mi sembra che con Comolli... finito in un cono d'ombra, stia guadagnando,
5: sta studiando anche... da direttore generale
7: esatto. Quindi o si sceglie,
5: e Del Piero che va a fare là, Franco?
7: E dovrebbe fare il presidente e il commercialista di Elkann, e non credo che lo possa cambiare, quindi dovrebbe fare una specie di amministratore delegato. Però può diventare amministratore delegato uno obiettivamente che non sa nulla di conti, di bilanci, di la vedo un po' o va in sopra Chiellini o a fianco di Chiellini, oppure prendere il posto di Comolli mi sembra un po' complicato.
3: Fabio, quella frase che ha detto a fine partita Spalletti, quando ha detto vabbè, non è la partita della vita, tu hai fatto un discorso dopo, è andato oltre il calcio eccetera, però quando dice potevamo anche non andare in Europa League, non si è giocato, cioè nel senso, non so, frasi da allenatore da Juve, io tendo a pensarla in questa,
6: è uno che tende a smarronare, come
3: capito, no, cioè nel senso un allenatore da Juve non può dire una cosa del genere, cioè, poi no. Tra l'altro noi con Stefano siamo andati a ritroso nel tempo, abbiamo preso la dichiarazione iniziale con Chiellini, c'era quando lui disse lottiamo per lo scudetto, ci sono 29 partite, perché non possiamo pensare di lottare per lo scudetto? E poi mi viene a dire all'ultima partita, penultima partita, potevamo non andare anche in Europa League. A me mi sembra, cioè, io se fossi Elkann ci penserei un po', ecco, devo dire la verità.
6: Ma io se fossi Elkann intanto saremmo molto ricchi e non staremmo qui
3: sì, diciamo, a parlare a noi quattro, sì, pure questo è vero, insomma. Faremo altro magari
6: questo... alle Maldive, ecco. Ma detto questo, io provo a immaginare che l'orgoglio di Elkann sia molto ferito. Ora, è pur vero che lui deve fare tutte queste mosse coordinandole sempre con il resto di una famiglia sterminata, no? Mi raccontava Cobolli Gigli che quando si trattò di prendere Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli mandò a tutti i vari azionisti Exor un promemoria dove spiegava i vantaggi di questa operazione con tutta una sezione, 20 pagine per convincerli. Quindi non è che John Elkann può muoversi così indipendentemente da tutti, però per il suo orgoglio, suo amor proprio, spero e penso, essendo lui, credo, dotato di una intelligenza normale, che voglia dire adesso basta, adesso ci metto un carico da 90, non se ne parla più perché sono 3 anni che faccio figuracce. Ecco perché ti dico che secondo me la posizione anche di Spalletti è fortemente a rischio, non escludendo anche certe frasi infelici di Spalletti. Quello che ha detto grida vendetta agli occhi di un tifoso della Juventus.
3: Esatto.
6: Quello che dice il capitano, che dice è difficile giocare a Torino, allora non andare a giocare a Juve, non fare il capitano, ma che ragionamenti sono? Quindi c'è tutto, diciamo, una situazione in cui non credo che Spalletti sia in grado di incidere nella prossima stagione. Lui è meglio di tanti altri, ma credo che serva una terapia d'urto per la Juventus in questo momento.
3: E ci vedi meglio Conte, quindi, per una terapia
6: senza dubbio, per 2 anni, poi per lo lasciamo andare.
3: Eh sì, tanto ormai il suo percorso è questo, insomma, più di 2 anni non riesce a stare. Vabbè, sentite, altro allenatore che, diciamo così, si trova di fronte in questo momento ad una scelta, l'abbiamo chiamato Stefano, riflessioni sarriane. Guarda, ti faccio vedere questa grafica, perché Sarri adesso è preso tra l'Atalanta e il Napoli. Cioè, l'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, così come il Napoli. L'ingaggio dell'Atalanta sono 2,7 di ingaggio, ma più di 2,7 di ingaggio, scrivono. Mentre il Napoli 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo aprirebbe con l'Atalanta, mentre troverebbe una squadra pronta con il Napoli. Con l'Atalanta giocherebbe la Conference, con il Napoli la Champions. Ritroverebbe Giuntoli nell'Atalanta e ritroverebbe il Faraone dall'altra parte, il presidente De Laurentiis. Che deve scegliere? Bergamo? Sì. Perché Bergamo?
5: Ma perché? Cioè, tu hai una nuova sfida, forse guadagnerà anche qualche soldo in più, non lo so. Nuovo ciclo, potrebbe vincere la Conference, ritrova Giuntoli, meglio di così. Può parlare di calcio con i Percassi, perché insomma i Percassi capiscono di calcio, quindi è una società solida, una provincia ricca, sanno fare calcio e hanno una squadra da terzo, secondo, terzo, quarto posto. Quindi che va a fare? Cioè, voglio dire, si rificca in una situazione lì a Napoli, gli chiedono una grande bellezza, ti ricordi quando facevamo quei campionati?
3: Vivono di ricordi, cose, eccetera. Io sono Bergamo, d'accordo. Bergamo per Impallomeni, ordine.
7: Allora, intanto non cambia, cambia clamorosamente il piano del Napoli. Non è vero che trova una squadra pronta, perché il piano industriale che De Laurentiis ha illustrato a Conte, che ha spinto Conte a dire allora va bene, separiamoci consensualmente, è il seguente: abbattimento del monte stipendi, non conferma di contratti di in scadenza di gente di prima fila come lo Bogdan da una parte e chissà dall'altra, l'unico che sembrerebbe destinato a essere riconfermato come età avanzata e Spinazzola, e puntare decisamente sui giovani, per cui da questo punto di vista mi sembra più adatto questo piano a Sarri che non l'Atalanta, che dovrebbe, diciamo, fare solo e soltanto delle correzioni in corsa. Io penso questo, quello che diceva Stefano è molto vero, e cioè l'attrazione è lavorare con Giuntoli, perché i due hanno già lavorato in maniera eccellente a Napoli per molti anni. L'unica cosa da capire è, secondo me, quali sono i piani alternativi di De Laurentiis se Sarri dovesse dire
3: Qual è secondo te? Io ho un'idea da giorni.
7: Mi dicono Allegri, però onestamente non ti so dire.
3: Io pure sono convinto che sia questa la strada. Fabio?
9: Vi dico questo, poi vi devo salutare.
3: Sì,
9: io
3: poi
9: la penso come Franco, e cioè Sarri ha 67 anni. Allenare il Napoli comunque a livello di prestigio, di visibilità, un Napoli reduce da una stagione deludente, perché come disse sciaguratamente Antonio Conte, arrivare secondo o arrivare quarto non cambia poi granché, se è andato male, clamorosamente male in Champions, eccetera, quindi credo che a parità, anche guadagnando qualcosa in meno, fosse il fascino di tornare su una piazza comunque che conosce e interpreta molto bene, perché il vittimismo di Sarri a volte è il vittimismo di una parte di Napoli, no? Non diciamo di Napoli, ma insomma c'è una tifoseria che si sente sempre costantemente sotto scacco dalle squadre strisciate, come le chiamano loro, dal nord. Quindi mi pare che lui sia perfettamente in sintonia con questo. L'Atalanta, sai, è una seminobile ormai, però insomma il fascino di Napoli è il fascino di Napoli. Io credo che Sarri alla fine propenderà per il clamoroso ritorno.
3: Va bene, staremo a vedere. Ti saluto e ti ringrazio tanto, Fabio. A presto. Un saluto a Fabio Ravezzani. Franco, ti trattengo ancora. Intanto c'è una domanda di un ascoltatore, perché ti chiede: stasera ci sono i playoff. Il Catanzaro può vincere i playoff? Stasera abbiamo la partita con il Palermo, abbiamo 3 gol di vantaggio. Siamo una squadra, tutti italiani. Iemmello, Liberali, insomma, cita la squadra. Che cosa ne pensi?
10: Allora, io ho una bella particolare partita. Una particolare propensione per il Catanzaro, perché ciascuno di noi ha dei legami che resistono negli anni, perché Pietro Iemmello è stato il bomber del mio Foggia negli anni di De Zerbi, e quindi capirete che continuo a seguirlo con grande simpatia. Poi c'è un ragazzino che ho visto esordire addirittura in Serie A qualche tempo fa, che è Liberali e che mi sembra dotato anche di un grande talento, e poi soprattutto devo dire che il calcio di Aquilani sta conquistando molta critica, perché ha lavorato benissimo prima con la Primavera, poi con il Pisa, adesso con il Catanzaro, quindi è segno che sta facendo strada la sua idea di calcio. E quindi devo dire francamente che il 3-0 dell'andata è tanta roba. Io penso che alla fine ce la farà, e sarebbe devo dire, anche dal punto di vista calcistico, una finale Monza Catanzaro sarebbe grandissima cosa, perché vorrebbe dire una del nord e una del sud, sarebbe perfetta.
3: Bello, il Catanzaro tra l'altro ne abbiamo seguito molto la Serie B, Stefano, quest'anno ha fatto un bel calcio.
5: Sì, è una delle migliori, sì, insomma, della
3: siamo
5: della Serie
3: siamo
5: B.
3: Al Frosinone, penso che siano state le due squadre che hanno
5: spesso, anche la Juve sta abbiamo,
3: sì, sì, sì.
5: Quindi anche a Bate, credo.
3: Sì, sì.
5: Fatto un ottimo lavoro. Poi non tutto quel problemi che
3: c'è. Sì, sì, sì, no, assolutamente.
5: Quindi
3: no,
5: Catanzaro ce la può fare, sì.
3: Parte dal 3-0, che è un bel vantaggio.
5: Ma anche in una ipotetica finale con il Monza, secondo me un doppio confronto ce la potrebbe fare.
3: Vediamo, stasera alle 20, e poi ci sarà anche la finale di Europa League
5: Aston Villa Friburgo.
3: Sì, ci sarà anche questa. E senti, l'ultimissima invece, Pep Guardiola, che fine fa secondo voi? Franco, che dici?
10: Io ho sentito parlare di una candidatura addirittura per la nazionale italiana.
3: Sarebbe bellissimo.
10: Sì, sarebbe la prima volta che c'è un CT straniero, anche se abbiamo avuto quella, molti non se lo ricordano perché purtroppo non conoscono la storia, se c'è stata, vi ricordate, a metà degli anni 60, quel breve interregno di Elenio Herrera, CT nazionale. E quindi da questo punto di vista dico che sarebbe qualcosa di grande e di straordinario, anche se mi rendo perfettamente conto che un CT non ha la possibilità di allenare, quindi diciamo il valore aggiunto di Guardiola obiettivamente verrebbe un po' meno.
3: Questo è vero, perché,
5: ma poi
3: però
5: non lo immagino subito a breve periodo.
3: Dici che si prende un anno
5: sabbatico. Ma stai scherzando, hai visto com'è?
3: Sì, sì.
5: Visto la fine partita, è devastato.
10: È un po' schizzato.
3: È ora che si prende una piccola pausa. Pure
5: ma lui,
3: no,
5: lui continua, però continua. Io avevo suggerito un anno sabbatico alla professore.
3: Tu l'hai suggerito
5: però,
3: dall'anno
5: insomma,
3: scorso.
5: Sai,
3: dall'anno
5: ogni tanto
3: scorso.
5: Anche Franco, che è un maestro, però vedi, anche Franco si prende gli anni sabbatici. Quindi, alla fine, quando sei in una cattedra, vai avanti come un treno. E
10: ti posso dire che è lo stesso sentimento che anima in questo momento Antonio Conte.
3: Cioè di fermarsi un po'.
5: Lo sabato.
10: Sì, sì.
3: Ma lo sai, Franco, che io sono convinto che si
5: Franco,
3: ferma.
5: A quei livelli, perché, secondo me, ti devi fermare, perché hai il cervello che ti va in fumo.
10: Perché
5: dai.
10: ha avuto diciamo 2 anni molto stressanti.
5: Esatto.
10: E non era mai successo. Non so se vi ricordate questi dettagli, che sono, secondo me, un segnale incredibile. Durante le 2 uniche soste per la nazionale, lui per una settimana è tornato a casa a Torino.
5: Sì, sì.
3: Sì, è vero.
5: No, per due volte
3: l'ha volte fatto, l'ha fatto, due volte mi sembra.
10: Due volte.
3: Vabbè,
5: quindi sono segnali.
3: Io la vedo anch'io come Franco, cioè di un anno sabbatico, di un anno dove si ferma, si rigenera, sì, ritrova le energie, anche magari che so, studia qualche aggiornamento, qualcosa, perché poi gli allenatori quando sono fermi si mettono pure a vedere partite, eccetera.
5: Però diciamo anche questo di Guardiola. Ma...
3: Guardiola, secondo me stavolta pure lui, vedrai che...
5: hanno fatto il coro. Ancora un anno, gli
3: ancora,
5: hanno
3: un anno, ancora, ancora un anno, sì,
5: ancora un anno, e quindi
3: vabbè, vediamo. Intanto complimenti all'Arsenal che dopo 22 anni torna a vincere la Premier League.
5: Bravo Calafiori perché ha fatto la scelta giusta, cioè scelta
3: sì,
5: giusta.
10: Se lo meritavano,
3: assolutamente. Franco, grazie. Ciao, Franco, come sempre, a presto, un abbraccio a Franco Ordine, grazie ancora. Break per noi, torniamo con altri temi, altri amici, e tra poco state con noi perché abbiamo appena iniziato questo lungo pomeriggio.

0: Allora, ben trovati di nuovo. Un saluto a tutti da Marco Piccari e Stefano Paloni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Mi scrive Camillo De Michelis, il nostro inviato sulla Juventus, Radio Bianconera, eccetera, e che Del Piero è andato al J-Medical, adesso usciva con la macchina.
1: Vabbè,
0: io riporto questa cosa qua, insomma. Quindi, visto che prima parlavamo di Del Piero, il futuro, la Juve, eccetera, eccetera.
1: Non vabbè, gioca domenica.
0: Non gioca, vorrebbero convocarlo, ma non è possibile.
1: Con Del Piero mi sa che qualche speranza in più, no? Possibilità.
0: Vabbè,
1: parte le battute.
0: Assolutamente. Allora,
1: anche il migliore, dai, questo finale, tutte le 20:45, quindi.
0: È tutte le 20:45 di nuovo, sì, per questo gran finale.
1: Anche Lecce e Cremonese, quindi.
0: Sì, sì, sì, beh, c'è pure la salvezza, sì, si lotta, insomma, stasera c'è la playoff della Serie B, poi c'è la Europa League, insomma, non ci facciamo mancare niente, dai. Poi venerdì c'è anche il playout. Capito?
1: 0-0 all'andata.
0: Eh,
1: Bari su Tirol.
0: Raccontato, se non erro, da Ricky Buscaglia, che sta qui da noi, è vero?
1: Ricky? Grande Ricky, eccoci.
0: Ciao Ricky.
1: Buon pomeriggio. No,
2: confermo. Ho commentato io Bari su Tirol gara 1, sì, confermo.
0: Vediamo un po' come andrà a finire. Stasera c'è invece il playoff tra Palermo e Catanzaro, altra bella partita. Vediamo. Voglio chiedervi una cosa. Sto leggendo, Stefano, insomma, su Ildiz. Noi ne abbiamo parlato giorni fa. Insomma, tu hai fatto anche un po' una riflessione su questo calciatore che insomma deve crescere ancora di più, no?
1: Deve essere messo. Quantomeno deve essere messo in condizione di essere se stesso. Mi pare, insomma, ci sono anche difficoltà di vario genere. È un giocatore formidabile, dal talento innegabile. Però, insomma, noi non ci dobbiamo rifare giovane, 21 anni, bisogna portare pazienza. Quando giochi con la maglia della Juventus, sei capitato lì e hai avuto anche la grande
0: maglia pesante, poi, perché è la numero 10. Certo.
1: Noi dobbiamo anche, voglio dire, secondo me, nelle nostre analisi, ma poi per carità, ognuno fa la sua, però insomma, non severi, però bisogna essere esigenti, perché bisogna capire dove stai. Allora, se stai alla Juventus e sei il punto di riferimento, ti hanno rinnovato un contratto, ti hanno riconosciuto il valore, tu devi rispondere sul campo. Ha avuto problemi fisici, sì, però poi è anche capire a quell'età come giocare con i problemi fisici. Io ho visto un sacco di giocatori prima e dopo, no? Che anche con i problemi a un'età, diciamo, non ancora fatta, cioè con non compiuti da un punto di vista proprio professionale, dal carattere, la personalità e dalle presenze, insomma, dagli anni, sapevano giocare anche in condizioni meno mate, come si diceva una volta. E allora vabbè, ginocchio, c'ha l'infiammazione, poi vai, scorgi, sblocchi una statistica, vedi che presso a poco Sulé e Ildiz hanno giocato le stesse partite, più o meno hanno lo stesso talento, l'altro, diciamo, è più avanti, perché Ildiz un pochino, anzi, più avanti di Sulé, però ha fatto 9 gol in più, e però lui ha giocato 3 anni alla Juve, essendo un uomo di riferimento. Quindi allora noi ci poniamo la domanda: chi è che ti deve permettere, ti deve consentire il salto di qualità all'interno della Juventus? Il giocatore più forte, quello dotato tecnicamente, quello che c'ha strappi, quello che c'ha estro.
0: Quindi lui?
1: E lui nella seconda parte della stagione, Marco, è mancato clamorosamente, perché per vedere
0: è stato anche non benissimo.
1: Tutti a 19 partite non è stato benissimo?
0: No, magari in questo finale.
1: 5-6 partite, non segna da marzo. Ha fatto 4 gol in giro di ritorno. Sono andato a vedere la radiografia dei suoi 10 gol. Mi ricordo una doppietta con il Cagliari, mi ricordo un gol col Sassuolo, 4 punti, assist a Iosa, quindi facciamo così, diciamo che Ricky forse sa tutto perché c'ha l'archivio là, però quanto ha portato? 12 punti? Oh, 12 punti uno come lui sono pochi, 12, 13.
0: Sono pochi. Domani.
1: A Udine l'ha vinta da solo, altre partite a
0: si parla di un giocatore intoccabile.
1: Ma per carità, ma non è che lo metto in discussione, però anche noi, secondo me, occorre equilibrio, quantomeno. Perché io... poi vai a vedere la classifica marcatori e Davis ha fatto gli stessi gol, Kristovic ha fatto gli stessi gol, Scamacca ha giocato 10 partite intere, ha fatto gli stessi gol, dov'è l'errore? Allora dice, no, ma quelli sono bomber. Vabbè, ho capito, allora passa e vai un bomber.
0: Aspetta, che a proposito di bomber c'è Davide Michele con noi. Ciao, ciao Davide, ecco, ben ecco, trovato. Ciao, dai. C'è Stefano Palomeni, c'è Ricky Buscaglia collegato. Ricky, vengo da te così diamo un attimo il tempo a Davide di ambientarsi sul discorso. Stavamo toccando un po' l'argomento Yıldız, che viene definito come giocatore intoccabile nella Juventus, una Juventus che è a rischio, diciamo, Champions, quindi non andare in Champions, quindi dovrà rivedere anche un po' il suo piano organizzativo per il prossimo anno per quanto concerne
1: probabilmente
0: il
1: se
0: mercato,
1: stai lì perché si è fermato lui.
0: Si è fermato lui. Ricky,
1: se no ci andrà in Champions.
2: Ma allora, in contesto generale, quello che hai detto tu, cioè se non va in Champions League è una bella botta economica per la Juventus, e qualsiasi previsione poi rischia di essere fatta al ribasso. Detto questo, che Yıldız sia l'elemento più forte della rosa della Juventus credo che non lo si possa mettere in dubbio. Il giochino che si può fare in una fase di in una settimana in cui si sta criticando a fondo la composizione della rosa della Juventus, il suo reale valore, eccetera, è Yıldız giocherebbe titolare dove, in quale altre squadre? Io ne trovo tante.
0: Della Serie A o in Europa? Ti faccio questa
2: domanda. No, anche in Europa.
0: Ah, okay.
2: Anche in Europa, secondo me, Yıldız può ritagliarsi un ruolo. Cioè, basta vedere anche semplicemente Kvaratskhelia, che a Napoli aveva già fatto vedere ottime cose, quello che è diventato al Paris Saint-Germain. Cioè, spesso il contesto fa anche molto la differenza.
0: Però Kvaratskhelia mi sembra che sia stato più incisivo, correggimi se sbaglio, rispetto a lui, no?
2: Ma il contesto che fa la differenza, Marco. Cioè, secondo me, soprattutto a quell'età, allora, noi appiccichiamo troppo frequentemente la parola campione a tantissimi giocatori, quando è una parola pesante, si può spendere per 4, 5, 10 quando hai una generazione veramente clamorosa, parlo a livello proprio anche mondiale, europeo. Lui è un ottimo giocatore, un buon giocatore che può diventare ottimo giocatore. Kvaratskhelia ha visto a Napoli, Kvaratskhelia ha visto a Paris Saint-Germain, sembrano quasi due fratelli, cioè non sembrano quasi parenti, cioè Paris Saint-Germain è devastante. Al Napoli è stato incisivo, ma sembrava quasi lo scudetto più di Osimhen, di Spalletti, però cioè
0: vabbè, lì è maturato, tu dici, lì è cresciuto ulteriormente.
2: Tra 2-3 anni, secondo me, stiamo parlando.
0: Quindi, domanda secca che ti faccio: non ti priveresti mai di un giocatore del genere? Per fare,
2: no,
0: per fare, voglio dire, per fare un mercato forte, no? Cedendo un big di quel calibro, non lo faresti, insomma, ecco questo.
2: Per tanti motivi, Marco, ma persino per il popolo juventino. Cioè, se il popolo juventino già non gli porti la Champions League, cedono Yıldız, ragazzi. No. Cioè no, non esiste. Cioè Yıldız non può essere toccato per mille motivi, compreso anche quello ambientale. Cioè in questo momento devi costruirgli la squadra attorno con i margini di manovra che rischiano di essere drasticamente più ridotti.
0: Dopo vengo pure da te, Stefano, però lo voglio chiedere anche a Davide Michele, così lo saluto di nuovo. Davide.
3: Ciao a tutti. Guarda, io vado oltre.
0: Avvicinati un po' perché ti sentiamo lontano al telefono. Vai.
3: Mi senti adesso? Mi sentite?
0: Sì, adesso meglio, vai, dicevi?
3: Io vado oltre, ho sentito il discorso di Kvaratskhelia. Stiamo parlando di Kvaratskhelia.
0: Però Davide, ti sentiamo troppo lontano dal telefono, non so se è viva voce o meno, però ti sento lontanissimo. Sì.
3: Ho problemi di audio, può darsi.
0: Prova un po'?
3: Adesso?
0: Un po' meglio, dai.
3: Io vado oltre, perché Kvaratskhelia l'ultimo, il primo anno con Spalletti è stato devastante. I 6 mesi con Conte dopo è stato un giocatore normale. Secondo me questi giocatori, quando sono ingabbiati dal tatticismo, non riescono a rendere come vorrebbero. E il motivo che vanno all'estero e riescono a rendere ci deve far riflettere e pensare. Perché gioca in maniera tranquilla, serena, senza patemi d'animo, senza tante situazioni, e penso che Yıldız possa fare questi discorsi. Sicuramente oggi Yıldız non è un campione, è un buonissimo giocatore che può diventare un ottimo e anche un top player, però in questo momento lo vedo in grandissima difficoltà in questa Juventus, in questa situazione della Juve, perché oggi se la Juve non va in Champions sicuramente lui è quello più legato di tutti, perché se, come hanno detto gli altri, se c'è Yıldız, se non porti la Champions, c'è una piccola rivolta del popolo giuventino sicuramente, e questo penso che debba far pensare un po' tutti.
0: Stefano?
1: Su cosa?
0: Sull'intoccabilità di questo calciatore di fronte ad uno. Io ho fatto uno scenario un po' provocatorio. È chiaro.
1: Non esistono calciatori intoccabili. Cioè, tu puoi. Puoi vendere anche un calciatore così se hai un allenatore forte come Spalletti in panchina. Cioè, mi spiego meglio: se dovesse arrivare Foden, Bernardo Silva o Ondoye con Spalletti, io credo probabilmente, se sono dirigente della Juventus, so che in Champions League ci vado anche senza Illiz, ecco. Lancio una provocazione, poi sono d'accordo con quello che ha detto Righi, anche Davide, in questo momento probabilmente non te ne puoi privare, però se hai le idee chiare e fai un rischio calcolato e se sacrifichi il tuo pezzo forte a patto che tu possa costruire una squadra molto competitiva, perché no? Se c'è un allenatore che fa la differenza, e la Juventus ce l'ha questo allenatore che potrebbe fare la differenza. Poi ci pensa Spalletti, insomma, David ce l'aveva avuto. E detto questo, Kvaratskhelia a Napoli ha fatto vincere due scudetti, perché è vero che non è stato travolgente nella prima parte della stagione con Conte, però credo che abbia fatto 4-5 assi e 6 gol, una cosa del genere. Ha deciso un Milan a Napoli, quindi ha vinto due scudetti Kvaratskhelia a Napoli, e stiamo parlando di un calciatore che è superiore a Yıldız in questo momento, perché, e lo spiego terra terra, quando giochi a certi livelli e devi marcare una differenza, non devi fare scelte comuni, non puoi giocare un calcio comune. David lo sa benissimo, ha segnato una valanga di gol in Serie A, c'è, e magari Di Michele nell'ultimo periodo faceva delle giocate che magari David non, 3 anni prima non le facevi, cioè voglio dire,
3: sì, è vero.
1: Che Yıldız sta in una fase embrionale, quasi diciamo adolescenziale del suo, cioè non sa che cos'è ancora, ecco, questo, quindi deve essere aiutato, e quindi se tu devi essere aiutato è dura, Marco, cioè devi compiere quel salto di qualità che lo scopri facendo delle giocate, la capacità di scegliere un dribbling, vado a far male. Kvaratskhelia quando ti punta dice io adesso vado in porta e segno, cioè non è che ha un dribbling istintivo, no, però anche a Napoli ti marcava, ti puntava, adesso faccio il tiro, cioè aveva un disegno in testa, era coordinato, era logico, era esiziale da questo punto di vista. Quando tu vedi un calciatore dal dribbling, vedi proprio che uno contro tre vai a sbattere, oppure fai tipo, che ne so, la pallina del flipper, dici vabbè speriamo che esco fuori da questo uno contro due, ma non funziona così quando giochi alla Juve, capito? Quindi da quel punto di vista lui si è involuto. Spalletti non lo dirà mai, non lo può dire, però se tu stai in questa situazione è perché questo giocatore, e siamo tutti d'accordo, è il giocatore più forte della Juventus, sì. Ma tu se stai in questa condizione è perché Yıldız ha un problema al ginocchio, è quello che ti pare, però anche in quei momenti fa dei dribbling, oppure punta l'avversario. Adesso io chiedo l'aiuto a Davide in questo senso, cioè che non mi dà l'idea, ma veramente voleva, cioè se tu vuoi far male, no? E siccome sei superiore al tuo avversario, a volte fa dei dribbling che non vanno a buon fine, no? E quindi è lì la titubanza, il disagio di un giocatore che vede che mi sta succedendo. Adesso lascia perdere il ginocchio che non sta benissimo, però insomma io nell'ultimo periodo, se la Juve sta così è perché lui non incide. E invece
0: stavi aggiungendo una cosa, Davide? Poi se vuoi aggiungere anche Righi,
3: No, è vero, nell'ultimo periodo sono tutti dribbling fine a se stessi, ma mai finalizzati a far male all'avversario. Bello da vedere, ma come si dice, bello ma non balla. E alla Juve, se alla Juve devi dare quel qualcosa in più, e lo si richiede a lui, a Vlahovic, come sta facendo nelle ultime partite, come è tornato, sta facendo gol, magari non con una condizione atletica imponente, però ha dato il suo contributo. Quello che viene a mancare è proprio Yıldız, che è quello che è il più aspettato di tutti.
0: Righi, vuoi aggiungere qualcosa? Mi piace questa chiacchierata.
2: Sono completamente d'accordo.
0: Ci mancherebbe, ma è giusto così, vai.
2: No, ma intanto per completare il paragone, Kvaratskhelia ha fatto anche un decimo posto a Napoli, quindi cioè che ha vinto Kvaratskhelia nell'anno in cui il Napoli non ne azzeccava una neanche lui, quello di mezzo, perché sembra che sia passato da Spalletti a Conte, ma c'è stato un anno di mezzo a Napoli che i napoletani hanno dimenticato, fortunatamente per loro, ma è stato un disastro quell'anno lì, e sono stati disastrosi anche Kvaratskhelia e Osimhen. E il contesto quindi fa la differenza. Io penso che anche che Yıldız nel girone di ritorno abbia dovuto giocare in un ruolo che si pensava potesse essere suo, come quello del falso 9, centravanti, scegli tu, e probabilmente no. Sono d'accordo quando si dice che è ancora in una fase embrionale, però è un problema molto più generale, molto più generale. Ildiz al 10 e quindi si becca oneri e onori, ma la Juventus ha tantissimi altri problemi altrove. Cioè, se il migliore della stagione alla fine sarà McKennie, che è un giocatore discreto, Houston abbiamo un problema. Cioè, non può essere McKennie il migliore della Juve, non può.
0: No, sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Cioè, quello è il punto, capisci? Poi Ildiz un po' non è stato bene, il contesto non l'ha aiutato, Spalletti voleva un solo giocatore a gennaio e non gliel'han preso. Cioè, va sempre un po' analizzata la situazione, per quello che dico, in questo momento qua fare delle scelte alla Juve non sarà semplice, bisognerà essere estremamente oculati, perché non possono sbagliare niente sul mercato estivo, ma proprio niente. È il classico mercato in cui se devi prendere 8 giocatori, ma devono essere tutti 8 geniali e centrati, e sarà complicatissimo con i danni economici fatti
0: dalla mancanza della Champions, certo,
2: eccetera. Per cui Ildiz, ragazzi, cioè, prima di arrivare a Ildiz, secondo me c'è tanta, ma tanta di quella roba.
1: Non c'è dubbio, certo.
0: Non c'è dubbio, sì. Ma vi posso chiedere dove, secondo voi, ha sbagliato Spalletti in questo finale, aspettando l'ultima partita, perché ancora ci sono 90 minuti, ma adesso non dipende più dalla Juve, dipende dagli altri.
1: Sono sempre lì.
0: Mentre prima aveva una posizione di forza. Cioè, dove individuate un possibile errore da sottolineare del tecnico in questo ultimo periodo?
1: Ha teso troppo la mano, fidandosi.
0: Dei giocatori si è affidato troppo,
1: e poi subisce un tradimento involontario. È la storia del calcio. Cioè, lui pensava che alcuni giocatori potessero rendere di più, fare una differenza, non c'è stata, e quindi si ritrova adesso che poi sbocci.
0: Sì, ma infatti

0: eventuale, diciamo così, errore da attribuire al tecnico in questo finale? Ultime 4 partite, 4 punti e 2 gol segnati, ad esempio.
1: Posto che stavolta, secondo me, io sono 100 su 100 d'accordo con Stefano, cioè sono mancati anche un po' i giocatori, quindi non so quante colpe dare all'allenatore. Sto su quello che ha detto Spalletti di se stesso, e cioè probabilmente ho sbagliato qualcosa io a livello psicologico, e lì va alla pesca se ha cercato di alleggerire la tensione o al contrario ha teso ulteriormente la squadra, che onestamente, se non va in Champions League, non è perché ha perso con la Fiorentina, ma perché ha pareggiato col Verona.
0: Verona e Fiorentina fa un punto.
1: Sì, ma sai, con la Fiorentina, la Fiorentina è figlia del Verona, non so come dirti. Cioè, secondo me, se non sbagli col Verona, probabilmente non sbagli manco con la Fiorentina. Io ho questa percezione qua. È uno collegato all'altro, perché poi cioè, Stefano e Davide
2: sono probabilmente
1: i giocatori. Quando ti infili, quando inciampi in una buca, dici incidente in percorso o si scava? Ogni tanto si scava. E guarda che è successo al Milan, cioè, quindi è quella col Verona la partita che non può sbagliare, perché il Milan ha perso a Sassuolo e tu già lo sai, quella roba lì non può succedere mai, non può succedere mai, cioè, in una Juventus, in una squadra che vuole la Champions League, quello deve essere un boost per andare contro una formazione già retrocessa e accendere il lampeggiante e asfaltare. Quella è la cosa, quindi ripeto, per me sono mancati i giocatori proprio su più bello, e io ascolto Spalletti, cioè io a un certo punto, non vivendo la situazione 7 su 7 H24 alla Juve, ascolto quello che dice lui, e lui la colpa che si dà è da un punto di vista mentale, sembra di capire, relazionale.
0: Relazionale.
2: Quando io ti parlo di tradimento calcistico,
0: no, calcistico, ci mancherebbe,
2: cioè, perché sennò qua
0: no,
2: qui bisogna stare attenti.
0: Allora, io l'ho capito, cioè, insomma, penso,
2: nel senso, io mi fido di Marco, ma come, sei più bravo,
0: esatto, no, discorso, ci mancherebbe. Davide, tu invece, qual è la tua idea? Non c'è Davide, abbiamo parlato mezz'ora da soli, non c'è. Vedete un attimo, mentre aspettiamo Davide, allora chiedo, approfitto perché siamo proprio in chiusura, chiedo al volo, c'è Davide, c'è? Ci sei?
3: Sì, ci sono, ecco.
0: Vai.
3: Sono d'accordo con la disamina che hanno fatto entrambi, sono mancati i giocatori più importanti, e la partita col Verona è stata quella che ha fatto sì che purtroppo non vinci quella partita in casa col Verona e ti preclude la corsa alla Champions. La partita con la Fiorentina è vittima di quel pareggio là, perché non riesci più a essere tranquillo, sereno, e non ti riescono manco più le cose più semplici possibili, no? Vedi il Contesa davanti alla porta che non fa gol, e magari 2-3 settimane prima quella palla la faceva tranquillamente, e di conseguenza poi subentra, certo, anche a livello, certo, psicologico, la pesantezza, perché hai una maglia importante che non usa, e se non c'entri un obiettivo così importante e anche fondamentale oggi, diventa tutto più difficile.
0: Infatti molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo, si è fidato troppo di alcuni giocatori che mentalmente hanno grossi limiti di personalità, parlando di Juve è tutto giusto, senza personalità, i giocatori, dirigenze inadeguate, eccetera.
2: No, però bisogna, adesso voglio dire, essere...
0: Vabbè, va sugli arbitri,
2: no,
0: io sinceramente.
2: Essere oggettivi, sono quei calciatori forti che poi hanno permesso questo bel tragitto insieme a Luciano Spalletti, poi nel momento, diciamo, clou... sono venuti a mancare, ma non è che gli si può fare una colpa, però è un dato oggettivo, certo, cioè, certo, se i giocatori più forti, come ha detto giustamente Davide, anche sottolineato Righi, non ti fanno, non sono in giornata, tu non ci vai, sì, tu, sì, non vinci, tu non arrivi quarto e tu non vai in Champions League, perché c'è poco da fare. Ma
0: no, chiarissimo.
2: Il calcio, e sono d'accordo con te, non è una materia semplice, ma su questo siamo tutti d'accordo.
0: Beh,
2: cioè, nel senso che
0: i giocatori importanti,
2: no, appunto, se 4-5, sì, che ti devono, calano,
0: esatto,
2: tu te ritrovi però veramente.
0: C'è anche un audio velocissimo, prendiamolo se ci riusciamo, vai. 331 82 0013.
4: Giuseppe, io, certo, invece sulla Juve penso che Spalletti abbia fatto un po' come è successo con l'Italia,
0: sì,
4: una buona partenza e poi dopo è finito per è finito un po' nei suoi tatticismi schizofrenici, e anche i giocatori singoli più talentuosi ne stanno risentendo.
0: Vediamo. Ricky, proprio al volo, Sarri adesso è un po' in una sorta di ballottaggio tra Atalanta e Napoli. Noi abbiamo fatto una grafica mettendo un po' alcuni aspetti, no, delle due squadre, sia il contratto, sia i giocatori, da una

0: parte la Conference, dall'altra la Champions, da una parte c'è Giuntoli, dall'altra c'è ADL. Quale sarebbe la scelta migliore per lui?
1: Allora, intanto io proprio con voi parlavo forse 2 settimane fa, non avrei mai creduto all'ipotesi Sarri-Napoli e invece oggi sul piatto, quindi aveva ragione proprio Enzo Palladini che lo disse
0: sì.
1: A questi microfoni. Da spettatore è troppo suggestivo quel ritorno a Napoli, è proprio cinematografico.
0: Pensi che potrebbe ripetere un Napoli di quel tipo?
1: Dipende molto dall'estate, che anche per il Napoli non sarà semplice, perché ha il costo del lavoro allargato da rispettare, da ritoccare. Io penso che andrà via Lukaku, se arriva Sarri va via Conte, che è un altro stipendio pesante, resta da capire cosa fa De Bruyne. Quindi non sono proprio passaggi semplici. Però se viene confermato ad esempio Lobotka, Sarri torna a giocare con un regista puro dopo anni, quindi potrebbe essere interessante.
0: Tra l'altro ha fatto anche sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukman e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli. Vado da Di Michele.
2: Per la felicità di De Laurenti.
0: Certo, diventa aziendalista pure lui. Dai.
3: È un grande ritorno, no? Visto che poi quando è andato via e al Napoli ancora lo rimpiangono in alcune circostanze per vedere partite magari in spettacolo, perché parliamo sempre di un allenatore che ha sempre fatto giocare le squadre in maniera perfetta. Come ha detto ci saranno dei giocatori che non sono adatti, per me De Bruyne non è adatto per il gioco di Sarri. Però a Alisson Santos, a Neres, a Lang, a due giocatori importanti, e Lobotka, che come ha detto che erano anni che non aveva un play vero, lo ritrova, e penso che il Napoli con Sarri si possa veramente stradivertire se rimangono questi protagonisti.
0: Va bene, vediamo poi tutto in andivenire. Intanto ci gustiamo l'ultima giornata. Davide, noi ti ringraziamo come sempre.
2: Ciao,
0: buon proseguimento.
3: Grazie
0: a Davide Michele.
3: Ciao a tutti.
0: Righi, nel salutarti, dove stai questo fine settimana?
1: A vedere come si salutano Antonio Conte e il Napoli.
0: Benissimo.
2: Sarai sulla notizia.
1: Esatto.
2: Grande Righi.
0: Un abbraccio, Righi.
2: Ciao.
0: Buon lavoro.
1: A voi, ragazzi.
0: Grazie a Righi Buscaglia di DAZN, telecronista DAZN. Break, torniamo tra poco.

0: Bene Stefano, siamo sempre in diretta nel pomeriggio di
1: Maracanã.
0: Ciao Marco,
1: ciao a tutti.
0: Senti, vedi, la notizia che prima avevo dato è stata anche riportata da tutto mercato web, relativa alla Juventus e di questa visita a sorpresa di Alessandro Del Piero. Sono su tutto mercato web al J Medical, visita speciale nel corso della giornata odierna, come ha raccolto appunto Camillo Di Michelis di tutto mercato web. L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero ha fatto visita al centro medico della Juventus, acclamato dai tifosi presenti che lo hanno immediatamente riconosciuto. Prima si parlava, anzi mi sembra proprio Franco Ordine ha detto che sarebbe molto contento di avere un ruolo all'interno della Juventus.
1: Lui è molto bravo, mi piace molto. Secondo me è già pronto, sarebbe già pronto
0: sì, per un ruolo all'interno del club.
1: È molto completo, C'è un'eccezione bellissima di un ex calciatore, cioè quando lo sento parlare, anche come si muove, mi piace lo stile. Non immagino, ecco, un Del Piero campione che è stato la leggenda del calcio e che è stato un simbolo della nazionale, della Juventus. Cioè, quando lo sento parlare, che cosa fa nella vita? Imprenditore oppure amministratore delegato di qualche azienda importante? Non tutti sono così, E io credo che lui sia all'altezza del compito. Però, siccome c'ha una personalità mica da poco, non lo so in che ruolo c'è, ecco, per come mi chiedevo. Si faceva riferimento agli ingressi eventuali, potenziali, ritorni eccetera eccetera, ma Del Piero se va là mica va a fare il portabandiera, insomma, con tutto il rispetto, no?
0: Ci mancherebbe.
1: Quindi, dubito sul fatto che lui possa rientrare, ecco, in quale veste, in quale ruolo, un ruolo decisivo, importante, che possa gratificare lui, quindi personalmente, per poi mettere
0: dare una mano anche
1: al collettivo, certo, alla squadra,
0: assolutamente. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Buon pomeriggio.
0: Te la faccio al volo, anche proprio a te, anche a te la domanda. Proprio in 30 secondi, sarebbe pronto per un ruolo dirigenziale Del Piero all'interno della Juve? Lo vedi pronto?
2: È una delle figure del calcio da giocatore, poi diciamo quando da opinionista, come l'abbiamo visto, che mi ha sempre confermato che lui secondo me ha tutte le qualità per essere un simbolo e un dirigente simbolo della Juventus. Ha qualità, ha stile, ha capacità, ha una grande qualità nella comunicazione
0: dialettica, è vero.
2: Io penso e concludo che forse questa ipotesi di cui si sta parlando adesso andava presa in considerazione anche prima.
1: Sai che mi ricorda lui un po' Boniperti, cioè che da ex calciatore, sì, un presidente tecnico che però poi ha questa visione di insieme, anche un'attenzione.
0: Bello accostamento. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione Lazio, di una Lazio straordinaria. Ciao Guido, ben trovato.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Ciao a tutti.
0: La posso fare anche a te velocemente la domanda su Del Piero? In eventuale ruolo? Che ne pensi?
3: Assolutamente. Ha tutte le caratteristiche per fare il Boniperti della situazione. Lui ha non ha niente a che vedere con certi mercenari che si sono seguiti dopo. Lui è l'immagine della Juventus, della nazionale ovviamente, ma della Juventus, quindi lui avrebbe assolutamente tutte le caratteristiche migliori per poter essere sfruttato come uomo immagine dirigente della Juve.
0: Bene, grazie Guido. Do anche il buon pomeriggio a Daniele Tosatti. Ciao Daniele, ben trovato. Ben trovato anche a te.
4: Buon pomeriggio.
0: Te lo chiedo anche a te, veloce flash su Del Piero prima di andare su un altro tema, perché abbiamo riportato questa visita
4: al Gemelli. Un personaggio con una caratura importante, avrebbe tutte le qualità per farlo, però ricordiamoci che sono presenze molto ingombranti all'interno di un club, perché sono delle pietre miliari, e bisogna vedere se poi a chi lo mette va bene. Ecco.
0: Io dico sempre poi che devono avere un ruolo con delle capacità da esprimere, perché poi non basta essere soltanto portare lì e fare la bandiera o fare l'immagine, insomma. No.
4: Il problema è più a monte, credo. Può andare bene un personaggio così carismatico e così importante all'interno della storia della Juve.
0: Va bene, vedremo. Sentite, io vi voglio fare questa domanda perché insomma siamo di fronte ad una situazione molto particolare e delicata da molto tempo. Io voglio chiedere a tutti voi, visto che Sarri sta andando verso direzione Bergamo o Napoli, quindi molto probabilmente quindi lascerà la Lazio. C'è una situazione molto delicata in casa Lazio. Io voglio soltanto chiedere come deve ripartire, come si può ripartire, perché noi dobbiamo pensare pure questo, no? Cioè, come può ripartire la Lazio? Quale, che strada deve prendere, Stefano? Tu mi sorridi, ma
1: no,
0: basta,
1: ma sorrido poi, perché mi ricordo i trascorsi. Insomma, sapete che non è che ne sono dall'altra parte, però ho conosciuto un personaggio meraviglioso, no? Che è stato Giorgio Chinaglia, no? Che avrebbe detto cui tifosi.
0: Cui tifosi. Ma i tifosi ci sono.
1: Ho capito, ma parte tutto da lì. Avrebbe risposto così, Giorgio, e poi avrebbe messo un punto, perché noi ci dimentichiamo che senza il sostegno visibile, partecipazione, condivisione, ma dov'hai? Cioè, ma dove puoi immaginare di andare a parare?
0: Ma non lo so, se questa cosa viene percepita.
1: Abbiamo Guido, Gianni, Daniele. Ma dove vai senza pubblico, senza tifoso allo stadio? Dai, è una partita, una battaglia persa. Non puoi comprare. Allora, a me sembra di capire, poi voi ne sapete meglio, perché siete nella materia, siete più specializzati, più informati di me. Secondo me, adesso lancio una provocazione, anche se dovesse comprare, che ne so, Bernardo Silva o...
0: Dici, non verrebbero uguale?
1: Non verrebbero uguale.
0: Questa è una bella osservazione.
1: Io
0: e allora
1: cosa,
0: si fa, Guido, come si può ripartire? Guido, c'è...
3: La domanda di riserva?
0: Non lo so, non ce n'ho.
3: Non so, nessuno può avere una risposta, perché la situazione si è incancrenita ad un punto tale che è impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. Ha detto bene Gianni, cioè, certo, i tifosi, siamo tutti quanti tifosi, io sono un tifoso, facevo il dirigente, ma in realtà ero un dirigente tifoso, non sono sempre stato, sono rimasto attaccato a questi colori proprio perché per me la Lazio rappresenta tuttora una parte importante della mia vita. Quindi avere a che fare con una persona che non sa che cos'è la lazialità e che ha distrutto gradualmente tutto quello che vuol dire lazialità, per arrivare a un risultato come quello di non avere il pubblico allo stadio, non c'è una risposta, non è possibile.
0: Cioè, tu non vedi una ripartenza, Guido? Non vedi...
3: No, assolutamente no, e sono anche molto preoccupato, perché non è soltanto il problema dell'uscita di Sarri, ma è il problema della perdita di tutta una serie di giocatori.
0: Sì,
3: noi
0: stiamo
3: senza centrali, perché i centrali sono già fuori, uno perché è in scadenza di contratto, l'altro perché era già scaduto e se ne stava andando. Cioè, non poi abbiamo in difesa tutto, dal portiere in poi. Lo stesso Provedelle, adesso leggevo che sì, l'Inter vorrebbe prendere il secondo portiere, ed è giusto, perché se Lazio decide di buttare su un giovane e pensa che Motta sia il buffone del domani, però quello non è, giustamente non è che rimane a fare il secondo Provedelle, no? Quindi Rovella è un nazionale, rimarrà la Lazio, non lo so. Quali sono gli altri giocatori? Cioè, non vedo qual è l'ossatura da cui si possa ripartire. Questo mi preoccupa molto.
0: Quindi preoccupazione di Guido.
3: La Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B e aveva una squadra più forte, una rosa di giocatori che era più forte, secondo me, di quella della Lazio. Eppure ha rischiato di andare in Serie B.
0: Davvero.
3: Quindi se tu non sai gestire, si possono creare determinate situazioni, rischi parecchi.
0: No, assolutamente. Gianni Bezzi, come si può ripartire? Se si può ripartire, non c'è una... Non so, lascio a te una risposta.
2: Guarda, io penso una cosa. Intanto saluto con affetto Guido Paglia.
3: Ciao. Questo vale per me. Noi della lazialità sappiamo tutto, altri no. Ma altri noi della lazialità possiamo fare lezioni.
2: Allora, io qualche mese fa, in un'altra emittente, per precisione radiofonica, a un certo punto, quando si parlava sempre, però dobbiamo un attimo fare un approfondimento da questo punto di vista, non si può dire che cosa accadrà in due parole, qui bisogna un attimo capire qual è la situazione. Io dissi che era stancante nelle radio private ascoltare tutti i giorni questo tran contro il presidente Claudio Lotito. Allora dissi, probabilmente c'è bisogno di cambiare strategia. Allora mi dissero qual è, io non lo dissi, ma quello che pensavo era l'unica risposta potesse essere quella di non andare più allo stadio. L'ho pensato. Però oggi dico che questa cosa non ha sortito nulla. Anzi, secondo me c'è stato anche un errore, perché quando allo stadio va bene la finale con l'Inter, ma andare allo stadio a Lazio-Milan e non andare nella partita quella con l'Atalanta di Coppa Italia e non andare al derby, io francamente è una cosa che non ho affatto capito. Però quello che ho capito e che mi sembra di poter dire con un'assoluta certezza, che la Lazio sta diventando la terza squadra della Regione Lazio dopo Roma e Frosinone. Poi ci sarà la Lazio, questo sta diventando. Perché? Perché se qui c'è qualcuno che si illude che tutto quello che sta accadendo, oggi ho letto una lettera del cantante Tommaso
0: Paradiso,
2: Corriere dello Sport, esatto, sì. poi
0: l'editoriale di Zazzarone, sì.
2: Di Zazzarone, cioè. Però qui c'è una cosa che forse non avete, cioè la gente non ha capito. Forse sì, è vero che la Lazio rischia la desertificazione, ma Claudio Lotito è un uomo che ha bisogno di potere. I suoi guadagni sono tutti collegati alle sue aziende che in qualche modo lavorano con la Lazio.
0: Quindi?
2: E quant'altro. Quindi secondo me lui dello stadio vuoto, di tutto,
0: non gli interessa nulla.
2: Della Repubblica, non gli interessa. E questa situazione secondo me porterà al baratro, poi non so se il baratro significa Serie B il prossimo anno, intanto la vedo dopo Roma e Frosinone, la Lazio la prossima stagione. E poi non vedo via d'uscita, perché non vi aspettate mai che questo presidente possa cambiare idea, non la cambierà mai.
0: Ok, Daniele Tosatti.
2: Anzi, a noi piacciono le sfide.
0: Bella sfida. Daniele Tosatti.
5: Io credo che l'argomento vada diviso in due aspetti. Uno l'aspetto societario, e credo che si può ripartire solamente tramite una pianificazione tecnico-sportiva accurata, importante, e insomma per recuperare a una stagione mozzata. Perché
6: che vuol dire tecnico-sportiva? Perdonami Daniele, che vuol dire tecnico-sportiva?
5: La scelta del tecnico, un programma di mercato,
6: pensi,
5: un programma di sviluppo.
6: Ma tu pensi che senza introiti, perché tu non hai gli introiti dell'Europa, tu pensi che di essere competitivo sul mercato nel trovare un allenatore che venga a allenare la Lazio?
5: Questo è, che facciamo? Non andiamo in campo allora? Se
6: no,
5: seguiamo questo principio.
6: Tu stai dicendo una cosa tecnico-sportiva, io ti sto dicendo, cioè qui dimmi chi puoi pensare.
2: Certo,
6: che
2: introiti Guido dell'Europa e dello stadio, perché non ci saranno più abbonamenti, non ci sarà più gente che andrà a vedere le partite.
6: Infatti c'è il rischio di portare i libri in tribunale, perché poi se non c'hai gli introiti da una parte, non c'hai gli abbonamenti, come pensi di andare avanti anche semplicemente la società, i dipendenti della società, i giocatori, pagare gli stipendi di quelli che sono rimasti? Dai.
0: Daniele,
5: io non vedo questa
6: risoluzione
5: estremizzandola così, però comunque sicuramente non si può ripetere a livello sportivo la stagione di quest'anno, e quindi qualche soluzione va trovata. Ci sono degli extra introiti che sono entrati per i vecchi diritti televisivi, c'è la sponsorizzazione nuova, qualche introito è entrato dalla Coppa Italia, altri soldi entreranno dalla Supercoppa Italiana, e sicuramente poi dal mercato anche con il taglio dei costi e dal mercato entreranno altre.
2: Sì, ma la situazione comunque...
0: aspetta un attimo Gianni, fallo Gianni per cortesia, Gianni ti chiedo una cortesia,
2: stadio vuoto. Su, ragazzi,
0: no, però Gianni aspetta, fai finire Daniele, sì. Poi ti lascio la parola, sennò,
2: no vabbè, ma io dico lo stadio vuoto, ma
0: sì lo stadio vuoto, siamo d'accordo, è una tristezza clamorosa proprio che non c'ha. Io vi leggo un messaggio che a me mi fa molta tristezza, ve lo dico, perché insomma la storia della Lazio la conosco molto bene anche io. Leggere un ascoltatore: l'anno prossimo sono disposto ad accettare la Serie B della Lazio Se questo portasse all'addio di Lotito, io questa la trovo una cosa veramente, da tifoso, augurarsi di andare in Serie B per togliere un presidente, la trovo una cosa veramente...
2: Ma questo perché ti conferma appunto...
0: No, ma un tifoso non può ragionare così. No, mi dispiace, ma un tifoso non può ragionare così, Gianni.
2: Ma no, ma perdonami, non è questo che non
0: perdonami,
2: può
0: non può ragionare così un tifoso.
2: Ragiona così.
0: No, Marco, ragiona così perché non sa la storia della Lazio, permettimi di dire,
2: ma
0: questo.
2: Dai, no, perché non c'è più l'anima. Non è che non c'è la storia, non ha più l'anima il tifoso. Non ha più l'anima, non sente più l'anima.
0: E invece non c'hai l'anima e auguri di retrocedere in Serie B. Non c'hai anime e auguri alla tua squadra di retrocedere in Serie B.
2: Vabbè,
0: per carità, punti di vista. Daniele, scusami, finisci, poi c'era Guido che voleva forse replicare, vai. Daniele.
6: No, volevo semplicemente dire che,
0: vai.
6: Che non è un problema, sono battute che si fanno, devo sentire anche io queste battute, ci sta, ma non pensate che siano sincere, capito? Nella disperazione arrivi a dire fesserie come questa, poi non ci credi e non te lo auguri veramente.
0: Esatto. No, questo sono d'accordissimo. Daniele, finisci il tuo pensiero. Stavi dicendo una ristrutturazione?
5: Il discorso della ristrutturazione tecnico-societaria, e dall'altra anche i tifosi devono capire cosa fare, perché come è stato un atto d'amore, come l'ha definito Sarri, quello della protesta, io credo che si debba fare ribaltare l'atto d'amore e riempire nuovamente lo stadio per stare vicino alla squadra e alla maglia, perché è quello che conta per i tifosi. E questo ce ne siamo
6: accorti Daniele,
5: nella partita con Milan e nella partita con l'Inter,
6: insultare.
5: Perché c'è grande voglia di tornare allo stadio, di stare insieme, quindi secondo me ci sarà un cambio nella decisione del
0: tifoso organizzato. Io non lo so.
6: Scordatelo, vedrai.
0: Io sono...
2: Siete fuori strada se pensate questo.
0: Sì, pure io la penso come voi.
2: Ormai
0: secondo
2: il braccio di ferro è totale. Il braccio di ferro è totale.
6: Assolutamente
2: con l'unica differenza è che a questo presidente non interessa niente. Anzi, lui più c'è una sfida in atto nei suoi confronti, più lui ci si accomoda.
0: Stefano, questo è il quadro.
1: No, ma io non sono d'accordo, non è un braccio di ferro, neanche una sfida, perché le sfide le giochi contro l'avversario e un braccio di ferro lo fai se tu porgi l'altro braccio.
2: Qui
1: non c'è niente. No, ma non c'è niente.
0: Sì.
1: Cioè i tifosi non c'è. Tu il braccio di ferro si fa quando si cerca di vincere uno sull'altro. Una sfida in uno sport si fa quando uno vuole prevalere sull'altro. Qui non c'è l'avversario, cioè non c'è il tifoso, non c'è niente. C'è solo una parte che cerca di fare un braccio di ferro che non esiste.
2: Ma
1: non c'è, perché non c'è lo stadio e tu non puoi fare calcio a certi livelli se non c'è lo stadio
2: vuoto. Non
1: lo puoi fare, Gianni, tu non puoi fare calcio ad alti livelli senza i tifosi allo stadio. Punto. Non è una sfida.
2: Siamo d'accordo.
1: Non è un braccio di ferro. Il braccio di ferro c'è quando c'è una contestazione, quando c'è una presenza. Qui non c'è sta niente.
2: Guarda che il paradosso è vedere in un derby una curva vuota.
1: Appunto.
2: Non l'hai vista al mondo.
1: Ma è irrimediabile. Per me è una cosa irrimediabile. Perché, scusami, io faccio questa domanda. Ma lo stadio vuoto, Marco, perdonami. Allora, 60.000 decidono, 40.000, 45, 50.000, vanno in 8.000. Adesso facciamo così. Stadio deserto. Ma ci saranno altri 58.000 laziali? Non lo riempie nessuno sto stadio. Quindi mi sembra che la maggioranza si sia espressa.
0: Certo.
1: Cioè ci siamo su questo, cioè non è che dici quelli non vengono allo stadio per... No, tutto un popolo non viene allo stadio perché ha votato, loro diciamo così dissenso hanno votato nei confronti di questa proprietà. Quindi non è un discorso da riempire sto stadio, non si riempirà mai sto stadio secondo me, ecco perché il braccio di ferro è inesistente e non esiste una sfida. La sfida esiste quando c'è una contestazione, quando c'è qualcosa, qui c'è niente. Perché non c'è sponda da una parte, la proprietà, quindi parla da sola, è un boomerang.
2: Guarda, la sfida sai qual è? È che la gente laziale dice a questa proprietà: io ti sfido in questo modo, non metto più piede allo stadio, tu non incassi più un euro e vediamo quello che succede, se può rimanere sempre lì, questa è la sfida.
0: Però il vediamo quello che succede, perdonami Guido,
1: ma la squadra voglio... non gioca, però come fa a giocare a calcio?
0: Guardare quello che succede significa come dire guardate che
1: è un autolesionismo,
0: una cosa che sta morendo, cioè tu guardi un qualcosa che è tuo, che ti fa battere il cuore, la vede morire, cioè capito? Cioè,
1: sì, però qui è
0: io per me è una sofferenza,
1: però, scusami,
0: ragazzi,
1: però,
0: cioè una roba...
1: però devi prendere atto di questa situazione.
0: No, io,
1: cioè che tu pensiamo è allucinante e inconcepibile, ma è però oggettivo, è un dato realistico, cioè non è fantasia. Questo stadio sarà sempre vuoto.
0: Sì,
1: e
0: ma
1: tu
0: okay.
1: Cioè non è che giochi in promozione, sai? E giochi allora, ad altri livelli senza tifosi allo stadio. Non si può fare.
0: Guido.
1: Non si può fare alla lunga, non si può fare.
0: Cioè,
1: qui abbiamo Paglia che è stato un dirigente. Si può fare o non si può fare?
2: No.
1: Non si può fare calcio a quei livelli senza tifosi. Siccome abbiamo sempre detto che i tifosi incontrano, contano, non contano, contano e come? Contano e come?
0: Certo che contano.
1: No, stadio vuoto. Guido, è stata fatta una dimostrazione incredibile, come dite, guarda, dall'oggi al domani, guarda, giochi te senza tifosi, guarda che è una cosa. Ma io credo che in tutto il mondo non si sia mai verificata una cosa del genere. A voi, a vostra memoria?
0: No, non mi ricordo.
1: Ma io non mi ricordo una cosa
2: del genere. Detto che non ci guarda tutto il mondo perché dice ma com'è possibile?
0: Guido, ma tu pensi che lui possa fare un passo indietro? Non lo so, oppure...
6: Io sono sicuro che non ci saranno i passi indietro della tifoseria, questo lo escludo.
0: Mm-hmm.
6: Quindi l'unica possibilità è che alla fine si convinca lui di trovare una soluzione, di fare lui un passo indietro, una soluzione ponte, si mette un attimo da parte, mette un presidente pro tempore, cioè non qualcosa di diverso, se vuole andare a cercare di far fare, rifare gli abbonamenti, che non saranno di 30.000, saranno di meno, ma insomma se ne vuole fare almeno la metà deve pagare un prezzo, il prezzo lo deve pagare lui. Non lo pagheranno i tifosi l'hanno già pagato e hanno dimostrato di poterlo pagare, di saperlo pagare.
0: No,
1: ma la cosa sorprendente, cioè, da un punto di vista proprio di chi è osservatore così neutro, è che questo stadio non si riempie, cioè non è che è una protesta dei 50.000, dei 30.000 abbonati, non ce ne sono altri 60, cioè
2: no,
1: i tifosi della Lazio saranno più di 50.000 tutto
2: questa,
1: il Lazio,
2: perché questa è stata una scusami, la storia sorprendente non è questa.
1: E qual è?
2: Io vi pregherei di ragionare su un altro aspetto che non è più sorprendente, cioè la Lazio, voglio dire, dalla Lazio è andato via Simone Inzaghi, è andato via poi Sarri, e poi è andato via Tudor,
0: quindi...
2: poi è tornato Sarri, arriva via Sarri, è andato via Tare.
0: Okay, quindi...
2: Come mai nella Lazio tutti i Vargioli, tutti sono andati via? Perché questo? Perché c'è un problema a livello di proprietà dove finché tu sei in qualche modo sempre in linea con questa proprietà va bene. Tant'è che oggi si dice che forse la Lazio potrebbe puntare come allenatore un allenatore che diciamo non gli è sman, cioè tipo Pisacane, passi da Sarri a Pisacane, con tutto il rispetto per l'allenatore che ha salvato il Cagliari. Però questa è la verità. Allora ci sarà un motivo per cui la Lazio oggi è soltanto formata da un presidente e da un direttore sportivo, non c'è nient'altro, e le società di calcio importanti non possono essere soltanto rappresentate.
0: Oddio,
2: da due
0: qui potremmo allargare il discorso dalle altre parti che non mi sembra che
1: però
0: ci
1: sono
0: siano...
1: d'accordo con Marco quando dice che voglio dire, Lazio, indipendentemente dal caso della Lazio in generale, un tifoso di una squadra non può essere tifoso contro la propria squadra. Ragazzi, qui non... Cioè,
0: ma,
1: mo non lo
0: Daniele,
1: so, ti può stare pure antipatico un presidente, però mi sembra che
0: Daniele,
1: si stia un po' esagerando, non lo so.
0: Per esempio, un altro messaggio, non è più la nostra squadra, è la Claudio Lotito.
1: Vabbè.
0: Daniele. A Daniele c'è...
7: Abbiamo... di Pandora. La Lazio è la Lazio. L'Aquila è la maglia... bianco celeste, bisogna tifare quella e chiunque la indossa. Qui, come diciamo prima, c'è un asprissimo muro contro muro che mai abbiamo visto penso, nella storia del calcio, e io credo che l'unica soluzione sia tendersi una mano da entrambi le parti. Sono d'accordo con Guido,
0: la vedo dura, ragazzi,
7: insomma, che il presidente debba fare qualcosa.
1: Comunque qui c'è chi ha un'età, Daniele, voglio dire, qui siamo in cinque più o meno, insomma abbiamo età diverse. Io non ricordo a memoria un derby con la curva vuota dall'altra. Non me lo cioè, te lo ricordi tu, Marco?
0: No, ma è una cosa, ma non che... è che te ricordi, non c'è mai stato.
1: Quindi come fai a sottovalutare un fatto del genere? Cioè, di una cosa che
0: capito,
1: è una depressione totale. Sì, non è... sì, ha detto bene Gianni, non si risolve pure. Non... Secondo me non si può. Come fai?
2: Non ti ricordi qualche settimana fa, quando era cominciata questa vicenda, che io dissi: speriamo che si possa aprire un tavolo, un confronto.
1: Sì,
2: fra...
1: Ma è lodevole la tua, ma non mi sembra che ci sia questa sensibilità da parte di nessuno, Gianni. Non
8: c'è il tavolo si dice che il tavolo io si dà in testa a chi arriva a nome di Lotito, ma per carità, ma non vi rendete conto di a che punto siamo arrivati, il tavolo, ma non c'è nessuna possibilità.
0: L'unica possibilità, Guido, è che lui si tolga, appunto, che si tolga come presidente. Ma
1: però scusami, io non voglio lanciare, ma è possibile che quest'uomo, cioè, ha fatto tutte cose, diciamo, negative in 20 anni? Come mai adesso, voglio dire, questo consenso globale quasi totale, questo dissenso?
2: Non ha fatto tutte le cose negative, Stefano.
1: No, ma ha fatto 20 anni, ma che deve fare questo
2: adesso,
1: qua?
2: Però adesso il mondo del calcio è troppo cambiato per le sue tasche, per le sue possibilità, capisci?
1: Ma è un lusso che il tifoso della Lazio si può permettere in questo momento, di disertare lo stadio, di abbandonare la propria squadra, di contestare un presidente? Cioè, non lo so, se lo può permettere? Se lo può permettere?
2: Forse no, però allora, è una scelta che è stata fatta, così come io dico che oggi il presidente, la proprietà appartiene a Claudio Lotito, e quindi se lui vuole andare avanti per la sua strada, lui lo può fare, perché il padrone è lui.
0: Guido, siamo in chiusura.
8: Allora, se fossimo indietro di 30-40 anni fa, probabilmente lui potrebbe vincere, perché la gente avrebbe bisogno assolutamente fisico di vedere la Lazio, e alla fine cederebbero i tifosi. Ma oggi, come accade a me, io guardo la Lazio in TV perché non so farne a meno, perché sono Lazio dipendente, come me tantissimi altri, ma così possiamo andare avanti tranquillamente, la vediamo la squadra, continuiamo a starle vicino, non c'è bisogno di essere presenti allo stadio per far sentire che alla Lazio esistiamo, lo sanno, quindi da questo punto di vista lui deve fare una mossa, che non è il passo indietro, perché è sempre brutto dire lui deve fare il passo di lato. Trovi un presidente pro tempore, trovi un qualcuno che possa gestire una fase transitoria in maniera tale che di fare decantare la situazione, ma è lui comunque, perché grazie a Dio ancora siamo in un paese dove il diritto alla proprietà è sacro e inviolabile, quindi nessuno può pretendere di imporgli
2: la società.
8: Certo. Lo deve capire che comunque è un bene che si sta deteriorando, e siccome un imprenditore dovrebbe pensare che un asset che si sta deteriorando perde valore, quindi è un danno anche per lui, quindi è lui che deve trovare una soluzione.
0: Certo.
8: Ripeto, non sto dicendo il passo indietro, il passo di lato. Trovi uno zoff della situazione, adesso per dire...
0: Sì, sì. Una figura, Guido.
8: Fregnotti prese zoff in un momento particolare, quindi si può trovare tranquillamente una figura di questo genere che gestisca una fase transitoria, che sia in grado di trattare con la tifoseria, cioè deve essere anche una persona in cui i tifosi si possono riconoscere, e quindi trovare così una possibilità, levandosi dalla testa, di riuscire ad azzerare la situazione. Questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa.
2: Marco, basta pure di sentire parlare ancora la politica, l'ha messo la politica, lo deve togliere. Io in queste settimane ho sentito anche da miei colleghi delle stupidaggini che non finiscono mai. Cioè, lui sta in un partito dove avete visto che qualcuno è pure saltato, lui sta sempre al suo posto. Vi posso anche dire che io conosco quell'ambiente persone vicine a Lotito, e mi dicono che lui è molto apprezzato perché è un grande lavoratore, è uno che porta voti, capito?
0: Va bene,
2: quindi
0: va bene.
2: Tutte le stupidaggini che la politica lo toglie.
0: No, ma su questo non ci sono nemmeno entrato, Guido. Gianni, mi devo fermare. Gianni, tu rimani, voglio salutare Guido Paglia e ringraziarlo per l'intervento.
2: Un abbraccio, Guido.
0: Grazie, ciao a tutti. Grazie, Guido. Grazie anche a Daniele Tosatti.
1: Daniele,
0: a presto. Un abbraccio anche a te. Ci fermiamo, torniamo subito, ci prendiamo una pausa.

0: Beh, siamo tornati, tante discussioni, approfondimenti, poi vediamo che succede, il tempo ci dirà chi fa le scelte giuste, caro mio Stefano.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Ti riporto anche questa di Conte, da tutto Mercato Web, retroscena Conte, alla base della separazione anche alcuni attriti con lo staff medico. Vedi, stanno emergendo alcune cose, quindi qualche malumore dovuto alla gestione degli infortunati, contestando soprattutto i tempi di recupero di alcuni calciatori e mostrando scarsa fiducia verso l'area sanitaria del club, una situazione che con il passare delle settimane avrebbe contribuito ad alimentare incomprensioni interne e un clima sempre più teso, scrive appunto tutto Mercato Web, sempre più teso all'interno dello spogliatoio. Si parla di Sarri qui, scenario da cambiare con l'arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ritroverebbe infatti diverse figure già conosciute nella precedente esperienza a Castel Volturno. Questo potrebbe facilitarlo. Ricordiamo che l'Atalanta ha dato 48 ore a Sarri. Dacci una risposta. Capito? Da dare una risposta.
1: Una risposta entro 48 ore, mi sembra.
0: Posso chiederti però una cosa? Prima noi abbiamo parlato
1: un ultimatum.
0: Prima abbiamo messo a confronto, perché adesso lo chiediamo.
1: Non lo capisco anche... però perché 48 ore, c'ha fretta.
0: No, perché loro dicono, siccome Palladino via, loro dicono noi non possiamo attendere perché dobbiamo comunque scegliere un altro allenatore.
1: E allora, il primo sei tu.
0: Siccome Giuntoli sta facendo insieme a Pompilio una pressione fortissima per prendere Sarri, per convincere Sarri, però è chiaro che gli hanno dato un tempo, perché dico, non è che ci puoi tenere appesi per altri giorni, perché noi dobbiamo comunque iniziare un progetto, costruire, quindi serve l'allenatore, cioè tutto parte da allenatore, non è che compri prima i giocatori e poi l'allenatore, perché c'è qualcuno che fa pure così, però credo che sia è giusto dargli un tempo, no? Cioè, dammi in 48 ore, dimmi sì o no. Io però ti voglio chiedere una cosa, poi andiamo subito a presentare gli ospiti. L'Atalanta dal punto di vista tattico è un progetto vicino a Sarri? Cioè può l'Atalanta tornare al livello di Gasperini?
1: L'Atalanta può giocare vari sistemi di gioco, ha giocatori straordinari, l'Atalanta secondo me vale un terzo o quarto posto, insomma è una squadra molto forte e quest'anno per un motivo e per un altro, ma non è riuscita a rendere per quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Detto questo, secondo me Sarri troverebbe una famiglia Percassi che è solida sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto tecnico, e un ambiente straordinario, una squadra che va da sola, c'è da fare certamente magari qualche rivolgimento, rimodificare, riaggiornare un po' questa squadra, che però nel suo insieme mi sembra una squadra molto competitiva. Allenabile. Divertente, gratificante per uno come Sarri, che troverebbe un ambiente a sua misura, insomma, a misura d'uomo, nel senso a misura di Sarri.
0: Non è troppo nord.
1: Napoli tornerebbe a Napoli, per carità, la conosce Menatito, sono rito, tutti qua, ti vogliamo bene.
0: Però si aspettano tutti quel Sarri però che hanno visto.
1: Capito, c'è il Sarri, c'è l'altra faccia tua l'altra, che hai fatto vedere la grande bellezza.
0: L'hanno già conosciuto e stanno conosciuto bene. Gianni Bezzi di nuovo, ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Arturo di Napoli, ciao Arturo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Che bello risentirti, un po' di giorni che non ti sento e mi fa piacere, insomma, ci fa piacere, perché insomma.
2: Sento bene, si parlava di Sarri al Napoli, quindi Arturo di Napoli ci sta proprio bene.
0: Arturo. C'è anche Mister Mussa che saluto
1: ciao,
0: anche a lui con grande piacere. Ciao Giovanni, ben trovato.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao, buongiorno, ciao.
0: Mi dite la vostra di questa scelta di Sarri, perché prima stavamo discutendo con Stefano anche dal punto di vista tattico, c'è dall'altra parte non so una squadra, io l'ho definita più pronta al Napoli nel senso di alti livelli, di una squadra che secondo me è forte e può lottare per lo scudetto pure il prossimo anno. Addirittura ho letto che Sarri gradirebbe anche alcuni giocatori che sono stati un po' messi da parte, i Marianucci, i Lang, i Rafa Marin, Beukeman, Gilmour, quindi li gradirebbe questi calciatori, quindi non andrebbe a fare uno stravolgimento di mercato sotto questo aspetto, no? Mussa, che ne pensi, mister? più Atalanta, diciamo più che... Napoli.
4: È una scelta complicata e certo se diciamo Sarri deve fare una scelta proprio di vita, in sostanza a Napoli entri in un ambiente che già conosci, devi risistemare delle cose e per assurdo hai tra virgolette meno lavoro da fare perché sei già stato lì, hai già delle conoscenze, hai già delle competenze, ritrovi cose già fatte, quindi a livello di stimolo leggermente più basso rispetto a un'avventura completamente nuova con una politica, una filosofia completamente diversa che è quella dell'Atalanta, con molti più giovani, con una squadra da plasmare, alla quale insegnare, per la quale essere un padre, diciamo, ecco, perché qua se arriva Sarri cambia tutto, perché magari anzi sicuramente non giochi più a 3, giocherai a 4, devi modificare. Io penso che la scelta dell'Atalanta sia proprio questa: diamo un taglio netto col passato, fine della difesa a 3, si gioca a 4 con un altro imprinting, e l'imprinting corretto da questo punto di vista, la scelta di Sarri è super, perché Sarri è un insegnante proprio, cioè le sue squadre hanno un'identità estremamente precisa, e quindi ecco perché l'Atalanta insiste su Sarri, perché vuol dare un taglio col passato, ma deve avere uno che gli prepara la strada. Sarri non è di primissimo pelo, ha 67 anni, quindi per i 2, 3, 4 anni che riuscirà a mettere in fila questa cosa per preparare di nuovo il territorio per una crescita successiva, quindi questo è un progetto più futuribile.
0: Mi piace questa sottolineatura di Napoli.
5: Io dico Sarri, dove lo metti e ci sono giocatori di qualità, io credo che lui può costruire un progetto. Oggi io credo che a lui gli sia mancato qualche giocatore di qualità per fare un po' quella che è la sua filosofia, insomma lo conosciamo Sarri.
0: Però la sua filosofia, mi permetto Arturo, non voglio essere, oggi voglio fare un po' il fastidioso, dopo Napoli la sua filosofia non si è vista più, cioè il sarrismo visto a Napoli, dobbiamo essere sinceri, non si è visto più, o si è visto a tratti, cioè a Napoli è stata una cosa proprio, io me la ricordo, il Napoli non vedevi l'ora di vederlo, cioè era una squadra che ti faceva veramente piacere guardare. Dopo io la Juve che mi faceva piacere guardarla, il Chelsea no, ha fatto bene un po' la prima parte, poi si è affidato ai singoli giocatori che hanno fatto la differenza. La Lazio l'anno del raggiungimento della Champions,
1: vabbè, è un'altra espressione
0: tratti,
1: di calcio,
0: è un altro calcio, abbiamo, cioè brutto, non vorrei che noi siamo ancora tutti però ancorati a quei 91 punti,
1: no, quello è stato
0: a
1: splendido,
0: quel Napoli
1: però
0: lì.
1: Anche quello che ha fatto vedere dopo non è che è stato brutto,
0: sì, ma non è stato spettacolare,
1: no,
0: dai.
1: No, non spettacolare, però interessante dal punto di vista.
5: Ma guarda Marco, io ti dico che è chiaro che ogni stagione in quello che è un contesto che ti vai a creare, perché lui il contesto a Napoli sono andato a creare, ma ha preso anche un'eredità importante, quella di Walter Mazzarri, perché anche il Napoli di Walter Mazzarri a me piaceva vederlo e poi dopo ha fatto fatica all'Inter, insomma, ad altre cose, perché poi bisogna incastrare le cose, ma soprattutto bisogna costruire il progetto intorno a quello che sono le idee dell'allenatore. Prima che non ero ancora, ma vi sentivo parlare, insomma, e c'è qualcuno che lo fa e fa un errore grandissimo. Io credo che prima bisogna scegliere l'allenatore e poi dopo andare alla ricerca dei calciatori, perché non si può fare il contrario, perché sennò quello è dittatura, tra virgolette. Vai a Torino con la Juventus, cerchi, prendi Sarri perché vuoi fare un cambiamento, ma poi dopo non gli dai gli strumenti per quello che.
0: Però mi permetto di dire, Arturo, poi ti lascio la parola: avrebbe i giocatori sia a Bergamo che a Napoli, che i giocatori stanno da tutte e due le parti adesso, dove casca premessa, casca bene, ecco.
5: Marco, la mia premessa parte proprio da quello: dove ci sono giocatori di qualità, allora possiamo rivedere quello che perché io sentivo anche prima Stefano, ha fatto bene il primo periodo al Chelsea, alla Juventus l'ha dichiarato anche lui, ha dovuto mettere tutto da parte, sennò rischiava di non vincere lo scudetto, perché era una Juventus un po', diciamo, in costruzione, chiamiamola così, però sia a destra o a sinistra casca in piedi, perché dove hai giocatori di qualità li fa giocare bene, insomma.
0: Aspetta, voglio sentire anche Gianni.
2: Ma bisogna intanto dire che gli allenatori come Sarri, che hanno appunto un'età importante, perché pure quella va valutata, però sono, come per esempio che può essere anche il fatto, no, guardiamo anche un allenatore datato, ma ci ha vinto tutto, come Mourinho,
1: che ha 90 anni, Sarri,
2: No, per dire comunque gli allenatori di una certa età, poi alla fine si torna sul di lavoro.
6: Ma c'è 67,
2: va...
6: cioè, mi sembra...
2: No, ma... vabbè, ma si va sullo usato.
6: No, no,
2: sicuro,
6: ma non ce l'ho con te, Gianni, in generale, viene tacciato come l'ha detto pure lui, poveraccio, da mica c'ha 90 anni.
2: Però,
6: che deve fare? Però, non deve più allenare?
2: Fammi dire, quello che c'è da dire, che mentre con la Lazio lui ha fatto una scelta, diciamo così, come ha detto, per me di opportunità pure, perché l'anno scorso non aveva panchina sicura, ma ha fatto anche una scelta di cuore. Adesso bisogna capire, perché sia Bergamo che Napoli ovviamente sono due piazze molto molto importanti per come è diventata l'Atalanta, ma io vorrei capire però e sapere cosa cerca Sarri, cioè se Sarri ci vuole andare in una piazza dove al di là del fatto del cuore dove è stato eccetera, ma dove può ambire anche a lottare per traguardi importanti, deve andare a Napoli. Con l'Atalanta è un discorso di
6: questo
2: diverso.
6: È vero, concordo. Cioè lì si può togliere lo sfizio, vedete, dopo Spalletti contro, ho vinto pure io lo scudetto a Napoli,
2: portare avanti un progetto, però ovviamente se vai a Napoli sai che vai anche a lottare per piazzamenti importanti, bisogna vedere. Lui non ha mai vinto una finale di Coppa Italia, per dire.
6: Sono d'accordo, è uno stimolo non indifferente, insomma.
0: Poi c'è la Champions, c'è la Champions, ragazzi.
2: Chiaro,
6: dall'altra parte però potrebbe scrivere la storia,
0: esatto,
6: che non è, che
0: una
6: non
0: nuova storia,
6: il punto
0: una
6: esclamativo
0: storia.
6: Che non è riuscito a mettere
0: una nuova
6: il Gasper
0: storia. Una... che cosa, che vuoi fare?
6: Lo scudetto,
2: bisogna capire questo, insomma.
6: Lo scudetto a Bergamo, perché no?
2: Bergamo scudetto,
6: ma perché, scusami, l'Atalanta non avrebbe potuto vincerlo quando ha vinto il Napoli, no?
0: Ma dai,
6: no. Ma non lo può, cioè, mica ti sto dicendo che facendo qualche acquisto, ma che bello sapere.
0: No, no, no.
6: Scudetto, l'Atalanta, no.
0: Scudetto proprio.
6: Dimenticato.
0: Vabbè. Dimenticatevelo dalle parti di Bergamo, perché
6: no,
0: è impossibile.
6: No, perché lottate, i nostri amici bergamaschi
0: in Champions,
6: molto...
0: Ma no, ma bisogna essere realisti, su, dai.
6: È realisti, hanno vinto un'Europa League, sono arrivati terzi, hanno fatto 250.000 qualificazioni.
0: Possono ambire a questo, ma non...
6: Ma perché l'Atalanta è inferiore al Milan, alla Juventus in questo momento, secondo te? Lascia perdere il campionato, arriverà a settima, eccetera, eccetera, ma insomma...
0: No, scudetto non c'è, non la vedo da scudetto.
2: No, vabbè, Stefano, non è un paragone che si può fare con Inter e Juventus, se tu ancora non sono a quel livello lì.
0: Cioè, paradossalmente il Como ha superato l'Atalanta quest'anno.
6: Dell'Inter tu dici, perché hai detto Inter e Juventus?
0: Il Como ha superato l'Atalanta, ragazzi, quest'anno.
6: Come ha superato
2: Inter, Juventus, Mela, Roma.
6: Non lo so, io voglio coinvolgere anche Arturo e Giovanni, aiutatemi, perché sennò sono solo, mi hanno isolato Gianni.
0: Giovanni, come la vedi?
6: Io la vedo una squadra forte, poi...
0: Da scudetto.
4: No, l'Atalanta è un'ottima squadra, ma sicuramente in questo momento non si può assolutamente parlare di scudetto.
6: No, cioè, no, ma con gli accorgimenti, con le modifiche.
4: Sì, anche con gli accorgimenti, cioè, arriviamo comunque a un punto nel quale bisogna... C'è stato un momento nel quale era vicino, quando ha lottato lì, eccetera.
6: Secondo
4: eccetera,
6: me, probabilmente era ma un con Gasp che ci ha avuto due partite interne, quando l'ha vinto Conte, l'avrebbe potuto vincere l'Atalanta,
4: Sì, l'info, infatti lì ti sto dicendo appunto questo, cioè che lì c'era la sensazione che però adesso in questo periodo venendo meno Gasperini, che era comunque una parte troppo importante, cioè per questa squadra un valore aggiunto clamoroso nel bene e nel male, nel senso che poi è un allenatore che identifica tantissimo la squadra, questo sì, però chiaramente lì potevi, andando avanti ancora un po', investendo ancora, essere veramente competitivo, anche perché c'era un po' un vuoto di potere, cioè non c'era la squadra che ammazzava il campionato. Però l'Inter, vista in questo periodo, viste le altre squadre,
0: chi
4: la vedo un
0: mandati
4: po'
0: tutti
4: ecco.
0: Scemi, ragazzi, bisogna dirlo. Kivu li ha mandati tutti scemi, cioè,
4: Ha dominato l'Inter.
0: Kivu, che adesso io voglio dire, tutti parlano, Arturo, vengo anche da te, tutti parlano, allora, senti parlare... E molti opinionisti ti dicono Allegri ha fatto un miracolo, Allegri ha fatto un miracolo, Conte ha fatto un miracolo, ho sentito pure che Conte ha fatto un miracolo, Gasperini
6: miracolo no, però io ti sto accanto tutti i giorni, ho detto che senza Conte obiettivamente il Napoli sarebbe arrivato
0: dopo la banda poi
6: sarebbe arrivato.
0: Gasperini ha fatto un miracolo, perché adesso
6: Gasperini ha fatto benissimo.
0: Sarri ha fatto un miracolo con Quasca.
6: Sarri ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia.
0: Ma chi
6: ha fatto un capolavoro?
0: 13 partite. Li ha mandati scemi. Li ha mandati tutti scemi, ragazzi.
6: L'Empireo.
0: Ma ragazzi, ma vi rendete conto? 13 panchine, tutti a dire io ero tra quelli. Ma come fa questo ad allenare l'Inter? Perché poi sembra facile, Arturo, capitare in una grande squadra con grandi giocatori, allenarli. No, ti dicono vabbè, ma c'ha grandi campioni. E vabbè, allenali i grandi campioni. Allenali i grandi giocatori,
5: però
3: Non è per niente facile, Marco, ma ti dico, io appoggio anche un po' quello che è il discorso di Stefano, o meglio, cerco di, se non ho capito male, sono d'accordo con lui, perché no l'Atalanta? L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita, niente male, è chiaro che quello che si era
0: creato... Arriva l'Atalanta per vincere lo scudetto.
6: Ma te no, che ne sai se l'Atalanta c'ha i soldi, ragazzi, per portargli i fior di calciatori? Ma tu, vabbè, però stai spegnendo i sogni dei tifosi bergamaschi.
0: Sono arrivati settimi quest'anno, devono arrivare la Giuntoli. Ho capito.
6: Ma appunto che cambiano allenatore, perché ma non ci vogliono arrivare settimi, Marco.
0: Ma non c'è riuscito il Milan.
6: Ma ci vogliono puntare in alto. Sto settimo posto gli è andato di traverso, capito? Scusami, allora se cambiano Pallatino, che ha fatto un ottimo lavoro, ci sarà un motivo perché vogliono Sarri, o no?
0: Vai Arturo, finisci, scusami.
3: No, io credo che quelle che sono le ambizioni della Santa, sempre naturalmente non paragonandosi alla Juventus, al Milan o in termini di storia, no? Però io credo che il percorso dell'Atalanta è quello, sempre attraverso... investimenti oculati, insomma, è chiaro che con Gasperini si è fatto un lavoro di tanti anni e si è arrivato là perché si è lavorato bene. Secondo me con Sarri, con questa squadra, no, io lo dicevo anche del Milan che non era pronto per lo scudetto, dai, l'abbiamo detto dall'inizio, a volte anche quando ero primo venivo criticato, ma perché la qualità della rosa alla lunga pesa, e il Milan, secondo me, quando si dice che ha fatto un miracolo in virtù della passata stagione e di tutto quello che il contesto Milan c'era, insomma, io credo che nel miracolo di Allegri di Tare è perché ha dato ordine.
0: Che miracolo, prima... dai, ma stanno a prendere la Champions League all'ultima giornata, giocando una partita a settimana, che miracolo ha fatto? Che se non ti porto in Champions io ti mando via il giorno dopo. Ma che miracolo ha fatto il suo, farà il suo. Ma dai, ma se no veramente
6: miracolo. Vabbè, ma chi è che dice che ha fatto i miracoli? Marco, tu stai esagerando, perché poi
0: c'è chi lo dice, sta buono.
6: Ma tutti miracolo quello.
0: Tutti hanno fatto i miracoli. Kivu che ha fatto? Cosa ha fatto Kivu?
6: È sopra il settimo cielo.
0: Capito? Qui Arturo, che ha fatto Kivu?
6: Più in alto di tutti.
3: Marco, ma di fondo ci deve essere la qualità dei giocatori ci deve essere, che poi dopo siano giovani, che non abbiano esperienza, sì, che possiamo discutere da oggi fino a domani, ma chi non è la dimostrazione, ha due presenze, era nelle giovanili, ha tenuto testa,
0: ma ti rendi conto, è arrivato questo, zitto ragazzi.
6: È stato fenomenale,
0: si è messo lì, seduto in panchina,
3: ti ricordi che
6: fenomenale
3: l'ambiente approvato,
0: quello via 8 con Dengaggio, quell'altro 6, quell'altro 7, quello 4, tutti dietro,
3: quindi
0: tutti dietro,
3: se uno è bravo hai idee,
6: ma come tutti dietro, ma non è vero, chi no? tutti dietro
0: a chi?
6: Ah, io pensavo che Allegri ti dice tutti dietro, no?
0: No, tutti gli allenatori ben pagati, tutti dietro. Ma non dice niente Bezzi, perché lui lo dice che ha fatto un miracolo.
6: Ma il silenzio di Bezzi è agghiacciante.
0: No, Bezzi lo dice che ha fatto un miracolo, Allegri.
2: No, io non partecipo a una trasmissione che è blasfema, che parla di miracoli. I miracoli li faceva solo una persona.
0: Questo
2: lasciamo
0: vero.
2: Perdere la parola, aboliamo la
6: Bravo,
2: parola
6: miracolo. Hai ragione, Gianni. Non so se...
0: Vabbè, però insomma calcisticamente c'è chi l'ha detto,
6: ragione,
0: io non di sicuro
2: niente.
6: Si abusa troppo.
2: Allora, io ti dico, io penso che
6: imprese,
2: abbia fatto
6: imprese. Possiamo utilizzare il termine imprese? No, grandi imprese.
2: Sì, certo.
6: Grazie.
2: Io credo che Kivu ha fatto benissimo. Conte ha avuto una serie di infortuni, poi l'avete detto prima, che la probabile rottura con il Napoli è dipesa anche da questa rottura della
0: rotti
2: tutti,
0: con lo staff
2: medico. E Conte, secondo me, nel momento in cui l'ha sempre fatto, quando prende le distanze,
0: tutti.
2: Perché è
6: no,
2: probabile
6: dai,
2: che
6: non dire così, Marco.
2: Pronta, e non è da escludere,
6: basta voce, si sente
2: con la Juventus, con Spalletti che ha rinnovato il contratto, ma non va.
6: Senti Gianni, ma secondo te Spalletti resterà la Juve?
2: Per me no, per me torna Conte.
0: Hai capito? Torna Conte, pure tu dici che torna Conte.
2: Per me sì.
0: Musta
2: Gasperini ha fatto il suo. Hanno preso un attaccante fantastico. Però voglio dire, certo che poi Allegri ha fatto
6: sempre
2: benissimo.
6: L'APA.
2: Perché ha giocato
0: ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo.
2: Che
0: aspetta, ripetilo, ha fatto benissimo.
2: Certo, ha fatto benissimo.
0: Prega Dio che non inciampa domenica, perché dopo il benissimo non so dove va a finire.
2: Amico mio, ma guarda le grandi squadre hanno grandi attaccanti.
1: Una bella
2: certo. Ha giocato senza un vero attaccante.
0: Certo, cioè, non c'era nessuno davanti.
2: Vabbè, dai Malen.
0: Ma tutti i Malen volevano, ho capito.
1: E che ne sa? Non lo puoi sapere.
0: Mister Mussa, voglio far chiudere.
2: Vediamo come va.
0: Mister.
4: A me più che altro, il Milan per me non ha fatto bene, assolutamente. Ecco. Non ha fatto un bocca aperta. Era una squadra di una noia folle, di un calcio antico di 100 anni fa, di due linee di difesa al limite dell'area e ripartenza, con pochissime idee. Cioè, per me il Milan ha fatto veramente male. È una delle squadre che mi ha deluso di più in assoluto. Questo deve essere detto, perché
0: e Milan, Milan mister ha deluso?
2: Sono punti di vista le squadre.
0: Meno male che c'è un allenatore, dice, io non so nessuno. Fai finire per cortesia, Bezzi, fai finire.
1: Ci rovini gli interventi, Gianni.
0: Prego Mussa,
4: dicevo, non ho visto una squadra propositiva che si è data da fare avendo solo una partita a settimana. Mi aspettavo veramente molto di più. Arrivi a 16-20 punti, intorno ai 20 punti dall'Inter, cioè che è arrivato in finale di Coppa Italia, è vero che è uscita presto in Champions,
0: ha fatto
4: però,
0: un girone di ritorno veramente, cioè, deve sì, ringraziare però, dai su
4: cioè, Milan è stato deludente quest'anno, tant'è che tutte le polemiche che ci sono anche a livello dirigenziale dipendono da questo. Si aspettavano tutti molto di più avendo solo una partita
2: per fare meglio devi avere anche chi, voglio dire, ti cambia il voto alle partite, se
1: è incontenibile.
2: Ma per
1: Pezzi è Chivu di Maracanã, è Chivu di Maracanã.
0: Aspetta un attimo che arrivo.

0: posto, quindi stiamo parlando di una grande squadra, un'altra realtà completamente, però ci si poteva aspettare una flessione, perché da un punto di vista mentale si arrivava ad una disfatta clamorosa. Invece Kivu è stato bravo a fornire le medicine corrette per questa malattia,
1: ma anche psicologicamente, mister, anche psicologicamente, l'ha detto Lautaro, ha influito proprio sulla testa dei calciatori. Ha preso una squadra che era allo sbando, tutti che litigava tra di loro, divisi, aveva perso tutto.
2: Alla fine hai ragione. Cioè, se domenica arrivano risultati controversi, contraddittori,
1: cioè, aspetto Bezzi lunedì, ha detto benissimo.
2: No,
1: Bezzi ha
2: ma
1: detto,
2: non soltanto, cioè, tutte e quattro le partite.
1: Allegri ha fatto benissimo, ha detto. L'aspetto lunedì se va male poi dopo. Vabbè, dai.
3: Vabbè, ma voi state lì a gufare.
2: Ma no, lui. Ma no, no, perché
3: no,
2: te.
3: Difeso per una vita Thiago Motta.
1: E lo continua a difendere Thiago Motta, perché Thiago ne riparleremo Motta tra qualche anno, vedrai.
3: Ne riparleremo tra qualche anno.
1: Va bene, ne riparleremo.
2: Bezzi è archivo di Maracanã.
3: Palmarès, e vedete quello che ha vinto. Adesso Thiago Motta è accostato alla Lazio, pensa te.
1: Adesso,
2: ma io aspetto quel giorno, Gianni. Ti chiameremo Arturo, ogni giorno.
1: Voglio far chiudere ad Arturo perché Bezzi è incontenibile.
3: Che faceva il grande calcio.
1: Te accorgerai. Arturo, chiudi tu. Non so, il tuo pensiero.
3: Come la Cremonese.
2: Ma sei strarifante, fai parlare pure gli altri, Gianni. Dai, su. Ma parli sempre tu.
3: Ti hanno portato.
2: Niente, parla solo lui.
1: Arturo,
2: stavo parlando Arturo, Gianni.
4: No, ho capito. Il discorso è molto semplice, non aveva la squadra per lottare, quindi ecco perché si disse che ha fatto bene. Per me il Milan non ha la squadra per puntare a, secondo me, la Champions, sì, minimo sindacale, ma sempre per colpa della storia.
1: Cioè, la sta prendendo per i capelli, cioè, non è che la sta, non è che dici ci è arrivata Baldanzosa,
4: appunto,
1: la sta
4: appunto,
1: prendendo per i capelli, cioè capite dov'è il punto.
4: Ma noi siamo attaccati al Milan come quella che scappa la storia, è normale, sempre deve vincere il Milan, ma non ha la squadra per puntare insieme agli altri. Paradossalmente per me il Como è molto più forte del Milan in organizzazione, in qualità.
1: In organizzazione molte squadre sono più forti del Milan, no? In organizzazione
0: è più forte
1: l'Inter, il Milan, ma pure la Juve di Spalletti che è arrivata in corsa è più organizzata, la Lazio di Sarri, ma sull'organizzazione.
0: E chi la dà l'organizzazione?
1: Chi? Non ho capito.
2: L'allenatore.
0: Chi la dà l'organizzazione?
1: No, Bezzi non la dà l'organizzazione.
2: Bezzi.
0: Quello che ho detto, non ha fatto crescita perché...
3: Due derby con l'Inter, il Milan.
1: Tieni i derby, tieni gli stretti, gli altri sollevano i trofei e tu te tieni i derby. Va bene così.
3: No,
1: se il Milan si tiene il derby, questa è la storia, è cambiata, si tiene il derby Milan, dai.
3: Va bene. Il Milan ha perso una partita con la Lazio a Roma che le è cambiato tutto.
1: Con una Lazio rabberciata, non c'erano i difensori, non c'era Patrick in attacco, c'era Patrick a centrocampo. No, c'era tu corta. Una Lazio rabberciata, non c'aveva i difensori, c'era Patrick.
2: Quindi che vuoi dire? Non ho capito. Dopo quella partita, Gianni, concludi.
3: Dopo quella partita, si è sgretolato. Il Milan si è giocato tutto lì. Perché
2: si è giocato tutto lì, ma era marzo. Che fai? Due mesi
1: in gita.
3: Ma guarda che lì, guarda che ci sono momenti della stagione come l'Inter che voi stiamo tutti elogiando, però quello che ha fatto col voto ce lo dimentichiamo?
1: Non ce lo dimentichiamo, l'abbiamo criticato.
2: Anzi, perché Kivu ha fatto autocritica,
1: esatto,
2: anche
1: capito,
2: dicendo insomma che...
1: va bene, ci dobbiamo fermare.
2: Peccato,
1: beh, è stato bellissimo. Va bene, grazie ad Arturo.
2: Ciao,
1: di Napoli.
2: Arturo,
1: a presto, Arturo.
4: A voi ragazzi, a presto.
1: Grazie, un abbraccio, grazie a mister Mussa.
2: Ciao Giovanni.
1: Ciao mister.
0: Ciao, a presto, grazie a voi. Ciao.
1: Ciao
2: caro
1: Gianni, a presto.
2: A presto, ti aspettiamo.
3: Una volta racconterò una cosa che mi ha detto Nitz Lidl.
2: Allora te chiamiamo pure. Ma concludi sempre così. Ma sei scontato, Bezzi. Ti voglio bene, Gianni. Dai.
1: Ti vogliamo bene. Ciao Gianni.
2: Ci vediamo
1: presto.
2: Ciao.
1: Break per noi.

0: Stefanovic, come si chiama? CT della nazionale greca. Se l'è un po' presa male.
1: Che è successo?
0: Perché ha detto, dice, ma non vogliamo giocare perché con la nazionale italiana, cioè sta amichevole. Perché convocano tutti questi dell'Under 21, quindi dice perché
1: a giugno.
0: No, capito, cioè se l'è presa
1: e quindi
0: male.
1: Se l'è presa su cosa?
0: Perché dice...
1: Per cosa?
0: Perché giocano gli Under 21 e loro...
1: Quindi?
0: E quindi come dice, ci andiamo a fare?
1: Ma io non vedo l'ora di vedere la nazionale di Silvio Baldini.
0: Ma poi, ma uno non è, un po' fa come gli pare, cioè scusa, io CT nazionale posso convocare l'Under 21, c'è una regola scritta che mi impedisce di fare questo. Allora che parli, scusa?
1: Quindi?
0: Quindi...
2: Poi siamo... Dire,
0: capito? Non è che si gioca contro i campioni del mondo, capito? È contro la Grecia.
1: Ma tu la vedrai? Seguirai?
0: No. Assolutamente.
1: Sì.
0: Poi a giugno.
1: Io la vedrò, io la vedrò per Silvio, per rispetto, a giugno, stima che ho nei confronti di Silvio Baldini.
0: Quando è che la mettono? Non mi ricordo.
1: 3 giugno? C'è la doppia che è 3-6 giugno.
0: Aspetta, fammi vedere che giorno è. Dipende 4, sempre dal giorno.
1: 4-6 giugno. 3,
0: dipende sempre
1: giugno.
0: Da giugno. Vabbè, mercoledì e sabato. Sono due partite?
1: È 5 giugno.
0: A 5 giorni che fanno?
1: No, giocano
0: mercoledì?
1: 6 giugno.
0: No, sarà mercoledì e sabato.
1: Quindi cresce. Vabbè,
0: vedremo. C'è tanta. A giugno è lontano ancora.
1: Che lontano? Siamo arrivati,
0: Ma no, per me ancora è lontano.
1: Tutto il mondiale, Te lo vedrei tutto.
0: Quello sì. Poi molte le vedremo qua in diretta.
1: Poi ci hai reso conto anche mattutino.
0: Sì.
1: Perché molte partite andranno.
0: A voglia.
1: Notte.
0: Dai, recuperiamo di messaggi. 331-82.
1: Ma Benito Mourinho a Real Madrid, te l'aspettavi?
0: No.
1: È stato vediamo, qui adesso... criticato aspramente a Maracanã.
0: Adesso vincerà il lupo personale, l'avventura, Champions League, vincerà tutto.
1: Però insomma, grande caparbietà, capacità di reazione di Mourinho, che era destinato ormai, chissà, forse, no?
3: Grande
1: carriera, invece José si ripresenta al Santiago Bernabeu, ma insomma un esempio di
0: no
1: di resilienza, perché lui non ne ha bisogno, insomma.
0: No, poi anche un esempio del Real Madrid di grande concessione
1: special one,
0: per la novità, per le prospettive. Vabbè, dai,
1: per il gioco,
0: per tutto. Però meglio per lui, va lì, si prende una bella squadra, bei soldi.
1: Ha detto che vuole 4-5 giocatori,
0: Vediamo. Adesso Nico Pass che fa? Secondo me Nico Pass lo lascia qui.
1: Nico Pass?
0: Chi è Nico Pass? No. Vabbè, dai, dammi un audio, vai, 331-8200-213.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Ragazzi, per quanto riguarda Conte, a me dispiace che va via, però comunque le ultime prestazioni dei ragazzi in Napoli, io giocavo proprio male, non le guardo proprio più le partite del Napoli, veramente. Ti annoiavo, mi addormentavo. Per quanto riguarda Sarri, non lo so, per me è una ministra riscaldata, non so se effettivamente viene o no. Secondo me il sarrismo difficilmente lo rifà. Però meno male la squadra ce l'ha a fronte per l'anno prossimo, se viene lui.
0: Vabbè, vediamo.
4: E comunque sulle ali c'ha Neres, Politano e Vergara sulla destra, Lang e chi è l'altro, non so dimenticarmi. E Alisson sulla sinistra, gli attaccanti oggi del Lucca. Vabbè, comunque la squadra c'è,
0: dai, va bene, dai, vedremo un altro audio, poi vi leggo una news.
5: Ciao ragazzi, buona giornata, sono Daniele da Vicenza, anche se abito a casa,
0: Daniele da Vicenza
5: a Padova.
1: Ciao Daniele.
5: Da vecchio ultras, ormai ho più di mezzo secolo di frequentazione nella mia curva, posso dire che rispetto la scelta dei laziali, però il tifoso si basa sul sostenere la squadra. Dal mio, ripeto, mio punto
0: bello
5: di vista,
0: messaggio.
5: Vado allo stadio e contesto la società, ma io vado allo stadio per la maglia, perché come
1: bravo.
5: Ho sempre pensato,
1: bravo.
5: I presidenti passano, i giocatori passano, la maglia resta. Questo
0: ecco,
5: è anche il mio pensiero.
0: Facciamo
5: forse...
0: una cosa, mi piace questo messaggio, faccio un invito, voglio proprio il punto di vista del tifoso, di quello che va la domenica allo stadio.
1: Questo breve sondaggino.
0: Un breve sondaggino a voi, voglio soltanto sapere che cosa, perché mi piace questo messaggio del nostro amico da Vicenza che è tifoso, insomma, quindi uno che ha frequentato lo stadio, la curva, e dice vado a contestare la società, però vado perché quello che per me è importante è la squadra, la maglia in quel momento. Quindi, però vado e contesto.
1: È giusto o non è giusto?
0: Ecco, come la pensate?
1: Ci non andare attimo, allo stadio per...
0: Dei messaggi proprio veloci, sia scritti ma anche
1: protestare
0: dei vocali,
1: contro
0: vai.
1: La proprietà.
0: Un altro ancora, 331-8200-213.
2: Ma signore, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma io mi chiedo, Conte fa i contratti per 3 anni. Ma se per 3 anni lui non è capace a starci, perché li fa per 3 anni? E dopo 2 anni se ne vuole andare, se ne va. O mette tutti in crisi di modo che lo sbattono fuori dalla porta. E poi si becca un anno gratis.
1: E vabbè, ma che ne sappiamo noi, Salvo?
0: No, ma questa volta non vuole niente. Pensate che con il Chelsea fece una battaglia legale. Con l'Inter prese 7 milioni per uscire. Questa volta, ma pensa quanto è forte il Faraone. Cioè esce senza niente, capito?
1: Ma senza niente non lo so, però.
0: È senza buona uscita, oh.
1: Entrano d'accordo. Vabbè, vediamo. Gentleman agreement con il Faraone.
0: Vai con un altro audio, 331-8200-213.
3: Ma io, scusate, io sono d'accordo che è l'ora che lo tifo si faccia da parte. Ma lo dico, ok, che lui c'ha gli interessi, ma c'è qualcuno di concreto che voglia comprare la Lazio?
0: Pure questo è un bello servizio.
3: Perché se no si chiacchiera di nulla. Sì, io voglio la Ferrari, ma se non ho soldi per comprarmi la Ferrari, avuto e di voglio la Ferrari. I tifosi perché non portano una persona seria che si vuole comprare la Lazio?
1: I tifosi la
0: porta. Come fanno a portare i tifosi, Antonio? Io ti capisco, ma i tifosi che possono? Vanno da uno e fa: senti, che ti viene a comprare la Lazio?
1: Queste cose che i tifosi portano qualcuno.
0: Per carità, per l'amor di Dio, i tifosi non devono portare nessuno, devono andare allo stadio e ti fa la squadra. E come dice il nostro amico prima, magari contestare, fischiare se i risultati non arrivano. Vai con un altro audio.
6: Ma quale ripartire, Marco? L'umore della piazza razziale è stato sintetizzato oggi perfettamente da un cantante. La società è la sua, se la gestisce come vuole e se la guardasse lui.
1: Vabbè, Ube.
0: Io non sono d'accordo, però
1: tornato Lupe dei vecchi tempi. Tua.
0: Allora, vai con un altro audio. L'Inter avrebbe vinto anche col 5-5 di Oronzo, scrive Federico.
7: Ciao, sono Giovanni. Cerco di spiegarmi meglio rispetto al messaggio di prima. Praticamente il Napoli deve ridurre il monte in calci da 110 a 80 milioni. Quindi con l'avvento di Sarri già risparmia diversi soldi, passando dai 3 rispetto ai 9 di Conte. Più con l'addio di Lukaku, più con tutti questi giocatori che rientrano, il Napoli deve soltanto fare un piccolo mercato, quindi un sostituto di Lorenzo per il 4-3-3 è un centrocampista forte alla chissà che probabilmente va via. Poi tutti gli altri che tornano in Gonge, in Lindstrom, eccetera eccetera, li può vendere tranquillamente.
0: Fatta il mercato,
7: così rientra i soldi e abbassa il monte in calcio. Quello è l'obiettivo.
0: Chiamate il nostro amico e via Manna, e devo pagare di meno, insomma, dai. Allora, 3-1-8-2-0-0-1-3. Ditemi il vostro pensiero, da tifosi, che cosa, diciamo, avreste fatto nella situazione che stanno vivendo, ad esempio, i tifosi della Lazio. 3-3-1-8-2-0-0-1-3, vai.
8: Buongiorno Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, per me Sarri, diciamo, il primo Sarri a Napoli aveva una squadra che aveva ambizione ma che non aveva ancora vinto. Quindi c'era anche un'altra leggerezza. Andare a allenare ora a Napoli, dove l'aspettativa dei tifosi si è alzata tantissimo, perché loro comunque vorrebbero vincerlo tutti gli anni, lo scudetto, comunque lottarci, e deve sapere che poi non ha più il tempo, perché il primo Sarri a Napoli ci ha messo qualche mese per e il primo anno non si è visto quel gioco spettacolare che poi si è concluso il terzo anno con il quasi scudetto. Quindi secondo me è da valutare anche questo. Io lo vedrei bene all'Atalanta invece.
0: Bene, ok. 331-8200-213, vai. Allora, secondo voi la Lazio con quel parco giocatori scarsi dove vuole andare? Non vincerebbe nemmeno la Serie B, farebbe fatica. Vabbè, questo è il pensiero tuo. Allora, ciao, andare allo stadio e protestare prima e dopo la partita, durante si sostiene la squadra, scrive Giovanni. Che questo è un altro messaggio che un po' condivido, ma c'è, ripeto, poi ognuno può scegliere come vuole, diciamo, manifestare il proprio dissenso, però quell'ascoltatore che ha detto, dice, io non riuscirei ad abbandonare la squadra. E questo, io il conflitto lo vivo su questa cosa, capisci? Stefano, su questa cosa. Il
1: tifoso deve stare sempre vicino alla
0: cioè,
1: squadra.
0: Nel bene e nel male, tu sei tifoso di una squadra che comunque c'è stata sempre, nelle varie vicissitudini, ci sarà sempre, e quindi tu sei tifoso della squadra, della maglia, di quei colori, di quella storia, di quegli alti e bassi, di quelle vittorie e sconfitte.
1: Sì.
0: Non sei il tifoso del presidente. Quindi non è che se domani viene un presidente, chiunque esso sia, tu dopo diventi tifoso di quel presidente, rimani tifoso di quella squadra. Io questo che non... al di là delle, delle parole che possa
1: anche,
0: dire o meno...
1: diciamo, allargare il discorso sul fatto che tu non sei tifoso di quel giocatore. Mm. No?
0: Cioè, certo, ma io ho sempre detto...
1: Io tifoso della squadra, poi...
0: Cioè, le maglie vanno comprate senza nome dietro.
1: Fa la storia di quella società, però... resta la società.
0: Primo anno di Sarri a Napoli, 82 punti, altro che una... infatti io mi ricordo che lui impiegò le prime partite, ma dopo lui trovò, tra l'altro, lui veniva dall'Empoli, aveva portato Valdifiori, che lo voleva mettere centrale di centrocampo.
1: Tonelli pure, no?
0: Sì, e lui voleva fare libero. Il 4-3-1-2, che era il modulo che aveva adottato l'Empoli.
1: Il rombo.
0: Esatto, però a un certo punto scopre che
1: si fa male Milik.
0: Sì, e poi Valdifiori non andava.
1: Mertens centrava.
0: Giorginio lo mette lì, se ti ricordi. Mette Insigne, lo provava sulla tre quarti all'inizio, poi lo sposta praticamente come giocava col Pescara. Mertens, e da lì parte praticamente la squadra. Quindi quel 4-3-3 nasce a caso. Non era una cosa studiata. Quando io dico sempre...
1: Però nasce sempre da intuizioni.
0: Da intuizioni, sì. Però, cioè, voglio dire, è una situazione che lui ha sviluppato in corso d'opera. Però non c'era...
1: Sai che a me mi piace questo discorso. Cioè, mi piace più un'intuizione del genere che poi la scelta di un sistema di gioco. Cioè, l'allenatore mi piace quando valorizza quei giocatori. Per esempio, Kivu quest'anno mi è piaciuto molto sotto questo punto di vista.
0: È giusto così.
1: Cioè, il Sucic della situazione, Zilinski però gli portato a quel rendimento, l'inserimento di Bissek, delle scelte che ha fatto, gestire le risorse, valorizzare i calciatori, trovare una posizione diversa a un calciatore che magari anni prima aveva giocato in un altro modo. Insomma, mi piace a me quando un allenatore incide sotto questo punto di vista. Più della scelta del sistema di gioco, che poi contraddistingue un po', certo, l'identità, no? E anche il marchio di fabbrica dell'allenatore, però secondo me è l'invenzione, cioè il Perrotta inventato da Spalletti a Roma, queste cose qua.
0: Poi, esatto,
1: Pirlo inventato da Mazzone a Brescia, da trequartista regista, queste cose.
0: Poi invece c'era un allenatore che tu hai conosciuto molto bene, che era appunto Zeman, e lui aveva quel marchio. E la grande forza di Zeman, io lo dico sempre, era che quel marchio tu lo vedevi subito. Cioè lui aveva questa grande forza, che questo modulo dove andava lo faceva.
1: Sì.
0: E dove andava,
1: ma
0: tu
1: sai,
0: vedevi...
1: la bellezza di Zeman è che non mediava mai. Cioè, è un estremo proprio, no?
0: Sbagliava perché
1: no,
0: faceva...
1: in un senso e nell'altro. Cioè, esatto. Se tu sei un calciatore di Zeman, o beneficiavi di tutto questo tipo di mentalità sua, di questi principi molto netti, oppure naufragavi. Infatti ci sono state carriere clamorose di alcuni campioni che con lui devono ringraziarlo, e altri invece non lo possono, sì, ringraziare, perché magari sotto la sua guida si sono persi.
0: Ci sono stati dei giocatori che sono esplosi grazie a lui, però... che sono migliorati tecnicamente e tatticamente. Cioè, questo la storia basta andarla a vedere, certo, no? Calcisticamente in questo caso. Aspetta che ci sono ancora degli audio, ci sono ancora dei messaggi al 331 8200 213. Vai.
9: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro Pavia, oggi solo per oggi in ferie,
0: meno male.
9: Ma ragazzi, ma scusate, ma il Milan doveva lottare per lo scudetto, magari non vincerlo, ma lottare fino alla fine.
0: Bene.
9: Ma cosa stiamo parlando? Ma Allegri non ha fatto un buon lavoro, ha fatto un pessimo lavoro secondo me.
0: Beh.
9: E come dicono in tanti, gioco retro brutto. Speriamo che non vada in nazionale, per carità, ma per carità. È un allenatore sorpassato.
0: Vabbè,
9: ciao a tutti, mi godo la ferie, ciao.
0: Ciao. Ma se c'è un problema con la società, perché devo contestare la squadra? Io tifo e contesto la società. Gianni da Brindisi, al messaggio che avevamo chiesto. Marco mi scrive Ube, quale presidente ha mai detto questa non è la Lazio ma la Claudio Lotito? È stato lui a mettersi davanti alla squadra usando anche le parole sta storia va bene, non può essere trattata come una contestazione comune come ce ne sono in altre piazze. Ube, sono d'accordo che ha sbagliato comunicativamente, che non ha empatia e tutto, però per me quella squadra là c'è sempre. Cioè, capisci, io non posso sostituire quella squadra a un presidente che dice, fa delle parole, eccetera. Io non ci riesco, ma ti ripeto, è un mio pensiero. Cioè, per me la cosa che un tifoso deve amare è la squadra. Una cosa che deve sperare è che tutte le domeniche vinca e che tutte le domeniche faccia risultato. Poi non è detto che il presidente te stia simpatico. Cioè, domanda, i tifosi della Juve in questo momento penso che siano un po' incazzati pure loro. Perché sono anni che dopo aver vinto tanto non vincono niente e ce l'hanno con Elkan, con Molli, però vanno a sostenere la squadra. Li fischiano quando devono fischiarli. Cioè, io la vedo in questa maniera, poi ripeto, sono cose diverse, quindi sono stati i tifosi della Lazio trattati malissimo dal presidente e su questo io sono d'accordissimo, però per me è più forte... Cioè, non riesco a capire come si possa veramente arrivare al punto di non riuscire ad andare più a vedere la propria squadra. Io questo non addirittura augurare che vada in Serie B. Io qui non vi seguo. Cioè, rispetto ma non seguo. Posso essere grande rispetto, ma non vi seguo da questo punto di vista. È tutto qua.
1: È un non senso.
0: Vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
6: All'amico di Vicenza non auguro mai di farsi 22 anni di un presidente che ti insulta continuamente e che non ti fa mai sognare. Altro che andare allo stadio, deve restare solo.
0: Bene, vai. Un altro ancora, dai.
10: No, sono un tifoso da Milano. Ora permetto che sono tifoso della Juve, quindi ho già certi cacchi per me, che ci mancano solo quelli degli altri. Però non ho capito Marco Piccari che cosa farebbe. Cioè, continuerebbe ad andare allo stadio, guardare la Lazio, ma perché a lui sta bene Lotito? Cioè, gli piace la gestione di Lotito? No, lo chiedo così perché non ho capito cosa farebbe lui.
1: L'ha appena detto.
0: Ho appena detto, insomma, io...
1: Rischiamo di ripeterci.
0: Non condivido, ma non riesco nemmeno a isolare la squadra.
1: Esatto.
0: È questo, cioè, poi... È giusto far vedere che sei forte e che sono tanti, però dopo che fai? Continui sempre così? E quindi dopo se la squadra va male,
1: cioè,
0: danneggi pure la squadra,
1: che
0: danneggi
1: non vedi
0: la tua
1: l'ora
0: squadra.
1: Di rimuovere, ma danneggi la tua squadra perché ne risente, cioè giocare fai? Poi... In un,
0: se
1: così,
0: questo,
1: un teatro
0: se questo
1: spettrale,
0: personaggio non
1: in uno
0: prende
1: stadio
0: una, esatto,
1: vuoto.
0: Una decisione diversa di andarsene,
1: quali vantaggi può
0: tu
1: portare
0: che fai?
1: Alla lunga?
0: Ti auguri che va sempre peggio perché così lui va via? Questo è l'obiettivo. Quanto ci mette ad andare via? Un anno? Due anni? E tu in questo anno, due anni dove vai? Sprofondi? Io non ci sto, cioè io personalmente non ci sto a sprofondare. Come ho visto sprofondare, li ho visti sprofondamenti, io non ci sto, capito? Tutto qua.
1: Sprofondare no,
0: però far
1: ancora
0: sentire
1: no.
0: Sempre il proprio, diciamo così, dissenso, sì, ma ti ripeto, magari è sbagliata la mia impostazione, mica sto dicendo che è giusto. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un ultimo blocco con due amici, quindi tra poco.

0: Ma sta ancora festeggiando.
1: Ancora.
0: Ma fa i caroselli. Basta, ma l'hanno visto pure ieri sera in giro per Milano che suonava macchina.
1: No, non ci credo.
0: Col bandierone.
1: Come non ci credo, no.
0: Cristian Recalcati, ciao, ciao Cristian.
1: Non ci credo.
2: Buon pomeriggio, no, sono ancora in giro adesso, sono in giro con il motorino, con la bandiera. L'unico che sta in giro a Milano con la bandiera motorino sono io.
0: Grande, sì. È giusto così, è giusto così.
2: Bisogna... Sì, adesso vado avanti così fino a fine di agosto, poi vediamo.
0: Vabbè. Senti Cristian, no, oggi abbiamo detto... Stavamo parlando degli allenatori, ho detto, ma vi rendete conto che chi li ha messi tutti dietro, quelli esperti, quelli strapagati, con grandi vittorie?
2: No, ma io credo che nessuno si aspettasse una cosa del genere, anche io.
0: Cioè, dimmi la verità, dimmi la verità, tu che sei un sostenitore tifoso dell'Inter, ti aspettavi una cosa del genere? Sii sincero però,
2: No, sono sincerissimo, no, non me l'aspettavo. Cioè mi ha stupito anche me, anche perché, ragazzi, vi ricordate, a parte che non ero solo io a dire, no, io ovviamente avevo fiduta, ma c'erano tanti che dicevano che l'Inter arrivava alle 4, finito con 20 punti di vantaggio, ma più che altro Chivu aveva una squadra dove la testa non so cosa pensassero. Cioè, vi ricordate un Di Marco che giocava 58 minuti a partita, e Lautaro che contro Çalhanoğlu, tra virgolette, e Turan che mette il like a Çalhanoğlu, ha preso una bella bomba in mezzo alla... allo spogliatoio, però hanno fatto gruppo, sono uniti, anche semplicemente se avete visto le immagini di Barella,
0: sì.
2: Prende il tubo che si era spostato, lo prende, dice tu vieni qua praticamente, e lo mette davanti con Lautaro, cioè fa capire il gruppo che si è creato intorno a questo allenatore. Per me ha fatto tanto, poi ripeto, ve l'ho sempre detto, sono quello che per me Dumfries è quello che fa la differenza, cioè fai tutto un anno di Dumfries, per modo di dire, cioè, se fai tutto l'anno con Luis Enrique hai 7-8 punti in meno di quelli di adesso, come Lautaro Martinez. I giocatori per me sono quelli che fanno di più rispetto all'allenatore, però se un allenatore bravo, magari quel 10%, 15-20% che conta l'allenatore, se è bravo, ok, altrimenti quando mette mano fa solo disastri. Tanti hanno fatto così anche all'Inter, tanti.
0: Sì, decisamente, Stefano.
1: Sì.
0: Anche perché poi sai, allenare una squadra forte non è detto che tu riesci sempre a vincere, eh?
2: No, poi... ma cioè, adesso nulla contro nessuno, lo sapete, cioè, lo conosco anche, è un amico, tutto quello che volete, ma ci ha fatto fare anni adrenalinici Simone Inzaghi, l'ultimo soprattutto, ci mancherebbe, però alla fine avevi in mano la squadra più forte, hai portato a casa si coppe in Italia e uno scudetto. A guardare la squadra che avevi in mano, probabilmente dovevano essere almeno due, poi secondo tanti interisti questo l'abbia regalato l'Oni, questo l'abbia regalato l'Oni, però almeno due dovevano venire a casa. Champions League difficilissima, è già tanto quello che abbiamo fatto, però gli scudetti devono essere qualcosa in più, quindi anche quando è la squadra più forte difficilmente vai a vincere, cioè non difficilmente, puoi vincere ma non è facilissimo. Magari Pep Guardiola aveva la squadra più forte di Arteta, veramente Arteta.
0: Ti sta sentendo anche Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati, come state?
0: Ma io ti aspettavo video. Bene, grazie, come tu? Mai telefonica la cosa?
3: Perché sono appena arrivato a casa, ho il telefonino letteralmente scarico.
1: Si dice
0: la prossima
1: così.
0: Volta però lo fai video,
1: si dice
0: ti
1: sempre
0: video.
1: Così.
3: Volentieri. Non ho paura del nel senso, gli anni si vedono tutti, però insomma...
0: No, scherzo, ci mancherebbe, certo, ci diciamo. Mancherebbe. Fausto, stavamo un po' parlando di questa stagione di Chivu, insomma, quello che ha fatto, che insomma, giustamente Cristian diceva non me l'aspettavo all'inizio, no? Pronti, partenze, via, come anche aveva preso in mano la squadra, le sconfitte, le, diciamo, i contrasti interni, il morale, molto giù, insomma, dai.
3: No, sono d'accordo, cioè nel senso che comunque era rimasta negli occhi di tutti la finale persa 5-0, no? Quindi quello...
0: Recalcati ancora la sogna, lo sai?
2: No, chiedo a Fausto se non ripete il risultato è meglio, grazie.
3: No, è
0: si sveglia tutto sudato Recalcati.
3: Ti sei dimenticato però delle notti di Inter Barcellona, Inter Bayern Monaco.
2: Assolutamente sì, no, bellissimo.
3: E come si chiama? E quindi una squadra normale non poteva fare determinate imprese. Questa è una squadra fortissima che andava un pochettino ricostruita nel morale, e a cui poi sono stati aggiunti in organico qualche giocatore che lo scorso anno nelle rotazioni ti hanno dato una mano, e quindi però il nucleo di questa squadra, i Bastoni, Barella, i Cialanoglu, il Lautaro, sono D'Ambris, Di Marco, e ne posso citare anche altri, Thuram, sono giocatori che sono nettamente determinanti in questo campionato, e secondo me nelle altre squadre faccio fatica a un numero così alto di giocatori da poter contendere all'Inter una sorta di competizione a lungo termine. Quindi quest'anno con le cose normali e serene si sono visti i normali valori tra l'Inter e le altre squadre.
0: Piove Istanbul,
1: piove da tre ore, no?
0: Mamma mia, quindi finale bagnata.
1: Piove proprio, no, due gocce.
0: Sì, finale bagnata. Vabbè, comunque, c'è un messaggio di Alberto da Piacenza che prendo. Anche Di Matteo ha vinto una Champions League, e quindi può darsi che Chivo non vinca più nulla. Addirittura, io andrei cauto nel celebrare il nuovo fenomeno da panchina, e comunque la gran parte del merito è sempre di chi gioca. Io ricordo allenatori mediocri che hanno vinto con grandi giocatori, ma nessun grande allenatore che ha vinto con giocatori mediocri.
1: Io non sono d'accordo, Marco, perché credo che vincere sia sempre difficile, e quindi è giusto riconoscere a chi vince che ha fatto qualcosa di eccezionale. Chivo, a maggior ragione, lo diciamo, insomma, ha detto bene Cristiano all'inizio dell'anno. Io ad esempio ero di avviso contrario, pensavo che avrebbe potuto far bene.
0: Ah no, io no, io avevo dei dubbi.
1: Non fino a questo punto, però non capisco, ecco, il nostro ascoltatore o chi come lui dice vincere è il fenomeno, aspettiamo che... Cioè questa cosa, questa attesa del fallimento, cioè della goduria, ma della goduria ti che c'è, ma uno ha vinto. Ma basta, ha vinto, è stato il più bravo di tutti. Ma riconoscili che
0: Di Matteo è stato molto fortunato.
1: Sì, ma non puoi dire c'è, cioè, all'indomani di una vittoria. Stanno aspettando il prossimo anno che Chivu va male, che l'è esonerato, e l'Inter arriva i quinti. Cioè, ma che vuol dire? Ha vinto l'Inter, ha ammazzato il campionato. Ha vinto nettamente la Coppa Italia. È vero, è andato male in Champions League, ma che deve fare? Due su tre ne ha vinti, li ha portati a casa, che deve fare? Mago Merlino?
2: No, niente, assolutamente, ma io te lo dico, sai quanto sono interista, ma non posso dire che quest'anno Gasperini, senza mezza punta, che l'hanno comprata a gennaio, ha fatto male a Roma. No. Sono io prima a dirlo, no, guardate che Gasperini ha fatto molto bene, eccetera, eccetera. Ma lo stesso Spalletti, che tutti dicono, Spalletti, ragazzi, Spalletti però è da gennaio, urla il nome di un attaccante da gennaio, un gagliaco per Bogà. Se alla Juventus si compravano Malen e a Gasperini Bogà, in questo momento devi far cambio. Gasperini era sesto e quell'altro era quarto. Cioè, io sono il primo a trovare pregi e difetti di... Non è che dico semplicemente l'Inter sono tutti bravi, quelli della Roma...
1: No, ma per carità, ma io dicevo in generale, Chris, facevo un discorso in generale, quando uno vince, primo, non è facile affatto vincere.
2: Non è facile per
1: perché
2: niente.
1: È molto difficile, Fausto ha vinto, lo sa benissimo. Ma tu che aspetti? Già adesso sei fresco di vittoria, c'è gente che si augura che quello che ha vinto, lo mandino via, o che faccia male, che non lo so, non capisco questo tipo di...
2: Molti sono così, Stefano, tanti tipo di così. Soprattutto a Bernardo, ovviamente, perché adesso
1: ma come fai? Ho capito, ma Di Matteo ha vinto una Champions League, non è mica facile vincere una Champions League.
2: No, complimenti a Di Matteo, cioè sta scherzando. Ragazzi, non è che al giorno d'oggi uno che, non faccio un esempio, ma Mourinho ha fatto il triplete nella sua carriera, poi cosa ha fatto? Niente. Mi accontento, ne ha fatti due, poi neanche uno. Fa un po'.
0: Fausto, tu che dici? Questo discorso che esce sempre fuori, e come dire che l'allenatore non conta niente, cioè perché c'è questa
3: non sono d'accordo.
0: C'è questa cultura che secondo me è molto italiana.
1: Sì,
0: è molto italiana. Dai, è molto italiana.
3: I risultati non si improvvisano, ragazzi.
1: Cioè, in Inghilterra è stato criticato, scusami Fausto, ti do subito la parola, è stato criticato per 4 anni Arteta, finalmente vince un titolo, i tifosi dell'Arsenal sono contenti con Arteta.
2: Ovvio.
1: Cioè non è che dicono Ah, Marteta avrebbe potuto fare, si piazzava, non è un vincente.
0: Costruito per 4 anni per arrivare a vincere.
1: Vabbè, comunque insomma sono punti di vista differenti.
0: Klopp ci ha messo 4 anni a Liverpool per vincere. Qui molto probabilmente sarebbe stato silurato dopo 3 anni.
2: Dopo due,
0: perché non vince, via. Così.
2: Ma se Spalletti ha appena rinnovato, quasi già, ma in bilico.
0: Esatto,
2: dai,
0: sì, sì. Fausto?
4: No, dico che qui in Italia siamo troppo risultatisti, insomma, cioè, sì, a vedere il lavoro oltre il risultato, e invece c'è, cioè, avete citato il lavoro di Gasperini, a cui è stato preso, come avete sottolineato, una punta soltanto a gennaio. Il Milan non ha avuto mai attaccanti, a gennaio si è portato con Cruz, cioè questa era comunque anche la competizione, e quindi però, come ha sottolineato Stefano, vincere non è mai facile.
0: Ma aggiungo una cosa, scusami. No, aggiungo una cosa a questo discorso. Magari Christian può, diciamo, non so, o confermare o smentire. L'Inter si è preso un grosso rischio però l'anno scorso, ragazzi.
4: Certo, cioè,
0: allora, va via Inzaghi, che era l'allenatore che comunque aveva fatto 2 finali di Champions League. Non ha vinto, quello che volete, ha perso male, tutto quello che volete. Tenta di prendere Fabregas, non ci riesce, perché l'obiettivo era portare Fabregas. E va poi a ripiegare su Kivu, prendendosi comunque un grosso rischio di un allenatore che aveva 13 panchine in Serie A. Ora, adesso tutti a dire bravo bravo, però all'inizio il dubbio non era lecito, era più che lecito. Quindi la società si prende un rischio di mettere in mano una squadra forte ad un allenatore.
1: Ma è stato chiaro.
0: Ci hanno creduto,
1: ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi, non mi sarei mai aspettato, però insomma pensavamo che potesse far bene, ma non fino a questo punto, quindi...
0: Esatto.
1: Però è un rischio calcolato. Cioè, io prendo Kivu perché lo conosco, so, ci parlo e diamola, ma poi tutti quanti insieme collaboriamo. Insomma, è questa secondo me la forza, anche l'umiltà, la saggezza e la competenza. Perché Marotta è fresco, Ausilio, stanno sul pezzo, perché è vero, hai detto bene, è un rischio, però è un rischio che te lo devi prendere.
0: Certo.
1: Poi, l'abilità di Kivu, secondo me, il maggior merito di Kivu quest'anno, e poi concludo, è quello di... far uscire questa squadra da questo canone. Allora, il merito di Inzaghi è stato innegabile, cioè questa squadra va a memoria, sto 3-5-2 di Marco, sanno quei 4-5-6, diciamo, i giocatori più rappresentativi ormai giocano a memoria, però li ha tolti da questa suefazione al movimento meccanico ripetitivo di questo tipo di gioco. Quindi Inzaghi ha avuto un merito enorme. Questa squadra però era andata come un'auto, andava così, no? Tutto. Invece lui gli ha tolto questa cosa qua, ha detto guardate, potete condurre un altro tipo di partita, fate delle letture diverse, decidete voi. C'è un po' più, gli ha messo un po' di personalità in più a ognuno di loro, perché ce n'hanno tanta. Invece loro erano stati travolti da questa ripetizione quasi a memoria,
0: però,
1: molto leggibile dall'avversario, di questo gioco che aveva fatto due, no? Adesso non posso dire la parola. Però non si poteva più vedere, è molto lenta la manovra. Invece qui, detto, ormai quello lo sapete fare. A voi manca quel tipo che di graffio individuale, che secondo me è stato questo il tratto. Cioè lo Zielinski, il Sucic, vabbè Lautaro lasciamo perdere, lo sappiamo. Thuram dell'ultima parte, il Dumfries che è mancato per poi ritornato. Certo. Il Di Marco travolgente e straordinario. Insomma, voglio dire, e Bissek, le scelte che ha fatto... Acerbi no, Bissek sì. Insomma, voglio dire, il portiere, l'alternanza, la sensibilità che ha avuto.
0: Cioè, vai Cristian.
2: Dico anche a Kanji centrale è stata un'invenzione.
1: Bravo.
2: Alla fine, capito? Ha dato il via libera a Bissek e ha trovato un'uniformità in difesa. Bastoni a Kanji, Bissek era il titolare, perché ha visto che Acerbi e Vrai non andavano quest'anno, o avevano comunque bisogno di
1: riposo. Ma è stato fenomenale lì, Cristian, è stato fenomenale lì. Io non vi devo insegnare niente, che vi do? Sì, mettiamo sta palla più in verticale, sceglierò uomini diversi, ma che vi devo dire?
4: Più coraggioso nelle scelte, più coraggioso con più personalità.
1: Esatto.
4: Poi un'altra cosa, penso che nell'approccio i giocatori ti sgamano se non sei preparato, no? Lui ha dimostrato, hai parlato di competenza, secondo me Chivu è un allenatore che ha delle competenze, si vede che è
1: molto
4: studiato,
1: bravo,
4: si vede che gli piace allenare, e quindi la squadra gli è andata naturalmente dietro, no? Anche dopo sconfitte iniziali hanno comunque sempre avuto fiducia in quello che stavano facendo.
0: Allora, no, ma poi ecco, vedi, qualcuno dice, beh, però non potete definirlo come il nuovo fenomeno, come sento parlare da tanti parti, ci vuole calma.
2: E con... Ma non è il nuovo fenomeno, è un allenatore che ha fatto molto bene.
0: Esatto, però bisogna dirlo.
1: Ma non è che stiamo dicendo che adesso è diventato Guardiola, oppure che ne so.
0: Ha fatto molto bene, ha fatto molto
2: bene.
1: Però è bravo. Però è bravo.
0: È chiaro che adesso per lui verrà una tappa successiva. Dove
1: perché dovrà allora per gli altri non arriverà una tappa successiva.
0: Certo.
1: Che non vincono da sei anni alcuni che portiamo.
2: Adesso deve consolidare la sua posizione, però facciamolo lavorare.
0: No, sono d'accordissimo. Aspetta, c'è un audio al volo che poi c'è un'altra domanda. Vai, via. Arriva.
5: Ciao Marco, io, ciao Cristian, ciao Stefano. E saluto anche a Pinzi, io sono un tifoso interista, ero a Monaco l'anno scorso, sono stato domenica l'ultimo giorno a Milano, spesso vado a vedere la partita anche se sto a 400 km. Io quest'anno faccio un completo archivo perché mentalmente è stato bravissimo, però io sono uno fra quelli che l'anno prossimo è scettico, perché secondo me inserire 7-8 giocatori nuovi e dare una nuova impronta alla squadra non è una cosa semplice per un allenatore novello, però mi affido a Marotta e al gruppo squadra dell'Inter, che sono giocatori seri e professionisti.
1: Ma insomma
2: non è proprio così, ragazzi. Neanche finito di festeggiare già legge
1: novello.
0: Mamma mia, dai, incredibile.
2: Poi ragazzi, credetemi, non saranno 7-8 i cambi. Sì, magari arriva qualche panchinaro in più, magari sono un paio di inserimenti o tre nella squadra titolare, e non ci sarà almeno all'inizio nessun cambio di modulo. Quindi quello che gli è stato detto, ovviamente tanti giornali, anch'io leggo tutti i giorni, ogni giorno c'è un giocatore nuovo, ogni giorno c'è un cambio di modulo nuovo.
1: Ma qual è il cambio di modulo? Sono d'accordo con te.
2: 2 con 3, 4 in 3 in
1: Ma sì, una roba se ti vai a cambiare pure il modulo. Giocano così da 5 anni
0: al volo,
1: e mo cambia il modulo.
0: Mi fai al volo tre nomi, Cristian, che sto per chiudere, che potrebbero, diciamo così, essere gli obiettivi dell'Inter?
2: Ma ti dico... quelli più vicini tra virgolette, che sono Stankovic, che sono Manu Koné, e un portiere che a quanto pare sia Martinez il titolare, ma sono sicuri, ma non ancora sicuri. Però in questo momento sembra che Vicario sia più lontano di prima.
0: Provedel?
2: Ma no, Provedel se viene fa secondo, non farà mai il primo nella vita. Cioè, discorso, però non si sa ancora bene. Cioè, okay, io ti dico perfetto. Che oggi è venuto fuori il nome del Dibu.
0: Va bene, va bene. Fausto, senti, una domanda che esco fuori dall'Inter, siccome l'ho fatta a tutti, la voglio fare anche a te oggi. Destinazione Sarri prossimo anno, più Atalanta o Napoli a tuo giudizio? Qual è la squadra che sarebbe meglio per lui?
2: Posso dirti una cosa che ha fatto il Napoli un mese fa? Ha contattato Simone Inzaghi.
0: Un mese fa?
1: Quando te lo dicevo, però.
2: Ha contattato Simone Inzaghi, lo so per certo. Potete verificare quello che volete, ma ve la do.
0: Però gli ha detto di no lui.
2: No, quello che so io è non lo mollano. Ecco, non ricordo
1: per me lui ci andrebbe,
2: che, ma non lo mollano, quindi non so se lui avrebbe detto sì.
1: Perché Cristian, ieri ne parlavamo con Marco, tutto questo si lega alla prospettiva, quello che manca a De Laurentiis, cos'è che cosa manca al Napoli, quello che vuole lui, è un Napoli protagonista in Europa. Allora chi va a cercare?
2: Quello che ha portato quello che l'Inter l'ha portata due volte in finale di tempo.
1: No, ma non solo, una volta l'ha portata ai quarti, cioè voglio dire,
0: pure
1: nei quarti
0: ha fatto due finali, pure Allegri ha fatto due finali.
1: Vabbè Marco, però sei sempre in chiusura, sei polemico.
0: No, pure Allegri ha fatto due finali.
1: No, sto scherzando. No, ho capito, però non è, lo sa pure De Laurentiis che ha fatto due finali Allegri, però
0: io
1: 10 anni fa l'ha fatto.
0: Ho capito, io però lo tengo lì. E Fausto, mi dici tu?
6: Lo vedrei meglio all'Atalanta.
0: Motivo?
6: No, non sono certo che questa squadra, anche perché è stata molto spermuta da Conte. Io aspetto più un gestore dello spogliatoio del Napoli che non uno che porta innovazione, cambio di metodi di allenamento e cambi di modulo. Da parte mia,
0: Ok, va bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo piacevolissimo passaggio, stiamo per chiudere. Io ringrazio Cristian Recalcati.
1: Ciao Cristian,
0: un abbraccio, a presto.
2: Ciao, grazie a voi,
0: ti aspettiamo video anche a te. più poi anche con Fausto Pizzi, normalmente.
6: Ovviamente mi preparerò con la giacchettina.
0: Vai,
1: bravo.
0: Vai, grande, grande.
1: Ciao Fausto.
0: Un abbraccio.
6: Mi raccomando, passa di Parma, vienici a provare.
1: Sì, vabbè, come no. Sì, sì, dipende da Marco.
0: Certo, è colpa.
1: Vabbè, mica dipende da me, dipende da te.
0: Va bene. Ciao Fausto, un abbraccio. Ciao Fausto. Allora, chiudo così. Lo sai che Savic in scadenza?
1: Sì.
0: Lo sai chi ci sta pensando?
1: Papelito.
0: La Roma. Permettono in coppia con Mara. Già non mi piace più Vlahovic.
1: No, allora, da dove è uscito?
0: È uscito tutto. Poi
1: vabbè, ma
0: leggere.
1: Saranno queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, vabbè.
1: Devi verificare la fonte.
0: La fonte è una fonte attendibile. Insomma,
7: è fiducioso.
1: È fiducioso. Ha fatto un crollo. Fiducioso.
0: Mamma mia. Va bene. Ha fatto il crollo?
1: Perso 4-0 in casa con
0: lo so,
1: no,
0: può capitare.
1: Fiducioso.
0: Però è fiducioso.
1: No, grande, buon allenatore.
0: Va bene.
1: Ottimo allenatore.
0: Allora, vi lasciamo adesso.
1: A domani.
0: A tutta C. Vi ricordo,
1: ciao.
0: Ore 18:30 Motor Valley, appuntamento dove verrà analizzato l'ultimo GP delle moto, MotoGP, con Mr. Helmet, veramente da seguire. Noi ci rivediamo domani, buon proseguimento. Ciao.
8: Maracanã.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia, ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e i giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ha avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, e molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente poi con il cambio sicuramente come allenatore in nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito, è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra. Ma dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco, quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. e quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però che sia Comolli, il DG, a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso come Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine. Però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato, e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, un italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale, e sinceramente penso che sia una scelta condi molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio, Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per
0: Antonio, grazie mille per il tuo
1: me. Grazie
0: intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo,
0: giornata. Parliamo
1: grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo del Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla

0: sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa e ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
1: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
2: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori, ma anche uomini, in questo caso studenti.
3: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti, e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanto invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
2: Dicevano, le premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il bilancio di Atalanta a livello di risultati?
3: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo del settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta in ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro lavoro.
2: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali.
3: Sì, d'altra parte, come ho detto ieri, ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa della corsa ciclistica, ma in questo caso noi nelle ultime 3 giornate abbiamo sicuramente pagato dazio un po' per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato, perché 6 squadre si contenderanno.
2: Qualcuno farà una domanda?
4: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma abbiamo letto i nomi di sbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samaden Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
3: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierla.
1: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
5: Il ritorno alla Roma è possibile?
6: Sì, domani sì, torno a Roma.
5: Alla Roma oltre che a Roma?
6: No, no, a Roma sicuro.
5: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta,

0: I 30.000 al San Nicola prima dello scudetto?
1: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
0: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
1: Lo conosci?
0: Credo di sì.
1: Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Sono le 9.45 di mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di playoff di Serie C. Quattro le gare per il ritorno del secondo turno nazionale. Dalle gare di questa sera si scopriranno le quattro semifinaliste, le fantastiche quattro semifinaliste di questa edizione 25-26 dei playoff promozione. Di questo iniziamo subito a parlare. Prima però vi ricordiamo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E buongiorno a Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, siamo al giorno che deciderà di fatto i nomi delle quattro semifinaliste di questi playoff di Serie C. Ci sono un paio di gare che possiamo dire, Nino, abbastanza indirizzate. Mi viene in mente il Brescia che ne ha fatti tre al Casarano in terra pugliese e la Salernitana che all'Arechi si è imposta 2-0 sul Ravenna, ma per tutto il resto c'è tanto, tantissimo equilibrio. E mi verrebbe da dire con una battuta, e poi lascio la parola a te, da questa Salernitana ci si può aspettare di tutto anche con un 2-0 all'andata.
2: Sì, assolutamente, per come è andato il campionato, ma partiamo anche e soprattutto dalla partita di Brescia, perché sì, mai dare per morto il Casarano, come ha dimostrato in questi playoff, perché prima ha rifilato 5 gol al Cosenza, poi ha ribaltato il risultato al ritorno segnando 3 gol a Renate, che aveva vinto 2-0 l'andata, ma oggi sembra davvero molto complicata, anche perché davanti a una formazione che ha pagato durante la stagione tante assenze, perché bisogna anche dire questo, che il Vicenza sì ha fatto un campionato a parte, non ha sbagliato un colpo, però il Brescia durante la stagione, nella parte cruciale soprattutto, anche a cavallo tra Diana e Corini, ha perso degli elementi importanti per infortunio, soprattutto nel reparto d'attacco, e secondo me hanno limitato poi la classifica dello stesso Brescia, ma che si può rifare in questi playoff, lo ha dimostrato anche nella partita d'andata. È una squadra vera, una squadra fatta di giocatori di categoria che possono dire la loro in questa fase finale di stagione, quindi il risultato non sembra poi così tanto empirico. Sicuramente dal punto di vista mentale conterà tanto, ma secondo me il Brescia è una squadra pronta, è la squadra che in questo momento appare più in forma. Però occhio alla Salernitana, perché sembrava chiusa anche con la Casertana nell'andata, poi ci sono stati i due gol della Casertana nel finale, tante parate del portiere dei Granata, quindi mai fidarsi veramente di questa Salernitana, come hai detto tu, in questo campionato. Però anche qui facciamo un po' lo stesso discorso del Brescia. Se mettiamo a confronto la rosa, sicuramente la Salernitana è una squadra costruita per vincere il campionato, ha tantissimi elementi, poi quando davanti ti presenti con Lescano e Ferrari tutto può diventare più facile, soprattutto se imbecchi la giornata giusta. E davanti si trova un Ravenna che dopo una grandissima prima parte di stagione poi non si è confermata, e tutte le difficoltà le ha dimostrate anche in questi playoff, perché ha superato lo Scoglio Cittadella ma con tantissima fatica, anche con un po' di fortuna. Quindi sicuramente in Ravenna non è arrivata in grandissima forma a questi playoff, poi magari le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Mancherà anche probabilmente anche Nicolas Viola, che ha anche un po' faticato a entrare in questo mondo, in
1: In
2: questo
1: una
2: nuovo mondo della
1: realtà
2: Serie C.
1: diversa che
2: Quindi
1: non conosceva da tempo. È
2: esatto.
1: vero.
2: Poi ci
1: Ascoli
2: sono almeno per il
1: Potenza.
2: risultato. Sì.
1: No, dicevo, Ascoli Potenza e Catania Lecco invece, diciamo, hanno ancora tutto in bilico. Anche qui, diciamo che sulla carta Ascoli e Catania hanno qualcosa oggettivamente in più rispetto a Potenza e Lecco. L'Ascoli però trova probabilmente la squadra più in forma insieme al Casarano finora di questi playoff, mentre il Lecco è comunque una signora squadra con un Catania che da quando è tornato toscano ha fatto rivedere qualcosa di quello che è il suo potenziale. Però diciamo che nella gara d'andata, ecco, io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Magari la spinta del Massimino stasera aiuterà i rossazzurri.
2: Sì, sicuramente la spinta del Massimino può essere importantissima per il Catania, perché secondo me il Catania per arrivare fino in fondo e per provare a conquistare questa Serie B ha bisogno di una serata importante, ha bisogno di una serata esaltante, perché è tanta la delusione, inutile nasconderlo, non soltanto per quanto riguarda i tifosi del Catania, ma per lo spogliatoio stesso, perché l'obiettivo era un altro, l'obiettivo era quello di conquistare
1: Certo.
2: la Serie B diretta e fino a un certo punto della stagione comunque il Catania sembrava non avere rivali. Poi è arrivata questa flessione e la crescita esponenziale del Benevento che poi non ha permesso al Catania di vincere il campionato. Poi c'è stato anche quel cambio in panchina, ci sarà molto da discutere anche al termine della stagione sui tempi, sulle modalità, su come è arrivato, sul nuovo passo indietro del club. Quindi secondo me il Catania ha bisogno di una grande serata, potrebbe essere quella di questa sera, perché ha bisogno di risollevarsi soprattutto dal punto di vista mentale, perché è una squadra, non stiamo qui ad elencare tutti i nomi, comunque è una squadra importantissima, una squadra che può tranquillamente vincere questi playoff, però deve rispondere sul campo e deve rispondere con una prestazione importante, con una prestazione da davvero Catania. Poi ho sentito anche le dichiarazioni di Toscano alla vigilia della sfida, in cui ha parlato che è un po' un luogo comune il fatto che le seconde in classifica poi faticano ai playoff, ma i fatti dicono altro, nel senso che tante volte, se non sempre, le seconde in classifica quando riprendono dopo 3 settimane di stop hanno sempre fatto fatica, ma secondo me anche dal punto di vista mentale, perché arrivi da una stagione che deludente perché avevi ben altri obiettivi, quindi poi è difficile entrare con la testa giusta in questi playoff. Vedremo questa sera, come dicevi tu, nell'altra sfida. Sicuramente il Potenza ha preso ancora più consapevolezza dopo la Coppa Italia, lo ha dimostrato nel finale di campionato, lo ha dimostrato in questi
1: Vero.
2: playoff, lo ha dimostrato anche nella sfida d'andata, anche se il Viviani non è un campo facile per nessuno, non lo è stato nemmeno per l'Ascoli. L'Ascoli ha un po' delle motivazioni diverse rispetto al Catania, perché non doveva vincere sulla carta, non doveva vincere il campionato, anzi, lo stava per vincere fino all'ultima giornata, però dal punto di vista tecnico l'Ascoli è favorito, però questo Potenza ha veramente sorpreso e quella vittoria in Coppa Italia sicuramente ha dato quella spinta in più agli uomini di De Giorgio, che ricordiamo De Giorgio è stato per alcuni mesi la stagione è stato anche messo in discussione, però la società è andata avanti con
1: Vero.
2: questo progetto e i risultati poi comunque stanno pagando.
1: Ovviamente non c'è solo il campo a tenerci impegnati in questi giorni di fine maggio, c'è anche tutto il resto, il valzer delle panchine in primis, perché se ne sono già mosse diverse, o quantomeno sono separate le strade di tante società con i tecnici di questa stagione che sta per terminare. Ieri però una notizia è arrivata dalla giustizia ordinaria legata al Trapani, alle vicissitudini degli ultimi 12 mesi della società siciliana con il presidente Antonini che, e poi qui ti lascio raccontare che cosa è successo, ha chiesto di fatto la riammissione in Serie C.
2: Ha chiesto la remissione in Serie C perché la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato che per quanto riguarda la questione dei crediti d'imposta il Trapani è stato truffato, però ha spiegato anche bene Nicola Binna nella giornata di ieri che comunque è una sentenza molto simile a quella del Brescia di Cellino, che dal punto di vista sportivo poi alla fine non cambierà nulla, anche perché i pagamenti non sono stati corretti dal Trapani in corso d'opera, quindi dal punto di vista sportivo non cambierà nulla, e quindi il Trapani non sarà riammesso in Serie C riguardo questa sentenza. Secondo me adesso è arrivato anche il momento di programmare anche la prossima stagione senza andare indietro a tutto questo filone giudiziario, anche perché è stata una stagione sicuramente deprimente per quanto riguarda il Trapani e per tutte le vicende. Ricordiamo soltanto la squadra con cui è partito il Trapani quest'anno, la squadra con cui ha concluso, e tutto il fuggi-fuggi generale che c'è stato nel mercato di
1: Certo.
2: gennaio. Sicuramente in questo momento adesso è tempo di pensare al futuro, anche perché la prossima stagione è già alle porte. È tempo di programmare che già ti ritrovi a dover cominciare a pensare alla Serie D e poi anche in Serie C, come dicevi tu, c'è una girandola di panchine, sì, ma anche di situazioni abbastanza complicate e situazioni anche un po' confusionarie, partendo da, per esempio, da Cosenza o da Crotone.
1: Cosenza, Crotone, Ternana, chi più ne ha più ne metta, il Vado che ancora non sappiamo se riuscirà a sciogliere il nodo legato allo stadio per partecipare al prossimo
2: Anche il
1: campionato
2: Savoia.
1: di Serie E il Savoia, esatto, insomma, non ci manca niente, Nino, anche
2: Sì.
1: quest'estate potremo serenamente pensare ad altro che non sia il mercato, quindi carte bollate, no if sotto braccio e andiamo a comandare. Altra delusione in chiusura di questa stagione è stato senza dubbio, al di là della qualificazione ai playoff, il Cittadella. Tutti probabilmente avevamo negli occhi il Cittadella che una decina di anni fa retrocedette in Serie C e tornò in B immediatamente. Ovviamente non è una cosa che può succedere, non può succedere sempre, anche ad una realtà iperorganizzata come quella del Club Veneto. Ieri c'è stata la cena di fine stagione per quanto riguarda il Cittadella e hanno preso la parola il presidente, il tecnico Manuel Iori, ma soprattutto diciamo il Deus ex machina del club, ovvero Stefano Marchetti che ha un po' tirato le somme.
2: Si è dato le somme anche perché ha fatto un punto alla situazione, nel senso che c'era delusione, perché anche noi siamo stati i primi a dire che il Cittadella era una delle favorite per la vittoria finale. Anzi, a un certo punto la stagione sembrava essersi visibilmente risollevato, e al playoff è stato anche un po'
1: Vero.
2: sfortunato nel doppio confronto con il Ravenna. Però anche qui si è soffermato un po' sul progetto Cittadella, anche perché ci sono squadre che veramente hanno speso tanto, e anche per tanti anni. Basta vedere gli esempi di Padova o del Vicenza stesso, che per vincere il campionato ci hanno messo delle stagioni e tanti soldi. Sicuramente c'è un po' di delusione. Lo stesso Iori ha parlato: siamo stati un po' fregati dalle aspettative, anche perché tutti si aspettavano, dopo tutti questi anni di Serie B, un pronto ritorno. Ma secondo me si ripartirà come sempre con una grande programmazione. Ci sono anche tanti ragazzi che hanno mercato, che Iori ha messo in mostra durante tutto l'arco dell'anno. Però secondo me il Cittadella sarà protagonista della prossima stagione, e probabilmente si ripartirà anche da Manlio Iori in panchina. Vedremo, con un anno in più di esperienza in Serie C, sicuramente il Cittadella potrà fare grandi cose, anche perché parte da una base solida, sia dal punto di vista sportivo che soprattutto dal punto di vista societario.
1: Sì, tra l'altro mi viene da dire che per quello che sono riuscito, insomma, a comporre e a capire, perché una delle mie malsane passioni è quella di cercare di anticipare la composizione dei gironi di Serie C. Lo so, c'è chi ha degli hobby sicuramente migliori rispetto a quelli del sottoscritto. Il prossimo anno il girone A, secondo me, si presta veramente tanto per mettere al Cittadella o eventualmente al Brescia, qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto quest'anno, di avere diciamo delle competitor sicuramente di livello, ma non trovarsi in un girone della morte come è stato quello di quest'anno, per esempio nel girone C, dove c'era Salerno, Benevento, Catania, Crotone, Cosenza, 8.400 realtà ipercompetitive tutte insieme.
2: Il girone B
1: Nino,
2: sarà,
1: grazie mille.
2: vedremo.
1: Il girone B invece quest'anno è giusto, giusto, giusto. Quest'anno il girone B sarà, potrebbe essere, vediamo ancora.
2: Sì.
1: Dobbiamo capire se retrocede il Südtirol, cosa fanno Lecco e Brescia. Però rischiamo di avere un girone B con tutte e tre le retrocesse dalla Serie B, quindi Spezia, Reggiana e Pescara, con l'aggiunta del Perugia, della San Benedettese, probabilmente ci sarà il Campobasso, ci sarà la Torres, insomma, l'Ascoli, vedremo che cosa riuscirà a fare. Ci sarà il Livorno che cercherà magari di risalire un attimino, di riprendere quota. Ci sarà il ritorno del Grosseto. Insomma, il girone B il prossimo anno invece sarà proprio uno di quei gironi dove sarà tosta primeggiare e staccarsi come invece hanno fatto, insomma, il Vicenza e Benevento quest'anno. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Ah, tra
2: Grazie a te,
1: l'altro, fammi
2: buon
1: sapere per
2: proseguimento.
1: domenica.
2: Sì. Ciao, buon proseguimento.
1: Comunicazione tra di noi, uso malsano del canale televisivo. Grazie, Nino.
2: Ciao, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Rassicuro chi ci sta guardando, domenica era solo una cosa operativa di lavoro. 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo mercoledì 20 maggio 2026, sono le 10:07, siamo nella giornata che sancirà i verdetti del secondo turno nazionale dei playoff, promozione di Serie C, e di questo parliamo con uno degli addetti ai lavori che meglio conosce la Serie C, ma non solo, ovviamente. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al direttore Diego Foresti. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora, direttore, guarda, faccio un off topic, esco un secondo dai margini della Serie C perché con lei non posso non fare una battuta anche su una delle due semifinali di ritorno di Serie B andata in scena ieri. Monza che arriva alla finalissima con una vittoria in extremis ieri sulla Juve Stabia. Monza è una piazza che conosce benissimo. Diciamo che è andato tutto secondo quello che un po' ci aspettavamo, quindi il Monza, terza forza del campionato, che arriva fino all'atto finale.
1: Beh, giusto così, dai, insomma, si è giocato la promozione diretta fino all'ultima gara, col Frosinone, con la sorpresa Frosinone, e quindi è giusto che vada a giocarsi la finale, per il terzo posto, ecco, per la terza squadra che manca per la Serie A. Una partita che è stata abbastanza equilibrata, anche se ha creato qualcosa in più il Monza, poi alla fine c'è stato un. Questo diciamo finale pirotecnico che poteva succedere di tutto, comunque giusto così.
0: Possiamo dire, e qui cerchiamo il punto di contatto con la Serie C, che Ignazio Abate, lo scorso anno protagonista a Terni, quest'anno protagonista in B con la Juve Stabia, è sicuramente uno, al di là dell'eliminazione, è sicuramente uno dei tecnici emergenti più interessanti del nostro panorama calcistico. Abate mi viene in mente anche dall'altra parte, lo vedremo stasera in campo, Alberto Aquilani.
1: Sì, mister Abate ho avuto il piacere di conoscerlo, di lavorarci insieme. Si è capito subito che era un predestinato perché è un allenatore che esprime il proprio calcio. È molto bravo, preparatissimo, grandissimo lavoratore e ha dimostrato sia l'anno scorso che purtroppo non è riuscito a finire l'anno come l'avevamo cominciato, non per volontà sua. E quest'anno soprattutto che con una squadra modesta, diciamo, a differenza delle prime 3, 4, 5, insomma, dell'organizzazione che avevano le prime 3, 4, 5 della classifica di Serie B, è riuscito a fare un grandissimo campionato e a giocarsi fino all'ultimo secondo una finale per andare in Serie A. Aquilani
0: Direttore,
1: è
0: torniamo.
1: un profilo.
0: Prego.
1: Aquilani è un profilo. Quest'anno si è fatto notare con un campionato straordinario. Era già un allenatore che con il presidente Noto si era discusso e parlato ai tempi quando doveva andare, quando io ero a Catanzaro, che doveva andare via Vivarini, perché faceva ai tempi la Fiorentina Primavera, anche lui con un'impronta di gioco molto molto importante e personalizzata. Direi che quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, migliorando un po' la fase difensiva che ha peccato un po' a Pisa 3 o 2 anni fa, facendo un campionato mediocre con una buona squadra. Quest'anno, lo dissi all'inizio campionato, se avesse migliorato questa fase, aveva una squadra, soprattutto con la sua idea di gioco, che poteva arrivare subito a ridosso delle grandi, e così è stato. Insomma, ecco, ha occupato il quinto posto per dei mesi e stasera si gioca una semifinale. Diciamo, gli dico sempre che sono da giocare le partite, anche se il risultato è rotondo, quello dell'andata, tifo sicuramente il Catanzaro, questo è ovvio, però scaramanticamente parlando dico che aspettiamo stasera, speriamo che vada bene.
0: E stasera si giocheranno anche le gare di ritorno, diciamo, il secondo turno nazionale dei playoff. Si è visto grande equilibrio tra Ascoli, Potenza, Catania, Lecco. Diciamo, dopo le gare d'andata, solo il Brescia ha dato un'impressione chiara, andando a vincere 3-0 a Casarano. come vede queste quattro partite che sono, secondo lei, le quattro favorite per arrivare in semifinale?
1: Beh, come diceva giusto lei, il Brescia ha già un piede in semifinale, perché è vero che Casarano ci ha abituato in questi playoff a dare sorprese incredibili con delle partite straordinarie, e infatti la dice lunga sul campionato, soprattutto sui playoff fatti di questa squadra, che l'ha sorpreso un po' di questo finale. Però ecco, andare a vincere 4-0 Brescia stasera mi sembra un po' una cosa difficile. Per quanto riguarda il Catania, dovrà sfruttare benissimo il fattore campo, perché sia come squadra che come pubblico è superiore a tutti. Bellissima partita tra Ravenna e Salernitana, perché ho visto anche l'andata, e quindi chiaramente c'è più possibilità la Salernitana, perché ha fatto anche il secondo gol. Però ricordiamoci che a parità di punteggio passa la miglior piazzata, che è la Ravenna, quindi partita bella anche quella da giocare. Per quanto riguarda poi l'ultima, cos'è la quarta semifinalista?
0: Ascoli.
1: Ascoli si è mangiato un rigore all'andata che poteva mettere già un tassello importante, però il Potenza, come ha fatto con il Campobasso, rifinandogli 6 gol tra andata e ritorno, dico che stasera sarà molto duro, perché è una squadra che gioca a pallone, poi una squadra che è molto tosta e molto gagliarda, quindi dura a morire. Bella partita anche questa.
0: Tra l'altro, in queste ci sono tantissimi. Mi stavo riallacciando al discorso degli allenatori emergenti prima di Abate, e credo che l'Ascoli quest'anno abbia messo in mostra un allenatore, magari anagraficamente non a livello di Abate, non giovane quanto Abate o quanto Aquilani, mi riferisco a Francesco Tomei, ma che quest'anno, secondo me, ha trovato la consacrazione per il valore e per le qualità che aveva dimostrato anche nelle esperienze precedenti.
1: Sì, un ottimo allenatore che ho avuto la fortuna di incontrare a Catanzaro, perché essendo amico di Vincenzo Vivarini è venuto a vedersi un po' di allenamenti, è stato con noi una settimana. Anche lui con delle idee chiare, chiaramente la carta d'identità non è quella dei due che hai citato, però quest'anno l'Ascoli è una delle squadre, delle 60 squadre secondo me, che giocava meglio al calcio. Poi lui, diciamo, è stato bravo, ma è stato anche fortunato a trovare un ambiente che dopo l'addio di Pulcinelli ad Ascoli si è ricompattato, e hanno fatto un'ottima squadra. È stato bravo il direttore, e quindi l'entusiasmo di una piazza come quella di Ascoli quest'anno li ha trascinati ad arrivare lì, che anche loro sono arrivati a un solo punto dalla promozione diretta dopo una lunga cavalcata. Quindi campionato veramente, veramente straordinario.
0: Direttore, continuando questa sorta di ping pong tra Serie B e Serie C, quest'anno sono retrocesse in Serie C tre piazze importanti: Pescara che torna in C dopo un solo anno, la Reggiana dopo 4, lo Spezia addirittura dopo 14 anni torna in terza serie. Lei che conosce entrambe le leghe, quale sarà lo step più difficile da affrontare per queste società e quale sarà anche l'errore che non dovranno commettere quando si andrà a programmare, a strutturare il nuovo progetto tecnico per la stagione 26-27?
1: Ma la retrocessione dalla B alla C è sempre una brutta gatta da pelare, perché alla fine poi scendi con dei contratti anche a livello economico-finanziario. La società soffre perché scendi magari con dei contratti importanti, soprattutto magari lo Spezia, che era la più quotata tra le tre retrocesse, la più organizzata e soprattutto quella che ha più anni sulle spalle consecutivi in Serie B, perché dopo 14 anni è difficile, diventa molto, tutto più difficile con una proprietà nuova, tra l'altro che non ha mai fatto la Serie B, quindi dovrà affidarsi, secondo me, a gente del settore dove gli aiuterà a a fare subito una riorganizzazione veloce, perché la Serie C è completamente diversa dalla Serie B, ma per tante cose, per tante situazioni che se una categoria che si era snobby ti fai male e ci rimani per degli anni interi. Ricordiamoci Lecce, Benevento, Catanzaro, tutte situazioni con proprietà sanissime, con proprietà lungimiranti, però ci hanno messo degli anni per rifare il passo, per rifare il passo di andare in Serie B. Quindi devi farlo subito il primo anno, cercare di riorganizzare, poi ognuno retrocede alla propria maniera, nel senso che poi gli ambienti, non conoscendoli, non puoi esprimere un giudizio, certo, e dire è meglio cambiare tutto o è meglio tenere lo zoccolo duro. Io, grazie al cielo, non l'ho mai vissuto la retrocessione, ma ho vissuto le promozioni, quindi le promozioni della categoria bassa a salire, ho sempre tenuto lo zoccolo duro della squadra, che è importantissimo, perché l'entusiasmo di una vittoria ti porta a giocare bene anche l'anno successivo, mettendo, inserendo dei giocatori di categoria superiore. Questo è quello che posso dire io per la mia esperienza.
0: Direttore, guarda, mi incuriosisce, stavo riflettendo sul Pescara. Secondo lei Lorenzo Insigne può giocare in Serie C? Perché quello che abbiamo visto da quando è arrivato, da gennaio a giugno, c'è stato un paio di partite di ambientamento, ma poi abbiamo visto un giocatore che, quando ha il pallone tra i piedi e lo spazio per poterlo lavorare, nonostante non abbia più 20 anni, il suo lo fa. Però in virtù proprio del fatto che la B e la C sono due campionati completamente diversi, un giocatore della qualità assoluta dell'ex capitano del Napoli si integrerebbe nel calcio di Serie C? Una curiosità che da giornalista a tecnico, ha detto ai lavori, mi incuriosisce, ecco.
1: Ma un giocatore come Lorenzo Insigne fa la differenza dappertutto, perché ancora, secondo me, in Serie A farebbe ancora la differenza, perché è un giocatore straordinario. Però dalla B alla C è un salto nel buio per un giocatore di quell'entità. Diventerebbe molto più difficile per lui esprimersi, perché è un calcio diverso, perché ti lasciano giocare meno a pallone, perché ci sono meno spazi, per tante situazioni. E poi dipende sempre, quando io dico la testa fa tutto, dipende sempre da come scende il giocatore, da come si può adattare un giocatore, certo, che ha sempre fatto Champions League, nazionale, Serie A, e solo quest'anno è sceso in B dopo tantissimi anni, facendo la differenza, perché per un pizzico di fortuna in più probabilmente il Pescara poteva anche salvarsi grazie alle sue giocate. Però ci diventa difficilissimo per un giocatore di quel genere.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, quando la rivediamo in campo, quando la rivediamo all'opera, perché insomma, dopo qualche mese, qualche esperienza un po' più complessa del previsto, immagino che abbia anche tanta voglia di tornare dietro la scrivania.
1: Ma sì, dai, mi scade il contratto il 30 di giugno, quindi si sono affacciate alcune società importanti, io sto valutando delle situazioni, sto aspettando di sedermi con qualcuno, ma alla fine cerco sicuramente una proprietà sana e una proprietà che abbia voglia di programmare il futuro nei prossimi 2 o 3 anni. E secondo me il calcio è tutto programmazione, non ci si inventa niente, e soprattutto è tanto difficile, ma tantissimo facile, nel senso che comunque, se non ti inventi nulla, il calcio, e fai le cose per bene con la testa, riesci comunque sempre a rimanere nei parametri che una società si dà e dei budget che danno, che questa è la cosa più importante. Oggi il calcio è in difficoltà soprattutto per queste situazioni. Spero nel giro di 10 giorni di decidere cosa fare e dove andare, perché le possibilità ce le ho, grazie al cielo, e cercheremo di chiudere il più breve tempo possibile soprattutto con presidenti seri.
0: Direttore, grazie mille davvero, in bocca al lupo per la stagione che arriva, e ci sentiamo presto. Grazie davvero.
1: Crepi il lupo, e grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Diego Foresti, direttore che ha una grande esperienza in C e in B, Catanzaro, Viterbese, l'ultima, la Ternana, ma il problema In quel caso della Ternana sappiamo tutti quali sono stati i problemi della formazione Umbra. Caro Giorgio Sorani, che mi mandi le GIF dei Simpson nella nostra chat personale, sempre molto apprezzate, lo ricordo, con grande gioia. Andiamo a proporre uno dei nostri contributi che avevamo preparato prima di andare in fascia. Andiamo a sentirci uno scampolo delle dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico del Catania, alla vigilia della gara di questa sera al Massimo contro il Lecco.
2: Alfio Lombardo, calciatene.com e Radio Amore Mister, buonasera. Situazione squadra, recupero infortunati e l'aspetto mentale della squadra, come ha trovato questa squadra dopo il risultato della gara di andata? Grazie.
3: Ma dal punto di vista mentale, bene. La squadra è concentrata, sa quello che ci aspetta domani e cosa bisogna fare. Per quanto riguarda il recupero, abbiamo ancora 24 ore per fare tutte le valutazioni del caso, per far scendere in campo i 16 calciatori che ti possono permettere di portare a casa la qualificazione. Non dobbiamo pensare al risultato, glielo ho detto ai ragazzi oggi, ma alla prestazione. Dobbiamo partire forti, dobbiamo fare una grande prestazione perché c'è bisogno di una grande prestazione, perché a questo punto dei playoff tutte le squadre sono di un certo livello. Il Lecco recupererà due giocatori che erano assenti nella partita di domenica importanti. Noi vogliamo passare il turno a tutti i costi.
4: Buonasera mister,
3: Buonasera.
4: Francesco Mascoli per Voci di Città. Chiaramente tanto i titolari quanto chi entrerà dalla panchina dovrà dare un apporto fondamentale alla gara. Detto ciò però, concentrandoci sul reparto avanzato, avendo visto soprattutto l'ottima prova di D'Ausilio nel secondo tempo in quel di Lecco, ha sciolto già le riserve sui titolari, i tre davanti, soprattutto nella zona della tre quarti. Mi riferisco soprattutto a Bruzzaniti, che partito titolare non ha fatto benissimo nei primi 45 minuti, soprattutto se lo compariamo poi alla prova di D'Ausilio, anche Cicerelli, nonostante la condizione fisica non ottima del numero 10.
3: Ripeto, ancora abbiamo 24 ore per fare le dovute valutazioni. Io sono contento della prestazione sia di Giovanni sia di Manuele. Si può fare meglio, secondo me, occupando meglio gli spazi. Sono due giocatori che piace giocare sulla linea, ma devono alternare di giocare larghi e giocare dentro per giocare vicini alla punta centrale ed essere più pericolosi dentro l'area. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme. Vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare. L'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose. Quindi abbiamo bisogno di tutti in questi playoff, soprattutto domani. Domenica è stata una partita dopo i primi 20 minuti che l'avevamo messa in preventivo, che trovare il feeling con i playoff ci volevano qualche minuto. Quando abbiamo iniziato a capire che eravamo dentro i playoff e la squadra che affrontavamo, perché avevamo visto solo in video, la squadra ha iniziato a avere il feeling con la partita e con i playoff. Ha preso in mano la partita, è andata in crescendo nel finale della partita, e questa è una cosa importante perché sta bene fisicamente la squadra e soprattutto mentalmente, dove ci abbiamo lavorato tantissimo. Prego.
5: Buonasera, mister.
3: Buonasera.
5: Damiano Tucci, Gianluca Di Marzio e la casa dcc.com. Stiamo iniziando a sviscerare le individualità. Mi ha fatto un assist poc'anzi perché ha parlato di feeling coi playoff. Io invece le faccio una domanda personale. Siamo al giro di boa, quindi il coinvolgimento di Mimmo Toscano. Le sue sensazioni, che vibrazioni sente? E in generale, come è messo lei con questo feeling con i playoff a livello proprio di sensazioni sue personali? Grazie.
3: Ma concentrato sicuramente, come tutta la squadra sul pezzo. Sappiamo che l'aspetto mentale è fondamentale, nei playoff. Se non sei centrato e concentrato, neanche un 3-0, è sicuro, è stata la dimostrazione in questi primi turni, come anche un 1-0 se sei concentrato è un risultato sicuro. A prescindere da questo, l'importante è essere centrati, attenti, tutti insieme uniti, perché ho ritrovato una squadra dopo queste 2-3 settimane. Siamo rimasti insieme tanto tempo, sia in ritiro a Veronello che andando in ritiro venerdì, 2 giorni prima, la squadra si è compattata e si è vista anche in campo, ha ritrovato le sue certezze. Ora c'è da aggiungere qualcosa ogni partita, da accendere i motori. I motori sono accesi già.
6: Mister, buonasera, Concetto Sciuto, New Sicilia Sport Enjoy. Dalla gara di andata, dal punto di vista tattico, quali suggerimenti utilissimi per la gara di domani? Cosa ha tratto come esperienza?
3: Ripeto, era una squadra che avevamo visto solo in video. Poi, nei giorni precedenti alla partita, ho chiesto in giro miei ex calciatori, miei ex compagni di squadra che adesso lavorano al nord, e mi avevano detto che era la squadra che gli era piaciuta di più per intensità, per idee di gioco e soprattutto nel proprio campo, dove loro hanno un vantaggio incredibile, e l'hanno dimostrato anche contro di noi. Siamo stati bravi noi a leggere la partita, a leggere l'avversario subito, a leggere il campo subito. Sarà una partita diversa domani, soprattutto dal punto di vista mentale, dove tu devi essere solido, concentrato, non farti portare dietro dai pensieri del risultato, ma dalla prestazione, perché devi partire forte, devi fare una grande prestazione.
7: Buonasera mister. Buonasera. Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242. Mister, nella gara d'andata il Catania ha ritrovato una certezza importante, che è quella della solidità a livello difensivo, dell'essere compatta. Effettivamente il Lecco non ha mai avuto grossissime occasioni da gol pericolose. Per la gara di ritorno le chiedo invece quanto sarà importante il supporto, la carica del Massimino, uno stadio già sold out, coreografie in preparazione da parte delle curve anche della tribuna B, quanto può incidere il tifoso rossazzurro in una gara come quella di domani? Grazie.
3: Ma può incidere tantissimo, come è sempre inciso il pubblico di Catania, ma non in quest'anno, nella storia, per numeri, per incitamento, per trasporto. Noi dobbiamo essere i primi a farci trasportare da loro. Saranno in tante, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che ci credono come ci crediamo noi. Noi insieme a loro dobbiamo giocare una grande partita. Grazie. Prego.
8: Buonasera mister.
3: Buonasera.

0: io ho sempre cercato di entrare nelle loro teste e facevo una sfida con loro. Era la sfida di dire: voi fate quello che vi dico io, se non avviene potete fare quello che vi pare.
1: Terza e ultima parte di Attuttaci nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45 in questo mercoledì 20 maggio 2026, giornata di gare, giornata di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff. Stasera avremo i quattro nomi delle semifinaliste che si giocheranno l'ultima chance, l'ultimo pass, cercheranno di conquistare l'ultimo biglietto per la Serie B. Un po' di notizie dal mondo della Serie C che trovate su tutto mercato web e su tutto C. Ci arrivano anche da squadre che non sono più in corsa o non hanno partecipato ai playoff. Una di queste è il Perugia, che è molto vicino alla conferma di Giovanni Tedesco in panchina. L'ex centrocampista del Grifo, arrivato al capezzale della formazione umbra a stagione in corso, quando ci si era accorti insomma che le cose non stavano andando nel verso giusto, e ha portato il Grifo alla salvezza. Dopo inizialmente si parlava di una possibile separazione, adesso il tecnico sembra molto molto vicino alla conferma. Siamo sulla buona strada, sono state le dichiarazioni del tecnico, che trovate anche su tutto ci. Su tutto ci trovate anche le parole di Luciano Foschi, oramai ex tecnico del Renate, che è tornato a parlare invece di playoff attraverso i microfoni di Sport Italia, e un po' di rammarico per l'eliminazione arrivata nel corso di questa run playoff. Il Renate ha fatto una ottima stagione nel girone A. Adesso le strade con Foschi si sono separate. Per il Renate si parla di un nuovo tecnico giovane, molto molto interessante, che arriva da 2 anni positivi tra Serie B e Serie C. Mi riferisco a Marco Turati, tecnico che ha lavorato al Siracusa, una stagione a mio modo di vedere sicuramente positiva, nonostante la retrocessione, perché l'annata del club siciliano è stata tutt'altro che semplice, e il Siracusa, almeno fino alla penalizzazione, ha tenuto botta sotto tutti i punti di vista. Un'altra notizia arriva da una delle new entry della Serie C, ovvero lo Spezia, che è pronto a dire addio ad uno dei suoi giocatori che da più tempo vestiva la maglia degli Aquilotti, anche se gli ultimi 6 mesi li ha vissuti altrove, ed è altrove che rimarrà, perché Daniele Verdi è ad un passo dall'essere riscattato dal Karagümrük. Quindi l'esterno offensivo continuerà la sua esperienza professionale nella Super League turca. Quindi insomma, una nuova avventura lontano dallo Spezia, lontano dalla Serie C. Spezia che dovrà rivoluzionarsi completamente in vista di questo cambio di prospettiva, mettiamola così. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto del palinsesto di TMV Radio, Rotocalcio, Storia di Calcio, insomma tutti i vari programmi che vi accompagnano nel corso della giornata, ovviamente con il focus su Maracanà di Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stasera c'è la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa di Istanbul, nello stadio del Besiktas, primo grande atto finale delle competizioni internazionali della UEFA. Quindi, oltre alla semifinale di ritorno di Serie B, oltre alle gare della nostra Serie C, c'è anche questo piccolo appuntamento internazionale per chi preferisce il calcio minore. Diciamo così, prendiamoci il palcoscenico noi per una volta. Attuttaci torna ovviamente dalle 17 alle 18 come di consueto. Questo pomeriggio dovrebbe esserci il buon Lucio Marinucci in conduzione, se non mi ricordo male. Noi ci salutiamo andando a sentire la voce di un altro dei protagonisti attesi di questa sera. Mi riferisco ad Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che presenta la sfida del Rigamonti contro il Casarano, forte del 3-0 all'andata. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, e da Luca Bargerini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini alla vigilia di Union Brescia-Casarano, valido per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ora spazio alla stampa, Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
3: Buongiorno. Buongiorno. Allora, so che non vi passa neanche per l'anticamera del cervello, però secondo me, c'è di dire, tanto abbiamo tutto questo vantaggio, però secondo me l'obiettivo è quello di completare l'opera vista a Casarano, cioè di fare una bella qualificazione. Cioè con un'altra prova convincente, con un altro bel risultato, perché anche se indolore una partita un po' così, anche per avere molta più fiducia per l'eventuale semifinale, sei d'accordo?
4: Sì, è corretto quello che dici, perché la mentalità deve essere questa, cioè quando si scende in campo si cerca sempre di andare a giocare una partita per vincerla, per giocarla al meglio delle proprie possibilità, non lasciando niente di intentato. E rispetto all'avversario che, come avete visto anche nella partita d'andata, ha qualità, attitudine, ha conoscenza, sa fare bene tante cose e di conseguenza dobbiamo arrivare alla qualificazione, ma dobbiamo anche arrivarci nel modo giusto facendo una bella partita, visto che ci sarà tanta gente a sostenerci, anzi ne approfitto perché più saremo, più faremo capire ai nostri giocatori cosa vuol dire questa maglia e quanto spinge questo pubblico quando lo fa insieme, e di conseguenza vogliamo vivere una bella serata, ma per viverla dobbiamo avere l'approccio giusto, la mentalità giusta, quella che abbiamo messo in campo a Casarano, che abbiamo messo in campo anche in tante partite nel campionato e che, e come ho detto ai ragazzi nella riunione post partita che abbiamo fatto ieri, se vogliamo arrivare fino in fondo abbiamo ancora tante cose che possiamo fare meglio e la mentalità deve essere quella di consolidare le cose in cui ci riconosciamo e migliorare quelle in cui dobbiamo farlo, e questa è la mentalità che ci deve spingere ogni allenamento, in ogni partita che andiamo a disputare.
5: Ciao Eugenio, penso che il tuo problema, comunque il tuo pensiero principale prima della partita è stato quello di dover andare a giocare comunque in emergenza in difesa, perché non avere Sorensen, non avere avuto Pasini che si è fatto male poco prima di lui, vuol dire non avere a disposizione un centrale con quelle caratteristiche lì. Dopo la prova invece della difesa che c'è stata, dopo per me la grande prova che ha fatto Silvestri, ancora perché aveva già giocato lì in mezzo, ti dà più fiducia per queste partite?
4: Ma intanto avere tutti i giocatori a disposizione, e lo sapete che tipo di annata è stata da questo punto di vista, abbiamo ciclicamente depauperato risorse in tutti i reparti, è stato per un lungo periodo l'attacco, per un lungo periodo il centrocampo, nell'ultimo periodo la difesa, tra l'altro con Moretti che è un giocatore importante per noi, che anche lui ha avuto un problema fisico, è rientrato fortunatamente ma viene da più di 2 mesi di sosta anche lui al ginocchio, di conseguenza abbiamo cercato di ottimizzare le risorse che avevamo a disposizione con Bale, che comunque l'ha fatto anche in Serie B e di conseguenza sapevamo che poteva darci garanzia in quel ruolo, l'ha fatto con me anche in una partita in casa con il Renate, con Gigi che il centrale l'ha già fatto in carriera, l'ha già fatto anche con me, anche con l'Inter come ha disputato un'ottima partita nell'ultima di campionato, e devo dire che l'atteggiamento è stato molto importante, secondo me consolidato dal fatto che abbiamo una squadra che lavora tanto e bene in non possesso, dove tutti sono partecipi, questo costringe a giocate più forzate gli avversari e di conseguenza anche la linea difensiva può reggere meglio tante cose. Poi la speranza, se saremo bravi ad andare avanti, di poter recuperare giocatori, perché insomma poi eventualmente ci saranno già altre 2 partite, come avete visto, adesso abbiamo 2 diffidati, di conseguenza poi può capitare che prendi una munizione, con un doppio giallo salti la partita, e dunque confidiamo anche di poter recuperare qualche difensore se saremo bravi ad andare avanti.
6: Ciao mister.
7: Ciao.
6: Mi ricollego a questo discorso, ma lo allargo. Ci sarebbero tante cose da dire, perché voi venite da un periodo di inattività di 3 settimane, ma avete davanti auspicabilmente tante partite ravvicinate. Hai bisogno comunque di dare continuità, immagino, anche a uno zoccolo duro, ma al contempo di gestire le energie. Cioè, tante, immagino ti frullino tante cose in testa. La cosa giusta da fare in questo momento cos'è? Magari non dico rivoluzionare la squadra, perché immagino tu non lo voglia fare, però cambiarne più di uno rispetto all'andata, appunto perché hai anche, non in difesa magari ma centrocampo e in attacco, qualche opzione in più, o pensi di, cioè l'idea è di riconfermare più giocatori possibile e pensare eventualmente alle rotazioni più avanti nell'eventuale probabile semifinale?
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Bert e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, è quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola.

0: sono suggestioni, lo sai benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fai questo mestiere, quindi insomma, beh, se ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: sì,
0: che luci,
1: tanti,
0: onestamente parlando.
1: Luci pochine, zero,
0: bravo,
1: possiamo dire.
0: Tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A, però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti che, come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone.
1: Eh già.
0: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big,
1: sì,
0: oggi che sono nell'incertezza più totale. E quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo, certo.
0: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, beh, quando tuona poi quasi sempre piove. No,
1: beh, direi. Ti aspettavi intanto questa debacle, sì, della Juventus contro la Fiorentina?
0: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze e Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
0: io ho fatto la mia disamina, ho detto, va, si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi, ho detto c'è solo da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina di andare allo stadium e incontrare la Juventus, se d'accordo con me?
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romano, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì. Sì.
0: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo, non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina che non aveva niente da chiedere a questa stagione, e il Torino che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati, le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico

0: dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
0: Vincenzo,
1: si...
0: finisco perché sì. Noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare De Gregorio in porta.
1: No.
0: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che era regolare tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi, sì, una parentesi che sul... errori arbitrali eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, mai a chiedere, sì. Ma siete sicuri che non era fallo ovviamente?
0: Sì, sì, sì, assolutamente no, però lo sai che per campanilismo quando puoi fare un furtarello alla Juventus il tifoso ne trae bene giovamente, insomma gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo, però insomma è chiaro che adesso i dubbi principali restando in casa Juventus sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti, Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come lì paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella come si suol dire, a me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo, Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa-Lecce, non so se mi spiego,
1: sì, sì, sì.
0: E nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B, cioè io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta
1: che sbaglia management conosce. Sicuramente questo è poco ma sicuro,
0: cioè prendiamo l'esempio di chi ha vinto l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare anche se me lo permetti sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio, ne convieni con me?
1: Sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì.
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se sbaglia meno. Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che... è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, insegna. Che per me poi alla fine in campo ci sono i giocatori, sono quelli che determinano, l'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora stai per gente, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo.
0: Allenamenti fogli alle 4 di mattina, cioè io non sono, l'allenatore è Ancelotti per me, capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti. È quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita, perché di questo si parla, no?
1: Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami ti interrompo,
0: sì.
1: Prego, Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2-3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo. Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, è un vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le fettorine, cioè a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili, cioè non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la certo. scelta di andare su Juric.
1: Certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per l'inesperienza, per il gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte che la Serie A oggi propone, tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan, Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutto l'anno,
1: la Juve è tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è chi ha fatto peggio.
0: Ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
1: No.
0: C'è una squadra come la Juventus che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan, Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è il fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se è giusto?
1: Certo, certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto all'Allegri, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo. Che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League e quindi avrà introiti
0: certo,
1: di meno e soprattutto
0: certo.
1: Tu che sei un addetto ai lavori, quando sì. sbagli il mercato uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai
0: esuberi,
1: svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi per liberarti di alcuni esuberi devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo.
0: Mi spiego?
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Cioè, fossero la vendita sarebbe la migliore delle ipotesi,
1: esatto.
0: Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore a accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, che ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni, vedi, con Pioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo.
0: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico-sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, che ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo
0: certo.
1: anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella e poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima, c'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince, e lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale.
1: Sì.
0: E come sempre, quando c'è, come ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario. Se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le figure, io sono per le strutture allargate, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una è lo stesso problema che ha la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
0: Analizzate, perché a volte vedi quel pareggino sembrava manna dal cielo per tutte e due, invece una delle due rischia di rimanere fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno vede sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, competenze specifiche, risponde eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina, non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nelle panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma sai, non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma perché come sai, è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta
0: a Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste, non si sa realmente, perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi, allora il direttore sportivo chi è? Ibra?
1: Esatto.
0: Furlani?
1: Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
0: Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
1: Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
0: Certo, capisci cosa ti voglio dire. Vuoi qualcosa in più? Formati. Vai, frequenti il corso di direttore sportivo a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se prendi, come si chiama l'attaccante che è arrivato a gennaio che non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come si chiama?
1: Fulkrug,
0: ecco. Quindi è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan o della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio o il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: No, certo. Infatti,
0: c'è un
1: certo
0: dirigente come
1: punto.
0: Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen piuttosto che.
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette, problema, tra virgolette, risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini. La Roma pare che abbia
0: Fatto una scelta.
1: funzionato. E mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso, per adesso non se ne parla, anche perché hanno bussato alla
0: No.
1: porta di Manna, ma De Laurentiis se lo tiene stretto, e quindi
0: Certo,
1: anche
0: ovviamente,
1: lì
0: che era la prima scelta.
1: un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
0: Capisci? È quello il problema. La confusione genera confusione, poi lo vedi con i risultati sul campo, perché si crea anarchia. Guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri. Guarda caso, dopo la scelta fatta, la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì,
0: Una figura
1: certo.
0: identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani. Si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Gianni, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento. È suo il fondoschiena che rischia. È lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento. Infatti, la Fiorentina sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio. Da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì.
0: Perché trovi ancora una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum. Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta. Ha ragione Pier Ausilio, e hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società, al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze, perché qua. Cioè, e qua
0: Ma
1: torniamo al
0: guarda,
1: discorso che
0: bravo Vince, ti adoro, vedi perché mi dai gli
1: Carnevali
0: insulti.
1: e la Roma dice: no, vabbè,
0: È un
1: ma tra
0: fenomeno.
1: amici si aiuta,
0: Sì,
1: eccetera.
0: sì,
1: Però c'è
0: sì,
1: un
0: sì.
1: club che nel 2022 sta ancora pagando oggi. C'è un club che nel
0: Ovvio.
1: 2022 ha pagato per queste plusvalenze. E sembrava
0: Sì.
1: una parola terribile. Se tu parli,
0: Sì,
1: camminavi
0: sì,
1: per
0: sì.
1: strada e dicevi: oh,
0: Oh,
1: Costa, ma tu hai fatto
0: plusvalenza.
1: una plusvalenza? Io zitto, non parlare, che se mi intercettano mi prendono.
0: Io
1: Invece
0: muoio, hai
1: è
0: ragione.
1: istituzionalizzato
0: È
1: adesso.
0: questo. Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì,
0: Che
1: sì.
0: quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due. È perché avendo un calcio in enorme. Guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: Sì,
0: ok? La
1: sì,
0: Major
1: sì.
0: League, roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 e lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare. non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì,
0: E quindi se
1: quindi non è
0: non...
1: che
0: No,
1: cresci, ma ripiani, quindi sistemi.
0: ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per poi
1: Esatto, però
0: provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: a qualcuno l'hanno ucciso invece per
0: Lo so, lo
1: l'usvalenza.
0: so, lo so, lo
1: Senti,
0: so,
1: invece,
0: sembrava Simmincio. Stai
1: ultimissimissimissima
0: sereno,
1: domanda.
0: stai sereno, mi fa piacere, lo sai.
1: Sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone
0: Una squadra.
1: uscite,
0: Ah
1: senza
0: no, buone uscite,
1: nulla,
0: sì.
1: lasciando letteralmente i soldi lì. Tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o
0: No,
1: evidentemente
0: mi ha
1: c'è qualcosa di
0: sorpreso.
1: estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o a analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Sì, no,
0: Ecco,
1: direi
0: diciamo
1: che rispetto a noi
0: che
1: soprattutto
0: rispetto
1: sta
0: a noi, diciamo,
1: benissimo.
0: forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè, no,
1: Sì,
0: scherzo,
1: sì, sì.
0: ovviamente. Quindi sì. Non mi sorprende perché ti ripeto il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi, però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare. Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse.
1: Oppure,
0: Oppure
1: insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la
0: un
1: panchina del
0: ritorno, sarebbe un
1: Milan,
0: cavallo di ritorno contro la nazionale in questo
1: o
0: stato?
1: magari chiude la sua avventura, il suo girovagare per panchine al
0: Sì,
1: Milan, se si
0: Milan,
1: allega
0: ecco.
1: dovesse andare in nazionale.
0: Perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro,
1: Sì,
0: ok?
1: certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Nino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro dei soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok? E quindi io ho capito anche Pioli che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di venire alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente. Vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo
1: È
0: anticipo, Vincenzo,
1: caldissima,
0: preparati,
1: assolutamente, saremo
0: maggio
1: prontissimi.
0: c'è un po' deluso come clima, te lo dico,
1: Direi.
0: perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina allenatori, insomma,
1: Direi proprio
0: dirigenti.
1: di sì. Che Caro Costa, grazie come sì, sempre, Costantino piacere. Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao,
1: ciao Costantino, vince. Ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome è un cinefilo, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Il nostro amico Marco dice occhio per Conte alla panchina del Manchester United. Tra poco andiamo a leggere un approfondimento proprio su questo, su Tutto Mercato Web. Un altro nostro amico dice buongiorno, visti i scarsi risultati Spalletti andrebbe riconfermato, puntare su Conte per la ricostruzione. Ve la giro a voi questa domanda, la mia risposta è la prima, Spalletti. Gianni da Brindisi, da 3 anni Vincenzo, da quando non c'è più Paratici che non facciamo un mercato come si deve, quindi allunga un po' quella che è stata l'analisi fatta da Costantino Nicoletti. E poi c'è ancora un altro nostro amico che ci scrive, volevo domandarvi se Gasperini fosse andato alla Juventus come voleva lui, adesso dove sarebbe dove sarebbe grande Fulvio. Insomma, non ho capito benissimo la domanda, per riferimento a Palomei, però insomma credo che poi alla fine Gasperini è un ottimo allenatore, ma è un ottimo allenatore anche Spalletti, e come diceva prima giustamente Costantino Nicoletti, bisogna andare a calcolare anche quelli che sono gli errori che partono da sopra. Spalletti è stato sicuramente in questo finale di stagione che ha portato la Juventus a non avere di fatto la possibilità di accedere alla Champions League, a meno di un suicidio di massa lì davanti, ha delle responsabilità, è uno dei problemi, l'ultimo dei problemi, ma è sempre uno dei problemi, però è l'ultimo perché sopra ci sono state tante scelte sbagliate. A proposito di Conte, dicevamo, Antonio Conte saluterà il Napoli, oramai è abbastanza, è il famoso segreto di Pulcinella, in questo caso mai più come che in questo caso vale dirlo, perché comunque sia parliamo di un segreto tutto napoletano. Intanto chiedo a Giorgio Sorani se vogliamo ritentare con Ivan Cardia magari. Antonio Conte saluterà il Napoli dopo la sfida contro l'Udinese di sabato alle ore 18, sarà un ultimo appuntamento prima di una risoluzione consensuale che non porterà strascichi dal punto di vista economico per gli azzurri. La sensazione è che il proprio lavoro sia finito, vado a leggere Tutto Mercato Web, anche a causa di una pressione che è montata nel corso dell'ultimo anno. Però Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano, la Juventus sta ragionando sul suo futuro, perché se è vero che Luciano Spalletti ha firmato un contratto biennale ed era stato confermato al netto del quarto posto, non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dopo dovesse aprirsi un domino di panchine straordinario. Poi c'è la nazionale, se è vero che la FIGC non ha ancora un presidente, seppur il nome corretto sia quello di Malagò, dall'altro lato i ragionamenti sono già fatti, Conte è uno dei primissimi nomi, è vero, non dovesse avere un contratto, ecco che potrebbe accettare, c'è un però. L'Italia avrebbe bisogno di lui almeno per 4 anni ed è questo un discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere. Andiamo da Cardia, mi ha detto di poterlo chiamare adesso, vai. Ed è questo uno di questo discorso che potrebbe frenarlo nello scegliere un ritorno in azzurro fino al prossimo mondiale, sarebbe legato mani e piedi alla federazione senza possibilità di passi indietro. Dunque lo scenario è il seguente: Conte si dimetterà per tutto quello che è successo nell'ultimo anno senza una destinazione ancora certa. Ovviamente gli ingranaggi si possono muovere a brevissimo giro di posta, e io di questo andrò a parlare tra pochissimo proprio con Ivan Cardia, anzi lo facciamo subito, così parliamo un attimo con lui. Ivan, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Non ti preoccupare, ho letto, sarà un vagito simpatico eventualmente, ma ti liberiamo prestissimo, che ci sono tante situazioni di lavoro che devi seguire in questo momento, e quindi appena hai l'input parti e ti lasciamo lavorare. E okay. anche perché ricordiamo che ogni giornalista di Tutto Mercato Web per stare sulla notizia è per strada oppure alla ricerca di risposte e interventi, ecco, vagiti a destra e a sinistra.
3: A volte le risposte non ce le hai, però
1: Lo so, te le inventi, nel senso che devi trovare comunque il modo di arrivare alla notizia, al dunque.
3: Esatto.
1: Allora, parlavamo di Conte, e quindi ti faccio intervenire subito su questo. Leggevo questo approfondimento su Tutto Mercato Web a firma di Andrea Lo Sapio su un futuro di Conte che non è detto sia scritto. Quindi lui intanto è una cosa certa, saluterà Napoli sabato ore 18, ultima partita, poi si va via. La domanda che ti faccio però è: lui lascia dei soldi lì, non è una cosa usuale per Conte, per farlo vuol dire che c'è qualcosa dietro, o veramente si ferma in attesa, aspetta?
3: Ma secondo me è anche un modo di ragionare suo, cioè si vuole lasciare bene con Napoli e con De Laurentiis, e quindi secondo me è legato anche a questo. Poi io penso che Conte, come con tutto il suo staff, non abbia difficoltà a trovare una panchina se non adesso, l'anno prossimo, quindi credo sia legato a questo, e anche a un modo di proporsi per la nazionale, nel senso che in questo momento, vabbè, la panchina azzurra, intendendo per tale quella della nazionale, è occupata da Silvio Baldini, ma sappiamo tutti che è una situazione ad interim. Il 22 giugno ci saranno le elezioni presidenziali, Malagò è in questo momento nettamente favorito su Abete, Conte è sicuramente un nome spendibile, non è l'unico, secondo me Roberto Mancini è anche un candidato molto, molto credibile da quel punto di vista, però il fatto che Conte sia libero è sicuramente una mano alla nazionale. Per me ci sono degli incastri un po' complicati da trovare anche a livello economico per avere Conte in nazionale, però è sicuramente uno scenario possibile.
1: Scenario possibile per la panchina della nazionale, anche Allegri, anche addirittura Mancini, è ritornato un po' questo nome, quanto è credibile questa ipotesi?
3: Ma guarda, faccio fatica, visto che manca più di un mese alle elezioni presidenziali, a darti una griglia, però secondo me Mancini in realtà è il più credibile dei nomi, perché intanto i rapporti con Malagò, se vincerà Malagò, sono ottimi. In pratica lo chiamò Malagò la prima volta in nazionale, perché ricorderai la FDC era commissariata dal CONI all'epoca, il commissario della FDC era Roberto Fabricini, che a parte il fatto che era il segretario generale del CONI all'epoca, ma è molto vicino a Malagò, e quindi fu sostanzialmente Malagò a chiamare Mancini in nazionale, quindi c'è già un precedente. È un tecnico che al profilo del selezionatore risponde, no? Perché magari Mancini nel lavoro di campo può non essere a livello di altri tecnici come anche Spalletti, non è un allenatore proprio un purista del campo, però nell'individuare il talento in realtà è uno che è sempre stato molto molto bravo, è quello un po' il ruolo del selezionatore, che poi allena poco, vorrebbe tornare e a livello economico guadagna meno degli altri che hai nominato, cioè per me Conte e Allegri sono sicuramente spendibili, Conte più di Allegri, perché poi lì c'è tutta la questione del Milan che non si capisce come andrà a finire, però sono due allenatori che guadagnano tanto, cioè Mancini per tornare in nazionale, visto che si è pentito di quella scelta che ha fatto nel 2023 e considerando anche che ha guadagnato un po' di soldi, non credo che abbia grandi pretese economiche. Conte Allegri probabilmente non avrebbero la pretesa di guadagnare quanto guadagnano nel club, però parliamo anche con qualche sconto di ingaggi molto molto alti, secondo me troppo alti per la federazione, anche perché qua ti chiudo la risposta che è stata un po' lunga. Noi ricordiamo tutti che per arrivare a Conte fu decisivo nel 2014 l'aiuto di uno sponsor, degli sponsor, sì, di Puma, sì, su tutti. Sì. Nel frattempo è cambiato un po' il quadro, cioè l'Italia è sponsorizzata da Adidas da tre anni e Adidas ha investito su una nazionale che, è brutto dirlo, non è andata ai mondiali e ha fatto anche un europeo abbastanza deludente. Non so quanta voglia abbiano gli sponsor oggi di puntare sulla nazionale italiana e di dare una mano, perché per ora hanno fatto un investimento che oggettivamente non gli è rientrato, cioè le magliette della nazionale italiana, lo dico proprio con dolore nel cuore, però non sono andate esattamente a ruba negli ultimi anni.
1: No, direi assolutamente. C'è un paio di domande per te, te ne faccio sentire una, poi ti libero e ci sentiamo anche tutti gli altri interventi che stanno arrivando. Vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Sergio da Piano Gentile. E se il quadro degli scambi di allenatore fosse Allegri nazionale e Conte al Milan?
1: Anche
2: la
1: questa
2: finale potrebbe fare questo colpo di coda per calmare gli animi. grazie, vi ascolto.
1: Grazie al nostro amico Sergio Dappiano. Può essere anche questo uno scenario a questo punto. Tutto è possibile, ne abbiamo parlato anche prima.
3: Intanto spero ci desse qualche dritta sull'Inter, perché voglio dire.
1: Tu sei proprio lì, dici tu.
3: Stai là, dacci tu qualche notizia, Sergio, esatto. Visto che sei in zona. No, vabbè, a parte le battute. Sì, è uno scenario possibile, secondo me. Era Allegri in nazionale contro il Milan, giusto?
1: Sì, sì.
3: Sì, è uno scenario possibile. Cioè, non
1: chiuderebbe il ciclo delle panchine contro Juve, Inter, Napoli, Milan. Gli manca la Roma.
3: Diciamo, chiuderebbe. Sì, manca la Roma, con cui c'era stato qualche abboccamento. Io penso che Conte puntasse al Milan prima di andare a Napoli.
1: Sono d'accordo.
3: Ricordo l'intervista di Stellini, sì, sì, a Tele Lombardia. Lì c'era una manovra anche mediatica che stava provando a fare. Non credo chiuderebbe le porte se arrivasse la chiamata del Milan. Certo, il Milan è una galassia complicata oggi, cioè non sappiamo cosa farà Allegri. Per me il primo step è quello, capire chi deciderà sul Milan del futuro. C'è un gioco di potere in atto, è inutile nasconderci. Poi, se dovesse andare in una certa direzione, cioè Allegri che va via, e Allegri sicuramente è comunque un nome, cioè io per la nazionale terrei quei tre nomi lì: Allegri, Conte, Mancini. Poi c'è il sogno Guardiola, a cui non so nemmeno quanto credere, però insomma, se Allegri va via dal Milan, alla nazionale ci può andare benissimo. È possibile. A quel punto il Milan avrebbe bisogno di un grande allenatore. Non ce ne sono così tanti disponibili. E Conte sicuramente è uno che potrebbe andare bene al Milan.
1: Direi proprio di sì. Poi è uno che appena arriva pronti via ti vinco lo scudetto, quindi da questo punto di vista può essere ambito a tanti, anche per trovare una sorta di scorciatoia verso lo scudetto. Ivan, grazie, sì, davvero di cuore. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, buon lavoro. Ciao Ivan.
3: Buon procedimento.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Ciao Ivan. Noi invece continuiamo. Ci sono anche altre note audio, ce ne sentiamo un'altra, poi leggo un testuale e vi do un approfondimento a cura di Tommaso Paradiso, uscita oggi sul Messaggero, no, sul Corriere dello Sport, lettera indirizzata a Claudio Lotito. Però andiamo a sentire intanto questa nota vocale.
4: Ciao Vincenzo, Daniele Federissimo da Palermo.
1: Ciao Daniele.
4: Non sento parlare da parte di nessuno relativamente a ciò che ha detto e pubblicato Corona relativamente al Napoli.
1: Guarda, posso stoppare il nostro amico, ma Daniele, giusto, che ringrazio sempre per i suoi messaggi, per la sua presenza, per le sue parole, eccetera. Ti stoppo non per qualcosa, perché onestamente io... sì, ho capito quali sono le parole, ma preferisco non andare ad aprire polveroni sulle parole di determinati personaggi che possono piacere, possono non piacere. Secondo me ci sono alcuni personaggi che fanno più il male del calcio che il bene. Questo proprio a prescindere da qualsiasi squadra abbia parlato. Detto questo, dicevamo, lettera sul Corriere dello Sport di Tommaso Paradiso a Claudio Lotito. Leggiamo. Non più caro presidente, che non è più caro presidente, ti scrivo, ma un non più caro presidente. Questo è l'inizio. Intanto ha parlato di ha desertificato una delle tifoserie più viscerali d'Italia, ma il popolo laziale non è sparito, ha solo scelto di allontanarsi da lei. Nel lungo sfogo, ricordiamo poi di questa lettera, Paradiso, che ha pubblicato il Corriere dello Sport, critica anche le continue uscite pubbliche del presidente contro i sostenitori biancocelesti. Ogni occasione, dice Tommaso Paradiso, è diventata buona per colpire chi avrebbe dovuto proteggere. Particolarmente contestata una frase pronunciata recentemente da Lotito. Lei ha detto che il tifoso laziale deve ringraziare di essere vivo, come se la Lazio fosse una concessione. Il cantante poi sottolinea come l'amore dei tifosi sia rimasto intatto nonostante le difficoltà. Oltre 30.000 abbonati, anche con mercato bloccato e prospettive poco chiare, un miracolo d'amore che non è mai stato riconosciuto, scrive Paradiso. Il finale poi è una vera e propria esortazione, e dice Paradiso: siamo stanchi di aspettare, di ascoltare sempre le stesse frasi dal 2004, una volta almeno vendevate un sogno, oggi neanche più quello. Poi la chiusura: affidata ai Beatles, alla fine ricevi sempre quello che semini. Quindi queste le parole di Tommaso Paradiso. Tornando invece alle vostre di parole, c'è Miria da Fasano, che saluto e ringrazio per il messaggio. Spalletti deve rimanere alla Juve, dice devono andare via un po' di giocatori e basta, sono tutti scarsi, non può fare miracoli Spalletti. Miriam, io sono assolutamente dalla tua parte, con la tua stessa lettura. Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza, secondo me Conte andrà al Milan per provare a vincere lo scudetto, che lo porterebbe ad essere l'unico allenatore nella storia italiana a vincere con Inter, Milan, Juve e Napoli. Ciao e buona giornata a tutti. Questa è una lettura che ci ha dato anche un altro nostro amico e che ci dai tu adesso e che condivido. Intanto ricordiamo che nel frattempo è arrivata la vittoria, diciamo prima, della Premier da parte di Arteta e del suo Arsenal, saluta la panchina del City Guardiola, e tra poco sono curioso di sapere cosa ne pensa Lapo di questo addio alla panchina del City e di dove potrebbe portarlo la strada verso nuovi obiettivi. Ovviamente il sogno di tanti è che possa essere CT della nazionale, ma per adesso i nomi sono quelli di Mancini, di Conte e di Allegri. Chissà se uno di questi siederà sulla panchina della nazionale. Intanto, come ricorderete bene, il 22 giugno ci saranno le elezioni del presidente federale. Intanto si sceglie il presidente federale, poi dal presidente federale a cascata tutto il resto. Ci ritroviamo tra poco, vi aspetto, seconda pausa per noi.

0: Allora andiamo d'urgenza a Napoli, invertiamo un po' i discorsi di scaletta e ho convocato come sempre il mio amico, sempre impuntualissimo, l'ottimo giornalista Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: D'urgenza a Napoli perché adesso diventa il nodo dove si può diciamo in qualche modo districare tutta la situazione delle prossime panchine, perché Conte di fatto lascerà il Napoli. Ti chiedo quando lo ha comunicato a De Laurentiis, ma un'idea me la sono fatta, a parte l'ho detto un mesetto fa, ma credo forse quando De Laurentiis si diede l'out, se vuoi comunicamelo per tempo perché io mi devo muovere, però mi sembra che in questo caso si tratti di una rescissione consensuale tra le parti, no? Intanto.
1: Sì, si lasciano in maniera amicale, no? Cioè, rimangono amici in una condizione diversa del calcio, perché da una parte c'è un allenatore maniacale, un allenatore che dà tutto se stesso per l'obiettivo che si prefissa, che è sempre quello del successo, dall'altro c'è un presidente che per forza di cose deve guardare al bilancio, che molto probabilmente o quasi sicuramente sai che quando ti dico delle cose non le dico tanto per dire, non ha telato fino in fondo il suo allenatore in un momento delicato e in una piazza che ha certo una parte della piazza ha deciso di buttargli un po' di letame addosso e si aspettava qualcosa in più anche come crescita societaria, sempre sportivo, è rimasta quella pietra, quella famosa fotografia che tutti ricordiamo, no? Della prima pietra, ma di sì. Zona e di lavori nemmeno a parlarne.
0: Immagino.
1: E poi sai, il bilancio, i conti, poi pensa di aver dato tutto, si è logorato, devo dire la verità, so per ufficiale che la figlia Vittoria si è messa a piangere, ha pianto quando il papà gli ha comunicato la sua scelta, l'ha comunicato naturalmente prima da Aurelio De Laurentiis dicendogli che non sarebbe tornato sui suoi passi e quindi c'era il timore comunque di fare peggio di quanto ha fatto, perché poi alla fine ha vinto uno scudetto, una supercoppa e molto probabilmente arriverà secondo con la Champions assicurata, quindi più tanto molto probabilmente non si sente più di dare ed è giusto che l'estate si separi.
0: Tra l'altro credo che dall'altra parte coglie un'occasione anche De Laurentiis, no? Perché la gestione Conte è stata una gestione che ha portato a spese sì, ma a livello di cartellini Napoli ha sempre speso, il problema sono gli ingaggi che cominciano a salire e quindi magari la scelta, così arriviamo a quello che dovrebbe essere il sostituto del Sarri di turno, permetterebbe a De Laurentiis anche di risistemare un po' le casse mantenendo comunque inalterato il valore del Napoli, che nel frattempo è cresciuto negli anni e che con Sarri potrebbe andare a valorizzare quello che c'è senza andare ad aumentare ancora i costi, no?
1: Allora, ti dico una cosa, poi passiamo ai costi. La permanenza di Conte nel Napoli avrebbe comunque causato l'esclusione dell'intero staff medico, perché tu sai che tra l'allenatore e il responsabile dello staff medico, mi riferisco a Raffaele Canonico, ormai i rapporti erano chiusi, erano rotti, Conte non aveva mai nascosto la sua volontà di ripuntare il dito sui recuperi e su quello che poi è stato il lavoro dell'intero staff medico. Due, anche la questione dell'ufficio comunicazione sarebbe stato un problema, perché Antonio Conte aveva comunque anche in quel caso un rapporto non chiaro, non limpido. E quindi anche da questo punto di vista ci sarebbero dovuti essere dei cambiamenti. Risparmia 22 milioni di euro net lordi a stagione dell'ultima stagione. 4, Sarri è o sarà o potrebbe essere il tecnico paravento, nel senso che volevate Sarri e ve l'ho portato,
0: esatto.
1: E questo è, diciamo, l'ultima opzione, che sa bene anche Conte, perché tu sai, quando parlo non dico le cose tanto per dire, ma le dico perché conosco i fatti, e quindi Conte, anche l'opzione Sarri, conosce l'offerta e anche la risposta di De Laurentiis nel caso in cui qualcuno della piazza del Centenario potrebbe dire qualcosa, perché poi lo sappiamo bene, caro Vincenzo, ogni volta che si parla di brutto gioco, di un non gioco, si ricorda sempre il triennio di Mauro del Comandante, di Maurizio Sarri, e quindi quale migliore occasione per riproporlo a cifre minori, massimo 3 milioni e mezzo di euro, uno non esigente come Conte, uno che ti permette comunque di poter attingere a giocatori giovani capaci di fare plusvalenze nel futuro, e quindi tutto questo alla fine è giusto che finisca, perché con Conte e contro di Conte ci sono state troppe cose che sono andate al di là dell'aspetto tecnico-tattico, non ultimo la vergogna di quello che abbiamo sentito da qualche gossiparo e da qualche nostro collega che si è venduta l'anima al diavolo pur di venire fuori nelle cronache. Quindi Conte è esausto, è logoro, e quindi è meglio che alla fine saluti domenica la sua gente. Non resta altro che ringraziarlo, con la premessa che però il calcio a Napoli non è finito con Benitez, non è finito con Ancelotti, non è finito con Sarri, non è finito con Spalletti e non finirà con Conte.
0: Tra l'altro allora, molti quando arrivò Conte al Napoli dissero: scommetto che in 4, 5, massimo 6 mesi si salutano, perché sono due caratteri forti. Invece fu molto bravo De Laurentiis a capire le potenzialità di Conte, a ricordarsi che nell'anno precedente per metterci troppo bocca il Napoli arrivò decimo, e ha fatto lavorare Conte con grande serenità. Poi però molti altri dicono, giustamente, Conte uno che dura due, massimo tre anni, ma già al secondo anno scoppia un po' tutto. E tu sei stato uno di quelli che ci ha raccontato anche un po' quello che succedeva nelle chat di squadra, no? Gli allenamenti riprogrammati dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, e quindi ti chiedo se anche la squadra, tra virgolette, tira un sospiro di sollievo.
1: Secondo me sì, secondo me sì, perché alcuni calciatori, perché noi dobbiamo fare cronaca,
0: certo,
1: se fosse rimasto Conte io credo che non avrebbero deciso,
0: fammi qualche nome,
1: di cambiare piazza. Lobotka, per esempio, che ha un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria, avrebbe cambiato. Lobotka è uno di quelli, se ti ricordi, che dal ritiro della nazionale aveva un attimo accusato, no? Il troppo lavoro, non è che con Sarri il lavoro diminuisce, però ha una metodologia diversa. Sarri poi ha un altro carattere, che è quello che dopo il 18esimo, 20esimo non ti saluta neanche come giocatore. Quindi a prescindere da questo, ma lo stesso De Bruyne, ti dirò, De Bruyne molto probabilmente con questo matto Conte avrebbe cambiato la sua scelta. Io credo che per Anguissa non ci siano cambiamenti di idee, perché vuole andare via, a prescindere dal nuovo allenatore, anche se serve come il pane, no? In questo 4-3, un po' come l'Allan dei tempi.
0: Sì.
1: Passati, e non lo so cosa farà Meret, perché comunque Meret poi è in questo calderone di accuse che, sinceramente, conoscendolo, mi sembra inusuale che uno come lui possa fare quello che è stato detto. Però Conte, io ho scritto un pezzo, si logora, perché se lo vedi lui si logora
0: molto,
1: logora i giocatori e logora i presidenti, e quindi, come dicevi tu, la storia poi descrive il personaggio. A parte la Juve, 3 anni, poi ti ricordi se ne andò nel primo giorno di ritiro,
0: sì.
1: E poi tutte le sue esperienze dalla nazionale in poi sono durati 2 anni.
0: Inter, Tottenham, esatto, sempre durati 2 anni.
1: Quindi, però bisogna anche dire un altro aspetto, che poi quando lui lascia qualcosa di costruttivo, lascia in eredità squadre che comunque hanno una propensione alla vittoria, al successo. È andato via comunque dalla Juve, Allegri ha vinto, è andato via dal Tottenham, dal Chelsea, il Chelsea ha vinto, è andato via dall'Inter e l'Inter ha vinto. Speriamo che possa fare la stessa cosa anche con il Napoli, e con, perché poi va benissimo, Sarri è l'opzione giusta, però il cruccio di Aurelio De Laurentiis è sempre stato Max Allegri, che sì, però ha un bonus dalla sua parte, che è quello dello stipendio. Oggi lui guadagna 5 milioni di euro netti a stagione al Milan, e a quanto pare nel contratto con la qualificazione Champions che dovrebbe arrivare aumenta di un altro milione di euro. Conte qui ne guadagnava 8 netti, arriva Allegri ne guadagna 6, 12 lordi, 6 punti a capo per quanto riguarda quello che purtroppo costi, è l'obbligo, certo, del bilancio.
0: Certo, certo, e questo diventa chiaramente un problema. Per un Conte che se ne va, c'è un Manna che resta, no? Perché c'erano tanti club che si stavano interessando a Manna, a un certo punto sembrava potesse essere tra virgolette depotenziato, invece pare che adesso sia stato tra virgolette bloccato la De Laurentiis.
1: Eh sì, perché comunque sta lavorando da 6 mesi, e prendere un altro direttore sportivo sarebbe stato un bel problema. Diciamo che sicuramente l'addio di Conte mette in risalto Manna, che in questo biennio comunque sì, ha lavorato, ha fatto il suo lavoro, ma comunque aveva una figura che lo offuscavano un poco, e che questa figura comunque riteneva Manna un bravo operatore di mercato, ma troppo giovane, troppo inesperto, tu lo sai, no? Che sì. Comunque poi Conte ha lavorato sempre con gente di un certo spessore. Ma tu quando prendi Conte prendi tutto il pacchetto, prendi, certo, il Conte che logora, il Conte che pretende,

0: nazionale ci dovrebbe stare per 4 anni.
1: Nazionale, ma io non escluderei che cosa vuole dire Spalletti a Elkan. Perché comunque l'effetto Conte poi è un effetto domino, che si cambiano le panchine. E non dimentichiamo che comunque Sarri è molto amico di Cristiano Giunto, che va all'Atalanta e che volete ripartire, perché poi qua questa è una città particolare, no? Qualcuno ha scritto dal centenario, da vita al Napoli della senilità. Ricordiamo che Cristiano Giunto li vuole portare Sarri per un Atalanta che comunque sforna talenti, che comunque è ambiziosa, e quindi per me Sarri ha ancora tanto da dare. È migliorato anche lui, non è più quello di una volta. E poi te la dico a menadito, con Milinkovic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera in difesa, con De Bruyne, Lobotka che mette Tomine al centrocampo, e con Neres a destra, Højlund centrale e Alisson a sinistra, io credo che sia un ottimo 4-3-3. Integralo secondo me con Noah Lang, che ha messo il like ad un operatore che era un esperto di mercato quando ha detto che Conte andava via, è già un altro rinforzo, e quindi già è una squadra che può fare bella figura.
0: Direi proprio di sì. Salva, prima di salutarti e ringraziarti, io ti voglio chiedere una fotografia su Luciano Spalletti, perché l'hai detto tu prima, vediamo che cosa gli vuole dire. Da quello che ci risulta, lui abbia confermato la volontà di andare avanti, chiaramente a fronte anche di strategie societarie che anche senza la Champions League possono rinforzare la rosa, senza magari come lì, insomma qualche condizione l'ha dettata anche lui, e pare che lui abbia anche detto poi se non siete convinti in qualsiasi momento lo potete dire senza problemi, e Spalletti lo conosci molto bene. Così come conosci che Spalletti al primo anno di Napoli trovò difficoltà che assomigliano anche un pochettino a quelle di questa Juventus. Poi ci fu un repulisti totale che ci portò a pensare che Napoli avesse ridimensionato il progetto, e invece arrivarono i Kvaratskhelia, gli Osimhen, venne rivalutato Lobotka e tanti altri giocatori che arrivarono a vincere lo scudetto nell'anno poi del rilancio di Spalletti. Fossi nella Juventus, insisteresti su di lui, affidandoti a lui, sull'esperienza del Napoli?
1: Sì. Sì, perché è un professionista, è un gran lavoratore, soprattutto poi quando parte dall'inizio, che ricordiamolo che poi lui ha ereditato,
0: certo, la squadra
1: e non l'ha costruita oppure l'ha allenata dall'inizio, plasmandola con il suo modus. E quindi io credo che per rimanere, però io lo conosco bene, Luigi, cioè quella sconfitta con la Fiorentina che la porta indietro, lui è empatico, cioè come fatto della nazionale, no?
0: Sì.
1: Lui
0: sì.
1: Se l'è sentita dentro quella delusione, quel fallimento, dovesse, come a quanto pare succederà, poi tutto può succedere, perché Verona comunque se la giocherà fino alla fine, così come il Cagliari, e quindi, però guardando la forza di Milan e Roma la vedo difficile. Beh, che nell'ultima giornata possano,
0: c'è anche il Como, la Juventus deve sperare che Como, Roma e Lazio, due delle tre, Milan
1: posso,
0: una delle due delle
1: se
0: tre
1: se posso permettermi, l'ho detto anche in un altro intento ieri, l'uscita dell'Europa League me la sarei evitata.
0: Bravo, perché questo ha fatto arrabbiare molti tifosi della Juventus, che giustamente dicono
1: una
0: di che parliamo.
1: Così importante come la Juve dire però l'Europa League cioè, la giochiamo, no, devi stare attento,
0: esatto.
1: Devi stare attento a dire certe cose in determinate piazze, perché se lo dici a Roma, alla Roma è una cosa, ma te già, allora ti faccio un'ipotesi.
0: Sì.
1: Mettiamo il caso contrario, se Conte avesse vissuto la stessa situazione con il Napoli della Juventus nella penultima giornata di campionato e la classifica si fosse così diramata e nella conferenza stampa avesse detto ragazzi però siamo andati in Europa League, se lo sarebbero mangiati, il cuore gli sarebbe, e già così col secondo posto, la Supercoppa, la Champions blindata, ed è stato criticato e bacchettato. per il gioco e per tutto. Figurarsi se avesse detto

0: bisogna stare, io credo che lui l'abbia pensata veramente, però quando alleni la Juve, ragazzi, non puoi permetterti determinate uscite, anche se ti chiami Luciano Spalletti.
1: Esatto, e quello è stato sicuramente una cosa che poi gli si ritorcerà contro. Salvatore, grazie come sempre, un grande abbraccio a Salvatore Cagliazza.
0: Ciao
1: Salvatore, ciao. Detto questo, io direi che possiamo andare avanti anche con un'altra nota audio che nel frattempo era arrivata, quindi vediamo un po' quello che cosa ci chiedete.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma ciao, io volevo sapere cosa ne pensavate di Paratici, perché io sinceramente faccio fatica a considerarlo un grande dirigente, come viene spesso raccontato, nel senso che da quando è andato via Marotta, che lo coadiuvava, praticamente ha fatto solo danni alla Juve, al Tottenham, è stato squalificato, per cui faccio fatica a considerarlo un grande dirigente. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
1: Marotta è stato un grande dirigente, senza dubbio, insieme a lui Paratici, erano una coppia straordinaria, non a caso Andrea Agnelli scelse appunto questi due dirigenti per andare a crescere, far crescere il prodotto Juventus, e da lì nacquero poi il famoso decennio bianconero, 9 scudetti di fila, almeno un anno con un trofeo, tante Coppe Italia, nonostante l'addio di Conte, appunto, di cui parlavamo prima, l'arrivo poi di Massimiliano Allegri, insomma un percorso costruito da una dirigenza competente. Poi il famoso arrivo di Ronaldo, l'esonero, la cacciata, chiamatela come volete, di Beppe Marotta, il discorso che poi andò a cadere in casa Juventus con Paratici, che venne accorpato in quelle che erano le mansioni, non più soltanto talent scout, scopritore di talenti, addetto al mercato, a trovare il giocatore giusto, ma anche l'uomo dei conti, quindi depotenziò un po' quelle che erano le sue caratteristiche, e tutto piano piano cominciò a venir meno, fino poi a quello che sapete che è successo. Quindi insomma, sicuramente Paratici è uno straordinario dirigente, lo è anche Beppe Marotta. La Juventus, da quando poi ha cambiato e dalla CDA dimissionario, non è riuscita a rialzarsi dal punto di vista delle competenze dirigenziali, questo è poco ma sicuro. Detto questo, è finita l'altra mezz'ora, siamo alla pausa, la terza e ultima pausa del nostro percorso mattutino. Al rientro andiamo proprio a capire un po' cosa sta succedendo in casa Juventus con Camillo De Michelis, e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Ricordiamo inoltre che sabato 30 maggio ci sarà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri sera ha festeggiato, complice il pareggio del City per 1-1, la titolo in Premier League. Quindi complimenti alla squadra di Arteta, complimenti alla squadra molto ben costruita da Berta e Micheli, complimenti davvero all'Arsenal. E viene subito in mente naturalmente il film Febbre a 90 con Colin Firth, che ci fa quasi immaginare che il protagonista di quel film stia festeggiando per le strade di Londra il successo del suo amato Arsenal. Tra poco andiamo a parlarne anche con Alain Valnegri. In casa Juve abbiamo un problema di collegamento, per cui vi do io degli aggiornamenti, soprattutto che riguardano il mercato, ma forse abbiamo risolto il problema, quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare al volo da Camillo De Michelis, così proviamo a fare un check al volissimo con lui. Nel frattempo, come sapete, ci dovrebbe essere la settimana prossima il confronto tra Spalletti e John Elkann, che però avrebbe sentito già telefonicamente un pochettino tutti. Como lì nello spogliatoio, stando a quanto riporta Tutto Sport, avrebbe detto alla squadra: non vi devo dire niente, una roba del genere. Adesso me la faccio chiarire da Camillo De Michelis. Chiellini due giorni fa ha detto: viviamo alla giornata. Insomma, situazione di grande impasse in casa Juventus. Ne parliamo al volo con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora Cami, Spalletti sembrerebbe aver sciolto le riserve, ma su questo io non avevo dubbi, dopo il fallimento con la nazionale che si porta addosso e che voleva lavare subito con una squadra di club. Il treno Juventus ci sale, difficilmente l'avrei immaginato scendere dopo sei fermate, quindi 6-7 mesi. Ha confermato la sua volontà di restare, ma ha anche raccontato alla società che deve essere convinta anche la società con lui. Qual è la situazione?
1: Ma la situazione è che in questo momento Spalletti, non so dirti se il termine giusto è rassicurazioni, però vuole una struttura societaria diversa, vuole comunque avere più sintonia.
0: Abbiamo perso Camillo, probabilmente sta sotto un tunnel, quindi proviamo a recuperarlo, però vorrebbe avere, come diceva Camillo, prova a integrare io il suo pensiero, più sintonia con quelli che sono i dirigenti. Del resto, se tu parli già in conferenza stampa di parlare con John Elkann senza citare mai Como lì, vuol dire che tu bypassi questa figura intermedia. Ti abbiamo recuperato Cami, mentre dicevi che vorrebbe avere più sintonia con la classe dirigenziale, immagino volevi dire, visto che se in conferenza stampa dici che parlerai con Elkann, hai già bypassato Como lì.
1: Esatto, e quello che posso raccontare rispetto alla figura di Spalletti, che comunque John Elkann l'ha individuata come figura apicale del mondo Juve. Cioè, prima del rinnovo, in quel discorso di John Elkann, ha parlato di Spalletti, della strada giusta con Spalletti per tornare ad essere grandi. Quindi credo che la volontà di John Elkann, tra l'altro molto vicino alla Juventus negli ultimi mesi, anche grazie al figlio, in questo caso sia chiara ed evidente. E un addio di Spalletti porterebbe Vincenzo a grandi valutazioni a 360 gradi. Invece la società, e quello che posso dirti, l'ho scritto anche ieri su Tutto Juve e mi sono confrontato anche con Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, è legato alla posizione di Como lì, perché non è mai stato così lontano dalla Juventus. E unendo un po' i puntini, e l'ho scritto proprio ieri sera intorno alle 9, la frase di Chiellini, viviamo alla giornata, oggi mi sembra un superiamo il derby con il Torino e cerchiamo di capire bene cosa sarà il destino della Juventus dal punto di vista delle coppe, e poi sostanzialmente andare incontro a un ennesimo ribaltone per tanti motivi. Però la sensazione, l'aria che tira qua a Torino, è che la Juventus possa mandare via Como lì dopo neanche una stagione, dopo neanche un anno, perché lui è arrivato il 4 giugno della scorsa stagione, e quindi in questo caso cercare poi di ricostruire una società e fare tutte le valutazioni del caso. Però oggi Como lì non è mai stato così lontano dalla Juventus.
0: Quindi non depotenziato nel suo ruolo, ma addirittura mandato via a 6 mesi, sì, credo, dalla investitura come amministratore delegato, se non erro.
1: Sì, la sensazione è che in questo momento qua lui e Modestò possano lasciare la Juventus per tanti motivi, Vincenzo, anche perché, non so, si è parlato tanto di questi algoritmi, dei dati, però la Juventus non lavora attraverso algoritmi e dati, quindi questa è una cosa che comunque il metodo come lì non è stato utilizzato, non è stato portato avanti. Ottolini non è un direttore sportivo da dati, non si è costruito un'area dove vai a ottimizzare le risorse tecnologiche, cosa che sta capitando in tutti i lavori, tra l'altro. E poi, non so, il mercato è disastroso e tante altre situazioni anche all'interno della società, rapporti in generale. Però se devo dirti una cosa, Vincenzo, se la devo dire al tifoso della Juventus, la colpa di tutto questo non può essere data a Comolli. Comolli ha sbagliato tanto, forse quasi tutto, però la colpa del fallimento, del possibile fallimento Champions, va attribuita questa volta, credo senza dubbi, alla squadra.
0: Sono
1: perché sono 3-4 anni che 12 giocatori presenti in questa rosa non riescono a fare un salto di qualità, non riescono a gestire la pressione della maglia della Juventus. Cioè, l'esempio per me lampante è quello di ieri sera, Vincenzo, ovvero sostanzialmente l'Arsenal che non vince da 22 anni, quella è una pressione, quella è paura di non vincere una Premier dopo tanto tempo con il City alle calcagna, non il quarto posto con la Fiorentina già salva e contestata dai tifosi.
0: Esatto.
1: Questa è una cosa, il Verona retrocesso, ecco.
0: Sono d'accordissimo con te, queste pressioni, se non vengono rette da questo gruppo di giocatori, il problema è nei giocatori, però costruiti in questi anni da dirigenze che evidentemente hanno sbagliato quasi tutto quello che potevano sbagliare. Avremo tante altre puntate da affrontare insieme, caro Camillo, un'estate bollente, allora intanto ti saluto e ti ringrazio. Camillo De Michelis.
1: Grazie a te, Vincenzo.
0: Ciao Camillo. Alen, buongiorno.
2: Vincent Marangé, come stai?
0: Bene.
2: Fabio mi ha detto che parli pure francese.
0: Oui, bien sûr.
2: Moi je parle pure fare un programma in Francia. E allora dalla Francia ti farò chiamare da certi mezzi per fare delle belle analisi marangiane.
0: Merci beaucoup, n'y a pas problème, cher Alain Valnegri. Alain, senti, torniamo a parlare in italiano, che ci riesce sicuramente meglio. Però ti volevo chiedere una cosa, insomma. Tu sei un cinefilo? Ti piacciono i film o segui poco il cinema?
2: Non ho una grandissima cultura, ci puoi provare, però ti dirò...
0: Febbre a 90 lo conosci, dai.
2: Ho più cultura calcistica che di cinema.
0: Febbre a 90 lo conosci?
2: Sì, beh, quello sì.
0: Ok, quindi ieri ti è venuto in mente Colin Firth in mezzo al pubblico del londinese dell'Arsenal a festeggiare per le strade, sì. Immagino. Bella storia quella dell'Arsenal e di Arteta, 6 anni sulla panchina, 8° posto la prima volta, poi piano piano rimontava posizioni finché poi non è arrivata a vincere nella serata di ieri in maniera indiretta con il pareggio del Manchester City. Termina un dominio del City di Guardiola, che lascia il City non per non aver vinto questa Premier, e scoppia la festa per l'Arsenal, meritatissimo immagino, anche da parte tua.
2: Sì, durante 3/4 della stagione sì, poi nell'ultimo mese e mezzo l'Arsenal comunque è calato, ha perso tanti punti e nelle ultime settimane il City gliel'ha regalato, perché il pareggio ieri a Bournemouth, il pareggio a Liverpool contro l'Everton, a un certo punto quando il City vinse contro l'Arsenal eravamo tutti orientati a pensare che comunque il City era favorito, perché aveva il destino nelle sue mani. E poi è venuto a mancare il City in quelle due sfide, occhio perché comunque l'Everton sta facendo una gran stagione e il Bournemouth è la gran sorpresa di questa Premier, e anche a livello europeo è clamorosa la stagione che ha fatto il Bournemouth. Chi ha visto la partita ieri si è reso conto della qualità del Bournemouth, una squadra che ha venduto tutta la difesa l'anno scorso, incassando più di 200 milioni, ha venduto pure Semenyo, l'uomo gol, e addirittura ha migliorato la stagione scorso e comunque ha ciuffato una qualificazione storica in Europa League. Sarà difficile, penso che matematicamente non so se ha ancora un po' di speranza, però ci vuole che il Liverpool deve perdere in casa, poi non so, non ho guardato bene, però ieri sull'1-0 ha avuto diverse occasioni, ma anche degli uno contro uno con Donnarumma per portare a casa la vittoria, che lì avrebbe messo molta pressione sul Liverpool. Però sì, la Premier in questo momento è proprio l'NBA del calcio, e l'Arsenal ha meritato il titolo sulla stagione intera ha meritato il titolo, sì.
0: Tra l'altro, per come stava finendo, ricordava molto proprio la stagione 88-89, quella raccontata nel meraviglioso film con Colin Firth, febbraio 90, perché l'Arsenal, che aveva un passo deciso in quel campionato, cominciò a perdere punti, a rischiare di non passare, e arrivò a doversi giocare la vittoria della Premier in casa del Liverpool, e doveva vincere necessariamente 2-0 per raggiungere il Liverpool e superarlo come differenza reti, e ci riuscì negli ultimi secondi. Quindi è stato un po' questo cammino, nel senso che l'Arsenal ha viaggiato bene, poi a un certo punto ha cominciato a perdere colpi, perdendo il vantaggio acquisito, poi complice anche un po' una frenata del City, è arrivata a Dama. Poi in mezzo c'è stato il meraviglioso Arsenal.
2: Ma poi questa Premier, comunque, durante tre quarti della Premier, Enzo, cercavamo l'anti-Arsenal.
0: Sì.
2: Perché comunque a gennaio c'è chi diceva che comunque la Aston Villa se la poteva giocare, che il City fino a febbraio è stato molto incostante quest'anno. E il City, il cambio generazionale voluto dalla società e da Guardiola è anche necessario a livello fisiologico, comunque non ha funzionato. L'anno scorso non l'aveva Rodri, quest'anno l'ha avuto, però si sta mancando qualcosa, è mancato qualcosa il City quest'anno, e adesso aspettiamo l'ufficialità dell'arrivo di Maresca, che avrebbe firmato 3 anni.
0: E dove va Guardiola secondo te? Si prende una pausa?
2: Guardiola secondo me prende un anno sabbatico
0: In giro per il mondo,
2: e spero che non prenda la nazionale italiana.
0: Come mai?
2: Perché un allenatore così tattico, così concettuale in nazionale, lo vedo difficile. Cioè, non bisogna avere un nome, bisogna delle idee, bisogna qualcuno che sappia gestire la nazionale. Guardiola non ha mai allenato la nazionale. Poi lui concettualmente comunque è uno che lavora con dei concetti
0: che vanno tramandati giorno per giorno.
2: Devi ripetere. E poi lui ha sempre lavorato comunque con degli squadroni, anche quando lui iniziò ad allenare il filiale del Barça, aveva uno squadrone in terza divisione, fu pure aiutato dagli arbitri per farlo andare in seconda B in quell'epoca, con un spareggio con il San Andreu, dove rubò clamorosamente quella partita. Anche se aveva comunque uno squadrone, c'era Busquets, c'era un po' di giocatori che abbiamo visto giocare ai massimi livelli, però per la tersera, quello per dirti che Guardiola ha sempre avuto comunque delle società che gli hanno costruito delle rose qualitative, e con il portafoglio, con cartera, come si dice qua in Spagna, e la nazionale non puoi comprare nulla, e con i limiti in certi ruoli del nostro calcio in questo momento, io non andrei su Guardiola, che avrebbe pure un costo comunque pesante per le finanze della FIGC. Io andrei su Conte, te l'ho già detto, secondo me Conte è quello che può fare l'elettroshock necessario,
0: che però deve restare, diciamo, ieri per 4 anni. C'è un'alternativa, sì, che sta venendo fuori, un ritorno di Mancini, come lo vedresti?
2: No, Mancini non mi è piaciuto cosa ha fatto quando è partito in Arabia per i soldi. No, sinceramente no.
0: Non è una cosa che accetti.
2: No, ma è più un discorso umano, più un discorso umano. Poi, praticamente, ha vinto un europeo, ma aveva comunque dei giocatori in grandissima forma che hanno fatto la differenza, dal portiere ai centrali, uno Spinazzola che non avevamo mai visto, un Chiesa che comunque era nell'hype della sua carriera, un Verratti che dominava la scena.
0: Sì.
2: In questo momento questi giocatori non ce li abbiamo.
0: No, questo è vero. E sarebbe veramente, secondo me, sbagliato ripercorrere quel percorso. Detto ciò, Alen, ci ritroviamo domani. Un grande abbraccio, Alen Valnegri.
2: Grazie, Enzo, buon pomeriggio. Ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie a tutti quanti voi. Tra poco parte Maracanã, è già tutto pronto. E allora saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei. Sì. Che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla, ecco. Dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Koné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore, come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma, che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore, che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, palestra. Hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra, ma dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta, mi faccio una stagione intera, ecco, quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo, io sinceramente io non sono molto convinto sul Vicario e quindi non lo so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè è entrato in corsa. In alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene e qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, e alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo, cioè se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare, ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte? Dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve, ma c'è Spalletti. Oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché è l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio, Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, e lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo,
0: giornata. Parliamo
1: grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff. Ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori, ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono di città di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle famiglie.
4: Dicevano, lei premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile, sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il diario d'Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo di un settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta ancora alla possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto al numero di giocatori che possiamo pensare in futuro possano diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolori.
5: Sì, d'altra parte, come detto ieri, ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince abbiamo sicuramente pagato dazio per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato, perché le sei squadre si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, abbiamo letto nomi sbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, siamo sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stando dentro che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni, lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierli.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, no, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati qui in diretta su TMV Radio, sempre qui a tutta C, finestra pomeridiana di approfondimento per parlare dei temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Lucio Marinucci qui in studio, Claudio Ferrarese in cabina di regia ad accompagnarmi. Salutiamo chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale il 61 del digitale terrestre. Chiaramente il messaggio per partecipare, messaggi WhatsApp, il numero è 331-8200-213. Andiamo diretti però subito con il primo ospite di questa puntata di A Tutta C. Ormai siamo praticamente una coppia inscindibile d'attacco, un tandem offensivo come quelli che sono protagonisti nelle gare che si stanno giocando dei playoff di Serie C, Luca Esposito. Ciao Luca, ben
2: solo
1: ritrovato.
2: Solo che tu fai gol, io non li faccio.
1: E tu fai gli assist, Luca. Ci completiamo.
3: Luca Esposito.
2: Bene così.
1: Luca Esposito, ecco, giusto. Veniamo corretti da Claudio Ferrari.
2: Io sono francofono, quindi praticamente va bene così. Sono
1: un fantasista del... francofono. Ebbene Luca, allora, insomma, tante partite anche oggi. Si inizia ad entrare sempre più nel vivo. Oggi avremo ulteriori verdetti.
2: Sì, abbiamo verdetti perché si giocheranno i quarti di finale di ritorno. La Serie d'Italia tra l'altro andrà a Ravenna, quindi allo stadio Benelli, contro la formazione di Mandorlini, che ha perso 2-0 come ben sapete nella sfida nel primo round alla Ricchi, appunto, contro i Granata. La Serie d'Italia deve cercare comunque di non perdere, anche un gol di scarto andrebbe bene, perché la Serie ne ha fatti due e quindi sì, consentirebbe qua la Serie alla Granata di accedere alla fase, alla Final Four, quindi alla fase finale, alle semifinali. Probabilmente dovrebbe essere il Brescia diciamo la sfidante, sulla carta dovrebbe essere così, ma anche perché il Casarano deve comunque giocare la sua partita. Non sarà facile allo stadio Rigamonti contro il Brescia, quindi una sfida davvero proibitiva sulla carta, perché nell'andata ricordiamo il 3-0 del Brescia netto, però il Casarano sai benissimo che è capace di tutto, quindi
1: l'ha
2: fatto
1: sì,
2: già con Renate, e quindi addirittura andò a vincere al Fanelli proprio contro il Renate settimana scorsa con un 3-0 che poi ha permesso ai pugliesi di accedere ai quarti di finale. Poi c'è comunque anche Lecco, tra l'altro Lecco Catania, quindi Catania Lecco, quindi il Catania deve cercare di tornare, di vincere e tornare alla vittoria al Massimino, e poi la bella sfida anche tra Ascoli e Potenza. Potenza che davvero gioca meglio fuori casa, una squadra consolidata, ormai sono due anni allenata da De Giorgio, che secondo me ha fatto davvero un campionato, al di là della Coppa Italia, al di là della di aver vinto la Coppa Italia, comunque un campionato, io che seguo particolar modo il girone C, ha fatto davvero un campionato importante.
1: Sì, decisamente, giocando anche insomma un calcio talvolta concreto, altre volte anche un pochino più apprezzabile anche a livello estetico, ma De Giorgio, lavoro in generale pluriennale ottimo sulla panchina del Potenza, sarà interessante, insomma vedremo, perché queste partite, quella di Ascoli e quella di Catania ripartiranno dallo 0-0. È chiaro Luca che lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito tantissime volte, ma lo facciamo ancora una volta ancora, vale ancora il fattore campo in questo turno, poi dal prossimo invece non ci sarà più, quindi in caso di parità oltre ai tempi supplementari della gara di ritorno ci sarebbero i calci di rigore. Vale il fattore campo tanto, mi sento di dire, anche perché l'Ascoli ha concesso pochissimo tra le muramiche nel corso di questa stagione, e nelle ultime nel 2026 ha perso solamente una volta in casa. Il Catania è un po' calato, bisogna dire Luca, anche in casa, però rimane pur sempre il Massimino un fattore inestimabile, quindi occhio anche a quanto potrebbero spostare i campi di Ascoli e di Catania.
2: Sì, sicuramente sono, se dovesse arrivare sia l'Ascoli, il Catania, anche la Serana e il Brescia, sono quattro città dove c'è passione, quindi c'è partecipazione del pubblico, esatto, per cui anche lì al Massimino sicuramente saranno, che il passaggio è fondamentale. Catania era partito per altri, per ben altri propositi, cioè doveva vincere il girone C, poi ha trovato sulla strada la schiacciasassi Benevento, che ha fatto un campionato monster, e quindi il Catania ha dovuto ridimensionare un po', addirittura ha rischiato anche di perdere la seconda posizione nelle ultime partite, quando appunto la scelta infausta, secondo me, permettemelo di aggiungere di Viali, secondo me sono sbagliato.
1: Sì, non ha funzionato, ecco.
2: Etnea, no, per Viale non ha funzionato, entrare in corso d'opera è sempre difficile, e quindi richiamare poi Toscano. Vediamo se Toscano ha saputo compattare il gruppo, sicuramente un pareggio a Lecco che è importante, che ripeto, come hai ricordato tu, se dovesse terminare 0-0 passerebbe, quindi il Catania, che ha fatto appunto, si è conclusa la stagione in seconda in classifica. Però attenzione, perché il Lecco è una squadra che anche fuori casa gioca un buon calcio, quindi bisogna stare attenti, mentre l'Ascoli, come dicevi tu, fattore del Luca, difficile, anche lì contro un Potenza che, ripeto, gioca bene fuori casa, però sì, anche lì ci sarà tanto pubblico, tanta spinta, e sanno che davvero la posta in palio è altissima, perché l'Ascoli ha accarezzato anche la Serie B duettando con l'Arezzo fino alla penultima giornata. Poi diciamo che quel gol in più ha reso tutto vano, il 2-0, 2-1, quindi avrebbe comunque nel caso di parità con i toscani, avrebbe comunque dato l'accesso
1: in
2: Serie B all'Arezzo per quel gol in più negli scontri diretti.
1: Sì, che hanno giocato un ruolo fondamentale, però che poi alla fine l'ultima giornata è andata in modo diverso, ma lo era stato praticamente fino a 90 minuti dalla fine del campionato. Quindi oggi attenderemo queste sfide, poi più avanti avremo anche dei collegamenti nel corso della puntata proprio su delle gare, su delle squadre nello specifico. Però intanto mi sposto purtroppo un po' dal campo, come sempre Luca, lo diciamo, noi vorremmo parlare solo di pallone che rotola sul manto verde, ma dobbiamo parlare anche di tribunali sportivi e quant'altro. Ti chiedo un aggiornamento ulteriore sulla Ternana. Sappiamo che da settimane, se non da mesi, si trascinano situazioni a dir poco complicate. L'impressione che ormai si stia andando veramente sempre di più verso il fallimento, perché da quel che si leggeva anche poi il secondo tentativo sta andando vuoto.
2: Sì, venerdì, se non erro, se ricordo, alle ore 9, se non ricordo male, c'è questa seconda asta, nel caso in cui dovesse diciamo risultare di un'asta deserta, diciamo, la curatela fallimentare sarà costretta a interrompere comunque l'esercizio provvisorio disposto dal tribunale, quindi decretando di fatto la fine della Ternana. Ternana dopo si chiuderebbero così in malo modo 100 anni di storia.
1: Sì, una beffa, quindi, veramente.
2: Bisognerà capire, poi leggevo che forse il direttore sportivo, anzi il sindaco Baldecchi, il sindaco della città di Terni, chiaramente farà tutto, anzi ha fatto capire che questo imprenditore non è intenzionato, diciamo, a convincere l'imprenditore a ripartire dalla Serie C attraverso l'acquisto del ramo sportivo, ma ad oggi non ha prodotto sviluppi concreti. Però sì, leggevo che si può anche ripartire dalla Serie D, c'è la possibilità di ripartire dalla Serie D, vediamo se ci sarà la possibilità, così per da rendere meno amaro questa esclusione, soprattutto ai tifosi che sono la parte lesa di tutto questo, alla fine sono i tifosi che stanno subendo il danno maggiore, secondo me.
1: Sì, è sempre così, poi alla fine purtroppo in un modo o nell'altro sono loro a rimetterci, oltre ovviamente ai giocatori, a chi non percepisce pagamenti, su questo non c'è alcun dubbio, vedremo. Sì, chiaramente si potrebbe ripartire dalla Serie D comprando un titolo, un titolo sportivo ovviamente, in quel caso perlomeno si ripartirebbe dall'interregionale e non dalle serie regionali, come è capitato invece a squadre proprio che l'anno scorso, penso a Spal e Lucchese, sono ripartite in questa stagione dall'eccellenza. Attenderemo i verdetti del tempo. Luca, io a questo punto però ti ringrazio per il tuo
2: tempus fugit,
1: il nostro è già fuggito, quindi io ti ringrazio.
2: Diceva Pessoa, chiudo con questa chiosa, che il tempo possiamo diciamo, venderlo, però non possiamo riprenderlo, perché quando è passato, per cui voglio dire, quindi è così.
1: Eh sì, assolutamente, bellissima citazione peraltro, insomma, di un maestro assoluto come Pessoa. Luca, è sempre un piacere come sempre sentirti, e a questo punto ti auguro buon lavoro come sempre e ci aggiorniamo alla prossima puntata. Grazie.
2: Buon lavoro a te, Lucio, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a Luca Esposito, come sempre dalla redazione di TuttoC.com, sempre anche con queste belle citazioni conclusive che chiudono un po' il cerchio. Certo è che la circostanza della Ternana continua ad essere parecchio complicata, incrinata, e proprio in realtà chi con la Ternana ha fatto anche tanto, ha giocato tante partite con la casacca rosso-verde, ci fa molto piacere avere in collegamento con noi, lo ringraziamo per la sua disponibilità, mister Ezio Brevi. Mister, ben ritrovato e buonasera.
4: Buonasera a voi, ben trovati.
1: E ovviamente stavamo parlando, non possiamo non partire da qui, poi andremo anche sui temi di campo, sui playoff, però le chiedo, ecco, da ex giocatore che poi ha vissuto a lungo anche Terni, non solo con gli scarpini indosso, che impressioni le lascia vedere la Ternana in questa situazione, perché ormai il fallimento appare veramente dietro l'angolo e quindi bisognerà ripartire dalle serie minori.
4: Per me è veramente un pugno nello stomaco, ma lo dico quasi da umbro adottato, perché certo. Io vivo da diversi anni a Spoleto e la Ternana per me è stato veramente il mio inizio di tutto, dal punto di vista professionale, dal punto di vista poi anche del tipo di esperienza, dove c'è stato sempre da subito un impatto forte con un pubblico esigente, però un pubblico molto caloroso che ti ha sempre fatto sentire una parte importante, quindi indossare questa maglia percepivi un grado di responsabilità che ti, come si può dire, formava dal punto di vista proprio dell'esperienza da calciatore, e vedere tanto bene nei 100 anni della Ternana questa implosione,
1: sì,
4: storica,
1: sembra il termine giusto,
4: porta veramente tanta tristezza, e per quanto mi riguarda a livello personale è un grande rammarico e, come dicevo prima, un pugno nello stomaco che sarà difficile in questo momento riuscire a mettersi alle spalle in maniera veloce.
1: Sì, da metabolizzare è molto complicato, mister, anche perché poi la Ternana non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista storico nel professionismo italiano, ma soprattutto, mister, se pensiamo a quello che la Ternana stava provando a fare comunque non più di un anno fa, ci ricordiamo una squadra che è arrivata ai calci di rigore della finale dei playoff, persa poi contro il Pescara, e un anno dopo ci ritroviamo a parlare, se andrà bene, di una ripartenza dalla Serie D, altrimenti dalle serie regionali. È veramente il paradosso di questa piazza, ma in generale un po' il paradosso di tante situazioni che hanno riguardato piazze importanti del calcio italiano.
4: Sì,
1: in Serie C ovviamente, purtroppo, soprattutto.
4: È un cortocircuito che deve far riflettere soprattutto chi amministra e gestisce il discorso professionistico, perché è da diversi anni ormai che si vendono società come anche la Triestina, adesso tutte realtà che hanno vissuto un calcio importante e che vanno in difficoltà, ma probabilmente anche perché il sistema non le supporta, sono sincero. Io è difficile poter pensare che un imprenditore entra oggi in una realtà come Terni e investe 8 milioni di euro solo per risanare i debiti e il regresso. La vedo una cosa improbabile e
1: insostenibile.
4: È insostenibile, ma soprattutto perché l'entrata calcio non è realmente sostenibile. Se ci fosse, come è stato ai miei tempi, come si può dire, un guadagno esterno che viaggiava parallelo col discorso Ternana, allora poteva avere una sua logicità. Quando io giocavo nella Ternana, era entrato a far parte della dirigenza inizialmente, poi diventò presidente, Agarini,
5: a Garini, però aveva, come si può dire, investito nel rilancio della squadra, però aveva anche delle quote e soprattutto aveva gestito le acciaierie locali.
1: Certo, quindi, quindi era sostenibile il progetto sportivo e il territorio.
5: Certo. E quindi bravo, è una situazione che io posso pensare di poter investire nella squadra della città, però ci deve essere un discorso che mi consenta di avere un cuscino su cui dormire.
1: Certo, ovvio.
5: Quindi adesso la vedo tanto complicata, perché la forza economica su Terni purtroppo non, secondo me non può avere degli investitori che risanano un debito del genere, quindi la vedo tanto difficile. Preferirei e spererei veramente in una riforma che consentisse alle squadre, attraverso anche dei tetti di stipendi, qualcosa che non porti le
1: certo,
5: squadre
1: a incrinarsi così.
5: Perché c'è da dire che se uno entra a gestire una Ternana, la Ternana necessita di investimenti, non per

0: Corso molto lungo anche quello che riguarda i playoff. Oggi si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale dei playoff, appunto. Ci sono ancora tante piazze coinvolte, c'è la Salernitana, l'Ascoli che deve cercare di sbloccare la partita, la doppia partita con il Potenza, l'Union Brescia praticamente già in semifinale, poi c'è il Catania, quindi piazze tutte abbastanza importanti, hanno fatto dei percorsi virtuosi, chi più chi meno nel corso di questa stagione. Le chiedo se si aspetta qualcosa in particolare da una piazza. Certo è che lei ha giocato anche a Catania e lì c'è grande ambizione.
1: Sì, però stiamo parlando di piazze come Ascoli, Salerno, che anche qui hanno una storia e sono attrezzati per salire di categoria, e quindi sono molto curioso di vedere come possano andare queste ultime partite, anche perché ci sono queste incognite come il Potenza, che ha pareggiato in casa con l'Ascoli, però il Potenza è arrivato basso nei playoff, però si sta ritagliando il suo spazio, e quindi io non escludo anche qualche bella sorpresa. Certo. Ho visto giocare di recente l'Ascoli e la Salernitana adesso allenata da Sergio Cosmi, secondo me può avere questo valore aggiunto, che il pubblico che ha veramente una forza e una numerica importantissima, e quindi può avere una spinta che gli consente magari di andare anche oltre le difficoltà e le energie che in questo momento servono, e servono fino alla fine.
0: Sì, servono veramente fino alla fine, perché poi la corsa anche dei playoff, soprattutto perché arriva dai turni precedenti, è veramente molto molto lunga. E poi, prima di andare anche su altre piazze, altre domande, ecco, volevo chiedere proprio nello specifico di Catania, perché non si è chiusa bene la regular season, anche questa prima gara dei quarti di finale non ha regalato grande spettacolo né grande soddisfazione dal punto di vista dei tifosi. In panchina c'è un professionista assoluto in generale e nello specifico della Serie C come Domenico Toscano. Le chiedo anche quanto è difficile poi, mister, riuscire a reggere le pressioni in momenti complicati in una piazza come Catania.
1: Ma Catania è la stessa identica situazione di Salerno. Riuscire a poter sfruttare lo slancio del pubblico è qualcosa che va oltre le difficoltà. Io, essendo stato un giocatore molto adrenalinico, a me questa cosa mi metteva in una condizione di esaltazione, quindi penso,
0: certo,
1: che
0: chi carica,
1: il giocatore la debba vivere come una bellissima opportunità per dimostrare davanti al proprio pubblico che si è fatto il possibile e il massimo impegno per ottenere il risultato. Poi il campo e il risultato può dipendere da molte variabili, però ho giocato a Catania, abbiamo vinto un campionato, conosco questa piazza e la forza che ti può dare, quindi io penso che adesso il Catania abbia anche due risultati. Non magari prevedo un pareggio, perché spererei veramente in un risultato pieno, però penso che possa bastare anche il pareggio in questo momento al Catania, anche per passare.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Caso di parità supplementari, ma poi niente rigori.
1: C'ha due risultati, e quindi è una situazione dove bisogna coglierla come una grande opportunità, e ripeto, con un'energia e una spinta che di sicuro arriverà dall'ambiente circostante.
0: Sì, quello sarà importantissimo sicuramente. E poi l'ultima domanda, doppia domanda in realtà, mister, la faccio con vista un po' sulla Serie D, un po' perché le volevo chiederle di Massimo Paci, che è stato suo compagno appunto poi in più stagioni, tra l'altro proprio alla Ternana, e che ha guidato il Barletta alla promozione. Le chiedo se si aspettava, quando era compagno di squadra, di poterlo vederlo diventare un tecnico comunque anche di esperienza. E poi da ex anche le chiedo della Regina, che sono anni che prova a risalire nel professionismo, un'altra piazza grandissima che è impantanata nel dilettantismo.
1: Per quanto riguarda Massimo Paci, stiamo parlando di un grandissimo professionista, di un ragazzo che è anche introverso, che non, da compagno di squadra non pensavo,
0: non se lo aspettava,
1: riuscisse ad esprimersi. Visto il suo carattere, stiamo parlando di un ragazzo sempre discreto, sempre elegante, educato, che e giustamente poi ha trovato

0: trovato il metodo, ha trovato i mezzi per, ha fatto anche le giuste esperienze per poter poi esprimere un buon valore, e lo sta facendo negli ultimi anni. Io l'ho visto anche alla Prosesto, ci siamo salutati, ogni tanto ci sentiamo, tifo per lui sinceramente, perché è un ragazzo che ha un'idea tecnica e sta facendo esperienza di campo, che è la cosa migliore. Per quanto riguarda invece il discorso della regina, la regina ha fatto questa bellissima rincorsa, però è in un girone secondo me sempre molto difficile da affrontare.
1: Sì.
0: E chi va a giocare a Reggio Calabria mette sempre qualcosa in più, perché sono piazze anche queste che è molto bello giocare al Granillo, e di conseguenza capisco che quando uno va a giocare con la regina mette sempre qualcosa in più. Per questo che i giocatori devono avere anche delle risorse psicologiche che consentano di soffocare l'avversario, perché ripeto, è bello andare a giocare in stadi importanti con il pubblico, e quindi qualcuno mette sempre qualcosa di più quando gioca contro queste squadre.
1: Sì, infatti, poi se guardiamo i dati, in realtà la regina in questo campionato di Serie D ha fatto più punti in trasferta che non in casa, quindi sposa esattamente il discorso che stava facendo lei, mister. Comunque io a questo punto la ringrazio, veramente è sempre un piacere parlare di calcio con lei, le auguro buon proseguimento di serata e ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a mister Ezio Brevi, sempre disponibile, sempre molto gentile, peraltro informatissimo anche sulle varie piazze della Serie C. Stiamo arrivando alla pausa di questa prima mezz'ora di A Tutta C. Qui salutiamo Claudio che mandava un messaggio, mentre Alessandro diceva che la riforma per sanare il calcio sarebbe quella di introdurre blocchi delle promozioni e delle retrocessioni. Non so se francamente sia percorribile, Alessandro, e ti devo dire in realtà poi non so neanche quanto sarebbe giusto, perché lo sport senza poi l'esito del risultato sportivo perde la sua essenza stessa. Certo, capisco che purtroppo talvolta tendono a salire in categorie superiori delle squadre che non avrebbero i parametri, e la Serie C sta provando a stringere i parametri apposta per rendere più sostenibile il campionato, però non sempre ancora ci si riesce, tant'è che i risultati purtroppo sono ancora un po' sotto gli occhi di tutti anche quest'anno. Siamo arrivati però, come dicevo, alla fine della prima metà. Tra poco avremo uno spunto e un approfondimento sull'Ascoli, in particolar modo che oggi si gioca tanto contro il Potenza. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui tra pochissimo, sempre a Tutta C TMV Radio.

0: Di nuovo in diretta TV Radio a tutta C dalla sede di Roma, sempre un saluto da Lucio Marinucci qui in studio, in cabina di regia sempre Claudio Ferrarese, coadiuvato da Andrea Magliocca. Come detto in precedenza, intanto vedevamo le immagini dell'avvicinamento sui monitor di ritorno della finale di Europa League, ma stasera ci saranno altre partite da seguire attentamente, quelle dei quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C, e in particolar modo qui andiamo a parlare della sfida fra Ascoli e Potenza. Si riparte dallo 0-0 dei primi 90 minuti e ce l'abbiamo in collegamento con noi, ci fa molto piacere ritrovarla, Antonella Regnicoli, che continua sempre a trattare dei temi dei bianconeri, appunto con la sua finestra di approfondimento, il suo programma Tifosi Bianconeri sui suoi canali social, Facebook, YouTube. Insomma, Antonella, ben ritrovata e buon pomeriggio.
1: Ciao Lucio, ben ritrovato a te, è sempre un onore e un piacere partecipare a TMV Radio e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, però non perdiamoci in chiacchiere, perché come dicevo c'è questa sfida, quindi ecco, tifosi bianconeri, ma come l'aspettano i tifosi bianconeri questa gara di ritorno? Perché dicevo, si viene da uno 0-0, l'Ascoli a Potenza ha creato qualcosa in più del Potenza, certo è che i rossoblu sono una squadra che sa difendersi molto bene, poi c'è stato il rigore sbagliato da Gori, insomma emozioni un po' a metà. È vero che ci sono due risultati su tre, perché l'Ascoli anche con il pareggio passerebbe il turno, però i tifosi bianconeri come la vivono questa partita e come vivono l'avvicinamento a questa gara qui?
1: Ma guarda Lucio, la vivono veramente bene, come del resto tutto il campionato. Considera che stasera al Del Duca ci saranno oltre 10.000 spettatori da parte
0: pubblico delle grandi occasioni.
1: Diciamo, quasi sempre questo campionato ha fatto registrare ad Ascoli un grandissimo numero di pubblico. Considera che abbiamo una media spettatori intorno ai 9.700-9.800. Quindi per una Serie C, per una città di 48.000 abitanti, sicuramente è un dato rilevante. L'affrontano con tanta voglia di essere vicini come sempre a questa squadra, che in questa stagione ci ha regalato davvero delle fantastiche emozioni. Una squadra che ha avuto nella qualità del gioco la sua vera forza, una squadra capitanata da mister Tomei, che ha impresso sicuramente un modo di giocare particolare, un modo di giocare che è stato ammirato da tanti. E a livello di gli addetti di calcio e anche di serie superiori, una squadra che ha fatto tornare ad innamorare un po' un pubblico che non si era mai distaccato, perché il tifoso ascolano è un tifoso che ama veramente con passione.
0: Beh, certo. Però rispetto all'anno scorso.
1: Certo, rispetto alla scorsa stagione sicuramente c'è stato questo entusiasmo dettato da una squadra davvero che ci ha regalato splendide emozioni, un connubio tra pubblico e squadra, società, città, che è stato l'elemento determinante per questo secondo posto, per questi 77 punti, ricordiamo la migliore delle tre, le seconde classificate dei tre gironi, e che ha visto sfumare, per come dicevate prima, ero in collegamento, c'era un gol di differenza tra noi e l'Arezzo e quello ha pesato moltissimo. Nell'ultima partita poi a Campobasso non è andata bene, ma consideriamo che l'Ascoli poi aveva vinto anche a Rimini 2-0, quindi teoricamente questi 80 punti l'aveva anche fatti, poi le note vicende. Ha fatto una rimonta sull'Arezzo di ben 12 punti, vincendo 13 gare nelle ultime 14, miglior difesa di tutti i gironi della Serie C. Un attacco che ha visto in Simone Duffizzi, in coabitazione con altri due marcatori, comunque vincitore della classifica marcatori.
0: 13 gol.
1: Sì, 13 gol senza tirare nemmeno un rigore. E purtroppo hai tirato in ballo il rigore, che è stato
0: esatto, a proposito.
1: L'elemento determinante della partita di andata giocata a Potenza. E purtroppo, come si dice, è anche chi non tira i rigori non li sbaglia. Effettivamente Gori aveva quella voglia matta proprio di tornare al gol, considerate 12 reti, anche il secondo goleador dell'Ascoli è stato Gabriele Gori, sicuramente un validissimo attaccante, purtroppo la parte umana, no? L'errore ci può essere. E comunque questo 0-0 di potenza, come ha detto mister Tomei, vede una piccola soddisfazione quella di rivedere Ascoli che non ha perso il ritmo dopo tre settimane di stop. E questa era la cosa forse più importante da valutare, perché dal 26 di aprile si è tornata a giocare il 17 maggio. Quindi è difficile far mantenere ad una squadra che ha avuto comunque un finale entusiasmante del campionato stare ferma tutto quel tempo. Si sono disputate due amichevoli, ma il ritmo partita è tutta un'altra cosa. Quindi stasera i tifosi bianconeri sono come sempre in massa con le loro coreografie, con una canzone bellissima di Lucio Battisti che accompagna l'ingresso in campo delle squadre, cantata a squarciagola sia dalla curva dei tifosi ascolani e dalla tribuna Mazzoni. Ricordiamo che probabilmente per quest'estate avremo la riqualificata curva sud.
0: Ah, beh, questa è una bella notizia.
1: Una bella notizia, i lavori sono molto avanti e probabilmente il Del Duca tornerà ad essere completo, perché sappiamo le problematiche post terremoto, la curva non era stata ritenuta più idonea e quindi è stata abbattuta e ricostruita in tempi anche abbastanza veloci. Probabilmente la prossima stagione l'Ascoli avrà a disposizione, torneranno i ragazzi in curva sud, la tribuna Mazzone già c'è e lasceremo la nord per gli ospiti, che invece adesso sono in una piccola porzione tra la tribuna Mazzone e la curva. Saranno comunque 565 tifosi provenienti da Potenza e l'Ascoli comunque disputerà questa partita, e ne sono convinta, secondo i dettami del mister Tomei, col giusto rispetto, paura di nessuno ma rispetto di tutti, perché come sappiamo i playoff sono un mini campionato dove non c'entra più niente, si azzerano le classifiche, le differenze tra le classifiche e tutto il resto, e a volte nemmeno la squadra che gioca benissimo può avere poi un riscontro. Anche all'andata l'Ascoli ha giocato sicuramente a più propositiva rispetto a Potenza, però poi un gol annullato, un rigore sbagliato, eccoci che siamo qui con uno 0-0. È vero che abbiamo a disposizione risultati, due risultati su tre, ma questo non deve assolutamente ingannarci, perché l'Ascoli deve fare la sua partita,
0: certo,
1: e deve fare quello che sa fare, quello che ci ha fatto vedere durante il campionato. Considerate che in tutte le partite di questa stagione allo stadio Del Duca abbiamo avuto una sola sconfitta per 2-0 con l'Arezzo, quei due gol che poi uno dei due è stato determinante, perché poi a Città di Arezzo l'Ascoli ha vinto 2-1 per questa problematica di un gol di differenza un po' nell'ultima partita. È andata così con l'Arezzo meritatamente salito in Serie B, ma devo dire che l'Ascoli ha disputato davvero un ottimo campionato.
0: Sì, decisamente, soprattutto nel 2026, peraltro prima mi correggo perché avevo detto che la sconfitta era arrivata nel 2026, invece era fine 2025 il KO con l'Arezzo, quindi giusto per puntualizzare. E comunque però prima, Antonella, dicevi, ecco, della gara d'andata è stata una gara intensa, a tratti un po' bloccata, bisogna dire, anche perché il Potenza è una squadra molto organizzata difensivamente parlando, però l'Ascoli ha dato delle buone risposte, ha giocato una partita comunque di ritmo, ha avuto delle occasioni importanti, poi dicevi i dettagli fanno la differenza in queste partite, centimetri sul palo di Gori, i centimetri anche sul fuorigioco, perché parliamo di un offside veramente millimetrico, e quindi ti chiedo da chi ti aspetti una prestazione importante. Io ho visto tanti giocatori bene nella gara d'andata, bene anche i terzini in fase di spinta, Ghiebre si è sganciato molto, insomma la squadra ha girato e ha girato anche bene.
1: Ha girato bene, un'altra di quella forse di questo campionato dell'Ascoli è stata sicuramente la rosa. Il presidente Passi e il direttore Matteo Passi hanno messo a disposizione di mister Tomei una rosa molto valida. A volte penso che il mister abbia anche difficoltà nella scelta, perché anche a centrocampo, dicevi prima, con Corradini che ha sfiorato, è la seconda volta che sfiora il gol e che non viene convalidato per poco, come dicevi, ma con Damiani, Sili, poi si è rivisto soprattutto dopo 8 mesi Ferdinando Del Sole.
0: È vero che è entrato anche bene per pochi minuti.
1: È entrato bene e noi sono convinta che se Ferdinando fosse stato con noi per tutto il campionato, qualche partita dove abbiamo pareggiato sicuramente si poteva forse vincere. anche un bellissimo tiro. Io ricordo ancora la sua rete a Terni, a Liberati di Terni, il 2-0 che realizzò proprio lui. E con Rizzo Pinna, milanese, che è l'uomo che poi quando entra sblocca il risultato, sia il derby con la Samba, parliamo con la gara con la Rispesa. Ma poi anche in attacco, oltre Duffizi e Gori, c'è sempre la possibilità di avere Shakir e soprattutto anche Corazza, anche lui è entrato, che entra nelle parti magari finali delle partite e risolve. Quindi la rosa è veramente uno degli elementi, insieme a questa unione forte, a questo patto di ferro tra i tifosi, la squadra, la società e la città intera, che ha spinto l'Ascoli fino a questo punto. Umiltà e determinazione, io dico questo, umiltà sempre, perché a qualsiasi sia l'avversario bisogna avere sempre il massimo rispetto. Ci auguriamo che l'Ascoli ci faccia vedere alle Duca le stesse emozioni che ci ha fatto vedere lungo tutto il campionato, e che davvero sono state, sarà ricordato, sarà un campionato ricordato come tanti altri dell'Ascoli. E a tal proposito volevo citare una frase di una